0: fra i leader britannico, francese e tedesco con lo stesso Zelensky. Un quartetto che farà da prologo alla riunione a Parigi il weekend successivo della coalizione dei volenterosi, che anticiperà a sua volta il vertice G7 di Evian, dove approderà il presidente americano Trump. L'obiettivo resta quello di forzare la Russia su un percorso negoziale, con la novità del crescente ruolo europeo nella crisi. Il presidente francese Macron parla di un contributo comunitario e di una sedia per l'Unione al tavolo di pace, mentre la presidente della Commissione von der Leyen esprime sostegno alla lettera di Zelensky a Putin. Sul campo le ultime ore sono state segnate dalla battaglia navale con droni ingaggiata dall'Ucraina, che ha colpito 5 navi nel Mar d'Azov, sospettate di trasportare carichi russi illeciti. Un drone è esploso nel porto romeno di Costanza. Kiev ha ammesso che era ucraino, accusando Mosca di averlo deviato con una interferenza elettronica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In poche ore è salito a 12 il bilancio delle persone uccise in Libano dai raid israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
2: Ancora attacchi con vittime e feriti in Libano. L'Iran ci utilizza come merce di scambio nei suoi negoziati con gli USA, la denuncia del presidente libanese Aoun. Il presidente del Parlamento del Libano, Nabi Berri, a nome di Hezbollah, ha parlato ieri per la prima volta di un cessate il fuoco totale, con un ritiro completo del movimento dal sud del paese qualora Israele si ritirasse dal Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha detto intanto che non metterà i voti dei ministri l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. La CNN rivela intanto che durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran, notizia smentita da Baku, così come gli USA hanno seccamente smentito quella diffusa da Teheran, secondo cui la marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento contro due cacciatorpediniere statunitensi nel mare dell'Oman. Quanto ad un incontro tra Trump e Khamenei, auspicato dal tycoon, è escluso, ha dichiarato il consigliere della guida suprema iraniana in un'intervista alla CNN. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le crisi internazionali preoccupano i giovani di Confindustria riuniti a Rapallo in Liguria. Giovani di Confindustria che sollecitano il governo a pensare soprattutto ai più giovani.
3: Il paese è fermo, servono le riforme per far ripartire la crescita puntando su giovani, donne e imprese. I giovani imprenditori di Confindustria chiedono un impegno concreto a tutte le forze politiche per le quali sta iniziando una lunga campagna elettorale, dice la presidente dei giovani imprenditori Maria Anghileri.
4: Dalle spalle delle piccole, medie e grandi imprese italiane va tolto il peso delle inefficienze di sistema, fisco, burocrazia e costo dell'energia, affinché liberino spazio per crescere, per innovare, per aumentare la produttività e quindi anche i salari.
3: Per tornare a crescere, gli under 40 di Confindustria lanciano il salario competitivo per i giovani, fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, bloccando l'IRPEF. 1.000 euro che cambiano la vita, dice Maria Anghileri.
4: Il meccanismo è un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
3: A Rapallo, la replica del governo arriva dal leader di Forza Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'IRPEF l'abbiamo già abbassata e, dice Tajani, continueremo ad abbassarla ai redditi fino a 60.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
1: E Tajani è tornato anche sul taglio delle accise sui carburanti. L'ultima misura scade domani. Il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Però, ha detto Tajani, chiediamo il mercato unico europeo dell'energia.
5: Sfrutterà il meccanismo delle accise mobili, il nuovo taglio dei costi di benzina e gasolio in arrivo nelle prossime ore. Entità e durata dipenderanno dall'extragettito IVA incassato a maggio, che verrà utilizzato per finanziare la misura. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Poi si andrà verso aiuti mirati, come chiesto anche dall'Europa. Dopo le resistenze della Lega e i dubbi di Fratelli d'Italia, al momento è stata accantonata l'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie più bisognose. Per il futuro sono allo studio interventi a sostegno di lavoratori e imprese, sfruttando la maggiore flessibilità nei conti concessa da Bruxelles. Governo e maggioranza intanto accelerano anche sul ritorno al nucleare, con l'obiettivo di approvare in via definitiva entro l'estate il disegno di legge delega che, tra le proteste delle opposizioni, giovedì ha incassato il primo via libera da parte della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Si aggrava la posizione dei Moretti nell'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Cramontana.
6: Il corteo pirotecnico andato in scena

0: Tante volte al Constellation prima di Capodanno non sarebbe stata un'iniziativa spontanea dei giovani dipendenti del locale, come sempre sostenuto dai titolari, ma una pratica dettagliatamente organizzata dalla stessa Jessica Moretti. È quanto sarebbe emerso durante l'interrogatorio dei coniugi proprietari del disco bar, ai quali sono stati fatti sentire gli audio di una chat WhatsApp in cui la titolare dà precise istruzioni ai camerieri, audio che hanno portato Jessica alle lacrime davanti ai magistrati in ricordo di Sian Panin, la ragazza poi morta nel rogo che sulle spalle di un collega ha generato l'incendio costato la vita a 41 ragazzi. A Jessica Moretti la procura del cantone del Vallese contesta ora anche il reato di falso documentale, oltre a quelli di omicidio e incendio colposi e lesioni gravi per negligenza, anche a carico del marito, per la fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco nel sotterraneo. Fattura falsificata probabilmente per scopi fiscali, ma, chiede l'avvocato Jordan, legale di numerose famiglie e incaricato anche dal governo a rappresentare l'Italia, quando ci saranno dichiarazioni sincere senza documenti falsi, dov'è il rispetto delle vittime? Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora passiamo allo sport. Eravamo pronti per il derby nero, per il derby azzurro al Roland Garros, invece niente.
2: Sarà Flavio Cobolli a sfidare Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, ma il modo in cui il romano si è regalato la domenica che vale una vita è il più doloroso per il tennis italiano. Non c'è stato il derby con Matteo Arnaldi, messo KO da un virus influenzale che lo ha tenuto sveglio con problemi di stomaco per tutta la notte e poi lo ha costretto al forfait quasi tra le lacrime. Lui che era arrivato a Parigi da numero 104 del ranking mondiale, che se ne va a 34esimo, ma con tanti rimpianti, uno shock che ha colpito anche Cobolli.
3: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
2: Cobolli sfiderà Zverev, che ha battuto in 4 set il ceco Mensik. I precedenti sono 3-1 per il tedesco, che è alla seconda finale a Parigi, la quarta in un torneo dello Slam. Il venerdì del Roland Garros è stato sfortunato però anche per il doppio maschile Bolelli-Vavassori, eliminato da Ceballos Granollers in una semifinale giocata con Bolelli quasi fermo a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ma si parla anche di calcio con i calendari di Serie A.
4: Bisognerà aspettare oltre 2 mesi per il via al campionato, ma intanto i tifosi delle squadre di Serie A hanno conosciuto il percorso delle proprie squadre del cuore. Si parte il weekend del 22-23 agosto, i campioni d'Italia in carica dell'Inter ospitano il Monza, il Napoli va in casa del Genoa, la Roma ospita la Fiorentina, la Juventus terrà battesimo il ritorno del Frosinone nella massima serie, il Milan inizierà a Torino e il Como a Udine. Completano il quadro del primo turno Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Parma-Cagliari e Venezia-Lecce. Già la terza giornata non mancano i big match, Juve-Milan, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Il girone d'andata si chiuderà il 10 gennaio con Inter-Juventus e Roma-Milan, ultima di campionato, in programma il 30 maggio. Le soste per le nazionali saranno 3, una lunghissima di 3 settimane a cavallo tra settembre e ottobre, una a novembre e una a fine marzo. 2 i turni infrasettimanali, il 28 ottobre e il 6 gennaio, mentre non si giocherà il 27 dicembre. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano.

0: venerdì di tennis francese, venerdì di Manera, avanzi di Manera. Che fine ha fatto avanzi di Manera?
1: È rimasta confinata in quegli anni, credo fosse il 2014, una roba così. Pensa che andavamo in onda alle 2 di pomeriggio del sabato.
0: Ma di cosa parlavate?
1: Non lo so.
0: Beh, adesso te lo ricorderai qualcosa.
1: Assolutamente no. Eravamo io e Daniele Ceva che
0: cazzeggiavate, insomma.
1: Ma pensa che in tutto l'anno abbiamo fatto una stagione, abbiamo ricevuto una mail.
0: Una.
1: Sì. Vabbè. Però era bello, secondo me era un bel programma che andrebbe rifatto in una fascia oraria più gratificante, diciamo, perché il sabato pomeriggio alle 2 è un orario un po' sfortunato, forse all'1:30 andava.
0: Vabbè, si pranza con avanzi di Manera.
1: Sì, ci ho provato. Nella vita alla fine uno dice ci ho provato.
0: Ma infatti.
1: L'importante è quello, no? Prima di morire, quando sei sul letto dell'estrema unzione.
0: Sì.
1: Quando arriva il prete a darti l'estrema unzione, l'importante è pensare, vabbè, ci ho provato, è andata così.
0: Vabbè, sì, saranno più le cose che non abbiamo fatto nella vita, quelle in cui abbiamo fallito, più di quelle in cui siamo riusciti, no? Tutti quanti, anche uno che è arrivato ai vertici, saranno più le volte che è fallito.
1: Non lo so, l'importante è dire, vabbè, qualcosa ho provato a fare, poi appunto, è andata male, però
0: male.
1: Insomma...
0: Il problema è sempre male. Va bene, c'è Carlo Salvatore in regia.
1: Ma
0: per
1: scusa,
0: concludere.
1: Ma non c'è più
0: male.
1: Pietro Lacorte?
0: Ma io non lo
1: dov'è
0: so.
1: Dov'è Pietro Lacorte? Cioè, dov'è finito? Guarda,
0: mi rifiuto di entrare in questa...
1: Dov'è? In vacanza?
0: No, in esterna.
1: Ma sempre in esterna.
0: A Belluno in esterna.
1: C'è adesso in esterna?
0: Ma non lo so,
1: che a Belluno. Fanno a Belluno?
0: Ma perché non ci hanno mandato noi a Belluno? A Belluno in esterna?
1: Insomma. Che programma c'è adesso a Belluno?
0: Chi c'è a Belluno? Ah, c'è lo sport. Ma gli Open di Francia sono a Parigi, non a Belluno.
1: I mondiali sono in Canada di calcio, Canada, sì. Messico, Stati Uniti.
0: L'Italia ha giocato in Lussemburgo. Ma... Vabbè, comunque, in ogni caso, va bene. È il mitico Sport Business Forum a Belluno. E quindi Pietro Lacorte, che è di sport e di calcio, peraltro.
1: C'era la manifestazione a Rimini sullo sport, no? Dove c'era quella.
0: Ma perché sono a Belluno?
1: Allora? Non lo so, non so perché a Belluno io ho lavorato a Belluno. Cioè è una cittadina, c'è il teatro proprio lì in centro, nella piazza principale. Non ho altri ricordi di Belluno, però.
0: No, salutiamo tutti gli amici di Belluno insieme a Carlo Salvatore e tutta la nostra redazione, cioè Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Lesponi. E quindi
1: grazie per essere stati con noi questa settimana. Ci sentiamo la settimana prossima.
0: A settembre. Si riparte il 7 settembre, signore e signori.
1: Io ho deciso di fare una settimana di vacanza immediatamente. Siccome l'anno prossimo per me sarà l'ultimo anno, qui era di 24, perché si compiono i 10 anni, e quindi a ridosso dell'inizio.
0: Decennale.
1: Sì, no, faccio una settimana di vacanza prima di ricominciare, poi basta. Poi ci sarà il martedì, lunedì Spannhouse, giovedì Giada Messetti, e poi devi trovare qualcun altro che venga a coprire almeno un altro giorno.
0: Voi non sentite la noia che si spande negli studi di Radio 24?
1: La noia di Vasco Rossi, ce l'hai presente?
0: Mettiamo la malinconia di Masini. Dai, vai Carlo.
2: Mamma, devi darmi assolutamente 50 toman.
3: Ah sì? E per fare cosa?
2: Golnas mi ha detto che ci sono quelli che vendono le cassette su Viale Gandhi.
3: E le tue cassette dei Bee Gees?
2: Mamma, ma chi le vuole i Bee Gees?
4: E Stevie Wonder?
5: Julio Iglesias?
6: Pink Floyd?
7: Jai Colmaxon?
8: Rossetto, smalto per le unghie e carte da gioco?
9: Iron Maiden?
2: Ehi, quanto vengono?
9: 100 toman.
2: 50.
9: 60.
2: 50.
9: 60.
2: 50.
9: 50.
0: Questo è l'omaggio a Marianne Satrapie, Persepolis.
1: Che è morta di crepacuore alla fine.
0: Di tristezza.
1: Sì, una volta si diceva di crepacuore, no? Quando uno soffre così tanto, sì.

0: Va bene, le 9:15 minuti con gli Iron Maiden, appunto, in un omaggio a Persepolis, o meglio a Marian Satrapi. Allora, Leonardo, da dove vuoi cominciare? Perché ci sono tanti ospiti che affronteremo durante, e tante notizie. Parleremo ancora della flottiglia, ma in un altro taglio. Parleremo anche di questa vicenda terribile di cronaca, non la vicenda di cronaca in sé, la morte di questa bambina di 2 anni in una situazione di degrado familiare incredibile, perché è interessante un sondaggio, tra l'altro, che è stato pubblicato da Antonio Noto sul tema servizi sociali e percezione da parte degli italiani. Insomma, parleremo di tanti tanti temi. Vabbè, la giornata del tennis. Tu sei, io volevo oggi chiederti una cosa su una coppia di centenari che ho visto sul Corriere della Sera.
1: Ho visto loro che sono insieme da quanti anni? Tantissimi.
0: Sono sposati nel 47, vengono intervistati, dice: questo è il segreto della nostra felicità. Insomma,
1: cioè, sposarsi nel 47 è il segreto della felicità.
0: E rimanere insieme, l'amore finisce sempre comunque, dici tu, e invece no.
1: Per loro è andato avanti tanto tempo, quindi, ma perché venivano da tempi e anni diversi, c'era la ricostruzione, la guerra. C'erano aspettative verso il futuro, insomma.
0: Di altro tipo di vita. Va bene, ma entriamo subito nel vivo con i nostri ospiti, intanto cominciando dal graditissimo ritorno, per quel che ci riguarda, il professor Massimo Cacciari, che saluto con piacere. Professore, buongiorno. E grazie di essere qui. Senta, noi poi le chiediamo della questione internazionale, ci sono tante tematiche, però visto che lei è un pensatore, un filosofo, ne ha parlato anche in questi giorni, l'ha vista la vicenda di Harry De Luca, no? Che per le sue posizioni è stato, non dico cacciato, perché gli hanno proposto di fare altro al Festival di Salerno, un festival culturale, e lui ha detto: non vado più. Ecco, adesso ci sono varie.
2: No, ho capito bene cosa ci è successo.
0: Harry De Luca una settimana fa si è dichiarato in un'intervista sionista e ha negato che ci sia un genocidio a Gaza. Per queste posizioni.
2: La questione del genocidio è può essere anche discussa sotto il profilo giuridico tecnico. Lei sa che, ad esempio, i criminali nazisti a Norimberga non sono stati accusati di genocidio. Non, tra i capi d'accusa non v'era quello di genocidio, e non perché non ci avessero pensato, ma perché ritenevano che fosse, da un punto di vista, diciamo così, formale, giuridico, un'accusa difficilmente sostenibile. Quindi a Norimberga non c'è stata questa accusa, c'è stata piuttosto quell'altra: crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Se De Luca preferisce accusare Israele di questo, si accomodi.
0: Sì, il tema è che per queste posizioni, discutibili o meno, di fatto non andrà poi a questo festival culturale, insomma, a me pare.
2: Io l'avrei fatto parlare lo stesso, perché in tutte le occasioni io credo che si metta dalla parte del torto a togliere la parola a chi che sia. Quindi la mia posizione è molto chiara a questo proposito, in qualsiasi situazione. Quindi la democrazia è forte quando dà la parola a chiunque.
0: Senta, professore, se allarghiamo lo sguardo a quello che succede nel mondo, a me un po' fa pensare il fatto che da anni c'è la guerra, soprattutto tra Russia e Ucraina, l'America si attiva, l'Europa a suo modo si attiva, eccetera. Poi alla fine Zelensky scrive a Putin a dire: vediamoci noi due, perché siamo gli unici che possono risolvere la questione. Putin dice: venga pure a Mosca quando vuole.
2: Ma è così. Perché ormai gli Stati Uniti, è chiaro che per loro non è assolutamente una priorità, e che per gli Stati Uniti, almeno gli Stati Uniti attuali, la guerra in Ucraina può continuare all'infinito. Le loro priorità sono altre, sono il confronto globale con la Cina, e l'Iran fa parte, anche l'Iran fa parte di questo confronto globale, anche se si finge di non accorgersene. Quindi è chiaro che l'Europa politicamente non esiste, non c'è difesa comune, non c'è esercito comune, non c'è politica estera comune, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di che?
0: Cioè, alla fine devono essere i protagonisti, Putin, quindi, e Zelensky, a risolvere.
2: Se si vuole finire questa guerra, a questo punto quando Trump viene eletto qualcuno poteva avere la speranza, in base alle parole di Trump stesso, che Trump intervenisse pesantemente sul conflitto ucraino-russo e riuscisse a trovare il modo di risolvere la questione. Non ce l'ha fatta, non è stato capace, non era la sua priorità, come ripeto, e adesso quindi è chiaro che se si vuole giungere alla fine di questa guerra civile occorre che siano i due contendenti a trovare un accordo.
1: Ma dal suo punto di vista Zelensky dovrebbe andare a Mosca.
0: Addirittura a Mosca, esatto.
2: O Putin a Kiev, che ne so, io la vedo a metà strada, insomma.
0: La vedo un po' difficile, insomma, Putin a Kiev la vedo un po' difficile, anche perché
2: insomma, che si trovino a metà strada, che si trovino sulla Luna, che si trovino dove vogliono.
0: Il problema è invece che nel Medio Oriente Netanyahu, nel caso, con chi si dovrebbe vedere? Cioè, se è vero che i protagonisti, perché
2: ma
0: non
2: Netanyahu è un'altra guerra completamente diversa. Netanyahu è, per dirla con Kant, sta conducendo una Ausrottungskrieg, cioè una guerra di sterminio, quindi capisce che quando Netanyahu chiede, come recentemente è avvenuto, che per la propria sicurezza, per la sicurezza di Israele, occorre arrivare al 70% di occupazione della striscia di Gaza, già sono al 60%, il 70% vuol dire cacciare dalle spiagge le tende degli ultimi palestinesi che ci sono rimasti, 1 milione circa, e allora è chiaro che lui vuole eliminare i palestinesi.
1: E poi,
2: è chiaro.
1: Ma questo gli basterà?
2: Vuole disperderli per il mondo, non si capisce bene dove, verso che cosa. Cioè, sta occupando tutti i territori contro tutte le risoluzioni dell'ONU da decenni a questa parte, tutti i territori possibili, sta colonizzando tutto il possibile e l'immaginabile. Vuole cacciare i palestinesi da Gaza, quindi è chiaro che lì non c'entra nulla, non c'è nessun parallelo possibile con la guerra russo-ucraina. Quella è una guerra tra due eserciti, è una guerra tradizionale da questo punto di vista, del tutto tradizionale, con l'aggravante della dimensione anche di guerra civile. Ma è una guerra... E non c'entra nulla con la Palestina, non c'entra nulla con la tragedia palestinese, assolutamente niente.
1: E Netanyahu può fare questo sostanzialmente perché è protetto dagli Stati Uniti, insomma, è anche per quello che...
2: Ma neanche tanto ormai, no? Perché mi pare evidente che gli Stati Uniti vorrebbero appunto trovare la possibilità di perlomeno fermare la guerra di sterminio. Ma per vari motivi politici interni, eccetera, eccetera, trovano Trump un'estrema difficoltà a trovare questo, anche perché lui stesso ha interesse, non tanto ma per l'Iran. Cioè il problema di Trump è che non può mettere la politica estera americana, non può mettere in discussione la posizione centrale e dominante di Israele in tutta la dimensione medio orientale, su tutta la scacchiera medio orientale. E quindi da questo punto di vista, certo, si augurerebbe un governo diverso da Netanyahu, ma fin tanto che c'è la guerra, questo governo resiste, tiene e tiene scacco anche la politica americana, a mio avviso, oggi.
0: Senta, professor Cacciari, le faccio questa domanda. So che lei settimana prossima, credo, andrà alla Biennale per una lectio magistralis su Karl Kraus. No, no,
2: no. No. Sì, non è una lectio.
0: No, vabbè,
2: è la presentazione di un filmato che
0: sì, gli ultimi giorni.

0: giorni dell'umanità.
1: Sì, a partire dagli ultimi giorni dell'umanità. Sì, è una cosa che ci ho tenuto a fare proprio perché credo che sia un testo di una straordinaria attualità.
0: Ecco, senza anticipare nulla, però ci vuole raccontare in che cosa è attuale Karl Kraus, che nel 1922 scrisse 100 anni fa.
1: Guardi, l'attualità gliela dico in una battuta. Karl Kraus è un intellettuale austriaco che durante gli anni della guerra in Austria, capitale dell'impero asburgico, prende posizioni, scrive contro le censure, contro le intimidazioni, contro tutto il discorso comune, nazionalistico, ultranazionalistico, guerra fondaio, eccetera, eccetera, prende posizione contro il suo stesso imperatore, contro gli alleati del suo imperatore, è appunto una voce totalmente libera durante la guerra, durante la prima guerra mondiale.
0: Quindi
1: impreca contro le barbarie di questa guerra, le barbarie perpetrate dai suoi stessi concittadini. C'erano pagine straordinarie a proposito delle impiccagioni di Battisti, va bene? Sfidando censure, sfidando generali, sfidando guerra fondai di tutti i generi. Basterebbe questo per dire l'attualità di Kraus.
0: Esatto, quanto mancanza di coraggio forse c'è nel mondo attuale rispetto a questo tipo di posizione. Va bene, professore, noi la ringraziamo. Abbiamo scoperto che oggi è il suo compleanno, quindi ci permetta di fare gli auguri.
1: No, per carità, no. Non celebro anniversari di nessun genere.
0: Vabbè, però è una data. È una data.
1: Ogni forma di anniversario, di ricorrenze sono detestate dal sottoscritto, quindi la prego di tenersi i suoi auguri, perché proprio
2: non possiamo cantare in diretta tanti auguri.
0: No,
1: per carità.
0: Grazie.
1: Auguri a lei.
0: Grazie anche altrettanto. Grazie professor Cacciari, arrivederci. Niente, ride Leonardo ha ripreso il buon umore, ride come un matto. Il professor Cacciari
2: mi
0: detesta gli anniversari, le ricorrenze, fallo.
2: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Massimo, tanti auguri a te. Basta. Sarebbe stato bello farlo con lui presente.
0: Sì, no, non lo so. Non lo sarebbe stato bello per te, non so se sarebbe stato bello per lui. Va bene. Comunque, oggi il professor Massimo Cacciari, però... tutto questo, come diceva Massimo Alfredo Giuseppe Maria, per la cronaca, compie 81 anni. Va bene.
2: Però devo dire 82, che in 81, questo 81. Il professor Cacciari è tutto d'un pezzo, cioè
0: 84,
2: è uno che non ha mai.
0: No, come 84. Adesso non diamogli. Adesso aspetta, che Miriam mi ha lanciato una sfida a lucchette. 82, ho capito 84, no,
2: Cacciari
0: 82, non 81.
2: È una persona tutta d'un pezzo, sì. Nel senso che non ha mai ceduto a portare neanche un pochino di privato quando è ospite. Okay. Tu ricordi quando
0: lo ricordano tutti, la questione del del matrimonio, sì. Va bene, dai.
2: Se tu volevi sapere del suo matrimonio.
0: Ma volevo sapere, tutta l'Italia pubblicava, cioè se lo vuol sapere il Corriere della Sera, io non posso fare una mini domanda.
2: Sì.
0: Adesso guarda, si stanno muovendo in regia, il che vuol dire che vogliono ripescare il... L'hai ripescato, Carlo Salvatore? L'hai ripescato? Professore, noi la dobbiamo salutare, ma una domanda gliela devo fare, perché abbiamo letto i giornali, come sa anche lei, magari non le farà piacere, non so, ma dicono che lei si sposerà, ecco.
1: Dei fatti miei non ho mai parlato a nessuno, neanche a mia madre, quindi si figuri se ne parlo con lei.
0: Va bene.
1: Inizia bene, arrivederci.

0: dei fatti miei non ho mai parlato a nessuno, neanche a mia madre.
1: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, l'amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito.
2: Alessandro Milan,
1: che fastidio,
3: direttore Milan,
1: che fastidio,
4: dottor Milan,
1: che fastidio, che fastidio.
0: Dei fatti miei non ho mai parlato a nessuno, neanche a mia madre.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.
5: Vergognati Milan.
0: Inizia bene, arrivederci.
6: Chissà come sta andando il

0: Milan, non ne azzecchi una con Cacciari, prima il matrimonio, adesso il compleanno. Mi raccomando, la prossima volta chiedigli qual è il suo piatto preferito, eh? Non vediamo l'ora.
1: Ma voi non sapete che viene chiamato Cacciari ospite proprio quando vediamo che c'è qualche ricorrenza. Quando vediamo che si sposa, cioè comprati, chiamiamo Cacciari, così gli chiediamo.
2: No, ma ormai le persone poi non ne azzecchi una, ma come interpretano la vita? Non ne azzecchi una, cioè deve essere tutto. Vabbè.
3: Milan, dai, di qualcosa, Milan, grande. Di qualcosa delle figuracce di Travaglio, Milan.
1: Di Travaglio, dice, ma non è vero.
2: Ah, ma io ieri l'ho difeso Travaglio, ritengo che in questo caso ci sia stato un po' un modo. Credo un po' un'indagine che è stata chiusa, non lo so se adesso, attenzione, non so se quello che ha scritto il Fatto Quotidiano corrisponda al vero. Credo che però fare un'inchiesta sulla vicenda Minetti senza, che ne so, sentire la persona che diceva al Fatto Quotidiano, che accusava, oppure l'altra questione, avere, come dire, non approfondito il fatto se il figlio potesse essere curato in Italia, anche questa, poi per carità, cioè, fanno i magistrati, hanno chiuso la vicenda e basta.
1: Un modo, insomma, sì, per salvare capra e cavoli, si dice. Ti piace il detto salvare capra e cavoli?
2: Per non ficcarsi in un guaio istituzionale.
1: Hanno salvato capra e cavoli.
2: Va bene.
1: Perché allora, si dice così?
2: Non lo so, forse le capre mangiano i cavoli. Credo. Sono ghiotte di cavoli.
1: Dovrebbe essere così, sì.
2: Così, a naso. Va bene. Allora, sono le 9:36 minuti. Io devo dire, non so tu, Leonardo, se hai letto gli articoli di cronaca terribile. Io ho fatto molta fatica, l'ho fatto per documentarmi per la puntata di oggi, ma la vicenda della piccola Beatrice di 2 anni, trovata morta nella casa dove viveva con 2 sorelline un po' più grandi di 9-7 anni a Bordighera. Poi la vicenda ha portato all'arresto della mamma e del compagno, perché insomma questa bambina è stata trovata con lividi, insomma adesso i particolari andatevi a leggere. L'accusa è che questi, la mamma e il compagno, avrebbero procurato la morte di questa bambina. Ora nei dettagli si scopre che il contesto è estremamente degradato, questo mi sembra che si possa dire dal punto di vista, come dire, della familiarità. Ora si scopre che la bambina di 9 anni, la sorella insomma più che, faceva la mamma in pratica di questa bambina di 2 anni. Tralasciamo insomma i dettagli, però anche molti intellettuali si chiedevano sui giornali, molti commentatori a dire, ma siamo nel paese dove per mesi, tutti i giorni, si parla della famiglia del Bosco con questi bambini sottratti e ci si chiede, ma è possibile che le istituzioni a 360 gradi non riescano a intercettare un'eventuale situazione di degrado tale? Non lo so, lo chiediamo a Ciro Cascone, che torna con noi, per anni procuratore di Tribunale dei Minori a Milano, ora a Bologna, avvocato generale della Corte d'Appello. Buongiorno Cascone.
4: Eccoci. Buongiorno a voi tutti.
2: Eccoci qui. Per carità, non si vuole puntare il dito su magistrati, servizi sociali, comuni, sindaci, parenti, però è una situazione inverosimile, mi sembra, Cascone, invece accade.
4: E a leggere purtroppo sembra di sì, però vedete, lei ha usato prima un termine, intercettare, che effettivamente è molto calzante in questa vicenda. Se non vengono intercettate queste situazioni di degrado che portano poi a questo malessere, e ahimè, come nel caso di Beatrice, hanno condotto alla sua morte, e quindi non vengono in qualche modo segnalate, diventa difficile intervenire. Mi consentirete anche l'accostamento alla cosiddetta famiglia nel Bosco, è un po' improprio, là è stato intercettato, c'è stato un anno di trattative, di tentativi prima di procedere all'allontanamento. Non è che l'allontanamento avviene così a gamba tesa. In questo caso io non so, anch'io ne so meno di voi, perché a un certo punto non sono riuscito a proseguire nella lettura di certi articoli, di questi dettagli raccapriccianti. però non lo so, mi chiedo anch'io, ma dove erano i nonni, i familiari, i vicini, se c'erano? Perché non è possibile che una situazione del genere passi sotto silenzio. Attenzione, e insisto, prima di arrivare a dire dove erano le istituzioni, i servizi sociali, il comune, il sindaco, ma chi vive intorno a queste persone, chi vive intorno, questo è un fenomeno che vale mutatis mutandis anche per le violenze, le violenze familiari, le violenze di genere in generale, scusate il gioco di parole, dove sono quelli che vivono accanto e che invece si girano sempre dall'altro lato? Questo è il vero dramma culturale che dovremmo risolvere, perché siamo abituati a pensare che poi sono fatti interni alla famiglia, non bisogna mai mettere il becco, il naso o intromettersi, invece bisogna intromettersi in queste cose, bisogna dire qualcosa, fare qualcosa, segnalare. Io non so, in questo caso
2: beh, insomma, adesso si parla anche dei nonni che sarebbero omertosi, ma questa è una vicenda giudiziaria. A quel punto segnalare vuol dire la comunità, credo che non sia avvenuto neanche in una comunità, non è avvenuto a Milano, a Roma, a Napoli, magari in una città dove non ci si conosce neanche tra vicini di casa talvolta.
4: Ecco,
2: è avvenuto in una comunità un po' più ristretta.
4: In una piccola comunità ristretta dove un po' si rendono conto degli altri, perché poi se ci avete fatto caso, quando accadono fatti di questo tipo, voi giustamente, voi della stampa andate a chiedere a volte ai vicini, e io resto sempre stupito dal fatto che rispondono: ma sembravano una famiglia normale, vestivano sempre bene, non sentivamo mai urla, poi scopre che invece non era così.
1: E allora mi anche se loro vivevano comunque in una zona un po' appartata, diciamo, rispetto al resto della città.
4: Chiaro, non conosco i dettagli, però voglio dire, visto che siamo partiti dall'accostamento alla famiglia cosiddetta posto.
2: No, è chiaro che è una semplificazione, è chiaro che ogni situazione è diversa, quando si paragonano situazioni diverse, però come dire, l'uomo che e la donna che accendono la TV vedono, ma come? Da un anno e mezzo non si fa altro che parlare della famiglia del Bosco, dove situazioni di violenza non sono, non ci sono. Sì, forse se ne è parlato troppo, però dice lì situazioni di violenza non ce ne sono mai state, di violenza, e in questo caso, che è una roba indicibile, nessuno si accorge.
4: No,
2: le dico questo, per esempio, il Ministero della Famiglia, non so se a risultato di tutto ciò, le sottopongo questo, il Ministero della Famiglia ha commissionato un sondaggio ad Antonio Noto, che è una persona molto rispettabile sul tema sondaggi, a 2000 maggiorenni, su questa domanda: di fronte a una difficoltà educativa familiare che coinvolga minore, a chi vi rivolgereste? Il 33% dice lo psicologo, il 30% ad altri familiari e amici, solo il 13% ai servizi sociali.
1: Non c'è grande fiducia.
4: Questo purtroppo è il tema della sfiducia generalizzata nelle istituzioni. Attenzione, avevo letto stamattina un sunto di questo articolo già, mi colpiva il fatto: a chi vi rivolgereste? Allo psicologo, alla famiglia.
2: Esatto, sempre in ambito familiare.
4: Dove ci sono familiari che non vedono e non sentono. È inutile, forse dovremmo rivedere e dovremmo discutere di questi, perché tante volte anche a questi sondaggi io credo che si risponda un po' con certo pregiudizio.
1: Io credo che la poca fiducia nei servizi sociali dipenda dal fatto che si ritiene che i servizi sociali agiscano in base a...
4: rubino i bambini.
1: Io la penso diversamente. Io penso che le persone dei servizi sociali abbiano la percezione di una istituzione che applica le regole in modo abbastanza burocratico, diciamo anche cieco a volte, e quindi si ha paura di affidarsi a loro, perché magari si teme
2: meglio lo zio o la zia, che poi dopo...
1: Io credo che la percezione sia questa.
4: Sì. Nella percezione comune c'è questo. Io vi dico un'altra cosa: quello che ho visto io per 20 anni lavorando nel settore della giurisdizione minorile è che non si investe molto neanche sui servizi, nel senso che io ho visto assistenti sociali che veramente faticavano a seguire tutti i casi che avevano, perché erano pochi. non avevano risorse, non avevano strumenti. E allora, se non si investe veramente nella tutela della famiglia e dei minori, rafforzando gli istituti e quindi gli enti che sono preposti a questo, non si riesce neanche a generare quel clima di fiducia che tutta la popolazione e la comunità deve avere. Alla fine il problema è sempre quello: se non mettiamo risorse, non facciamo investimenti, non si riesce a lavorare bene. Io ho visto assistenti sociali che dovevano seguire centinaia di famiglie, una persona che doveva seguirne centinaia, faceva fatica, non riusciva a star dietro, e però questo poi, questo non arriva, come dire, al grande pubblico, questa notizia arriva soltanto quando il servizio sociale interviene con un allontanamento, e allora tutti a gridare allo scandalo, meglio rivolgersi alla famiglia. Ecco, i panni sporchi si lavano in famiglia.
2: Esatto, però questo sa anche il Cascone che cosa porta magari un po' di sfiducia, ma credo che sia un atteggiamento umano. È vero, magari i contesti familiari sono quelli in cui si consumano talvolta purtroppo le peggiori nefandezze, però uno dice, arriva un assistente sociale, uomo o donna, che entra in questa casa e per i primi, come dire, 20 anni in questa casa non ha vissuto, 10 anni, quindi non sa niente, parte da zero. Magari uno pensa che lo zio, la zia, il nonno, la nonna, il cugino, in qualche modo il contesto familiare lo conosca un po' meglio, ecco, e quindi c'è il timore di affidarsi a uno sconosciuto.
4: Guardi, sul piano umano capisco bene questa reazione, sul piano professionale chiaramente non posso giustificarla, perché non è così. E poi ogni persona, attenzione, sbagliano i magistrati, sbagliano gli assistenti sociali, sbagliano gli avvocati,
2: i giornalisti,
4: tutti possiamo sbagliare. mediamente gli assistenti sociali sono dei professionisti preparati, quindi
2: questo non c'è dubbio, non c'è dubbio.
1: E poi effettivamente c'è questo discorso di una sfiducia generale un po' verso l'istituzione,
2: questa degli italiani
1: non riguarda solo gli assistenti sociali.
4: La vicenda del Bosco è stata generata anche sulla stampa e nell'opinione pubblica partendo da questo pregiudizio. Poi ho visto che ieri il ministro ha detto che è stato tutto regolare, l'ispezione non ha rilevato illegittimità, ma di questo se ne parla meno oggi, ecco.
2: Beh, però, qualche articolo sui giornali c'è con annesse polemiche, però ci sono. Grazie.
4: Questo per dire che ora va rispostata l'attenzione sul merito della vicenda, parlante non con meno magari, ecco.
2: Grazie dottor Cascone, sempre per la disponibilità, grazie a Ciro Cascone. Allora, io andrei al traffico, poi attenzione, perché ho scoperto tutto di Salvare Capre e Cavoli. Ti devo fare un indovinello dopo il traffico. Cioè ti spiego tutta l'origine di questa vicenda. È bellissima. È anche un indovinello di logica. Quindi
1: ma allora io non sono adatto, ecco, perché esatto. Io di logica non capisco nulla.
2: Carlo Salvatore, vuoi entrare tu in onda?
1: Sono una persona indovinello di logica io.
2: Vabbè.
1: Facciamo venire Carlo Salvatore che se la ride si fa una...
2: Perché ridi?
1: Una risata grassa.
2: L'hai detto, come dire che Carlo Salvatore e la logica stanno come l'Australia e il Brasile.
1: Io l'ho detto di me stesso, non so, non conosco niente
2: sì,
1: di Carlo Salvatore.
2: Sì, ma ridevi, facciamo arrivare Carlo Salvatore sul problema di logica.
1: L'hai detto tu, sai che non mi ricordo.
2: Tu l'hai detto.
1: Non ricordo.
2: Vabbè, dai.

0: Allora, sei pronto, caro Leonardo? Siete pronti, care ascoltatrici, cari ascoltatori? C'è l'indovinello del dove nasce il detto salvare capre e cavoli. L'hai detto tu e sì. Quindi adesso te lo becchi. Allora, c'è un contadino che deve attraversare un fiume con una piccola barca. Ci sono un lupo, una capra e un cavolo. Allora, questo contadino ha una barchetta piccolina, quindi può traghettare, deve salvare tutti e tre, lupo, capra e cavolo.
1: Deve salvare anche il lupo lui?
0: Tutti e tre. Lupo, capra.
1: Ma perché
0: e capra.
1: Il contadino vuole salvare il lupo che magari gli mangia la capra?
0: No, non iniziare con le questioni di lana caprina.
1: Hai detto che è una questione di logica, però il contadino vuole salvare il lupo che gli potrebbe mangiare la capra e anche il cavolo.
0: Un contadino deve traghettare sull'altra sponda del fiume un lupo, una capra e un cavolo.
1: Ma perché vuole traghettare anche il lupo?
0: Però può fare, può portare ad ogni viaggio o un lupo o la capra al cavolo. Attenzione, perché se ti do un suggerimento, se porta subito il cavolo e lascia il lupo e la capra,
1: certo,
0: il lupo si sbrana
1: la capra.
0: Se porta il lupo, la capra si mangia il cavolo, perché la capra è ghiotta. Allora, come è la procedura per salvare tutti? Poi fai partire un timer. Il primo viaggio, il contadino cosa porta di là?
1: Beh, secondo me porta la capra, perché al lupo non piace molto il cavolo.
0: Bravo, porta la capra, perché così rimangono il lupo e il cavolo.
1: Sì.
0: Bene, poi torna, secondo viaggio cosa porta di là?
1: Beh, a occhio porterebbe il cavolo.
0: Bravo, porta il cavolo, ma di là c'è la capra e si mangia il cavolo. Quindi porta il cavolo, lascia il cavolo e torna.
1: Con la capra.
0: Bravo! E torna con la capra. Bravo! Così di là rimane solo il cavolo. Arriva di qui, ci sono il lupo e la capra. Cosa fa?
1: In teoria dovrebbe lasciare la capra e portare il lupo.
0: E prende il lupo. Bravo. Va di là, lascia il lupo e il cavolo, poi torna e porta la capra. Ha salvato capra e cavolo. Il lupo cosa c'entra?
1: Ma secondo me
0: da qui nasce, da questo indovinello di logica nasce salvare capra e cavoli e il lupo
1: non si sa, è capra proprio sbagliato, l'ha fatto una persona che non è una persona sbagliata,
0: va bene, tra l'altro è un gioco di logica, mi dicono, di logica medievale, quindi ci arrivava anche un uomo, una donna del Medioevo, ci è arrivato anche Leonardo Manera, direi che la questione è risolta. Va bene.
1: Chiudiamo qui la prima ora?
0: No, il monologo lo farai dopo.
1: Ah, ce l'ho oggi, a vedere se ce l'ho, che non ricordo quando l'ho scritto, casomai.
0: Controlla intanto. No, a me ha solo fatto un po' specie sulla questione, non parliamo del tema del nucleare. L'unica cosa che mi ha colpito è le dinamiche del dibattito sono le stesse da 40 anni, 50 anni, di là dicono dobbiamo tornare al nucleare, fanno la legge, di qua dicono ma le scorie, ma dove lo metti, alla sicurezza, è sempre il solito dibattito, ma perché è possibile che negli altri paesi si facciano delle cose, non so se giuste o sbagliate, ma si fanno? E forse ci saranno altri tipi di dibattiti.
1: Tu ricordi quando eravamo a Trento, Battiston
0: ha detto che
1: è contrario. Anche
0: perché
1: il nuovo nucleare più smart, secondo lui, non ha senso.
0: Non ha senso perché lui dice che bisogna davvero investire in
1: sulle
0: tante
1: energie
0: altre
1: rinnovabili.
0: Rinnovabili, come ha fatto
1: il mio monologo, guarda caso, oggi è proprio sulle energie rinnovabili. Guarda un po', che come sono sempre sul pezzo, anche non volendo. Cioè,
0: ma che sei uno scienziato?
1: A caso.
0: ma come metafora?
1: Sono sul pezzo a caso io. No, io tu sai che io ho fatto il liceo scientifico, quindi sono abbastanza preparato anche su temi. Ma perché Carlo Salvatore adesso ci prende in giro proprio? Carlo Salvatore qui.
0: Carlo Salvatore
1: ma non si può chiedere di Barisone di liceo.

0: Potenziarlo.
1: Ma si può fare, sì. Carlo Salvatore è pagato per venire qui.
0: Subito a Barisoni
1: ridere,
0: e...
1: a ridere. C'hai il numero di Barisoni?
0: Ma certo.
1: Ma sei fortunato. Sì. Non è da tutti avere il
0: ormai
1: numero.
0: Carlo Salvatore è entrato in quella dinamica aziendale, anche lui, ma all'inizio non era così. Per cui disprezza e deride tutti quelli che sono da questa parte del microfono e pensa, guarda che coglioni quei due.
1: Sì, voi dovete...
0: Che è una cosa che fanno tutti i registi, sì. Io lo so che la pensano così.
1: No,
0: tutti.
1: Dovete immaginare questa cosa, cari ascoltatori, siccome in radio appunto non siamo un po' isolati in uno studio, per ovvi motivi non ci sentiamo, di là siamo insonorizzati, però per due ore vedere gente che ti ride in faccia ti dà un senso di autostima un po' basso.
0: Diverse,
1: cioè guarda,
0: Salvatore...
1: Miriam Ducatti che ride in faccia e si copre la faccia, cioè sì. Come dire, ma chi siamo, degli zimbelli,
0: poi
1: dei
0: chi
1: cretini?
0: Sta al mixer a sfumature diverse, Carlo Salvatore deride e basta, sì. Pietro La Corte deride e disprezza, sì. Poi ognuno ha delle proprie caratteristiche. Oh.
1: Cioè, Paolino Corleone non sappiamo, ride, si mette le mani nei capelli.
0: Poi
1: non
0: c'è Filippo Aureggi che proprio se ne frega, diciamo, fa altro. Quindi ognuno ha proprie caratteristiche.
1: Siamo in un acquario e vediamo gente che ci ride addosso per due ore al giorno. O siamo pagati per questo.
0: E veniamo anche disprezzati.
1: Vabbè. Va bene, dai, andiamo al giornale radio. Prima hai degli appuntamenti da ricordare che abbiamo 20
0: domani,
1: secondi.
0: Domani sono a Modena, però alle 18:30.
1: E allora? Per cosa vuol dire? Perché però?
0: Non è lo spettacolo serale delle 21:30, è alle 18.
1: La sagra?
0: No, è una cosa.
1: Una cosa?
0: È una cosa, diciamo.
1: Ma dove sei?
0: A Modena.
1: Sì, ma dove?
0: E in una piazza lì di Modena.
1: Che piazza?
0: Non lo so. Cioè, praticamente, però, è uno spettacolo strano perché c'è una parte dedicata
1: strano.
0: Alle persone. Sì, non è uno spettacolo. Vabbè, dai, adesso è inutile spiegarlo. Comunque, è a Modena, in una piazza, si può venire.
1: Leonardo Manera e musica dal vivo. Sabato 6 giugno, leggo da Modena Today. Sabato 6 giugno, grande festa in Piazza Roma.
0: Sono in Piazza Roma?
1: Sì. Grazie.
0: Alle 18:30,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì, sì, sì. No, aspetta, sabato adesso promosso da Residenta Amministrazioni Condominiali.
0: Esatto. Quindi è promosso da loro, però possono partecipare tutti.
1: Ma perché amministrazione? Vai per il tetto?
0: No, so esattamente cos'è. Comunque so che ci sono persone che staranno lì sedute e altre che staranno in piedi.
1: Ma 18:30, accoglienza del pubblico. 19, un talk a seguire Manera.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: L'ho saputo anch'io adesso, grazie comunque.
1: Giornale Rai.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Putin respinge la proposta di Zelensky, non c'è ragione di incontrarlo, e attacca l'Europa, politiche miopi e aggressive. La proposta dei giovani imprenditori riuniti a Rapallo è esentare dall'IRPEF agli under 35 fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno. Roland Garros, Arnaldi rinuncia al derby per un virus, Cobolli sfiderà Zverev in finale a Roland Garros. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'attesa risposta del presidente russo Vladimir Putin alla proposta di quello ucraino Zelensky è arrivata e non è una risposta che fa sperare in una pace vicina.
4: Restano appese a un filo le speranze negoziali in Ucraina dopo che il presidente russo Putin ha respinto una proposta di faccia a faccia con l'omologo Zelensky, affermando che non vede alcuna necessità. Putin ha respinto anche la proposta ucraina di cessate il fuoco, sostenendo che Mosca chiede un accordo completo, non qualcosa di temporaneo. Da parte europea non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin, ha preso atto il cancelliere tedesco Merz, riecheggiando il crescente pessimismo in vista di una serie di incontri diplomatici che inizieranno domenica sera a Londra, teatro di un summit a tre fra i leader britannico, francese e tedesco con lo stesso Zelensky. Un quartetto che farà da prologo alla riunione a Parigi il weekend successivo della coalizione dei volenterosi, che anticiperà a sua volta il vertice G7 di Evian, dove approderà il presidente americano Trump. L'obiettivo resta quello di forzare la Russia su un percorso negoziale con la novità del crescente ruolo europeo nella crisi. Il presidente francese Macron parla di un contributo comunitario e di una sedia per l'Unione al tavolo di pace, mentre la presidente della Commissione von der Leyen esprime sostegno sostegno alla lettera di Zelensky a Putin. Sul campo le ultime ore sono state segnate dalla battaglia navale con droni ingaggiata dall'Ucraina, che ha colpito 5 navi nel Mar d'Azov, sospettate di trasportare carichi russi illeciti. Un drone è esploso nel porto romeno di Costanza. Kiev ha ammesso che era ucraino, accusando Mosca di averlo deviato

0: con una interferenza elettronica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In poche ore è salito a 12 il bilancio delle persone uccise in Libano dai raid israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
2: Ancora attacchi con vittime e feriti in Libano. L'Iran ci utilizza come merce di scambio nei suoi negoziati con gli USA, la denuncia del presidente libanese Aoun. Il presidente del Parlamento del Libano, Nabih Berri, a nome di Hezbollah, ha parlato ieri per la prima volta di un cessate il fuoco totale con un ritiro completo del movimento dal sud del paese qualora Israele si ritirasse dal Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha detto intanto che non metterà i voti dei ministri l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. La CNN rivela intanto che durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaijan nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran, notizia smentita da Baku, così come gli USA hanno seccamente smentito quella diffusa da Teheran, secondo cui la marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento contro due cacciatorpediniere statunitensi nel mare dell'Oman. Quanto ad un incontro tra Trump e Khamenei, auspicato dal tycoon, è escluso, ha dichiarato il consigliere della guida suprema iraniana in un'intervista alla CNN. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le crisi internazionali preoccupano i giovani di Confindustria riuniti a Rapallo in Liguria, giovani di Confindustria che sollecitano il governo a pensare soprattutto ai più giovani.
3: Il paese è fermo, servono le riforme per far ripartire la crescita puntando su giovani, donne e imprese. I giovani imprenditori di Confindustria chiedono un impegno concreto a tutte le forze politiche per le quali sta iniziando una lunga campagna elettorale, dice la presidente dei giovani imprenditori Maria Anghileri.
4: Dalle spalle delle piccole, medie e grandi imprese italiane va tolto il peso delle inefficienze di sistema, fisco, burocrazia e costo dell'energia, affinché liberino spazio per crescere, per innovare, per aumentare la produttività e quindi anche i salari.
3: Per tornare a crescere, gli under 40 di Confindustria lanciano il salario competitivo per i giovani, fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, bloccando l'IRPEF. 1.000 euro che cambiano la vita, dice Maria Anghileri.
4: Il meccanismo è un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
3: A Rapallo, la replica del governo arriva dal leader di Forza Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'IRPEF l'abbiamo già abbassata e, dice Tajani, continueremo ad abbassarla ai redditi fino a 60.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
1: E Tajani è tornato anche sul taglio delle accise sui carburanti. L'ultima misura scade domani. Il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Però, ha detto Tajani, chiediamo il mercato unico europeo dell'energia.
5: Sfrutterà il meccanismo delle accise mobili, il nuovo taglio dei costi di benzina e gasolio in arrivo nelle prossime ore. Entità e durata dipenderanno dall'extragettito IVA incassato a maggio, che verrà utilizzato per finanziare la misura. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Poi si andrà verso aiuti mirati, come chiesto anche dall'Europa. Dopo le resistenze della Lega e i dubbi di Fratelli d'Italia, al momento è stata accantonata l'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie più bisognose. Per il futuro sono allo studio interventi a sostegno di lavoratori e imprese, sfruttando la maggiore flessibilità nei conti concessa da Bruxelles. Governo e maggioranza intanto accelerano anche sul ritorno al nucleare, con l'obiettivo di approvare in via definitiva entro l'estate il disegno di legge delega che, tra le proteste delle opposizioni, giovedì ha incassato il primo via libera da parte della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Si aggrava la posizione dei Moretti nell'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Cramontana.
6: Il corteo pirotecnico andato in scena tante volte al Constellation prima di Capodanno non sarebbe stata un'iniziativa spontanea dei giovani dipendenti del locale, come sempre sostenuto dai titolari, ma una pratica dettagliatamente organizzata dalla stessa Jessica Moretti. È quanto sarebbe emerso durante l'interrogatorio dei coniugi proprietari del disco bar, ai quali sono stati fatti sentire gli audio di una chat WhatsApp in cui la titolare dà precise istruzioni munizioni ai camerieri. Audio che hanno portato Jessica alle lacrime davanti ai magistrati in ricordo di Sian Panin, la ragazza poi morta nel rogo che sulle spalle di un collega ha generato l'incendio, costato la vita a 41 ragazzi. A Jessica Moretti la procura del Cantone del Vallese contesta ora anche il reato di falso documentale, oltre a quelli di omicidio e incendio colposi e lesioni gravi per negligenza, anche a carico del marito, per la fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco nel sotterraneo. Fattura falsificata probabilmente per scopi fiscali, ma, chiede l'avvocato Jordan, legale di numerose famiglie incaricato anche dal governo a rappresentare l'Italia, quando ci saranno dichiarazioni sincere senza documenti falsi, dov'è il rispetto delle vittime? Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora passiamo allo sport. Eravamo pronti per il derby azzurro al Roland Garros, invece niente.
7: Sarà Flavio Cobolli a sfidare Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, ma il modo in cui il romano si è regalato la domenica, che vale una vita, è il più doloroso per il tennis italiano. Non c'è stato il derby con Matteo Arnaldi, messo KO da un virus influenzale che lo ha tenuto sveglio con problemi di stomaco per tutta la notte e poi lo ha costretto al forfait quasi tra le lacrime. Lui, che era arrivato a Parigi da numero 104 del ranking mondiale, che se ne va a 34esimo, ma con tanti rimpianti, uno shock che ha colpito anche Cobolli.
8: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
7: Cobolli sfiderà Zverev, che ha battuto in 4 set il ceco Mensik. I precedenti sono 3-1 per il tedesco, che è alla seconda finale a Parigi, la quarta in un torneo dello Slam. Il venerdì del Roland Garros è stato sfortunato però anche per il doppio maschile Bolelli-Vavassori, eliminato da Ceballos Granollers in una semifinale giocata con Bolelli quasi fermo a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ma si parla anche di calcio con i calendari di Serie A.
9: Bisognerà aspettare oltre 2 mesi per il via al campionato, ma intanto i tifosi delle squadre di Serie A hanno conosciuto il percorso delle proprie squadre del cuore. Si parte il weekend del 22-23 agosto, i campioni d'Italia in carica dell'Inter ospitano il Monza, il Napoli va in casa del Genoa, la Roma ospita la Fiorentina, la Juventus terrà battesimo il ritorno del Frosinone nella massima serie, il Milan inizierà a Torino e il Como a Udine. Completano il quadro del primo turno Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Parma-Cagliari e Venezia-Lecce. Già la terza giornata non mancano i big match, Juve-Milan, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Il girone d'andata si chiuderà il 10 gennaio con Inter-Juventus e Roma-Milan, ultima di campionato, in programma il 30 maggio. Le soste per le nazionali saranno 3, una lunghissima di 3 settimane a cavallo tra settembre e ottobre, una a novembre e una a fine marzo. 2 i turni infrasettimanali, il 28 ottobre e il 6 gennaio, mentre non si giocherà il 27 dicembre. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: È venerdì, vamos!
1: Vamos! Vamos! Come qualcuno mi ha scritto ieri, l'ho messo anche su Facebook, come ha detto il genio di Adriano Panatta. Vamos, vamos, ma andondamo. Va bene, va bene. Visto che domani, Leonardo Manera, a Modena c'è un grande modenese che è venuto a trovarci, che è Elenio Mariotti, è di Modena, giusto? Elenio Mariotti, regista di Modena.
2: Mi dispiace contraddirla, ma non sono di Modena.
1: Con educazione.
2: Cioè, con educazione, mi dispiace dirla che invece è sottoscritto di Bologna.
1: Ah, mi scuso. Regista.
2: Anche, apprezzo anche Modena, come tutte le città d'Italia.
1: Vabbè.
2: E del mondo, cioè con educazione si può apprezzare qualunque cosa.
1: Ex sardina riconvertitasi a regista, Elenio Mariotti.
2: Ho trovato finalmente la mia strada, sono diventato regista di film d'azione.
1: Sì, oddio, gli altri film che aveva fatto proprio azione.
2: Qui sto realizzando la mia nuova opera. In questo momento è un'opera potente, disturbante, iperadrenalinica.
1: Urca.
2: La sconsiglio a chi ha problemi di tachicardia perché rischia di agitarsi già dai titoli di testa.
1: Mannaggia. Vediamo.
2: Il titolo è Fuori in 60 secondi.
1: In 60 secondi.
2: Sì. Allora, come protagonista pensavo a una persona.
1: Sì.
2: Uomo o donna?
1: Cosa fa? Un robot? No.
2: È una persona, uomo o donna non interessa, l'importante è che sia titolare di una pizzeria da sport.
1: Ma perché?
2: E infatti il film è ambientato in una pizzeria da sport, allora mi sono detto perché prendere un attore che magari sa recitare ma poi devo affittare una pizzeria? Tanto vale prendere qualcuno che ha già la pizzeria, così risparmio sulla location.
1: Su cosa?
2: La location. Vale. Allora, vi racconto la trama di questo film molto...
1: iperadrenalinico.
2: Adrenalinico. Allora, partiamo con la prima scena, molto potente, che aggancia subito lo spettatore.
1: Vediamo.
2: È importante agganciare.
1: Sì, i primi tre minuti sono
2: fin dalla prima scena lo spettatore.
1: Sì, sì.
2: Siamo in strada,
1: sì,
2: davanti all'insegna della pizzeria.
1: Sì, la famosa.
2: Il neon lampeggia.
1: Di quelli che sì.
2: A un certo punto sembra stabilizzarsi, ma poi riprende a lampeggiare. No?
1: Sì,
2: sai,
1: sì, sì. Sfarfallio.
2: La scena dura 18 minuti.
1: Cioè 18 minuti di primo piano sullo sfarfallio della...
2: Esattamente.
1: Ma scusi, i primi tre minuti sono decisivi qua.
2: Ma è carica di tensione la scena perché se
1: si
2: la gente...
1: accenderà o si spegnerà, sì.
2: Certo, la gente si aspetta che succeda qualcosa, si agita. Non serve che succeda davvero, è l'aspettativa. E questo è metacinema.
1: Molto bene.
2: Poi improvvisamente, con una carrellata, entriamo nel locale, nella pizzeria. Oh. E la macchina da presa cosa fa?
1: Non lo so.
2: Zoom? Su due mani infarinate.
1: Mamma mia, ragazzi, cioè, il pizzaiolo proprio...
2: Ma il proprietario delle mani non lo vediamo ancora in faccia, però si scrocchia le dita.
1: Tac, non tac. Ancora, sono già passati 22-23 minuti.
2: Ma ogni tanto si scrocchia le dita.
1: Sì.
2: È un film molto disturbato.
1: Horror, quasi splatter.
2: A questo punto cosa succede? La mano destra prende una pala di pasta di pane impastata e lo sbatte sul banco. Bam!
1: Bam!
2: Qui volevo mettere un effetto, un sound effect, tipo splaff, così.
1: Perché c'è già sbam? Perché splaff?
2: C'è più originale. Le mani iniziano a stendere l'impasto.
1: Cioè, sei uno che fa la pizza.
2: Quando a un certo punto c'è il primo plot twist.
1: Mentre fa la pizza.
2: L'indice destro.
1: Sì, buca. No.
2: Si alza verso il naso del pizzaiolo per qualche
1: secondo. No, no!
2: Panico in sala.
1: No, che plot twist brutto.
2: Gli spettatori si guardano, si chiedono se l'indice sarà entrato in una narice.
1: Ma no!
2: Un interrogativo che ci porteremo a casa anche alla fine del film.
1: Ma non è un plot twist, è una roba...
2: Poi la camera si sposta sulla ciotola con dentro la mozzarella.
1: Mamma mia.
2: e poi sulla ciotola con dentro la salsa di pomodoro, e poi sulla ciotola con le olive,
1: e
2: poi

0: dice: non so se prendere una marinara o una bufala. Ci pensa 3 minuti, il pizzaiolo suda, si asciuga la fronte sempre con la stessa mano con cui stava impastando e che forse si è anche messo l'indice nel naso. Se lo asciuga nel grembiule. Livello di tensione sostenibile solo da chi è abituato ai miei films. E infine la signora dice: ma no, dai, me ne faccia uno al prosciutto.
1: Ma sì.
0: Il pizzaiolo la guarda, respira e poi risponde: il prosciutto è finito.
1: Sì, noi lo sapevamo già.
0: Come regista, io credo che il ruolo del cinema sia proprio questo creare qui. Tensione, infondere dei sogni, sì, dare aspettative e soprattutto dei colpi di scena attraverso i miei plot twist.
1: Sì, ma non è, ci siamo più annoiati, scusi, adesso glielo devo dire, più che altro. Ci siamo più annoiati.
0: Ma io credo che film con maggiore adrenalina non si possano neanche immaginare.
1: Ma zero.
0: È proprio l'adrenalina pura che si sente, si può anche toccare con le dita.
1: Molto bene. E questo era il titolo.
0: Fuori in 60.
1: Senta. È un assist per vada fuori anche in.
0: Ma io credo che mi è stimato, verrò rivalutato anche al cinema, sì, al Festival di Venezia. Vabbè. Altri che sicuramente mi ospiteranno se vogliono dare anche un quid di azione a questi festival. Sono sfinito oggi dopo questa descrizione.
1: Sì, esatto. Ma non è che stava meglio a fare la sardina, cioè non aveva più successo a fare la sardina, perché qui i biglietti sono.
0: Non è ancora uscito uno nelle sale, però prima o poi vedrà che avrò verrò rivalutato successivamente, diciamo.
1: Va bene. A Cannes, ha mandato mai questi film a Cannes?
0: No. È troppo commerciale per i miei gusti.
1: Molto bene. Allora, niente, io la ringrazio per essere venuto qui, torni pure nella sua Bologna, non Modena, e grazie.
0: Adesso mi devo riprendere, penso di fare un weekend
1: lungo
0: in una città europea.
1: Perché?
0: Non so, tipo Barletta.
1: Vabbè.
0: Barletta è una città europea.
1: Barletta è
0: una città europea.
1: Sì, chiaro. Sì.
0: Andrò a Barletta, questa città europea, un po'.
1: Così. Molto bene. Grazie Elenio Mariotti. Torni pure a Modena nel frattempo. Ci fermiamo qui per questa settimana. È arrivato anche Martin, l'uomo che è stato confermato alla guida delle regie di Radio 24. E allora noi ci ritroviamo lunedì alle ore 9. Seguite i nostri profili, soprattutto siccome dobbiamo entro 2 mesi superare il numero di follower di 24 Mattino. Seguite i nostri profili sia su Facebook che su Instagram. Uno nessuno 100.000, ci trovate così. Su Instagram, mi raccomando. A lunedì.

0: Ucraina-Russia, spiragli di incontro, Putin-Zelensky, elezioni in Armenia, vertice in Montenegro, guerra in Libano. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
2: Ukrainian President Zelensky proposed a face-to-face meeting with his Russian counterpart in a letter Thursday.
3: As Armenians prepare to vote in a pivotal parliamentary election, the country finds itself caught between competing visions of the future.
4: Enlargement means more security, more prosperity, and a bigger place of Europe in the world.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Ancora una volta ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console c'è Valeria Bernardi. Voi siete invece al 349-238-6666 per domande e commenti, potete esserci anche sui social, nessun luogo 24, ovvero Giampaz è X, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e 30 secondi qui a Milano, le 17.08 e 40 secondi circa a Mosca, dove Vladimir Putin ha invitato Zelensky per trattare la fine della guerra in Ucraina.

0: Oggi è la giornata finale dell'importante vertice, il forum economico di San Pietroburgo. Vladimir Putin ha già parlato e ha tuonato contro le élite europee che stanno alimentando il caos. Ma lo stesso Vladimir Putin dovrebbe dare una risposta, a questo punto ufficiale, con tutti i crismi, all'invito da parte di Volodymyr Zelensky, che con una lettera aperta ha detto: vediamoci, fissiamo una data, facciamo un bilaterale. Poi vi darò ragguagli anche sulla lunga lettera aperta scritta da Volodymyr Zelensky. Staremo a vedere se arriverà la risposta da parte di Putin. Quello che è certo è che si aprono spiragli di pace. Le parole esatte pronunciate da Vladimir Putin poc'anzi: le élite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Perché dice così? Perché nel frattempo in Montenegro si sta parlando del nuovo condominio europeo allargato. Montenegro, Albania saranno i primi paesi che entreranno nella nuova Unione Europea, quella più allargata, ma poi si parla anche di tanti altri paesi. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Non toglieremo lo sguardo dal Libano, evidentemente, con gli ultimissimi aggiornamenti su ciò che sta avvenendo al sud. Vi anticipo che quel castello di carte, che già in parte era stato sparigliato, fatto saltare per aria nella giornata di ieri, parlo della tregua e dell'accordo di pace, è stato ulteriormente spazzato via non solo dalle parole del numero uno di Hezbollah, Qassem, che ha bollato come vergognoso quell'accordo, ma anche dello stesso Benjamin Netanyahu, che ha detto: Hezbollah sta continuando a violare il cessate il fuoco, non c'è nessun cessate il fuoco. Parleremo anche delle importanti elezioni in Armenia, che, attenzione, è tutto molto collegato al dossier adesione all'Unione Europea di alcuni paesi, tra cui anche l'Ucraina, di qui a qualche anno. L'invito di Putin rivolto a Zelensky per andare a Mosca, in mezzo c'è un paese delicato, importantissimo, come l'Armenia, che in qualche modo fa da cerniera, tanto quanto i Balcani. Da una parte guarda a est, dall'altra parte guarda a ovest. Ricominciamo il nostro racconto, lo facciamo dalla voce di Vladimir Putin.
1: Esattamente due anni fa, nel 2024, a maggio mi pare, sono scaduti i poteri del signor Zelensky come presidente. Ora, alla fine dello scorso anno, all'inizio di questo, si è parlato molto delle elezioni in Ucraina. Dov'è finito tutto questo parlare adesso? Ci saranno comunque le elezioni? Anche voi avete posto domande su questo. È un tema importante. Ora nessuno ne parla più. Se le elezioni ci saranno, quando saranno? E naturalmente molto importante sarà il risultato.
0: Ma al di là di queste ultime parole, Vladimir Putin sottolinea che Zelensky è il benvenuto a Mosca. Cosa vuol dire? È forse la prima volta che c'è questa strana, virtuosa congiuntura astrale. Da una parte, Vladimir Putin sembra rilegittimare Volodymyr Zelensky come presidente. Aveva sempre detto: non è il presidente legittimo, non si può trattare con lui. Dall'altra parte c'è questa lettera aperta di Volodymyr Zelensky, particolarmente acuta e arguta in alcuni punti, che ripercorre i tormentati rapporti tra l'Ucraina e la Federazione Russa, ma che comunque, in ogni modo, apre allo stesso Vladimir Putin. Vladimir Putin che in mezzo a questa apertura vorrebbe mettere una persona, e tra poco vi dirò anche chi è, anzi ve lo dico subito: Gerhard Schröder, già cancelliere tedesco, che, se ricordate, chi ci ascolta ha sicuramente la memoria buona, un paio di mesi fa Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, aveva detto: beh, Schröder non è un mediatore, sta dalla stessa parte del tavolo di Vladimir Putin. E allora buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, Anna Zafesova, firma della Stampa, esperta di Russia. Ciao Anna, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno.
0: Allora, iniziamo a cercare di capire, decriptare un po' questa lettera aperta di Volodymyr Zelensky, che è particolarmente lunga, ma ha due o tre passaggi interessanti. Forse l'aspetto più interessante è che cerca in qualche modo di sottolineare la differenza tra Vladimir Putin e i russi, tra lo zar, come è stato più volte soprannominato, e la Federazione Russa. Quasi vi fosse stata una cesura storica a un certo punto. Vladimir Putin che cambia completamente il suo modo di rapportarsi con l'Ucraina, e un Zelensky che dice: torniamo a quei tempi d'oro in cui ci parlavamo. Non parlavamo di guerra, parlavamo di economia, di commercio, Anna.
2: Ma secondo me questa lettera è molto indirizzata ai russi più che a Vladimir Putin, perché sul fatto che Vladimir Putin può essere persuaso da una lettera, per quanto molto ben scritta, insomma, non ci speriamo più. Credo che sia una lettera indirizzata ovviamente alla storia, molto anche ai leader europei, a Donald Trump, e soprattutto ai russi, infatti insolitamente morbida nei confronti dei russi, una lettera che si conclude dicendo: eterna memoria.

0: Ucraina, tutti caduti nella guerra, quindi teoricamente anche ai russi, cosa che nel linguaggio dell'Ucraina, nel linguaggio presidente ucraino, non è molto caratteristica degli ultimi tempi, e c'è una grande enfasi sui russi. Zelensky si rivolge a Putin dicendo: guarda che i russi non ti sostengono più, i russi sono stufi delle sanzioni, i russi sono stufi di venire mandati in guerra, sono stufi che gli stacchi internet, sono stufi che non gli dai una prospettiva di futuro. Quindi, e contrariamente a quello che è il discorso spesso fatto e non del tutto a torto, che non è una guerra solo di Putin, ma che è una guerra della Russia, almeno di molti russi, qui invece viene tracciato appunto un molto netto come confine da parte di Zelensky, che in qualche modo offre ai russi, quindi anche ai russi che circondano Vladimir Putin, una via d'uscita, dicendo: avete visto, avete un presidente che ormai insomma non sa bene in che mondo vive, non sa bene che guerra conduce, non capisci che questa guerra non può essere vinta, spiegateglielo voi e di lì troveremo un accordo.
1: La voce, l'analisi, l'interpretazione di queste lunghe pagine di Volodymyr Zelensky da parte di Anna Zafesova, firma della Stampa, spesso nostra ospite nel suo luogo lontano, quando si tratta di fare un po' il punto su situazioni particolarmente complesse. E qua arriviamo alla complessità, perché ammesso e concesso che i due leader possano incontrarsi, ci sono un po' di ma. Il primo ma è che Vladimir Putin invita Zelensky a Mosca, ma Zelensky ci va? Non è un po' un'ammissione di una asimmetria, uno sbilanciamento nei rapporti di forza?
0: Ma Zelensky ha già detto che non ci va, ha detto che considerati gli ultimi 26 anni, quindi del tutto il governo Putin fin dall'inizio, considerati gli ultimi 26 anni di rapporti tra Russia e Ucraina, un leader ucraino non può andare a Mosca, né un leader russo ha nulla da fare a Kiev, dice lui. Quindi infatti indica una serie di opzioni diciamo più tradizionali per neutralità, come la Svizzera, oppure come la Turchia, o come altri paesi che ospitano appunto normalmente negoziati, in famosi paesi terzi. Quindi è evidente che Zelensky non va a Mosca, e francamente non credo che qualcuno glielo potrebbe consigliare.
1: Anna Zafesova, stai con noi, perché ho nominato Gerhard Schröder, già cancelliere tedesco, poi coinvolto anche negli affari di Gazprom e non soltanto a vario titolo. È la persona che, secondo Vladimir Putin, visto che parlavi di luoghi di mediazione, questa è la persona che dovrebbe mediare proprio tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Andrea Macchione ha provato a tracciare, un ritratto, poco più di 90 secondi, lo ascoltiamo insieme.
2: La cosa più importante in un'amicizia è trovare un linguaggio comune. Lo ha scritto l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder nel suo libro del 2014, Klar Worte. E l'amico di cui parla, altri non è che Vladimir Putin. I rapporti tra i due risalgono al 1998, quando il socialdemocratico Schröder viene nominato cancelliere. Nel corso dei 7 anni del suo mandato, Schröder visita la Russia per ben 5 volte. Sostiene la necessità di una forte partnership strategica Berlino-Mosca e definisce Putin un perfetto democratico. Sono anni in cui Schröder, come molti altri leader europei, critica Washington per l'invasione dell'Iraq. E il linguaggio comune tra Schröder e Putin passa anche per queste critiche. Ma il vero colpo di scena arriva nel 2005. In ottobre, pochi giorni prima della fine del suo governo, Schröder firma le norme che danno il via libera definitivo al Nord Stream, il gasdotto che rifornisce direttamente la Germania di gas russo. A novembre, appena ritornato un comune cittadino, Schröder accetta la nomina a capo della commissione di azionisti del progetto, entrando direttamente sul libro paga del colosso russo dell'energia Gazprom. Il tempismo e la mossa attirano fortissime critiche sull'ex cancelliere, che nel corso degli anni accetta molte altre consulenze da società di Stato russe, perde alcuni privilegi di Stato connessi al suo ruolo e non si allontana mai da Vladimir Putin, neanche sulle questioni più spinose. Schröder non giustifica l'aggressione all'Ucraina, ma accusa le nazioni occidentali di atteggiamenti ostili verso la Russia e sostiene che non ci siano prove sull'avvelenamento di Alexei Navalny, l'oppositore di Putin morto in carcere nel 2024. Nel libro Die Moskau Connection, i giornalisti investigativi tedeschi Reinhard Bingner e Markus Wehner sostengono che le decisioni di Schröder si spiegano con un misto di cupidigia e ostinazione. Ma una prova definitiva sui sospetti di corruzione ai tempi in cui era cancelliere non è mai stata trovata.
1: Allora, intanto il profilo l'ha tracciato il nostro Antonio Talia e non il nostro Andrea Macchioni. Anna Zafesova, quanto credibile, ma soprattutto quanto digeribile può essere Gerhard Schröder per Volodymyr Zelensky? Perché Kaja Kallas ha già detto non se ne parla, però parla a nome dell'Unione Europea, quindi lo stesso Volodymyr Zelensky potrebbe accettare la figura di Schröder?
0: Ma credo proprio di no, credo che Schröder non sia proprio in discussione da nessuna parte. Fin dalla prima volta che Putin ha tirato fuori il nome, perché Schröder non può essere un mediatore, Schröder è un dipendente di Vladimir Putin, cioè è a libro paga di Mosca, quindi diciamo, non può proprio assumere un ruolo neutrale, diplomatico in nessun caso. Credo che anche Putin lo sapesse, tant'è vero che Putin successivamente si è giustificato, ha detto che lui ha detto un nome perché gli hanno chiesto un nome, ma che tutto sommato potrebbe anche andare bene un altro negoziatore. E il problema poi alla fine non è nemmeno il negoziatore, cioè non è che dipende dalla persona, è chiaro che un talento diplomatico, una persona capace di parlare con tutti, è un di più, ma il punto non è trovare un diplomatico bravo, che ce ne sono in giro, il punto è che per il momento le posizioni di Mosca sono rimaste completamente irriducibili, soprattutto sulle questioni territoriali.
1: Dice bene Anna Zafesova, il punto non è trovare mediatori, è una dinamica che abbiamo osservato molto bene anche nella guerra tra Iran e Russia, in cui a un certo punto la palla è passata dall'Oman al Pakistan, ma senza particolari sconvolgimenti o virtuosismi che si sono visti. Quello che è in gioco è la volontà dei belligeranti, la volontà dei contendenti di trovare un accordo. Poi giustamente, come ricorda Anna Zafesova, il buon mediatore mette quei giusti colare quel po' di olio negli ingranaggi che permette il tutto di svolgersi bene. Torniamo però agli aspetti più irriducibili della posizione della Federazione Russa, perché se non erro rimane dal punto di vista russo quello che ha detto Putin e ha sempre detto: le quattro regioni, anche le parti non conquistate, devono diventare parte della Federazione Russa e sia mai che l'Ucraina entri nella NATO, è corretto?
0: Allora, sulle quattro regioni già c'è molta incertezza, perché è vero che tutte, oltre alla Crimea, quattro regioni ucraine sono state iscritte d'ufficio nella Costituzione russa, però nello stesso tempo ultimamente nella retorica del Cremlino figurano Donetsk e Luhansk, anzi essenzialmente Donetsk, che già è praticamente conquistata quasi al 100% dalle truppe russe. Quindi stiamo parlando di Donetsk, mentre invece su Zaporizhzhia e Kherson, che sono parte ancora all'Ucraina, e ogni tanto è come se venissero dimenticate. Non si capisce quanto questo significa che Putin è disposto a negoziarle. Ricordo che ci sono anche dei piccoli territori della regione di Kharkiv in mano ai russi, che però non vengono appunto mai menzionati. Quindi non si capisce se quello è un terreno negoziato e negoziabile, anche perché Putin è secondo me volutamente molto certo nelle sue richieste, perché ogni tanto tira fuori di nuovo la denazificazione, la demilitarizzazione e tutti quegli altri obiettivi che implicano un regime change a Kiev, e in altri momenti dice che tutto sommato la Mosca non è contraria a un avvicinamento dell'Ucraina in Europa. Ieri ha detto che l'Ucraina potrebbe anche associarsi all'Unione Europea, cosa che tra l'altro lo è già peraltro, ma non importa. Però nello stesso tempo contemporaneamente minaccia l'Armenia, che vuole avvicinarsi all'Unione Europea, dicendo attenzione testuale, attenzione che anche in Ucraina era iniziato con l'avvicinamento all'Unione Europea, sapete come è andata a finire, quindi non fateci arrabbiare. Quindi Putin infatti molto spesso parla e tende a invocare un certo spirito di Anchorage, quindi alludendo allo spirito del vertice con Donald Trump agosto scorso in Alaska, che notoriamente non ha portato a nulla di fatto, non ci sono stati accordi, non ci sono state dichiarazioni né verbali né firmate, però nonostante questo Putin continua a dire che ci sarebbe stata un'intesa con Trump che non è mai stata resa pubblica da Trump per primo, ma che secondo Putin invece è un'intesa che va seguita perché ha praticamente assume ai suoi occhi il valore di un impegno. Che cosa si sono detti? Che cosa Putin ha capito di quello che Trump, cioè tutto rimane sì. Tutto molto misterioso.
1: Tutto molto misterioso, tutto molto vago, tutto con un vulnus gigantesco, perché anche quel vertice in Alaska ad Anchorage mancava una delle due parti belligeranti. Sembra esattamente la replica, o meglio, quello che è andato in scena tra Libano e Israele era esattamente la stessa cosa. Cioè si vedono due attori che un po' possono decidere, ma non del tutto, perché manca una terza persona, un terzo attore che è particolarmente importante. Grazie mille, come sempre, Anna Zafesova. Ti leggiamo sulla Stampa. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima. Allora, vi do un po' di aggiornamenti, perché sono uscite un po' di notizie, di breaking news a proposito delle nuove parole di Vladimir Putin, che, come vi stavo dicendo, sta chiudendo in qualche modo i lavori e la liturgia del vertice di San Pietroburgo, con oltre 100 invitati un po' da tutto il mondo, con un certo sbilanciamento per il sud globale e la parte est del nostro globo, evidentemente, anche se vi sono state alcune eccezioni, per esempio la delegazione statunitense ufficiale, che per la prima volta da anni si è ripresentata all'importante vertice russo. Putin: da ogni parte si sente dire che le cose vanno male da noi. Sì, al momento la dinamica economica in Russia è moderata, ma in un contesto teso e difficile la Russia sta continuando a rinforzare la sua sovranità e allargare la sua cerchia di partner. Non è la prima volta che Vladimir Putin ammette una certa debolezza, una certa farraginosità nel procedere dell'economia russa, però questa è una missione che evidentemente alla sua importanza. Nel frattempo, ancora Putin che sprona la Russia a una gara per la sovranità nella tecnologia. In particolare settori chiave come l'intelligenza artificiale, e quindi dalle parole almeno si evince che anche la Federazione Russa farà parte di quella gigantesca corsa all'intelligenza artificiale, che è già in atto da parecchio ma che sta iniziando a dispiegare i suoi effetti nei principali settori del globo. Un'altra breaking ha a che fare con un incontro tra Macron, Starmer, Merz e Zelensky a Londra dopodomani. 349-238-6666. Tra pochissimo andremo proprio in Armenia, così rispondo a Luca, uno dei nostri ascoltatori più attenti, proprio per parlare delle importanti elezioni parlamentari, anche perché avete sentito le minacce neanche troppo velate da parte di Vladimir Putin. L'Armenia è un paese importantissimo, non soltanto per la sua storia, per i recenti conflitti con l'Azerbaigian, per la crisi del Nagorno-Karabakh, ma anche perché a tutti gli effetti è, e concedetemi il riferimento letterario, è un'erma bifronte. Da una parte guarda e guardava con interesse alla Federazione Russa, anche a quella protezione militare che poi non è mai avvenuta. Ricorderete quelle migliaia di, virgolette, caschi blu della Federazione Russa che durante l'ultimo conflitto in Nagorno-Karabakh non hanno mosso un dito? Ebbene, l'Armenia è stata molto scottata da questo. Dall'altra parte si volge verso l'Unione Europea per tutta una serie di motivi, anche, ma non solo, anche economici. E domenica 7 giugno si vota per le elezioni parlamentari, e sarà molto molto interessante vedere quale tra le formazioni politiche, tra cui vi sono anche formazioni filorusse, riusciranno A ad avere la meglio, B di quanto avere la meglio, e se riusciranno a contendere la maggioranza al partito dell'attuale ministro Nicole Pashinyan. Qualcun altro torna su questi strani balletti di mediazione. Facevo riferimento a Stati Uniti-Iran, in cui più di un attore, più di un paese sono presi l'onere di provare a mediare. La mediazione pakistana, scrive qualcuno, è figlia della gravitas cinese. In Ucraina il peso diplomatico potrebbe essere soltanto quello americano, ma non con questa amministrazione. Credo che il messaggio dell'ascoltatore o ascoltatrice fotografi molto molto bene la situazione diplomatica. L'ultimo messaggio: se fosse vero quello che ha detto Schröder, la Russia di Putin è una perfetta democrazia, allora viva le dittature. E Gianni da Verona fa eco al disfattismo verso le parole di Vladimir Putin, scrivendo: caro Putin, forse Belzebù sarebbe più credibile come mediatore, e fa riferimento al fatto che Schröder è visto da moltissimi come figura compromessa e troppo organica all'apparato economico e politico della Russia di Vladimir Putin.

0: Ancora una volta ben ritrovati, buona giornata. Questo è Nessuno Volontà, la vostra bussola per capire meglio le grandi dinamiche della geopolitica. Adesso apriamo il capitolo armeno, che è un formidabile ago della bilancia, una formidabile cartina tornasole per capire che cosa. Beh, a tutti gli effetti una lotta di sfere di influenza tra la Federazione Russa e la stessa Unione Europea. La stessa Armenia in qualche modo si trova a essere tirata per la giacchetta, un po' da est, un po' da ovest. E se volete la cartina tornasole di questo essere cartina tornasole è proprio l'appuntamento del voto. Domenica 7 giugno ci saranno infatti le elezioni parlamentari. Come se la caverà l'attuale primo ministro Nicole Pashinyan? Come se la caverà il suo più accreditato sfidante, un miliardario Karapetyan, che peraltro è sotto processo per aver incitato al rovesciamento del governo. È dichiaratamente filorusso, vuole appunto un riavvicinamento verso la Federazione Russa. Il punto vero è che l'Armenia, abbandonata dalla Federazione Russa, rischia di essere sedotta e abbandonata anche dall'Unione Europea o quantomeno dall'Europa. Ricordiamo che un mese fa, il 4 maggio del 2026, la capitale armena ha ospitato però il vertice della Comunità Politica Europea, che è una grande piattaforma politica-economica per in qualche modo avvicinare quei paesi dell'area proprio all'Europa stessa. Andrea Macchioni ha raggiunto Marilisa Lorusso, analista esperta di Georgia, Armenia e Russia, firma di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Perché? Perché la prima domanda da farsi è: quanto è alto il rischio di interferenze da parte russa e quante chance ha Pashinyan di riconfermarsi? Sentite.
1: Le previsioni di voto di domenica danno per molto probabile la vittoria del partito di governo di Nicole Pashinyan, il contratto civico. Il terzo mandato, questo, qualora venisse ottenuto da parte di questo, che è un partito singolo, non una coalizione di governo, dopo le elezioni vinte nel 2018 dopo una rivoluzione popolare, 2021 con il voto anticipato a metà nella guerra con l'Azerbaigian per il controllo del Karabakh, e appunto questo voto che arriva invece a conclusione di una ennesima difficile legislatura. Infatti questo periodo di governo ha visto due guerre con l'Azerbaigian per il controllo del Karabakh, la pandemia e conflitti regionali piuttosto rilevanti, il conflitto con l'Iran in corso, con l'attuale cessato il fuoco, un conflitto che tocca l'Armenia molto da vicino, e il conflitto ovviamente dell'Ucraina, che ha reso la Russia un vicino particolarmente imprevedibile, inaffidabile per quanto riguarda la sicurezza armena, che si è trovata spiazzata dal ritiro russo nel senso di mancato supporto durante la guerra del Karabakh, e particolarmente nervoso. Il nervosismo russo si vede anche attraverso le operazioni in corso, sia di guerra ibrida, sia l'apporto esplicito della Russia verso la candidata dell'opposizione. Soprattutto l'unico nuovo nome del panorama dell'opposizione armena attuale, cioè Karapetyan, Samuel Karapetyan, che non corre direttamente in stato di arresto, ma che ha un proprio partito che è appoggiato chiaramente da Mosca. I partiti dell'opposizione, diciamo, sono tutti più o meno vicini alla Russia, da Karapetyan, appunto, che ha ricevuto in qualche modo l'appoggio esplicito di Putin, all'alleanza armena dell'ex presidente Kocharyan, e Armena Prospera, che è invece di un ulteriore oligarca vicino alla Russia, Tsarukyan, una figura storica della politica armena. Pashinyan descrive queste forze politiche come fautori di guerra, nel senso che potrebbero rifiutare l'accordo con l'Azerbaigian che è stato negoziato dall'attuale governo, e un ritorno al passato, incluso con una vicinanza alla Russia che in questo momento la popolazione armena non accetta come in passato.
0: Un paese quindi conteso, un paese su un crinale che potrebbe essere ma anche molto molto pericoloso, un paese che sta giocando una guerra, e non sorridete o non saltate sulla sedia o lasciate le mani dal volante se appena sentite queste parole, perché è un paese che sta combattendo a tutti gli effetti una guerra che potremmo ribattezzare la guerra delle rose. Andiamo a fare un passo indietro, anzi un po' laterale. Ursula von der Leyen ha detto da poco che una spedizione di 10.000 fiori, quasi tutte rose, è prevista in arrivo in Lettonia. Allora, che ci azzecca la Lettonia con l'Armenia e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen? Ci azzecca è parecchio, perché ultimamente Vladimir Putin, oltre alle minacce a cui faceva riferimento Anna Zafesova prima, minacce rivolte all'Armenia, ha detto sostanzialmente: ricordate che la guerra in Ucraina è nata proprio perché l'Ucraina 2014, Euromaidan, guardava con troppo favore a Bruxelles e all'Unione Europea? Ebbene, a riprova di questa minacciosità della Federazione Russa, cosa ha fatto? Ha imposto un blocco sull'export armeno verso la Russia, riferito a rose, a fiori soprattutto, ma anche ortaggi, prodotti ittici, vino, acqua minerale,

0: eccetera eccetera. Il punto è che potrebbe anche annunciare un taglio cruciale, perché la fornitura è quella di idrocarburi. Tenete conto che l'Armenia importa l'80% di idrocarburi dalla Federazione Russa. Insomma, siamo un po' ai ferri corti, e se volete un'immagine molto plastica è proprio un Pashinyan che cerca acquirenti per le proprie rose, e 10.000 rose arriveranno a brevissimo in Lettonia, complice la mediazione di Ursula von der Leyen e dell'Unione Europea. Peraltro lo stesso Pashinyan, e qua si vede come un po' stia guardando anche all'Europa e girando un po' le spalle alla Federazione Russa, ha detto: vi dirò a tempo debito a quali paesi stiamo vendendo tutti quei prodotti che la Russia non ci compra più. È chiaro che se ti muovi da questo punto di vista stai iniziando a ripredisporre l'economia verso altri mercati, verso altri sbocchi, e non è decisamente una cosa temporanea. Dubito fortemente che se a un certo punto Vladimir Putin toglie queste strozzature di mercato e improvvisamente Yerevan si rigiri dall'altra parte con grande favore. Allo stesso tempo l'Armenia ha difficoltà a divorziare in maniera brutale dalla Federazione Russa, ma come stiamo sentendo in qualche modo subisce un fascino economico, politico da parte dell'Unione Europea. Sentite ancora Marisero Russo dell'Osservatorio Balcani e Caucaso quanto Yerevan, quanto l'Armenia può continuare a fare l'erba bifronte, guarda est, guarda ovest, per quanto tempo, sentite.
1: Questo cambiamento, questo scivolamento dell'opinione pubblica armena rispetto alla Russia è dovuto largamente alla delusione della popolazione, dell'opinione pubblica armena durante la guerra del Karabakh. La guerra del Karabakh che appunto si è combattuta nel 2020 e poi si è conclusa nel 2023 con l'esodo in massa della popolazione armena dal Karabakh, e l'Armenia dava per scontato il supporto russo sia per la difesa del Karabakh con la presenza dei peacekeepers russi a difesa appunto presunta della popolazione che invece poi è stata costretta all'esodo, e sia per la tutela dell'integrità territoriale armena che sarebbe stata sancita sia dagli accordi bilaterali con la Russia sia appunto dall'appartenenza dell'Armenia ai blocchi che fanno capo alla Russia. Questa delusione si è concretata in un cambiamento dell'opinione pubblica che non è russofoba assolutamente. Per l'Armenia la Russia è una presenza regionale assolutamente stabile e con la quale non c'è nessuna intenzione di troncare le relazioni. Semplicemente il paese cerca una differenziazione che le permetta di garantire maggiormente i propri interessi, cosa che appunto in passato l'alleanza univoca con la Russia non è stato in grado di garantire. E ovviamente questo non viene percepito nello stesso modo dalla parte russa, che ha anche una visione storica diversa dell'area, nel senso che l'Armenia è un paese ultramillenario che ha visto imperi andare e venire e che si è sempre adattato al cambiamento delle circostanze. La Russia è in Caucaso da 200 anni e sempre come padrone, quindi non riesce forse anche la leadership russa a immaginare una collaborazione di tipo diverso. E questo chiaramente porta a un bivio che per la Russia deve essere immediato, per l'Armenia è gestibile con calma, in modo pragmatico, in futuro, in funzione anche di come entrerà in contatto o si integrerà con l'Unione Europea, col blocco occidentale.
0: Il microfono di Andrea Macchioni, la voce e l'analisi di Marilisa Lorusso, esperta di Georgia, Armenia e Russia e analista e firma di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. L'ultima domanda ha a che fare con quelle minacce neanche tanto velate di Vladimir Putin sul rischio che questa tornata elettorale, che il nuovo atteggiamento di Pashinyan diventino quasi il prodromo di una nuova Maidan, di qualcosa, di una Georgia 2.0, insomma, che a un certo punto si scateni l'ira della Federazione Russa e di Vladimir Putin. Sentite.
1: Ovviamente i paralleli sono quelli con la Georgia o con l'Ucraina. In verità quello, il parallelo con l'Ucraina è datato abbastanza indietro, nel senso che già nel 2013 quello che ha scatenato il Maidan, cioè il rifiuto di firmare l'accordo di associazione, si era creato anche in Armenia, assolutamente uguale. Lo stesso anno il governo ha fatto marcia indietro su questo accordo, ma non c'era stata la reazione all'epoca che avevamo visto da parte della popolazione ucraina. Ed è chiaro che la Russia sta spingendo molto su questa paura, nel senso che mette l'Armenia davanti a una scelta che è una scelta di guerra fondamentalmente, cosa che assolutamente Yerevan non percepisce in questo modo, anche perché appunto è assolutamente interessata a continuare i rapporti con la Russia, solo in un formato diverso che non sia univoco.
2: The first time when we announced that we're gonna We are gunning for closing all the chapters by end of 26.
3: La prima volta che abbiamo annunciato che puntavamo a chiudere tutti i capitoli aperti entro la fine del 26, nessuno ci ha creduto. Tutti pensavano che fosse impossibile, che non sarebbe successo. Ma credo che le persone stiano diventando meno scettiche davanti ai risultati che stiamo ottenendo. Quindi

0: Credo che il nostro oggi sia un obiettivo realistico e penso che anche l'obiettivo dell'Albania lo sia, perché l'Albania sta progredendo molto rapidamente e sta facendo un ottimo lavoro sul fronte dell'integrazione europea. Sono felice di vedere questo, sono felice di vedere altri paesi che si stanno muovendo bene e che cercano di fare del loro meglio. Credo che tutti noi trarremo beneficio dal fatto che più paesi della regione si uniranno all'Unione Europea, diventando parte dello stesso club.
1: Becoming part of the same club.
2: Così il primo ministro montenegrino Milojko Spajić certifica l'apertura di questi lavori a Tivat, questo vertice UE Balcani occidentali che sostanzialmente mette sul tavolo il dossier dell'allargamento dell'Unione a sei paesi: Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord. Proprio il Montenegro dovrebbe essere il primo della lista a entrare. E attenzione, ne parliamo non soltanto per l'importanza di questo vertice, ma perché, se volete, siamo di fronte a, dal punto di vista geopolitico, una serie di attori, tanto quanto l'Armenia, staremo a vedere che direzione prenderà l'Armenia, che per lunghi anni sono stati contesi da sfere egemoniche, da sfere di influenza diverse, e a un certo punto decidono di fare una loro scelta. Tanto più è rilevante, lo è ancora di più se ripensiamo alle parole di Vladimir Putin, che gettava un'ombra lunga anche sulle elezioni armene. Ma quanto i primi ingressi, in particolare Montenegro e Albania, possono, mettiamo due ipotesi, da un lato indispettire alcuni paesi. Abbiamo visto che la corsia preferenziale, per esempio, data all'Ucraina in qualche modo ha creato dei malumori ai paesi candidati. Oppure l'ingresso di Montenegro e Albania, in particolare il Montenegro che ha fatto tutti questi passi in avanti, potranno diventare in qualche modo un paradigma virtuoso, un esempio anche per gli altri paesi. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Giorgio Fruscione, analista di ISPI, esperto proprio di Balcani. Ciao Giorgio, buongiorno, ben ritrovato.
3: Salve, salve a tutti.
2: Allora, esiste questo tipo di dinamica, nel senso che più paesi entrano, più omaggiare i dettami dell'Unione Europea, più vengono fatti questi passi, più anche gli altri paesi in qualche modo imparano, dico un po' male?
3: Diciamo che c'è sicuramente una sorta di invidia o comunque gelosia per il trattamento subito, le promesse di allargarsi e di essere integrati nella famiglia europea sono ormai vecchie più di 20 anni. È semplicemente mancata in questi anni quella dimensione geopolitica del processo di allargamento che è stata riscoperta con l'Ucraina e anche poi con la Moldavia, che chiaramente sono accomunati dalle stesse sfide. Sì. Chiaramente integrare un'Ucraina non significa togliere meriti alla regione balcanica, ma da questo punto di vista ha ragione il governo italiano quando dice che andrebbe rispettata la regione che era in questa fase da ben prima. Sì. Chiaramente questo dipenderà molto da come verrà riformato il processo di allargamento, che è una delle cose di cui si non discute, perdonami l'espressione, in virtù di un non paper, quindi di un non documento ufficiale, che spesso circolano alla vigilia di questi summit. È successo anche quindi prima del vertice di Tivat, con un non paper uscito dalle cancellerie di Germania e Francia, che hanno sostanzialmente proposto un allargamento fatto per immaginare un accesso graduale all'Unione Europea, in primis appunto per Ucraina e Moldavia, ma anche per i Balcani. Quindi bisognerà vedere come verrà riformato il processo di allargamento, perché se dovesse venir meno, per esempio, il principio dell'unanimità, allora integrare Ucraina e altri paesi non dovrebbe compromettere troppo dal punto di vista politico l'ingresso di altri paesi.
2: Chiarissimo. Visto che Giorgio Fruscione stavi parlando proprio di riforma di processi decisionali, ti vorrei proprio portare su questo, cioè non è che noi abbiamo sempre paragonato l'Unione Europea a un condominio, dove ogni tanto si fanno le assemblee condominiali e ogni tanto capita che condomini più riottosi o più chiassosi abbiano la meglio. Perché? Perché senza una riforma delle procedure decisionali e dei meccanismi di voto dell'Unione Europea, il rischio è che tu fai entrare tanti condomini e quindi vai ulteriormente a appesantire e a rendere ancora più farraginose quelle procedure. E quindi l'allargamento sì, ma senza la riforma dei meccanismi di governance è un po' un rischio, o no?
3: È possibile. Io credo che il processo di allargamento vada inteso come un processo bidirezionale, quindi le riforme non vanno portate avanti solo nei paesi candidati, ma anche all'interno dell'Unione Europea, ed è quello a cui facevo riferimento prima parlando del non paper. Sì. L'Unione Europea da anni parla della necessità di riformarsi, la Francia di Macron è uno dei principali sostenitori della necessità di questo processo, quindi riformarsi prima di far entrare dentro nuovi paesi. Una considerazione che si combina a questo tentativo di riforma è quella che spesso si dimentica: l'Unione Europea non si allarga solo allo Stato, all'istituzione, al popolo, si allarga anche ai governi. I governi cambiano, ecco. Le popolazioni invecchiano, nuove generazioni crescono, i governi possono cambiare. Molti, quando c'era Orbán al governo, mi parlavano della possibilità di integrare nell'Unione Europea governi autoritari, pensando alla Serbia, dicendo abbiamo già un problema con Orbán, certo. Chissà cosa potrebbe succedere. Certo, Orbán se n'è andato, l'Ungheria adesso tra l'altro ha cambiato la propria posizione in seno agli organi collegiali dell'UE, facendo tra l'altro cadere il veto nei confronti dell'Ucraina, e quindi ecco, dobbiamo ricordarci questo: i governi possono cambiare, invece la prospettiva di un popolo di appartenere a un'organizzazione internazionale rimane più o meno immutata.
2: Chiarissimo. Grazie mille, come sempre, a Giorgio Fruscione, analista di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Giorgio. Grazie.
3: Grazie a voi.
4: Musumeci, ecco la tua punizione, gentilmente offerta dal Comitato per la Liberazione di Nessun Luogo, dal metal. Oggi rimaniamo sul classico. Un piacere per le orecchie. Ciao a quasi tutti.
2: Ed è un piacere naturalmente per me ringraziare voi tutti all'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo lunedì in diretta ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
5: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Putin respinge la proposta di Zelensky, non c'è ragione di incontrarlo, e attacca l'Europa, politiche miopi e aggressive. La proposta dei giovani imprenditori riuniti a Rapallo è esentare dall'IRPEF agli under 35 fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno. Roland Garros, Arnaldi rinuncia al derby per un virus, Cobolli sfiderà Zverev in finale a Roland Garros. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'attesa risposta del presidente russo Vladimir Putin alla proposta di quello ucraino Zelensky è arrivata e non è una risposta che fa sperare in una pace vicina.
8: Restano appese a un filo le speranze negoziali in Ucraina dopo che il presidente russo Putin ha respinto una proposta di faccia a faccia con l'omologo Zelensky, affermando che non vede alcuna necessità. Putin ha respinto anche la proposta ucraina di cessate il fuoco, sostenendo che Mosca chiede un accordo completo, non qualcosa di temporaneo. Da parte europea non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin, ha preso atto il cancelliere tedesco Merz, riecheggiando il crescente pessimismo in vista di una serie di incontri diplomatici che inizieranno domenica sera a Londra, teatro 4 di un summit a 3 fra i leader britannico, francese e tedesco con lo stesso Zelensky. Un quartetto che farà da prologo alla riunione a Parigi il weekend successivo della coalizione dei volenterosi, che anticiperà a sua volta il vertice G7 di Evian, dove approderà il presidente americano Trump. L'obiettivo resta quello di forzare la Russia su un percorso negoziale, con la novità del crescente ruolo europeo nella crisi. Il presidente francese Macron parla di un contributo comunitario e di una sedia per l'Unione al tavolo di pace, mentre la presidente della Commissione von der Leyen esprime sostegno alla lettera di Zelensky a Putin. Sul campo le ultime ore sono state segnate dalla battaglia navale con droni ingaggiata dall'Ucraina, che ha colpito 5 navi nel Mar d'Azov, sospettate di trasportare carichi russi illeciti. Un drone è esploso nel porto

0: Ormeno di Costanza, Kiev ha ammesso che era ucraino, accusando Mosca di averlo deviato con una interferenza elettronica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In poche ore è salito a 12 il bilancio delle persone uccise in Libano dai raid israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
2: Ancora attacchi con vittime e feriti in Libano. L'Iran ci utilizza come merce di scambio nei suoi negoziati con gli USA, la denuncia del presidente libanese Aoun. Il presidente del Parlamento del Libano, Nabi Berri, a nome di Hezbollah, ha parlato ieri per la prima volta di un cessate il fuoco totale, con un ritiro completo del movimento dal sud del paese qualora Israele si ritirasse dal Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha detto intanto che non metterà i voti dei ministri l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. La CNN rivela intanto che durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran, notizia smentita da Baku, così come gli USA hanno seccamente smentito quella diffusa da Teheran, secondo cui la marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento contro due cacciatorpediniere statunitensi nel mare dell'Oman. Quanto ad un incontro tra Trump e Khamenei, auspicato dal tycoon, è escluso, ha dichiarato il consigliere della guida suprema iraniana in un'intervista alla CNN. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le crisi internazionali preoccupano i giovani di Confindustria riuniti a Rapallo in Liguria. Giovani di Confindustria che sollecitano il governo a pensare soprattutto ai più giovani.
3: Il paese è fermo, servono le riforme per far ripartire la crescita puntando su giovani, donne e imprese. I giovani imprenditori di Confindustria chiedono un impegno concreto a tutte le forze politiche per le quali sta iniziando una lunga campagna elettorale, dice la presidente dei giovani imprenditori Maria Anghileri.
4: Dalle spalle delle piccole, medie e grandi imprese italiane va tolto il peso delle inefficienze di sistema, fisco, burocrazia e costo dell'energia, affinché liberino spazio per crescere, per innovare, per aumentare la produttività e quindi anche i salari.
3: Per tornare a crescere, gli under 40 di Confindustria lanciano il salario competitivo per i giovani, fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, bloccando l'IRPEF. 1.000 euro che cambiano la vita, dice Maria Anghileri.
4: Il meccanismo è un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
3: A Rapallo, la replica del governo arriva dal leader di Forza Italia, il ministro degli esteri, Antonio Tajani. L'IRPEF l'abbiamo già abbassata e, dice Tajani, continueremo ad abbassarla ai redditi fino a 60.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
1: E Tajani è tornato anche sul taglio delle accise sui carburanti. L'ultima misura scade domani. Il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, però, ha detto Tajani, chiediamo il mercato unico europeo dell'energia.
5: Sfrutterà il meccanismo delle accise mobili, il nuovo taglio dei costi di benzina e gasolio in arrivo nelle prossime ore. Entità e durata dipenderanno dall'extra gettito IVA incassato a maggio, che verrà utilizzato per finanziare la misura. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Poi si andrà verso aiuti mirati, come chiesto anche dall'Europa. Dopo le resistenze della Lega e i dubbi di Fratelli d'Italia, al momento è stata accantonata l'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie più bisognose. Per il futuro sono allo studio interventi a sostegno di lavoratori e imprese, sfruttando la maggiore flessibilità nei conti concessa da Bruxelles. Governo e maggioranza intanto accelerano anche sul ritorno al nucleare, con l'obiettivo di approvare in via definitiva entro l'estate il disegno di legge delega che, tra le proteste delle opposizioni, giovedì ha incassato il primo via libera da parte della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Si aggrava la posizione dei Moretti nell'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Cramontana.
6: Il corteo pirotecnico andato in scena tante volte al Constellation prima di Capodanno non sarebbe stata un'iniziativa spontanea dei giovani dipendenti del locale, come sempre sostenuto dai titolari, ma una pratica dettagliatamente organizzata dalla stessa Jessica Moretti. È quanto sarebbe emerso durante l'interrogatorio dei coniugi proprietari del disco bar, ai quali sono stati fatti sentire gli audio di una chat WhatsApp in cui la titolare dà precise istruzioni istruzioni ai camerieri. Audio che hanno portato Jessica alle lacrime davanti ai magistrati in ricordo di Sian Panin, la ragazza poi morta nel rogo che sulle spalle di un collega ha generato l'incendio, costato la vita a 41 ragazzi.

0: Sì. A Jessica Moretti, la procura del Cantone del Vallese contesta ora anche il reato di falso documentale, oltre a quelli di omicidio e incendio colposi e lesioni gravi per negligenza, anche a carico del marito, per la fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco nel sotterraneo. Fattura falsificata probabilmente per scopi fiscali, ma, chiede l'avvocato Jordan, legale di numerose famiglie e incaricato anche dal governo a rappresentare l'Italia, quando ci saranno dichiarazioni sincere senza documenti falsi, dov'è il rispetto delle vittime? Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora passiamo allo sport. Eravamo pronti per il derby nero, per il derby azzurro al Roland Garros, invece niente.
2: Sarà Flavio Cobolli a sfidare Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, ma il modo in cui il romano si è regalato la domenica, che vale una vita, è il più doloroso per il tennis italiano. Non c'è stato il derby con Matteo Arnaldi, messo KO da un virus influenzale che lo ha tenuto sveglio con problemi di stomaco per tutta la notte e poi lo ha costretto al forfait quasi tra le lacrime. Lui, che era arrivato a Parigi da numero 104 del ranking mondiale, che se ne va a 34esimo, ma con tanti rimpianti, uno shock che ha colpito anche Cobolli.
3: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
2: Cobolli sfiderà Zverev, che ha battuto in 4 set il ceco Mensik. I precedenti sono 3-1 per il tedesco, che è alla seconda finale a Parigi, la quarta in un torneo dello Slam. Il venerdì del Roland Garros è stato sfortunato però anche per il doppio maschile Bolelli-Vavassori, eliminato da Ceballos Granollers in una semifinale giocata con Bolelli quasi fermo a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ma si parla anche di calcio con i calendari di Serie A.
4: Bisognerà aspettare oltre 2 mesi per il via al campionato, ma intanto i tifosi delle squadre di Serie A hanno conosciuto il percorso delle proprie squadre del cuore. Si parte il weekend del 22-23 agosto, i campioni d'Italia in carica dell'Inter ospitano il Monza, il Napoli va in casa del Genoa, la Roma ospita la Fiorentina, la Juventus terrà battesimo il ritorno del Frosinone nella massima serie, il Milan inizierà a Torino e il Como a Udine. Completano il quadro del primo turno Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Parma-Cagliari e Venezia-Lecce. Già la terza giornata non mancano i big match, Juve-Milan, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Il girone d'andata si chiuderà il 10 gennaio con Inter-Juventus e Roma-Milan, ultima di campionato, in programma il 30 maggio. Le soste per le nazionali saranno 3, una lunghissima di 3 settimane a cavallo tra settembre e ottobre, una a novembre e una a fine marzo. 2 i turni infrasettimanali, il 28 ottobre e il 6 gennaio, mentre non si giocherà il 27 dicembre. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccoci, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Io inizierei oggi con una domanda che molti genitori si fanno, magari sottovoce, magari mentre guardano il figlio o la figlia che scrolla lo schermo a colazione. Ho sbagliato a darglielo così presto e soprattutto posso ancora fare qualcosa o è troppo tardi? Ne parliamo oggi con Alberto Pellai, che è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, scrittore. Io aggiungo, ciao Alberto, anche papà.
2: Certo, ciao Nicoletta, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Ecco, proviamo a rispondere a queste domande e lo facciamo senza sensi di colpa, davvero con onestà. Alberto, partiamo da questa scena concreta. Un genitore che qualche anno fa ha ceduto, magari stanco di resistere, magari perché tutti i compagni avevano lo smartphone, perché magari i parenti, i nonni, gli zii hanno pensato di regalare lo smartphone alla creatura, alle caresima o alla comunione. E adesso guarda suo figlio e si chiede, ecco, ho fatto un danno.
2: Avrei dovuto pensare un po' di
1: più. Ecco, cosa gli diresti tu?
2: Ma gli direi che in realtà è in buona compagnia, cioè questa cosa è accaduta praticamente a tutto il mondo, noi genitori, noi mamma e papà l'abbiamo lasciata accadere anche perché siamo saliti sul treno del tecnoentusiasmo e

0: Anche perché abbiamo pensato che con uno smartphone in mano nostro figlio avrebbe avuto dei vantaggi innegabili. Intanto sarebbe stato più protetto, più sicuro, lo potevamo geolocalizzare, raggiungere in ogni momento della sua vita. Poi la stessa scuola ci ha detto che moltissimi degli accadimenti avrebbero avuto, scolastici avrebbero avuto bisogno di un supporto digitale, il registro di classroom, il fatto che i compiti li devi scaricare. E detto questo, ecco che poi è arrivato tutto l'altro aspetto, cioè gli effetti indesiderati e collaterali che tu non ti aspettavi e che invece sono molto molto potenti, perché in realtà quello che succede è che quando hai in mano uno smartphone, io proprio una delle narrazioni che non condivido, che è stata più sbagliata in questi anni, anche all'interno della mia disciplina, è che lo smartphone è uno strumento, ti basta insegnare a usare bene lo strumento e poi non farà danni. E quando noi teniamo in piedi questa narrazione, spesso dico ai genitori, facciamo un'equivalenza, è come se dicessimo che lo smartphone funziona come la calcolatrice, cioè tu arrivi alle scuole superiori, non devi più stare lì a perdere tempo, a fare calcoli di mente, quella cosa l'hai imparata, devi fare calcoli molto complessi, ti danno da usare la calcolatrice digitale e a quel punto ti insegnano ad usarla. Ecco, però mi viene da dire ai genitori, io non ho mai visto una mamma o un papà che sono venuti da me, che faccio il terapeuta dell'età evolutiva, a dirmi: dottore, da quando gli abbiamo regalato la calcolatrice, all'una di notte si sveglia con un desiderio irrefrenabile di fare calcoli e quindi lo troviamo sveglio. Perché non succede? Perché la calcolatrice è uno strumento, l'accendi quando ti serve, quando non ti serve lo spegni. Cosa è lo smartphone? È un ambiente di vita ed è proprio da questa
1: Bella.
0: definizione che noi dobbiamo rigenerare il percorso al contrario, cioè da dove nasce la tua domanda? È che un genitore si accorge che improvvisamente l'ambiente di vita più desiderato dal proprio figlio sta dentro a uno schermo e non dentro la vita reale. Quindi diventi matto perché sei a tavola e vedi un figlio che è costantemente dentro lo schermo, mangia velocemente per chiudersi dentro la sua stanza a videogiocare, lo vorresti vedere a studiare, invece sta facendo cose dentro uno schermo. Cioè, che cosa accade? E quell'ambiente si mangia tutto il desiderio e l'energia vitale di tuo figlio. Allora, da dove si parte? Prima domanda cruciale: quanti anni ha tuo figlio? Secondo me c'è tantissimo spazio di intervento prima dei 14 anni, in particolare tra i 10 e i 14 anni. Questo secondo me è un criterio molto importante. Dopo i 14 anni, decisamente molto, perché dopo i 14 anni un adolescente non funziona più nell'obbedienza e nell'adesione alle prescrizioni, alle indicazioni educative della mamma e del papà. Deve aver acquisito una sua capacità di muoversi nella vita e di darsi degli obiettivi. Tra i 10 e i 14 anni, posso dirti che l'errore più frequente dei genitori degli ultimi 10 anni è stato non solo sdoganare la vita digitale così precocemente nella vita di un figlio, ma poi permettere a un figlio preadolescente di dismettere la sua vita nel mondo reale. Andavo agli scout, mi
1: Non
0: avevi
1: vado
0: iscritto
1: più,
0: tu,
1: gioco a calcio,
0: basta,
1: adesso non mi
0: non.
1: piace.
0: E che cosa si genera? Tu gli togli attività e spazi di coinvolgimento attivo, di protagonismo, di relazionalità col gruppo dei pari nel mondo reale, generi un vuoto
1: Che
0: e dentro
1: viene?
0: a quel vuoto automaticamente si
1: Certo.
0: attiva il parco giochi del mondo digitale. Ecco, questo è in assoluto l'errore da prevenire di più.
1: Ecco, esci da quella stanza, che è il titolo uno dei tuoi libri, che tratta proprio questo tema. Grazie ad Alberto Pellai, che tornerà anche la prossima settimana con una nuova sfida educativa. C'è Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione. Io vi do appuntamento come sempre sul nostro sito, sulla TV digitale del Sole 24 Ore, dove ogni giorno postiamo i nostri video, e naturalmente dopo il GR delle 12 per il punto che arriva dalla ricerca. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nicole.

0: Allora, dite sul serio. Io un uomo solo che si mette a cudire a due vecchi.
1: Gioia, a parte che mammina e papino sono due persone del tutto agibili e non vecchie, come hai detto impropriamente tu.

0: piacere. Allora, lo so che la vorresti ascoltare tutta, ti sei già raccolto in preghiera, religiosamente, sì, eccetera, però abbiamo anche dei fior di ospiti questa mattina in studio, quindi, come diresti tu, non porrei
1: tempo in mezzo,
0: esatto, e quindi andrei subito alla prima, alle prime due notizie del giorno, perché ovviamente abbiamo intitolato la saga dei parenti serpenti.
1: Sì, perché oggi, venerdì, spazio serpente corallo, ci certo, sono i parenti serpenti.
0: Va bene, questi, allora, sa di che colore sono. Allora,
1: intanto, due vicende.
0: Partiamo dalla prima. C'era questo papà molto generoso che aveva deciso di accontentare queste due figlie che avevano bisogno di un po' di soldini e quindi ha prestato loro, almeno secondo lui, ma anche secondo quello che diceva la causale del bonifico, dei soldi appunto alle figlie, 300.000 euro cada una ricevuti nel luglio del 2021. Lui aveva scritto nel bonifico come causale prestito infruttifero, che mi sembra abbastanza chiara come dicitura.
1: Cioè, prestito vuol dire che poi
0: come Pietro devono tornare indietro. E le figlie però non erano d'accordo.
1: Ecco, avevano letto male.
0: Avevano letto male e insomma ritenevano che questo fosse una donazione e che fosse stata una somma ricevuta nell'ambito di un rapporto familiare. E invece il signore non era d'accordo, al punto che non solo è ricorso al tribunale, mi è arrivato fino alla Corte d'Appello di Venezia. Praticamente, quando questo signore si è reso conto che dalle due non arrivava la restituzione del prestito, le ha trascinate in tribunale. In primo grado il tribunale di Padova ha accolto le tesi delle figlie e poi invece la Corte d'Appello di Venezia ha ribaltato il verdetto ordinando la restituzione del denaro. Ma non è bastato, perché si è arrivati fino alla Cassazione che ha confermato integralmente questa decisione. Quindi queste due figlie, anche se continuano a non essere d'accordo, devono restituire appunto il denaro al padre.
1: La vicenda era anche poi più incresciosa, apprendendo che ci sono stati dei rapporti tesi fra le parti, così pudicamente scrive la Cassazione.
0: Ma ad un certo punto in realtà poi la giustizia ha riconosciuto questo momento di riavvicinamento, che però è durato due secondi.
1: Sì, anche perché si partiva da una denuncia presentata dalle figlie nei confronti della compagna del padre, che accusavano di circonvenzione di incapace. L'incapace era il padre, il generoso padre, forse incapace nel valutare, come dire, la capacità, la volontà di restituzione.
0: Quindi c'era pure di mezzo una sorta di truffa romantica e la butto lì.
1: Lo so che dove vuoi arrivare. Vuoi presentare il nostro ospite, quello, diciamo, non della squadra antitruffa Serpente Corallo, ma quell'altro?
0: Ma vogliamo fare subito gli onori di casa, perché gli vuoi far commentare anche questa vicenda, che non è proprio una vicenda del suo ambito quotidiano.
1: Secondo me non
0: però
1: è nel suo, nel suo recinto di interesse, però può darsi. Abbiamo il piacere di avere con noi ospite in presenza, come potete sapere e apprendere dal canale 246 del Digitale Terrestre, l'assistente capo coordinatore Marco Domizzi del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia, in una parola la Polizia Postale. Benvenuto, dottor Domizzi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Allora, le vicende familiari per fortuna esulano dalle competenze della Polizia Postale, in compenso ci sono tutte le altre, quelle che gestiamo qua al Serpente Corallo, segnaliamo nel nostro piccolo, il phishing, lo smishing, i truffatori che ti contattano sui social, la pedopornografia, ohimè, che purtroppo è la piaga forse più grave di quelle che dovete affrontare.
0: Sì, diciamo che le specializzazioni della Polizia Postale ultimamente, in quanto a creatività, non difettano.
2: Purtroppo sì, il campo d'azione è importante. Lei ha citato prima anche le truffe romantiche, ecco, se vogliamo partire proprio da quelle, vista il racconto che avete detto prima, il rischio è proprio che spesso si viene contattati, come voi spesso dite nel vostro programma, da profili che apparentemente, quando si dà la notizia magari sulla rete piuttosto che in radio, in televisione, sembrano quasi delle situazioni
0: da
2: incredibili,
0: film, sì, esatto,
2: da film. Dice: ma come fanno le persone a caderci? Ne parlavamo ieri proprio in un convegno, spesso perché vengono utilizzate le leve dell'emotività, soprattutto

0: si ha tantissimo tempo per riuscire a raggiungere l'obiettivo, quindi quello di ottenere la fiducia dell'altra persona, quindi non è un qualcosa che arriva in maniera diretta e che quindi fa insospettire immediatamente, e soprattutto perché queste persone spesso riescono a fare social engineering, quindi ad avere tantissime informazioni che noi indebitamente, purtroppo molto spesso, pubblichiamo alla visione di tutti, quindi pubblicamente, e quindi con queste informazioni riescono a creare dei profili veramente cuciti su misura, ad arte, sulla potenziale vittima, in modo tale da indurlo a fidarsi, proprio perché magari si hanno stesse passioni, si riesce a capire il momento emotivo della vittima, quindi quando, diciamo, assestare il colpo,
1: chiedere il denaro,
0: esatto. Quindi c'è tutto veramente un processo, oltre a quelle magari più palesemente riconoscibili, facilmente riconoscibili, che magari sono un pochettino più classiche, diciamo.
1: Ovviamente potete vedere dal canale 246 anche Marco Lo Conte, squadra antitruffa Serpente Corallo, benvenuto.
2: Buongiorno Marco. Grazie.
1: E non lo so, vogliamo segnalare anche l'altra notizia del parente serpente?
3: Ah, che... no, perché intanto io ero già. Però che cosa sta succedendo? Ragazzi, fatemi sentire. Ecco qua, ecco, perché qua stanno giocando un po' con i pirulini del mixer. I due ragazzi, non lo so, c'è qualche. I tecnici. Secondo me il militare. Che sta cercando di intrufolarsi nella trasmissione, guarda, perché ho già sentito che tra un po' parlerò di lui.
1: Guarda, poi volentieri ne
3: adesso
1: parliamo.
3: Chiedo i buoni uffici, appunto, del dottor Domizzi, perché lei lo sa, ecco, che la mia vita sentimentale qui è gravemente ostacolata, perché sì. Mauro Meazza insiste nel fatto che non devo accettare l'amicizia del bellissimo militare americano, peraltro poveretto, vedovo e padre di tre figli in missione in Afghanistan, che mi sta con insistenza chiedendo l'amicizia su Facebook. Io vorrei anche fare due chiacchiere con questo signore, magari si apre chissà per me quale scenario.
2: No,
3: tu ti ci metti?
2: No,
3: guardate,
2: no,
3: che,
2: no,
3: dammi re. colpa vostra se non mi sono mai sposata.
1: Allora, l'assistente, allora adesso guarda, la polizia postale ce l'abbiamo qua in presenza, te lo facciamo dire dalla polizia
3: postale.
1: Siete
3: proprio delle brutte persone.
1: Dottor Domizzi, dica una parola per favore.
0: Purtroppo,
1: per placare.
0: Mi dispiace per la mia vita sentimentale, però purtroppo devo essere d'accordo con i suoi colleghi, perché sicuramente, ecco, questo è quello che dicevamo prima, magari più facilmente riconoscibili, però non così facilmente riconoscibili, perché spesso si dà facilmente l'amicizia, magari se questo contatto le fosse arrivato con magari un po' meno specifico, con 3-4 amici in comune, molte persone quando concedono, ecco, l'amicizia su un social network
3: usano quel parametro di valutazione,
0: usano quel parametro e soprattutto non pensano di fare chissà cosa di rischioso, qualcosa di rischioso, perché alla fine lo sto solo accettando su una piattaforma social, non rendendosi conto invece basta quel click e istantaneamente si condividono tutto ciò che si è postato su quel social network da quando lo utilizziamo, tranne che magari le storie scadute, ma soprattutto quella persona può rimanere in un angolo, in visione, in allerta e vedere quindi tutto quello che condivideremo,
3: certo,
0: da quel giorno in poi.
3: Adesso, a parte la storia del militare, che è evidentemente un gioco, proprio ieri invece mi è arrivata la richiesta di contatto da parte di un profilo senza fotografia, senza nessun amico, un solo follower, e guarda qua, questo veramente sarebbe interessante da indagare chi è questo personaggio, che non ha nessun tipo di movimento sulla sua pagina, ma come prima richiesta di amicizia sono stata io la prescelta, quindi questo sarà sicuramente. Sì, ma non te l'avevo raccontato, ma
1: no,
3: tengo dei segreti.
1: Allora, intanto, guarda, qualche ascoltatore che già sa che c'è il 349-238-6666 come sempre per mandare messaggi, sms, whatsapp, e poi c'è anche il numero verde 800-24-0024. Qualche ascoltatore ci segnala una variante interessante che sottoponiamo anche al dottor Domizzi. Su Skype, infermiera americana bloccata in Nigeria, praticamente sequestrata, bisognosa di denaro per tornare a casa.
0: Assolutamente, purtroppo, diciamo, la creatività di questi truffatori è veramente enorme e come dicevo, queste probabilmente sono fatte in maniera di spam, no? Quindi inviate a tantissimi, come si fa per il phishing, a tantissimi utenti, sperando che, diciamo, nel grande bacino di utenti qualcuno possa riconoscersi in quel tipo di tentativo emotivo, no? Di stimolare l'emozione di quella persona, perché magari è legata, ecco, all'Africa, è legata all'infermeria, quindi diciamo, facciamo i nostri neuroni specchio
1: si attivano,
0: esatto. Altra cosa invece quelle di cui parlavo prima, e soprattutto Mauro, prima lei diceva discorso della pedopornografia, ecco, questo tipo di approccio che per gli adulti si ritrova nelle truffe romantiche e nella sex extortion, le prime diciamo più a taglio femminile prevalentemente, le seconde forse un po' più verso il pubblico maschile. Purtroppo quando si parla invece dei ragazzi, le dinamiche dell'adescamento sono similari, perché avere il contatto con il ragazzo si cerca sempre di essere un coetaneo o comunque di qualcuno che sia appetibile da parte del minore, ma soprattutto, ecco, questo ci tengo a dirlo, non solo sui social network, visto anche gli ascoltatori che immagino ci stiano sentendo in questo momento, che saranno genitori, zii, nonni, ecco, attenzione anche molto alle piattaforme di gaming.
1: I giochi,
0: i videogiochi, perché ecco, si parla di social network, c'è in discussione, come tutti sappiamo, il discorso di dare la possibilità di accedere ai ragazzi ad un'età un pochettino più avanzata, in vari stati insomma si stanno adoperando per questo, ma non si parla spesso delle piattaforme di gaming che spesso vengono fornite ai nostri ragazzi anche in età di 5, 6, 7 anni.
3: Fermi tutti, ma la sigla non la mandi stamattina?
1: Ma sì, dai, mandiamola. Martin.
4: Squadra anti

0: parti con la rassegna stampa, forza, fammi un po'.
1: Allora,
0: un bel excursus sulle notizie della settimana.
1: Un po' di notizie coralle così pescate fior da fiore, come
0: che
1: dire.
0: Che bei fiori.
1: Innanzitutto, ecco, un tema che secondo me scalderà ancora il dottor Domizzi, Marco Domizzi, lo ripresento come si confà, assistente capo coordinatore del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia. Poi, se volete la definizione più breve di questo centro, la Polizia Postale. Allora, la European Consumer Organization, il BEUC, che riunisce le organizzazioni di consumatori di tutti i paesi, ha mandato un reclamo formale alla Commissione Europea e alle autorità nazionali contro Meta, TikTok e Google, così pronti via, perché il motivo è molto serio, perché ci sono annunci sospetti sulle piattaforme e pur segnalati, questi annunci spesso non vengono rimossi dai tre succitati, cioè o meglio vengono rimossi solo in alcuni casi
0: con
1: molta calma. Solo il 27% risulta da questa denuncia che ha presentato la commissione, l'organizzazione dei consumatori europei. Il 52% addirittura delle segnalazioni è stato ignorato, quindi sostanzialmente gira un annuncio su due che è fasullo, che è truffaldino. E soprattutto loro segnalano, attenzione, perché la minaccia delle frodi finanziarie attraverso l'aggancio della pubblicità online è oramai diventata endemica, cioè ognuno di noi può imbattersi navigando su internet in qualche tentativo di adescamento, questo non di quel tipo abietto che lei citava prima e ci torneremo, ma invece proprio per il nostro denaro, invitandoci a investire con rendimenti ovviamente miracolosi.
2: Non credibili.
1: Ecco, sarebbe buona cosa sentirsi magari un podcast che ti informa di psicofinanza. Io la butto lì così, sì. Marco Loconte.
2: Allora mi alzi la palla per ricordare che è appena stata pubblicata la quinta puntata di Mind Finance, in cui raccontiamo insieme a molti esperti qual è la matrice nascosta che ci condiziona quando prendiamo delle decisioni di natura finanziaria, non solo di natura finanziaria, ma in campo finanziario. Beh, c'è tutto un pattern, dicono quelli che parlano bene, pattern. Cioè una matrice nascosta, diciamo così, che ci condiziona e ci porta a scegliere questo o quest'altro, e sono condizionamenti che sono psicologici, sono antropologicamente riconoscibili nella nostra storia, ma sono anche costruiti per esempio dall'industria digitale, no? Citavi Meta, ricordiamo che è stata condannata qualche settimana fa da un tribunale statunitense perché sapeva della addiction, cioè della dipendenza
1: che creava con il suo sistema di algoritmo, per cui uno è portato a non staccarsi mai.
2: Esatto, questo per quanto riguarda i minori, ma non ha fatto nulla per fermare questa cosa. Allora, questo è un caso spartiacque della storia anche dei social, ma è una qualcosa che ci condiziona anche nelle scelte finanziarie, perché ci porta a assumere più rischi o meno rischi, a cercare più rendimenti o meno rendimenti, a comprare o sottoscrivere strumenti finanziari più costosi o meno costosi,
0: sopravvalutare sempre un po' anche la nostra capacità di discernimento.
2: E quindi è il caso di capire bene quando decidiamo, io decido, sì, fino a un certo punto decidi perché sei talmente condizionato da tanti fattori, ed è il caso di essere consapevoli di questi fattori per essere più libero.
1: Che ci condizionano, quindi uno non è proprio così libero come pensa di essere.
2: Assolutamente, bisogna essere
1: consapevoli. Come si fa a sentire questa roba qua che hai detto?
2: Si va sul sito del Sole 24 Ore nella sezione podcast, è in apertura, oppure su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera. Si chiama Mind Finance.
1: Cioè Mind Finance.
2: Mind Finance, bravo, come Mind direbbero Finance. Chapter 11.
1: Sì.
2: E lì ci sono 5 puntate, ne arriveranno altre.
1: È a gratis?
2: È gratis.
0: Cavolo. Ma quanto siete generosi.
2: Ma potremmo farlo pagare. Vabbè, ormai
0: no,
2: è gratis.
0: Dai,
2: ormai
0: oggi
1: se l'hai già messo a gratis non si può neanche.
2: No, è gratis. Poi magari facciamo
1: adesso c'è anche la pubblica sicurezza, cerchiamo di non fare figure.
2: No, non facciamo figure, no.
0: Senti,
2: no,
0: un po', Francesca è arrivata la truffa alla moglie della multa scaduta da pagare.
1: Ecco,
0: ti
1: allora,
0: offro questo assist.
1: Sì, ti ringrazio Deborah. Allora, gira questa finta multa da PagoPA, cioè sembra arrivare da PagoPA. ed è alterata molto bene, al punto che al termine della mail che vi arriva hanno anche riprodotto: questo è un messaggio automatico, non rispondete, il copyright, pago PA, eccetera. È tutto falso, le multe non arrivano in questo modo, non vengono consegnate in questo modo, non prevedono nulla del genere. Un esempio che ci è stato inviato: il nostro sistema ha rilevato un ritardo nel pagamento relativo alla violazione del codice della strada, riferimento, e qui segue cancellette, una serie di lettere e numeri così a capocchia, verrebbe da dire, per eccesso di velocità, l'importo della multa è 196 euro e risulta ancora non pagato. Ok, poi c'è controlla la multa con un bel link, dove noi abbiamo sempre il consiglio, quando vi arrivano, vedete il link da questa roba che vi arriva, il consiglio è sempre lo stesso:
3: non cliccare.
1: Ecco,
0: non ho capito bene.
1: Non hai capito? Aspetta, glielo richiediamo.
3: Non cliccare, non cliccare.
0: Ma una volta tanto ce la canterete in diretta?
1: Ah, sì,
0: tu,
1: sì, sicuramente.
0: Tu e quell'altro di là che stamattina non c'è.
1: Comunque state,
2: ci organizziamo.
1: State attenti. Tra l'altro è riconoscibile da una cosa, che il mittente, se voi ci passate sopra con il mouse, ma senza premere, mi raccomando.
2: Come si chiama questo meccanismo?
1: Mouse over.
2: Mouse over. Mouse metti over. Il puntatore, lo metti sopra.
1: Ma non clicchi.
2: Ma non clicchi. Non clicchi. Si vede
0: l'indirizzo esteso, che in genere è lungo 2 chilometri.
1: Sì, esatto, l'indirizzo esteso qui è una roba che non si capisce. Skargard, allora. Insomma, è una roba incomprensibile, che non c'entra niente con
0: pago PA. Se non le sai le lingue, è inutile che insisti.
1: Poi ce n'è un'altra che vorrei segnalarvi, perché c'entra sempre con i trasporti
0: e soprattutto con il fatto che adesso è partita l'operazione di rimborso automatico per chi rimane imbottigliato in autostrada a causa del traffico generato dai cantieri. È partita appunto ecco. È stata implementata l'applicazione Muvi. E sì, quindi adesso,
1: e quindi
0: attenzione,
1: il serpente corallo,
0: subito,
1: che ha un senso della notizia, di quelli proprio
0: migliore
1: evoluti.
0: Dei giornalisti, diciamocelo.
1: Sì, sì. Allora, subito manda in giro delle mail che hanno il nome di Autostrade per l'Italia. Un pop-up, l'Autostrade per l'Italia ha dovuto fare sul suo sito, proprio autostradeperlitalia.it, un pop-up, cioè una pubblicità che compare in automatico, che dice: attenzione che ci sono dei messaggi fraudolenti, possono essere degli SMS, delle email, messaggi WhatsApp, che utilizzano il nome di Autostrade per l'Italia, ma in realtà chiedono dati personali e dati bancari. Autostrade, che probabilmente condivide il nostro consiglio, scrive: ti invitiamo a non cliccare su link sospetti, a verificare sempre il mittente. Quindi, se ricevete una mail che sembra arrivare alla società Autostrade e contiene un bel link, non abbiamo capito bene cosa dobbiamo fare?
3: Non cliccare!
1: Ecco, questo giusto per ribadire.
0: Come siete perentori.
1: No, siamo perentori, ma secondo me in questo caso giova ripetere. Dottor Domizzi, lei non trova che sia...
4: Assolutamente d'accordo, non cliccare, anche perché un altro tema importante inerente alle truffe è il fatto di prendere tempo. Quella è la cosa più importante, perché spesso si gioca proprio sull'emotività, come dicevo prima, e sulla fretta. Quindi uno, appunto, attivato da link, da loghi, come diceva lei, da

0: riciture che verosimili o comunque veramente ben copiate rispetto all'originale, soprattutto essendo una sanzione, quindi no, uno anche se non ha fatto niente, il nostro cervello ci fa sentire a disagio e in quel momento non abbiamo una razionalità lucida per poter decidere di non cliccare. Quindi la cosa più importante in quel momento è veramente allontanarsi dallo smartphone, allontanarsi dal PC, prendere tempo in modo tale da recuperare la lucidità e poi probabilmente rileggendo quella mail, quel messaggio che ci è arrivato, ci accorgeremo di dettagli a volte anche
1: a volte grossolani
0: di cui però alla prima lettura non avevamo notato, proprio perché la nostra emotività ci aveva buttato giù una sorta di velo.
2: A volte, certo, mi viene da dire, dottor Domizzi, c'è anche non considerare l'orario, cioè la telefonata che sembra arrivare da un call center di una società, so, Telepass, Autostrade o la quello banca, che volete, o la banca, alle 8 di sera del venerdì. Ecco,
0: forse ci dovrebbe insospettire un po'.
2: Poi la bravura di quello che sta telefonando, di quella che sta telefonando, è tale per cui ci crediamo. Esatto. Ma se guardiamo solo l'orologio, diciamo: ma quando mai la mia banca mi ha cercato alle 8 di sera del venerdì?
0: Spesso quello che ci fa credere è anche un'altra cosa. Adesso mi ha dato un gancio, è quello che viene definito, sicuramente l'avrete già trattato, è lo spoofing, no?
2: Certo.
0: Cioè, quindi il riuscire a volte a copiare, per farla semplice, il numero, l'ID chiamante di chi ci telefona, e quindi sul nostro cellulare ci appare Intesa San Paolo, BPM, piuttosto che la nostra banca, e quindi quello naturalmente innalza tantissimo il livello di fiducia che abbiamo nei confronti dell'interlocutore.
2: Allora, do in ultimo una segnalazione che mi arriva da un ascoltatore: periodicamente mi arriva un SMS di questo tipo a nome Nexi e da un numero a caso in questo evento qua, però vedo che hanno aumentato la cifra della presunta autorizzazione di pagamento, perché qui segnala l'ascoltatore, che ringraziamo, 1480 euro sarebbe questa autorizzazione di pagamento, ovviamente non condivisa. L'idea è: contatta il servizio clienti o vai sul link, eccetera eccetera, abbiamo già detto.
1: Aumentano le pretese,
2: hai visto? Per 1480 secondo me non l'avevamo ancora visto, e invece forse hanno visto che magari a dire che il prelievo era di 200-600 era poca cosa, e allora abbiamo falsato, sarà l'inflazione, chi lo sa.
3: Ma comunque noi dobbiamo sottolineare che queste informazioni servono per essere un po' più cauti, avvertiti, guardinghi, esatto, diffidenti nel modo giusto, non per dare idee, perché sai che ho il sospetto che il Serpente Corallo ci ascolti.
2: Purtroppo non possiamo impedirglielo.
3: Una piccola, spero piccola fetta di ascoltatori, ma sta lì a cercare.
2: Non è stanco, che si sveglia sempre mezz'ora prima, dici tu?
3: Esatto, a quest'ora sarà,
2: dovrebbe essere stanco, no?
3: Vai a farti un giro ai giardinetti, no?
2: Vabbè. Ecco. E allora noi andiamo con i saluti. Marco?
3: Stay angry.
4: Stay foolish.
2: Stay chapter.

0: uffici dove l'ho bloccato con una prenotazione su booking.com per un hotel quest'estate. Poche ore dopo aver prenotato mi arriva una mail. Tante volte alcuni hotel chiedono un pagamento immediato, per cui ho pagato e dopo 10 giorni ho scoperto che invece era un pagamento finto, perché poi è arrivato il pagamento vero da fare.
1: Sì, la sfera della prenotazione delle vacanze sarà un altro ambito da cominciare a monitorare da qui alle prossime settimane.
2: Me lo segno già da venerdì prossimo con lo Spazio Corallo. Dunque, forse abbiamo, no, non abbiamo ancora recuperato un ascoltatore che però ci interessa. Siamo qui con Marco Domizzi. Marco Domizzi è assistente capo coordinatore del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia. Se volete la definizione un po' più stringata, Polizia Postale. Dicevamo prima, a microfoni spenti, che alle volte ci sono delle precauzioni che vanno prese quando riceviamo la telefonata truffaldina, cioè che ci invita appunto a contattare eccetera. Ad esempio, se rispondiamo al telefono fisso e poi facciamo il numero dal telefono fisso, potremmo restare nelle grinfie del truffatore. Cioè è sempre bene, come posso dire, cambiare il canale, non usare il numero che c'è nell'SMS, non usare il numero che c'è nel phishing, ma prendere un'altra cosa, il cellulare, il telefono fisso, e chiamare da lì se vogliamo verificare con la nostra banca, con la posta, con quello che vogliamo.
3: Esatto, è preferibile, la cosa prioritaria da fare è cambiare il mezzo di comunicazione, quindi se siamo stati contattati su WhatsApp magari invece facciamo una telefonata, piuttosto che se arriva una telefonata sul numero fisso prendiamo il cellulare, piuttosto che deleghiamo la telefonata da fare magari se siamo a un figlio, a un parente, con un altro cellulare, in modo tale da limitare tantissimo in questo caso il rischio, perché il fatto che siano stati tra virgolette intercettati più canali di nostro utilizzo, insomma, è veramente difficile.
1: Un'altra persona anche magari emotivamente meno coinvolta e quindi un po' più oggettiva anche nel gestire l'eventuale emergenza. Allora Mauro, ci ha raggiunto Matteo da Como, ci interessava il caso. Sì. Che ci voleva sottoporre perché ci dà, riutilizzo questo concetto, un assist perfetto per fare altre considerazioni con Marco Domizzi. Matteo, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Che cosa le è successo?
4: Mi arriva nella mia posta elettronica dei messaggi con i quali mi dicono che io ho visitato siti pornografici di minorenni, quindi sono passibile di processo.
2: Mm-hmm. Allora Matteo, guardi, possiamo dirle ma con assoluta certezza che è falso, è sì, tutto falso. L'importante è che lei non clicchi, non apra neanche gli allegati.
1: Esatto.
2: Perché di solito queste mail contengono degli allegati, sono delle finte, finti esposti della procura, è tutta roba finta, assolutamente finta. Sono mail che arrivano a chiunque, qualche volta erano arrivate pure a me, magari con cose più fantasiose, ma insomma poi
1: mi devi dire qualcosa.
2: Il meccanismo era sempre lo stesso.
1: Ma sì, vale la pena cancellarle secondo voi, pure fare un bello screenshot e portare questo alla polizia postale che può indagare anche sull'origine?
2: Lo chiediamo al dottor Domizzi.
3: Allora, sicuramente si può anche segnalare diciamo l'origine di queste mail, ma come vi dicevate voi c'è uno spamming, quindi un invio veramente massivo, proprio perché non è indirizzato in maniera specifica ad una persona che magari ha visitato altre tipologie di siti, ma semplicemente anche qui gioca, come penso nel caso dell'ascoltatore, nell'ansia che riescono a generare, proprio perché uno vede il logo, faccio l'esempio della Polizia di Stato, piuttosto che appunto della procura, e anche se non ha fatto nulla, come dicevo prima, aumenta l'emotività, aumenta l'ansia, e spesso la richiesta, tra le altre cose, estorsiva, non è così importante, proprio da indurre il pagamento, proprio per non avere conseguenze. Quindi non vengono chieste migliaia di euro, ma a volte poche centinaia di euro, e quindi molti,
2: magari
3: pur di non saper nulla,
2: nel dubbio
3: prende e paga. Ecco.
2: Quindi Matteo, mi raccomando, butti tutto senza senza cliccare da nessuna parte.
4: Perfetto, ma si rende conto che io ho una certa età e ho i nipoti e vedono quelle cose lì,
2: certo. Diciamo, guardi,
4: faccio.
2: Certo, ma è una cosa anche, come dire, fastidiosa per chiunque, anche un padre di famiglia, ma pure un single, voglio dire, ma perché dovete mandarmi questa roba? Allora, però le diamo invece un indirizzo internet a lei e a tutti gli ascoltatori, commissariatodps.it, è proprio così come ve lo dico, non ci sono punti, commissariatodps e poi il punto arriva solo alla fine, commissariatodps.it, e lì è appunto il sito della Polizia Postale, è bello consultarlo perché ci sono tante informazioni, aggiornamenti, un po' come facciamo noi nel nostro piccolo il venerdì mattina, andiamo a segnalare delle cose, delle truffe secondo quelle che ci sembrano più del momento, più in voga. Dottor Domizzi, la telefonata di Matteo, che ringraziamo, però ci dà il destro per ritornare sul tema del gaming, che mi ha un po' raggelato e secondo me ha raggelato anche parecchi ascoltatori. Lei ci spiegava prima, attenzione, perché specialmente per contattare minori, ma il termine giusto è adescare minorenni, anche molto minorenni, quindi parliamo di scuola elementare, adesso il serpente corallo ha cominciato a usare anche le piattaforme di gioco, di gaming, perché io non sono particolarmente esperto, ma so che sono in realtà dei cloud, quindi uno si collega con tanti altri giocatori, potenzialmente con tutto il mondo, giusto?
3: Esatto, e semplicemente la cosa più classica è la possibilità che ormai qualsiasi gioco, qualsiasi piattaforma online, se non debitamente chiusa da chi? Teoricamente dai genitori, che dovrebbero, insomma, avendo consapevolezza di questo rischio, verificare e controllare quantomeno appunto l'utilizzo dei videogiochi, si può chattare con gli altri utenti, si può chattare con gli altri giocatori, che verosimilmente nella maggior parte dei casi sono ragazzi come i nostri figli, coetanei o comunque in quella fascia d'età, mentre naturalmente chi ha questa parafilia e di conseguenza ha interessi verso quella fascia d'età di minori, genera dei profili artefatti neanche troppo sofisticati, visto che poi diciamo dall'altra parte ci sono bambini veramente piccoli che si fidano semplicemente perché sono tranquillamente nelle mura domestiche, magari sul divano di casa mentre i genitori sono dall'altra parte, stanno giocando al loro videogioco preferito e stanno chattando come fanno tutti i giorni magari con altri giocatori, e quindi forniscono purtroppo tantissime informazioni, da nome, cognome, la scuola che frequentano. Purtroppo abbiamo fatto anche un test una volta e in poco tempo riuscivamo a chattare, fingendoci noi dei bambini, a chattare per verificare se questa cosa era vera, a chattare con bambini di 6, 7 anni, 8 anni un sabato mattina.
2: Ma un genitore cosa può fare? Può per quantomeno circoscrivere il pericolo, poi purtroppo il mondo di sé è pieno di insidie e non dai tempi, anche da prima di internet, però adesso è diventato ancora più insidioso.
3: Allora, circoscrivere il pericolo, sicuramente tutti i giochi hanno la possibilità di disabilitare la possibilità di chattare con altri giocatori. Vi dico di più, vogliamo permettere ai nostri figli di chattare però magari con i compagni di classe che giocano allo stesso gioco? Perfetto, ci contattiamo su un altro canale, come diciamo prima, magari su WhatsApp o su altre piattaforme, ci facciamo la classica telefonata che ti salva la vita e ci diciamo quali sono i nickname dei nostri amici con cui vogliamo giocare e escludiamo tutti gli altri. Quindi il genitore semplicemente non deve essere un controllore ossessivo, ma deve essere presente, conoscendo che questo è, che lì c'è un problema. Lo mette in pratica il controllo a suo modo, può essere un parental control. Ci sono tantissimi, la bacchetta magica non c'è, però la presenza già diminuisce di tantissimo il rischio.
2: Magari non dimentichiamoci appunto il figlio o la figlia al videogioco, così potendo magari controlliamo.
3: Sì, il problema è proprio quello, perché spesso abbiamo un controllo veramente pressante nel mondo reale e poi una completa solitudine nel mondo digitale.
5: Dopo aver messo un annuncio sul sito subito.it vendendo una moto, ci ha chiamato un signore dicendo che assolutamente avrebbe voluto acquistare la moto al prezzo che noi avevamo proposto, senza minima contrattazione, nulla, che ci avrebbe fatto un bonifico istantaneo se non gli avessimo comunicato l'IBAN. ovviamente non ci ha dato nome, non ci dava nulla, quindi già dare l'IBAN ad una persona che ti chiama e non sa manco chi è, non abbiamo data, ma secondo me questa è una truffa.
6: Buongiorno, ma cambiare il canale di comunicazione, come diceva il responsabile, vostro ospite della polizia postale, poi non porterà a far cadere nella rete la persona titolare dell'altro telefono, dell'altra linea, o mettere a rischio anche la rete di contatti di questa persona?
1: Quello che voleva dire, se voi, se per esempio io voglio verificare
2: il tuo famoso militare,
1: chiedo
2: che
1: a
2: ti
1: te
2: cerca
1: di farlo col tuo telefono, non è che tu a tua volta cadi.
2: No,
1: vuoi
2: ma
1: chiamare
2: lì,
1: il militare? Ma se vuoi provare tu?
2: Guarda, non ho nessuna passione. Se avesse magari una giovane assistente, scherzo naturalmente. No, il senso è, però mi sforzo di completare il ragionamento fatto prima dal dottor Domizzi. Il senso è, ci sembra che si sia chiamato la stia chiamando la banca o il gestore dell'elettricità o del gas, che ci dice cose, allora chiudiamo quella telefonata e invece proviamo a chiamare, ma dal numero che quello vero, da un'altra linea, a chiamare appunto la banca, l'elettricità, eccetera. Teniamo presente che a volte queste telefonate arrivano in orari inconsueti, il venerdì sera ad esempio, orario in cui la mia banca non mi ha mai chiamato, ma penso che non abbia mai chiamato la banca di nessuno. Domizzi, stavamo su un tema particolarmente delicato, cioè minori, gaming, piattaforme di gioco, controllo dei genitori. Però quando poi il minore, come dire, cresce di età, si arriva alla preadolescenza, all'adolescenza, lì la possibilità del genitore di intervenire, insomma di aiutare, no? Non di controllare in senso oppressivo, ma di vigilare, e diventa molto ridotta, purtroppo, perché, e voi lo sapete bene, perché poi voi avete, voi proprio lei, dottor Domizzi, insieme ad altri colleghi che mi fa piacere citare, cioè Esther Lofeudo e Giovanni Marcellino, avete realizzato una mostra molto bella e molto toccante che si chiama Supereroi, una mostra fotografica dedicata al tema del pedopornografia, bullismo, violenza in qualche modo, sempre sugli adolescenti. Quindi è una mostra itinerante che gira già da più anni.
3: Da un paio d'anni.
2: E da ultimo è stata a Palazzo Reale. Invito chiunque, avete già una data della prossima esibizione?
3: Sicuramente dopo l'estate ci saranno varie tappe ancora in Lombardia, probabilmente Pavia, Varese, quindi ancora nulla di definito. Ma
2: allora lei ce lo deve segnalare, perché noi a nostra volta lo segnaleremo al pubblico. Dicevo, però ecco, questa premessa per dire, voi conoscete quel mondo lì dell'adolescente, sapete quanto è difficile per l'adulto, per il genitore, riuscire a vigilare, a essere vicino all'adolescente senza invadere il suo giusto spazio di autonomia.
3: È sicuramente difficile, e a proposito anche di questo c'è anche un discorso dopo una certa età, sancito insomma da varie sentenze, alla riservatezza anche del minore quando raggiunge, supera i 14 anni. Però bisogna costruire proprio questo rapporto fin da quando si concede l'utilizzo dei social piuttosto che delle piattaforme, quindi dei digital device. Dobbiamo crearlo piano piano proprio per diventare, come in altri ambiti educativi, un punto di riferimento nel momento in cui c'è un problema. E perché se, quando noi abbiamo fatto, per esempio, abbiamo sottoposto un questionario per capire quanti ragazzi parlano con un adulto se gli succede qualcosa online, il 95% ci ha detto che non ne parla con un adulto di riferimento, non con un genitore, ma ne parlano tra loro, tra pari. E quindi dobbiamo fare cultura, proprio perché, così come dicevamo prima, chi è più libero dalle emozioni in quel momento, chi è più lucido, quindi l'amico o l'amica, può parlare con i suoi adulti di riferimento. Quindi sicuramente è difficile dopo una certa età controllare, ma se abbiamo creato un rapporto, vi dico che abbiamo molti riscontri di genitori che ci dicono: guardate, mio figlio è vittima di sex extortion, mio figlio è vittima di adescamento, proprio perché si riesce a vincere quel senso di vergogna, perché si vede l'adulto come qualcuno che è accogliente relativamente a quei problemi.
1: A voi tocca proprio in questo momento presidiare la sfera familiare, ce lo raccontava anche in questo caso a microfoni spenti il dottor Domizzi, ritornando alle truffe dalle quali siamo partite, come per esempio quelle sentimentali che colpiscono magari una persona un po' più avanti con l'età, in un momento di fragilità, o le truffe finanziarie, chi ha fatto bonifici anche molto importanti a dei malfattori, magari non ti va, lo diciamo tante volte con Mauro, di pagare di più il conto corrente in un anno, ma ti arriva un estraneo che ti chiama e ti propone un investimento fantasmagorico e tu sei pronto lì a fare dei bonifici a degli sconosciuti. Molto spesso so che vi tocca anche richiamare, sono le famiglie che vi chiedono aiuto per allertare queste persone che sono vittime di truffa, perché se te lo dice l'entourage familiare non è vero.
3: Esatto, perché comunque hai veramente un blocco, sembra quasi, come dicevamo prima, no, che gli altri sono gelosi del tuo rapporto, della tua relazione amorosa, piuttosto che del fatto che tu stia per diventare il nuovo miliardario, più grande miliardario d'Italia, e quindi noi cerchiamo insomma di dare una leva a queste famiglie, spiegando ai soggetti che sono vittime probabilmente di truffa. Non ultimo, molte persone vengono da noi spesso quando poi si concretizza la querela per una di queste tipologie di reato, inizialmente non vengono per denunciare.

0: spacciare, ma vengono per chiedere aiuto nel trovare questa persona, questo contatto che non si fa più sentire da una settimana, da 10 giorni.
1: Quindi sono ancora assolutamente nella prede, nelle spire del serpente corallo.
0: Purtroppo sì.
2: Ma dottor Domizzi, ma lei quando si è arruolato in polizia voleva fare proprio questo?
0: Inizialmente no, devo essere sincero, perché quando mi sono arruolato in polizia internet ancora non c'era, quindi sicuramente non ero, insomma, non avevo avuto questa lucidità a vedere il futuro, però insomma adesso sono tanti anni e ecco, lo faccio credo con molta passione, soprattutto quando si tratta di ragazzi, e credo che la nostra mission è quella di fare prevenzione, perché vabbè, nessuno caschi in queste trappole.
2: Con forte spirito di servizio, che è anche un po' il nostro, Mauro, che dici?
1: Direi, guarda, nel nostro piccolo anche noi, insomma, come le formiche di tanti anni fa, del libro di tanti anni fa. Domizzi, lei lo sa che non può lasciare il paese, cioè adesso noi non possiamo,
2: ma
1: come
2: se
1: dire...
2: li rilasciano loro adesso i passaporti, scusami.
1: Sì, no, è un po' strano per fare un atto di coercizione di fronte a un poliziotto, però no, resti a disposizione per favore di due di denari, perché sicuramente lei è sempre benvenuto qui ai nostri studi.
2: Un appuntamento al mese lo farei col dottor Domizzi,
1: a parlare di queste cose, a dare questi avvisi, queste segnalazioni, questi consigli che derivano proprio dalla vostra attività di ogni giorno. Grazie.
0: Grazie a
2: grazie
0: voi.
2: Grazie mille. Buon weekend.
1: Ah, grazie anche a te. Mi raccomando, non chiamare sto militare. Te l'ha detto anche il dottor Domizzi. Per piacere.
2: Adesso
1: stare.
2: Però vi faccio vedere la foto e riconoscerete anche voi che sì, è irresistibile. Non posso fare niente. Non
1: Deborah.
2: Ce la faccio.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Putin respinge la proposta di Zelensky, non c'è ragione di incontrarlo, e attacca l'Europa, politiche miopi e aggressive. La proposta dei giovani imprenditori riuniti a Rapallo è esentare dall'IRPEF agli under 35 fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno. Roland Garros, Arnaldi rinuncia al derby per un virus, Cobolli sfiderà Zverev in finale a Roland Garros. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'attesa risposta del presidente russo Vladimir Putin alla proposta di quello ucraino Zelensky è arrivata e non è una risposta che fa sperare in una pace vicina.
2: Restano appese a un filo le speranze negoziali in Ucraina dopo che il presidente russo Putin ha respinto una proposta di faccia a faccia con l'omologo Zelensky, affermando che non vede alcuna necessità. Putin ha respinto anche la proposta ucraina di cessate il fuoco, sostenendo che Mosca chiede un accordo completo, non qualcosa di temporaneo. Da parte europea non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin, ha preso atto il cancelliere tedesco Merz, riecheggiando il crescente pessimismo in vista di una serie di incontri diplomatici che inizieranno domenica sera a Londra, di un summit a tre fra i leader britannico, francese e tedesco con lo stesso Zelensky. Un quartetto che farà da prologo alla riunione a Parigi il weekend successivo della coalizione dei volenterosi, che anticiperà a sua volta il vertice G7 di Evian, dove approderà il presidente americano Trump. L'obiettivo resta quello di forzare la Russia su un percorso negoziale con la novità del crescente ruolo europeo nella crisi. Il presidente francese Macron parla di un contributo comunitario e di una sedia per l'Unione al tavolo di pace, mentre la presidente della Commissione von der Leyen esprime sostegno alla lettera di Zelensky a Putin. Sul campo le ultime ore sono state segnate dalla battaglia navale con droni ingaggiata dall'Ucraina, che ha colpito 5 navi nel Mar d'Azov, sospettate di trasportare carichi russi illeciti. Un drone è esploso nel porto romeno di Costanza. Kiev ha ammesso che era ucraino, accusando Mosca di averlo deviato con una interferenza elettronica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In poche ore è salito a 12 il bilancio delle persone uccise in Libano dai raid israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
3: Ancora attacchi con vittime e feriti in Libano. L'Iran ci utilizza come merce di scambio nei suoi negoziati con gli USA, la denuncia del presidente libanese Aoun. Il presidente del Parlamento del Libano, Nabih Berri, a nome di Hezbollah, ha parlato ieri per la prima volta di un cessate il fuoco totale, con un ritiro completo del movimento dal sud del paese qualora Israele si ritirasse dal Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha detto intanto che non metterà i voti dei ministri l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. La CNN rivela intanto che durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Notizia smentita da Baku, così come gli USA hanno seccamente smentito quella diffusa da Teheran, secondo cui la marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento contro due cacciatorpediniere statunitensi nel mare dell'Oman. Quanto ad un incontro tra Trump e Khamenei, auspicato dal tycoon, è escluso, ha dichiarato il consigliere della guida suprema iraniana in un'intervista alla CNN. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le crisi internazionali preoccupano i giovani di Confindustria riuniti a Rapallo in Liguria. Giovani di Confindustria che sollecitano il governo a pensare soprattutto ai più giovani.
4: Il paese è fermo, servono le riforme per far ripartire la crescita puntando su giovani, donne e imprese. I giovani imprenditori di Confindustria chiedono un impegno concreto a tutte le forze politiche per le quali sta iniziando una lunga campagna elettorale, dice la presidente dei giovani imprenditori Maria Anghileri.
5: Dalle spalle delle piccole, medie e grandi imprese italiane va tolto il peso delle inefficienze di sistema, fisco, burocrazia e costo dell'energia, affinché liberino spazio per crescere, per innovare, per aumentare la produttività e quindi anche i salari.
4: Per tornare a crescere, gli under 40 di Confindustria lanciano il salario competitivo per i giovani, fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, bloccando l'IRPEF. 1000 euro che cambiano la vita, dice Maria Anghileri.
5: Il meccanismo è un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito. dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
4: A rapallo, la replica del governo arriva dal leader di Forza Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'IRPEF l'abbiamo già abbassata e, dice Tajani, continueremo ad abbassarla ai redditi fino a 60.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, rapallo.
1: E Tajani è tornato anche sul taglio delle accise sui carburanti. L'ultima misura scade domani. Il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Però, ha detto Tajani, chiediamo il mercato unico europeo dell'energia.
6: Sfrutterà il meccanismo delle accise mobili, il nuovo taglio dei costi di benzina e gasolio in arrivo nelle prossime ore. Entità e durata dipenderanno dall'extra gettito IVA incassato a maggio, che verrà utilizzato per finanziare la misura. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Poi si andrà verso aiuti mirati, come chiesto anche dall'Europa. Dopo le resistenze della Lega e i dubbi di Fratelli d'Italia, al momento è stata accantonata l'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie più bisognose. Per il futuro sono allo studio interventi a sostegno di lavoratori e imprese, sfruttando la maggiore flessibilità nei conti concessa da Bruxelles. Governo e maggioranza intanto accelerano anche sul ritorno al nucleare, con l'obiettivo di approvare in via definitiva entro l'estate il disegno di legge delega che, tra le proteste delle opposizioni, giovedì ha incassato il primo via libera da parte della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Si aggrava la posizione dei Moretti nell'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Cramontana.
7: Il corteo pirotecnico andato in scena tante volte al Constellation prima di Capodanno non sarebbe stata un'iniziativa spontanea dei giovani dipendenti del locale, come sempre sostenuto dai titolari, ma una pratica dettagliatamente organizzata dalla stessa Jessica Moretti. È quanto sarebbe emerso durante l'interrogatorio dei coniugi proprietari del disco bar, ai quali sono stati fatti sentire gli audio di una chat WhatsApp in cui la titolare dà precise istruzioni ai camerieri, audio che hanno portato Jessica alle lacrime davanti ai magistrati in ricordo di Sian Panin, la ragazza poi morta nel rogo che sulle spalle di un collega ha generato l'incendio, costato la vita a 41 ragazzi. A Jessica Moretti la procura del cantone del Vallese contesta ora anche il reato di falso documentale, oltre a quelli di omicidio e incendio colposi e lesioni gravi per negligenza, anche a carico del marito, per la fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco nel sotterraneo. Fattura falsificata probabilmente per scopi fiscali, ma, chiede l'avvocato Jordan, legale di numerose famiglie e incaricato anche dal governo a rappresentare l'Italia, quando ci saranno dichiarazioni sincere senza documenti falsi, dov'è il rispetto delle vittime? Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora passiamo allo sport. Eravamo pronti per il derby azzurro al Roland Garros e invece niente.
8: Sarà Flavio Cobolli a sfidare Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, ma il modo in cui il romano si è regalato la domenica, che vale una vita, è il più doloroso per il tennis italiano. Non c'è stato il derby con Matteo Arnaldi, messo KO da un virus influenzale che lo ha tenuto sveglio con

0: problemi di stomaco per tutta la notte e poi lo ha costretto al forfè quasi tra le lacrime, lui che era arrivato a Parigi da numero 104 del ranking mondiale che se ne va a 34esimo ma con tanti rimpianti, uno shock che ha colpito anche Cobolli.
1: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo, ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale, mi dispiace che non possa essere oggi.
0: Cobolli sfiderà Zverev che ha battuto in 4 set il ceco Mensik. I precedenti sono 3-1 per il tedesco che è alla seconda finale a Parigi, la quarta in un torneo dello Slam. Il venerdì del Roland Garros è stato sfortunato però anche per il doppio maschile Bolelli-Vavassori, eliminato da Ceballos Granollers in una semifinale giocata con Bolelli quasi fermo a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ma si parla anche di calcio con i calendari di Serie A.
3: Bisognerà aspettare oltre 2 mesi per il via al campionato, ma intanto i tifosi delle squadre di Serie A hanno conosciuto il percorso delle proprie squadre del cuore. Si parte il weekend del 22-23 agosto, i campioni d'Italia in carica dell'Inter ospitano il Monza, il Napoli va in casa del Genoa, la Roma ospita la Fiorentina, la Juventus terrà battesimo il ritorno del Frosinone nella massima serie, il Milan inizierà a Torino e il Como a Udine. Completano il quadro del primo turno Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Parma-Cagliari e Venezia-Lecce. Già la terza giornata non mancano i big match, Juve-Milan, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Il girone d'andata si chiuderà il 10 gennaio con Inter-Juventus e Roma-Milan, ultima di campionato, in programma il 30 maggio. Le soste per le nazionali saranno 3, una lunghissima di 3 settimane a cavallo tra settembre e ottobre, una a novembre e una a fine marzo. 2 i turni infrasettimanali, il 28 ottobre e il 6 gennaio, mentre non si giocherà il 27 dicembre. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Per chi non la conoscesse, Minerva è la principale iniziativa italiana nel campo dei Large Language Model, termine tecnico con cui si indicano le piattaforme di intelligenza artificiale, per esempio tipo ChatGPT, l'unica, dicevo, sviluppata con controllo diretto sulle fonti e sui processi di addestramento e anche l'unica curata da una università pubblica in Italia. Allora, ieri un gruppo di ricerca della Sapienza, guidato da Roberto Navigli in collaborazione con lo spin-off della Sapienza Babscape, ha presentato Chat Minerva, cioè un assistente di intelligenza artificiale multimodale che è stato progettato, oltre che per dialogare meglio, diciamo, del precedente in italiano, per comprendere testi, immagini, documenti, accedere al web in tempo reale, quindi capacità che avvicinano maggiormente Minerva a quelle dei giganti americani. La sfida, inutile dirlo, è impari in termini di risorse, ma è importante per tenere la comunità scientifica e tecnologica del paese al passo con l'innovazione rapidissima che vediamo in questo settore. Allora, benvenuto Roberto Navigli, professore dell'Università della Sapienza, principale autore di questa iniziativa. Bentornato a Smart City.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, intanto Roberto, se appunto ci dici un po' di più, no? Delle nuove abilità di Minerva e anche delle vostre aspettative che nascono da questo nuovo passo avanti.
2: Certo Maurizio, grazie mille per questa intervista. Io sono veramente orgoglioso e devo ringraziare tantissimi tra studenti di dottorato, di magistrale.
1: Siamo il paese dei 4 milioni di volontari, no? Lasciami dire così.
2: Esatto. Ecco, noi, vabbè. È un contributo corale che ci ha permesso di creare un sistema, quelli che si chiamano ormai in inglese i compound AI system, cioè dei sistemi di intelligenza artificiale compositi. Cioè noi abbiamo un'orchestrazione, non è più un large language model, non è più un singolo sistema, un singolo modello che svolge, certo, l'attività di rispondere. Quindi che cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo potenziato il modello Minerva e abbiamo permesso di fornire in input immagini, testi lunghi, sì, di permettere anche l'OCR, quindi il riconoscimento
1: dei caratteri scritti in una pagina, no, di un'enciclopedia che gli viene fatta vedere.
2: Assolutamente, quindi adesso possiamo finalmente fornire allegati, grandi contenuti, grandi quantità di testi, e tutto questo per la parte del modello ha richiesto di continuare un addestramento che abbiamo proseguito grazie a grandi quantità di testi, soprattutto in italiano perché il focus della lingua italiana,
1: certo,
2: è fondamentale.
1: Certo.
2: E anche di porre l'attenzione sulla sicurezza degli output, cosa che avevamo già fatto con il modello Minerva, ma che adesso abbiamo potenziato con una componente tutta dedicata alla safety, direi in inglese, sia del testo che delle immagini fornite in input. Quindi è centrale il fatto che adesso abbiamo un sistema orchestrato, fatto di tante componenti, al cuore ovviamente il modello Minerva di Sapienza.
1: Allora, naturalmente chiunque lo può utilizzare, basta registrarsi, io consiglio di farlo, questo è il modo migliore, no, di testare questi oggetti. Tu ci credi alla possibilità, in qualche modo, di progettare un gigante dell'intelligenza artificiale europeo?
2: Assolutamente sì, è importante, anzi è essenziale per l'Europa avere un'entità che si occupi di intelligenza artificiale. Ormai l'abbiamo visto, il mondo sta cambiando, siamo tutti anche preoccupati per questo e quindi a maggior ragione il controllo europeo sull'intelligenza artificiale generativa è necessario. Chiaramente questo richiede investimenti pubblici, investimenti privati. Per questo sono molto fiero della collaborazione tra Sapienza, università pubblica e uno spin-off, azienda privata per quanto legato a Sapienza, però chiaramente la scala deve essere completamente diversa,
1: certo,
2: e la collaborazione deve essere.
1: Senti, ma
2: anche
1: le criticità quali sono? Che tipo di azienda dovrebbe essere? Chi ci mette i soldi? Come si costruisce un oggetto del genere che negli Stati Uniti non è nato in quel modo, non è stato, come dire, progettato dall'alto e calato nella realtà, no? Anche se i finanziamenti pubblici ci sono stati, chissà quanti, anche legati a logiche, per esempio, militari di cui nulla sappiamo, per capirsi.
2: Certamente, la realtà europea è sfortunatamente molto differente da quella americana e anche per altri versi da quella cinese. Negli Stati Uniti il venture capital e le grandi big tech dispongono di decine di miliardi di dollari da investire in queste tecnologie e che in pochissimi anni hanno permesso sviluppi impressionanti.
1: Quindi la domanda è: una strada europea la troviamo, sì o no?
2: La dobbiamo trovare, quindi dobbiamo assolutamente sederci a un tavolo tra tanti player europei, ma soprattutto la Commissione europea, io penso, dovrebbe svolgere un ruolo in questo. Chiaramente ci sono tante iniziative dell'Unione europea, non voglio dire che non si stia muovendo l'UE, però centralizzare è importante, perché altrimenti le forze si disperdono in tanti rivoli e magari non si riesce a ottenere quell'impatto di cui avremmo bisogno.
1: Grazie Roberto Navigli, buon lavoro!
2: Grazie a voi, chatminerva.org.
1: Bravo, bravo, ha fatto bene a ricordarlo. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci risentiamo lunedì, buona serata.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Una sera, mentre cenavamo in una piccola trattoria pianificando il viaggio verso Teheran, due giovani turchi si sedettero con noi.
4: Trovarsi in mezzo alla rivoluzione capita, nel senso non è che uno se l'è cercata, l'altra invece ce la siamo cercata in maniera molto incosciente.
3: Storie di viaggi all'avventura e di montagne identitarie in una puntata che si intitola Verso l'Armenia.
0: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Capita ogni tanto che per le storie che ci mandate, le storie che ci arrivano, che sono storie personali, possiamo avere la sponda, il destro per raccontare qualcosa che conosciamo poco, che non conosciamo bene, di storia, di geografia, di politica o come si dice oggi di geopolitica. E questo è proprio quel caso, perché grazie alla storia di Guido, che negli anni 70-78, nell'estate del 78, va a farsi un viaggio con un suo amico in Turchia, attraverso la Turchia per arrivare in Iran, ebbene oggi parliamo della causa del popolo armeno, parliamo dell'Armenia, ne raccontiamo dei dettagli, raccontiamo una parte di quello che insomma non siamo noi le persone giuste a farlo, ma potete chiaramente informarvi ampiamente, noi facciamo giusto un accenno a quello che è stato il terribile genocidio degli armeni. Ebbene,

0: L'estate del 1978 doveva essere dedicata alla ricerca delle tracce del popolo armeno, sul cui destino sembrava essere calato un silenzio inspiegabile, per poi proseguire verso l'Iran come tappa di avvicinamento all'India, viaggio immaginato per l'anno successivo. Tutti i viaggi precedenti li avevo fatti con Guido, mio omonimo, nonché migliore amico. A Pasqua esploravamo regioni italiane, d'estati paesi stranieri o temi che ci incuriosivano.
1: Guido era, diciamo, l'amico della vita. Allora, facevamo tutto insieme, ci siamo poi frequentati moltissimo anche dopo, e finché io sono rimasto a Roma, che ho avuto base Roma come lavoro, ci siamo visti spesso. Ultimamente ci sentiamo solo telefonicamente. Ne abbiamo fatti tanti, perché abbiamo iniziato pure molto presto, perché all'età di 16 anni già viaggiavamo per conto nostro, e quindi ne abbiamo fatti tanti in Italia e tanti anche all'estero. Quello che ho raccontato era già il terzo viaggio che facevamo lì in Medio Oriente.
0: Quel viaggio si prospettava lungo e costoso. Viaggiavamo in autostop, dormivamo in tenda o in sistemazioni di fortuna, ma serviva comunque del denaro. La mia famiglia già sosteneva i miei studi di medicina, così per tutta l'estate lavorai come muratore, diedi ripetizioni di latino e di greco e vendetti tesine scolastiche. Guido invece proveniva da una famiglia benestante. Raggiunta la cifra necessaria, partii per Otranto e mi imbarcai per Igoumenitsa, dove Guido mi aspettava. Da lì attraversammo rapidamente la Grecia e la Turchia occidentale, già viste in viaggi precedenti, arrivando a Istanbul e poi, con lunghi viaggi in autobus, ad Ankara e infine a Van, sul lago omonimo, che avevamo indicato come centro della vecchia Armenia. La Turchia di quegli anni aveva poche strade asfaltate, ma autobus modernissimi, molto più avanzati di quelli italiani. Il viaggio era scandito dalle soste per il chai, il tè turco, dai piccoli ristoranti con le vivande esposte all'aria e dall'odore costante di lavanda spruzzata ovunque. A Van trovammo una pensione economica e iniziammo a esplorare la regione. Visitammo chiese diroccate del culto armeno, caravanserragli e fortezze semidistrutte, ma senza percepire alcuna traccia viva di quel popolo. Solo anni dopo avremmo compreso fino in fondo la portata del genocidio armeno. Una sera, mentre cenavamo in una piccola trattoria pianificando il viaggio verso Teheran, due giovani turchi si sedettero con noi. Si chiamavano entrambi Cemal. Parlammo in francese e inglese della situazione politica italiana e, capito che eravamo di sinistra, ci chiesero addirittura di cantare Bandiera Rossa e l'Internazionale. Poi si aprirono. Erano curdi, volevano raccontarci la loro situazione. Passammo due giorni ascoltando storie di persecuzioni, villaggi attaccati dall'esercito turco, morti e fughe in montagna. All'epoca ci sembravano racconti quasi incredibili. Ci parlarono anche dei disordini in Iran, di cui in Occidente si sapeva pochissimo. Sapendo che eravamo diretti a Teheran, ci chiesero di tornare a Van al nostro rientro per raccontare cosa avessimo visto. Promettemmo di farlo. Raggiungemmo Dogu Bayazit e da lì prendemmo un treno per Tabriz. Il passaggio dalla frontiera iraniana fu tranquillo e ci convinse che le notizie sui tumulti fossero esagerate. Ma arrivati a Tabriz trovammo caos totale, stazione paralizzata, gente agitata, urla ovunque. Riuscimmo soltanto a trovare un piccolo albergo. Poco dopo iniziarono scontri e spari nelle strade vicine. Eravamo finiti nel mezzo della rivoluzione iraniana. Il proprietario dell'hotel ci proibì di uscire. Restammo chiusi dentro quattro giorni quasi senza mangiare. Quando finalmente le sparatorie sembrarono cessare, uscimmo alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti.

0: con una mimica disperata riuscimmo a chiedere da mangiare. Ci portarono due ciotole, del pane e un'anfora di brodo con ceci e pezzi di grasso bollito. Per la fame ci avventammo sui pezzi di grasso cercando di masticarli, provocando l'ilarità generale. Un uomo si impietosì e ci mostrò come fare. Schiacciò il grasso di dromedario con un pestello, aggiunse brodo, ceci e pane spezzato, trasformando tutto in una zuppa. Ricordo ancora quanto fosse buona. Passammo lì circa un'ora, fumando anche narghilè senza sapere nemmeno cosa contenesse. Poi, tornando verso l'hotel, accadde qualcosa che ancora oggi ci sembra irreale. In mezzo alla devastazione trovammo un piccolo locale modernissimo, arredato in bianco e nero, che serviva frullati come un bar elegante europeo. Entrammo, bevemmo due frullati e uscimmo chiedendoci se fosse davvero successo. Quella stessa sera decidemmo di lasciare l'Iran. Ci unimmo a un ragazzo tedesco che aveva trovato un passaggio verso la frontiera turca. Il giorno dopo ci lasciarono nel nulla, circa 20 km dal confine. Aspettammo la notte e attraversammo a piedi, evitando le strade principali. La frontiera iraniana era deserta, ma a quella turca venimmo praticamente arrestati. Il tedesco fu portato via su una camionetta. Noi venimmo separati e interrogati da un funzionario che parlava italiano perché aveva studiato alla Sapienza. Alla fine ci credettero e ci rilasciarono con una raccomandazione: non accompagnatevi più a corrieri della droga.
1: Al mattino, dopo che siamo stati interrogati, sia io che Guido, in due stanze diverse, questo ragazzo tedesco veniva portato via. A noi invece un funzionario che evidentemente aveva capito la situazione, quindi era un funzionario di alto livello, ha capito la situazione e ci ha rilasciato.
0: Tornammo a Van e cercammo subito i due Jemal. Quando raccontammo ciò che avevamo visto in Iran, capimmo che quelle informazioni erano importanti per loro. Ci dissero che sarebbero dovuti andare in montagna a riferire ai loro capi e ci proposero di accompagnarli. Accettammo senza esitazione. Il giorno dopo partimmo verso la provincia di Akkari. Dopo ore di viaggio ci lasciarono in aperta campagna. Proseguimmo a piedi fino a un grande fiume attraversato da un lunghissimo ponte sospeso. Sull'altra sponda ci attendeva un uomo con un asino per trasportare i bagagli. Da lì iniziò la salita verso la montagna. Il viaggio durò 2 giorni e 2 notti, camminando all'alba e al tramonto, sostando in rifugi improvvisati e nutrendoci di quello che avevamo portato, integrato con frutta selvatica, radici commestibili e perfino un serpente cotto alla brace. Al mattino del terzo giorno arrivammo all'accampamento curdo. Era composto da una ventina di tende circolari con basi in pietra e coperture di lana grezza. C'erano pochi uomini, molte donne e pochi bambini. Le donne preparavano pane nei forni interrati e stendevano il bucato sotto un sole fortissimo, mentre poco distante lingue di ghiaccio scendevano dalla montagna. La sera fummo invitati nella tenda del capovillaggio. Seduti in cerchio attorno a un enorme vassoio di riso e carne di montone, raccontammo ciò che avevamo visto in Iran mentre Jemal traduceva. Dopo cena, davanti al tè, iniziarono a parlarci apertamente della loro condizione. Attacchi dell'esercito, morti, feriti. Sapendo che studiavo medicina, mi chiesero di visitare alcuni uomini feriti d'arma da fuoco. Li trovai raccolti in 3 tende. Molti erano già in via di guarigione, le ferite erano pulite e non sembravano infette. Lasciai gli antibiotici e gli antidolorifici che avevo con me, spiegando come usarli. Quando chiedemmo perché ci avessero coinvolti, ci risposero che in Occidente nessuno conosceva la condizione del popolo curdo e che parlare di loro sarebbe stato un grande aiuto. Promettemmo che avremmo fatto il possibile. Tornati in Italia, contattammo l'Espresso, Panorama, ma nessuno credette davvero al nostro racconto. Chiesero fotografie, ma i rullini acquistati a Van si erano completamente dissolti nello sviluppo. Sembrammo soltanto 2 mitomani. Ci vollero altri 20 anni prima che la causa curda diventasse nota al mondo.

Dopo quasi 4 giorni a stomaco vuoto, attraversammo vicoli bui e macerie finché trovammo un locale illuminato pieno di uomini seduti a fumare narghilè, bere tè e mangiare pizza.

Lui è Shivan Perver, spero di aver pronunciato bene il nome, che è un cantante, un poeta, uno scrittore ed un insegnante di musica curdo, di origine curde, che è fuggito dalla Turchia nel 76 proprio a causa dei divieti, delle restrizioni imposte alla musica curda, e questo è un brano che il nostro Luca Micheli ha

0: scelto per chiudere magnificamente il racconto di Guido e introdurre la chiacchierata con Guido. Ciao Guido, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie di aver chiamato.
0: No, grazie a te di averci mandato questa storia bellissima che ci ha fatto veramente capire che tu e il tuo amico Guido praticamente in meno di un mese avete conosciuto e toccato con mano il genocidio armeno, avete vissuto la rivoluzione iraniana e avete scoperto la causa del popolo curdo ante litteram, tutto in quanto? 2 settimane?
1: Beh no, diciamo 1 mese e mezzo.
0: Ah ok, era una vacanza lunga, era un viaggio lungo.
1: Noi facevamo sempre un viaggio molto lungo in estate e lo facevamo finché non finivano i soldi, quindi quella era la cosa.
0: La regola.
1: E un altro invece a primavera, a Pasqua, dedicato a una regione d'Italia.
0: Quanto quindi... è andata avanti questa tradizione?
1: Fino praticamente a quell'anno in realtà, perché poi l'anno successivo Guido era impegnato, io avevo la necessità di approfondire alcuni temi sul teatro dell'assurdo e sono andato in Francia al festival del teatro d'Avignone, poi a Parigi a cercare dei testi. E dopodiché in quel viaggio io ho conosciuto mia moglie e dall'anno successivo diciamo siamo rimasti legatissimi, però abbiamo fatto cose diverse insomma.
0: Senti, torniamo a quel viaggio incredibile che avete fatto. Innanzitutto voi vi muovevate autostop, mezzi di fortuna, mezzi economici?
1: Tendenzialmente autostop, senza nessun problema né in Italia né all'estero. Lì in Turchia abbiamo girato in autostop, essenzialmente con dei camion bulgari che facevano delle tratte lì con l'Iran, l'Oriente, eccetera. E poi questi pullman Gran Turismo, che erano molto economici e erano stupendi, si viaggiava benissimo, anche se le strade non erano asfaltate. Uh-huh. E quindi ci voleva molto tempo negli spostamenti, però erano veramente splendidi. Insomma,
0: riuscivate a mantenere i contatti con l'Italia, con la famiglia, con i genitori, ogni tanto a chiamare?
1: Nella maniera più assoluta. In quel viaggio abbiamo mandato soltanto un telegramma dopo che siamo scesi dalla montagna e per risparmiare anche sui soldi del telegramma ce lo siamo firmati Guidi invece che Guido e Guido per risparmiare una lettera, una parola insomma.
0: Senti Guido, quanto siete rimasti invece in quel villaggio curdo che sembra veramente uscito da un film, un racconto incredibile, per raggiungerlo, per arrivarci e poi quello che noi racconti, questa figura di questo capovillaggio che vi parla e vi accoglie?
1: Sì, allora noi ci sono voluti 2 giorni per salire, anche perché ci facevano viaggiare soltanto diciamo all'imbrunire e di notte, e dopo ci hanno spiegato che praticamente era pericoloso perché dalla montagna di fronte potevano esserci dei cecchini che potevano sparare, ma ce l'hanno detto molto dopo, ce l'hanno detto. Su nel villaggio siamo rimasti penso 4 giorni, 5 forse, e poi siamo discesi.
0: Senti, questa esperienza ti ha cambiato qualcosa del tuo modo di vedere, non dico il mondo, però insomma scoprire che c'erano delle persone che si rifugiavano lì, che stavano facendo a tutti gli effetti una guerra, capire se è una guerra civile, se
1: no,
0: è una guerra...
1: erano in guerra letteralmente con lo Stato turco.
0: Certo, no.
1: 20 giorni prima c'era stato un attacco vero e proprio, diciamo, con gli elicotteri, quindi c'erano stati dei morti.
0: Sì, no, il mio dubbio era se il definirlo meno guerra civile, visto che si parla in realtà di popoli diversi che vivono un unico territorio, insomma, era una distinzione che in realtà lascia il tempo che trova, è una guerra, era una guerra ed è una guerra, quindi poco importa. Ma che figura era quella del capovillaggio di questo personalità?
1: Allora ci venne presentato come il capovillaggio, però poi successivamente ho riflettuto, intanto... Mm-hmm. Il rispetto che c'era intorno a lui mi sembrava esagerato rispetto alla figura di un villaggio che tutto sommato avrà avuto 100 anime, diciamo. E poi c'erano anche altri discorsi, cioè loro ci hanno parlato del popolo curdo che praticamente stava tra Turchia, Iran e Iraq, mm-hmm. bene, e che era gestito o comunque comandato da 2 famiglie, entrambe Barzani, erano le famiglie Barzani. E la loro riflessione era che queste 2 famiglie, che tra l'altro erano più o meno in lotta anche fra di loro, avevano fatto il loro tempo e che era necessario che ci fosse qualcuno che unificasse, diciamo, questo popolo per un

0: la lotta comune. Riflettendo su questo, ho pensato che poi alla fine, ma qualche anno dopo, ho saputo che Ocalan, cioè, si era messo a capo della nazione curda.
1: Cioè, poteva essere lui addirittura.
0: Poteva essere lui. Tra l'altro corrispondeva sia all'età del personaggio che avevamo davanti, sia ai tempi nei quali Ocalan ha fatto la sua, diciamo, comparsa.
1: Ricordiamo, per chi non se lo, insomma, se lo fosse dimenticato, non lo conoscesse, che Abdullah Ocalan ha fondato il partito dei lavoratori del Kurdistan ed è stato poi catturato, imprigionato, mi pare, nel 99, se non ricordo 70, male.
0: 99.
1: In Kenya
0: è prigioniero, allora. Però lui sta cercando di far deporre, tra l'altro, le armi ai curdi e per un riconoscimento politico a tutti gli effetti.
1: Dopo quanto tempo, una volta ritornati a casa, avete risentito parlare del Kurdistan, dei curdi, della causa curda? Immagino
0: dopo 10 anni almeno. Dopo almeno 10 anni non se ne parlava assolutamente, né si sapeva nulla. Noi, tornati in Italia, pensavamo di raccontare una storia che qualsiasi giornale avrebbe pubblicato. Abbiamo contattato l'Espresso e Panorama, e molto scettici, e poi hanno detto: vabbè, se ci portate però delle foto, delle prove, delle cose, ne parliamo. Però purtroppo foto io ne ho pochissime e tutte molto rovinate, perché erano rullini bulgari, credo, riportati in Italia, fatti sviluppare da un mio amico fotografo, il quale, imbarazzatissimo, mi ha detto che dopo lo sviluppo e dopo il fissaggio, passando le dita, diciamo, per asciugare la pellicola, tutta la gelatina se n'era andata via.
1: Guido, ti ringrazio davvero per questa storia incredibile che ci hai mandato e la chiacchierata che ci ha dato anche modo di ripercorrere un po' pezzi della storia del Medio Oriente, che sono mai come oggi, sono vivi e li sentiamo accadere, ahimè, sotto la forma di una guerra. Grazie davvero, Guido, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie a te.
1: A presto, ciao.
0: A presto.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Matteo Caccia racconta.
2: Abbiamo deciso di intitolare la puntata di quest'oggi Verso l'Armenia, in onore del viaggio del nostro ascoltatore Giulio, che anni fa è andato all'avventura alla scoperta degli armeni per poi appassionarsi alla causa curda. Ma non c'è da stupirsi, perché la storia dell'Armenia, come sapete, è molto complessa ed è molto dolorosa. È una storia fatta di grandi rimossi, non solo storici, ma anche di simboli importanti. Come ci racconta questa storia che abbiamo letto sul Post, è una storia che parla dei timbri dell'Armenia, dove sarebbe stato cancellato il Monte Ararat, che era un riferimento molto importante per gli armeni. Questa è una storia pubblicata nell'ottobre del 2025, quindi quello che vi raccontiamo ormai è già accaduto. State con noi. A partire dal 1 novembre 2025, l'Armenia ha modificato i propri timbri ufficiali, compresi quelli usati sui passaporti, eliminando l'immagine del monte Ararat, da secoli considerato il principale simbolo nazionale del paese. La decisione non ha cambiato molto nella vita quotidiana degli armeni, ma ha un forte valore politico e simbolico. Il governo, guidato dal primo ministro Nikol Pashinyan, la considera infatti un gesto necessario per ridurre le tensioni con il vicino Azerbaigian e con la Turchia, storico alleato degli azeri. Il problema è che il monte Ararat, pur essendo il simbolo più riconoscibile dell'identità armena, non si trova oggi entro i confini dell'Armenia, ma in territorio turco.
3: Il monte Ararat è situato al centro dell'antico regno di Urartur, ed esattamente nell'estremo est dell'Anatolia. Citato in diverse mappe, stampe antiche, denota l'importanza che ha avuto la montagna sacra nella cultura e nella storia del popolo armeno.
2: La montagna, alta 5.137 metri, domina comunque il paesaggio della capitale armena Yerevan, ed è visibile da molti punti della città quando il cielo è limpido. Per gli armeni è molto più di una montagna. È un elemento centrale della memoria storica, religiosa e culturale del paese. Negli ultimi anni politici, turchi e azeri hanno accusato l'Armenia di utilizzare l'immagine dell'Ararat come una sorta di implicita rivendicazione territoriale verso la Turchia. Per questo, da tempo fanno pressioni affinché il simbolo venga rimosso dai documenti ufficiali armeni. Dopo la guerra del 2023 tra Armenia e Azerbaigian, conclusasi con la sconfitta armena nel Nagorno-Karabakh, Pashinyan ha scelto una linea politica molto pragmatica: evitare nuove guerre facendo concessioni simboliche e diplomatiche ai paesi vicini. La scelta sull'Ararat si inserisce proprio in questa strategia. Tuttavia, in Armenia la questione è estremamente delicata, perché l'Ararat è presente ovunque nella vita pubblica e privata del paese. Compare sullo stemma nazionale armeno, così come compariva nello stemma della Repubblica Socialista Sovietica Armena ai tempi dell'Unione Sovietica. È il nome di marche famose di birre e di sigarette, appare su calamite, souvenir, cartoline vendute nei mercati turistici ed è anche un nome proprio maschile molto diffuso. Anche l'urbanistica della città di Yerevan riflette questa centralità simbolica. Il piano urbanistico moderno della città, infatti, progettato nel 24, fu concepito quasi come una grande terrazza panoramica affacciata sul monte Ararat. In molti quartieri, soprattutto al tramonto, l'Ararat domina ancora l'orizzonte con le sue cime innevate, diventando una presenza costante nella vita quotidiana degli abitanti. Le ragioni del legame tra gli armeni e l'Ararat sono storiche, culturali e religiose. Per secoli il popolo armeno ha abitato territori molto più vasti dell'attuale Armenia moderna, comprese ampie zone dell'Anatolia orientale, dove si trova il monte. Per lunghi periodi storici, l'Ararat fece quindi parte dell'area geografica della cosiddetta Grande Armenia, prima che la regione passasse sotto il controllo di diversi imperi, tra cui quello persiano, russo e ottomano. Dal 1921 il monte si trova ufficialmente entro i confini della Turchia moderna, dove è conosciuto con il nome turco di Agri Dagi. Nonostante questo, per moltissimi armeni continua a rappresentare il cuore simbolico della propria identità nazionale.

A rafforzare questo legame ci sono poi le tradizioni religiose e leggendarie. Lo storico armeno Mosè di Corene scrisse che gli armeni discenderebbero direttamente da Noè. Secondo la tradizione cristiana, infatti, l'arca di Noè si sarebbe fermata proprio sul monte Ararat dopo il diluvio universale. Un'altra leggenda racconta invece che Aik, considerato il patriarca fondatore del popolo armeno e discendente di Noè, avrebbe sconfitto i babilonesi ai piedi della montagna, fondando così la nazione armena. Nel corso dei secoli, l'Ararat è diventato protagonista di poesie, dipinti, racconti popolari e opere d'arte di ogni tipo. Ma il suo significato contemporaneo è legato soprattutto a uno degli eventi più traumatici della storia armena, il genocidio armeno. All'inizio del Novecento, nell'Anatolia orientale, più di 1,5 milioni di armeni furono uccisi o deportati dalle autorità dell'Impero Ottomano. Moltissimi altri furono costretti a fuggire. Gran parte di quelle persecuzioni avvennero proprio nelle regioni storicamente abitate da

0: armeni attorno all'Ararat. Per questo motivo la montagna è diventata anche il simbolo della perdita, dell'esilio e della memoria collettiva.
1: Il soggetto principale di molti antichi documenti è basato sui pellegrinaggi che gli armeni fecero fino al 1915, anno del grande genocidio, per pregare sui resti del mitico natante biblico dell'Arca di Noè.
0: Nonostante tutto questo peso storico e simbolico, Pashinyan ritiene oggi necessario separare l'identità nazionale armena da possibili interpretazioni territoriali. Per questo ha proposto di sostituire l'Ararat nei timbri ufficiali con il monte Aragats, la vetta più alta dell'Armenia moderna con i suoi 4090 metri. L'Aragats si trova interamente entro i confini armeni ed è una popolare meta turistica, ma non possiede neppure lontanamente il valore simbolico e sentimentale dell'Ararat. Per molti armeni la sostituzione appare quindi come una rinuncia dolorosa, quasi una cancellazione di una parte della propria memoria storica. La decisione del governo è strettamente collegata agli eventi recenti nel Nagorno-Karabakh. Questa regione, internazionalmente riconosciuta come parte dell'Azerbaigian, ma abitata storicamente da armeni, era rimasta per anni sotto il controllo di autorità separatiste sostenute dall'Armenia. Dopo varie guerre e decenni di tensioni, nel 2023 l'Azerbaigian ha riconquistato militarmente il territorio con un'offensiva rapidissima che ha provocato la fuga di decine di migliaia di armeni. Dopo quella sconfitta, Pashinyan ha progressivamente abbandonato ogni retorica nazionalista o separatista, cercando di normalizzare i rapporti con Azerbaigian e Turchia per evitare nuovi conflitti. Anche l'eliminazione dell'Ararat dai simboli ufficiali rientra in questo tentativo di ridurre le tensioni regionali. Negli ultimi mesi, il primo ministro armeno ha pronunciato più volte discorsi invitando gli armeni a guardare avanti e a costruire una nuova identità nazionale basata sui confini dell'Armenia contemporanea e non sulle memorie territoriali del passato. In modo piuttosto provocatorio ha dichiararto che esporre continuamente il simbolo dell'Ararat equivale a mandare messaggi ostili ai paesi vicini. Hai costruito la tua casa nei tuoi confini, ma sui muri esterni hai dipinto un'immagine che comunica al tuo vicino che non merita ciò che ha, ha detto recentemente. Secondo Pashinyan, ogni simbolo ufficiale armeno dovrebbe evitare riferimenti che possano essere interpretati come una minaccia o una rivendicazione territoriale. Queste posizioni hanno però suscitato molte critiche. Una parte dell'opinione pubblica accusa il governo di fare troppe concessioni all'Azerbaigian e alla Turchia, rinunciando progressivamente a elementi fondamentali dell'identità armena. Tra i critici più duri c'è Edmond Marukyan, ex alleato di Pashinyan, oggi all'opposizione. Marukyan ha presentato un ricorso sostenendo che la rimozione dell'Ararat dai timbri ufficiali violi la Costituzione armena, che cita esplicitamente il monte nella descrizione dello stemma nazionale. La vicenda dimostra quanto i simboli possano avere un peso enorme nella politica internazionale e nella memoria collettiva. Per molti paesi una montagna è soltanto una montagna. Per l'Armenia invece l'Ararat rappresenta insieme patria perduta, fede religiosa, tragedia storica e identità nazionale. Ed è proprio questo intreccio di significati che rende così controversa la decisione del governo armeno di allontanarlo, almeno simbolicamente, dai documenti ufficiali dello Stato.

The Bambir che canta Khavata, mentre la storia che vi abbiamo raccontato arriva dal Post, si intitola Sui timbri dell'Armenia, non ci sarà più il monte Ararat. Era, vi dicevo, scritta nell'ottobre 2025 e quindi quel monte oggi non c'è già più. Continuiamo a raccontare la nostra nuova storia seriale tratta dal podcast L'Isola delle Rose, perché l'Isola delle Rose cerca la sua indipendenza. Il primo maggio del 68 viene dichiarata ufficialmente l'indipendenza della piattaforma, con tanto di inno, bandiera e un gabinetto di governo. Giorgio Rosa, il suo ideatore, realizza anche una vera e propria costituzione. La Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose trova anche il suo primo ambasciatore, Rudi Neumann, imprenditore alberghiero tedesco attivo in Riviera Romagnola, noto per aver attraversato l'Adriatico da Pola a Cervia sugli sci d'acqua, che per di più conosceva 5 lingue, qualità fondamentale perché le testate giornalistiche internazionali stavano iniziando a interessarsi a questa isola di ferro. Ecco, riprendiamo da qui la nostra storia seriale. Questo podcast, ve lo ricordo, si chiama L'Isola di Ferro e lo ha prodotto Audiotales. Ascoltiamo Rudi. State con noi.

0: più avanti, quando Franca, la sua assistente di Rosa, mi chiese in una di queste di fermate di allenamento, senta Rudy, il presidente mi ha chiesto di chiederlo se lei è interessato di prendere la rappresentanza come ambasciatore per la Germania, per le Isole delle Rose. Logicamente io ho confermato subito che volentieri, ben volentieri, accetto questa offerta, e così è cominciata questa cooperazione.
1: L'isola intanto ha i suoi primi abitanti, tre persone che ne diventano di fatto i custodi. Sono Pietro Bernardini, un giovane umbro trapiantato a Rimini, e poi i coniugi Luciano Ciavatta e Franca Serra, la tuttofare dell'isola, quella che Neumann ricorda come la segretaria e l'assistente di Giorgio Rosa. Non è una vita lussuosa la loro, come è ovvio. Si arrangiano proprio con lo stretto necessario. Ci sono due camere da letto molto spartane, con i materassi appoggiati su semplici reti. Di giorno vivono come veri isolani, mangiano quello che pescano o che viene offerto dai marinai di passaggio. Durante la notte fanno la guardia, a turno. Tutti i giorni decine di barche ormeggiano intorno alla piattaforma e qualche volta qualcuno riesce a salire per prendere qualcosa da bere o da mangiare. Il ricordo dell'ambasciatore, Rudy Neumann.
0: Dopo la dichiarazione, allora, cambiato tutto, perché prima magari c'erano 20 o 30 barche intorno. Da questo momento sono stati 40, 50. Io venivo sempre la mattina per l'allenamento, che era sempre durante le ore 9 fino alle ore 11. Comunque già a questo orario c'erano moltissimi. Se poi si arrivava là a mezzogiorno, allora no, ormai non si vedeva più il mare, si vedeva solo scafi e barche. Tutti volevano salire, vedere e comprare. E poi si aveva anche già imparato che ci saranno dei francobolli e l'ufficio postale. Tutti pensavano di prendere un caffè, un panino, eccetera. Poi naturalmente sono venuti i giornalisti e anche loro volevano sapere più dettagli sull'idea di signor Rosa, che signor Rosa non c'era tutti i giorni, perché molti giorni lui era a Rimini in ufficio. Allora spiegavo quello che poi quello che lui ha pubblicato, anche che è stato pubblicato, di quello che lui ha detto all'apertura.
1: Insomma, mentre Giorgio Rosa è preso da altri impegni, l'isola diventa un'attrazione turistica e non solo. Giuseppe Musilli.
2: L'ingegnere pensava che non ci fosse nessuno sopra, difatti questo lo scoprì nel documentario, poi nel film, guardando il film. In effetti, i custodi ricevevano gente lì. Lui mi diceva che andavano in particolare. Dice, sa, venivano quei signorotti riminesi, sai, quegli avvocati, quegli ingegneri, che loro già ce l'avevano la barca. Allora magari venivano, diciamo, con la man, con l'amica, venivano con le amiche, e allora noi, io mettevo sopra un po' di spaghetti, facevamo un po' di spaghetti, prendevamo poi le cozze, i piloni dell'isola stanno lì già da 3 o 4 anni, prendevamo le cozze dai piloni e facevamo un po' di pasta con le cozze oppure con le vongole. Quindi in effetti in quei giorni, già quell'estate del 68, già andava, le persone andavano, giravano attorno, perché ancora non avevano finito di realizzare l'imbarcadero sotto, quindi il moletto, il piccolo moto. Era difficile avvicinarsi, però c'erano quelle che stanno scomparendo, pure quelle, le motonavi turistiche, che allora non erano motonavi, naturalmente andavano a vela, un po' a motore, e facevano i viaggi avanti e dietro, anche perché portare la gente in giro sulla costa romana, ne abbiamo sentiti tanti.
1: La notorietà dell'isola cresce rapidamente, arrivano decine e decine di lettere, molte Rudy Neumann le conserva ancora oggi.
0: E le persone che ci scrivevano volevano sapere se potevano prendere residenza, se potevano affittare una parte del terreno.

0: si possono aprire un negozio, eccetera. Che c'era anche un ambasciatore americano della ambasciata degli Stati Uniti a Mosca, che voleva venire anche con la sua famiglia visitare, e chiedeva anche lui se si poteva avere il passaporto della nuova isola.
1: Giuseppe Musilli.
2: Lettere da tutto il mondo. Lettere da tutto il mondo. Di complimenti, auguroni per la nascita di questo nuovo Stato. Che mi ricordo benissimo una lettera tedesca che dice, di un tedesco che diceva: caro signor Neumann, mi fa piacere che un nostro concittadino lavori sull'Isola delle Rose, su questa nuova realtà all'interno del mare Adriatico. E sarà per noi una grande risorsa e lei sarà per noi tedeschi un punto di riferimento. A tal proposito, vorrei chiederle, io sarei intenzionato a comprare sull'Isola delle Rose un appezzamento di terreno attorno ai 2-3 mila metri quadrati per costruire la mia villa. Lei potrebbe intercedere con l'ingegner Roth? Quindi, un'altra lettera bellissima, che era quella del lui sì ambasciatore americano a Parigi, in Francia, lettera ufficiale dell'ambasciata, perché l'ambasciatore era un collezionista di francobolli, che chiedeva all'insulo della Rozoi e chiedeva i francobolli, quindi inviarono i francobolli all'ambasciatore. Era quasi un riconoscimento implicito della sovranità dello Stato, visto che l'ambasciatore americano scriveva all'Isola delle Rose.
1: Lontano dalle spiagge riminesi, lontano dall'Isola delle Rose, l'Italia e l'Europa vivono una stagione difficile, turbolenta. C'è il maggio francese, le proteste di studenti e operai, in strada per chiedere un cambiamento. Nuove libertà, nuova politica e una cultura più aperta. Anche l'Italia, storia, vive il suo 68.
3: Servi del padrone, Rai TV!
1: I giovani nati nel dopoguerra manifestano contro lo status quo, contro quel sistema educativo e scolastico ormai troppo rigido, figlio di tempi che non sono più questi. Gli studenti occupano le università, sono mesi di scontri tra manifestanti e polizia. Lo Stato, la politica al potere, reagisce alla voglia di cambiamento. Intanto, una piccola piattaforma, di fronte alle coste romagnole, si dichiara indipendente.

0: John Thiele canta Armenia per chiudere una puntata che si intitolava proprio Verso l'Armenia. Ringraziamo ancora Giovanni Savarese che ci permette di raccontare l'Isola di Ferro. Ringraziamo tutta la redazione che anche questa settimana ha portato in porto la nave o la barca, chiamata come volete, di Matteo Caccia Racconta. Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Prendetevi questo weekend estivo per mettervi lì e mandarci una storia vostra che avete vissuto, che in pochissimi sanno, magari in pochi, magari nessuno. Matteo Caccia Racconta, chiocciola radio24.it è l'indirizzo dove inviarcela. Godetevi questo weekend, se ascoltatevi il GR, noi ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: GR24, il sole 24 ore.
6: Putin respinge la proposta di Zelensky, non c'è ragione di incontrarlo, e attacca l'Europa, politiche miopi e aggressive. La proposta dei giovani imprenditori riuniti a Rapallo è esentare dall'IRPEF agli under 35 fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno. Roland Garros, Arnaldi rinuncia al derby per un virus, Cobolli sfiderà Zverev in finale a Roland Garros. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'attesa risposta del presidente russo Vladimir Putin alla proposta di quello ucraino Zelensky è arrivata e non è una risposta che fa sperare in una pace vicina.
7: Restano appese a un filo le speranze negoziali in Ucraina dopo che il presidente russo Putin ha respinto una proposta di faccia a faccia con l'omologo Zelensky, affermando che non vede alcuna necessità. Putin ha respinto anche la proposta ucraina di cessate il fuoco, sostenendo che Mosca chiede un accordo completo, non qualcosa di temporaneo. Da parte europea non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin, ha preso atto il cancelliere tedesco Merz, riecheggiando il crescente pessimismo in vista di una serie di incontri diplomatici che inizieranno domenica sera a Londra, di un summit a tre fra i leader britannico, francese e tedesco con lo stesso Zelensky. Un quartetto che farà da prologo alla riunione a Parigi il weekend successivo della coalizione dei volenterosi, che anticiperà a sua volta il vertice G7 di Evian, dove approderà il presidente americano Trump. L'obiettivo resta quello di forzare la Russia su un percorso negoziale con la novità del crescente ruolo europeo nella crisi. Il presidente francese Macron parla di un contributo comunitario e di una sedia per l'Unione al tavolo di pace, mentre la presidente della Commissione von der Leyen esprime sostegno alla lettera di Zelensky a Putin. Sul campo le ultime ore sono state segnate dalla battaglia navale con droni ingaggiata dall'Ucraina, che ha colpito 5 navi nel Mar d'Azov, sospettate di trasportare carichi russi illeciti. Un drone è esploso nel porto romeno di Costanza. Kiev ha ammesso che era ucraino, accusando Mosca di averlo deviato con una interferenza elettronica. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
6: In poche ore è salito a 12 il bilancio delle persone uccise in Libano dai raid israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
8: Ancora attacchi con vittime e feriti in Libano. L'Iran ci utilizza come merce di scambio nei suoi negoziati con gli USA, la denuncia del presidente libanese Aoun. Il presidente del Parlamento del Libano, Nabi Berri, a nome di Hezbollah, ha parlato ieri per la prima volta di un cessate il fuoco totale, con un ritiro completo del movimento dal sud del paese qualora Israele si ritirasse dal Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha detto intanto che non metterà i voti dei ministri l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. La CNN rivela intanto che durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran, notizia smentita da Baku, così come gli USA hanno seccamente smentito quella diffusa da Teheran, secondo cui la marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento contro due cacciatorpediniere statunitensi nel mare dell'Oman. Quanto ad un incontro tra Trump e Khamenei, auspicato dal tycoon, è escluso, ha dichiarato il consigliere della guida suprema iraniana in un'intervista alla CNN. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
6: Le crisi internazionali preoccupano i giovani di Confindustria riuniti a Rapallo in Liguria, giovani di Confindustria che sollecitano il governo a pensare soprattutto ai più giovani.
3: Il paese è fermo, servono le riforme per far ripartire la crescita puntando su giovani, donne e imprese. I giovani imprenditori di Confindustria chiedono un impegno concreto a tutte le forze politiche per le quali sta iniziando una lunga campagna elettorale, dice la presidente dei giovani imprenditori Maria Anghileri.
4: Dalle spalle delle piccole, medie e grandi imprese italiane va tolto il peso delle inefficienze di sistema, fisco, burocrazia e costo dell'energia, affinché liberino spazio per crescere, per innovare, per aumentare la produttività e quindi anche i salari.
3: Per tornare a crescere, gli under 40 di Confindustria lanciano il salario competitivo per i giovani, fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, bloccando l'IRPEF. 1.000 euro che cambiano la vita, dice Maria Anghileri.
4: Il meccanismo è un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito. Dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
3: A Rapallo la replica del governo arriva dal leader di Forza Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'IRPEF l'abbiamo già abbassata e, dice Tajani, continueremo ad abbassarla ai redditi fino a 60.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
6: E Tajani è tornato anche sul taglio delle accise sui carburanti. L'ultima misura scade domani. Il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Però, ha detto Tajani, chiediamo il mercato unico europeo dell'energia.
9: Sfrutterà il meccanismo delle accise mobili, il nuovo taglio dei costi di benzina e gasolio in arrivo nelle prossime ore. Entità e durata dipenderanno dall'extra gettito IVA incassato a maggio, che verrà utilizzato per finanziare la misura. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Poi si andrà verso aiuti mirati, come chiesto anche dall'Europa. Dopo le resistenze della Lega e i dubbi di Fratelli d'Italia, al momento è stata accantonata l'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie più bisognose. Per il futuro sono allo studio interventi a sostegno di lavoratori e imprese, sfruttando la maggiore flessibilità nei conti concessa da Bruxelles. Governo e maggioranza intanto accelerano anche sul ritorno al nucleare, con l'obiettivo di approvare in via definitiva entro l'estate il disegno di legge delega che, tra le proteste delle opposizioni, giovedì ha incassato il primo via libera da parte della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Si aggrava la posizione dei Moretti nell'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Cramontana.
10: Il corteo pirotecnico andato in scena tante volte al Constellation prima di Capodanno non sarebbe stata un'iniziativa spontanea dei giovani dipendenti del locale, come sempre sostenuto dai titolari, ma una pratica dettagliatamente organizzata dalla stessa Jessica Moretti. È quanto sarebbe emerso durante l'interrogatorio dei coniugi proprietari del disco bar, ai quali sono stati fatti sentire gli audio di una chat WhatsApp in cui la titolare dà precise istruzioni ai camerieri, audio che hanno portato Jessica alle lacrime davanti ai magistrati in ricordo di Sian Panin, la ragazza poi morta nel rogo che sulle spalle di un collega ha generato l'incendio costato la vita a 41 ragazzi. A Jessica Moretti la procura del cantone del Vallese contesta ora anche il reato di falso documentale, oltre a quelli di omicidio e incendio colposi e lesioni gravi per negligenza, anche a carico del marito, per la fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco nel sotterraneo. Fattura falsificata probabilmente per scopi fiscali, ma, chiede l'avvocato Jordan, legale di numerose famiglie incaricato anche dal governo a rappresentare l'Italia, quando ci saranno dichiarazioni sincere senza documenti falsi, dov'è il rispetto delle vittime? Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E ora passiamo allo sport. Eravamo pronti per il derby azzurro al Roland Garros e invece niente.
11: Sarà Flavio Cobolli a sfidare Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, ma il modo in cui il romano si è regalato la domenica, che vale una vita, è il più doloroso per il tennis italiano. Non c'è stato il derby con Matteo Arnaldi, messo KO da un virus influenzale che lo ha tenuto sveglio con problemi di stomaco per tutta la notte e poi lo ha costretto al forfait quasi tra le lacrime. Lui, che era arrivato a Parigi da numero 104 del ranking mondiale, che se ne va a 34esimo, ma con tanti rimpianti, uno shock che ha colpito anche Cobolli.
12: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
11: Cobolli sfiderà Zverev, che ha battuto in 4-7 il ceco Mensik. I precedenti sono 3-1 per il tedesco, che è alla seconda finale a Parigi, la quarta in un torneo dello Slam. Il venerdì del Roland Garros è stato sfortunato però anche per il doppio maschile Bolelli-Vavassori, eliminato da Ceballos Granollers in una semifinale giocata con Bolelli quasi fermo a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Ma si parla anche di calcio con i calendari di Serie A.
13: Bisognerà aspettare oltre due mesi per il via al campionato, ma intanto i tifosi delle squadre di Serie A hanno conosciuto il percorso delle proprie squadre del cuore. Si parte il weekend del 22-23 agosto, i campioni d'Italia in carica dell'Inter ospitano il Monza, il Napoli va in casa del Genoa, la Roma ospita la Fiorentina, la Juventus terrà battesimo il ritorno del Frosinone nella massima serie, il Milan inizierà a Torino e il Como a Udine. Completano il quadro del primo turno Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Parma-Cagliari e Venezia-Lecce. Già la terza giornata non mancano i big match, Juve-Milan, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Il girone d'andata si chiuderà il 10 gennaio con Inter-Juventus e Roma-Milan, ultima di campionato, in programma il 30 maggio. Le soste per le nazionali saranno tre, una lunghissima di 3 settimane a cavallo tra settembre e ottobre, una a novembre e una a fine marzo. Due i turni infrasettimanali, il 28 ottobre e il 6 gennaio, mentre non si giocherà il 27 dicembre. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
3: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, è il nostro primo sabato di giugno in cui ci troviamo per questa rassegna stampa internazionale e cominciamo dalla Spagna perché si è parlato nei giorni scorsi, ma ciclicamente naturalmente il tema diventa di attualità, quello del il tema delle rogatorie. Nel caso a cui faccio riferimento io è la famosa rogatoria chiesta dall'Italia all'Uruguay per la vicenda della Grazia Nicole Minetti, ma le rogatorie vengono chieste regolarmente da uno stato a un altro per avere appunto informazioni su una causa o un procedimento che si è svolto appunto in uno stato sovrano. E questo è successo questa settimana in Spagna perché il Tribunale dell'Audiencia Nacional ha inviato proprio una rogatoria alle autorità venezuelane chiedendo informazioni su 14 presunti membri dell'organizzazione separatista basca armata ETA che sarebbero rifugiati nel paese sudamericano. E questo è una rogatoria che potrebbe portare, anche se vogliamo, a riaprire alcune inchieste sull'ETA, perché per quanto questi separatisti baschi sono, secondo insomma, molti spagnoli considerano la fase del terrorismo per il separatismo basco archiviato, in realtà è comunque ci sono ancora tantissime cose da chiarire, in fondo lo sappiamo bene anche noi italiani, anche sulla stagione terroristica che abbiamo vissuto nel nostro paese, sia di terrorismo di estrema sinistra sia di terrorismo di estrema destra. Sì, sono state fatte tante inchieste, tanti processi, sì, tante persone sono in carcere, ma ovviamente ci sarebbero ancora tante cose da chiarire. Sempre per restare in Spagna, sapete che Papa Leone XIV, a differenza di Papa Francesco che era un gesuita, è un agostiniano. E secondo i media spagnoli, gli agostiniani spagnoli avrebbero coperto per anni un sacerdote accusato di abusi sessuali su una minore, senza avviare alcuna indagine interna né adottare misure fino al 2026. Vi ricordo, ma magari per chi ha sentito altre di queste rassegne stampa internazionali, la Spagna è probabilmente anche più, ha fatto di più rispetto all'Italia e comunque tanto quanto la Germania per cercare di fare di nuovo chiarezza fino in fondo su eventi del passato che riguardano abusi all'interno della Chiesa. Sono state moltissime le inchieste e naturalmente quando, siccome appunto con la coincidenza del fatto che Papa Leone appartenga appunto a questo ordine, forse queste nuove e visti i proclami, ma questo l'aveva fatto anche Papa Francesco e anche papi precedenti, visti le intenzioni di a parole diciamo di fare chiarezza appunto su tutte queste zone grigie degli abusi commessi all'interno della Chiesa, forse appunto anche per questo l'inchiesta ha ripreso slancio. Tra l'altro, sempre in Spagna è stato fatto un sondaggio tra il 28 maggio e il 1 giugno per il gruppo PRISA, che comprende El País e Cadena Ser, su Papa Leone, e da questo sondaggio è emerso che la maggioranza degli spagnoli sostiene le posizioni di Papa Leone XIV sulla pace, l'immigrazione e l'intelligenza artificiale,

ma mantiene un giudizio fortemente critico sulla gestione degli abusi da parte della Chiesa, quindi non tanto Papa Leone, perché comunque è tra virgolette solo un anno che è Papa, però in generale la Chiesa, ripeto, in Spagna questo tema degli abusi nella Chiesa se ne discute da molto tempo. Vi segnalo poi, visto che l'altro tema di cui purtroppo speriamo sempre tutti, almeno io sicuramente, di poter chiudere questa, almeno questa finestra di guerra sull'Iran, e però intanto continuiamo a parlarne, siamo cercando tutti di capire come e se verrà superata la questione più spinosa, che è quella della capacità dell'Iran di costruire una bomba atomica, e anche del destino dell'uranio arricchito, che non si capisce nemmeno in questo momento bene dove sia. Ebbene, il Le Monde ha riportato questa settimana una notizia che riguarda l'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, quella guidata da Rafael Grossi, secondo la quale la centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti sarebbe stata presa deliberatamente di mira per cercare di provocare un incidente nucleare in quella zona. Ripeto, in questo momento parliamo di uranio e di questione nucleare, soprattutto per quanto riguarda l'Iran, però quella è una zona piena di impianti energetici di ogni tipo, e sappiamo che ancora gli esperti, anche quelli della IEA, stanno cercando di valutare non solo i danni effettivi agli impianti che sono stati fatti nell'attacco del 2025 degli Stati Uniti all'Iran, ma anche tutti, quindi qui non solo la IEA, ma anche tanti altri analisti e agenzie, di cercare di capire quali altri impianti energetici o di raffinazione o di estrazione dell'area sono stati presi di mira e gravemente danneggiati in questi, ormai siamo alla fine siamo all'inizio di giugno, quindi sono già 3 mesi abbondanti di guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Come avrete sentito, ma ne abbiamo parlato anche a Effetto Mondo ieri all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, ieri era venerdì, quindi il 4 giugno era giovedì, ecco, è successo giovedì, o meglio, la notizia è trapelata appunto giovedì, nella giornata di giovedì, e parlo della morte di Marjan Satrapi. Mi fa effetto perché aveva esattamente la mia età, era del 1969, era nata in Iran, ma poi aveva lasciato il suo paese nel 1979, quindi quando aveva 10 anni, perché c'era stata appunto la rivoluzione degli Ayatollah, e da allora aveva poi vissuto in Francia, dove aveva conosciuto il suo futuro marito, produttore, attore, sceneggiatore Mattias Ripa, che poi era morto nell'aprile dello scorso anno, e secondo appunto molti giornali francesi che riprendono le parole della famiglia, ma che naturalmente ha fatto una dichiarazione molto stringata quando ha annunciato la scomparsa di Marjan Satrapi, ma anche confermano in un certo senso quanto forte fosse il legame della autrice, io la chiamo artista, comunque diventata famosa soprattutto per Persepolis, che è una graphic novel da cui poi è stato tratto anche un film di animazione, e appunto molti pensano che da quando era scomparso il marito insomma era proprio quello che si chiama una morte da crepacuore. In Francia, ma vi segnalo che qui da noi ha fatto un lungo articolo Gianluca Di Don Francesco sul Sole 24 Ore, partendo da questo stesso report, però da noi appunto siamo il Sole 24 Ore e la notizia è stata richiamata in prima pagina con grande enfasi. Forse ha fatto più effetto, a giudicare almeno dai giornali, questo rapporto dell'OCSE, che sicuramente avrebbe forse meritato qualche apertura anche in Italia dei quotidiani generalisti, perché da questo rapporto dell'OCSE emerge che la Cina ha avuto sovvenzioni fino a 8 volte superiori rispetto agli altri paesi appartenenti all'OCSE tra il 2005 e il 2021.

0: in condizioni estremamente favorevoli e sovvenzionate, e poi perché la quantità comunque fa, per esempio, nel breve periodo in generale aumentare la quota di mercato, e quindi si può anche ragionare di non avere un utile immediato, però intanto di scalzare la concorrenza, a proposito appunto di concorrenza sleale. E in Francia, oltre ad aver avuto molto spazio sulle Figaro questo report dell'Ocse, anche qui più naturale invece è stata l'apertura di Les Echos, che è il quotidiano principale quotidiano economico francese, che ha titolato Pechino accusata di concorrenza sleale. E vi segnalo, perché se ne parla spesso di tutti questi nuovi investimenti in difesa, con cui si può intendere tutto il contrario di tutto, dei singoli paesi o addirittura in modo più concertato di quanto sia stato negli ultimi anni a livello europeo, la Germania si è mossa, sappiamo, nei mesi scorsi in autonomia, e il Ministero della Difesa sta per esempio starebbe organizzando anche un diverso sistema di richiamare obbligatoriamente i riservisti dell'esercito tedesco. E su questo la Confindustria tedesca si è espressa molto negativamente, perché naturalmente è come un'incognita in più, specie in un momento molto difficile, cioè sapere che le persone che lavorano nell'azienda potrebbero essere richiamate. In realtà questa riforma si inserisce in questo piano di rafforzamento della Bundeswehr, l'esercito tedesco, che il cui obiettivo è di portare le forze attive a 260.000 effettivi, affiancati da 200.000 reservisti. Poi c'è sempre il tema dell'AFT, in attesa che si voti in quei due Länder, tra i quali c'è la Sassonia-Anhalt, che non è un land particolarmente grande, però è molto significativo, primo perché l'AFT è già molto radicata e potrebbe arrivare oltre il 40% alle prossime elezioni, e poi perché, tra le altre cose, è il land dove era nato Martin Lutero, quindi insomma comunque simbolico, diciamo così. In queste elezioni, se l'AFT diventasse ancora più forte, potrebbe governare da sola e quindi diventare il primo land dove appunto vengono aggirati i vari veti, e in tedesco si dice Brandmauer, cioè un muro contro una, come se fosse una grandissima porta antifuoco, per arginare appunto l'AFT e non governare insieme all'AFT a livello nazionale. Intanto sappiamo che il partito di destra estrema, per esempio, teorizza nel suo programma, perché dico destra estrema? Perché teorizza nei suoi programmi una misura di cui si parla anche in Italia e in altri paesi, ma non all'interno di partiti così importanti, perché comunque l'AFT ha oltre il 10% dei seggi al Parlamento tedesco, e parla apertamente di remigrazione, e anche per questo ha destato molto anche stupore il fatto che l'AFT ha partecipato a quella famosa Davos di Russia, cioè un forum economico che si è tenuto a San Pietroburgo, dove c'erano molti rappresentanti dei partiti di destra estrema dell'Europa. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
1: Marianna Aprile, ci sei?
2: Sono qui, dove vuoi che sia.
1: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
2: Il no!
1: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
2: No.
1: Ecco, sono diventato socio, sai?
2: Certo.
1: Socio?
2: Ad honorem.
1: In onda, peraltro, me l'hai detto.
2: E, ovvio.
1: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre. Sempre amici e nemici.
2: Così.
3: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business, e spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da €19,95 al mese. da 30 anni

0: connessi sempre.
1: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: come funziona e qual è il valore aggiunto del Ford Mobile Service? Perché si parla di officina su ruote? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
3: Ford Mobile Service nasce con un obiettivo molto chiaro: portare l'assistenza direttamente dove serve, cioè nell'azienda o in cantiere, evitando così spostamenti e perdite di tempo. È attivo dal 2023 e oggi è diffuso su tutto il territorio nazionale. L'anno scorso, ad esempio, sono stati eseguiti oltre 12.000 interventi tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Ford Mobile Service è un servizio pensato per ridurre al minimo il fermo del veicolo e permette alle imprese di restare operative, trasformando l'assistenza in un alleato concreto alla produttività.
2: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 6 giugno, anticiclone in espansione sull'Italia centro-meridionale, qui il tempo risulterà stabile e in prevalenza soleggiato. Sull'Italia settentrionale invece l'alta pressione non sarà così presente, piogge al mattino e primo pomeriggio su Alpi e Prealpi, qualche piovasco lungo l'Appennino, più soleggiato invece altrove. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Stop that.
7: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
9: In collaborazione con
10: Accenture. Insieme per reinventare.
11: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
12: Maria Bellonci viene ricordata soprattutto per aver creato insieme al marito Goffredo e a Guido Alberti, che era proprietario all'epoca del Liquore Strega, il Premio Strega. Ma accanto al ruolo di animatrice culturale, il Premio Strega nacque a casa Bellonci nel dopoguerra come naturale conseguenza delle riunioni che si facevano appunto in quella casa fra scrittori e intellettuali. Dicevamo, Maria Bellonci era anche scrittrice, un'attività spesso sacrificata ma determinante nella sua vita. Attraverso il libro Romanzo privato, pubblicato da Mondadori, Stefano Petrocchi ci porta alla scoperta della Maria Bellonci scrittrice, della sua capacità di narrare personaggi storici, mettendone in risalto elementi umani e personali, cosa che fece con Lucrezia Borgia e poi anche con Rinascimento privato dell'85, nel quale narrava Isabella d'Este, marchesa di Mantova a cavallo fra il 400 e il 500. Ritratti di donne del passato, dunque, al di là degli stereotipi, donne di cui Maria Bellonci coglie aspetti, dettagli, perché la sua opera narrativa gira intorno al concetto del segreto. Stefano Petrocchi, in questo libro tu hai fatto la stessa operazione che ha fatto Maria Bellonci con le sue protagoniste storiche, nel senso che lei ha girato gli archivi di tutta Italia per poi crearne dei romanzi e creare un mix fra aspetto storico e aspetto romanzesco e personale, mettendoci anche molto di sé, e tu sei partito da diari e lettere. Insomma, questo è un romanzo alla Bellonci in tutti i sensi.
0: Sì, ed è un romanzo molto particolare, come erano romanzi molto particolari quelli di Maria Bellonci, appunto perché si basano su una accuratissima ricostruzione storica basata su letture di prima mano dei documenti dell'epoca. E in particolare è un romanzo che parte dalla sua ultima opera, Rinascimento privato, nella quale mi è capitato a un certo punto di sospettare un doppio fondo, cioè mentre in superficie Rinascimento privato è un grande affresco storico, è una biografia in prima persona narrata dalla stessa Isabella d'Este, però mi è capitato di incontrare tanti indizi che rimandano alla vita privata di Maria Bellonci, come se, come dire, nell'ultima sua opera. Maria Bellonci scrive questo romanzo quando ha già compiuto 80 anni, probabilmente sa già che sarà la sua ultima opera, stesse ripercorrendo tutta la sua vita e raccontando alcuni degli incontri e delle persone speciali che hanno contato per lei, proprio camuffandoli all'interno della narrazione storica.
12: C'è per esempio un personaggio che compare in Rinascimento privato, che è questo prete, Robert de la Pole, un personaggio inventato in questo caso, non è un personaggio storico. E qui tu metti in evidenza come si rifaccia effettivamente un po', per alcune caratteristiche, al marito Goffredo, ma anche a un giovane sacerdote canadese che un giorno, improvvisamente, da emerito sconosciuto, ha bussato alla sua porta.
0: Sì, siamo nell'agosto del 1974, Maria Bellonci ha già 72 anni, questo giovane prete canadese di nome André Desjardins ne ha 30 di meno e si trova a Roma perché lavora presso il Collegio Pontificio in Piazza della Minerva ed è un appassionato di storia e di romanzi storici. Ha letto Il Gattopardo, ha letto La Jursenar e ha letto Lucrezia Borgia, restandone folgorato. Bene, questo strano personaggio un giorno bussa alla sua porta, così ha una breve conversazione con Maria Bellonci e poi non si rivedranno più. Lui negli anni successivi gli scriverà un paio di lettere a cui Maria Bellonci non risponderà mai, ma questo personaggio le torna alla memoria nel momento in cui si trova a rimettere mano a un'enorme mole di studi che ha fatto nel tempo su Isabella d'Este ed è decisa a farne un romanzo. Bene, improvvisamente l'intuizione di inserire questo personaggio maschile di Robert de la Pole, ispirato da André Desjardins, nel romanzo le dà la possibilità di creare una struttura. Robert de la Pole avrà rispetto a Isabella d'Este lo stesso rapporto che André Desjardins con Maria Bellonci. Robert de la Pole le scriverà delle lettere a cui Isabella non risponderà mai, ma queste lettere nel romanzo, che sono 11, danno la possibilità a Maria Bellonci di allargare il quadro rispetto alla piccola corte mantovana in cui vive Isabella d'Este, perché Robert de la Pole, da giovane diplomatico inglese che viaggia di corte in corte, la informa su tutto quello che sta accadendo nell'Italia e nell'Europa del Cinquecento. Quindi questo è il primo punto, come dicevo prima, di una coincidenza tra vita privata e elaborazione letteraria. E ce ne saranno tante altre. Come giustamente dicevi tu, in Robert de la Pole confluisce anche in parte il personaggio di Goffredo Bellonci, il marito di Maria, e lo vediamo da una spia temporale. La prima lettera di Robert de la Pole arriva in un giorno che è il 10 agosto e Maria Bellonci aveva sposato Goffredo l'11. Quindi, insomma, questo è soltanto uno dei primi indizi, no, di questa autobiografia mascherata che Maria Bellonci conduce all'interno del Rinascimento privato.
12: Rinascimento privato quindi può essere considerato in parte un modo in cui Maria Bellonci ha espresso se stessa attraverso un romanzo che ha appunto apparentemente non parla di sé, ma in realtà parla molto di sé. A proposito del rapporto con Goffredo, leggendo il tuo romanzo si capisce che lei aveva all'inizio proprio un'ammirazione profonda nei confronti di quest'uomo, cioè pensava che attraverso quest'uomo avrebbe potuto realizzare il suo sogno di diventare scrittrice. In qualche modo, ecco, pendeva dalle sue labbra. Ecco, era una questione anche di altri tempi o effettivamente Goffredo Bellonci aveva questo carisma culturale incredibile?
0: Probabilmente sì, lo aveva. Goffredo Bellonci è stato un grande critico letterario.

0: stato il fondatore della Terza Pagina, che è un'istituzione culturale che poi è stata ricopiata da tutti i giornali italiani, ma nasce proprio con lui al Giornale d'Italia all'inizio del Novecento. Era un giornalista che si occupava anche di attualità, di economia, di politica, era stato inviato dal giornale a seguire gli accordi di pace di Locarno dopo la Prima Guerra Mondiale. E quindi sì, c'era sicuramente del carisma da parte sua, che viene naturalmente subito da Maria Bellonci, che intreccia con Goffredo un rapporto che è assolutamente passionale. Le lettere sono calde proprio di sentimenti, ma anche di sensi. E tuttavia Maria Bellonci era anche una giovane aspirante scrittrice molto ambiziosa, che attraverso gli insegnamenti di Goffredo diventa anche una studiosa. Goffredo le legge i classici, la invita a leggere i romanzi francesi dell'epoca, per esempio Proust, che non raccoglie molto il favore di Maria Bellonci, mentre Maria si innamora di Stendhal e del suo modo di scrivere il romanzo storico. Quindi è un rapporto completo, simbiotico, che dura per tutta la vita di Goffredo. Fra i due c'era fra l'altro una notevole differenza di età, perché Goffredo era di 20 anni più vecchio, e questo rende il rapporto all'inizio difficile per Maria, che non si azzarda a raccontare ai genitori che frequenta un uomo molto più grande. E peraltro non particolarmente abbiente, perché era un giornalista che viveva del suo lavoro e di poco altro. Maria Bellonci ha sempre mantenuto e ha espresso anche una grande riconoscenza verso Goffredo, anche quando poi diventerà una scrittrice affermata e totalmente autonoma.
1: A proposito del ruolo di scrittrice, molti ricordano Maria Bellonci come appunto fondatrice del Premio Strega insieme al marito. Tu racconti nel libro che lei ha un po' sofferto del fatto che non avesse un riconoscimento proprio come scrittrice, cioè che tutti la riconoscessero come animatrice culturale, fondatrice del Premio Strega, però il suo ruolo di scrittrice era messo un po' in secondo piano. Lei per prima dedicava più tempo a fare l'animatrice culturale, a ricevere gli intellettuali ogni domenica a casa sua, appunto, che alla scrittura. Come ha vissuto, secondo te, secondo da quello che hai potuto intuire?
0: Ma dunque, intanto nasce prima la scrittrice storicamente, perché esordisce nel 39 con Lucrezia Borgia, che ottiene subito il premio Viareggio, viene tradotto nelle maggiori lingue europee, e nel 47 arriva subito il suo secondo libro, che peraltro i cultori dell'opera bellonciana definiscono il suo migliore, che è Segreti dei Gonzaga. Poi quello stesso anno nasce anche il premio Strega, e di fatto per 25 anni Maria Bellonci non torna più alla narrativa, scrive spesso sui giornali, ma libri in proprio non riesce a scriverne, anzi progetta molti libri che poi non riesce a portare avanti. In questo caso probabilmente questa circostanza influisce molto anche sulla ricezione di Maria Bellonci. Il pubblico nel tempo si è dimenticato della scrittrice, ma ha tutti gli anni davanti la fondatrice del Premio Strega, l'organizzatrice di questa grande kermesse culturale che da subito il premio diventa. Quando probabilmente arriva il maggiore contributo critico alla lettura di Maria Bellonci da parte di Giacomo De Benedetti, uno dei più grandi critici del Novecento, nel 61, bene, Maria Bellonci non scrive già da 14 anni. Successivamente tornerà alla scrittura, gli anni 70 saranno molto produttivi, ma in qualche modo Maria Bellonci cambia di segno: da grande cultrice del Rinascimento diventa un'autrice invece molto popolare, e Maria Bellonci forse in quel momento lamenta di non essere riconosciuta per il valore letterario che ha, e questo si vede anche in Rinascimento privato. Probabilmente si deve a questo il fatto che lei poi decide di scrivere il suo ultimo libro al Premio Strega del 1986. Aveva voglia proprio di essere riconosciuta fra i grandi autori premiati come Pavese, Tomasi di Lampedusa, Morante, Flaiano.
1: E sì, ricordiamo appunto che lei vinse il Premio Strega nell'86 con Rinascimento privato, era da poco mancata, quindi è stato uno dei Premi Strega assegnati postumi. Tu scrivi che Rinascimento privato è forse

0: l'esempio migliore fra i libri di Maria Bellonci di questa fusione fra romanzo storico documentato e narrativa. Raggiunge proprio l'apice in questo senso. Il premio Strega, dato postumo però alla stessa fondatrice del premio Strega, quindi potrebbe sembrare un cortocircuito, in realtà ovviamente fu un plebiscito, ma fu secondo te un vero riconoscimento alle capacità narrative di questa scrittrice?
1: Secondo me sì, alla fine gli è stato riconosciuto, lo dicono i contemporanei. Quando esce la notizia che Maria Bellonci concorrerà al premio Strega, naturalmente la società letteraria si mette in subbuglio, perché viene ritenuto quasi incestuoso il fatto che la fondatrice concorra al suo stesso premio, ma molti dicono che per una volta si può mettere fra parentesi la figura della fondatrice del premio per riconoscere invece le grandi doti letterarie della scrittrice.
0: Permettimi una battuta, Stefano Petrocchi, visto che tu sei, oltre a uno scrittore, il direttore della Fondazione Bellonci che organizza il premio Strega, tu ti iscriveresti mai allo Strega?
1: No, decisamente no, non ho nessuna intenzione di farlo. Peraltro credo che la decisione di concorrere al premio per Maria Bellonci sia stata molto sofferta. Avrà avuto mille ripensamenti, nonostante delle personalità importanti del mondo della cultura, come Umberto Eco, per esempio, la spingeva verso questo riconoscimento. Io trovo estremamente simbolico il fatto che nel momento in cui le arriva questo premio, lei non ci sia più fisicamente, è rimasta solo la scrittrice e la sua opera, mentre la fondatrice in qualche modo si è fatta da parte, come a voler, come dire, togliere di mezzo ogni imbarazzo.
0: C'è un elemento importante nei romanzi di Maria Bellonci, leggendo appunto il tuo libro, il concetto del segreto. Tant'è vero che proprio l'incipit di Rinascimento privato è il seguente: il mio segreto è una memoria che agisce a volte per terribilità. Che cos'era secondo te il segreto per Maria Bellonci? In che modo questo segreto era importante per descrivere i suoi personaggi, da Lucrezia a Isabella d'Este?
1: Dunque, non ha nulla a che fare con una concezione, diciamo, confidenziale della storia. Il segreto per Maria Bellonci non ha nulla di pruriginoso. Non cerca di scoprire le verità indicibili, cerca di scoprire qual è la vera realtà psicologica dei personaggi. Scava nella loro interiorità, e tanto più le riesce quanto più in qualche modo sente che l'interiorità di questi personaggi storici le assomiglia. Sia Isabella d'Este sia Lucrezia sono due personaggi con cui lei in tempi diversi si identifica totalmente, le sente proprio dentro di sé, sente che quella personalità le risuona dentro in qualche modo. E segreto è una parola che lei scopre a mano e racconta come di ogni persona storica, in realtà, attraverso i documenti, si può arrivare a svelare fino a un certo punto il proprio segreto. C'è una parte che rimane nascosta, perché i documenti non ce la rivelano, ma lei, da quella parte che riesce a scoprire, riesce poi a ricostruire una totalità psicologica del personaggio che poi fonda la sua narrativa.
0: Grazie a Stefano Petrocchi, ora in libreria con Romanzo privato, pubblicato da Mondadori. Grazie.
1: Grazie mille.
0: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Strade in diretta.
3: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, rallentamenti per lavori tra Pero e Certosa in direzione Venezia. E sul tratto Milano-Venezia, al confine col Veneto, rallentamenti per un altro cantiere tra Peschiera del Garda e Sirmione verso Milano. Traffico tranquillo sugli altri percorsi italiani, ma intenso sulla A22 del Brennero, dove si sono formate code di mezzi pesanti in direzione del confine di Stato tra Bressanone e il Brennero. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 Strade in diretta. Torna tra circa un'ora.
4: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
5: Il cacciatore di libri.
0: Siamo nel 1923. Rosal

0: È una giovane donna che ha prestato servizio in una famiglia benestante a Trieste. In seguito a una relazione con il padrone di casa, Giacomo Ledri, dirigente fascista in carriera, resta incinta e lui, per non avere problemi, la fa imbarcare su una nave diretta a Montreal in Canada. Qui ci sono degli zii di Rosalba e lei otterrà un impiego come governante a casa di James Phillips, un ex ufficiale della Marina Britannica che gestisce diversi pub e locali dove si ascolta il jazz. Per Rosalba, che tutti chiameranno in Canada Rose, sarà un'occasione di riscatto e di ricerca della propria libertà, anche quando dovrà scontrarsi con il caporalato che gestisce i rapporti di lavoro degli immigrati italiani e le chiedono una percentuale piuttosto consistente del suo stipendio. Tutto questo viene raccontato nel romanzo La valigia del ritorno, pubblicato da PM, scritto da Ludovica Elder, che aveva esordito con I vestiti della domenica. Ludovica, partiamo proprio da Rosalba, perché in realtà era un personaggio, diciamo, minore che era apparso nel tuo primo romanzo. L'avevamo vista sempre come donna di servizio presso la famiglia Pacor nel Carso, e lei era particolarmente infastidita dalla differenza di classe. Era una giovane donna piuttosto arrabbiata con il mondo. Qui la vediamo in una situazione totalmente diversa, c'è proprio un attraversamento di fatti e di cose che le accadono che probabilmente incidono anche sul suo carattere. Com'è innanzitutto Rosalba, che poi per tutto il romanzo verrà chiamata Rose?
1: Rosalba in questo romanzo diventa la protagonista, da una figura secondaria e, come hai detto tu, un po' arrabbiata, invidiosa della vita degli altri, rispettatrice della vita degli altri, per una circostanza che può sembrare difficile, ha una seconda chance. Questa gravidanza non desiderata diventa il motivo per il quale, come hai detto, viene spedita lontano, viene spedita il più lontano possibile, va a Montreal in Canada. E lì nessuno la conosce, nessuno sa della sua vergogna, nessuno sa ciò che le è successo, nessuno sa ciò che ha fatto. E quindi lei è una persona nuova per tutti, può ricominciare da capo e si sforzerà per farlo.
0: Ecco, lei accetta, diciamo, di partire spinta da questo Giacomo Ledri, da quest'uomo che in tutto e per tutto ha potere su di lei, e però con che animo, con che spirito affronta questo viaggio in nave verso il Canada? Che cosa lentamente inizia a rappresentare per lei l'arrivo a Montreal?
1: Il viaggio è sicuramente un momento di fuga dalla vergogna per lei. Non parla con nessuno di questa gravidanza, non ne fa parola nemmeno con sua madre. L'unico con il quale ne ha parlato è Giacomo Ledri e lui le ha risposto con il silenzio. Quindi lei capisce che non c'è modo di poter risolvere questa situazione e non riuscirà a resistere a questa vergogna. Per cui per lei il partire è quasi una soluzione iniziale. E in questo è ingenua, perché non sa cosa si dovrà aspettare, non sa cosa troverà, non sa come dovrà parlare, perché lì troverà non una lingua straniera ma due. Ci sarà l'inglese, ci sarà il francese, ci saranno persone nuove, una vita nuova, una città enorme. L'unico punto di contatto sono questi zii che sono emigrati anni prima e che sono il suo unico punto di riferimento.
0: Lei andrà a fare la governante, le è stato procurato sempre da Giacomo Ledri questo lavoro come governante presso la casa di un ex ufficiale della Marina Britannica, che sa parlare un po' di italiano, quindi insomma riescono a comprendersi, ha dei modi piuttosto precisi ma nello stesso tempo accoglienti. È come se lei venisse colta in un contesto dove comunque ci sarà una disparità di classe sociale.
1: Sì, quello che Rosalba Rose troverà in Canada è un'opportunità. Lei era già una persona forte anche nella sua vita in Italia, era una persona forte che stava soffrendo, ma qui in Canada la sua forza la riesce a mettere in pratica. Qui ciò che lei era riesce a sbocciare, il contesto nel quale vive, le persone che incontra, che la riconoscono come una persona di valore, l'aiutano a diventare la persona che in potenza era già, ma che non riusciva ad esprimere nella sua vita passata.
0: In questo percorso di verso la libertà, verso la consapevolezza, l'autodeterminazione, Rose dovrà affrontare anche molte difficoltà. Ho accennato all'inizio il problema del caporalato. Formalmente era qualcosa nel 1923 che era stato abolito, cioè era illegale. Di fatto gli immigrati italiani, perché tu parli di loro in questo romanzo, dovevano sottostare, insomma, al capetto della situazione, al quale erano costretti a dare una parte anche cospicua del proprio stipendio. A Rose viene chiesto il 35% di quello che guadagna, e qui si apre anche uno scenario sociale molto particolare. Come Rose reagisce, insomma, a questa richiesta, che è consapevole essere una richiesta illegale e illegittima?
1: Quando le viene fatta questa richiesta, si intravede di nuovo quell'animo un po' spigoloso di Rose che avevamo conosciuto nei Vestiti della Domenica, e lei si impone e prova a tenere duro, prova a fare un bluff, prova a non darla vinta subito ai suoi padroni, perché questi si chiamavano padroni. Questo le procurerà dei guai che si vedranno durante la sua storia, ma rappresenta proprio ciò che succedeva per davvero agli italiani negli anni 20, quando eravamo noi quelli che emigravamo, quando eravamo noi quelli che raggiungevamo le Americhe, il Canada, gli Stati Uniti, ed eravamo quella classe di lavoratori, alle volte stagionali, che aspettavano stagione per stagione per trovare un impiego, e questo impiego veniva promesso dall'Italia, non sempre lo riuscivano a trovare. Quindi ciò che loro con grande volontà facevano oltreoceano in realtà rappresentava un'enorme montagna da scalare per persone che non avevano la capacità di comunicare, non conoscevano la lingua e molto spesso venivano sfruttati.
0: Sono tutte cose che rimandano molto all'oggi, perché tu descrivi proprio il momento in cui questi lavoratori dovevano partire con la promessa di un impiego. Arrivati magari in Canada, scoprivano che il lavoro non c'era, che dovevano sborsare altri soldi per avere un lavoro, e una volta ottenuto il lavoro dovevano dare una percentuale. Insomma, cose che oggi riguardano gli stranieri che vengono in Italia a lavorare. E poi c'è tutto uno spaccato politico che è sullo sfondo, che riguarda il fascismo, attraverso il personaggio di Giacomo Ledri, perché lui vuole fare carriera assolutamente, è ambizioso, e si vede come il fascismo all'epoca avesse l'intenzione di apparire al meglio all'estero, quando si capiva che in alcuni luoghi iniziava a essere criticato. Quindi bisogna creare quasi degli ambasciatori, definiamoli così, della cultura fascista italiana all'estero, e Giacomo Ledri è uno di questi, insomma.
1: Sì. Perché dobbiamo pensare che per il Canada, per gli Stati Uniti, per la stessa Inghilterra, l'Italia aveva un governo che aveva ottenuto il potere con la violenza, ricordiamo la marcia su Roma, ma in quel momento tolleravano quella situazione pur di non incorrere nel pericolo rosso. Quindi in un certo senso controllavano gli italiani, li tenevano d'occhio, e questo succederà anche in Canada e anche a Montreal, dove Rosalba andrà a vivere. E Giacomo avrà un ruolo in questa propaganda fascista che doveva far sembrare il governo italiano un governo luminoso anche nelle popolazioni all'estero.
0: Tornando invece al personaggio di James, insomma dell'uomo presso il quale lei va a fare la governante, è un uomo, diciamo, dei sani principi. Anche lui ha dei problemi alle spalle, dei rapporti strani, un amore, diciamo, non andato a buon fine, però per esempio ha un rapporto meraviglioso con un'amica, con Catherine, ha anche un bel rapporto con la madre, anche se lì ci sono dei segreti. Insomma, è un uomo positivo, è una figura maschile positiva nel romanzo, fa quasi da contraltare a Giacomo Ledri.
1: Sì, è un uomo che ha scelto di fare un passo indietro rispetto a quella che era la sua carriera, che poteva prendere una piega fantastica, ma sceglie di no, sceglie di fermarsi, cosa che Ledri non ha mai fatto, perché a Ledri non basta mai. E parte, arriva anche lui in Canada con questa figura femminile di Catherine, che è un'amica che lui chiama strega, perché Catherine è capace di capire le persone, e avrà nei confronti di Rosalba un occhio dolce e gentile, e sarà capace soprattutto lei di riconoscere il valore di Rosalba.
0: Abbiamo detto all'inizio che il personaggio di Rosalba Rose è, come dire, uno spin-off del tuo primo romanzo. Hai intenzione di far esplodere altri personaggi apparsi casualmente nel tuo primo romanzo o magari che sono comparsi in questo e compariranno in un terzo?
1: Chi lo sa? Tu che dici?
0: Secondo me ci puoi dare un indizio?
1: Forse sì.
0: Forse sì. Allora con questo direi che possiamo salutare

0: Ludovica Elder, ora in libreria con La valigia del ritorno, pubblicato da PM. Grazie.
1: Grazie Alessandra.
2: Prima di chiudere, due segnalazioni di festival del periodo. A Bassano del Grappa in Veneto, dall'11 al 14 giugno, la rassegna letteraria Resistere, organizzata dalla storica libreria Palazzo Roberti. Si tratta della 10ª edizione. Fra gli ospiti il fotografo americano Steve McCurry in dialogo con Mario Calabresi e poi Alberto Angela con la biografia di Giulio Cesare. Ancora il filosofo Vito Mancuso, Pietro Grasso, già magistrato antimafia, e Lirio Abbate. Il programma dettagliato sul sito palazzoroberti.com. Spostandoci in provincia di Genova, invece, dal 22 al 28 giugno a Casarza Ligure, nella frazione di Bargone, il festival che si sviluppa intorno al premio Fracchia. Ci sarà la prima tappa del tour del premio Strega Saggistica e poi fra gli ospiti Luca Bianchini e Fabio Baccà. Tutte le info su premiofracchia.it. Anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia a Martin Garramone. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Illa. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
7: Sono le 6:59.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Non c'è ragione di un incontro, così Putin sulla proposta di Kiev. Il presidente russo ha scelto la guerra, risponde Zelensky. Contro il caro carburanti in arrivo un nuovo taglio delle accise, poi aiuti mirati ai lavoratori. Omicidio alla stazione Certosa di Milano, fermato un 19enne, perquisizioni per altri 7 ragazzi nell'Interland. Il calendario della Serie A, la terza giornata e big match Inter-Napoli e Juve-Milan. Tennis a Parigi, la finale sarà Kobolli-Zverev. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto la proposta di un incontro con quello ucraino Zelensky e torna ad allontanarsi ogni speranza di pace. Domani a Londra, vertice con Starmer, Macron, Merz e Zelensky.
9: È durato meno di una giornata lo spazio di speranza aperto dalla lettera del presidente ucraino Zelensky all'omologo russo Putin, seguita dall'invito dello stesso Putin a Mosca. Al forum economico di San Pietroburgo il presidente russo ha cambiato nuovamente matrioska, sparando a zero contro Kiev e l'Europa. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, ha detto Putin, che professa la volontà di chiudere il conflitto solo al raggiungimento degli obiettivi, critica la lettera aperta di Zelensky, sostiene che Mosca non vuole un cessato il fuoco temporaneo, ma appunto a un accordo completo, accusa Kiev di prendere tempo per fermare l'offensiva russa e infine non risparmia frecciate neppure alle elite europee da lui accusate di provocare il caos. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha replicato laconico Zelensky. Intanto le tre maggiori potenze continentali, Francia, Germania e Gran Bretagna, prendono in mano il dossier negoziale, spinti anche dalla distrazione americana in Medio Oriente, e chiedono un posto al tavolo delle ipotetiche future trattative. Domani sera a Londra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco come alzi, il premier britannico Starmer e Zelensky si riuniranno per fare il punto della situazione in previsione sia di una riunione della coalizione dei volenterosi il prossimo weekend a Parigi, sia della G7 Evian in programma dal 15 giugno. Merz ieri è apparso pessimista. Da parte europea non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
7: Sul fronte della guerra in Medio Oriente, nella notte italiana gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a Goruk e sull'isola di Geshem, a scopo difensivo contro ulteriori attacchi. Lo ha annunciato il comando centrale americano, confermando inoltre di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Per tutta risposta l'Iran ha lanciato droni e missili sul Kuwait. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate kuwaitiane ha annunciato che le difese aeree hanno respinto gli attacchi ostili e proseguono i bombardamenti israeliani su Libano e Gaza.
10: Non si fermano i combattimenti con vittime in Libano, a un cui totale cessate il fuoco nel paese. L'Iran lega i negoziati con gli USA. Il premier israeliano Netanyahu ha riferito che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Il presidente del Parlamento libanese, Nabi Berri, alleato di Hezbollah, ieri ha parlato per la prima volta della possibilità di un ritiro del movimento dal sud del paese qualora Israele si ritirasse da tutto il Libano e si raggiungesse una tregua globale e incondizionata. Intanto il presidente libanese Aoun ha accusato l'Iran di usare il Libano come merce di scambio nei negoziati con gli Stati Uniti, mentre il popolo ne paga il prezzo. La CNN rivela intanto che durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaijan per facilitare le operazioni contro l'Iran, notizia smentita da Baku, così come gli USA hanno seccamente smentito la notizia diffusa da Teheran, secondo cui la marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento contro due cacciatorpediniere statunitensi nel mare del Oman. USA e Iran vicini ad un accordo sul nucleare, ha detto il direttore della IEA Grossi, le due parti rimangono lontane su altri nodi come i fondi iraniani congelati. Quanto ad un incontro tra Trump e Khamenei, auspicato da Tehkun, è escluso, ha dichiarato il consigliere della guida suprema iraniana. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: In Italia adesso in arrivo il nuovo taglio delle accise sui carburanti, l'ultima misura scade infatti oggi.
11: Sarà finanziato con l'extragettito IVA il nuovo intervento contro il caro carburanti. Per contenere il costo di benzina e gasolio, l'esecutivo ha deciso di sfruttare il meccanismo delle accise mobili. Quello in arrivo nelle prossime ore sarà l'ultimo sconto generalizzato, quello precedente scadrà alla mezzanotte di oggi. Come chiesto anche dall'Europa, poi si andrà verso aiuti mirati. L'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie più bisognose al momento è stata accantonata, mentre sono allo studio altri interventi a sostegno di lavoratori e imprese. L'esecutivo punta anche a sfruttare la maggiore flessibilità nei conti concessa dalla Commissione europea. Prima però sarà necessario aspettare il via libera del Consiglio europeo e capire quali saranno i paletti posti da Bruxelles. Governo e maggioranza intanto accelerano anche sul ritorno al nucleare. L'obiettivo è quello di approvare entro l'estate in via definitiva la legge delega che, tra le proteste delle opposizioni, giovedì ha incassato il primo via libera da parte della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: E la questione energia è tra i temi al centro del convegno dei giovani di Confindustria riuniti a Rapallo in Liguria, che parlano di un paese fermo.
12: Il paese non va perché non cresce, i giovani sono arrabbiati, bloccati e vanno all'estero. Per ripartire serve un impegno concreto da tutte le forze politiche, puntando sulle riforme, dice la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri.
13: Fare le riforme che servono per far ripartire la crescita in Italia e pensarle e realizzarle puntando sulle forze del paese, i giovani, le donne, le imprese.
12: Fisco, burocrazia, costo dell'energia pesano sulle spalle delle piccole e medie imprese. Inefficienze di sistema che occorre eliminare per liberare spazio e, dice Maria Anghileri, aumentare investimenti, innovazione, produttività e salari. Per tornare a crescere, gli under 40 di Confindustria propongono il salario competitivo per i giovani fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, bloccando l'IRPEF.
13: Il meccanismo è un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
12: A Rapallo, la replica del governo arriva dal leader di Forza Italia e ministro degli esteri Antonio Tajani. L'IRPEF l'abbiamo già abbassata e, dice Tajani, continueremo ad abbassarla ai redditi fino a 60.000 euro, mentre l'opposizione assicura che la patrimoniale non è nel programma del campo progressista. Ne discuteremo, ma, ribadisce la segretaria del PD, Elly Schlein, non è tra le cose condivise. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
7: La titolare del Dicastero del Lavoro, Marina Calderone, annuncia maggiori ispezioni nelle campagne dopo l'omicidio di 4 braccianti ad Amendolara, in Calabria, dove oggi si terrà una manifestazione contro il caporalato.
14: Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così, e questo lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL per la manifestazione nazionale organizzata ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 giovani braccianti, un pakistano e 3 afghani, sono stati arsi vivi in un minivan. Alla manifestazione interverranno il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini e la segretaria PD Elly Schlein. Intanto si muove il governo dopo il vertice in prefettura a Reggio Calabria sul caporalato. caporalato, la ministra del lavoro Marina Calderone annuncia nuove ispezioni per arginare lo sfruttamento dei braccianti.
15: Partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale sul comparto agricolo.
14: Il tutto, sottolinea Calderone, con la consapevolezza che bisogna fare molta attenzione a non criminalizzare i tanti imprenditori agricoli onesti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: E ancora cronaca, un 19enne è stato fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il ragazzo fermato, di nazionalità peruviana, è sospettato di essere uno degli esecutori materiali del delitto. Altri giovani, tutti di origine sudamericana, sono stati perquisiti. Si aggrava la posizione dei Morettini e l'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Crans Montanan, che nella notte di Capodanno ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti. Davanti ai magistrati il confronto fra i coniugi.
16: Attenzione alle candele, perché se finiscono sulla schiuma possono bruciare il Constellation. Scriveva così ai suoi dipendenti Jessica Moretti in una chat WhatsApp agli atti dell'inchiesta della procura del cantone del Vallese sul rogo di Capodanno a Crans Montanan, costato la vita a 41 ragazzi. Chat mostrate in aula ai coniugi titolari del disco bar durante un confronto davanti ai magistrati alla presenza di circa 70 avvocati di parte civile. Chat da cui emerge che il corteo pirotecnico da cui è partito l'incendio non sarebbe stato un'iniziativa dei dipendenti del locale, come sempre sostenuto dai proprietari, ma una pratica organizzata. Secondo gli inquirenti, non è credibile che i Moretti non avessero consapevolezza del rischio di incendio della schiuma fonoassorbente, in relazione alla quale ora contestano anche il reato di falso documentale, oltre a quelli di omicidio e incendio colposi e lesioni gravi per negligenza, per una fattura d'acquisto falsificata per motivi fiscali. E un altro messaggio rivela anche l'indicazione di mantenere chiusa la porta di emergenza del seminterrato. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Assolta in appello Macca Sulive, la ragazza di Nizza Monferrato che ha ucciso il padre per difendere la madre dalle violenze in primo grado, era stata condannata a 9 anni.
17: Per la Corte d'Appello non è stata violenza ma legittima difesa quella di Macca Sulayev, che 2 anni fa uccise suo padre durante una lite domestica a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Lei, allora 18enne, figlia di genitori ceceni, aveva cercato di difendere la madre. Non si può picchiare la mamma, si sente nella registrazione fatta ascoltare oggi in aula. Lui però la insulta in ceceno e ricomincia le violenze, terminate questa volta tra le urla e con la morte dell'uomo. Ad assistere alla scena tutti i familiari e un'amica. La ragazza era stata condannata in primo grado a 9 anni, ma la sentenza è stata ribaltata in appello con l'assoluzione per legittima difesa. Fondamentali file audio registrati nella casa durante l'aggressione. Per uno strano caso a giudicare Sulayev è stata la magistrata Cristina Domaneschi, che nel 2020 assolse Alex Pompa, il ragazzo torinese che uccise il padre nel corso di una lite per proteggere la madre. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Si sono aggravate le condizioni di salute di Matte Marit Thiessen AB, principessa ereditaria di Norvegia, affetta da fibrosi polmonare. La 52enne, come confermato in una nota del Palazzo Reale, è stata inserita nella lista d'attesa per un trapianto di polmone, ma le sue condizioni stanno rapidamente peggiorando. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura Andrea Purgatori, il giornalista morto nel luglio del 2023.
18: Il processo prenderà il via il prossimo 12 gennaio e sarà il tribunale a fare luce sulle ultime settimane di vita di Andrea Purgatori, morto, secondo la Procura di Roma, a causa di una diagnosi sbagliata e terapie ritenute inappropriate. Rinviati a giudizio 4 medici, il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani. Per tutti l'accusa contestata è quella di omicidio colposo. Purgatori era affetto da un tumore al polmone, ma avrebbe avuto avuto, secondo l'accusa, un'aspettativa di vita più lunga, secondo la ricostruzione della procura supportata da una consulenza tecnica. Durante il percorso diagnostico sarebbero state individuate metastasi cerebrali che in realtà non esistevano, mentre non sarebbero state adeguatamente valutate altre condizioni cliniche, tra cui un'endocardite che avrebbe poi provocato il decesso del giornalista, patologia che invece avrebbe potuto essere curata attraverso la somministrazione di un antibiotico. Purgatori venne invece sottoposto a pesanti cicli di radioterapia, considerati dagli inquirenti non necessari e particolarmente debilitanti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
7: I calciatori della nazionale iraniana impegnati ai mondiali hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti. La squadra farà base a Tijuana, in Messico, dove arriverà domani, e non in Arizona, come richiesto da Teheran. L'Iran esordirà il 15 giugno contro la Nuova Zelanda, il 21 giocherà contro il Belgio e il 26 a Seattle contro l'Egitto. Inutile ricordare che l'Italia a questi mondiali non ci sarà. Per rivedere i nostri giocatori in campo bisognerà aspettare il prossimo campionato, ieri diffuso il calendario.
19: Bisognerà aspettare oltre due mesi per il via al campionato, ma intanto i tifosi delle squadre di Serie A hanno conosciuto il percorso delle proprie squadre del cuore. Si parte il weekend del 22-23 agosto, i campioni d'Italia in carica dell'Inter ospitano il Monza, il Napoli va in casa del Genoa, la Roma ospita la Fiorentina, la Juventus terrà battesimo il ritorno del Frosinone nella massima serie, il Milan inizierà a Torino e il Como a Udine. Completano il quadro del primo turno Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Parma-Cagliari e Venezia-Lecce. Quest'anno niente derby all'ultima giornata e nessuna sovrapposizione tra internazionali d'Italia di tennis e partite a rischio per l'ordine pubblico. Anche la finale di Coppa Italia, per l'incastro dei calendari, si svolgerà il mercoledì successivo alla finale del torneo del Foro Italico. Le soste per le nazionali saranno tre, una lunghissima di tre settimane a cavallo tra settembre e ottobre, una a novembre e una a fine marzo. Due i turni infrasettimanali, il 28 ottobre e il 6 gennaio, mentre non si giocherà il 27 dicembre. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Tennis, finale domani del Roland Garros. Dopo la rinuncia di Arnaldi, la sfida sarà tra Cobolli e Zverev.
20: Il derby italiano, che avrebbe riempito di orgoglio azzurro il centrale di Parigi, non c'è stato. Matteo Arnaldi si è dovuto arrendere a un virus influenzale senza riuscire nemmeno a scendere in campo a giocarsi la semifinale della vita contro Flavio Cobolli. Un colpo durissimo della mala sorte, così doloroso da spingere lo stesso Cobolli ad accompagnare l'amico nel momento dell'annuncio. Dispiaciuto per essersi preso così la prima finale slam della carriera.
21: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
20: Cobolli domani pomeriggio sfiderà Alexander Zverev, che ha battuto in 4 set il Chico Mensik. I precedenti sono favorevoli al tedesco 3-1, ma l'unico successo del romano 24enne, che si è garantito lo sbarco nella top 10 mondiale, è arrivato proprio sulla terra. Venerdì sfortunato anche per il doppio maschile Bolelli-Vavassori, eliminato da Zeballos Granollers in una semifinale giocata con Bolelli quasi fermo a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Oggi in programma la finale femminile Andreeva-Kvalinska. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Aureggi. Ci risentiamo alle 7.59.
8: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima.

0: Così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
3: Dopo Waka Waka, Shakira canta Dai Dai, tutto quello che di italiano c'è nel Mondiale di Calcio 2026. Ma un inno che d'altra parte era forse pensato proprio per il nostro ritorno. La popstar colombiana firma la colonna sonora ufficiale di Stati Uniti, Canada, Messico 2026. Li vedremo solo da lontano, ma ormai è tempo. Let's go! Ben ritrovati da Anna Migliorati. Non per riaprire una ferita, ma se la rivincita ce la siamo presa col tennis, certo qualche conto ci pesa, non solo sul cuore, ma sull'economia. I conti del nostro pallottoliere, beh, l'Italia fuori dai mondiali è un rimpianto da 1,5 miliardi. Per il PIL un danno da 320 milioni stimati secondo l'analisi di Open Economics. Per dirla in un altro modo, ad esempio, non spenderemo 222 milioni di euro tra bar e ristoranti per tifare con gli amici. Meno soldi anche per le casse dello Stato, che senza gli azzurri in campo perderà un gettito fiscale di 89 milioni, per non parlare delle tasche del calcio azzurro, visto che rispetto all'edizione passate questo mondiale tra l'altro è più ricco, 48 squadre, sponsor che hanno messo sul piatto come mai in passato. La FIFA distribuirà alle federazioni, quelle partecipanti, 727 milioni di dollari contro i 440 della Coppa dei Mondiali di Doha di 4 anni fa, dove tra l'altro non c'eravamo nemmeno lì. Però ovviamente per noi nulla. Giusto la menzione tra i campioni però anche del nostro Maldini.

0: Ma non demordiamo, andiamo invece ancora una volta a sbirciare dietro le quinte.
1: Point of view.
0: Perché neanche a dirlo, come già per le Olimpiadi, si annuncia il mondiale di calcio più tecnologico di sempre. Allora, a metterci lo zampino, lei, l'intelligenza artificiale, beh, insomma, da spettatori curiosi quantomeno, salutiamo Johannes Holzmuller, direttore dell'innovazione della FIFA, che guida proprio la rivoluzione tecnologica in questi mondiali, ci ha lavorato parecchio, felice di averlo all'Economia delle Piccole Cose, benvenuto.
2: Hello Anna, nice to be here.
0: Domanda d'obbligo, ma il calcio ha bisogno della tecnologia?
2: That's a very interesting question and a very important one. So,
3: posso dirti che oggi le informazioni sono disponibili ovunque, sul telefono, sul tablet, sul laptop. Le persone usano le informazioni per prendere decisioni migliori su come prenotare un hotel, acquistare una TV o anche guardare una partita di calcio per avere maggiori informazioni sui giocatori. Quindi è logico che la tecnologia venga usata anche come strumento di supporto per lo sport e nel calcio. Però penso sia

0: semiautomatico, eh? Tra l'altro in Italia già da un paio d'anni c'è.
1: Yes, I can confirm that you will see both during the World Cup in the US, Mexico and Canada. So,
2: sì, posso confermare che lo vedrete durante la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Lo abbiamo inserito nel corso dell'ultimo mondiale che si è giocato in Qatar nel 2022 e l'obiettivo che ci proponevamo era quello di avere delle decisioni su una materia come il fuorigioco che fossero il più precise e rapide possibile. È quello che facciamo, prendere decisioni il più rapidamente possibile. Grazie all'offside semiautomatico, lo avete visto anche in Italia, le informazioni sul fuorigioco posizionale vengono inviate direttamente alla sala VAR. In questa edizione della Coppa del Mondo sarà ancora un po' differente. Avremo una serie di informazioni provenienti dalle telecamere di tracciamento che saranno montate negli stadi e dal sensore che è posizionato all'interno del pallone in uso nel torneo della FIFA. Avremo anche la scansione in 3D. Scansioniamo ogni singolo giocatore partecipante prima dell'inizio del torneo e aggiungiamo questi dati come livello ulteriore di elaborazione per il sistema. Sfruttando tutti questi dati, noi arriveremo ad avere segnalazioni chiare su posizioni di fuorigioco più grandi di 10 cm e potremo inviare queste informazioni direttamente agli arbitri in campo. Questo significa che loro stessi potranno segnalare immediatamente l'offside e velocizzare il processo di chiamata rispetto a quello che vediamo oggi, dove c'è il SAOT. Ci sono ovviamente alcune limitazioni a questa tecnologia, come probabilmente avete sperimentato anche in Italia. Il fuorigioco semiautomatico non si applica a tutte le situazioni di fuorigioco, ma soltanto a quelle posizionali. Se serve una valutazione sulla punibilità, interviene l'uomo. E ovviamente, dato che utilizziamo il tracciamento ottico, in certe situazioni la tecnologia ha ancora dei limiti. In ogni caso, speriamo che avendo sviluppato ulteriormente questa tecnologia, ci siano sempre meno episodi di fuorigioco in cui i tifosi devono aspettare a lungo la decisione finale.
1: Wait for the final decision after an offside incident.
0: Aggiungiamo che questi giocatori con avatar tridimensionale in 3D per il VAR saranno anche molto somiglianti a quelli reali, tranne per una cosa, per i capelli, perché saranno tutti calvi. La body cam invece per l'arbitro, già testata ai mondiali per club, anche quella la rivedremo.
1: Body camera, which was very successfully tested.
2: La body cam è stata testata con grande successo ai mondiali FIFA per club l'anno scorso negli Stati Uniti. È andata anche oltre le nostre aspettative. Soprattutto il feedback del pubblico più giovane è stato molto, molto positivo e quindi sì, ci sarà la body cam anche in tutte le 104 partite dei mondiali. Perché lo facciamo? I vantaggi sono piuttosto evidenti e credo che possiate vederlo anche in Italia. In questo modo i tifosi che guardano da casa capiscono molto chiaramente il lavoro molto sfidante dell'arbitro che deve prendere una decisione in un millisecondo e senza avere replay disponibili. Inoltre sembrerà di essere in campo perché si vedono i giocatori correre attorno molto vicini. Poi certo le riprese della bodycam ovviamente vengono usate per il VAR, ma anche per l'addestramento post partita dell'arbitro. E questo è un altro grande vantaggio.
1: Referee training, which is another big advantage.
0: Però insomma sappiamo che ci saranno anche altre sorprese tecnologiche in questo mondiale.
1: What we bring to the World Cup is for the very first time is generative AI. So
2: quello che portiamo di nuovo ai mondiali è che per la prima volta avremo l'AI generativa. Tutte le squadre partecipanti avranno accesso a un chat GPT per il calcio che abbiamo sviluppato con il nostro partner Lenovo. L'idea dietro questa innovazione, il nostro obiettivo, è semplificare l'analisi delle partite. Mi spiego. In passato, dopo ogni partita, consegnavamo a tutte le squadre un rapporto molto molto lungo di 60 pagine con tutti i dati, con tutte le informazioni sul gioco, oltre al video della partita. Ora con questo strumento vogliamo semplificare. Ti faccio un esempio. Per studiare una partita in passato, i team dovevano cercare manualmente nel materiale a disposizione tutti i calci d'angolo. Ora basterà che l'allenatore digiti la frase "preparami un video con tutti i calci d'angolo" e questo sarà subito disponibile. Quindi crediamo che questo semplificherà l'analisi delle partite. Per noi l'obiettivo più importante è che si democratizzi l'accesso agli insight generati dai dati, perché come puoi immaginare alcune squadre hanno dei budget enormi, alcuni paesi hanno più risorse economiche di altri e quindi possono permettersi un team di analisti più

0: numerosi rispetto ad altre. Quindi, con questo strumento di AI generativa, speriamo di poter in qualche modo democratizzare l'accesso agli insight del gioco.
1: We hopefully can somehow democratize access to insights to the game.
2: Insomma, tecnologia per più democrazia. Vedremo, ma tecnologia solo a disposizione degli arbitri o la vedremo anche noi, spettatori?
1: So, this tool will be only available for the teams, the participating teams.
0: Questo strumento sarà disponibile solo per le squadre che parteciperanno, ma ovviamente se avrà successo lo offriremo per le future edizioni della Coppa del Mondo e forse anche per la Coppa del Mondo femminile tra un anno, ai media e ai tifosi di calcio.
1: To media and the football fans.
2: Quanto ci state investendo?
1: So, technology is an important part, as I explained at the beginning.
0: La tecnologia è una parte importante. Siamo agli inizi e naturalmente la FIFA cerca sempre di migliorare l'esperienza calcistica dentro e fuori dal campo. Quindi stiamo investendo e lavorando strettamente con i nostri partner per accrescere l'esperienza.
2: Senta, ma diciamocelo, dobbiamo aspettarci quindi anche senza di noi, ma un mondiale senza polemiche arbitrali, possibile?
1: Anna, that's a very good one, and I'm also laughing as you do.
0: Anna, questa è una buona domanda. Viene anche a me da sorridere. Mi viene chiesto molte, molte volte. Penso che questa sia più una domanda per il nostro team di arbitri, specialmente per Pierluigi Collina, presidente del comitato arbitrale della FIFA. Posso solo ripetere che il compito del mio team per la tecnologia e quello che stiamo facendo è supportare gli arbitri, così come le squadre partecipanti e il personale medico, per ottenere tutte le informazioni necessarie per prendere le decisioni migliori o le migliori possibili. Per il resto ci affidiamo all'esperienza dei nostri arbitri. Noi faremo del nostro meglio per dare una mano, per quanto possibile.
2: Allora, grazie per essere stato con noi, buon calcio d'inizio. Noi, appunto, li vedremo senza bandiera degli azzurri, ma posso scommettere che una squadra per cui tifare ce l'avete, o comunque una sbirciatina non mancherà. Questo il dietro le quinte che vale milioni. Non mi resta che ringraziare anche in regia Anna Riva, darvi appuntamento prossima storia e prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Passa Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
2: Passa Intred.
3: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
2: Connessi sempre.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: L'innovazione cambia il modo in cui le aziende decidono e crescono. Per trasformare tecnologie, dati e intelligenza artificiale in valore, servono nuove competenze manageriali. Sentiamo Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Lewis Business School.
8: I programmi MBA della Lewis Business School sono pensati per formare professionisti capaci di guidare il cambiamento. Oggi l'innovazione richiede competenze tecnologiche, ma anche visione strategica, capacità analitica e leadership. Nei nostri percorsi attivi a Roma e Milano integriamo intelligenza artificiale con soft skill come problem solving e la gestione dei team. L'approccio è fortemente orientato all'esperienza e al confronto diretto con aziende per guidare i partecipanti e interpretare trend, prendere decisioni

0: efficace costruire organizzazioni agili.
1: Scopri i programmi MBA Luiss Business School.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 6 giugno, anticiclone in espansione sull'Italia centro-meridionale, qui il tempo risulterà stabile e in prevalenza soleggiato. Sull'Italia settentrionale invece l'alta pressione non sarà così presente, piogge al mattino e primo pomeriggio su Alpi e Prealpi, qualche piovasco lungo l'Appennino, più soleggiato invece altrove. Scarica l'app deilmeteo.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
6: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat. Tutto in tempo reale.
5: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
6: Ormesani.com.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
13: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
17: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
18: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
19: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
20: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
21: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
22: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
23: Penelope, io questa guerra non la volevo fare, io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
24: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
25: Così?
24: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
25: Stai zitto!
26: Perché mi ha fatto riflettere.
25: Ah.
26: Ed è per questo che sono tornato.
25: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
26: Credo di averti violentato.
25: No, non mi ha violentata.
0: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14.15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
1: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
2: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
3: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
4: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
5: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, è il nostro primo sabato di giugno in cui ci troviamo per questa rassegna stampa internazionale e cominciamo dalla Spagna perché si è parlato nei giorni scorsi, ma ciclicamente naturalmente il tema diventa di attualità, quello del il tema delle rogatorie. Nel caso a cui faccio riferimento io è la famosa rogatoria chiesta dall'Italia all'Uruguay per la vicenda della Grazia Nicole Minetti, ma le rogatorie vengono chieste regolarmente da uno Stato a un altro per avere appunto informazioni su una causa o un procedimento che si è svolto appunto in uno Stato sovrano. E questo è successo questa settimana in Spagna perché il Tribunale dell'Audiencia Nacional ha inviato proprio una rogatoria alle autorità venezuelane chiedendo informazioni su 14 presunti membri dell'organizzazione separatista basca armata ETA che sarebbero rifugiati nel paese sudamericano. E questo è una rogatoria che potrebbe portare, anche se vogliamo, a riaprire alcune inchieste sull'ETA, perché per quanto questi separatisti baschi sono, secondo insomma, molti spagnoli considerano la fase del terrorismo per il separatismo basco archiviato, in realtà è comunque ci sono ancora tantissime cose da chiarire, in fondo lo sappiamo bene anche noi italiani, anche sulla stagione terroristica che abbiamo vissuto nel nostro paese, sia di terrorismo di estrema sinistra sia di terrorismo di estrema destra. Sì, sono state fatte tante inchieste, tanti processi, sì, tante persone sono in carcere, ma ovviamente ci sarebbero ancora tante cose da chiarire. Sempre per restare in Spagna, sapete che Papa Leone XIV, a differenza di Papa Francesco che era un gesuita, è un agostiniano. E secondo i media spagnoli, gli agostiniani spagnoli avrebbero coperto per anni un sacerdote accusato di abusi sessuali su una minore, senza avviare alcuna indagine interna né adottare misure fino al 2026. Vi ricordo, ma magari per chi ha sentito altre di queste rassegne stampa internazionali, la Spagna è probabilmente anche più, ha fatto di più rispetto all'Italia e comunque tanto quanto la Germania per cercare di fare di nuovo chiarezza fino in fondo su eventi del passato che riguardano abusi all'interno della Chiesa. Sono state moltissime le inchieste e naturalmente quando, siccome appunto con la coincidenza del fatto che Papa Leone si appartenga appunto a questo ordine, forse queste nuove e visti i proclami, ma questo l'aveva fatto anche Papa Francesco e anche papi precedenti, visti le intenzioni di a parole, diciamo, di fare chiarezza appunto su tutte queste zone grigie degli abusi commessi all'interno della Chiesa, forse appunto anche per questo la

l'inchiesta ha ripreso slancio. Tra l'altro, sempre in Spagna è stato fatto un sondaggio tra il 28 maggio e il 1 giugno per il gruppo Prisa, che comprende El País e Cadena Ser. Proprio su Papa Leone, e da questo sondaggio è emerso che la maggioranza degli spagnoli sostiene le posizioni di Papa Leone XIV sulla pace, l'immigrazione e l'intelligenza artificiale, ma mantiene un giudizio fortemente critico sulla gestione degli abusi da parte della Chiesa. Quindi non tanto Papa Leone, perché comunque è tra virgolette solo un anno che è Papa, però in generale la Chiesa, ripeto, in Spagna questo tema degli abusi nella Chiesa se ne discute da molto tempo. Vi segnalo poi, visto che l'altro tema di cui purtroppo speriamo sempre tutti, almeno io sicuramente, di poter chiudere almeno questa finestra di guerra sull'Iran. E però intanto continuiamo a parlarne, stiamo cercando tutti di capire come se verrà superata la questione più spinosa, che è quella della capacità dell'Iran di costruire una bomba atomica e anche del destino dell'uranio arricchito, che non si capisce nemmeno in questo momento bene dove sia. Ebbene, Le Monde ha riportato questa settimana una notizia che riguarda la IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, quella guidata da Rafael Grossi, secondo la quale la centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti sarebbe stata presa deliberatamente di mira per cercare di provocare un incidente nucleare in quella zona. Ripeto, in questo momento parliamo di uranio e di questione nucleare, soprattutto per quanto riguarda l'Iran, però quella è una zona piena di impianti energetici di ogni tipo e sappiamo che ancora gli esperti, anche quelli della IEA, stanno cercando di valutare non solo i danni effettivi agli impianti che sono stati fatti nell'attacco del 2025 degli Stati Uniti all'Iran, ma anche tutti. Quindi qui non solo la IEA, ma anche tanti altri analisti e agenzie, di cercare di capire quali altri impianti energetici di raffinazione o di estrazione dell'area sono stati presi di mira e gravemente danneggiati in questi ormai, siamo all'inizio di giugno, quindi sono già 3 mesi abbondanti di guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Come avrete sentito, ma ne abbiamo parlato anche a Effetto Mondo ieri all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, mercoledì, scusatemi, ieri era venerdì, quindi il 4 giugno era giovedì, ecco, è successo giovedì, o meglio, la notizia è trapelata appunto giovedì, nella giornata di giovedì, e parlo della morte di Marjane Satrapi. Mi fa effetto perché aveva esattamente la mia età, era del 1969, era nata in Iran, ma poi aveva lasciato il suo paese nel 1979, quindi quando aveva 10 anni, perché c'era stata appunto la rivoluzione degli Ayatollah. E da allora aveva poi vissuto in Francia, dove aveva conosciuto il suo futuro marito, produttore, attore, sceneggiatore Mathias Ripa, che poi era morto nell'aprile dello scorso anno. E secondo appunto molti giornali francesi, che riprendono le parole della famiglia, ma che naturalmente ha fatto una dichiarazione molto stringata quando ha annunciato la scomparsa di Marjane Satrapi, ma anche confermano in un certo senso quanto forte fosse il legame della autrice, io la chiamo artista, comunque è diventata famosa soprattutto per Persepolis, che è una graphic novel da cui poi è stato tratto anche un film di animazione. E appunto molti pensano che da quando era scomparso il marito, insomma, era proprio quello che si chiama una morte da crepacuore. In Francia, ma vi segnalo che qui da noi ha fatto un lungo articolo Gianluca Di Don Francesco sul Sole 24 Ore, partendo da questo stesso report,
però da noi appunto siamo il Sole 24 Ore e la notizia

0: stata richiamata in prima pagina con grande enfasi. Forse ha fatto più effetto, a giudicare almeno dai giornali, questo rapporto dell'OCSE, che sicuramente avrebbe forse meritato qualche apertura anche in Italia dei quotidiani generalisti, perché da questo rapporto dell'OCSE emerge che la Cina ha avuto sovvenzioni fino a 8 volte superiori rispetto agli altri paesi appartenenti all'OCSE tra il 2005 e il 2024. Quindi capite che è la vera, quello, quando si parla di concorrenza sleale, di introdurre delle misure di anti-dumping, si fa riferimento a questo, cioè letteralmente in inglese to dump vuol dire buttare da qualche parte, come in una discarica, e quello che fa la Cina, a volte lo fanno anche altri paesi, è appunto di inondare in questo caso alcuni paesi europei con il surplus di merce che ha, per due motivi. Primo, perché può, appunto, è stata prodotta, come dimostra questo rapporto, in condizioni estremamente favorevoli e sovvenzionate, e poi perché la quantità comunque fa, per esempio, nel breve periodo in generale aumentare la quota di mercato, e quindi si può anche ragionare di non avere un utile immediato, però intanto di scalzare la concorrenza, a proposito appunto di concorrenza sleale. E in Francia, oltre ad aver avuto molto spazio sulle Figaro questo report dell'OCSE, anche qui più naturale invece è stata l'apertura di Les Echos, che è il quotidiano principale quotidiano economico francese, che ha titolato Pechino accusata di concorrenza sleale. E vi segnalo, perché se ne parla spesso di tutti questi nuovi investimenti in difesa, con cui si può intendere tutto e il contrario di tutto, dei singoli paesi o addirittura in modo più concertato di quanto sia stato negli ultimi anni a livello europeo, la Germania si è mossa, sappiamo, nei mesi scorsi in autonomia, e il Ministero della Difesa sta, per esempio, starebbe organizzando anche un diverso sistema di richiamare obbligatoriamente i riservisti dell'esercito tedesco. E su questo la Confindustria tedesca si è espressa molto negativamente, perché naturalmente è come un'incognita in più, specie in un momento molto difficile, cioè sapere che le persone che lavorano nell'azienda potrebbero essere richiamate. In realtà questa riforma si inserisce in questo piano di rafforzamento della Bundeswehr, l'esercito tedesco, che il cui obiettivo è di portare le forze attive a 260.000 effettivi, affiancati da 200.000 reservisti. Poi c'è sempre il tema dell'AFT, in attesa che si voti in quei due Länder, tra i quali c'è la Sassonia-Anhalt, che non è un land particolarmente grande, però è molto significativo. Primo, perché l'AFT è già molto radicata e potrebbe arrivare oltre il 40% alle prossime elezioni, e poi perché, tra le altre cose, è il land dove era nato Martin Lutero, quindi insomma comunque simbolico, diciamo così. In queste elezioni, se l'AFT diventasse ancora più forte, potrebbe governare da sola e quindi diventare il primo land dove, appunto, vengono aggirati i vari veti, e in tedesco si dice Brandmauer, cioè un muro contro una, come se fosse una grandissima porta antifuoco, per arginare appunto l'AFT e non governare insieme all'AFT a livello nazionale. Intanto sappiamo che il partito di destra estrema, per esempio, teorizza nel suo programma, perché dico destra estrema? Perché teorizza nei suoi programmi una misura di cui si parla anche in Italia e in altri paesi, ma non all'interno di partiti così importanti, perché comunque l'AFT ha oltre il 10% dei seggi al Parlamento tedesco, e parla apertamente di remigrazione, e anche per questo ha destato molto anche stupore il fatto che l'AFT ha partecipato a quella famosa Davos di Russia, cioè un forum economico che si è tenuto a San Pietroburgo, dove c'erano molti rappresentanti dei partiti di destra estrema dell'Europa. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
1: Strade in diretta.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi italiani, un'unica segnalazione che arriva dalla A22 del Brennero, dove permangono code di mezzi pesanti in direzione del confine di Stato tra Bressanone e Brennero a causa del traffico sostenuto. In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, presenti diversi allagamenti in seguito alle forti piogge di questa notte. Tra l'altro sta tornando a piovere in diverse zone della Lombardia. Chiusa la rampa di ingresso di via Marconi allo svincolo di Monza Sant'Alessandro per chi è diretto verso Como. È tutto per questo aggiornamento, ci ritroviamo tra un'ora circa.
1: Smart Car di Massimo De Donato.
3: Gli ultimi dati del mercato auto, lo stato dell'arte dell'infrastruttura pubblica di ricarica, ma anche il ruolo centrale dei concessionari. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Partiamo dall'analisi del mercato automobilistico italiano che a maggio ha confermato una crescita costante per il settore. Le nuove immatricolazioni hanno raggiunto circa 150.000 unità, consolidando un recupero che però vede i volumi ancora distanti dal periodo pre-pandemico. Analizzando le alimentazioni invece si nota un netto cambio di rotta nelle preferenze degli italiani. Il motore a benzina è in calo, mentre le ibride consolidano il loro primato, conquistando una fetta di mercato di quasi il 47%. Anche il comparto dell'elettrico mostra segnali positivi, le auto elettriche pure e le ibride plug-in continuano infatti a guadagnare terreno mese dopo mese, sostenute dalla spinta degli incentivi, da una gamma di modelli sempre più ricche e dal ruolo trainante delle flotte aziendali. Se il mercato cresce, allo stesso tempo deve farlo anche la rete di servizi, specialmente per chi sceglie l'elettrico. In Italia l'infrastruttura si sta estendendo. Abbiamo infatti superato la soglia di circa 78.000 punti di ricarica aperti al pubblico. Solo nei primi tre mesi di quest'anno sono state installate quasi 5.000 nuove colonnine, con una decisa preferenza per i sistemi veloci che accorciano i tempi di attesa. Analizzando questi dati sorge però spontanea una domanda: ma sono tutti operativi? Purtroppo non ancora del tutto, perché circa il 12% dei punti già installati dagli operatori sta ancora aspettando l'allacciamento alla rete elettrica. Anche sulle autostrade la situazione sta migliorando, con oltre 1.000 punti di ricarica veloci ora disponibili, ma gli esperti chiedono più velocità nei bandi di gara per non restare indietro rispetto al resto d'Europa. Per supportare questa rete e garantire al paese una produzione tecnologica propria, d'altra parte serve un'industria delle batterie forte e indipendente. Proprio per questo motivo ENI e FIB del gruppo Seri Industrial hanno avviato un progetto per creare una filiera italiana per la produzione di celle a batteria a litio ferro fosfato. L'accordo prevede che ENI entri in una delle nuove società di FIB con una quota del 30%, mettendo su un piatto un investimento iniziale di 55 milioni di euro. L'obiettivo del piano è costruire a Brindisi una grande fabbrica che entro il 2029 sia capace di produrre batterie per oltre 8 gigawattore l'anno. Ma chi accompagna l'automobilista in tutte queste novità? La risposta è nel rapporto di fiducia che si crea nel punto vendita. Secondo gli ultimi studi presentati all'Automotive Dealer Day, il contatto umano resta fondamentale. Il 74% degli italiani si sente infatti più legato alla propria concessionaria che al marchio dell'auto prodotta. Il venditore agisce infatti come una vera e propria guida, tanto che il 30% dei clienti entra nello showroom senza avere ancora deciso quale modello o marchio acquistare. Questo ruolo di consulenza è fondamentale soprattutto per i nuovi marchi che arrivano dall'estero. In questi casi per il 47% dei clienti è proprio la buona esperienza vissuta fisicamente in concessionaria a far cambiare idea in meglio sul brand. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, in onda domenica appunto alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Nei grandi edifici, comfort e consumi dipendono da molte variabili. Meteo, orari, affollamento, impianti e uso degli spazi. Serve un controllo più intelligente. Sentiamo Giacomo Astolfi, responsabile Tech Solutions in Alperia.
13: Sibile HVAC lavora sulla gestione dinamica della climatizzazione. La piattaforma raccoglie informazioni dall'edificio, interpreta le condizioni esterne e prevede la domanda termica così da regolare gli impianti prima che si creino sprechi e squilibri. Il sistema non si limita a correggere, ma anticipa il comportamento dell'edificio e adatta il funzionamento alle reali esigenze degli spazi. Questo è utile nei complessi con superfici estese, presenze variabili e impianti articolati dove il fabbisogno cambia durante la giornata. In questo modo è possibile coordinare meglio la climatizzazione, valorizzare gli impianti esistenti e ridurre consumi e costi operativi mantenendo comfort e salubrità.
12: Più controllo, meno sprechi. Scopri di più su alperia.eu.
14: Sono le 7:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
14: Gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane, Teheran risponde lanciando droni e missili su Kuwait e Bahrain. Non c'è ragione di un incontro, così Putin sulla proposta di Kiev, il presidente russo ha scelto la guerra, risponde Zelensky. Contro il caro carburanti in arrivo un nuovo taglio delle accise e poi aiuti mirati ai lavoratori. Il calendario della Serie A, la terza giornata e big match Inter-Napoli e Juve-Milan. Tennis a Parigi, la finale sarà Cobolli-Zverev. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano il conflitto in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato postazioni radar iraniane. Teheran ha risposto lanciando attacchi contro le basi americane in Kuwait e Bahrain. Frizioni tra il presidente iraniano e l'omologo libanese.
15: Nella notte hanno risuonato le sirene in Kuwait e Bahrain dopo il lancio di 7 missili iraniani, tutti intercettati tranne uno che non ha raggiunto l'obiettivo, riferisce il comando centrale USA. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi dopo i raid aerei statunitensi annunciati dallo stesso CENTCOM contro postazioni radar iraniane, confermato dagli USA anche l'abbattimento di 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Gli iraniani hanno ancora capacità operativa, dichiara Trump a NBC News. Direi che in termini percentuali gli è rimasto forse il 21-22% dei missili. Trump ha anche detto che i leader iraniani sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta se non quella di firmare un accordo di pace. E il vice ministro degli esteri iraniano, Kazem Karibabadi, ha dichiarato che Teheran desidera che almeno la metà dei suoi beni congelati venga sbloccata al momento del della firma di un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Israele intanto continua a bombardare il Libano meridionale. L'ultimo attacco nel distretto di Nabatieh ha causato la morte di 5 persone, tra cui una donna e un paramedico dell'associazione Rissala, affiliata al movimento Hamas, alleato di Hezbollah. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: In Ucraina il presidente russo Vladimir Putin ha respinto la proposta di un incontro con Zelensky. Domani a Londra, vertice con Starmer, Macron, Merz, sarà presente anche il presidente ucraino.
16: È durato meno di una giornata lo spazio di speranza aperto dalla lettera del presidente ucraino Zelensky all'omologo russo Putin, seguita dall'invito dello stesso Putin a Mosca. Al forum economico di San Pietroburgo il presidente russo ha cambiato nuovamente matrioska, sparando a zero contro Kiev e l'Europa. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, ha detto Putin, che professa la volontà di chiudere il conflitto solo al raggiungimento degli obiettivi, critica la lettera aperta di Zelensky, sostiene che Mosca non vuole un cessato il fuoco temporaneo, ma appunto a un accordo completo, accusa Kiev di prendere tempo per fermare l'offensiva russa e infine non risparmia frecciate neppure alle elite europee da lui accusate di provocare il caos. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha replicato laconico Zelensky. Intanto le tre maggiori potenze continentali, Francia, Germania e Gran Bretagna, prendono in mano il dossier negoziale, spinti anche dalla distrazione americana in Medio Oriente, e chiedono un posto al tavolo delle ipotetiche future trattative. Domani sera a Londra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il premier britannico Starmer e Zelensky si riuniranno per fare il punto della situazione in previsione sia di una riunione della coalizione dei volenterosi il prossimo weekend a Parigi, sia della G7 Evian in programma dal 15 giugno. Merz ieri è apparso pessimista. Da parte europea non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Un vertice, quello di domani sera, probabilmente messo a punto da Macron e Merz ieri, all'altro vertice, quello in Montenegro, sull'ingresso dei paesi balcani occidentali nell'Unione. Un vertice, quello in Montenegro, al quale ha rinunciato la Presidente del Consiglio, ufficialmente a causa del protrarsi dell'impegno di Giorgia Meloni con l'arma dei carabinieri. La questione energetica, in arrivo il nuovo taglio delle accise sui carburanti, l'ultima misura scade infatti oggi.
17: Sarà finanziato con l'extragettito IVA il nuovo intervento contro il caro carburanti. Per contenere il costo di benzina e gasolio, l'esecutivo ha deciso di sfruttare il meccanismo delle accise mobili. Quello in arrivo nelle prossime ore sarà l'ultimo sconto generalizzato, quello precedente scadrà alla mezzanotte di oggi. Come chiesto anche dall'Europa, poi si andrà verso aiuti mirati. L'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie più bisognose al momento è stata accantonata, mentre sono allo studio altri interventi a sostegno di lavoratori e imprese. L'esecutivo punta anche a sfruttare la maggiore flessibilità nei conti concessa dalla Commissione europea. Prima però sarà necessario aspettare il via libera del Consiglio europeo e capire quali saranno i paletti posti da Bruxelles. Governo e maggioranza intanto accelerano anche sul ritorno al nucleare. L'obiettivo è quello di approvare entro l'estate in via definitiva la legge delega che, tra le proteste delle opposizioni, giovedì ha incassato il primo via libera da parte della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: La questione energia è tra i temi al centro del convegno dei giovani di Confindustria riuniti a Rapallo, in Liguria, che parlano di un paese fermo.
18: Il paese non va perché non cresce, i giovani sono arrabbiati, bloccati e vanno all'estero. Per ripartire serve un impegno concreto da tutte le forze politiche, puntando sulle riforme, dice la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri.
19: Fare le riforme che servono per far ripartire la crescita in Italia e pensarle e realizzarle puntando sulle forze del paese, i giovani, le donne, le imprese.
18: Fisco, burocrazia, costo dell'energia pesano sulle spalle delle piccole e medie imprese. Inefficienze di sistema che occorre eliminare per liberare spazio e, dice Maria Anghileri, aumentare investimenti, innovazione, produttività e salari. Per tornare a crescere, gli under 40 di Confindustria propongono il salario competitivo per i giovani fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, bloccando l'IRPEF.
19: Il meccanismo è un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
18: A Rapallo, la replica del governo arriva dal leader di Forza Italia e ministro degli esteri Antonio Tajani. L'IRPEF l'abbiamo già abbassata e, dice Tajani, continueremo ad abbassarla ai redditi fino a 60.000 euro, mentre l'opposizione assicura che la patrimoniale non è nel programma del campo progressista. Ne discuteremo, ma, ribadisce la segretaria del PD, Elly Schlein, non è tra le cose condivise. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
14: La titolare del Dicastero del Lavoro, Marina Calderone, annuncia maggiori ispezioni nelle campagne dopo l'omicidio di quattro braccianti ad Amendolara, in Calabria, dove oggi si terrà una manifestazione contro il caporalato.
20: Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così, e questo lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL per la manifestazione nazionale organizzata ad Amendolara, dove lunedì scorso quattro giovani braccianti, un pakistano e tre afghani, sono stati arsi vivi in un minivan. Alla manifestazione interverranno il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini e la segretaria PD Elly Schlein. Intanto si muove il governo. Dopo il vertice in prefettura a Reggio Calabria sul caporalato, la ministra del lavoro Marina Calderone annuncia nuove ispezioni per arginare lo sfruttamento dei braccianti.
21: Partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale sul comparto agricolo.
20: Il tutto, sottolinea Calderone, con la consapevolezza che bisogna fare molta attenzione a non criminalizzare i tanti imprenditori agricoli onesti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: E a proposito di caporalato, c'è un secondo uomo fermato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro l'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Disposto il fermo di Aji Apukutan, 51enne indiano, che nelle testimonianze degli operai migranti viene definito il cane da guardia della multinazionale americana, la Cadel Construction, ed è ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano. La cronaca: un 19enne è stato fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte fra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il ragazzo fermato, di nazionalità peruviana, è sospettato di essere uno degli esecutori materiali del delitto. Altri giovani, tutti di origine sudamericana, sono stati perquisiti. Si aggrava la posizione dei coniugi Morettini e l'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Gran Montana, che nella notte di Capodanno ha provocato la morte di 41 persone e oltre 100 feriti. Davanti ai magistrati il confronto tra i coniugi.
22: Attenzione alle candele, perché se finiscono sulla schiuma possono bruciare il Constellation. Scriveva così ai suoi dipendenti Jessica Moretti in una chat WhatsApp agli atti dell'inchiesta della procura del cantone del Vallese sul rogo di Capodanno a Gran Montana, costato la vita a 41 ragazzi. Chat mostrate in aula ai coniugi titolari del disco bar durante un confronto davanti ai magistrati alla presenza di circa 70 avvocati di parte civile. Chat da cui emerge che il corteo pirotecnico da cui è partito l'incendio non sarebbe stato un'iniziativa dei dipendenti del locale, come sempre sostenuto dai proprietari, ma una pratica organizzata. Secondo gli inquirenti, non è credibile che i Moretti non avessero consapevolezza del rischio di incendio della schiuma fonoassorbente, in relazione alla quale ora contestano anche il reato di falso documentale, oltre a quelli di omicidio e incendio colposi e lesioni gravi per negligenza, per una fattura d'acquisto falsificata per motivi fiscali. E un altro messaggio rivela anche l'indicazione di mantenere chiusa la porta di emergenza del seminterrato. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Ancora cronaca con una notizia dell'ultima ora. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe morta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate in ospedale. I calciatori della nazionale iraniana impegnati ai mondiali hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti. La squadra farà base a Tijuana, in Messico, dove arriverà domani, e non in Arizona, come richiesto da Teheran. L'Iran esordirà il 15 giugno contro la Nuova Zelanda, il 21 giocherà contro il Belgio, il 26 a Seattle contro l'Egitto. L'Italia non sarà presente a questi mondiali per rivedere i nostri giocatori in campo, bisognerà aspettare il prossimo campionato, ieri diffuso il calendario.
0: Bisognerà aspettare oltre 2 mesi per il via al campionato, ma intanto i tifosi delle squadre di Serie A hanno conosciuto il percorso delle proprie squadre del cuore. Si parte il weekend del 22-23 agosto, i campioni d'Italia in carica dell'Inter ospitano il

0: Monza, il Napoli va in casa del Genoa, la Roma ospita la Fiorentina, la Juventus terrà battesimo il ritorno del Frosinone nella massima serie, il Milan inizierà a Torino e il Como a Udine. Completano il quadro del primo turno Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Parma-Cagliari e Venezia-Lecce. Quest'anno niente derby all'ultima giornata e nessuna sovrapposizione tra internazionali d'Italia di tennis e partite a rischio per l'ordine pubblico. Anche la finale di Coppa Italia per l'incastro dei calendari si svolgerà il mercoledì successivo alla finale del torneo del Foro Italico. Le soste per le nazionali saranno tre, una lunghissima di 3 settimane a cavallo tra settembre e ottobre, una a novembre e una a fine marzo. Due i turni infrasettimanali, il 28 ottobre e il 6 gennaio, mentre non si giocherà il 27 dicembre. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E veniamo al tennis, finale domani del Roland Garros. Dopo la rinuncia di Arnaldi, la sfida sarà tra Cobolli e Zverev.
2: Il derby italiano, che avrebbe riempito di orgoglio azzurro il centrale di Parigi, non c'è stato. Matteo Arnaldi si è dovuto arrendere a un virus influenzale senza riuscire nemmeno a scendere in campo a giocarsi la semifinale della vita contro Flavio Cobolli. Un colpo durissimo della mala sorte, così doloroso da spingere lo stesso Cobolli ad accompagnare l'amico nel momento dell'annuncio. Dispiaciuto per essersi preso così la prima finale slam della carriera.
3: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
2: Cobolli domani pomeriggio sfiderà Alexander Zverev, che ha battuto in 4 set il cieco Mensik. I precedenti sono favorevoli al tedesco 3-1, ma l'unico successo del romano 24enne, che si è garantito lo sbarco nella top 10 mondiale, è arrivato proprio sulla terra. Venerdì sfortunato anche per il doppio maschile Bolelli-Vavassori, eliminato da Zeballos Granollers in una semifinale giocata con Bolelli quasi fermo a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Oggi in programma la finale femminile Andreeva-Kvalinska. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Oreggi. Ci risentiamo alle 9.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
7: Radio 24 Reportage. Sanità di confine, la cura che include tra periferie e senza dimora. Di Rosanna Magnano.
8: La salute pubblica ha le sue periferie, aree di confine, urbane, geografiche, socio-economiche, in cui la sanità stenta ad arrivare. Quartieri sconosciuti all'anagrafe dove migliaia di abitanti sono privi di residenza e non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Persone senza dimora che non hanno un medico di medicina generale, stranieri irregolari o comunque in condizioni di fragilità. Tra progetti consolidati e nuove sperimentazioni, soggetti del terzo settore, aziende sanitarie, operatori, volontari lanciano ponti. In un momento in cui c'è molta attesa per il rafforzamento delle cure sul territorio e con una legge che aspetta ancora di essere applicata, la 176 del 2024, che garantisce il diritto all'assistenza sanitaria e l'accesso al medico di base alle persone senza dimora che soggiornano regolarmente in Italia. A fare il punto a Brescia il congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Marco Mazzetti, presidente SIM e psichiatra del progetto Ferite Invisibili dell'ambulatorio Caritas di Roma.
9: Noi abbiamo cominciato nel 2005 grazie a un finanziamento che siamo riusciti a ottenere perché ci rendevamo conto che c'era un bisogno di persone che erano vittime di violenza intenzionale e che avevano bisogno di cure specifiche, che non erano le cure che normalmente potevano trovare nei servizi pubblici, eccetera. Allora si trattava soprattutto di persone che avevano subito torture nel loro paese dal potere politico, eccetera. Ed è uno dei cambiamenti che noi abbiamo osservato in questi anni, è stato che quelle vittime di violenza erano generalmente persone di alto livello culturale, con una forte personalità, che erano oppositori politici, presi e torturati. Negli ultimi anni invece la popolazione è cambiata molto, perché hanno continuato ad arrivarci persone vittime di violenza, ma sono state e sono tuttora vittime soprattutto della violenza dei trafficanti in Libia, per esempio, anche un po' in Tunisia. E queste violenze danneggiano profondamente l'essere umano. Non sono traumi come quelli che possono capitare quando si è vittima di un incidente stradale o di un terremoto. Essere stati vittima di violenza intenzionale da parte di altri esseri umani induce un timore, una paura nei confronti degli altri che è particolarmente intensa e che ha bisogno di cure specifiche particolari. Noi in questi 20 anni abbiamo curato diverse centinaia di persone. Il problema è che da un lato le cure sono molto efficaci e in tempi anche molto brevi se si sa come farle, ma non c'è molta competenza in giro su questo tema specifico e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale è quasi inesistente. Si sa che il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha progressivamente abbandonato la psichiatria. Noi in Italia spendiamo meno della metà di quello che spendono gli altri paesi percentualmente sulla spesa totale del sistema sanitario. È come dire che il nostro sistema sanitario trascura sempre di più la psichiatria e quindi non ci sono risorse, non ci sono numeri, non ci sono competenze. Noi facciamo un servizio vicariante, che è proprio quello che non vogliamo fare, perché lo scopo nostro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni è sempre quello di lavorare per includere nel Servizio Sanitario Nazionale, evitare il rischio di creare un sistema a due livelli, un sistema di serie A, diciamo, per chi riesce ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale, e un sistema di serie B affidato al volontariato per chi non ce la fa. Ecco, questo è quello contro cui combattiamo, ma dobbiamo anche rispondere ai bisogni.
8: Le disuguaglianze sociali continuano a incidere profondamente sulla salute delle persone in condizione di fragilità. Basti pensare che l'età media del decesso per una persona senza dimora è di circa 46 anni, a fronte di un'età media di morte di circa 82 anni nella popolazione generale. Per superare questi gap, molto si giocherà sul modo in cui l'assistenza primaria sarà resa accessibile, coordinata e condivisa, per rispetto della Carta Costituzionale e per il bene dell'intera collettività. Un esempio di intervento è quello dei Medici per i Diritti Umani, che in due diverse periferie romane hanno operato con una clinica mobile. A Bastoggi, un complesso residenziale di edilizia popolare, isolato e privo di servizi, che ospita circa 3.000 persone, e all'Idroscalo di Ostia, un quartiere informale alla foce del Tevere, con circa 500 abitazioni autocostruite e 2.000 residenti. Anastasia Destro, responsabile medica di Medu.
10: Quello che facciamo noi operativamente è con un camper in cui c'è personale medico e c'è una psicologa, adesso un team di psicologi un po' più rifornito, e infermieri e operatori sociali, e andiamo in questi due quartieri, all'Idroscalo una volta alla settimana, a Bastoggi ogni due.

0: concessa la residenza, il che fa sì che loro non possano iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e non possano avere un medico di medicina generale. Altri bisogni sono quelli legati alla salute mentale e a volte magari un po' misconosciuta, che viene fuori dopo un po' di incontri, un po' di volte che ci parliamo. E il problema dell'accesso ai servizi, questi quartieri sono, come ho detto, un po' isolati rispetto al resto. A Roma il sistema dei mezzi pubblici non è un granché, quindi è difficile proprio raggiungere i servizi, le strutture sanitarie. A volte è anche difficile l'interazione con le strutture sanitarie, perché i pazienti non riescono magari a capire quello che gli viene detto, vengono rimbalzati da un posto all'altro, e quindi questo è un altro limite che c'è nell'accesso al servizio sanitario.
1: Come avete conquistato la loro fiducia? Perché poi si tratta anche di popolazioni un po' anarchiche, tra virgolette.
0: Esatto, e ammesso in un concesso che l'abbiamo conquistata, e è una cosa che stiamo ancora facendo con fatica. Diciamo che possiamo dire che il punto chiave sia stato, uno, come dice sempre il nostro logista, esserci. Cioè ci siamo, non con costanza, non con continuità, perché andiamo una volta alla settimana, però con costanza. E poi aver trovato delle figure, in particolare nel caso di Bastoggi, di due suore dell'idroscalo, di un prete, che sono un po' un riferimento per la comunità. Tramite loro siamo riusciti a raggiungere delle persone che magari prima c'erano precluse, e grazie a loro, visto che loro si fidavano di noi, anche le persone del quartiere hanno cominciato un pochettino a fidarsi di noi. Piano piano ci proviamo, insomma.
1: Non mancano modelli nella sanità pubblica, come il progetto di missioni protette nelle strutture di accoglienza per persone senza dimora dell'AUSL di Bologna. Marianna Parisotto, Equipe Migranti e Vulnerabilità del Dipartimento di Cure Primarie AUSL di Bologna.
2: Allora, noi come Equipe Sociosanitaria dell'AUSL di Bologna, composta da mediche, medici, infermieri e assistenti sociali, abbiamo dei presidi sociosanitari in cui operiamo all'interno di due strutture di accoglienza, due dormitori, due strutture di accoglienza per persone senza dimora. I presidi ci sono da tanti anni, e tutto è nato per accogliere e perseguire le persone senza dimora che necessitano di un periodo di convalescenza, di riposo ulteriore dopo un ricovero ospedaliero, ma che appunto, essendo senza casa, non hanno a disposizione un posto adeguato dove poter prendersi cura ancora di sé, e che quindi hanno bisogno di un supporto in più. Quindi noi come Equip siamo appunto presenti in queste strutture del comune. Gli infermieri sono presenti tutti i giorni della settimana, ci sono altre figure che gli host che supportano le persone sempre, insomma, tutti i giorni della settimana, e noi come medici siamo presenti una volta alla settimana per vedere queste persone. È chiaro che i posti per appunto le dimissioni protette sono 8 in tutto in queste due strutture di accoglienza, ma è chiaro che le strutture, ospitando tante altre persone, insomma, noi non vediamo solo le persone in dimissione protetta, ma anche le altre persone accolte che hanno bisogno di un nostro supporto, in particolare chi non ha il medico di medicina generale, non ce lo può avere.
1: Quindi alla fine questo progetto si è un po' ampliato?
2: Assolutamente, assolutamente sì. E siamo anche in una fase in cui stiamo pensando anche a come ampliarlo a maggior ragione, perché ci rendiamo conto, siamo molto consapevoli che non riusciamo a rispondere a tutti i bisogni che ci sono. Ci sono delle situazioni che hanno bisogno anche di più cure di quelle che noi possiamo dare, o situazioni che, anche stando tanto tempo all'interno, no, di un dormitorio, insomma, non riescono a migliorare o hanno anche dei peggioramenti. Perché purtroppo sappiamo che anche la vita di strada rappresenta appunto un fattore di rischio per lo sviluppo di condizioni che si possono anche aggravare nel tempo, e soprattutto se vengono trascurate per tanti anni, cosa che purtroppo appunto in condizioni di marginalizzazione, di marginalità, succede. E quindi stiamo facendo un lavoro anche per capire se è possibile dare delle risposte anche più soddisfacente di quello che già c'è.
3: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.

0: produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
2: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
3: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
0: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
0: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
7: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
0: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
7: Ormesani.com.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Tempo in diretta.
16: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 6 giugno, anticiclone in espansione sull'Italia centro-meridionale, qui il tempo risulterà stabile e in prevalenza soleggiato. Sull'Italia settentrionale invece l'alta pressione non sarà così presente, piogge al mattino e primo pomeriggio su Alpi e Prealpi, qualche piovasco lungo l'Appennino, più soleggiato invece altrove. Scarica l'app di ilmeteo.it.
17: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
18: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
20: dolorosi.
21: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: te al caffè della Pe, caro Bellasio.
1: Caro
0: Bellasio, buongiorno.
1: Buongiorno Aprile.
0: Viene disertato, ne parleremo oggi diffusamente con i nostri così. Ospiti Anna Zaffetova della Stampa. Io sì, così.
1: Pronti via.
0: Sono tonica. Oggi tonica. No, annunciamo gli ospiti.
1: Vai.
0: Ospiti. Anna Zaffetova, giornalista, scrittrice, firma della Stampa. Fabrizio Doncone, inviato speciale del Corriere della Sera. Francesco Capponi, che è un ingegnere informatico, ma ha messo su una startup di cui parleremo, perché insomma ce n'è bisogno di startup di questo tipo. Poi ci raggiungerà Martina Carone di Utrend e parleremo della nostra nostalgia, della tua, Bellasio, in particolare. E poi vabbè, la chiusura col colpo di grazia, però è il momento del tuo editoriale.
1: Sì, intanto saluto Marianna Aprile da Verona, dove presenterà il suo libro La Promessa, giunto alla quarta ristampa, così de botto di mattina, quarta ristampa. Sappiate che dalla seconda un libro è di successo, siamo alla quarta, quindi va bene.
0: No.
1: Allora, avrei voluto commentare la settimana nera dei giustizialisti con Berlusconi Dell'Utri, caso chiuso, Minetti, caso chiuso, il PM che indaga su Milano, che si candida a Milano, ma poi il premier albanese Edi Rama ieri ha detto tre cose non puoi prevedere: Dio, il sesso e l'Unione Europea. A parte che non ho capito perché il sesso sarebbe imprevedibile, ma deve essere un problema mio. Comunque stavolta Edi Rama, peraltro ospite da Amici e Nemici, sbaglia anche sull'Europa, perché l'Europa è prevedibile come nella sua timidezza, soprattutto a proposito dei propri punti di forza. Prendiamo l'allargamento: se tu hai una cosa che ti piace, vuoi allargarla il più possibile. Invece no, l'Unione, che pure è nata grazie al fatto che qualcuno ha avuto il coraggio di immaginare un'Europa sempre più grande, negli ultimi anni invece ha parlato di crisi finanziaria, migratoria, pandemica, geopolitica, più ne metta. Abbiamo discusso ovviamente dei limiti dell'Europa, che è lenta, che è divisa, che è burocratica, però abbiamo parlato molto poco della sua forza di attrazione. Ogni tanto qui ad Amici e Nemici però lo ricordiamo, e basta guardare ai paesi che bussano alla porta: ovviamente l'Ucraina, di cui noi presto avremo più bisogno di lei che lei di noi, Moldova, Balcani Occidentali, Georgia, milioni di persone che chiedono semplicemente di entrare in Europa e che vedono nell'Europa non il problema ma la soluzione. Eppure noi dal 2013, l'ultimo anno in cui è entrato un nuovo paese, la Croazia, ma in realtà già da prima, perché l'ultimo slancio di allargamento era il 2004, ben 22 anni fa, l'Europa ce la teniamo. Così con me, un po' più piccola, in un mondo invece di grandi. Il Montenegro punta a entrare nel 2028, il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ricordato di recente che sarebbe ora di trovare un modo per far entrare più rapidamente e meglio nuovi paesi, però invece tra Parigi e Berlino preferiscono parlare di forme di adesione così, di serie B, creando quindi un'idea che ci possano essere degli europei di serie A e di serie B. Sarebbe meglio fare il contrario, cioè tutti dentro, e chi vuole andare più avanti con l'integrazione lo fa dando agli altri la possibilità di seguire il loro ritmo, ovviamente abolendo il diritto di veto, perché se no ciò non funzionerebbe, anche perché la geopolitica non ammette vuoti. Se non è l'Europa a offrire una prospettiva credibile, qualcun altro lo farà al posto dell'Europa. Lo abbiamo visto nei Balcani, lo vediamo continuamente nei confini orientali. In un momento storico in cui l'Europa appare intimidita e ferma, discutere di allargamento significherebbe parlare di futuro, progettare in grande, significherebbe ricordare che l'Unione Europea non è soltanto un mercato, un insieme di regole, ma un progetto politico di convivenza pacifica e di crescita economica. Del resto ieri Putin, e chiudo e mi scuso se sono stato un po' lungo, ha detto che le elite europee stanno provocando un caos nel quale le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Ecco, come spesso capita con l'autocrate russo, sta accadendo esattamente l'opposto. L'Europa è l'unico posto dove si sta garantendo un minimo di ordine e di pace, e per questo attrae. Speriamo l'Europa si faccia sempre più forte del suo essere attraente. Sono stato lungo, Marianna.
0: No, però siamo contigui stamattina negli editoriali, così a sorpresa, perché anch'io, tu sei partito dalle parole del premier albanese Edi Rama, io per parlare di Europa e dell'attrattività dell'Europa e di progetto europeo, e io sempre attorno a questi due poli vado, perché, oddio, se dovessi dare un titolo a questo piccolo editoriale direi Amaro Montenegro, Amaro, Amaro Montenegro, perché? Perché la presidente del Consiglio Meloni ieri ha disertato il vertice in Montenegro, appunto, in cui tra le altre cose si doveva parlare anche di che tipo di Europa vogliamo, l'Ucraina in questa Europa che abbiamo in testa, che ruolo ha, quando, entro quando i Balcani dovranno avere la corsia preferenziale che qualcuno chiede abbiano nell'ingresso in Europa e quindi entrarci prima dell'Ucraina nonostante diciamo, le contingenze, oppure appunto l'Ucraina, viste le contingenze, deve in qualche modo essere salvata dall'Europa, vogliamo usare questo termine? Insomma, questo era il tema, un temino, diciamo, no? Proprio residuale. E però, la Presidente del Consiglio non si è presentata al vertice, è stata trattenuta, dice, da questa cerimonia di annullo filatelico dedicato al 212esimo compleanno dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Tra l'altro leggevo stamani che non era in agenda questo appuntamento, poi c'è finito così in extremis ed è andata lunga, come si dice, alla garbatella e quindi non ha potuto partecipare al vertice del Montenegro e non parteciperà neanche a Londra domani al vertice con Starmer, Merz e Macron che con Zelensky tra l'altro proprio sull'Ucraina si concentrerà. E questa cosa qua, no? A proposito di quello che dicevi tu, qualche domanda ce la deve porre, perché pensavamo, almeno io ingenuamente, ogni tanto mi adagio sull'innocenza di Amélie Poulain, pensavo che l'essere stata scaricata da Donald Trump avrebbe avuto almeno l'effetto positivo di avvicinare Giorgia Meloni all'Europa, e invece pare al momento proprio di no. Renzi parla di atteggiamento tardo adolescenziale della Premier che fa l'offesa. Io non lo so se sia così. So però che i francobolli a questo governo portano malissimo, malissimo. Questo annullo filatelico che ha creato un mezzo incidente diplomatico e comunque ci dice molto sulla propensione alla collaborazione con l'Europa che ha il governo, è solo l'ultimo degli inciampi filatelici del governo. Perché, senti qua, negli ultimi 2 anni sono stati annullati 274 francobolli dal ministro Urso. 274 credo che non sia mai capitato nella storia della filatelia universale, neanche mondiale, con degli inciampi, cioè francobolli dedicati a Italo Foschi, ricordiamo, insomma, gerarca fascista, tra l'altro nello stesso giorno di quello dedicato a Matteotti, insomma, con un inciampo anche, diciamo, storico importante, o quello a Maffeo Pantaleoni, uno dei diffusori dei protocolli dei Savi di Sion, il documento più antisemita che sia stato mai messo in giro, e noi dedichiamo allegramente francobolli a questi personaggi e dietro i francobolli ci nascondiamo quando non vogliamo dire che cosa vogliamo essere in Europa e da grandi.
1: Ma io cosa ho fatto di male? Che peraltro i francobolli li detesto pure, pure Filippo Oreggi in regia li detesta. Traffico.
2: Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, code per un incidente tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Sulla A22 del Brennero il traffico resta sostenuto in direzione del confine di Stato, da Bressanone in su sono incolonnati molti mezzi pesanti. In Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, code per rimozione veicolo incendiato tra Casteggio e Bronistradella in direzione Brescia. Permane qualche disagio per le forti piogge della notte a Milano. Sulla tangenziale ovest è al momento chiusa per smottamento la rampa di uscita di Vigevano provenendo da Bologna. Infine in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, code per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Per questo appuntamento è tutto, torniamo tra un'ora circa.

pioggia che cade. Pioggia che cade, che batte sul viso. Pioggia che cade senza preavviso, mi desta dal sogno. Pioggia che cade da un cielo sereno, in queste lacrime a ciel sereno. C'è un destino segnato.

0: Come avrete capito dal ritorno in larga scala del cantautorato, questa puntata, la colonna sonora la sceglie Jacopo De Franchi, quindi torniamo negli anni tra i 60 e i 70 o comunque in quelle atmosfere. Ci scusiamo con i più giovani. Marianna, che dici?
1: Dico che questa canzone di Diodato è dalla colonna sonora, è stata la colonna sonora di Palazzina Laff, un film strepitoso che va visto con Michele Riondino sull'annosa questione dell'Ilva di Taranto, di quel ricatto salute e lavoro che la città di Taranto diciamo sconta da decenni.
0: La mia terra, la canzone. Allora, il fatto principale della settimana è avvenuto per lettera e per discorso tra Zelensky e Putin, e il fatto principale della settimana ce lo facciamo commentare dalla massima esperta giornalista di questioni russe e dintorni. Il suo ultimo libro si intitola Russia, l'impero che non sa morire, Rizzoli, editorialista della Stampa, con noi Anna Zafesova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Anna, allora tu questa settimana hai scritto due articoli molto belli, uno oggi e l'altro ieri, su quanto è avvenuto. Zelensky ha scritto una lettera pubblica proponendo un incontro, però una lettera con dentro anche dei toni tosti, duri, e qualcuno li ha definiti anche un po' provocatori. Putin ovviamente ha risposto niente, non si dialoga, non c'è motivo, è un maleducato Zelensky. Ci spieghi che cosa è avvenuto?
2: Ma io credo che quello che sia avvenuto, che Zelensky in realtà ha scritto una lettera che aveva come Putin come ultimo destinatario dopo i russi, dopo Donald Trump, dopo tutti gli altri. Cioè è una lettera nella quale lui sostanzialmente dice a Putin: guarda che la situazione è che devi cominciare un negoziato, facciamo questo negoziato, facciamolo subito senza condizioni, facciamolo senza mediatori, perché e lo dice esplicitamente, perché gli americani sono impegnati altrove. Poi se ci sono gli americani bene, se ci sono gli europei necessario che ci siano, ma intanto cominciamo io e te, perché la guerra è tua, sei tu quello che questa guerra senza alcun motivo l'ha iniziata, e quindi parliamone. Poi è una lettera appunto molto sferzante, che descrive una situazione della Russia sfavorevole a Putin, e dice: comincia la guerra, comincia il negoziato adesso, perché è il momento, per te è il momento, se no poi sarà peggio. Uno degli obiettivi di questa lettera era appunto che Putin dicesse di no pubblicamente, e Putin in questa trappola ovviamente c'è cascato pienamente. E il secondo obiettivo era quello di dirlo ai russi, di dire: io so che cosa state dicendo, so che cosa state provando, proviamo a parlare anche con voi. E tra l'altro questa, la vera svolta di questa lettera, non è che Zelensky propone un negoziato a Putin, cosa che gli aveva già proposto diverse volte, ma che dice ai russi: questa è una guerra di Putin. Sappiamo benissimo che non è una guerra soltanto di Putin, purtroppo. Gli ucraini, su questo è un punto sul quale hanno molto insistito, e anzi di solito hanno reagito in maniera abbastanza infastidita. Sto parlando non solo di governo, ma anche di opinione pubblica ucraina, che ha l'idea che sia una guerra solo di Putin. Stavolta Putin dice, Zelensky dice ai russi: questa è una guerra che tutto sommato vi è stata messa lì da Putin, sbarazzatevene, chiudetela e nessuno si farà del male. Quindi in realtà è una lettera che apre una exit strategy per i russi, soprattutto per i russi che Putin lo circondano.
1: Ecco, hai detto appunto che tra i destinatari principali di quella lettera ci sono proprio i russi. In questa settimana c'è stato, diciamo, la Davos russa, il forum economico di San Pietroburgo, tra l'altro anche, diciamo, funestato da questo attacco più che simbolico, ma insomma anche dal potere simbolico sulla città in periferia, insomma, di San Pietroburgo da parte degli ucraini, a invogliare i russi a rispondere all'appello in qualche modo accordo di Zelensky, concorreranno anche i fattori economici, le condizioni in cui la Russia a valle all'inizio del quinto anno di guerra si trova a causa di sanzioni, spese militari e tutto il resto? Cioè è un fattore che può determinare una risposta dei russi a Zelensky?
2: Ma è un fattore che in un mondo normale dovrebbe portare appunto a un negoziato, perché questa settimana almeno non abbiamo una conferma ufficiale, però diverse fonti anche occidentali hanno parlato di un appello che questa settimana i ministri responsabili dell'economia e i responsabili della banca centrale russa avrebbero fatto a Putin, dicendogli che è il momento di fermarsi perché l'economia russa non regge più questa guerra. Diciamo che la Russia non vive più secondo i mezzi, a quanto pare lo vediamo da più segnali, inclusa la richiesta del ministro delle finanze russo al governo di tagliare ragionare su un taglio della spesa pubblica di tutte le voci che non sono militari. La risposta di Putin, da quello che si è capito, è stata: la guerra va avanti e se c'è bisogno di tagliare pensioni, sanità, scuole, strade o qualunque altra cosa, tagliate quelle, ma non tagliatemi i droni, non tagliatemi i missili. E quindi sicuramente quello è un ragionamento che molti russi ascolteranno, e che anzi che stanno già facendo, perché i numeri, e stiamo parlando di numeri ovviamente del governo russo, perché non ne abbiamo altri, i numeri del governo russo e della banca centrale sono numeri abbastanza preoccupati, a livello di deficit in continuo aumento, a livello di calo di produzione industriale, a livello delle stime sulla crescita riviste dal governo stesso praticamente intorno allo zero, per non pronunciare la parola recessione. Quindi sì, sicuramente la Russia non può permettersi di spendere quasi il 40% della sua spesa pubblica in guerra, e in guerra nelle sue varie forme, come industria, come remunerazione dei militari, come sicurezza, quindi polizia politica, servizi segreti, guardia nazionale, insomma tutto l'apparato, che però alla fine ormai rappresenta quasi la metà delle uscite russe.
0: Sì. Anna, Zelensky ha scritto a Putin: la storia insegna che quando la Russia si stanca arriva il cambiamento. Secondo te la Russia è stanca?

0: Allora, la Russia è sicuramente stanca e se, allora Zelensky non è che ha scritto questa lettera perché gli è venuta voglia di esercitarsi a fare un epistolario, l'ha scritta perché ovviamente i segnali che arrivano sono questi, noi vediamo la quantità di lettere che scrivono a Putin, per esempio, i suoi stessi propagandisti, i cosiddetti inviati di guerra e gli osservatori militari, cioè quelli che in realtà poi sono favorevoli a questa guerra, cioè quelli che non hanno mai dubitato della necessità di invadere, bombardare e annettere eventualmente l'Ucraina e che appunto gli stanno scrivendo che questa guerra non va bene, che la Russia sta perdendo, che l'economia va a pezzi e che le perdite stanno superando qualunque limite ragionevole, e soprattutto che l'esercito queste perdite non riesce più a colmarle. Quindi anche da un punto di vista di sostenitore della guerra, questa guerra non va bene e i russi lo sanno. Quindi in questo momento diciamo che ci sono due fazioni che vorrebbero, che vedono Putin come un ostacolo. Quelli che la guerra la vorrebbero far finire perché si rendono conto, al di là di se credono che sia sbagliato o no, perché purtroppo insomma il consenso alla guerra finché sembrava che andasse bene in Russia c'è stato, però diciamo i pragmatici che ritengono che questa guerra comincia a costare troppo in tutti i sensi, e poi invece qui gli estremisti nazionalisti militaristi che sono arrabbiati con Putin perché lui questa guerra la sta perdendo, lo dicono molto chiaramente.
1: Intanto ricordo che oggi Anna Zafesova sarà al Caffè Desata a Torino a presentare il libro di Giampiero Piretto, Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda, edito da Raffaello Cortina Editore. Però abbiamo 2 minuti e li userei per tornare in Europa, perché appunto ieri vertice in Montenegro con Merz, Starmer e Macron, con il presidente del Consiglio europeo Costa e la responsabile esteri Kaya Kallas. Domani Londra, il formato E3, con Zelensky, si sono perse le tracce di quell'idea di un, diciamo, negoziatore europeo. Si erano fatti i nomi di Draghi, Merkel, che era un fuoco fatuo, oppure si sta lavorando davvero e avrebbe senso lavorare davvero all'idea di un mediatore europeo? Abbiamo 2 minuti.
0: Ma intanto l'idea del mediatore europeo è un'idea molto mediatica, infatti ci si sono esercitati soprattutto i giornali, perché il punto non è la persona che andrebbe a trattare con Putin, il punto è cosa si va a trattare con Putin, considerando che finora, e Putin ieri l'ha riconfermato, diciamo che le condizioni che Putin propone al negoziato restano condizioni totalmente incompatibili non solo con il diritto internazionale, non solo ovviamente con la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa, ma anche banalmente a questo punto anche con la realtà sul campo. Quindi il punto non è che se si prende Merkel piuttosto che si prende Draghi, piuttosto che si prende Schröder, si raggiunge un accordo che sarà diverso da se si prende, non so, Kaya Kallas, non è quello il problema. Il problema è innanzitutto cominciare questo negoziato, che sia un negoziato vero e non un tentativo, come Putin ha ribadito anche ieri, di raggiungere i nostri obiettivi a qualsiasi costo, diplomaticamente o militarmente. Quindi di iniziare questo negoziato e di iniziarlo realmente e che questo negoziato includa appunto anche problemi della sicurezza europea. Una volta che c'è il negoziato, i diplomatici e i leader politici esistenti credo che possano benissimo condurlo.
1: Grazie, grazie Anna Zafesova. Ricordiamo il suo ultimo libro, Russia, l'impero che non sa morire, pubblicato da Rizzoli, qualche mese fa. Grazie davvero per essere stata con noi. Adesso Daniele, c'è il GR e poi andiamo sulle beghe della politica italiana. Quanto sei felice?
2: Moltissimo.
1: GR.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
1: Passa Intred.
2: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
1: Passa Intred.
2: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre.
3: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Capannoni industriali del futuro.
8: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
9: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
8: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
10: Sono le 9.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane, Teheran risponde lanciando droni e missili su Kuwait e Bahrain. Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, una vittima, si cerca una donna. Tennis, domani a Parigi la finale maschile del Roland Garros, Cobolli contro Zverev. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano il conflitto in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato postazioni radar iraniane, Teheran ha risposto lanciando attacchi contro le basi americane in Kuwait e Bahrain. In Libano ieri almeno 21 i morti dei raid israeliani.
12: Nella notte hanno risuonato le sirene in Kuwait e Bahrain dopo il lancio di 7 missili iraniani, tutti intercettati tranne uno che non ha raggiunto l'obiettivo, riferisce il comando centrale USA. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi dopo i raid aerei statunitensi annunciati dallo stesso CENTCOM contro postazioni radar iraniane, confermato dagli USA anche l'abbattimento di 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Gli iraniani hanno ancora capacità operativa, dichiara Trump a NBC News. Direi che in termini percentuali gli è rimasto forse il 21-22% dei missili. Trump ha anche detto che i leader iraniani sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta se non quella di firmare un accordo di pace. E il vice ministro degli esteri iraniano, Kazem Karibabadi, ha dichiarato che Teheran desidera che almeno la metà dei suoi beni congelati venga sbloccata al momento della firma di un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Israele intanto continua a bombardare il Libano meridionale. L'ultimo attacco nel distretto di Nabatieh ha causato la morte di 5 persone, tra cui una donna e un paramedico dell'associazione Rissala, affiliata al movimento Amal, alleato di Hezbollah. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Le forze russe hanno colpito questa mattina Zaporizhia.

0: uccidendo due persone, secondo quanto riportato dal canale Telegram del capo dell'amministrazione militare regionale. Sul fronte opposto, il governatore di San Pietroburgo ha riferito che la città è stata colpita da un attacco su larga scala di droni militari ucraini. Il governatore ha aggiunto che i droni intercettati sono stati 141. La cronaca italiana: dopo il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, causato da un'esplosione all'alba che ha provocato la morte di un uomo, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in due diversi ospedali. Nello stabile risultano residenti due nuclei familiari. Del primo faceva parte l'uomo deceduto insieme agli anziani genitori rimasti feriti, dell'altro due persone, tra le quali il ragazzo estratto vivo e appunto la donna. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Grave incidente stradale nella notte in provincia di Reggio Emilia, nel territorio comunale di Brescello. Intorno alle 3:30, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Un ragazzo di 19 anni è morto e un 18enne è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Alla guida dell'autovettura c'era un uomo di 43 anni. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. In chiusura il tennis, la finale maschile del Roland Garros vedrà in campo Cobolli e Zverev.
1: Il derby italiano, che avrebbe riempito di orgoglio azzurro il centrale di Parigi, non c'è stato. Matteo Arnaldi si è dovuto arrendere a un virus influenzale senza riuscire nemmeno a scendere in campo a giocarsi la semifinale della vita contro Flavio Cobolli. Un colpo durissimo della mala sorte, così doloroso da spingere lo stesso Cobolli ad accompagnare l'amico nel momento dell'annuncio. Dispiaciuto per essersi preso così la prima finale slam della carriera.
2: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
1: Cobolli domani pomeriggio sfiderà Alexander Zverev, che ha battuto in 4 set il Chico Mensik. I precedenti sono favorevoli al tedesco 3-1, ma l'unico successo del romano 24enne, che si è garantito lo sbarco nella top 10 mondiale, è arrivato proprio sulla terra. Venerdì sfortunato anche per il doppio maschile Bolelli-Vavassori, eliminato da Zeballos Granollers in una semifinale giocata con Bolelli quasi fermo a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Oggi in programma la finale femminile Andreeva-Kvalinska. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR24. La linea torna ad Amici e Nemici. Noi ci risentiamo alle 10.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Presidente, togliamoci il dente, entriamo. Questo era ovviamente Dente con Presidente, oggi così un po' di assonanze in giro, però a proposito di presidenti, di movimenti, di scombussolamenti, ammesso che esista il termine, andiamo a U3, sigla.
1: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: E prima di arrivare a U3 con Martina Carone, che so essere già collegata, ricordiamo informazione di servizio, come giustamente ci ricorda Giovanni Esperti. Oggi domani e lunedì 7 e 8 giugno si vota in 42 comuni di 12 regioni, ci sono i ballottaggi, 6 capoluoghi al voto per il secondo turno e sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. E quindi questa è una piccola introduzione per entrare, no, con Martina Carone. Buongiorno nei sondaggi senza numeri della settimana.
2: Buongiorno a voi.
0: Io non so se iniziare io oppure lasciare a Daniele, che è esaltato dal vostro sondaggio.
3: No, inizia.
0: Allora, facciamo
3: tu
0: così, io comincio dall'oggi e poi tu vai. Esatto, facciamo così. Allora, la super media di U-Trend ci dice molte cose questa settimana. Andiamo su una in particolare, cioè l'avvicinamento di Futuro Nazionale, il movimento, il partito del generale Vannacci, alla Lega. Ci sono un paio di punti di distacco ormai e siccome in queste settimane nella Lega ci sono un po' di movimenti interni con fuoriuscite e con la nomina dell'ex presidente della Regione Veneto Zaia a vice segretario nazionale, ti chiediamo: la Lega, per dirla con Guzzanti, gliela fa ad arginare l'ascesa di Vannacci oppure, tornando per esempio alle origini più radicate sul territorio, oppure siamo destinati a vederli competere testa a testa?
2: Diciamo che questa è un pezzetto della, insomma, proviamo a rispondere a questa domanda con un pezzetto della supermedia, che è appunto quella che sottolineavi tu, che di fatto già negli ultimi tempi avevamo rilevato una più che una crescita, un consolidamento di quello che sembrava un partito un po' folcloristico, e che invece inizia ad avere comunque una solidità anche a seguito delle rilevazioni una dopo l'altra, comunque danno Futuro Nazionale intorno al 4, poi chi più chi meno, però appunto la supermedia fa una media ponderata di tutte le rilevazioni di tutti gli istituti, ed è molto interessante perché appunto questa distanza tra Salvini e Vannacci, quindi tra Lega e Futuro Nazionale, si sta assottigliando moltissimo. Adesso siamo intorno ai 2,5 punti di distanza tra l'uno e l'altro, con appunto Vannacci al 4,3 e la Lega al 6,7. È ovvio che questa è il grande tema, cioè Vannacci ha evidentemente occupato uno spazio simbolico che un tempo era simbolico e valoriale, che un tempo era appannaggio della Lega salviniana, che infatti a Vannacci l'aveva nominato vice segretario non a caso, e che di fatto in questo momento fatica a presidiare. La domanda secondo me interessante è: perché fatica a presidiarlo? E ce lo dice direttamente Vannacci quando accusa Salvini di aver governato accettando dei compromessi e quindi diventando quell'interlocutore più credibile per ovvia cronologia, cronistoria, per quella destra che non accetta i compromessi, identitaria, dura e pura, che comunque in Italia qualche interlocutore comunque lo cerca. Quindi credo che i dati ci raccontano di una Lega in grande difficoltà e infatti tutte le mosse sembrano orientate a riprendere quella dimensione un po' moderata, un po' identitaria, che forse Vannacci era un po' il simbolo

0: di averla persa.
1: Diciamo che il travaglio della Lega è tutto descritto dal fatto che si potrebbe passare da un vice segretario Vannacci a un vice segretario Zaia, che sono quanto più distanti nell'universo
0: Lega. Gli opposti.
1: Esatto, praticamente gli opposti. Però voi avete fatto questa cosa geniale, ma io sono estasiato.
0: Ti aspettavo.
1: Io a un certo punto stamattina, poi ho letto bene il sondaggio che sto per dirvi e quindi ci ho un po' ripensato, però io stamattina nella chat della redazione della trasmissione ho detto vorrei tornare in quel mondo lì, poi ho visto altri numeri, un po' meno. Se si votasse oggi con i partiti della Prima Repubblica, il PLI al 9,5%, i radicali al 6,6%, PLI e PSI
0: l'MSI al 14, quindi
1: no,
0: insomma
1: PC al 25,4, anche quello un po' è sorprendente, non vi dico che cosa sta accadendo in regia. 25,4 PC. La DC sarebbe al 20,1, che è esattamente la percentuale di Forza Italia nel 94. Non è un caso, secondo me. Comunque, Martina, che cosa ci dice questa idea geniale che voi avete avuto?
0: Pensavo fosse che cosa vi è venuto in mente la domanda. Ma allora io credo che sia appunto ovviamente è un sondaggio fatto un po', diciamo, per divertissimo, ma neanche troppo, comunque in occasione degli 80 anni della Repubblica, e quindi ci piaceva un po' vedere come attecchivano ancora quelle sigle, quegli simboli, quell'immaginario nell'opinione pubblica attuale. È ovvio che, appunto, citando qualche dato, ma anche solo il Partito Comunista Italiano oltre il 25, peraltro è una cifra più bassa dei risultati storici che, insomma, spesso ha preso il Partito Comunista,
1: ma più del PD,
0: decisamente più del PD. Però secondo me lì ci racconta di un immaginario nostalgico, no? Cioè anche questo piccolo sondaggio fa un po' parte di questo grande spazio che adesso sta occupando veramente in modo preponderante la nostra discussione politica, ma anche di intrattenimento riguardo appunto la nostalgia. Si parla addirittura di marketing della nostalgia, e per cui, insomma, diciamo che è un po' un meccanismo più che una richiesta elettorale, quindi un'intenzione di voto, nel senso di chi vorrei votare per rappresentare le mie idee, è più proprio un po' quello che hai sentito anche tu, Daniele, cioè una sensazione di dire un tempo era meglio. È tipico, diciamo, dei tempi di crisi riguardare al passato, soprattutto di crisi politica, guardare al passato e ricordarlo meglio. Andando avanti così non c'è mai nessuno che si è sentito vivere, diciamo, nel tempo migliore, però insomma diciamo che questo è un po' il racconto. Quindi non guarderei le cifre di questo sondaggio dicendo ok, rifondiamo il Partito Comunista Italiano e prenderemo il 25%, 25,4, però ci dice che c'è una insoddisfazione, o comunque ci sarebbe uno storico che in qualche modo ancora attecchisce profondamente dentro gli italiani. Peraltro volevo aggiungere una cosa, no? Proprio perché prima abbiamo richiamato, diciamo, il libro di Marianna, lo avete citato, richiamo quindi io il podcast invece che avete fatto tu, Daniele, insieme a Simone Spezia, che appunto ricordava Pannella dopo i 10 anni della morte, basta. Uscito qualche settimana fa,
1: puntata speciale perché... Martina Carone fino a sera
0: no, scusate, chiudo subito, però è per dire che anche chi dice 6,6% di italiani che dicono che voterebbero Pannella è veramente un effetto nostalgia, nel senso che comunque c'è quell'elemento lì, cioè tipico di quando poi appunto muoiono i grandi leader politici, tutti dichiarano che lo voterebbero, che l'hanno votato. È ovvio che poi i dati reali sono altri.
1: Come mi dice spesso Marianna Aprile.
0: Scusate lo
1: sputtone. No, Marianna Aprile me lo dice spesso, tu nostalgico. Grazie Martina Carone di Utrend.
0: Grazie a voi.
1: Tra l'altro questo sondaggio un po' nostalgico ci aiuta moltissimo ad andare dalla firma più caustica, interessante, pungente, divertente del Corriere della Sera. Fabrizio Roncone, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno Marianna.
1: Non era studiato, ma noi volevamo chiamarti perché, avendo visto la serata del 2 di giugno su Rai 1, no? E avendo sia io sia Marianna un po' riflettuto sul fatto che c'era un grandissimo clima un po' democristiano, non so come dire, e poi Zaia, e poi il travaglio di Forza Italia con Marina Berlusconi che vuole un partito un po' più centrista, e poi i riformisti del PD che escono, Pina Picè, volevamo semplicemente chiederti se tu cogli una grandissima voglia di democrazia cristiana oggi.
2: Beh, ci fosse, risolverebbe il problema a tutti, no? risolverebbe il problema di tante persone che hanno voglia di votare al centro, ma non sanno per chi votare. Io credo che questo l'abbia capito Marina Berlusconi. Ce l'hanno capito Marina Berlusconi e l'ha capito Renzi. E naturalmente però non c'è ancora un partito, non c'è più o non c'è ancora un nuovo partito che abbia la fascinazione della Democrazia Cristiana, quindi sono al lavoro per trovare qualcosa di votabile. Credo che le manovre di Forza Italia vadano proprio in questa direzione, anzi io sono quasi certo che io, diciamo, come tutti abbiamo dei dubbi, no? Su cosa succederà da qui al voto, ma una delle pochissime certezze che credo possiamo avere è che tanto più cresce Vannacci nei sondaggi, eppure voi prima lo segnalavate, tanto più cresce Vannacci con il suo carico di discorsi inaccettabili sui temi civili, dei diritti civili, sui temi dell'uguaglianza, sui temi della xenofobia, sui tanti. Sappiamo tutto il baraccone retorico e impotabile che si porta addosso Vannacci. Ecco, io penso che tanto più ci sia la crescita di Vannacci in questo senso, tanto più si allontana dalla coalizione di centrodestra, così come finora l'avevamo immaginata, Marina Berlusconi, quindi per Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia. E questo cambia secondo me molto gli assetti.
3: A proposito di assetti che cambiano, uno dei problemi che si creerebbero qualora dovesse veramente prendere forma o consolidarsi un conglomerato di questo tipo si porrebbe dalle parti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Allora io faccio leva su, diciamo, sulla tua lunga esperienza di osservatore di smottamenti politici e anche identitari delle formazioni politiche per chiederti: quale dei due tra Conte e Schlein sarebbe più facilmente integrabile in un progetto del genere?
2: Guarda, io penso, ma davvero lo penso, che noi, diciamo, allo stato attuale non abbiamo, non l'ho detto prima per una forma, diciamo, di retorica, l'ho detto per davvero, cioè è davvero non abbiamo certezze in questo momento preciso. Non sappiamo neanche se la legge elettorale verrà riformata. Però io penso che al tavolo, ritorno a questo per risponderti, al tavolo con Vannacci, io penso che Marina Berlusconi non si siederà mai. Ma se Vannacci sta al 4 e qualcosa ed è in crescita, attenzione, non dimentichiamoci che in questo paese gli italiani hanno mandato in Parlamento con il 32% dei voti il Movimento 5 Stelle, cioè gente che ha inoculato nel paese il concetto dell'uno vale uno, volevano aprire il Parlamento come una sardina, salvo poi scoprire che in Parlamento c'erano dei controcorrenti corposi, che c'erano le poltrone, che c'erano le auto blu, dove si sono tutti accomodati tranquillamente per poi mandare a quel paese quello che l'aveva inventato, il famoso Fanculo Dei, cioè Grillo, diventare un partito come tutti. Ecco, però non dimentichiamo che in un paese che ha portato al 32% quei grillini, potrebbe portare in Parlamento Vannacci anche con il 6, il 7, l'8. E apro parentesi, non dimentichiamoci che alle elezioni europee chi salva la Lega dal tracollo,
1: sì,
2: è Vannacci, perché Vannacci
3: i 500.000 voci di voti di Vannacci, certo.
2: Se no la Lega era già precipitata un anno fa. Ora la Lega senza Vannacci è chiaro che è destinata probabilmente anche a essere superata. Detto questo, gli equilibri possono essere davvero variabili, quindi io non lo so che succede se la famiglia Berlusconi decide di non sedersi al tavolo con Vannacci, e io penso che non si siede, perché a quel punto si apre si infrangono tutti gli equilibri, e in un paese dove abbiamo visto l'alleanza giallo-verde, l'alleanza giallo-rossa, tutti insieme con Draghi e la Meloni all'opposizione, può succedere di tutto. Quindi arrivo a rispondere alla tua domanda, dici chi è più, diciamo, chi potrebbe, chi sarebbe più plausibile vedere seduto vicino a Forza Italia? Non lo so, ma in questo paese abbiamo visto di tutto negli ultimi anni. Ripeto, governo giallo-verde, governo giallo-rosso, tutti seduti insieme a Draghi. Sai, può succedere di tutto. Io penso che il dato politico più interessante sia questo qui, sia la

0: fondamentale, importante, indissolubile con Berlusconi, con la famiglia Berlusconi. Quindi, sai, se Forza Italia rimangono seduti Vannacci, Salvini con al massimo gli stessi voti di Vannacci e Fratelli d'Italia, insomma, è chiaro che è una scena che cambia completamente, no?
1: A proposito però di affermazioni perentorie, in queste settimane abbiamo registrato anche quelle di Conte Schlein sul rifiuto a qualsiasi governo, larghe intese in caso di pareggio, in caso di smottamenti, no? Hanno entrambi detto che l'unica alternativa a questo governo sono le urne, posto che a deciderlo è Mattarella e forse il fatto che sia molto sotto attacco in questi giorni è legato proprio a questo ruolo. Però, sono credibili Conte e Schlein quando escludono, proprio per quello che dicevi, no? Non si può prevedere, ci potrebbe essere la necessità di un cordone sanitario attorno ai temi razzisti, diciamo che con razzisti, sto basta, è un eufemismo portati avanti dal generale Fannacci, è da escludere l'idea di un cordone sanitario che faccia recedere Schlein e Conte da questa professione di devozione nei confronti delle urne come unica alternativa a questo governo.
0: Ma senti, finora abbiamo ragionato sul centrodestra, se adesso andiamo a ragionare sul centrosinistra, la faccenda rischia di essere anche più ingarbugliata,
1: Famonotte,
0: nel
1: dici tu.
0: senso che, beh, sì, nel senso che, guarda, allora, ci sono dei temi. Innanzitutto, cioè, io penso a un problema di leadership, no? Che è all'ordine del giorno ormai da mesi e che non è ancora risolto. Qui non è un problema di secondo piano, è un problema fondamentale. Chi dei due? Allora, tutti e due sono convinti di dover fare il presidente del Consiglio, essere candidato premier. Schlein perché dice io guido il partito con più voti e Conte dice ma io già ci sono stato 2 volte a Palazzo Chigi, cosa peraltro vera, e aggiungo anche peraltro guidando il paese in un momento epocale, no? Storico, perché era Conte il Presidente del Consiglio ai tempi del Covid, quando abbiamo rischiato di lasciarci tutte le penne, lo ricordo perché fu un momento drammatico che abbiamo rimosso, meno male, ma forse un po' di memoria non guasta. Quindi anche Conte ha le sue ragioni. Il problema è che di Presidente del Consiglio ce n'è bisogno uno, di candidato Premier ce n'è bisogno uno, e io credo che loro due un accordo non lo troveranno. Da qui è un imbuto che si stringe. Ora vediamo perché è chiaro che se cambiano la legge elettorale e dovessero imporre nella nuova legge elettorale l'obbligo per le coalizioni di presentare insieme al programma alla vigilia del voto anche il nome del candidato Premier, è evidente che il centro-sinistra deve dotarsi di un candidato Premier. A quel punto si apre tutta la partita. Come lo trovi? Ti siedi a un tavolo e trovi un accordo? E non lo trovano evidentemente seduti a un tavolo Conte Schlein, oppure vai alle primarie. Ma tutto questo naturalmente prevede un tempo lungo, un tempo di dibattito, probabilmente anche lacerante, perché le primarie, guardate, me lo disse Mastella alcune settimane fa, quando le fecero per incoronare Prodi, lui mi disse, che disse Mastella, ci pure io partecipai, ma lì era sicuro che noi dovevamo solo ratificare la corona, mettere la corona in testa a Prodi, nessuno aveva pensava minimamente, dice io per primo, che pure partecipai, eravamo i satelliti, il contorno, il sole era Prodi. E sai, se tu fai una primaria per dire quello, io sono più bravo di quello è un cretino, quello non lo sa fare, quella non è capace, quella tu arrivi lacerato alla vittoria finale. E quindi poi dopo una settimana il tuo popolo dovrebbe votare per l'avversario di una settimana prima. Tra l'altro sappiamo pure che i grillini votano davvero con fastidio e a volte neanche votano, come è successo a Venezia
2: Eh sì,
0: per i candidati del Partito Democratico.
2: figuriamoci.
0: La scena è molto complicata. Poi, siccome non è abbastanza complicata, se la complicano ulteriormente perché sono 3-4 giorni che il dibattito è sulla patrimoniale.
2: Sì, no, vabbè, questo infatti.
0: Io è una cosa che mi manda. Una cosa che se ci pensate.
2: Peraltro, ieri Eli Schlein è un po' tornata indietro. Insomma, non ha. Senti, Fabrizio Roncone, volevo chiederti una cosa su chi invece il problema di leadership non ce l'ha, cioè su Giorgia Meloni, nel senso che il centrodestra comunque una candidata premier e una premier.

0: farcela. Secondo te, visti questi movimenti centristi, lei è tentata da fare un superamento al centro di tutti i movimenti, cioè di portare Fratelli d'Italia decisamente verso il Partito Popolare Europeo, oppure la tentazione di fare una campagna elettorale populista un po' antieuropeista è più forte?
1: Interpretare il pensiero della Meloni ovviamente è impossibile, perché lei ce l'ha molto chiaro ed è oltretutto estremamente brava e abile politicamente parlando, che ne pensino i suoi avversari. Però io credo che lei, credo, quindi sospetto, immagino, ipotizzo che lei sia cosciente che questo 28-30% che ha nei sondaggi, che continua ad avere il suo partito Fratelli d'Italia nei sondaggi, si fondi molto, abbia uno zoccolo duro di persone di destra. Lo dico perché ci sono dei segnali di questa sua percezione, di questa sua consapevolezza. Guardate che quando lei ricorda Almirante come se fosse uno statista poche settimane fa, lo fa attirandosi ovviamente tutte le critiche giuste e legittime di chi ha criticato e di chi non ritiene Almirante essere un padre della patria, ma lei lo fa perché sa che nel suo elettorato c'è una componente di destra importante, e questa destra, guardate che oggi o tu la soddisfi, diciamo, almeno con un ancorandoti alla memoria, riconoscendo un passato, non disconoscendolo, rimanendo un po' legata, oppure qui c'è il camerata Vannacci che solletica molto la memoria faccetta nera, bisogna stare molto, molto, cioè, fossi in Fratelli d'Italia ovviamente starei attenta, perché il voto di Fratelli d'Italia è composto per, diciamo, dividiamolo in due grandi tronconi, c'è lo zoccolo duro del 10, 11, 12% che era quello che aveva Alleanza Nazionale, per capirci, che ha sempre avuto la destra in questo paese, e poi c'è un altro 12, 13, 14% di gente che invece è affascinato da Giorgia Meloni, dalla sua bravura, dalla sua capacità, dal suo essere donna, dal suo saper essere empatica, però questo è un voto volubile nel senso proprio che può cambiare, può decidere di non votarti più. Poi c'è quell'altro voto che invece è strutturale, zoccolo duro, e quello lei lo deve preservare, quindi che lei porti completamente il partito in un territorio centrista dove sarebbe inevitabile dire che alcune figure sono assolutamente inaccettabili anche nella memoria, o comunque
2: è più complicato.
1: Dire ai suoi ragazzi, per esempio, guardate che c'è tutta la componente giovanile di cioè ci sono pezzi di componente giovanile di Fratelli d'Italia che sappiamo che vive ancora un po',
2: che coltivano nostalgie di alto tipo, un po' più esteme rispetto.
1: Giornalisti,
2: certo.
1: Testimoniano, alimentano una nostalgia, quindi io non credo che possa
2: Fabrizio,
1: essere.
2: Dobbiamo chiudere perché Jacopo De Franchi sta per farsi esplodere in regia, perché siamo molto in ritardo, però ci tenevo a ricordare il tuo ultimo libro, Ogni nostro castigo, pubblicato per le farfalle di Marsilio, insomma, perché Roncone è anche un sopraffino giallista, quindi lo leggeremo volentieri. Grazie per essere stato con noi. Adesso c'è una piccola pausa e poi parliamo di start-up innovative, di giovani imprenditori. State lì.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
5: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale

0: Il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Passa Intred.
2: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
1: Passa Intred.
2: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre.
3: Un'auto deve adattarsi a chi la guida, non il contrario. È su questa idea che nasce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinci Guerra, Managing Director Opel Italia.
4: Ogni esigenza di mobilità è diversa e per questo Opel Grandland nasce su una piattaforma multi-energy, ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrico convivono nella stessa architettura. Con la versione hybrid in città si può guidare a zero emissioni, senza bisogno di ricaricare la colonnina. La versione plug-in hybrid offre fino a 97 km in elettrico, perfetti quindi nell'uso quotidiano e ideali anche per contenere i costi. Può essere ricaricata alla colonnina per muoversi in elettrico durante la settimana e avere allo stesso tempo la flessibilità di fare lunghi viaggi grazie al motore a benzina. Nella versione elettrica si arriva fino a 700 km di autonomia, con ricarica rapida pensata per gestire le soste in modo semplice. È una disponibilità che si traduce in libertà di scelta reale.
3: Scopri tutti i dettagli su opel.it.

0: Comunque ci state scrivendo il 349-238-6666 e dico a MCD che ci dice giornalismo tra amici, ma si chiama Amici e Nemici la trasmissione, è voluto, abbiamo parlato 15 minuti di politica nazionale, percentuali, giornalismo tra amici, si chiama Amici e Nemici. Dunque, se voi andate sul sito del Sole 24 Ore potete trovare uno spazio che si intitola, si chiama STEM 24, dove si raccontano vicende di giovani potenziali imprenditori, laureati nelle materie STEM, quelle più scientifiche, diciamo così per capirci, che hanno idee imprenditoriali e che sono in qualche modo aiutati da alcuni mentor che spiegano loro come possono avere occasioni di implementare, di attuare le loro idee imprenditoriali. Peraltro proprio in questi giorni c'è stato a Rapallo il convegno dei giovani di Confindustria, dove la presidente Maria Anghileri ha fatto delle proposte molto precise per aiutare l'imprenditoria giovanile, come un taglio IRPEF agli under 35, una borsa per l'imprenditorialità, cioè un sostegno economico per i giovani che tentano di attuare un'impresa imprenditoriale, un'impresa imprenditoriale, mamma mia, speriamo non mi ascoltino i miei professori del liceo, e un portale unico per aprire un'impresa, quindi per combattere tutti i problemi burocratici che ci sono. Noi di questo e di altro vogliamo parlare con un ingegnere informatico che ha fondato una diciamo così associazione che si chiama Lead the Future e ci facciamo spiegare da lui che cos'è. Lui è Francesco Capponi. Ciao Francesco.
1: Ciao, piacere. Grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te di essere con noi. Raccontaci che cos'è Lead the Future e nel frattempo ci spieghi anche come l'Italia potrebbe diventare una nazione favorevole alle startup.
1: Fantastico, mi sembra un progetto facilissimo.
0: Vai.
1: Detto questo, Lead the Future è un gruppo di ragazzi, di mentor, che ha dei dottorati o meno, ha dei percorsi imprenditoriali molto forti, che vivono all'estero e hanno deciso di fare del give back, di restituire al contesto italiano e di fare delle rimesse che non sono in soldi ma sono in conoscenza, perché alla fine, esattamente come nel secolo scorso, appunto, gli italiani all'estero

0: mandavano delle buste e contribuivano al nostro territorio, al giorno d'oggi è molto più utile probabilmente per i nostri universitari capire un pochino come funziona il mondo, avere delle connessioni sul mondo per capire come anche lanciare delle aziende che rilancino un export internazionale grazie avendo queste conoscenze sul mondo. Quindi l'idea è partita dopo che ho avuto delle amicizie che sono andate a studiare a Cambridge, sono andato a studiare all'estero, io ho studiato all'Università di Bologna e tutti questi mi dicevano: guarda, appena io metto piede a Cambridge in Inghilterra, mi viene assegnato un tutor. E io dico: ok, ma devi pagarlo. No, no, no, un tutor gratuito che dal primo anno di triennale mi racconta un pochino cosa succederà nei prossimi 3, 5, 7 anni della mia carriera. Ho detto: ah, bellissima idea, però appunto in Italia questa cosa non esiste, quindi com'è che potremmo andarla a replicare? Parlando con un pochino di amici, che ho avuto la fortuna, grazie a un progetto dell'Università di Bologna chiamato Versi, di andare a studiare in California con uno scambio, e c'era una disponibilità enorme degli italiani all'estero che volevano fare queste rimesse in termini di conoscenza e che avrebbero seguito appunto ognuno di loro uno studente universitario in cui loro magari si rivedevano, perché appunto se si va a prendere un ingegnere in Silicon Valley, a Google oppure un'azienda di robotica, vogliono trovare un ragazzo che li ispiri e dica: guarda, questa è una figura in cui io mi ci rivedo e di conseguenza voglio andare a restituire perché vedo che potrebbe fare molto di più e da qui a qualche anno magari potrebbe diventare o professore o creare un'azienda. Quindi sì, abbiamo creato questo gruppetto che ormai conta circa 2000 persone che fanno delle rimesse di conoscenza su larga scala da Milano a Caltanissetta, passando da Bologna, che alla fine è la mia università, la mia alma mater, per aiutare questi ragazzi al primo anno di triennale a sapere che cos'è un venture capital, che adesso è una figura importantissimo all'interno dell'ecosistema di startup per far partire nuove aziende. Che cos'è fare ricerca fin dalla triennale? Quindi non è che si debba necessariamente fare la triennale, poi la magistrale, poi un assegno di ricerca, eccetera, ma esattamente come spesso succede all'estero, già dalla triennale si può iniziare a collaborare con un professore, un ricercatore, un dottorando e capire se è veramente la strada che noi vogliamo andare a fare. E questo tutoraggio ha portato dei sta iniziando a portare dei risultati importanti negli ultimi 8 anni, perché se la nostra carriera è esponenziale, nel senso che se nel primo anno sai che cos'è un venture capital, il secondo anno magari vai a fare un internship, uno stage, nonostante tu abbia gli esami estivi, a Google o altre aziende che sono nel mondo, e questa conoscenza poi appunto, siccome devi ancora finire la triennale o la
1: Acceleratore.
0: magistrale, ritorni in Italia e fai l'acceleratore. Il terzo anno magari vai ad un incubatore internazionale e ti fai un network internazionale. A quel punto sei praticamente al pari degli studenti che hanno, diciamo, magari anche più fortunati economicamente, che hanno la possibilità di studiare che sia all'MIT di Boston, che sia appunto Cambridge, che sia Harvard o chi altro, perché avrai fatto le stesse identiche esperienze che hanno fatto questi ragazzi in maniera strutturata.
1: Però appunto a sentire parlare Francesco Capponi sembra, e questo è l'effetto che fa l'entusiasmo, sembra tutto facile, sembra facile da fare e da sperimentare. La cosa che però quando si parla di discipline STEM, quindi di materie legate alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria, alla matematica, quello che sembra meno facile è allargare anche alla platea femminile l'adesione a questi percorsi di carriera. In Italia soprattutto le donne che accedono agli studi STEM sono poche. Le chiedo se, in base alla sua esperienza anche internazionale, questo dipenda più da delle barriere all'interno del settore o da una forma di, non lo so, autoboicottaggio delle donne che si da un senso di inadeguatezza. Perché le donne non guardano alle STEM come un percorso vero di carriera e di realizzazione?
0: Secondo me alla fine è tutto un sistema di qualcuno che mi ispira a fare quel percorso. Esattamente come sono pochi i ragazzi e ragazze che pensano a un progetto imprenditoriale con il venture capital dal primo anno di triennale, anche

0: Ragazze spesso non hanno troppe figure d'esempio. All'interno di Lead the Future è un topic, è un argomento che diverse delle ragazze che stanno in Lead the Future portano e spronano per dire: cavolo, ci sono anche queste figure d'esempio. La carriera in STEM è una carriera di emancipazione perché pagano di più, riescono a lavorare anche da remoto, hai meno stacchi sul all'interno del mercato e di conseguenza è una bella vita che appunto non va a contrastarsi con tutto il resto della vita. Oltre al fatto che alla fine ci sono tante donne in
1: Ogni tanto salta l'audio.
0: magari.
1: Intanto, scusa se ti interrompo, Francesco, ti ridò subito la parola. Ci scrive Silvia, docente universitaria di Brescia, ci ricorda che alcune forme di tutoraggio esistono anche nelle università italiane. Certamente il mentorship, diciamo, di Lead the Future ha un po' una visione più internazionale di accompagnamento proprio, verso la creazione di un'impresa, ecco, non soltanto di tutoraggio universitario. Vai, Francesco.
0: Sì, cioè, assolutamente. Aggiungere a questa cosa che secondo me non serve un mentor, di mentor ne serve una squadra, quindi
1: Esatto.
0: ogni persona più, perché un mentor alla fine non ti dice cosa fare, ti dà un punto di vista e se tu hai cinque punti di vista probabilmente non farai la scelta che appunto quel singolo punto di vista magari ti dà. Quindi appunto Lead the Future non si vuole rimpiazzare a niente. Tornando
1: Francesco, posso chiederti di raccontarci, scusa se ti interrompo di nuovo, ma perché mi sta molto a cuore che tu ci possa dire la tua visione strategica, cioè tu hai una tesi molto forte, cioè l'Italia con 1.000 start-up l'anno può diventare una start-up nation. Ci spieghi in che senso?
0: esatto, metterei una piccola cambiamento. Dovrebbero essere 1.000 startup l'anno che raccolgono 1 milione di dollari. Al momento siamo più o meno a 60, quindi perché però raccolgono 1 milione di dollari? Questo dipende dal fatto che per ogni 100 startup che raccolgono 1 milione di dollari c'è un unicorno. Un unicorno è un'azienda che poi dopo diventa valutata sopra il miliardo e probabilmente avrà decine, anzi centinaia o migliaia di dipendenti sopra il territorio. E questa è una metrica che è abbastanza standardizzata ormai all'interno del mondo, tant'è che hanno scritto dei libri che si chiamano Startup Nation, ed esattamente come noi nel Novecento magari abbiamo avuto il miracolo economico italiano, noi nel XXI secolo vorremmo diventare una Startup Nation. Alcune Startup Nation hanno come metrica avere più o meno 120 startup che raccolgono 1 milione per ogni 10 milioni di abitanti, ossia l'Italia che di abitanti ce ne ha 60, più o meno ne dovrebbe fare 700.000. Se arrivassimo a quel livello, diventeremmo appunto una startup nation. Questa cosa ha una serie di corollari, perché appunto corollario numero uno, se non ci arriviamo, cosa succede? Perché appunto se le aziende che saranno grandi domani, le nuove aziende tecnologiche che saranno grandi domani italiane, sono una su 100 di quelle che raccolgono 1 milione e oggi l'Italia ne ha 60, è un pelo un problema perché vuol dire che tra un po' di anni ce ne sarà una forse nuova all'anno per un ambiente, per una popolazione di 60 milioni di abitanti, invece che averne, non so, 10, perché se avessimo 10 nuove aziende di robotica, 10 nuove aziende che fanno chip come dei Fab Lab o di appunto guida autonoma e compagnia, io sono sicuro che ce ne sarebbero 3 a Milano, una a Roma e 4 distribuite per l'Italia, che sia a Padova, a Bologna, quello o quell'altro. E se a Bologna mi metti un unicorno all'anno che assume centinaia di ingegneri o di sales o di project manager e tutte queste altre figure, io sono abbastanza sicuro che appunto all'interno del contesto italiano ci
1: Sì.
0: sarebbe un mini rinascimento industriale, almeno in queste zone abbastanza distribuito.
1: Allora, intanto
0: Anche
1: rispondo, scusami Francesco, rispondo a Principe Rosso, credo che sia un soprannome, quindi Jacopo De Franchi mi permette di dirlo, non c'è violazione della privacy. Risultati ottenuti. Non ne ha parlato Francesco. Francesco Capponi, della startup che guida e che ha ottenuto ben più del milione di cui si citava prima l'importanza, e quindi però quella è la sua parte privata da imprenditore privato. Però chiedo a te invece, Francesco Capponi, di dirci quanti finora avete in qualche modo seguito e qual è il vostro obiettivo, così parliamo di risultati.

0: progetti anche.
1: Chiaro, noi più o meno riceviamo come lead the future circa 2000-2500 candidature all'anno, che iniziano ad essere un numero sostanziale, nel senso che l'intero STEM, cioè la gente che si immatricola a un percorso STEM sono 80.000, quelli che si laureano a un percorso STEM sono tra i 30 e i 40.000, e più o meno noi riceviamo 2500 candidature all'anno da cui selezioniamo e diamo appunto dei mentor. Quindi ogni anno alla fine della fiera aiutiamo 300-400 persone direttamente come i mentor, con l'obiettivo di poter coprire almeno un migliaio di ragazzi. L'unico motivo per cui c'è una selezione è che appunto i mentor sono delle figure altamente formate che vogliono aiutare delle persone che appunto vogliono anche poi dopo essere stimolate in un certo senso, perché se ci parlano e vogliono appunto dire: ah cavolo, io mi ci rivedo, io ho fatto tanto e quindi voglio aiutare dei ragazzi che vogliono fare tanto, non che siano già ai massimi livelli, perché appunto un ragazzo che è in primo di triennale non è che abbia fatto tantissimo, però siano un po' excited, vedano un futuro in cui dicono: ah, io posso arrivare dove è arrivato il mentor in metà del tempo. Quindi il mentor ha fatto un'azienda, a 40 anni io la posso fare a 30, e quindi si crea questo bilancio.
0: Grazie Francesco Capponi di averci raccontato questa esperienza nuova, positiva, da seguire. Vi invito a seguire STEM24 sul sito del Sole 24 Ore e Lead Future Mentorship. Adesso dice Jacopo De Franchi, traffico!
2: Strade in diretta.
3: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In apertura la notizia principale che riguarda la A14 Adriatica, dove a causa di un incidente tra numerosi veicoli in terza corsia si sono formate code di 5 km tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. In Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, permangono incolonnamenti per rimozione veicolo incendiato tra Casteggio e Broni-Stradella in direzione Brescia. Sulla tangenziale ovest di Milano è chiusa per smottamento la rampa di uscita di Vigevano provenendo da Bologna. Infine in Liguria, sulla A7 Milano-Genova, code per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. È tutto per il momento, Strade in diretta torna tra circa un'ora.

0: estate, è finita l'estate, neanche iniziata ed è già finita con la Pesce di Martino, la fine dell'estate. Jacopo De Franchi l'ha scelta perché giustamente guarda fuori dalla finestra e dice esattamente questo autunno un po' calduccio.
1: Quando così è tu vai in vacanza, ricordiamo... se è finita l'estate tu vai in vacanza, in onda estate è finita.
0: Ero in Sardegna nei giorni scorsi per lavoro e ho detto adesso faccio un bagno, è venuto giù un maestrale.
1: Ma quando
0: che
1: è che inizia
0: via,
1: in onda estate? Quando è che inizia? Lo sai, si può dire?
0: Giugno, 27 giugno.
1: Bene, noi andiamo avanti
0: giugno,
1: però.
0: Tutti i giorni.
1: Sì.
0: Noi andiamo avanti perché io fatico ad abbandonare cose, quindi accumulo. Però posso prendermi solo un secondo perché volevo mandare un saluto affettuosissimissimo a una delle più fedeli ascoltatrici di Amici e Nemici, Roberta Petelluzzi, ci sta ascoltando anche in questo momento. Le mandiamo un abbraccio perché noi di lei parlavamo anche ieri sera qui a Torino, ero ieri, e parlavamo di Roberta Petelluzzi, ti dico solo questo.
1: Tanti saluti, grandissima, grandissima. Senti, allora, adesso parliamo degli audio. Io non sono tendenziale.

0: Totalmente contro gli audio, ma dico, e il problema dell'audio è che non è democratico, perché l'audio tu ti arriva e tu magari in quel momento non lo puoi ascoltare. Cioè, io non è che sono ideologico, ma a parte che mio figlio Rocco, tanti auguri, domani 18 anni, me li manda sempre, sempre, dico sempre quando sono in riunione, ma è possibile? Sembrano sincronizzati gli audio di mio figlio con le mie riunioni, proprio c'è il calendar che arrivano sempre e io sono costretto a scrivere, posso leggere fra un'ora solo? Sono in riunione, quindi non è che sono ideologicamente contro gli audio, però sappiatelo che molto spesso non li possiamo sentire. Tu li fai, Mari?
1: Io proprio, se non posso farne a meno, se sono molto in ritardo su una risposta e sto camminando piuttosto che prendere pali in fronte, e non uso l'esempio a caso, mi è successo scrivendo messaggi.
0: Volevo essere lì.
1: Palo
0: volevo
1: sul,
0: essere
1: sul
0: lì.
1: Marciapiede, è stato un bel momento, ma piuttosto che prendere pali mando magari il vocale scusandomi in apertura di vocale di averlo mandato. Però aggiungo un'altra cosa, una delle ragioni per cui personalmente sono contraria è che diciamo, io personalmente vengo accusata di avere sempre gli auricolari, perché telefoni, cammini, vai, fai,
0: tremenda,
1: eccetera.
0: Questa cosa l'unico, tremenda.
1: Lo so, però è l'unico modo per, insomma, mandare avanti le cose anche mentre prendi treni e tutto il resto. E l'idea di avere sempre gli auricolari, diciamo, ti esclude dalla gente che è intorno, ti fa sembrare meno interessata alla gente che è intorno.
0: Infatti l'ho fatta apposta.
1: No, vabbè, necessità, sì. Però appunto l'abitudine di mandare vocali ci impone in qualche modo quella di tenere gli auricolari e quindi ci allontana da chi abbiamo intorno.
0: C'è
1: quindi
0: Giovanni,
1: no, basta, cioè, vocali.
0: No, questo lo devo dire, c'è Giovanni, non posso dire il cognome, sennò Jacopo De Franchi mi licenzia, che dice una roba stupenda, ti arriva l'audio, tu scrivi non posso ascoltare e ti fanno un altro audio, è verissima sta
1: esatto,
0: cosa, questa
1: esatto.
0: Cosa è verissima, però oggi il colpo di grazia non è cattivo, è un elogio, degli audio, cioè stiamo proprio tutto ribaltato, no. Il mondo alla rovescia, come direbbe lui. Sentiamo, grazie Maria Dargani.
2: Scusa il vocale, non c'è invenzione tecnologica più bullizzata dei messaggi vocali, per colpa di chi ne fa mini pamphlet o racconti brevi con pause alla Celentano in Fantastico 8. La regola dovrebbe essere né troppo lunghi, allora telefoni, né troppo brevi, allora scrivi. La verità è che l'avversione per i vocali nasconde la vera miseria del tempo, l'incapacità di ascoltare. Inviarne uno è un nuovo crimine, lesa maestà di persone troppo impegnate a fotografare spaghetti o scrollare gattini per ascoltare l'altro. Verbo in disuso, azione vilipesa. Il vocale richiede impegno, attenzione, contiene tono, intenzione, una verità che al testo scritto manca. E poi ci mette a disagio, se ne sta lì a pulsare in attesa del nostro ascolto, quello per cui non abbiamo mai tempo, pur con il benefit di poterlo fare quando e dove vogliamo. C'è chi avverte nello stato di WhatsApp, no vocali, le ritorsioni da vocali vanno dalla mancata risposta al pubblico ludibrio. E poi i vocali sono anche un archivio di voci andate via per sempre. Riascoltare intatta la frequenza di chi non c'è più può essere una carezza, spesso violenta, una Madeleine incisa per sempre, che ci riporta persone lontane. La prossima volta che ne ricevete uno, non appellatevi al tribunale dell'AIA e ascoltate. Magari non siete così impegnati come credete.
0: Grazie Filippo Aureggi in regia, grazie a Maria Dragani, la nostra autrice che avete appena ascoltato, Giovanni esperti in redazione e ovviamente Jacopo De Franchi. Ultima parola, Marianna Aprile. No, ultima parola Daniele Bellasio, ma non è censura, ci vediamo, ascoltiamo in replica domani sera alle 20.30, visto che ce lo chiedete, e sabato prossimo, Marianna sta ridendo, non è arrabbiata, c'è un vuoto d'audio a Verona, dove sta per presentare il suo libro, La Promessa, quarta ristampa, ciao a tutti.

0: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
4: Connessi sempre.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso i Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
8: Sono le 10.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: In Libano l'esercito israeliano uccide militari libanesi e ordina l'evacuazione di 5 villaggi. Caporalato, secondo fermo nell'inchiesta sulla costruzione del consolato americano a Milano. Le nozze di Dua Lipa in Sicilia, la protesta di cittadini e commercianti. Ancora un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, l'esercito libanese ha dichiarato che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese. Diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatie, ha dichiarato l'esercito su X. L'esercito israeliano ha ordinato anche l'evacuazione di 5 villaggi nel sud del paese. Vittime anche in Ucraina, l'attacco russo di questa mattina su Kherson e nella Donetsk ha provocato la morte di 12 persone. La cronaca italiana: c'è un secondo uomo fermato per caporalato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro l'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Disposto il fermo di Aiji Apukutan, 51 anni, indiano, che nelle testimonianze degli operai migranti viene definito il cane da guardia della multinazionale americana, la Cadel Construction, ed è ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano. È di un morto e 2 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina questa mattina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. A provocare la deflagrazione, avvenuta poco prima delle 6, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito 2 feriti. Un ragazzo è stato poi estratto dalle macerie, mentre ancora è in corso la ricerca di una donna dispersa. Uno dei primi fu quello di David Bowie a Firenze, poi Bezos a Venezia. Il matrimonio più atteso dell'anno questa volta è quello di Dua Lipa e Callum Turner, che stanno celebrando il loro sì in Sicilia. Non sono mancati manifesti di protesta. Palermo non è in affitto.
10: È il matrimonio siciliano più importante dai tempi di Michael Corleone nel Padrino. Il copyright è del Daily Mail, che ha definito così la cerimonia tra la pop star Dua Lipa e il possibile futuro James Bond, Callum Turner. La Sicilia, set naturale per i sì extra lusso, sta accogliendo l'evento non senza qualche protesta. Alloggiati nel 5 stelle palermitano Villa Igea, la coppia ha fatto chiudere le due piazze vicino al Museo d'Arte Moderna, dove tra le opere di Guttuso e Casorati si è tenuto un buffet per gli ospiti. Non sono proprio d'accordo i negozianti.
11: C'è l'accesso a parte il vico da una sola parte, ma non sappiamo se lo lasceranno appunto fruibile per i clienti. È come se avesse comprato un po' queste due piazze da due giorni. Ecco.
10: Oggi la festa si sposterà a Bagheria, Villa Valguarnera, la piccola Versailles del barocco siciliano, che è stata la casa di infanzia di Dacia Maraini e il set della recente serie Il Gattopardo. Tra le sale dagli infiniti specchi, Dua Lipa sarà in abito da sposa. A seguire i due innamorati, uno stuolo di ospiti del calibro di Donatella Versace, Olivia Dean, Elton John, Madonna e Charlie XIX, anche lei convolata a nozze in Sicilia 2 anni fa. A seguire feste e festini nascosti dietro gli alberi o su barchini in mezzo al mare, centinaia di paparazzi venuti da tutto il mondo per l'ennesimo matrimonio da dolce vita. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
1: iSense Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile.
4: E con
6: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.

0: si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, che non è in diretta ma vi proporrà tutti argomenti e tutte interviste nuove, nessun riciclone insomma. Torneremo regolarmente live la prossima settimana. Che cosa facciamo oggi? Riprendiamo alcuni temi emersi dal Vinitaly di quest'anno con alcune interviste che c'è stata occasione di registrare a Verona durante la manifestazione che si è chiusa il 15 di aprile. 4.000 aziende presenti, 90.000 presenze complessive, di cui un quarto dall'estero, 135 nazioni rappresentate e quasi un ONU del vino, quella di Verona. Tra le novità della manifestazione, che riprenderemo nel corso di questa puntata, gli approfondimenti dedicati al turismo del vino, Vinitaly Tourism e lo sviluppo della cosiddetta No Low Experience, cioè lo spazio che è stato dedicato ai vini senza alcol o a bassa gradazione alcolica, una categoria che è in forte espansione a livello globale ed è una categoria alla quale appunto dedicheremo spazio. Poi vorremmo guardare anche ai vini naturali, di cui molto si parla ma di cui sappiamo poco, quindi vorremmo capire esattamente di che cosa si tratta. Ci sono stati nel corso del Vinitaly anche tanti convegni scientifici, uno dei quali dedicato alla sostenibilità della produzione vitivinicola attraverso la Blue Economy. È un progetto che si chiama proprio Blue Wine, inserito nel quadro del programma di ricerca e innovazione Horizon Europe, finanziato dal programma europeo Marie Sklodowska Curie Actions. Ha un coordinamento che è stato affidato alla Università degli Studi di Milano, dove Daniela Fracassetti è docente presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, Facoltà di Scienze Agrarie. Le abbiamo chiesto di illustrarci questo progetto, a partire però dal concetto di Blue Economy.
2: La Blue Economy intende svolgere un passo ulteriore rispetto a quello che sono i concetti di sostenibilità, green economy e circular economy. In particolare la blue economy, seppur il nome possa, dal nome si possa pensare che sia riferita alla salvaguardia degli oceani, in realtà non è solo così, in quanto è fondata su due pilastri fondamentali, ovvero zero emissions e zero wastes, ovvero quello di sviluppare dei sistemi produttivi che non abbiano emissioni e che con i quali si cerca di valorizzare quanto più possibile il valore degli scarti e dei sottoprodotti della produzione, che tendenzialmente rappresentano la materia prima per la formazione di nuove imprese e nuove start-up.
3: Ok, quindi zero emissioni, zero rifiuti, quindi riutilizzare, riciclare tutto il possibile. Intuitivamente nell'agricoltura si può fare, quindi si può fare anche nella viticoltura.
2: Esatto, noi, il nostro progetto tra l'altro è olistico, in quanto noi abbiamo sviluppato un'idea che intende coprire l'intera filiera vitivinicola, dal vigneto al recupero degli scarti, nonché alla valutazione della sostenibilità di queste, delle innovazioni che introdurremo mediante tecniche di life cycle assessment e life costing, proprio per supportare ulteriormente la validità dell'introduzione che apporteremo con il progetto.
3: Ora, il gruppo di lavoro è molto vasto, coinvolge varie università anche fuori dall'Italia, anzi direi un cospicuo numero fuori dall'Italia. Ma che cosa porterà di nuovo? Perché lo scarto in agricoltura è quasi sempre stato utilizzato. Voi su che cosa puntate? Su quali ritrovati, quali idee state lavorando?
2: Noi in realtà abbiamo individuato quattro pilastri fondamentali per lo svolgimento della nostra ricerca. Innanzitutto un aspetto legato a limitare l'utilizzo dei composti chimici, siano essi fitofarmaci nel vigneto piuttosto che l'anidride solforosa in vinificazione, e ci attendiamo di avere una riduzione di entrambi queste classi di composti del 30%, siano essi in vigneto piuttosto che in cantina. Altro aspetto è relativo a meno etanolo e meno CO2, meno etanolo mediante strategie tecnologiche nonché microbiologiche per limitare il rilascio di etanolo e produrre vini a ridotto contenore alcolico, rispondendo anche a quelle che sono le esigenze attuali di mercato. E noi tra l'altro abbiamo, come dire, nel cassetto anche un'idea di tipo tecnologico che intendiamo perseguire per cercare di rendere quanto più possibile sostenibile anche il processo di rimozione dell'etanolo post fermentativo. Quindi sicuramente anche su questo aspetto cercheremo di applicare un approccio che sia di filiera, lavorando su strategie prefermentative, fermentative e post fermentative a ridotto impatto ambientale.
3: Ok, quindi abbiamo detto due pilastri fino adesso, credo.
2: Sì, esatto.
3: Mancano due.
2: Esatto. Ah, tra l'altro, relativamente alla CO2, cercheremo di sviluppare delle tecnologie che consentano di recuperare la CO2 che viene prodotta durante il processo di fermentazione, da utilizzare poi o nel settore vitivinicolo stesso per produrre vini gassificati, oppure nel settore delle bevande, nonché utilizzare delle alghe attive, quindi capaci di consumare la CO2 per produrre composti attivi, come per esempio la spirulina, da applicare poi come supplement nella produzione di altri alimenti. Gli altri pilastri sono poi rappresentati dalla gestione dell'acqua. L'acqua è sicuramente una risorsa a cui dobbiamo prestare particolare attenzione e per la purificazione dell'acqua applicheremo sia delle strategie microbiologiche ma anche delle strategie tecnologiche al fine di renderla nuovamente potabile dopo il processo, affinché quest'acqua si possa utilizzare o per l'irrigazione piuttosto che per la pulizia in cantina. Da ultimo, gli wastes, quindi scarti e sottoprodotti. Da questo punto di vista poi abbiamo un approccio multi-topic, nel senso che proveremo a estrarre i composti bioattivi da utilizzare poi o come supplement per la produzione di altri alimenti, piuttosto che in altre industrie, come per esempio quella della cosmetica, proprio grazie all'elevato valore aggiunto che queste molecole, mi sto riferendo ai polifenoli, hanno. Inoltre cercheremo di sviluppare dei modelli di delle procedure di vinificazione che consentano di riutilizzare le vinacce da produzione in bianco, specialmente vinacce da uve aromatiche, da utilizzare poi in macerazione per la fermentazione di vini da varietà diverse, da varietà neutre o semineutre, proprio per implementare l'aspetto aromatico e diversificare la produzione. Non da ultimo, intendiamo utilizzare questi scarti anche come biofertilizzanti, chiudendo così il cerchio dell'economia circolare e supportando una visione olistica e blu della filiera vitivinicola.
3: Tempi di questo studio? Manca solo quello, direi.
2: Ma questo progetto, finanziato tra l'altro nell'ambito delle Marie Curie Action, che premiano l'eccellenza nella scienza, avrà una durata di 4 anni e si completerà a dicembre 2029. Mi piace sottolineare che, oltre all'aspetto scientifico in senso stretto, la Col Marie Curie con cui abbiamo ottenuto questo finanziamento include anche numerosi scambi tra i ricercatori. Stiamo parlando di 140 mesi uomo tra i vari partner che compongono il consorzio, proprio con l'obiettivo di consentire la crescita soprattutto dei giovani ricercatori.
3: Il che è utilissimo, credo utilissimo in generale questo progetto in questo momento storico in cui parliamo di difficoltà anche nel mondo dell'agricoltura derivate dalla guerra che c'è in Medio Oriente per i fertilizzanti. Quindi più si riesce a compiere questa circolarità nei campi, beh, più se ne ha da guadagnare.
2: Assolutamente sì, il fatto di riuscire a limitare quanto più possibile gli scarti agroalimentari e utilizzare poi questi scarti, se non nella stessa azienda, nella stessa filiera, ma anche in altre filiere, sicuramente rappresenta un punto di forza anche eventualmente per la creazione di nuove imprese o nuove start-up che possono vedere un modello di business basato su il recupero di quello che altrimenti sarebbe stato uno scarto, sarebbe stato rifiutato.
3: Esattamente. Qui c'è l'ultimo sforzo da fare poi dopo verso le istituzioni che devono autorizzare l'uso di queste nuove pratiche, perché a volte ci si scontra un po' lì, non so, credo che come ricercatori lo sappiate bene.
2: Sì, ma sono fiduciosa che nel momento in cui le stesse istituzioni si rendano conto delle potenzialità che vengono ottenute e dei risultati che vengono ottenuti grazie ad una ricerca svolta con un approccio scientifico molto, molto forte, credo che seppur gli step per consentire l'utilizzo di queste nuove tecnologie magari non sia esattamente breve, ma sono fiduciosa che si possa raggiungere un obiettivo comune per supportare in modo particolare lo sviluppo del settore vitivinicolo.
1: Passo passo nel corso di questa puntata arriveremo anche ai vini a basso e nullo contenuto alcolico, l'abbiamo già detto, ci ha accennato qualcosa la professoressa Fracassetti dell'Università di Milano. Prima però ci soffermiamo su una regione che è diventata la prima in Italia per estensione di coltivazione biologica dei vigneti. È la regione Marche, che si è presentata a Verona con 106 aziende da tutto il territorio, 50 delle quali in una collettiva curata proprio dalla regione. La scelta del biologico come carattere distintivo, oltre che come scelta di sostenibilità, è stata fatta ovviamente molti anni fa, portata avanti nel tempo, fino appunto al primato di cui dicevamo, la prima regione per biologico italiana. È diventato questo anche un asset importante per il turismo, ne abbiamo parlato con il vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura Enrico Rossi.
4: È un percorso che ha visto il convincimento

0: forte della regione Marche, anche un investimento importante per 175 milioni di euro in generale su tutto quello che è il comparto biologico nelle Marche, il 35% dell'attuale complemento di sviluppo rurale 23-27, quello del dato del circa il 40% del biologico nei vigneti è sicuramente un primato che ci conferma la bontà della strategia in termini di sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e anche direi sostenibilità sociale, perché siamo fortemente convinti che per quelle che sono le sensibilità oggi, le attenzioni, le aspettative del mercato, questa attenzione appunto all'ambiente, alla sostenibilità ambientale possa trasformarsi anche in un incremento di valore aggiunto, quindi in termini di sostenibilità economica per le aziende e anche di sostenibilità e dunque attenzione sociale ai luoghi e alle comunità che lo producono, tenendo conto che siamo nelle Marche e è bene ricordare essere questa straordinaria regione unica al plurale in tutto il paese Italia.
1: Tra l'altro, è vero, tra l'altro questo si trasforma probabilmente anche in un motivo di attrattività per il turismo delle Marche, immagino.
0: Beh, è esattamente il motivo per il quale, insomma, richiamavo l'attenzione anche all'identità dei luoghi e delle comunità, perché siamo molto convinti che al di là della crescita che ha avuto la produzione e la qualità, direi, dei nostri prodotti, siamo molto convinti che per una regione in cui in pochissimi chilometri si passa fortunatamente dalla montagna alla collina al mare, beh, anche il prodotto possa acquisire un valore aggiunto importante se riusciamo a portare il turista in generale, il wine lover, così come lo chiamiamo ormai attualmente, all'interno dei nostri luoghi per lavorare questo tipo di esperienza multisensoriale, direi.
1: Tra l'altro un turismo pregiato, che sicuramente è anche benvenuto, non è un turismo mordi e fuggi, nonostante si beva e probabilmente si mangi anche molto bene, però ecco, un turismo più lento, che ha maggiore permanenza, che quindi immagino anche più gradito. Adesso parliamo tanto, no, dei problemi delle grandi città con un turismo che è turismo cavalletta, ecco.
0: Sì, è un turismo più lento, ma direi più immerso nei luoghi, nei borghi, nelle comunità. Non a caso come Regione Marche abbiamo portato avanti anche questa strategia di valorizzazione, di rivitalizzazione dei borghi interni, perché oltre a quelle che sono le straordinarie eccellenze delle produzioni in ambito agroalimentare ed enogastronomico, è chiaro che vogliamo che il vino sia non solo ambasciatore appunto di tutto il territorio regionale, ma possa allegare anche con quello che è il patrimonio culturale che abbiamo a disposizione.
1: L'ultima battuta sul futuro, cosa prevedete di fare, no, come regione per continuare su questo percorso?
0: Ma sicuramente due cose importanti. Questo dato sul biologico che abbiamo da poco detto va sempre di più comunicato in maniera univoca, con questo sforzo congiunto, perché la pluralità non diventi più sinonimo di frammentazione, ma possa essere invece una voce di promozione unanime e corale. E la seconda cosa è assolutamente invece questo sforzo in termini di enoturismo, da un lato cercando ovviamente di agevolare e facilitare la realizzazione di infrastrutture, di reti d'accoglienza, ma dall'altra affinché l'agricoltura possa dialogare sempre di più con il turismo, e questo, insomma, penso che sia una sfida importante per le Marche per il futuro prossimo.
2: Sull'unione tra vino e turismo ha puntato anche Masi Agricola, grande e storica cantina con le radici in Valpolicella, rami fino in Toscana ma anche in Sud America. Masi Agricola che sta completando la realizzazione di Monteleone 21, nuova sede che prende il nome dal colle su cui sorge l'azienda. Federico Girotto è l'amministratore delegato del gruppo.
3: 2026, Laura, è un anno molto importante per noi perché è il primo anno in cui possiamo mettere pienamente a terra le nostre iniziative in campo del turismo del vino, e con particolare riferimento all'apertura che abbiamo effettuato alla fine del 2025 di Monteleone 21, la nostra cantina aperta polifunzionale in Valpolicella. È un'iniziativa che, insomma, si innesta nel concetto di Masi Wine Experience, quindi il nostro segmento di attività che si riferisce direttamente al consumatore finale per fargli scoprire quelli che sono i valori retrostanti al marchio Masi e rappresentare il vino nella sua espressione di valorialità verticale, in qualche modo, nel senso che è evidente, tutti i mercati ce lo dicono, che vivere il vino e quindi rappresentarlo e quindi proporlo come mera, diciamo, espressione di prodotto non basta più. Per fortuna occorre anche esprimerlo come elemento che si connette con quello che è il territorio.
1: Non basta più, nel senso che non basta più al mercato. cioè chi lo compra, oppure non basta più anche a voi, nel senso che

0: Diciamo che appunto il vino inteso come prodotto si era dotato, passando da anche essere un elemento della dieta, poi ad acquisire nel corso degli anni una sua struttura, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista distributivo, ma poi anche una infrastruttura e forse anche poi una sovrastruttura. Oggi il consumatore cerca di vederlo in modo diverso. Da un lato con una maggiore disintermediazione, da un punto di vista del linguaggio, per esempio, dal punto di vista della proposta anche intrinseca del prodotto, ma soprattutto come esperienza, appunto, che lo mette in connessione con un territorio. Un territorio inteso nella sua dimensione paesaggistica, storica e culturale. Noi in questo siamo molto, molto fortunati, devo dire, perché abbiamo un Brand Masi che è ben forte, la Valpolicella che è forte, le Venezie che è altrettanto un brand di territorio di paesaggio molto forte. Quindi, tornando a Montelone 21, vuole essere un po' questo, è un edificio polifunzionale che ci dà una grande capacità di fuoco nell'interagire con il consumatore finale per rappresentare un po' un cancello di entrata anche all'area della Valpolicella classica delle Venezie. In che modo? Per esempio sviluppando all'interno di Montelone 21 una serie di proposte che vedono il vino inteso come espressione a forma concentrica in qualche modo, quindi partendo dal vino in senso anche tecnico come esperienza, per grandi connoisseur, per master of wine, per grandi giornalisti internazionali di vino, ma anche poi a cerchi appunto concentrici per andare a essere un elemento culturale anche presso consumatori che magari per esempio non bevono vino. O magari fasce così giovani di consumatori del futuro che devono essere educati a intendere il vino come espressione di una cultura, per esempio, non solo nella sua profondità, appunto di aggancio al territorio, ma anche nella moderazione del consumo. Quindi questi.
1: Cosa consumare anche della qualità di quello che si consuma.
0: Assolutamente. Quindi in questo senso è una proposta a cerchi concentrici e questo tra l'altro ci consentirà di creare anche una biodiversità professionale in un territorio che fino ad oggi, quello della Valpolicella, è contraddistinto da un po' qualche scelta obbligata talvolta, no? Di sbocco professionale per i nostri ragazzi. O fai il tecnico del vino, l'agronomo, l'enologo o il commerciale del vino, invece così puoi anche diventare connettere la tua professionalità al mondo del turismo, che poi anche lì si snodi una serie di cluster della vendita, del digitale, della comunicazione, del.
1: Cioè, turismo è turismo, nel senso c'è chi viene a piedi, c'è chi viene in bici, c'è chi viene in auto, c'è chi ha turismo familiare, non lo so, oppure di esploratori, c'è un po' di tutto.
0: E proprio per diciamo, considerare che c'è un po' di tutto, noi ci siamo preparati. Pensavo, allora noi abbiamo aperto Montellone 21 nel 2000, l'anno scorso, appunto a settembre, ma in realtà è un progetto che valutiamo da tanto tempo. E molto prima di iniziare la costruzione abbiamo realizzato in un biennio due studi importanti con lo IULM, nel loro dipartimento di Tourism Management. Il primo anno applicando un'attività di benchmarking internazionale, quindi vedendo cosa si fa a livello di turismo del vino in tanti paesi del mondo con questo tipo di strutture, da Bordeaux alle altre grandi capitali del vino. Il secondo anno, venendo al tuo punto, proprio con il metodo delle mappe del St. Gallen Institute, abbiamo mappato, non solo noi, ma anche valendosi dell'expertise di tante, diciamo, istituzioni del turismo e non turismo locali, piuttosto che anche espressioni del mondo alberghiero o dell'entertainment della provincia di Verona, questi ormai 18 quasi milioni di presenze annue, che interessi hanno? Quali sono i punti di aggregazione all'interno della provincia dove trovano espressione, dove trovano espressione di soddisfacimento dei loro interessi turistici? E quindi tutti questi sono poi stati degli elementi che qualitativamente noi abbiamo incluso nel progetto di Montello 21, cercando di mantenere la maggiore flessibilità possibile per essere versatili nel soddisfare tutti questi tipi di interessi, appunto.
1: A questo punto facciamo, come di consueto, una pausa e ci ritroviamo tra poco.

0: si può fare.
1: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
2: Spesso si immagina

0: La Lettra per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre a Lettra al femminile perché la consideriamo montagna.
1: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
2: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
3: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
4: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
5: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
8: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Accenture, insieme per reinventare.

0: Pausa, riprendiamo, stiamo sempre parlando di Vinitaly, una occasione nella quale abbiamo realizzato le varie interviste che vi stiamo proponendo e andiamo a parlare di vini senza alcol o a bassa gradazione alcolica. Ci ha ragionato anche Masi Agricola, dice l'amministratore delegato Federico Girotto, con analisi di mercato e ricerche, fino a decidere che per loro, per la natura proprio della loro casa di produzione, è più interessante, più percorribile la via della bassa gradazione. Sentiamolo.
1: Innanzitutto abbiamo cercato di capire chi sono i consumatori. Sono consumatori che sono consumatori di vino, che vogliono un vino senza alcol o con basso grado alcol, o sono consumatori che consumano altre bevande, che non il vino, che invece si approcciano al no alcol. In quali mercati? Questo fenomeno, che devo dire è in crescita in tanti posti del mondo, ma in quali mercati è accreditabile di ottenere in un futuro prevedibile volumi significativi? Terzo, cosa vuol dire da un punto di vista tecnico dealcolare un prodotto? Vuol dire far crescere l'uva, pigiarla, far fermentare in mosto, realizzare quindi un vino e poi sottoporlo ad un'operazione con le tecnologie di oggi, naturalmente, che alla fine da un lato ti fa ottenere un risultato gustativo che talvolta disorienta i bevitori di vino, sinceramente, dall'altro lato non sempre o spesso rischia di non farti ottenere una stabilità nel tempo di questi canoni, diciamo, gustativi. Ultimo, ha anche un contributo in termini di impronta carbonica da considerare come rilevante, soprattutto da parte di un'azienda che cerca di fare della sostenibilità un po' il suo emblema. Pertanto la nostra, tra virgolette, risposta o proposta a questo tipo di istanza, consumare meno vini che abbiano meno alcol, l'abbiamo interpretata lanciandola proprio in questo Vinitaly, con un ulteriore alleggerimento della soglia alcolica di due prodotti che sono per noi prodotti identitari: Fresco di Masi bianco, Fresco di Masi rosso, che oggi facciamo uscire a meno di 10 gradi alcol, 9 gradi il bianco e 9,5 il rosso, ma non con una dealcolazione, con un concetto che dalla nascita dell'uva è, diciamo, predisposto per arrivare alla fine con una fermentazione naturale, una fermentazione e una lavorazione basata sulla tecnica, sul concetto del less is more, quindi a basso intervento umano, e quindi per esempio senza inoculo di lieviti, solo con lieviti selvaggi, per esempio senza filtrazione meccanica, senza tutte quelle operazioni che in cantina sono, come si dice, prefigurate dal protocollo convenzionale del fare vino, ma che invece abbiamo cercato di sforbiciare, di eliminare il più possibile, proprio per mantenere un trattamento delicato, dolce, sostenibile di questo prodotto, che alla fine è un prodotto leggero, naturalmente leggero, con una grande versatilità, con una grande bevibilità, soprattutto è buono.
0: E restiamo ancora nel territorio veronese con il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, nato nel 1925, è una realtà associativa di viticoltori, vinificatori, imbottigliatori sparsi su 19 comuni della provincia di Verona. Il Consorzio si occupa della promozione, valorizzazione e informazione dei vini del territorio della Valpolicella, ovviamente del marchio e della viticoltura nella zona di produzione, ma ultimamente sta promuovendo anche una speciale candidatura all'UNESCO, di cui abbiamo parlato, tra le altre cose, con il presidente Cristian Marchesini, ritagliandoci uno spazio un pochino calmo in uno stand frequentatissimo del Vinitaly, quindi il sottofondo, se lo sentirete, è dovuto alla presenza di numerosissimi visitatori.
2: Quest'anno abbiamo 30 aziende nella collettiva sotto il cappello del Consorzio Valpolicella, quindi siamo aumentati di 10 aziende rispetto al 2025, quindi è la capacità di coagulare le imprese della denominazione, che sono oltre 2400 i viticoltori, di cui 360 sono gli imbottigliatori. Un Vinitaly affollato, un Vinitaly con molte presenze, magari meno stranieri per la questione voli, kerosene e tutto quello che ci va dietro, però le somme le si faranno alla fine e vedremo come effettivamente sarà andato questo 2026.
0: Sì, questo bisogna ancora aspettare, e tra l'altro le cose cambiano di ora in ora, perché non si può neanche dire di giorno in giorno o di mese in mese, ma proprio di ora in ora, quindi vedremo. Tra l'altro mi era sfuggito, ma ho letto che voi siete il vigneto urbano più grande d'Italia.
2: No, nel senso che il comune di Verona, che è capoluogo di provincia, è il capoluogo con più estensione di vigneto, quindi noi come Valpolicella, il 15% degli 8.400 ettari sono nel comune di Verona, e con l'autobus a Piazza Bra in 10 minuti si arrivano alle prime cantine.

0: nei primi vigneti.
1: Quindi questo è anche un'indicazione di viaggio per chi volesse venirvi a trovare. È un consorzio che, oltre a vantare questi numeri, ha anche una particolare attenzione da tempo ai temi della sostenibilità. In particolare su cosa avete lavorato negli anni e su cosa magari lavorerete in futuro?
0: Sì, siamo partiti in realtà nel momento non sospetto. Nel 2010 abbiamo iniziato il nostro progetto di sostenibilità, con evidentemente difficoltà, perché questo progetto era da comunicare agli agricoltori perché è rivolto ai viticoltori. E nel 2025 abbiamo ottenuto un risultato record, che sono il 53% della superficie vitata è certificata sostenibile e o biologica. E i primi dati per il 2026 ci indicano che supereremo il 60%. Quindi un progetto veramente importante, un progetto che ha fatto credere agli agricoltori che, essendo anche vigneto urbano e un territorio estremamente antropizzato, c'era la necessità di avere un ulteriore rispetto al mondo viticolo e al mondo dei fruitori del territorio, quindi i cittadini e tutti quelli che ci vengono a trovare anche dal punto di vista enoturistico. E quindi direi che è proprio un impegno importante nel consorzio per far evolvere la cultura degli agricoltori sul nostro territorio.
1: Sì, vedo due sistemi, uno quello biologico che probabilmente gli ascoltatori conoscono, poi c'è l'altro sistema in cui veramente sigla SQNPI, che comunque fa riferimento al sistema di qualità nazionale di produzione integrata nel complesso, quindi un'enorme mole di lavoro e anche di attenzione. Nel corso degli anni, tra l'altro, il Veneto è stato uno dei primi produttori così estesi, no, con così tanti vigneti, è uno dei primi che si è domandato, devo avere più attenzione alla cittadinanza, alla popolazione.
0: Sì, no? Assolutamente sì, anche e soprattutto perché già anche nel 2010 abbiamo imposto il blocco degli impianti, non si possono fare nuovi vigneti, quindi anche questo è un'indicazione da parte dei produttori nel rispetto della natura e del mantenimento anche del tenere il bosco, tenere i ciliegi, tenere gli olivi e rendere tutto più armonioso, più bello e più piacevole.
1: Allora, a proposito di bellezza e piacevolezza, nel prossimo futuro potrebbe arrivare anche un riconoscimento dall'UNESCO. Voi infatti avete portato avanti una candidatura per il rito della messa a riposo delle uve, che è proprio di qua.
0: Sì, è vero, è proprio di qui e soprattutto, come tutte le cose che abbiamo parlato fino adesso, si può fare però con i tempi necessari. Il nostro dossier è stato preparato in 10 anni e è stato presentato al Comitato Nazionale UNESCO e quindi hanno accettato la bontà del nostro progetto, e quindi la candidatura è stata portata a Parigi, sarà decisa tra il 2027 e il 2028 ed è, se succederà, un giusto riconoscimento all'impegno delle comunità della Valpolicella in questo, proprio rito della messa a riposo, che non è altro che la capacità da parte dei produttori di scegliere le uve più belle, le uve più spargole, cioè che ci passi l'aria tra un acino e l'altro. Vengono poste in appassimento nelle cassette o nelle arele per 60, 90 fino a 100 giorni e queste uve delicate e poste nella casa dell'Amarone e del Reciotto produrranno questi due splendidi vini, che sono i vini iconici della denominazione. Il Reciotto, che ha oltre 1500 anni di storia documentata, mentre l'Amarone è un vino contemporaneo nato dalla continua fermentazione del Reciotto, portando il Reciotto all'Amarone perché si è reso secco, quindi senza la dolcezza del Reciotto.
1: In ultima battuta, è veramente qualcosa di unico, perché l'UNESCO premia solo cose che sono uniche. Quindi vuol dire che gira nel mondo non hanno trovato qualcuno che facesse la stessa cosa?
0: Sì, ma soprattutto che non la fanno in questo modo e soprattutto che questo rito, chiamiamolo proprio rito, non si è plasmato nelle comunità della Valpolicella, quindi anche la capacità di aver trasmesso da padre in figlio, ma soprattutto da nonno in nipote, questa passione, questa cultura, questa tecnica, E infatti nella partecipazione, alla preparazione di tutto il dossier, la comunità dei giovani del consorzio, dei giovani produttori della Val Pulicella ha inciso moltissimo.
1: Questo vuol dire anche che oltre a tutte queste capacità qui c'è anche una particolare microclima, un'area che consente di fare questo. Inficiata, non so, forse dal cambiamento climatico, vedete qualche cambiamento nelle condizioni generali del territorio?
0: Beh, in 1500 anni è cambiato tantissime cose e magari c'è stata anche un'accelerazione negli ultimi anni, però è la capacità anche umana dell'uomo, dell'agricoltore, del coltivatore di adeguarsi, trovare anche delle soluzioni diverse, però mantenendo sempre il principio che la tradizione e la cultura deve essere trasmessa innovandosi, perché bisogna innovare, ma mantenendo sempre l'obiettivo chiaro della qualità dei prodotti e soprattutto della marrone e del risotto della Val Pulicella.
1: La ringrazio molto, in bocca al lupo allora.
0: Evviva!
2: E ascoltato Cristian Marchesini, diamo la linea alla viabilità per poi concludere la nostra puntata con un ulteriore approfondimento.
3: Si può fare. Strade in diretta.
4: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. In Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, permangono code per la rimozione di un veicolo incendiato tra Casteggio e Broni Stradella in direzione Brescia. Sulla tangenziale ovest di Milano è chiusa per smottamento la rampa di uscita di Vigevano provenendo da Bologna. Gli altri disagi per il traffico intenso in prossimità dei cantieri, in Liguria sulla 7 Milano-Genova, incolonnamenti tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, e sulla A15 Parma-La Spezia si sono formate code tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla A14 Adriatica permangono code a tratti per un incidente ormai risolto tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Infine a Roma viene segnalato un incidente sul grande raccordo anulare all'altezza di Ostiense in carreggiata interna e tutto strade in diretta torna tra circa un'ora.
5: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia stranamente alla nostra. Ogni giorno qui su Radio 24 alle 15.
3: Può fare.

0: In quest'ultimo passaggio della puntata di oggi vogliamo fare il punto con un'esperta proprio sui vini di cui abbiamo sentito parlare qua e là nel corso della puntata, nelle interviste che vi abbiamo proposto, ovvero vini che hanno basso contenuto alcolico, dealcolati, oppure anche questi vini naturali. Ci ha raggiunto Loredana Sottile, giornalista del Gambero Rosso, curatrice del settimanale del vino Tre Bicchieri. Buongiorno e benvenuta.
1: Ciao a tutti, grazie Laura per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui. Allora, sono stati un po' questi vini a essere molto chiacchierati, ma anche esibiti nel Vinitaly di quest'anno, no?
1: Sì, assolutamente. Dunque, vini naturali, vini no alcol, vini a bassa gradazione. Sono, diciamo, pur essendo molto diversi tra di loro, e adesso magari lo vedremo nello specifico, sono il segno di un mondo dei consumi che sta cambiando, che cerca qualcosa di nuovo, di diverso. E quindi ai produttori il compito di dare delle risposte a questi stimoli che vengono dal mercato.
0: Sono poi anche dei compiti difficili, perché alcuni produttori devono un po' cambiare quella che è la loro tradizionale, no, posizionamento, il loro tradizionale prodotto.
1: Sì, esatto, si stanno molti mettendo, insomma, alla prova, non è neanche così facile, poi anche un po' in parte una scommessa, se vogliamo, perché capire cosa poi ne penserà il mercato, come
0: e quanto risponderà. Resterà questa moda o questa richiesta, perché poi c'è anche quello, no? Uno cambia tutto e poi magari in breve tempo tramonta questa onda. Facciamo un pochino di chiarezza, da cosa vuoi partire? Cosa facciamo?
1: Allora, iniziamo dai vini naturali, che sono quelli che ci sono, diciamo, da più tempo in realtà. E qualcuno potrebbe dire che non esistono, perché di fatto è così, nel senso che non abbiamo una definizione né un riferimento legislativo, eppure sono dei vini che ci sono dappertutto, l'abbiamo visto anche, no, appunto a Vinitaly. In questo caso non parlerei di un nuovo trend, perché in realtà è un movimento che già è nato diversi anni fa, magari che adesso, ecco, è esploso. Pensiamo che una delle associazioni italiane della tipologia Vinnatur è nata 20 anni fa, quindi diciamo, forse il consumatore, che non fosse quello di nicchia, se ne è accorto adesso, diciamo, perché adesso magari è esplosa anche la moda delle enoteche dove vengono proposte.
0: E, che cosa, dicevamo, c'è una definizione di vino naturale? Perché, insomma, in teoria dovrebbero un po' tutti essere naturali.
1: Beh, non proprio, però allora, come definizione, dicevamo, non c'è un riconoscimento legislativo, molto spesso sono gli stessi produttori che non lo vogliono, diciamo, non vogliono un po' recintarsi dietro alle definizioni. Possiamo magari provare a trovare delle caratteristiche, ecco, che li accomunano, quindi sostanzialmente sono dei vini senza aggiunta di chimica in vigna, quindi senza pesticidi, erbicidi, e per quanto riguarda la cantina sono vini dove la mano dell'uomo è ridotta al minimo. Quindi pensiamo alle fermentazioni, diciamo, spontanee, non vengono aggiunti lievidi, quindi lievidi selezionati, ma si utilizzano quelli, diciamo così, indigeni. Questa, se vogliamo, è un po' quello che li accomuna, perché poi ci sono tante interpretazioni a secondo dell'associazione, a secondo del produttore. E molto spesso magari riprendono anche sistemi del passato, come per esempio l'anfora, la rifermentazione in bottiglia. Come li riconosciamo, diciamo, quando andiamo appunto in un locale? Beh, di solito proprio alla vista li vediamo, perché hanno queste etichette, poi non tutti, ci sono appunto i distinguo da fare, però hanno queste etichette un po' più pop, diciamo così. In molti casi viene usato, non tutti, però viene usato per esempio il tappo a corona, una bottiglia più chiara, dove spesso si vede il sedimento sotto. E al gusto sono dei vini meno, diciamo tradizionali, però anche lì poi dipende da come lo interpreta il produttore. E molto spesso si crea, no, quel dibattito su quanto la caratteristica poi non diventi un difetto.
0: Sì, certo.
1: Per esempio pensiamo alla volatile, insomma, ci sono degli spunti particolari e molto spesso poi ci sono dei dibattiti che sono nati su questi temi.
0: Invece, se andiamo a parlare, ma molto rapidamente perché abbiamo ancora pochi minuti, dei vini che hanno basso contenuto alcolico, siamo più vicini al vino che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, quindi non verso il naturale ma verso tutti gli altri, non saprei come dire.
1: Allora dipende di quale parliamo, perché abbiamo al momento c'è il tema, no, del vino dealcolato, che è una storia molto recente. Il nuovo decreto in Italia che permette di produrlo è molto recente, dello scorso dicembre. Quindi no, è un vino, in realtà il dealcolato è molto diverso dal vino, diciamo, che siamo abituati a conoscere, perché è un vino dove viene fatto tutto il processo di vinificazione e poi praticamente viene proprio tolto l'alcol, e quindi togliendo l'alcol anche il gusto è molto, molto diverso. Anche qui sono nati infatti diversi dibattiti sul perché chiamarlo vino, però anche lì, diciamo, è un

0: una risposta al mercato che cambia. Dobbiamo pensare questo tipo di vino per un consumatore diverso, nel senso il degustatore magari non andrà a bere questa tipologia di prodotto, però sono dei vini che possono andare per un consumatore nuovo, quindi pensiamo a chi non può bere alcol per motivi di salute o per motivi religiosi.
1: Sono più dolci perché contengono più zucchero, mi pare, questi dealcolati,
0: Allora,
1: però.
0: teoricamente
1: Cioè,
0: bisogna un po'
1: forse anche
0: stabilizzarli.
1: l'abbinamento è un po' difficile.
0: Sì, noi abbiamo fatto un po' di esperimenti, abbiamo assaggiati, ci sono, diciamo, si sta lavorando. Consideriamo che in Italia si stanno iniziando a produrre adesso, perché fino a dicembre, appunto, i produttori andavano a farli fuori perché in Italia non era possibile. E quindi si sta molto lavorando per arrivare a un gusto non uguale, ma simile. E quello dello zucchero è ovviamente un tema, perché il mercato cerca sì dei vini meno alcolici, ma anche dei vini con meno calorie. Quello è un altro argomento molto, molto caldo.
1: Eh sì, eh sì.
0: E a questi aggiungerei però anche i vini a gradazione ridotta, diciamo naturale, ed è quello un altro filone interessante. Quello però parliamo non una di dealcolazione completa, ma cioè non c'è la dealcolazione, si lavora in vigneto, in cantina per ottenerli. Sono dei vini di 1 o 2 gradi in meno magari rispetto alla versione classica. E in questo caso, appunto, questi sono più simili al vino che siamo abituati a conoscere, perché appunto parliamo di pochi gradi in meno, e molti consorzi stanno correndo per modificare i disciplinari, dal Pinot Grigio delle Venezie, il Prosecco, stanno facendo delle sperimentazioni proprio per ottenerli. Lì non c'è, l'alcol non viene eliminato, ma si lavora proprio in vigna con la vendemmia anticipata, gestione della chioma, dei lieviti adatti appunto ad una bassa gradazione. Poi ci sono dei vitigni che si prestano di più, dei vitigni meno. Eh sì, questi decisamente vanno più in una direzione simile a quella
1: Sì,
0: che conosciamo.
1: del vino per l'appunto. Grazie Loredana Sottile per essere stata con noi e averci chiarito questi passaggi, questi diversi anche trend che ci sono. Ricordo, giornalista del Gambero Rosso, curatrice del settimanale del vino Tre Bicchieri. Buona giornata, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, noi diamo la linea a GR24.
2: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
3: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così.
4: Così?
3: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così
4: Stai
3: bella.
4: Zitto!
5: Perché mi ha fatto riflettere.
4: Ah.
5: Ed è per questo che sono tornato.
4: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
5: Credo di averti violentato.
4: No, non mi hai violentata.
6: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jan Sbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
7: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno, Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Inizia

0: Attiva valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
3: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
4: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
1: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
9: Sono le 11.
10: GR24, il Sole 24 Ore.
9: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di nuovi villaggi libanesi. L'omicidio alla stazione Certosa, secondo provvedimento di fermo. Sanremo 2027, De Martino annuncia le date dal 16 al 20 febbraio. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano il conflitto in Medio Oriente. In Libano l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di nuove aree. Il Kuwait riapre lo spazio aereo dopo l'attacco iraniano.
11: I negoziati sono in una fase di stallo e Trump deve sbloccare questa situazione, ha dichiarato Mohsen Razei, consigliere militare del leader supremo Mojtaba Khamenei, in un'intervista alla CNN a Teheran. Un potenziale accordo di pace, ha dichiarato l'alto funzionario, dipende dalla disponibilità degli USA a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Intanto la tregua resta fragile. Nella notte hanno risuonato le sirene in Kuwait e Bahrain, dopo il lancio di 7 missili iraniani, tutti intercettati tranne uno che non ha raggiunto l'obiettivo, in risposta ai raid aerei statunitensi contro postazioni radar iraniane. Mentre l'esercito israeliano ha emesso una nuova serie di ordini di sfollamento forzato nel sud del Libano e bombardato la città di Samar a sud-est. Bombe anche su Gaza, dove un palestinese è stato ucciso a Khan Yunis nel sud della striscia durante un attacco israeliano contro la sua tenda nel giorno del suo matrimonio, riferisce Al Jazeera, e altri 5 palestinesi sono morti nelle ultime 48 ore in seguito ad attacchi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: La cronaca italiana: c'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22enne, accoltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano, e poi morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Il giovane è un italiano, 20enne, di famiglia di origini peruviane. Gli agenti lo stanno cercando, in quanto si troverebbe all'estero, forse in Spagna. Inquirenti e investigatori stanno cercando di farlo luce sul movente. Ieri è stato fermato un 19enne ed è stata effettuata una serie di perquisizioni. Gli indagati sono in tutto 8, tutti residenti a Milano e nei comuni limitrofi. È di un morto e 2 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina questa mattina a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. A provocare la deflagrazione, avvenuta poco prima delle 6, secondo le prime informazioni sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito i 2 feriti. Un ragazzo è stato poi estratto dalle macerie, mentre è ancora in corso la ricerca di una donna. Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2020,

27 a febbraio dal 16 al 20 attraverso i profili social di Stefano De Martino. La gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando, informa la RAI, alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Perché scegliere Genertel?
7: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Si può fare.

0: Eccoci qua, bellezza in bicicletta. Dopo tanto parlare di vino, infatti forse è ora di smaltire un po', magari con una bicicletta. Se avete voglia, è in corso il BAM, Bicycle Adventure Meeting, il più grande raduno europeo dedicato ai viaggiatori in bicicletta. Ne parliamo con Eleonora Bugliatti. Buongiorno intanto e benvenuta.
1: Buongiorno Laura, buongiorno a tutte e tutti.
0: Eleonora Bugliatti, che fa parte della organizzazione, ma si presenta anche come avvocato pentito. Come mai?
1: Partiamo da lontano, eh? È perché ho studiato giurisprudenza, poi ho fatto l'esame di avvocato, facevo la penalista e poi ho capito che volevo fare altro nella vita e è andata così.
0: È andata così, ma le competenze servono sempre, perché comunque non si butta via niente.
1: Sì.
0: È bene sapere. Allora, adesso sei impegnata, tra l'altro, oltre ai libri, gli eventi, gli incontri, le trasmissioni televisive, anche nel BAM. BAM, che è appunto in corso, che cos'è intanto? Descrivicelo un pochino. Io ho detto molto in breve, ma insomma c'è molto di più del semplice raduno.
1: Sì, allora il BAM è un evento che nasce 12 anni fa da un'intuizione mia e del mio socio Andrea Benesso dare spazio a chi viaggia in bicicletta. Quindi è nato come un piccolo raduno in Livigno e oggi, dopo appunto 12 anni, è a Piazzola sul Brenta ed è una grande manifestazione che accoglie cicloviaggiatori, appassionati di biciclette e diciamo persone che hanno un certo modo di intendere la vita, non solo il viaggio, in una grande festa condivisa. Quindi BAM è un raduno, anzitutto, è una festa, è un'area espositori, è un'area musica, concerti, è un momento in cui stare insieme di giorno e di notte, perché è un'occasione unica per dormire in tenda nel parco monumentale di Villa Contarini.
0: Villa Contarini, lo ripetiamo, Piazzola sul Brenta.

0: Provincia di Padova siamo. Che cosa c'è, ad esempio? Poniamo uno adesso che è in zona, volesse venire, cosa trova nel pomeriggio di oggi, di sabato?
1: Allora, se qualcuno vuole fare le cose molto velocemente, arrivare da noi, perché è molto vicino, alle 11.30 ci sono due appuntamenti molto belli. Uno è con Leo Pazzaglia che si presenta con la sua bici fatta di materiali riciclati e pannello solare
0: Che
1: tutto
0: genio.
1: homemade. E alle 11.30 ci sono i ragazzi della Cobb Bike Ride che pedalano verso la conferenza dell'ONU sul cambiamento climatico. Quindi chi ci ascolta so che è sensibile a questi
0: Quest'anno
1: temi, oltre
0: si
1: che
0: va tra l'altro in Turchia, che è vicino rispetto ad altri luoghi in cui sono tenute le COP, però non è certo dietro l'angolo e non è neanche un momento facilissimo per viaggiare. Però bisogna
1: esattamente.
0: sfidare anche a volte, no, le paure che uno ha dentro.
1: Sì. Allora, e poi nel pomeriggio ci sono ancora tantissimi, tantissimi appuntamenti perché ci sono grandi cicloviaggiatori che raccontano i loro viaggi e lì c'è da rimanere impressionati. Ci sono per esempio la Garbage Ride, se volete, quindi una plastic free ride, alle parte alle 16.30 si parte insieme per pulire tutto quello che si trova lungo la strada.
0: Un plogging in bicicletta, insomma.
1: Yes, esatto. E poi tutto il giorno, è successo ieri e succede anche oggi e anche domattina si può andare allo stand di Ferrino per riparare le proprie tende, quindi invece di buttarle si riciclano, così come si può ridare vita anche ai propri pantaloncini, al fondelli del pantaloncino che come sappiamo si
0: Si
1: consumano
0: consumano, certo,
1: facilmente.
0: vabbè, è giusto così, è giusto imparare anche a cucire, a riparare le cose, anche perché se uno affronta un viaggio lungo, al di là di quelli che magari verranno per conoscere i protagonisti del BAM di quest'anno, beh, chi vuole magari intraprendere qualche viaggio durante l'estate è meglio che sappia cosa fare, perché bisogna essere un po' indipendenti. La bicicletta insegna anche quello, l'indipendenza.
1: Sì, esatto, e anche saper chiedere, che è un'altra qualità, quella di saper chiedere a chi incontri, perché la bicicletta ha questa magia, no? Che quando incontri le persone ti vengono incontro e ti aiutano, a loro volta.
0: Qual è il viaggio? Adesso parlo un po' di te, poi dopo torniamo sul BAM, però che tu appunto hai in mente quando mi dici, ad esempio, c'è bisogno di imparare a chiedere e a, come dire, anche a essere umili e non solo.
1: Ma io su questo ti rispondo il viaggio della vita, non il viaggio in bicicletta, perché capita spesso che si faccia fatica a chiedere aiuto, poi dipende dalla tua personalità naturalmente, però tante volte ci si rende conto solo chiedendo aiuto di quanto le persone sono poi disposte ad aiutarti, no? Però nei racconti, ti faccio un esempio, di Dino Lanzaretti, c'è sempre questa sensazione, ma non solo lui, Claudio Piani, attore Campana, tanti raccontano proprio di come aprirsi agli altri nel senso dell'aiuto fa nascere amicizie e soprattutto sorprende sempre in positivo.
0: Si parla molto negli ultimi tempi di turismo lento. La bicicletta fa parte di questo mondo del turismo lento e sicuramente un turismo meno vorace, almeno così ce lo auguriamo e ce lo immaginiamo che possa svilupparsi. Però ci sono molti ostacoli ancora. Adesso io penso alle famose ciclabili italiane, un po' sono state aperte, ma si va ancora tanto tanto lenti.
1: Sì, si va lenti, anche se devo dire,
0: Sul
1: cercando
0: lenti,
1: di
0: sul
1: essere
0: turismo lento,
1: positivi.
0: ecco, vabbè, a
1: Sì.
0: proposito.
1: A chi va piano va sano e va lontano, si diceva, no? E sì, è vero, ci sono grandi ritardi, ci sono tanti problemi, sia nelle città che nelle ciclabili, però dal lato mio ti dico che c'è anche tanta attenzione e i territori si stanno rendendo conto anche banalmente dell'indotto economico che porta il cicloturismo e quindi stanno cominciando a investire, a copiare da chi fa meglio di noi e poi c'è un grande movimento di massa dal basso, sia nelle città che nel senso del proprio del viaggio.
0: Sì, c'è tutto questo movimento. Sappiamo benissimo quanto il turismo di questo tipo possa portare alle aree interne, quelle che si vanno via via spopolando proprio perché non ci sono altre attività salvo quelle di essere magari, non so, il maestro.

0: verso il farmacista, insomma. Però c'è anche la necessità forse di costruire una mentalità diversa proprio in queste stesse aree interne, che non si trasformino nel rapace, come capita nelle grandi città, no? Nei confronti del turista, ma che sappiano accogliere con una certa gradevolezza, non lo so, con una giustizia anche, insomma, non con l'idea del turista da spolpare.
1: Allora, l'aspetto culturale è fondamentale trasversalmente. Quello che fa il cicloturismo chiaramente è quello di consentire al territorio di mostrare le sue parti intermedie, cioè parlo del Veneto ora, visto che siamo qui, chiaramente se uno viene dall'estero va a Venezia, va nella città d'arte, ma si perde tantissima parte del territorio. E quindi bisogna un po', cioè quello che noi speriamo facendo questo tipo di cultura dell'uso della bicicletta, che è davvero trasversale, per questo ci teniamo a far sì che l'evento sia gratuito e che sia sempre gratuito, perché consente a tutti di partecipare, di conoscere, di lasciarsi ispirare. Insomma, quello che vorremmo fare è muovere entrambe le leve, cioè quanta più gente si presenta sul territorio, tanto più anche gli operatori del territorio saranno ben disposti a creare delle strutture adatte, no? Perché vedono l'opportunità. Quindi deve essere un'attivazione contemporanea.
0: Sì. Ah, vabbè, allora, di tutto questo e di molto di più si parla e sicuramente si ragiona al BAM, che è in corso, vi ricordiamo, a Piazzola sul Brenta, provincia di Padova, raduno europeo sul viaggio in bicicletta. È stata con noi Eleonora Bugliatti, grazie.
1: Grazie a voi, mi raccomando, stasera venite a sentire Saturnino.
0: Sarà fatto. Grazie Eleonora, a presto.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao. Adesso ci fermiamo, storie dal sociale con Cristina Carpinelli, ci ritroviamo poi al termine per i saluti.
2: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
3: Hikikomori è una parola giapponese, significa stare in disparte, isolarsi, ed è una parola che sta entrando nel nostro vocabolario con una certa prepotenza. I dati ufficiali ci dicono che sono circa 60.000 le persone che in Italia vivono scegliendo di non avere relazioni con il mondo esterno se non attraverso internet. Secondo altre stime, gli hikikomori in Italia sarebbero più di 200.000. L'esordio di questa fragilità è sempre più precoce. Si tratta di adolescenti che per mesi, ma talvolta anche per anni, scelgono di non uscire dalla propria casa, come racconta Giorgio.
4: Io mi chiamo Giorgio Zennaro, ho 19 anni e sono arrivato qui in prima superiore, un po' distaccato un po' da tutto, perché poi era anche un periodo del Covid e già avevo avuto problemi in passato, sociali, e non già dalle medie, così che ho fatto una risalita, poi ho avuto una ricaduta, quindi era un po' un periodo un po' buio in superiori per me.
3: Cosa che ti ha portato a chiuderti?
4: Principalmente il Covid, che già ero in un periodo un po' buio, poi con il Covid, con le chiusure, così ho pensato un periodo non tanto piacevole proprio. Prima di tutto era il Covid, più che altro da un'insicurezza dei sistemi scolastici, cose così. Io ho proprio sempre fatto fatica a...
5: Ma e tu hai provato anche a dirle queste cose appunto alla scuola, intesa come...
4: Cioè anche tuttora non è che con la scuola mi fa tanto piacere proprio approcciarmi con la scuola proprio come sistema, per il proprio il loro sistema, anche dire qualcosa non è che cambia tanto.
3: E cos'è che invece ti ha spinto a dire io voglio uscire da questa situazione, che magari era anche confortevole, però...
4: Più che altro che spinto, ho sempre un po' voluto, anche proprio quando mi sono messo in questa fossa, possiamo chiamarla fossa, io non volevo mai stare per sempre lì, volevo solo prendere una pausa, questo sicuramente ha bisogno di questa pausa, sono rimasto indietro, ma adesso che sto bene, sono contento di questo percorso, voglio crescere. Il primo passo è iniziare a uscire di casa, con altri ragazzi, gli educatori, cose così, comunque spingermi a fare sempre di più, provare cose nuove, continuare a fare cose che facevo, che era uno dei miei problemi principali, continuare a tenere la stessa attività, che ci sto ancora tutto lavorando e si va sempre meglio.
3: Adesso cosa stai facendo? Stai studiando?
4: Io adesso mi sono riscritto per ricominciare i serali.
5: C'è qualcuno in ascolto che probabilmente è un po' nella situazione in cui eri tu quando è iniziato tutto, no? L'isolamento, eccetera. A questa persona ti va di dire qualcosa? Cosa vorresti dire?
4: Il mio punto di vista è che va bene prendersi una pausa, ma l'importante è che prima o poi esci, che ti decidi a ricominciare.
3: Incontro Giorgio nello spazio Tamias di Rho, in provincia di Milano. Si tratta di uno spazio che accompagna i ragazzi e le loro famiglie e che cerca di creare un percorso per uscire da quella buca.
6: Io sono Serena Massaro e coordino alcuni servizi nel territorio del Rodense per la cooperativa Comin. All'interno di questa offerta c'è un servizio specifico che si chiama Spazio Tamias. Spazio Tamias nasce nel 2020-2021 e ha come focus la presa in carico di ragazzi in situazione di difficoltà sociale e anche scolare. All'interno invece del lavoro con i ragazzi è nato da un 2-3 anni all'interno del progetto Tamias. Abbiamo provato 2 anni fa a portare in vacanza i nostri ragazzi. Questo progetto inizialmente ci sembrava diciamo molto molto ambizioso, perché chiaramente ragazzi in situazione di fatica sociale, già fatica comunque a uscire di casa, ad avere una quotidianità piena, il pensiero che potesse andare in vacanza e passare via dei giorni lontano da casa ci sembrava veramente ambizioso, però abbiamo ugualmente voluto provare. E i nostri ragazzi hanno passato, non tutti, perché chiaramente non tutti hanno partecipato, però una buona percentuale ha partecipato e ha passato proprio dico un weekend, però in realtà non era, diciamo come tempo era un weekend, però in realtà non era nel weekend, ha passato 2 giorni al lago in una casa attrezzata e adatta ad accoglierli. E da lì abbiamo pensato che forse questo poteva essere una progettualità che poteva prendere forma a sé stante, e quindi abbiamo immaginato di allargare questa offerta, di fare in modo che più ragazzi potessero arrivare a passare questo momento. Abbiamo immaginato una progettualità e tramite la piattaforma di produzioni dal basso l'abbiamo anche proposta come evento di raccolta fondi, per cui abbiamo immaginato un percorso lungo 1 anno in cui la vacanza, anche se chiaramente è il culmine, è come dire il goal che vogliamo raggiungere, però c'è tutta una progettualità prima che porta ad arrivarci in maniera serena e proficua.
5: Questo tema che hai introdotto anche molto delicatamente, no? Cioè il tema del ritiro sociale. Tu dal tuo osservatorio cosa stai osservando? Perché sta succedendo questa cosa secondo te?
6: Noi come cooperativa sociale abbiamo visto che c'era tutta una gamma di ragazzi che i nostri servizi incrociavano, in cui coglievano questo disagio, ma i servizi stessi che erano attivi non avevano gli strumenti per venirvi incontro. Quindi noi siamo un po' partiti dal bisogno e da quello che noi avevamo osservato. Noi il termine Hikikomori lo usiamo sì e no, perché quello che cogliamo è che c'è comunque una palette molto ampia di colori, di sfumature, di situazioni, e ci sono anche delle multiproblematicità, e ognuno ha un po' la sua storia e la sua forma. Quindi non andiamo più a vedere quello che poi dopo accade nello specifico. Sicuramente, rispetto a quando è nato il nostro progetto, adesso questo è sicuramente una tematica molto molto attuale, che un po' secondo me racconta anche la forma del mondo che c'è adesso. C'è una fatica a aderire a una richiesta che è un po' eccessiva, e un po' è come se i ragazzi vivessero che il mondo adulto gli pone degli obiettivi che non sono neanche poi così tanto lineari, così tanto a fuoco, e quello che si vive è solo una grandissima ansia per raggiungerli, non si sa neanche che cosa e con che strumenti.
5: Anche la storia di Nicolò è una storia simile. Si parte con una difficoltà a stare, soprattutto in un contesto scolastico, e si arriva a un momento di grave isolamento.
7: Mi chiamo Nicolò e ho 18 anni. Sono arrivato qui grazie al supporto di un educatore, Riccardo. Quindi il mio è molto complesso e anche complicato. In che senso? Che già dalla mia nascita, non so se si nota, praticamente era già nata una problematica di comunicazione, che si chiama lieve ritardo nel linguaggio. E quindi questo lieve ritardo del linguaggio spesso mi faceva fatica già all'asilo, ma già anche per un po' tutto il mio percorso della vita, proprio per un ostacolo per la mia vita, perché comunque, cioè, non riuscivo a comunicare con i miei pari. Metti, periodo del Covid, che poi ho avuto un lutto, ma anche, tra l'altro, tante complicanze

0: la prendiamo un po' più in senso di vivere, ma anche di crescere. La cosa importante per uscire in questa situazione è fidarsi delle persone, ma soprattutto della famiglia che può darti una mano e lanciarsi un po' nel vuoto.
1: Lavoro, quello portato avanti da questa associazione, che è un esplorare un mondo ancora molto ignoto. Il tema del ritiro sociale è infatti un tema poco conosciuto e che si porta dietro spesso anche giudizi frettolosi, pericolosi anche, perché rischiano di creare una frattura ancora più netta.
2: Sono Riccardo Martinelli, sono un educatore della cooperativa Comin e insieme ad altri soci di cooperativa stiamo sviluppando vari progetti, oltre al Tamias, di lavoro sulla fragilità, sul ritiro sociale e sull'ansia sociale. Ad esempio il progetto che si chiamerà Aperti per Ferie e che è stato, fi sarà finanziato dal bando ITA, dalla Fondazione ITA Solidale. Qualsiasi situazione non è cronica, diventa cronica nella misura in cui non si chiede un aiuto. Noi abbiamo sperimentato che non rimanendo da soli e aprendosi sia al territorio, quindi anche proprio a persone che ci sono di fianco a noi, quindi volontarie, sia aprendosi ai servizi specifici, sia chiedendo una mano e aiutando le famiglie e i soggetti a imparare a chiedere una mano, a farsi aiutare, che non c'è niente di cronico. Cioè la svolta più o meno lentamente, più o meno velocemente avviene. Quindi questo secondo me è il punto di maggior speranza. Quello che diciamo sempre a tutti i genitori è non, e anche ai ragazzi, cioè non state da soli, cioè iniziate a chiedere una mano. La scintilla crea un processo che più o meno velocemente porterà a uscire a diventare qualcos'altro.
1: L'associazione Chicco Amore Italia vi segnala anche il fatto che mancano poi progetti e strutture in Italia.
2: Allora, questo è un grosso tema. Noi stiamo lavorando insieme a loro e insieme a qualche altra realtà che ha cominciato un pochino a interessarsi di questo dal punto di vista del terzo settore per costruire nuove risposte che non ci sono. Cioè, come dire, ce ne sono tante dal punto di vista terapeutico, quindi prendere in carico, fare percorsi psicologici, ma dal punto di vista educativo vuol dire fare esperienza, accompagnare, fare qualcosa di concreto, essere presenti nei luoghi, non ce ne sono.
3: I'll lose some sales and my boss won't be happy, but I can't stop listening to the sound.
1: L'iperconnessione digitale è uno dei temi che sta alla base di questo isolamento sociale.
4: Sono Alessandro Riboldi e sono l'educatore che fa parte dell'equipe di Spazio Tamias. Abbiamo visto che con i ragazzi l'espressione artistica può aiutare per tirare fuori quello che hanno dentro e quindi permettergli anche di poi tutto il percorso di uscita anche fisica. Nel corso degli anni, periodicamente cerchiamo di impostare dei laboratori più o meno strutturati in cui chiediamo fondamentalmente ai ragazzi di esprimersi a livello artistico attraverso varie tecniche proprio, cioè che siano pittoriche, di collage, piccole installazioni o sculture, cercando di non, diciamo, non instradare troppo il laboratorio, ma di lasciare che le cose vengano fuori, perché a volte spesso questi ragazzi hanno la difficoltà ad uscire fisicamente, ma a volte, spesso, più che a volte, hanno difficoltà a tirare fuori le cose che hanno dentro di loro. E diciamo, il mezzo artistico è un mezzo potente che permette di tirare fuori queste cose, poi per poterci poi mettere mano e lavorare più da un punto di vista educativo e pedagogico.
1: Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Se volete, potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

Ed è tutto per questa puntata, per la quale come sempre ringrazio in redazione Michele Lasserra, Silvia Bandelloni, oggi in regia Valeria Bernardi. Da Laura Bettini, appuntamento a domani alle 9:00.

0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: O ti senti così?
1: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 € di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
8: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Atmosfera un po' instabile sulle Alpi orientali, al nord-est e sul medio versante adriatico. Altrove bel tempo prevalente. Domani pressione via via più salda su tutto il paese, da segnalare soltanto la possibilità di rovesci pomeridiani sui settori alpini centrali. Temperature in ulteriore lieve aumento su tutto il paese, scarica l'app del meteo.it.
11: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.

0: In campo, Compardo.
1: It's tough because for how the tournament was, for how many hours I spent on court, I was feeling actually very good, and you know, I have to withdraw from the first Slam semifinal is not something that you wish to anybody.
2: Benvenuti in campo con Pardo. In questa settimana che è una sorta di interregno fra la fine della stagione dei club e la prossima settimana che ci porterà dritti verso il mondiale, potremmo dire che in pole position, poi parliamo anche ovviamente di Formula 1, che in pole position c'è il tennis con un Roland Garros veramente incredibile, con Cobolli che gioca la finale dopo l'infortunio di Arnaldi, a sua volta l'infortunio di Berrettini, comunque insomma un'onda azzurra fortissima. E partiamo da qui, cara Giorgia Mecca, io partirei dalla finale, insomma, quante possibilità a Cobolli secondo te, e che cosa dobbiamo aspettarci alla fine di Roland Garros veramente clamoroso?
3: Buongiorno Piero, un saluto a tutti gli ascoltatori. Hai proprio ragione, è stato un torneo incredibile per l'Italia, che comunque vada porta un italiano in finale in uno slam. Probabilmente non è quello che tutti si aspettavano all'inizio del torneo, ma comunque un italiano ci sarà. E sarà Flavio Cobolli, alla sua prima finale slam della carriera, contro Alexander Zverev, che di finali slam ne ha già giocate tre, e bisogna dire che ha perso tutte e tre le precedenti. Se fino a un mese fa avremmo potuto pensare che il match potesse essere sbilanciato in favore di Zverev, in quest'ultimo mese Cobolli a Monaco sulla terra rossa ha dimostrato di sapere come si batte Alexander Zverev, il numero 3 del mondo. I precedenti sono in favore del tedesco, probabilmente partirà avvantaggiato anche domani, ma sicuramente Cobolli, se scenderà in campo senza troppa pressione, senza pensare troppo al fatto che si tratta di una finale slam, potrà giocare un match molto divertente, molto combattuto, e ci ha dimostrato anche in passato che quando c'è da lottare lui non si tira mai indietro.
4: Che poi la mia sensazione, cara Giorgia, è che alla fine questa uscita di Sinner unita all'assenza di Alcaraz abbia liberato il talento e le ambizioni di tantissimi tennisti. È venuto fuori un torneo interessante, stimolante, per certi versi imprevedibile e tutt'altro che noioso. Cioè, ce lo racconti un po' e condividi, insomma, questa sensazione? È come se l'assenza dei due giganti abbia liberato le ambizioni di tutti gli altri.
3: Sono completamente d'accordo con te, mi sembra anche un'altra dimostrazione di quanto il tennis sia soprattutto uno sport psicologico. È come se l'assenza dei due giocatori più forti del mondo avesse fatto finalmente rialzare la testa a tutti gli altri. Stiamo parlando di giocatori che sono sempre stati fortissimi, ma con la presenza di Sinner e Alcaraz in tabellone tutti quanti hanno spesso un po' la tendenza ad autosabotarsi. Invece qui a Parigi, tu hai usato il termine libertà, che mi sembra un termine molto giusto, li ho visti liberi finalmente di giocare, ma anche liberi di credere di poter vincere uno slam anche loro. Quindi sarà adesso interessante vedere quello che succederà quando Sinner e Alcaraz ritorneranno, vedere se continueranno questi ragazzi ad avere la testa alta e a vedere quello che succede.
4: Un'ultima cosa te la voglio chiedere su Berrettini, perché insomma di lui si è parlato tanto, perché sarà un grande talento per la finale a Wimbledon, perché comunque è un personaggio anche molto mediatico. Io ho avuto veramente la sensazione che questo torneo, al di là di un epilogo ovviamente sfortunato con il ritiro nei quarti di finale, però veramente gli abbia ridato quello che questo ragazzo meritava. Ricomincerà qui la carriera di Berrettini?
3: Matteo Berrettini è di sicuro la sorpresa più bella di questo Roland Garros. Lui è arrivato a Parigi da numero 105 del mondo, il suo primo slam da trentenne, è arrivato dopo aver perso il primo turno a Roma poche settimane prima, quindi le aspettative su di lui erano molto basse e anche la sua fiducia in se stesso. Però per la prima volta dal 2023 è riuscito a raggiungere quarti di finale in un torneo dello slam. Mi è piaciuto molto quello che lui ha detto: me lo meritavo, ed effettivamente è stata la sensazione di tutti che se lo meritasse proprio, così come si meritava finalmente le lacrime di gioia dopo che l'abbiamo visto tante volte piangere per il dolore degli infortuni. Purtroppo è stato costretto a ritirarsi per un infortunio all'anca nei quarti di finale contro Arnaldi, ma quello che speriamo è di rivederlo in forma, come lo abbiamo visto in forma a Parigi, per quella che sarà la sua stagione, cioè la stagione sull'erba.
4: Grazie a Giorgia Mecca, e adesso andiamo a parlare di mondiali.
5: Eccolo il cross di Pisilli sul primo palo, Pio Esposito con il colpo preferito del repertorio, di testa, imprendibile per Morissa, l'Italia in vantaggio.
4: La voce di Alberto Rimedio, si torna in campo contro la Grecia, fra poco andremo con Tomaselli a parlare di nazionale, ma intanto c'è Stefano Borghi, Sky Sport, sta per cominciare il mondiale Caro Stefano, come la vedi? Come la vedi? Che cosa ti aspetti da questo mondiale? È un mondiale diverso, che sono 48 squadre, è probabile che ci siano anche delle partite con delle goleade, perché insomma si è molto allargato lo spettro, no, del tecnico delle nazionali, e questa democratizzazione, tante squadre che arrivano da luoghi del mondo dove il calcio insomma forse non è ancora a livello dell'Europa e del Sud America. E poi una maratona, perché sono 40 giorni, ciao!
6: Ciao Pier, guarda, che cosa ti aspetti è la domanda più generica possibile, ma forse anche la più difficile in questo momento, perché come hai detto tu, siamo come un po' lo eravamo l'estate scorsa con il primo mondiale per club con questo formato, siamo di fronte a uno scenario ai limiti dell'inedito e che si colloca in modo particolare nei calendari, nelle tipologie del calcio di oggi, per cui come dici tu mi aspetto sicuramente delle sorprese, mi aspetto tantissime storie da raccontare, da vivere, da conoscere. E se mi dici dello scenario, diciamo, tecnico calcistico, non lo so, perché soprattutto nella prima fase io vedo una lunga preparazione a quelli che saranno poi gli impegni decisivi, per cui in questo senso nel calcio di oggi le partite belle sono quelle che si giocano ad alto ritmo, perché esaltano il modo di giocare a calcio delle grandi squadre di oggi e i grandi giocatori. Ecco, alto ritmo nella prima fase non me lo aspetto molto, ma è fisiologico, siamo alla fine della stagione, bisogna un po' prendere conoscenza e consapevolezza delle dinamiche del torneo, certo. Eh sì, per forza. Per cui, ecco, in questo senso possono arrivare delle sorprese nella prima parte. Poi però, se parliamo dei rapporti di forza, dei valori, per me la Francia e la Spagna sono da considerare le due vere favorite, perché sono le due nazionali più ricche e probabilmente più forti. L'Argentina, sì, poi va...
4: Vai, vai.
6: No, dicevo, l'Argentina va detronizzata perché ha forse il gruppo più ferreo, ma poi c'è una serie di squadre che si possono inserire abbastanza lunga.
4: Sì, sì, anche il Brasile, insomma, con quell'Ancelotti lì,
6: hai
4: visto la contra
6: Brasile Cascolari, particolare.
4: Cioè, Brasile è particolare, non
6: è secondo
4: me una favorita.
6: Cioè, il Brasile lo tifiamo, un po' perché è il Brasile
4: è un outsider,
6: e non vince tanto tempo.
4: O è una favorita il Brasile?
6: No, secondo me non è una delle prime favorite. Vi spiego perché. Perché la storia recente del Brasile è una storia più di delusioni che non di trionfi. E Ancelotti, che adesso ha in mano nel modo migliore possibile questa squadra, però arriva in un momento di tanti dubbi. Io li ho visti giocare anche in queste amichevoli preparatorie e mi sembra che sia visto come Ancelotti abbia trovato una formula quasi impossibile per dargli una struttura, per dargli un'idea dei principi. Però poi deve ancora crescere il Brasile, ha individualità, ha un grandissimo contropiede, ma quante volte al Brasile verrà concesso il contropiede in una manifestazione come il Mondiale? Poche.
4: Certo,
6: e quindi
4: certo.
6: Trovare anche delle dinamiche associative e creative non sarà facile. Se c'è uno che ce la può fare è Ancelotti. E se ce la fa Ancelotti, ci mette d'accordo su una delle questioni più annose possibili, ovvero chi sia il più grande allenatore della storia.
4: Assolutamente, sarebbe bellissimo. Hai detto bene, Francia e Spagna lo vedi anche dai giocatori che hanno lasciato a casa, no? La forza del movimento calcistico. Di solito nei mondiali giocati lontani dall'Europa le europee un po' di fatica la fanno, la mia sensazione però è che siano avanti. Poi c'è il grande rebus dell'Inghilterra, che insomma è una generazione potenzialmente fortissima, tu che l'ha fatto delle scelte anche abbastanza polarizzanti e divisive, insomma pure l'Inghilterra è un bel punto interrogativo, no?
6: Sì, è vero. Allora, Francia e Spagna, tu fai la squadra degli esclusi e vedi che sono squadre che potrebbero vincere il mondiale. La differenza cosa la fa quando il livello è così alto, soprattutto in manifestazioni del genere? La differenza la fa il gruppo. L'ha fatta all'ultimo mondiale, perché la Francia era più forte dell'Argentina, ma ha vinto l'Argentina di Messi. Quindi il gruppo è il campione che diventa leader oltre che campione. E in questo senso hai ragione. L'Inghilterra ha a che fare con una generazione dorata, ma forse nei decenni passati ci sono state generazioni anche migliori dal punto di vista della qualità e anche della varietà. Tuchel ha fatto una squadra con il suo solito modo, ovvero divisivo e anche un po' impopolare, ma Tuchel ha fatto e anche detto chiaramente di aver puntato su una squadra. Vedremo se avrà ragione. Ha fatto un bello lean l'Inghilterra deve trovare questo tipo di dinamiche, perché sennò il talento, soprattutto nella storia del calcio inglese, da solo non ha mai portato nulla.
4: Da solo non basta, mi ricordo gli anni di Gerrard e Lampard che non trovano una quadra. Grazie a Stefano Borghi, ti seguiamo su Sky Sport ovviamente, il mondiale sarà tutto su DAZN, sapete, 104 le partite e una partita al giorno sulla Rai. Torniamo a quello spezzone che abbiamo sentito prima con Alberto Rimedio, perché insomma Paolo Tomaselli sta seguendo per il Corriere della Sera la nazionale, abbiamo la partita con la Grecia in arrivo, c'è stata questa vittoria contro il Lussemburgo 1-0. Mi racconti, sembra veramente di essere sospesi su una nuvola, no? In una specie di spazio che non esiste. La prestazione dell'altro giorno è stata incoraggiante, sti ragazzi si sono impegnati. Che clima c'è in questi giorni attorno alla nazionale? Ciao!
7: Ciao Pier, ma hai detto bene tu, mi sembrava personalmente di essere sulla luna, mentre le altre nazionali mostravano i loro convocati, questi video, no, anche emozionali per partire verso il mondiale. L'Italia stava sotto la pioggia del Lussemburgo a litigare fino all'ultimo pallone con gli ultra del Lussemburgo che insultavano a piè sospinto l'Italia. Ecco, una sensazione strana di amarezza, ma è forse questo fatto di far giocare tutti questi debuttanti è anche un po' una provocazione utile in questo momento. Certo che vederli in campo tutti assieme con le loro difficoltà di debuttanti fa riflettere, perché considerato anche la statura dell'avversario numero 97 nel ranking mondiale, mi è sembrato che pochi siano pronti per il grande salto già adesso, e quindi è un lavoro futuribile.
4: Partita con la Grecia che insomma è in questa logica qui, insomma, di cose abbastanza inutili, diciamo la verità. Invece il futuro, da lì c'è qualche indiscrezione, penso che molto dipenderà ovviamente dal presidente federale, però insomma i nomi, le suggestioni sono affascinanti, si parla di Conte, si parla addirittura di Guardiola, lì fra giornalisti a cena la sera seguendo la nazionale, com'è il borsino?
7: Ma il borsino credo che veda sempre Mancini abbastanza avanti rispetto agli altri, anche se mi sembra che certezze non le abbia nessuno, neanche lo stesso Mancini. Io dico solo una cosa molto, molto sommessamente, che il CT, se viene, chi viene deve stare 4 anni, deve fare un progetto di 4 anni con l'obiettivo del mondiale, non può fare l'europeo, andarsene come Conte nel 2016 o come Mancini che ha mollato l'Italia con le qualificazioni all'europeo già in corso. Insomma, deve esserci un percorso di quel tipo lì, anche con alti e bassi, però dobbiamo sapere che c'è un CT che ha quell'obiettivo e costruisce una squadra per quell'obiettivo lì, perché altrimenti si rischia di fare e disfare un'altra volta.
4: Grazie a professor Tomaselli, fra poco ripartiamo, parleremo di Formula 1, tutti gli aggiornamenti ovviamente su tutti gli sport, e poi parleremo anche di un 2 giugno che mai come quest'anno è stato veramente sportivo.
8: Strade in diretta.
9: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sul tratto laziale dell'autostrada del Sole, un tamponamento tra un'auto e un camion provoca 5 km di coda tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. In Toscana, sulla 15 Parma La Spezia, incolonnamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. E sempre per un cantiere in Liguria, code sulla 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. In Emilia, sulla 13 Bologna-Padova, si formano code per un incidente da poco avvenuto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. In Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, permangono le code per la presenza di un mezzo incendiato tra Casteggio e Broni-Stradella in direzione Brescia. Infine, in Alto Adige, sulla A22 del Brennero, code per un incidente tra Bolzano Nord e Bolzano Sud in direzione Modena. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta torna tra circa un'ora.
0: In campo, con Pardo.
4: Bentornati in campo con Pardo, seconda metà della trasmissione dedicata a tanti argomenti. Fra poco parleremo di motori, parleremo del Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo, oggi ci sono anche le moto in Ungheria, MotoGP, ma fra poco insomma parleremo di Formula 1 per capire se Monte Carlo consacrerà ancora una volta Kimi e che cosa faranno le Ferrari, che potrebbero avere delle chance sul circuito cittadino di Monte Carlo. Ieri ha preso forma la nuova Serie A con l'algoritmo, con il calendario che è stato stilato, i big match cominceranno la terza giornata, nel frattempo le società stanno lavorando ovviamente per per allenatori e mercato, e dunque il Napoli aspetta il via libera definitivo per Allegri, il Milan sembra virare su Glasner e nel frattempo sembra sempre più lontano da Leao, che sembra assolutamente in partenza, l'Inter che vuole sostituire Dumfries con Palestra, la Juve che cerca Sorloth come punto di riferimento offensivo dopo l'addio a Vlahovic, e la Roma che va forte su Greenwood. C'è anche il Como che vuole diventare un po' più italiano rispetto al passato. Staremo ovviamente

0: vedere che cosa accadrà. Questo per quanto riguarda il calcio maschile. Nel femminile, vittoria 3-0 per l'Italia contro la Serbia, nazionale femminile che dunque può ambire a un posto quantomeno negli spareggi, e ce lo auguriamo di cuore. Milano è la prima finalista per quanto riguarda il basket, ha battuto Brescia 3-1. Stasera gara 4 con la Virtus, ancora una volta proprio come nei quarti di finale, con le spalle al muro. La buona notizia è che la squalifica di Hackett è stata commutata in multa e dunque potrà essere disponibile, una Virtus che ha già tanti problemi con le assenze di Paiola, di Austin Junior e con il dubbio su Vildosa. Ma torniamo alle macchine, torniamo alla Formula 1. Turrini.
1: E dunque, Formula 1, professor Turrini, come va? Come è andata la serata con Nosotti? Bene?
2: Sì. Beh, Nosotti è stato spettacolare come sempre e mi ha pregato di ricordare al maestro Pardio un numero. Tu mi devi chiedere che numero?
3: Che numero?
2: 22, sai perché? Sono 22 anni che un pilota italiano non vince a Monte Carlo. L'ultimo fu Jarno Trulli nel 2004, aspetta. E Trulli nel 2004 vinse 22 anni dopo il suo predecessore azzurro sul gradino più alto del Principato, che era stato Riccardo Patrese. Quindi hai già capito che andiamo dritti sparati su Kimi Antonelli, il suo casco giallo, la memoria di Senna che è il recordman di successi a Monaco, 6 volte primo. E insomma è un grande sogno per l'Harry Potter della velocità. E chissà che non accada veramente.
1: Questo mi sembra fantastico. E anche questa cosa del casco giallo che hai evocato comunque ha un valore, perché questo ragazzo insomma si sta facendo conoscere ovviamente soprattutto per le sue qualità al volante, ma devo dire anche proprio per un approccio.
2: No, poi soprattutto Pardo, c'è una cosa che tu che sei un uomo di cultura puoi capire. È la prima volta, parlo in Italia, che essendoci un'intera generazione, quelli che hanno 20 anni o poco più, che non hanno mai visto vincere il mondiale alla Ferrari, è la prima volta che il tifo più giovane, a proposito di automobilismo, adesso con la rossa che continua a perdere, si indirizza verso un idolo nuovo, su un pilota, che è appunto questo Kimi Antonelli, che tra l'altro è nato a pochi chilometri da Maranello, che un giorno, te lo profetizzo io facilmente, guiderà la rossa, che però adesso purtroppo per i ferraristi di antico pelo come me è nell'abitacolo della Mercedes. Dopodiché è anche vero che Leclerc ha appena rinnovato il contratto con il cavallino. Leclerc è nato a Monte Carlo, ci vive, ci è cresciuto, conosce l'asfalto di quel tracciato folle meglio di chiunque altro. E magari già oggi nelle qualifiche, che sono decisive poi anche per la gara a Monte Carlo, magari Carletto festeggerà il nuovo matrimonio con la signora in rosso facendo qualcosa di grande.
1: Ti chiedo telegraficamente, se dovesse andare come tutti noi sogniamo dopo 22 anni, sarebbe la prima vera fuga pesante? Sarebbe il primo strappo, non dico decisivo, perché insomma siamo ancora a giugno.
2: Chi mi ha detto Harry Potter riesce a battere di nuovo Lord Voldemort, che è il suo compagno di squadra Russell, anche a Monaco, e allora nella classifica del campionato comincia ad avere, anche se la stagione è lunghissima, un vantaggio molto importante. Mentre tu sarai a raccontare Curacao Iraq dai mondiali, io ti sostituirò con le emozioni del mondiale azzurro di Formula 1.
1: Me lo auguro con tutto il cuore. Grazie a Leo Turrini. Io vi ricordo che innanzitutto ringrazio Anna Elena Riva, Filippo Aureggi, Paolo Valentino, il mitico Gironda Deraldi. Vorrei fare un salto a qualche giorno fa, perché il 2 giugno non è mai stato così sportivo come quest'anno, nella festa della Repubblica con il presidente Mattarella, ma con tanto, tanto sport.
4: Il rispetto per me è un valore che lo sport insegna ed è molto importante nella vita di tutti i giorni, quindi lo sport è davvero una scuola di vita e insegna tantissimo, oltre che essere un bel modo e molto divertente, è soprattutto stato simbolo e scuola di vita.
1: Le parole di Federica Brignone, che era sul palco con Arianna Fontana, con Beppe Vio, poi c'è stato quel momento bello ma anche un po' malinconico con Beppe Bergomi ed Alessandro Del Piero. Ho avuto la fortuna di essere fra i 2700 in quella piazza, una festa veramente della Repubblica, condivisa in diretta televisiva e con tanto sport. E quando penso allo sport inteso anche proprio come pratica sportiva, non posso non pensare a Giovanni Bruno, Sky Sport. Ciao Giovanni, che cosa è stato questo 2 giugno? Mi sembra che lo sport italiano si stia... Prima parlavamo di tennis, si sta guadagnando

0: sempre di più il ruolo, no? di un grande soggetto nazionale. Non so se è un wishful thinking, ma mi sembra che stia diventando sempre più importante nel racconto e nella narrazione del paese. Ciao.
1: Ciao Pier, sì, sintetizzato benissimo tutto questo, e devo dire è anche una situazione estremamente romantica, cioè anche perché questo nuovo sport, anche se ci sono delle persone che hanno fatto la sua storia, vedi Federico, Arianna Fontana, ma soprattutto chi ha sdoganato quella disabilità, e quindi parlo di Bebe Vio, e fammi ricordare anche quello che ci manca, perché ci manca Alex Zanardi in questa rievocazione di questo ricordo degli 80 anni della nostra Repubblica, ma qualcosa di unico, quello che sono riusciti a fare con dei mattoni che io chiamo mattoni di sorrisi, perché è la loro voglia di emergere, la loro voglia di fatica, la loro voglia di soffrire, e sono un grandissimo esempio di resilienza, esempio di per tutto, e se tutte nelle scuole incominciassero a sentire le loro storie, stai sicuro che noi vivremo di un'educazione nettamente superiore all'interno di ogni stadio, tribuna, campo, ed è qualcosa di veramente unico.
0: E c'è la parola sport finalmente nella Costituzione, sappiamo che poi questa parola non deve diventare una cosa formale, ma deve ovviamente accompagnarsi in strutture, opportunità per i ragazzi per cominciare a fare sport. Ti chiedo, c'è un segreto in questi ultimi anni, CONI, Sport e Salute, Maragò ha fatto sicuramente un grande lavoro, insomma, c'è qualcosa di pensato? E poi in Italia siamo i primi a buttarci giù, anche giustamente per mille cose, ma tu che queste vicende le segui così bene, c'è un filo comune che rende lo sport italiano così forte in questi ultimi anni? C'è stata una programmazione? Oppure c'è anche molta casualità?
1: No, io non penso alla casualità, io penso che sia tutto quanto dettato dai maestri, ovvero sia dagli allenatori, dai coach, dalla loro professionalità che è nettamente cambiata, non più una situazione, passami il termine, amatoriale, ma una situazione assolutamente di super formazione da cui arrivano questi allenatori. Mi riferisco soprattutto a uno degli sport dove eravamo indietro anni e siamo arrivati a dei livelli straordinari proprio con i nuovi giovani italiani o delle conferme. Parlo dell'atletica leggera, perché obiettivamente Battocletti, Furlan, cioè l'Iapichino, cioè chi più ne ha più ne metta, sono tutti degli esempi incredibili, e questo è dettato da colui o coloro che li hanno saputi gestire e far crescere.
0: Grazie a Giovanni Bruno, vi ricordo che domani alle 17 c'è il classico Tutti Convocati Weekend, Tutti Convocati normale dal lunedì al venerdì alle 14, in campo con Pardo torna sabato prossimo e saremo già in clima mondiale. Ciao!

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
8: Aggiornare le competenze è una leva continua per crescere, per cambiare ruolo e per rispondere all'evoluzione dei mercati. È qui che entra in gioco la formazione Executive. Sentiamo Federica Brunetta, responsabile Executive Master Luis Business School.
9: L'offerta Executive della Luis Business School si rivolge a professionisti e aziende che vogliono accelerare percorsi di crescita, rafforzare competenze e affrontare nuove sfide organizzative. I nostri Executive Master combinano qualità accademica, metodo esperienziale e forte connessione con il mondo delle imprese. Un elemento centrale è il networking. Il confronto con docenti, manager, aziende e altri partecipanti permette di ampliare prospettive e opportunità. A questo si aggiungono i servizi di Educare, pensati per supportare lo sviluppo personale e professionale lungo tutto il percorso formativo.
8: Scopri l'offerta formativa Executive di Luis Business School, disponibile a Milano.
10: Sono le 12.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro, dice il presidente americano. Abusi sessuali, una ferita ancora aperta per Papa Leone in viaggio in Spagna. MotoGP, la pole in Ungheria è di Marc Marquez. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro. Il presidente americano Trump esprime così il sostegno a un negoziato diretto tra Kiev e Mosca e si dice certo che questa questione si risolverà e che ci stiamo avvicinando a una soluzione. Sul terreno continuano i raid russi, un drone nel Kherson ha provocato due morti, altre due persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Il conflitto in Medio Oriente, la tensione resta alta nel Golfo e in Libano.
12: I negoziati sono in una fase di stallo e Trump deve sbloccare questa situazione, ha dichiarato Mohsen Razei, consigliere militare del leader supremo Mojtaba Khamenei, in un'intervista alla CNN a Teheran. Un potenziale accordo di pace, ha dichiarato l'alto funzionario, dipende dalla disponibilità degli USA a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Intanto la tregua resta fragile. Nella notte hanno risuonato le sirene in Kuwait e Bahrain, dopo il lancio di 7 missili iraniani, tutti intercettati tranne uno che non ha raggiunto l'obiettivo, in risposta ai raid aerei statunitensi contro postazioni radar iraniane. Mentre l'esercito israeliano ha emesso una nuova serie di ordini di sfollamento forzato nel sud del Libano e bombardato la città di Samar a sud-est. Bombe anche su Gaza, dove un palestinese è stato ucciso a Khan Yunis nel sud della striscia durante un attacco israeliano contro la sua tenda nel giorno del suo matrimonio, riferisce Al Jazeera, e altri 5 palestinesi sono morti nelle ultime 48 ore in seguito ad attacchi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E l'Iran ha criticato duramente gli Stati Uniti per quello che ha definito un trattamento discriminatorio per non aver concesso i visti ad alcuni membri della delegazione iraniana per partecipare ai mondiali di calcio. Perché non dite che i visti sono stati negati a gran parte dello staff dirigenziale ed esecutivo, ai consulenti tecnici e ad altri che sono parte integrante di qualsiasi nazionale, ha affermato l'ambasciata iraniana in Turchia. Avete ora portato il trattamento deliberato e discriminatorio contro la nazionale di calcio iraniana al suo massimo livello, ha aggiunto l'ambasciata. Del conflitto in Iran ha parlato anche Papa Leone, credo sia stato già dichiarato con molta chiarezza, viene meno lì una guerra giusta. Il problema è che la teoria della guerra giusta viene da secoli passati, quando non si immaginavano le armi e la capacità di distruzione che l'uomo ha oggi. Questo è quanto ha dichiarato il Papa sul volo che lo ha portato in Spagna per la visita ufficiale. Durante il volo il Papa ha anche parlato degli abusi sessuali, si tratta di una ferita ancora aperta. Leone ha spiegato ai giornalisti che incontrerà alcune vittime, ma purtroppo ha sottolineato che è impossibile ricevere tutte quelle che lo chiedono. Incidente mortale nella notte lungo la strada provinciale 62 Cisa a Brescello nel Reggiano, per cause ancora da accertare. Una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Nell'impatto uno dei due giovani di 19 anni ha perso la vita, il secondo, un 18enne, è rimasto ferito. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant'Elpidio e la propria vicinanza ai familiari della vittima, alle persone rimaste ferite e a quelle soccorse. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che la Presidente segue con attenzione l'evolversi delle operazioni di ricerca e di intervento. In chiusura allo sport con la MotoGP, Marc Marquez con la Ducati ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo ha preceduto la KTM di Pedro Acosta, terzo Fermín Aldeguer con la Ducati del team Gresini, quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Pecco Bagnaia, sesto tempo per Marco Bezzecchi con la prima delle Aprilia davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13:00.

0: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso i Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.

0: Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
1: Benvenuti e benvenuti e buon sabato, eccoci qui insieme per quello spazio dove ci prendiamo un po' più di tempo, perché certi argomenti lo meritano tutti, ma oggi in particolare è un argomento che tocca tutti da vicino. Parliamo dei nostri piedi, così importanti per la nostra salute e anche per una longevità sana. Io vorrei partire da qui, prima di raccontare che cosa ci dicono i nostri piedi, quali sono i segnali che ci mandano, perché è importante capire quanto è fondamentale mantenere questo organo, perché un organo possiamo definirlo, il nostro piede, i nostri piedi, ecco quanto è fondamentale per una vita piena in salute e una vita che rimane in salute negli anni, una longevità sana. Ne parliamo con il professor Federico Zuelli, che è responsabile di ortopedia della Caviglia del Piede di Humanitas a San Pio X di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, il piede, noi ci muoviamo, sappiamo quanto sia importante, lo sappiamo non solo per la nostra salute ma anche per la qualità della nostra vita, no? Siamo autonomi perché ci muoviamo sui due piedi, ecco. E quindi questo a tutti gli effetti è un organo vitale e fondamentale per mantenerci in salute, e io dico nel corpo e nella mente. Partiamo da qua, leggiamo come funziona un piede e cerchiamo di essere consapevoli dell'importanza che ha per la nostra vita, perché spesso li lasciamo laggiù in fondo e ce ne occupiamo solo quando magari ci fanno male, un calletto, una calzatura stretta, una storta alla caviglia. Professor Zuelli, ci illumini, perché lei guarda il piede sotto un altro punto di vista, poi noi lo racconteremo il piede anche attraverso l'arte. Restate con noi, ci raggiungerà Raffaella Arpiani. Professore Zuelli.
2: Allora, noi siamo abituati a pensare al piede come un organo di movimento. È vero, ma in primis il piede è un organo di senso, un'infinità di informazioni. Immaginiamo proprio una serie di occhi che ci informano su come distribuisco il carico, sulla tensione dei miei muscoli, dei miei tendini, sul rapporto tra le ossa nelle varie articolazioni. Il piede ci permette di sentire e grazie a queste sensazioni ci muoviamo. E io penso che sia proprio la grande differenza della nostra evoluzione, ce lo fa capire. Cioè, se noi pensiamo alla storia dell'uomo, all'evoluzione dell'uomo da quadrupede a bipede, ecco, è un cambio importante. L'uomo, grazie ai due piedi, sta in piedi, sta in posizione retta, comincia a guardare il cielo, comincia prima a cacciare, poi dal cielo impara dei segni, comincia a pianificare, comincia l'agricoltura, ed è la storia della nostra civiltà. Ecco perché il piede, la stazione eretta, ha un rapporto diretto con lo sviluppo del nostro cervello, del nostro modo di essere e di esistere oggi.
1: E per questo si legge il piede come un organo della longevità, perché il piede, come lei ha ben sottolineato, non ci porta solo in giro, ci dà una lettura del mondo ed è un appoggio, un radicamento anche. Professore.
2: Vede, io penso che longevità oggi non significa banalmente vivere a lungo, ma significa mantenersi brillanti, interessanti, attivi il più a lungo possibile. E questo passa attraverso innegabilmente quello che mangiamo, la nostra genetica, ma l'esercizio fisico. E l'esercizio fisico è l'unione di due cose: quanto esercito i miei muscoli e quanto cammino. Quindi la salute dei piedi ha a che fare col tema della longevità in maniera prepotente.
1: Professor Zuelli, se lei dovesse darci tre consigli per mantenere i nostri piedi in salute, e poi ciascuno nasce un po' con i piedi che madre natura gli dà, ne abbiamo parlato tante volte, c'è il piede cavo, c'è il piede piatto, ci sono persone che nascono con una lassità della caviglia, il piede invecchia e questo lo vediamo, no? Che cosa dobbiamo fare per mantenere i nostri piedi in quello stato di salute e di benessere che permette a loro di fare questo compito così importante che oggi stiamo raccontando insieme?
2: Io penso che la chiave sia trovare un equilibrio tra esercizio fisico ed ascoltare il proprio corpo, perché l'esercizio fisico è la chiave della longevità. È vero che però alcune volte nella frenesia dell'esercizio fisico andiamo oltre i nostri limiti e qualcuno di noi è predisposto a farlo e questo ci può fare male. L'altro aspetto è ascoltare il nostro corpo ma non essere condizionati dalle sensazioni negative, perché all'altro opposto ci sono pazienti spaventati di sentire male che non sono malati e che perdono opportunità, smettono di coltivare interessi, smettono di fare esercizio fisico e stanno male senza, non dico senza motivo, ma stanno male e potrebbero uscirne credendo nella capacità del proprio corpo di guarire. Quindi la chiave è un equilibrio tra esercizio fisico e ascoltare il proprio corpo, e se devo ascoltare il piede devo guardarlo. La pianta del piede mi parla della sua salute, come distribuisco i calli, come funziona il mio piede e, oltre a questo, come funzionano i muscoli che muovono il piede. Ricordiamoci questo esempio: il piede è una marionetta, lo scheletro, governato dall'alto da dei muscoli che dal ginocchio, muscoli, diventano tendine e governano il movimento. Il muscolo di cui dobbiamo in primis prenderci cura è il polpaccio, il tricipite. Dedichiamoci alla sua salute, potenziamolo e lavoriamo sullo stretching.
1: Quindi, professore, i nostri piedi ci parlano cambiando forma? E facendoci sentire in alcuni punti un dolore che a volte non si localizza però nel piede, sale la caviglia e sale ginocchio, addirittura schiena. Come facciamo a capire che quello è un SOS del nostro piede?
2: Le correlazioni sono un tema indubbiamente affascinante. Secondo me in primis devono essere valutati da uno specialista della caviglia del piede, perché talvolta si fanno correlazioni che hanno poco senso e il paziente si può perdere in queste correlazioni. Altre volte esistono le correlazioni reali, e quindi la correlazione che mi viene più spesso in mente è quella ancora una volta del piede piatto, che può avere un impatto diretto sul ginocchio ma che mi fa camminare ruotato, mi può dare dei dolori all'anca. Ebbene, devo per forza operare un piede piatto e raddrizzare per risolvere questi problemi? Assolutamente no. Un piede piatto si opera quando cede e quando mi dà dolore e problemi nel piede. Quando invece i dolori sono correlati, nella maggior parte dei casi devo rieducare la macchina con l'esercizio fisico, che non è l'esercizio del piede ma l'esercizio della salute del mio corpo o quantomeno dell'arto inferiore. Ottimizzerò i compensi, perché ricordiamo, il piede è parte del corpo e il nostro corpo è fatto per compensare.
1: Professor Usuelli, restiamo sui piedi letteralmente, spostiamoci però alla parte anteriore del piede, quella che porta il nostro peso ad ogni passo, è corretto?
2: Corretto.
1: E qui entriamo in un territorio meno conosciuto ma molto frequentato: metatarsalgia. Cosa significa esattamente? È una diagnosi, è un sintomo, e chi ne soffre tipicamente?
2: È un po' tutte e due. La metatarsalgia è oggettivamente la descrizione di un sintomo. Ho dolore sotto il secondo, il terzo e il quarto metatarso. Parliamo semplice, dove si attaccano le dita, alla base.
1: Bravo, mi piace così, parliamo semplice.
2: E la sensazione che il paziente ha è avere dei sassolini nella scarpa. Ora, noi ortopedici dedicati alla caviglia e al piede, per metatarsalgia intendiamo una metatarsalgia meccanica, cioè ho l'alluce valgo o l'alluce rigido che mi portano a caricare esternamente, secondo, terzo e quarto metatarso, e questi vanno in crisi. Questa è una patologia quindi che spesso si associa ad altro: un alluce valgo che può far male o non far male, un alluce rigido che può far male o non far male, ma che ad ogni modo obbligano secondo, terzo e quarto metatarso a un eccesso di lavoro.
1: Mi parla, siamo tornati all'alluce, perché quando noi pensiamo all'alluce pensiamo sempre all'alluce valgo, alla cipolla, ecco, ma lei mi ha parlato anche di alluce rigido. Noi abbiamo dedicato delle puntate a questi due alluci, ecco, sono diversi, uno è più femminile, l'altro è più maschile, ma non ci sono delle differenze così nette? Ci impresti il suo occhio clinico per non fare autodiagnosi, ma capire con che alluce viviamo.
2: Capiamo perché è importante. L'alluce è il direttore d'orchestra del nostro passo e guida la funzione delle altre dita. L'alluce può deformarsi e quindi può andare a incontrare o anche talvolta a sbattere o sottoporsi al secondo e al terzo dito. Quello è l'alluce valgo, si può associare a una cipolla, e quello è più frequente nel pubblico femminile, ma non significa che non sia presente nell'uomo. Immaginiamo i dati: è la seconda causa di chirurgia del piede nell'uomo, la prima nella donna. Andiamo invece a vedere l'alluce rigido. Qui la deformità è diversa. Dobbiamo immaginare metatarso e alluce. Nel caso dell'alluce rigido, il primo metatarso è un po' più alto di dove non dovrebbe essere. Quindi noi la gobbetta, la cipolla, la vediamo sopra, non di fianco.
1: Come se portasse uno zainetto, dai.
2: E se vediamo l'alluce, lo vediamo iperesteso. E a volte vediamo un'unghia incarnita. Cioè, sempre delle patologie di compenso, perché ancora una volta il nostro piede è fatto per compensare, che sia valgo o che sia rigido, quando l'alluce non fa più il direttore d'orchestra del nostro passo, si sviluppa metatarsalgia.
1: Professore, prima di andare a salutare, ad aprire la nostra porta a Raffaella Arpiani, professoressa di storia dell'arte, scrittrice, divulgatrice, anche protagonista del nostro videocast, oltre a un canale YouTube Arte Essenziale che sono certa le piacerà, io vorrei, perché noi vogliamo parlare anche del piede nell'arte, abbiamo detto che è un organo, ma non è solo questo, è cultura, è arte, sono messaggi, io vorrei chiedere di creare, così per le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando, una sorta di piccolo vademecum, tre cose da fare e tre da non fare mai con i piedi.
2: Allora, la cosa da fare, l'abbiamo detto, è camminare. L'altra cosa è esercitare i muscoli del nostro arto inferiore, potenziandoli e facendo stretching. La terza cosa è smettere di usare sempre la stessa scarpa, che sia la scarpa col tacco, che sia la ballerina o che sia, nel caso dell'uomo, una scarpa elegante di cuoio. Vanno bene, ma dobbiamo dare diversità, dobbiamo cambiare e ogni tanto tenere comodo il nostro piede, quindi usiamo anche scarpe normali associate alle scarpe che ci piacciono.
1: Quindi vuole anche un po' di varietà.
2: Esatto.
1: Fa bene camminare a piedi nudi?
2: Sì, è un ottimo consiglio.
1: Ecco, lei a casa ad esempio suggerisce le pantofoline o il piede nudo?
2: Io a casa cammino a piedi nudi.
1: Anch'io. Allora, adesso non sappiamo se cammina a piedi nudi o con le pantofoline, ma io credo che camminerà a piedi nudi. Raffaella Arpiani. Ciao Raffaella, bentornata alla nostra prof.
3: Ciao Nico, ciao a tutti.
1: Non ci capisco un Picasso, questo è il titolo del suo ultimo libro che io vi consiglio perché è un libro che ci porta a conoscere le avanguardie, che sono un tema molto affascinante ma anche da essere un po' un tema che richiede di essere un po' accompagnati. Raffaella, è così, per capirne tutte le sfumature e tutta la straordinaria potenzialità.
3: Assolutamente, possono sembrare complesse da lontano, ma se invece vengono raccontate, come provo a fare io, in modo semplice,

0: semplice, appassionante, sono alla portata di tutti,
1: ecco,
0: a piedi nudi per tutti,
1: a piedi nudi, non nel parco ma nelle avanguardie. Ma noi,
0: esatto,
1: restiamo a piedi nudi, perché mi piace sposare un ortopedico specializzato in caviglie e piede con una prof di storia dell'arte. Perché? Perché il piede non è solo anatomia, ce lo ha già raccontato il professor Usuelli, ma è cultura, è simbolo ed è arte. Il piede nell'arte ha una storia lunghissima. E allora, Raffaella, io penso, non so, da Fidi a Michelangelo, dai piedi di Cristo lavati agli apostoli, fino anche alla fotografia contemporanea, cosa ci racconta il piede dell'essere umano, della sua relazione anche col sacro, direi, ma anche col potere, con la vulnerabilità, perché abbiamo detto che, insomma, è un organo e come tale funziona bene, ma può anche in qualche modo, no, rompersi, tra virgolette.
0: Il tema è veramente grandissimo, potremmo dedicare una puntata molto più lunga all'arte ovviamente e al piede, ma vi voglio portare qualche esempio. Piedi che possono essere mostrati o piedi che devono essere nascosti nell'arte. Ad esempio, parto da un'opera che è meravigliosa ed è un'opera di Caravaggio, La morte della Vergine, custodita al Louvre, fatta nei primi anni del Seicento, ecco, per intenderci, opera che non è stata accolta dai committenti, che è stata rifiutata, forse perché la Vergine che viene mostrata in tutta la sua umanità è appena proprio appoggiata su questo tavolaccio di legno, in un arredo molto molto minimale, come dire, mostra i piedi e le caviglie, e probabilmente questo, tra le altre cose, aveva destato enorme scandalo, perché il sacro, insomma, dovrà tenerle nascoste, almeno per Maria, le caviglie e i piedi. Mentre invece ti faccio un altro esempio, sempre stando sul sacro, perché il corpo ha avuto grande spazio nell'arte, proprio nell'arte religiosa. Ti faccio un altro esempio, che è quello invece del Cristo morto di Andrea Mantegna, custodito a Milano alla Pinacoteca di Brera, in cui c'è il corpo di Cristo che viene mostrato a chi guarda girato nella nostra direzione, quindi la cosa più vicina a noi sono i piedi di Cristo, che però Mantegna ha un po' ridotto nelle proporzioni, perché altrimenti probabilmente oggi risulterebbero un po' comiche.
1: Sì. Ecco,
0: le faccio, foto professor, che fanno in piaggia.
1: Vedo il professor Usuelli che segue, che freme, perché quando parli del piede, che è una sua praticamente creatura, ecco, di caviglia, ma davvero l'arte è molto ricca. E quindi...
2: Fremo per farle una domanda, vede, vado un po' indietro, io ho fatto il liceo classico e quindi mi viene in mente la storia della scultura. Secondo lei è vero che la storia dell'arte comincia con un passo, un piede davanti all'altro, tipo il canone di Policleto, e da lì cambia tutto, perché quando c'è il movimento c'è un dinamismo diverso nella scultura?
0: Ma questo sarebbe un bellissimo approccio, perché davvero le prime statue si reggono in piedi, le prime statue della cultura greca, no? I kuroi arcaici si reggono in piedi, almeno i personaggi maschili, con il piede avanti, giustamente come lei sta suggerendo. Quindi sì, potrebbe essere una lettura, ma ce ne sarebbero tantissime altre. Penso alla scultura invece, quella del Medioevo, Ligelmo, Antelami, in cui ci sono questi piedi sproporzionati, grandi, che ci raccontano di questa grande esigenza di stare attaccati al suolo, attaccati a terra.
1: Ben radicati.
0: Molto, molto bello, ben radicati, sì.
1: Il piede grande, professor Usuelli. Ecco, le dimensioni hanno qualche cosa a che fare con il suo funzionamento?
2: Direi di no, in questo caso specifico no.
1: Raffaella, proseguendo il nostro viaggio nell'arte attraverso i piedi, io vorrei anche, riprendendo un po' il titolo del tuo libro, Non ci capisco un Picasso, anche Picasso ha lavorato bene sui piedi.
0: È vero, è vero. E questo riferimento che facevo un attimo fa alla scultura del Medioevo probabilmente l'ha ispirato, perché lui si è tanto formato anche sulle sculture, in realtà quelle iberiche, lui è spagnolo, ma della stessa epoca, in cui si vede questa grande sproporzione. E l'opera che ha fatto partire, quella forse una delle più celebri sue, a parte Guernica, che è Le Demoiselles d'Avignon, quella che fa partire il cubismo, ecco, i cinque personaggi femminili hanno dei piedoni davvero proporzionati e grandi, che a me fanno davvero pensare a quelle statue arcaiche di cui parlava il prof prima e a quelle medievali. Quindi sì, direi che anche nella contemporaneità, nell'avanguardia, il

0: penso che negli anni sia cambiata la nostra figura, perché se noi immaginiamo nell'immaginario della gente il chirurgo, un gesto romantico che apre e chissà che cosa trova, il mio lavoro invece è pianificazione, cercare di fare meglio ogni giorno lo stesso gesto per ottimizzarlo. Quindi non so dire a che artista possiamo assomigliare, sicuramente non assomigliamo a un artista romantico, sicuramente assomigliamo a qualcuno che ogni giorno si sforza per vedere migliorare la propria tecnica e ottenere il massimo possibile. Magari chiediamo all'esperta d'arte a chi possiamo fare riferimento.
1: Raffaella, l'importante è che lavorino ad arte e con arte, vero?
2: Esatto. Ecco. Ma tutti gli artisti si esercitano tantissimo e pianificano. Il progetto per gli artisti è sempre la cosa più importante di tutte, quindi diciamo che il chirurgo è assolutamente sulla stessa linea.
1: Grazie, grazie a Raffaella Arpiani, che ritrovate anche, come sempre vi ricordo, nel nostro videocast Crescere un'arte, la nostra prof, in ogni puntata suggerisce quale pittore, quale artista ha vissuto una situazione, quella situazione che noi descriviamo nella puntata, e la ricordo naturalmente per il suo canale YouTube Arte Essenziale e il suo ultimo libro Non ci capisco un Picasso, per capirci di più invece delle avanguardie. Ti ringrazio Raffaella. Professor Rusuelli, lei è seguitissimo anche su Instagram. È l'ortopedico, lo specialista di caviglie e piede che parla proprio alle persone per raccontare come mantenerle in salute, queste articolazioni così importanti, questo organo, ma al tempo stesso quali sono ad oggi i passi avanti che la ricerca ha fatto per rimetterci in piedi.
0: Vede, io penso che innanzitutto i social possono essere tossici, ma possono essere anche letti come una fonte. Cioè il paziente informato è un paziente che guarisce prima e meglio, perché sa che cosa lo aspetta, e quindi utilizzare i social in questo modo io penso che sia una ricchezza. E quindi che cosa cambia? Cambia la modalità di informazione del paziente indubbiamente, e poi oggi cambia la montagna di dati che abbiamo a disposizione.
1: Ho una domanda allora che mi sta suggerendo, mi ha dato un assist meraviglioso. Quando noi andiamo dal medico, ci rechiamo da un ortopedico, ecco, quali sono le domande che dobbiamo tenerci in tasca?
0: Dipende dal problema che ho. Nel mio campo, sì, secondo me le domande che noi dobbiamo tenerci in tasca è più che il tecnicismo dell'intervento, sì, supponiamo che mi propongano un intervento, è chiedere l'abitudine di quel chirurgo ad eseguire quell'intervento. C'è una domanda banale:
1: quanti casi
0: fa all'anno? Sì. Perché io penso che il chirurgo che è più esposto a quel gesto chirurgico faccia la differenza, perché gestisce meglio l'intervento, ma perché gestisce meglio la complicanza, perché sa che cosa succede e perché non opera inutilmente, perché sa che cosa può andare male. E quindi ripeto che l'esperienza sia la chiave di volta. L'altro aspetto è: dottore, lavora da solo o con un team? Perché è il team che permette di sviluppare. Vede, ad esempio nel mio piccolo noi abbiamo un team grande, io ho 7 chirurghi dedicati solo a caviglie e piede, è abbastanza un'eccezione in Italia, e questo mi permette di acquisire dati, di sviluppare ricerca, di interpretare meglio il mio lavoro. L'altra cosa è: dottore, ma lavora sempre con lo stesso team? E per team intendo team allargato. È un vantaggio enorme per il chirurgo avere sempre lo stesso gruppo di anestesisti, che per me cambiano la vita, avere sempre le stesse infermiere di sala e lo stesso ferrista, perché questa cosa dà qualità,
1: come
0: dà
1: a dire squadra che vince non si cambia, vero? È questa.
0: Esatto.
1: Professor Rusuelli, grazie. Raffaella, grazie. C'è Filippa Aureggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Vi ringrazio per essere stati con noi, continuate a seguirci, a scriverci, ci sentiamo domani, come se ci vedessimo, almeno con il cuore, dopo il GR delle 12 per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. State bene, una buona giornata a voi e alle persone chiamate.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens.

0: Sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono
1: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
7: E con
9: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
10: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
11: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali e ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione, essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte!

0: Si muove la politica statunitense tra risoluzioni alla Camera contrarie alla guerra, motivi di dissenso verso Donald Trump, crepe anche tra i repubblicani, per non contare l'ultimissima tornata elettorale che non ha visto il tycoon uscirne veramente molto molto bene. Ma la notizia che occupa le prime pagine dei giornali, l'apertura di tutti quasi i siti, è sostanzialmente un castello di carta, perché dalle prime ore di questa mattina si celebrava che cosa? Il raggiungimento di un accordo e di una tregua in Libano. Chi erano le parti riunite? Beh, da una parte c'era l'autorità libanese e dall'altra parte c'erano quelle israeliane. Mancava forse la figura più importante o l'attore più determinante, cioè proprio Hezbollah. Oggi ci soffermeremo non soltanto sulla concitata cronaca degli ultimi eventi che hanno portato alla costruzione di questo castello di carte e quasi con un soffio la sua dissoluzione, ma ci concentreremo, dicevo, soprattutto su cosa significhi disarmare Hezbollah. Lo hanno detto i libanesi, lo vorrebbe fare l'esercito libanese, lo imporrebbero gli israeliani e anche gli statunitensi. Se ne parla da settimane, se ne parla da mesi e, vi dicevo appunto, sarebbe anche il risultato sulla carta emerso dall'incontro tra Israele e Libano, mediato appunto dagli Stati Uniti. Ascoltate bene che cosa dice Ghassan Salameh, ministro della cultura libanese, perché anche il lessico utilizzato e le parole scelte ci danno la dimensione del castello di carta.
1: Speriamo che sia una vera tregua. Avevamo già un cessate il fuoco, quello del 16 aprile, ma non era stato attuato. Quindi ora la prova della natura genuina di questo

nuovo accordo è nella sua attuazione. Inoltre, l'accordo è ancora fresco, ha solo poche ore, quindi probabilmente è troppo presto per decidere quanto sia serio, ma certamente lo prendiamo sul serio.

0: Allora, avete prestato attenzione alle parole scelte da Salamè, ministro della cultura libanese. L'accordo è fresco, ha solo poche ore, quindi probabilmente è troppo presto per decidere quanto sia serio, ma certamente lo prendiamo sul serio. Ebbene, ha appena parlato, è stato ripreso prima dei media libanesi, poi da tutti i media internazionali, Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah, che ha detto: l'accordo a Washington tra Libano e Israele è una capitolazione e una sconfitta. Ha invitato Qassem in Libano a porre fine a questa farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. L'esito di questi negoziati, diretti, assurdi, umilianti e vergognosi per il Libano, viene respinto senza riserve da gran parte della popolazione libanese. Al tutto dobbiamo aggiungere che in questo gigantesco castello di carta c'era già, come dire, un ditino da parte di Israele per farlo crollare. Perché? Perché lo stesso ministro della difesa Israel Katz aveva detto: guardate che noi ci riserviamo la possibilità di colpire le postazioni di Hezbollah non soltanto nel sud del Libano, ma anche addirittura a Beirut se Hezbollah dovesse colpire ancora una volta non soltanto le postazioni israeliane nel Libano occupato, ma anche nel nord di Israele. Per questo è utilissimo andare a analizzare come, in che modo, in che tempi e se ci sono dei precedenti potrebbe avvenire il disarmo di Hezbollah. Intanto cerchiamo di capire che aria tira Beirut, capitale libanese. Lo facciamo con Roberto Buongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Buongiorno Giampaolo, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, ho paragonato le ultime ore a un po' la politica dell'annuncio, un po' un gigantesco castello di carte che chi conosce quella zona sa che era appunto tale, un castello di carta, perché si sono incontrati a Washington per l'ennesima volta libanesi e israeliani, hanno concordato una tregua, mancava l'attore più importante che si è appena fatto sentire, Hezbollah, e ha detto nessuna tregua.
1: Beh sì, in verità era molto prevedibile, perché negoziare un accordo di pace con un solo belligerante, non coinvolgendo l'altro, anzi lasciandolo a casa, insomma, era prevedibile l'effetto. Era un po' come quando Trump invitò nel 16 agosto del 2000, dell'anno scorso, Putin in Alaska, profetizzando un lungo accordo di pace senza consultare l'Ucraina. Sì. Insomma, era prevedibile che gli Hezbollah non potessero accettare un accordo del genere, perché in effetti è una sorta di, loro devono mostrarsi forti in questo momento proprio perché sono più deboli, e quindi devono dimostrarsi di essere la resistenza contro Israele agli occhi dei loro sostenitori, e quindi non potevano assolutamente accettare un accordo che prevedeva che Israele continuasse a combattere e loro stessero fermi.
0: La voce, il racconto di Roberto Buongiorni, inviato in Libano, quest'oggi a Beirut, poi nei prossimi giorni ascolteremo le tue ulteriori corrispondenze dal Paese dei Cedri. Il Paese dei Cedri che vede ancora una volta bombardamenti e raid incrociati tra Israele e Hezbollah, farne le spese altri militari della missione UNIFIL, c'è un serbo che è deceduto per le ferite, altri due sono feriti, la loro postazione vicino a Marjoun è stata raggiunta da colpi di mortaio, e capiremo nelle prossime ore se è possibile attribuire una responsabilità. Però ti chiedo un'altra cosa, Roberto, perché tu ieri proprio in collegamento annunciavi che eri sulla terrazza della sede dell'Orient Le Jour, che è un prestigioso quotidiano libanese, uno tra i più antichi, pubblica in lingua francese, e anche questo, lo ripeto a beneficio di ascoltatrici e ascoltatori che magari non ci seguono sempre, ci dà tutta la multiculturalità, le mille anime, le mille facce del Libano. Ebbene, hai parlato, hai fatto una lunga chiacchierata con Anthony Samrani, per dire la francese, e domani uscirà sul quotidiano questa lunga intervista. Che sensazione ne hai ricavato? Perché lui è molto scettico, tra poco sentiremo un piccolo estratto, sulla possibilità di disarmare Hezbollah. E fa un passaggio, Roberto, su quanto Hezbollah abbia sostegno della popolazione, distingue della politica libanese. Fa due piani diversi il direttore di L'Orient Le Jour, il caporedattore, scusami.
1: Sì, per sintetizzare, sono una chiacchierata molto interessante, perché questo direttore è un po' un pragmatico, ma ha una visione molto approfondita, nel senso, quello che noi vediamo come una distinzione solo multiconfessionale, multietnica, sciiti, sunniti, cristiani e drusi, lui la vedeva anche trasversalmente, per esempio il legame che unisce gli sciiti, ma anche i cristiani che vengono dal sud, che guardano Hezbollah con meno, diciamo, risentimento, perché sono più legati, in alcuni casi fanno più fatica a disarmarlo nell'esercito. La sintesi di questa intervista è che sarebbe quasi impossibile disarmare, anzi secondo lui praticamente impossibile

0: disarmare Hezbollah con la forza da parte dell'esercito libanese. Questa è un'operazione rischiosissima e quasi impossibile.
1: Roberto, l'ultima domanda, questa volta davvero, ha a che fare invece con quello che può accadere in queste ore, perché c'è stato anche un ping pong, diciamo, verbale tra un ok che sarebbe stato dato, un ok che sarebbe stato respinto della Casa Bianca a bombardamenti e raid dell'IDF, degli israeliani, su Beirut. Sappiamo anche simbolicamente quanto sia importante andare a toccare Beirut, anche se parliamo della parte meridionale di Dahiyeh, la roccaforte di Hezbollah. Che sensazione hai? Ci sono movimenti in città? Ci si aspetta un raid da parte israeliana o no?
0: No, anzi, guarda, girando la gente sta già tornando da Dahiyeh, quindi ormai i libanesi, tu sai benissimo, ci sei stato da poco, sono bravissimi, ci sono anche libanesi che hanno lasciato 4-5 volte la casa e sono ritornati nelle stesse case, sono estremamente bravi nell'evacuare e nel ritornare. Per ora la sensazione è di attesa. Naturalmente questa... bisogna stare attenti a quello che dice Trump, perché Trump è prevedibile solo nella sua imprevedibilità, e lo stesso Netanyahu non è, diciamo, non si è distinto per essere sempre stato, per aver seguito la lettera, le linee di Trump. Quindi la sensazione qua è che è probabile che prima o poi il conflitto riprenda di nuovo, nonostante questo accordo di pace.
1: Grazie mille, Roberto Mongiori. Ti leggiamo domani sul Sole 24 Ore. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a tutti.
1: Tra l'altro, giustamente Roberto citava anche l'altra controparte, non soltanto l'erraticità di Donald Trump, ma anche un Benjamin Netanyahu che molto spesso è recalcitrante rispetto agli inviti e alle sollecitazioni da parte di Trump, che cerca di frenare un po' l'avanzata israeliana. Ma dobbiamo ricordare che Netanyahu è già in clima preelettorale alla grande e sta, come lo stesso Ben-Gvir, come tutti gli altri membri del suo governo, cercando di capitalizzare, di massimizzare ogni azione sul terreno per renderla qualcosa di elettorale. Allora, apro una piccola parentesi e mi prenderò qualche minuto, abbiate pazienza, però è un tema fondamentale di cui, fra l'altro, ne parlavamo in redazione proprio questa mattina con discreto stupore. Non ne parla quasi nessuno perché è un tema anche complesso e tecnico e cercheremo di renderlo il più digeribile possibile. Ci sono stati almeno due pezzi, uno firmato da Shehada, Mohamed Shehada, un analista ricercatore dell'European Council of Foreign Relations, e un altro invece dell'Institute of Study of War, molto molto interessante, tripla firma, tre analisti, che sostanzialmente addivengono allo stesso punto finale, che è: se dobbiamo trovare un modello per capire come gli attori in campo, libanesi, israeliani, americani, la società civile libanese, eccetera, vuole disarmare Hezbollah, c'è solo un riferimento sostanzialmente, che è quello che è accaduto in Irlanda del Nord. In Irlanda del Nord, lo sapete, c'è stata una lunghissima guerra civile che ha fatto migliaia e migliaia di morti, c'erano gruppi paramilitari, non c'era soltanto l'IRA, c'erano gruppi paramilitari unionisti che lottavano dalla parte del governo, c'era l'IRA che voleva invece che le sei contee venissero inglobate nell'Irlanda Unita, nella Repubblica d'Irlanda. Ebbene, nel 1998 viene firmato il Good Friday Agreement, che sostanzialmente è l'inizio di un processo di pace molto molto articolato, ma pensate che il disarmo totale che adesso viene imposto nelle idee di Donald Trump e per esempio degli israeliani come prima mossa arriva sostanzialmente alla fine di un lunghissimo processo politico. Quello che voglio dire è che disarmo, reintegrazione e smobilitazione è un processo che non ha a che fare semplicemente, come sentirete anche dall'ospite Roberto Mongiorni, con vado con la forza, prendo le armi e Hezbollah. Questa cosa non è efficace, non ha mai funzionato in nessuno dei teatri che abbiamo osservato. Perché? Perché c'è quello che potremmo definire dilemma della sicurezza. Lo avete sentito, le comunità del sud libanesi, sciite ma anche cristiane, percepiscono la presenza armata di Hezbollah come protezione rispetto alle incursioni di Israele. C'è la trappola della dipendenza economica. Cosa intendo? Ne abbiamo parlato mille volte. Hezbollah è un parastato a tutti gli effetti, è un partito politico, è un'ala militare, è un gruppo terrorista, ma fa anche microcredito, ma costruisce anche scuole e ospedali, fa anche narcotraffico. Tutto quell'indotto economico mette in trappola quelle comunità che dipendono in qualche modo da Hezbollah. E c'è un'altra trappola, che è la trappola regionale, che è molto più indebolita. L'Iran, che fino a questo momento, fino almeno qualche mese fa, era la fonte principale di introito della stessa macchina politica, organizzativa e criminale di Hezbollah. Se non si trattano insieme tutti questi tre aspetti, assieme al disarmo, sarebbe, questo concludono tutti gli analisti, e l'ho potuto vedere con i miei occhi anche in alcuni teatri molto diversi, uno l'Irlanda del Nord, dove ho lavorato parecchio, l'altro la Repubblica Democratica del Congo, dove le milizie sono state disarmate ma con pochi incentivi e senza senza tutta la risoluzione di quei problemi socio-economici che erano la molla per unirsi alle milizie stesse.
2: Nessun luogo è lontano.
3: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
4: Strade in diretta.
5: Ancora ben ritrovati. In Lombardia, alle porte di Milano, è chiuso per un veicolo incendiato l'allacciamento tra la tangenziale ovest e la A7 Milano-Genova per chi viaggia in direzione Bologna e deve immettersi in A7 in direzione Milano-Città. E invece ancora chiusa per smottamento la rampa di uscita di Vigevano provenendo da Bologna, sempre sulla tangenziale ovest. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, code per rimozione veicolo incendiato tra Casteggio e Broni-Stradella in direzione Brescia. In Emilia, sulla 13 Bologna-Padova, incolonnamenti per un incidente tra Bologna-Arcoveggio e Altedo in direzione Padova. Infine, sul tratto laziale dell'autostrada del Sole, permangono lunghe code per un tamponamento tra numerosi veicoli tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Da Radio Traffico vi saluta Dario De Simone, Strade in diretta tornerà però tra circa un'ora.
2: Nessun luogo è lontano.
6: The first time when we announced that we are gunning for closing all the chapters by end of 26.
7: La prima volta che abbiamo annunciato che puntavamo a chiudere tutti i capitoli aperti entro la fine del 26, nessuno ci ha creduto. Tutti pensavano che fosse impossibile, che non sarebbe successo. Ma credo che le persone stiano diventando meno scettiche davanti ai risultati che stiamo ottenendo. Quindi credo che il nostro oggi sia un obiettivo realistico e penso che anche l'obiettivo dell'Albania lo sia. Perché l'Albania sta progredendo molto rapidamente e sta facendo un ottimo lavoro sul fronte dell'integrazione europea. Sono felice di vedere questo. Sono felice di vedere altri paesi che si stanno muovendo bene e che cercano di fare del loro meglio. Credo che tutti noi trarremo beneficio dal fatto che più paesi della regione si uniranno all'Unione Europea, diventando parte dello stesso club.
6: Becoming part of the same club.
1: Così il primo ministro montenegrino Milojko Spajić certifica l'apertura di questi lavori a Tivat, questo vertice UE Balcani occidentali che sostanzialmente mette sul tavolo il dossier dell'allargamento dell'Unione a 6 paesi: Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord. Proprio il Montenegro dovrebbe essere il primo della lista a entrare. E attenzione, ne parliamo non soltanto per l'importanza di questo vertice, ma perché, se volete, siamo di fronte a, dal punto di vista geopolitico, una serie di attori, tanto quanto l'Armenia, staremo a vedere che direzione prenderà l'Armenia, che per lunghi anni sono stati contesi da sfere egemoniche, da sfere di influenza diverse, e a un certo punto decidono di fare una loro scelta. Tanto più è rilevante, lo è ancora di più se ripensiamo alle parole di Vladimir Putin, che gettava un'ombra lunga anche sulle elezioni armene. Ma quanto i primi ingressi, in particolare Montenegro e Albania, possono, mettiamo due ipotesi, da un lato indispettire alcuni paesi. Abbiamo visto che la corsia preferenziale, per esempio, data all'Ucraina in qualche modo ha creato dei malumori ai paesi candidati. Oppure l'ingresso di Montenegro e Albania, in particolare il Montenegro che ha fatto tutti questi passi in avanti, potranno diventare in qualche modo un paradigma virtuoso, un esempio anche per gli altri paesi. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Giorgio Fruscione, analista di ISPI, esperto proprio di Balcani. Ciao Giorgio, buongiorno, ben ritrovato.
8: Salve a tutti.
1: Allora, esiste questo tipo di dinamica, nel senso che più paesi entrano, più omaggiare i dettami dell'Unione Europea, più vengono fatti questi passi, più anche gli altri paesi in qualche modo imparano, dico un po' male.
8: Diciamo che c'è sicuramente una sorta di invidia o comunque gelosia per il trattamento subito, le promesse di allargarsi e di essere integrati nella famiglia europea sono ormai vecchie più di 20 anni. È semplicemente mancata in questi anni quella dimensione geopolitica del processo di allargamento che è stata riscoperta con l'Ucraina e anche poi con con la Moldavia, che chiaramente sono accomunati dalle stesse sfide.
1: Sì.
8: Chiaramente integrare un'Ucraina non significa togliere

0: meriti alla regione balcanica, ma da questo punto di vista ha ragione il governo italiano quando dice che andrebbe rispettata la regione che era in questa fase da ben prima. Chiaramente questo dipenderà molto da come verrà riformato il processo di allargamento, che è una delle cose di cui si non discute, perdonami l'espressione, in virtù di un non paper, quindi di un non documento ufficiale, che spesso circolano alla vigilia di questi summit. È successo anche quindi prima del vertice di Tivat, con un non paper uscito dalle cancellerie di Germania e Francia, che hanno sostanzialmente proposto un allargamento fatto per immaginare un accesso graduale all'Unione Europea, in primis appunto per Ucraina e Moldavia, ma anche per i Balcani. Quindi bisognerà vedere come verrà riformato il processo di allargamento, perché se dovesse venir meno, per esempio, il principio dell'unanimità, allora integrare Ucraina e altri paesi non dovrebbe compromettere troppo, dal punto di vista politico, l'ingresso di altri paesi.
1: Chiarissimo. Visto che Giorgio Fruscione stavi parlando proprio di riforma di processi decisionali, ti vorrei proprio portare su questo, cioè. Non è che noi abbiamo sempre paragonato l'Unione Europea a un condominio, dove ogni tanto si fanno le assemblee condominiali e ogni tanto capita che condomini più riottosi o più chiassosi abbiano la meglio. Perché? Perché senza una riforma delle procedure decisionali, dei meccanismi di voto dell'Unione Europea, il rischio è che tu fai entrare tanti condomini e quindi vai ulteriormente a appesantire e a rendere ancora più farraginose quelle procedure. E quindi l'allargamento sì, ma senza la riforma dei meccanismi di governance è un po' un rischio o no?
0: È possibile, io credo che il processo di allargamento vada inteso come un processo bidirezionale, quindi le riforme non vanno portate avanti solo nei paesi candidati, ma anche all'interno dell'Unione Europea, ed è quello a cui facevo riferimento prima parlando del non paper. L'Unione Europea da anni parla della necessità di riformarsi. La Francia di Macron è uno dei principali sostenitori della necessità di questo processo, quindi riformarsi prima di far entrare dentro nuovi paesi. Una considerazione che si combina a questo tentativo di riforma è quella che spesso si dimentica. L'Unione Europea non si allarga solo allo Stato, all'istituzione, al popolo, ma si allarga anche ai governi. I governi cambiano, ecco, le popolazioni invecchiano, nuove generazioni crescono e i governi possono cambiare. Molti, quando c'era Orbán al governo, mi parlavano della possibilità di integrare nell'Unione Europea governi autoritari, pensando alla Serbia, dicendo abbiamo già un problema con Orbán, chissà cosa potrebbe succedere. Certo, Orbán se n'è andato, l'Ungheria adesso tra l'altro ha cambiato la propria posizione in seno agli organi collegiali dell'UE, facendo tra l'altro cadere il veto nei confronti dell'Ucraina, e quindi ecco, dobbiamo ricordarci questo, i governi possono cambiare, invece la prospettiva di un popolo di appartenere a un'organizzazione internazionale rimane più o meno
1: Chiaro.
0: immutata.
1: Chiarissimo. Ci invita Giorgio Fruscione, lo ricordo, è analista e ricercatore di ISPI, esperto dei Balcani, a usare il metro del lungo termine per valutare anche questo processo di allargamento e di apertura delle porte del condominio europeo. Però la prima tappa sarà l'adesione del Montenegro. Ora mi guardavo un po' di fondamentali economici del Montenegro e visti così, insomma, non è che ci stiamo prendendo un peso massimo, una corazzata, no, dal punto di vista economico. Questo è un altro dei temi, perché ha un'industria che si basa, un'industria, un'economia che si basa soprattutto sul turismo, su qualche metallo, export di metalli, è un paese relativamente giovane come indipendenza, come autonomia, e quindi che tipo di attore si sta prendendo il condominio europeo in casa?
0: Partiamo dal fatto che allargarsi a un paese come il Montenegro ci dà un primo dato. Un'economia piccola, certo, ma questo significa che non comporterebbe degli scossoni economici e non peserebbe troppo su quelli che sono gli equilibri interni all'Unione Europea. Pensiamo invece al contrario a un

0: paese come l'Ucraina, che è molto più vasto, certo. Probabilmente, se la geografia non mi inganna, diventerebbe uno dei paesi geograficamente più estesi e uno dei più grandi produttori di grano in Europa. Questo cambia gli equilibri interni al mercato europeo.
1: Qualche polacco, scusami ti interrompo, qualche polacco, qualche rumeno potrebbe già arrabbiarsi e qualche mal di pancia l'abbiamo già sentito per il grano, per esempio.
0: Esatto, probabilmente anche in Italia. Quindi ecco, in quella considerazione lì anche gli equilibri politici interni sul riflesso di quelli economici potrebbe essere dirimente. Queste considerazioni per il Montenegro in generale, per tutte le economie dei Balcani, non ci sono. L'integrazione quindi di tutti i paesi candidati significherebbe avere dei nuovi membri che pesano economicamente meno della Danimarca, quindi meno di un singolo paese membro. Per cui io credo che questo sia un punto a favore del processo di allargamento, per cui bisogna accelerare anche in virtù di questa considerazione.
1: Grazie mille, come sempre, a Giorgio Fruscione, analista di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Giorgio. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Peraltro ci torneremo allargando un filo il discorso, staccandosi dalla pura geopolitica, o meglio, aderendo ancora meglio alla pura geopolitica. È vero che economicamente non ci portano scossoni, ma geograficamente invece dei vantaggi innegabili, perché immaginate se dal punto di vista europeo l'Adriatico diventa a tutti gli effetti completamente con coste completamente europee. Sto pensando anche ai massicci investimenti cinesi che hanno provato a rendere quella dorsale dal punto di vista ferroviario, sto pensando al porto di Pireo fino al molo 4 del porto di Amburgo, qualcosa di più cinese. Beh, immaginate se a un certo punto anche geograficamente l'Unione Europea dimostra una solidità diversa e un, perdonate il termine, non vuole essere aggressivo, un possesso dei mari diverso. Questo dal punto di vista geopolitico potrebbe sicuramente cambiare le cose. 349-238-6666, l'ultimo messaggio che leggo è salvo da Roma. La Russia è semplicemente terrorizzata che ci sia una fuga a catena tra i paesi che vedono il sistema politico di gestione russo come una catena allo sviluppo della società. Una catena allo sviluppo della società, un peso insomma. Tutti gli avvenimenti degli ultimi 20 anni lo stanno testimoniando. Staremo davvero a vedere. Tempo scaduto, cosa ci guiderà nelle prossime puntate lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. È tutto per questa puntata del meglio di Nessun Luogo Lontano, lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa, la redazione è già al lavoro, noi ci risentiamo lunedì alle 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial. Stop
1: that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Perché scegliere Genertel?
5: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Sono le 13.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: La crisi medio orientale, attacchi tra Stati Uniti e Iran, mentre in Libano Israele continua a bombardare. Non è una guerra giusta, dice Leone, 14esimo, a proposito del conflitto contro Teheran, e per Kiev bisogna spingere sul negoziato. Caporalato, un altro fermo a Milano nell'inchiesta sulla costruzione del consolato americano. Sanremo 2027, il direttore artistico De Martino annuncia le date dal 16 al 20 febbraio. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il conflitto in Medio Oriente è lontano da una soluzione, lo dicono i fatti. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato le postazioni radar iraniane e Teheran ha risposto colpendo le basi americane in Kuwait e Bahrain. Tutto questo mentre Israele continua a bombardare il Libano e a prendere spazio in Cisgiordania e a Gaza.
8: Il ministro dell'interno pakistano Naqvi, il cui paese ha svolto un ruolo di mediazione tra Iran e Stati Uniti nei colloqui per porre fine alla guerra, è atteso a Teheran nelle prossime ore, anche se Mohsen Razei, consigliere militare del leader supremo Mojtaba Khamenei, in un'intervista alla CNN a Teheran afferma che i negoziati sono in una fase di stallo e per uscire dall'impasse Trump dovrebbe sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Intanto il Kuwait riapre lo spazio aereo dopo gli attacchi iraniani nella notte. Nessuno dei 7 missili lanciati è andato a segno. Nel sud del Libano continuano i raid israeliani. Il presidente Aoun ha condannato l'attacco contro un veicolo dell'esercito libanese in cui sono rimasti uccisi 2 ufficiali e un soldato. Bombe anche su Gaza, dove un palestinese è stato ucciso a Khan Yunis e altre 5 persone sono morte nelle ultime 48 ore in seguito ad attacchi israeliani. Mentre ieri nel sud della Cisgiordania le forze di difesa israeliane hanno sparato contro un'auto vicino a Hebron, uccidendo un neonato di 7 mesi. Rosanna Magnano, Radio 24, il sole 24 ore.
6: Anche nella guerra ucraina una soluzione sembra lontana. L'attacco russo di questa mattina su Kherson nel Donetsk ha provocato la morte di 12 persone, 3 feriti lievi invece nell'attacco con droni di Kiev su San Pietroburgo. E dei conflitti in corso ha parlato il Papa in volo verso la Spagna, dove è arrivato poco dopo le 10. Bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione. La violenza e della guerra, ha detto Leone XIV in merito alla guerra in Ucraina. Sul conflitto iraniano, non è una guerra giusta, ha detto Prevost, sottolineando anche in questo caso la necessità di percorrere vie alternative alle armi. I conflitti stanno mettendo a dura prova le economie di alcuni paesi, tra cui il nostro, soprattutto sul profilo energetico. Poco fa la notizia della proroga del taglio delle accise fino al 3 luglio, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta, anche di questo si è parlato al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo, in diretta Teresa Trillò.
9: Sì, buon pomeriggio, qui a Rapallo è appena terminato il convegno degli industriali, chiuso dall'intervento del presidente di Confindustria che ha parlato dell'autonomia dell'associazione degli industriali, che non si schiera quando invita alla politica, alla responsabilità, ha detto Orsini. Nei prossimi 500 giorni che mancano alle elezioni Confindustria non si farà tirare la giacca, quindi continuerà a parlare con tutti i partiti, a dire cosa funziona o no solo nell'interesse del paese, e sulle grandi questioni o scelte non c'è destra o sinistra, ha detto Orsini, ma ha ribadito solo l'interesse del paese, a cominciare dai grandi temi come l'energia, che è il tallone d'Achille del sistema Italia. E proprio sul fronte energia il ministro Urso questa mattina ha confermato che per ora il governo va avanti sul taglio delle accise con il decreto interministeriale che ha prorogato il decreto legge scaduto, in attesa di capire cosa poi farà il governo con la flessibilità di bilancio sull'energia concessa da Bruxelles. Ma sentiamo Urso e poi la linea torna allo studio.
10: C'è quello che era previsto col decreto legge, cioè che si utilizzassero le risorse per continuare nel taglio delle accise in modo modulare, così che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Il prezzo dei carburanti è costantemente in discesa sotto i 2 euro. Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela per ridurre per quanto possibile l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori, sull'impresa e l'impatto ovviamente sull'inflazione generale.
6: Veniamo alla cronaca. È stato fermato ieri sera a Milano mentre stava per scappare un secondo uomo dell'impresa americana Cadl. Era considerato il caporale operativo che intermediava lavoratori indiani. Oggi alle 16 ad Amendolara, in Calabria, la manifestazione davanti alla stazione di rifornimento dove sono stati uccisi 4 lavoratori agricoli.
11: Tratta gli operai indiani come schiavi, ha testimoniato ai carabinieri un operaio egiziano, intimava loro di non riferire nulla minacciando di rimandarli in India. Il riferimento è all'indiano Aji Appukuttan, 52 anni, considerato dagli investigatori il caporale operativo, intermediario fra gli immigrati fatti venire dall'India e l'impresa edile americana Cadl, commissariata per caporalato per il cantiere milanese del nuovo consolato americano. L'uomo, come anticipato dal Corriere della Sera, è stato fermato ieri sera. Voleva scappare, dicono i testimoni, ma aveva capito che era meglio evitare l'aereo. Dopo che domenica scorsa è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio il manager turco della Cadl, Ulkas Demir. Oggi pomeriggio alle 16 si terrà ad Amendolara, davanti al distributore dove sono stati arsi vivi 4 braccianti agricoli, un pakistano e 3 afghani, la manifestazione indetta dalla CGIL. Saranno presenti il segretario Maurizio Landini e la leader Dem Elly Schlein. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Dopo il fermo ieri sera di un giovane peruviano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la scorsa settimana, gli agenti della squadra mobile di Milano hanno individuato un altro ragazzo, anche lui di origine sudamericana, che avrebbe preso parte all'aggressione alla stazione Certosa. Anche nei confronti di questo secondo giovane la procura di Milano ha disposto un decreto di fermo di indiziato di delitto, che non è stato però eseguito dal momento che il destinatario è irreperibile. Sono in corso le ricerche della polizia per rintracciarlo. Veniamo allo sport, come sempre il punto lo facciamo con Giovanni Capuano.
12: Sabato pieno di motori tra Formula 1 e MotoGP, in attesa domani della grande finale del Roland Garros con in campo Flavio Cobolli ed Alexander Zverev. Partiamo dai motori, dalla MotoGP. In mattinata la pole position di Marc Marquez nelle prove ufficiali del Gran Premio d'Ungheria al Balaton Park, in prima fila già nella sprint race. Di questo pomeriggio scatteranno anche Acosta e Aldeguer, poi Di Gianantonio, Pecco Bagnaia e il leader mondiale Bezzecchi, sesto, ottavo Jorge Martin con l'altra Aprilia. Per la Formula 1 nel pomeriggio, le prove ufficiali del Gran Premio di Monte Carlo. Ieri c'è stato nelle libere il dominio delle Ferrari. Ferrari che ha comunicato questa mattina l'assenza oggi del team principal Frédéric Vasseur, ricoverato in osservazione in un ospedale locale per accertamenti medici. Vasseur sarà sostituito al muretto dal vice Jérôme D'Ambrosio. E poi, come detto, il Roland Garros. Oggi è il giorno della finale femminile tra Mirra Andreieva e Maja Kvalinska. Domani invece Cobolli contro Zverev, Cobolli che ieri ha riposato per il forfait di Matteo Arnaldi e che sogna così il primo trionfo in un torneo slam della carriera.
13: Giocherò la mia prima finale slam, è una cosa che ho sempre sognato, una cosa che non mi sarei mai aspettato di ottenere, però adesso che sono qui non voglio assolutamente precludermi il fatto di poter provare a vincerla. Sono sicuro che sarà una grande e bella partita per entrambi e spero che possa essere dalla mia parte.
12: E poi, per chiudere il basket, ieri Milano si è qualificata per la finale superando in casa in gara 4 Brescia, chiudendo la serie sul 3-1. Gara 4 oggi invece a Venezia, tra Venezia e la Virtus Bologna, con i veneti che partono dal 2-1. A te la linea.
6: E a proposito di sport, a Belluno è in corso lo Sport Business Forum, un'occasione per parlare anche di alcune problematiche, come per esempio il fatto che gli adolescenti italiani iniziano ad abbandonare l'attività sportiva già a partire dagli 11 anni.
14: L'attività sportiva cala progressivamente con l'aumentare dell'età. Il fenomeno è detto dropout sportivo e indica l'abbandono precoce della pratica sportiva. A raccontare i dati emersi da una ricerca presentata a Treviso allo Sport Business Forum è Fulvio Matteoni, partner di Osservatorio Valore Sport.
15: Nella fascia 11-14 anni, tra coloro che praticano sport, il 9% comincia ad abbandonare. Poi nella fascia da 15-17 anni diventa il 16%, addirittura diventa il 28% dai 18-19 anni. Da questo si capisce che c'è un progressivo abbandono, ma che negli anni è sempre anticipato.
14: Il problema non è la carenza di impianti, ma la cultura del movimento e la capacità di rendere lo sport desiderabile e compatibile con la vita quotidiana dei ragazzi. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Treviso.
6: E come sempre il sabato a quest'ora è l'appuntamento con il libro della settimana. Abbiamo un problema con il nostro servizio, allora andiamo alla notizia successiva che riguarda il Festival di Sanremo. Con la comunicazione delle date del Festival a febbraio dal 16 al 20 attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio appunto il Festival. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando, informa la RAI, alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival. E allora adesso torniamo al libro della settimana.
16: Maria Bellonci viene ricordata soprattutto per aver creato insieme al marito Goffredo e a Guido Alberti, proprietario dell'azienda dei liquori, il premio Strega. Ma Bellonci era anche scrittrice, aspetto della sua vita che spesso sacrificava, anche se determinante. Attraverso il libro Romanzo privato, pubblicato da Mondadori, Stefano Petrocchi ci porta alla scoperta di Maria Bellonci scrittrice, con la sua capacità di narrare personaggi storici, da Lucrezia Borgia a Isabella d'Este, protagonista di Rinascimento privato, da un punto di vista originale.
17: Mentre in superficie Rinascimento privato è un grande affresco storico, è una biografia in prima persona narrata dalla stessa Isabella d'Este, però mi è capitato di incontrare tanti indizi che rimandano alla vita privata di Maria Bellonci, come se nell'ultima sua opera stesse ripercorrendo tutta la sua vita e raccontando alcuni degli incontri e delle persone speciali che hanno contato per lei, proprio camuffandoli all'interno della narrazione storica.
16: Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: L'intervista integrale a Stefano Petrocchi andrà in onda nel Cacciatore di Libri alle 15.30, già disponibile in podcast. Termina qui questa edizione di GR24, prossimo appuntamento con il giornale radio alle 16.00.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta. In realtà puoi. 8x1000unionebuddista.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
5: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
6: La logistica è ormai un mondo caratterizzato da un alto livello di tecnologia e innovazione, un settore dinamico che offre anche

0: numerose opportunità di lavoro che però spesso non vengono colte. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica. Intelligenza artificiale e robotica stanno ridisegnando i confini di questo comparto, non per sostituire l'uomo, ma per allearsi con lui e colmare alcune carenze come quelle di manodopera. Un tema di cui parleremo oggi, ma intanto cominciamo come al solito con una scheda.
1: Il futuro della logistica si gioca tra automazione avanzata e una profonda trasformazione culturale. Parliamo di un settore centrale per l'economia nazionale, che però soffre ancora di una narrazione inadeguata e a cui si accompagna una cronica carenza di manodopera. In questo contesto, l'intelligenza artificiale e la robotica possono rappresentare uno strumento importante per colmare alcuni gap e supplire alla mancanza di personale non specializzato, trasformando alcuni professionisti in supervisori tecnologici. Per fare questo, però, è necessario agire anche a livello culturale, a partire da norme che in Italia sono particolarmente restrittive verso l'utilizzo di alcuni strumenti digitali. Sarebbe importante inoltre superare nodi critici come l'utilizzo della clausola Ex-Works nelle compravendite internazionali, che penalizza gli operatori dei trasporti italiani a favore di quelli esteri. In questo modo il comparto potrà governare la rivoluzione in atto e competere al meglio sul mercato internazionale.
0: E di queste tematiche abbiamo di recente parlato con Guido Bertolone, presidente di Fedit, l'associazione di categoria che raggruppa i grandi corrieri espresso. Ascoltiamo l'intervista.
2: La rivoluzione digitale arriva anche nei magazzini. Non sono ancora arrivati in Italia, ma già si cominciano a vedere nei magazzini cinesi o americani i primi robot antropomorfi che fanno il lavoro che fanno oggi i normali magazzinieri.
3: Sì, ci sono diverse startup. Oggi leggevo di una startup cinese capitalizzata con un billion di RMB. Sono il futuro, ma sono anche già pratici. Figure AI è un player americano molto interessante che è già presente nei magazzini, sicuramente rilevanti per noi per la parte di sviluppo, per la parte di capacità di apprendere e per la parte di, diciamo, far supplire alla mancanza di manodopera.
2: La mancanza di manodopera è un po' una costante del mondo dei trasporti e della logistica. Si parla spesso degli autisti, dei mezzi pesanti, ma in realtà anche i magazzini hanno bisogno di manodopera. Perché non riescono ad essere più attrattivi questi posti di lavoro nel mondo della logistica in generale?
3: Allora, secondo me, soprattutto in Italia, oggi il settore non ha il racconto corretto in termini di occupazione, di attrattività, forse non offre ancora abbastanza chance e non ha il giusto racconto di quanto è interessante il mestiere e anche della parte retributiva. Siamo ancora ancorati ai passaggi di contratti d'appalto, all'opacità e all'incapacità di attrarre soggetti. Oggi per me la situazione è molto diversa, anche se è un fatto che manca manodopera qualificata in dappertutto e quindi la parte di automazione e di robotica giocherà sicuramente un ruolo importante per supplire a questa parte.
2: Non c'è il rischio che tutto questo abbia delle ricadute anche sociali importanti?
3: Oggi, secondo me, questo profilo è da giocare sulla mancanza di manodopera e sulla capacità di intelligenza e quindi di trasformare le maestranze, che comunque sono sempre meno e si fa fatica a trovare, in supervisor di questa tecnologia. Quindi no, io oggi non vedo un problema sociale, anzi vedo un'integrazione tra la parte automazione e upskilling della parte delle maestranze.
2: Diceva prima c'è un problema di personale che, come dicevamo, riguarda un po' tutto il settore. Cosa si potrebbe fare anche a livello normativo per migliorare questa situazione?
3: Beh, io credo che ci sia moltissimo da fare sul tema dell'attrattività, sullo storytelling, sulla capacità di raccontare qual è la bellezza della logistica e del trasporto. Penso che ci sia molto da poter fare in termini di formazione e credo che si possa veramente rappresentare un futuro in cui queste persone non sono gli addetti alla movimentazione, ma sono i supervisor orchestratori dell'automazione.
2: C'è un tema che come Fedit, ma anche come Confetra, state portando avanti con decisione. È un tema che riguarda proprio l'organizzazione del lavoro, le normative sul lavoro, che è quello legato ai palmari, agli smartphone, a degli strumenti digitali che

0: e devono utilizzare tutti, anche i collaboratori della logistica, però con dei rischi oggi.
1: Sì, mi lasci dire che in realtà è un tema che sta molto a cuore, perché secondo me va inquadrato non solo nel device in sé, quindi nel palmare, ma in realtà nella capacità di fare produttività e di utilizzare l'intelligenza artificiale piuttosto che dei sistemi di automazione a supporto del lavoro e ad integrazione del lavoro. Oggi secondo me l'interpretazione italiana è sempre restrittiva, è sempre giocata in termini di quale possa essere l'abuso, quale possa essere il sistema di controllo, mentre in realtà oggi, anche incrociato con quello che dicevamo prima, cioè la mancanza di risorse, andrebbe giocato completamente su un altro tavolo, e quindi bisognerebbe togliersi tutte queste preoccupazioni e trasformarle in proattività per cercare di capire dove è possibile incrementare la produttività e per avere un ruolo rilevante nello sviluppo e nell'innovazione, cosa che noi non abbiamo, perché tutto quello che ci preoccupa, tutto quello è burocrazia, è controllo della persona, è invasività sulla privacy, quando in realtà sono dei temi rilevanti che dovrebbero essere considerati e che assolutamente è necessario tutelare, ma l'approccio non può essere quello del non fare per il rischio, deve essere quello di trovare la soluzione per fare.
0: Dicevamo prima, la logistica è un mondo poco attrattivo, ma la logistica oggi rappresenta il 9% del prodotto interno lordo nazionale, vale tra i 120 e i 130 miliardi annui. Siamo ben lontani dai numeri, per esempio, della moda, che rappresenta oggi il 5%. Eppure abbiamo una visibilità mediatica decisamente molto bassa. Abbiamo bisogno di una narrazione, questo lo diceva sicuramente già lei, ma abbiamo bisogno probabilmente anche di una maggiore consapevolezza dell'uomo comune rispetto al ruolo della logistica.
1: Infatti io non penso che la logistica e il trasporto non siano attrattivi, io penso che debbano essere attrattivi e che possano essere molto attrattivi. Credo che ancora oggi ci portiamo dentro un tema di rappresentatività, di racconto del nostro settore, che però non è quello reale. Secondo me siamo fondamentali, abbiamo la sindrome di Calimero, abbiamo l'incapacità di raccontarci, abbiamo l'incapacità di fare sistema, io su questo tengo molto, è uno dei miei punti in Fedit e della mia rappresentatività in Confetra, per cercare di aggregare e fare sistema. Dovremmo essere molto più orgogliosi e pensare, insomma, di poter fare di più assieme.
0: La logistica italiana è stata caratterizzata negli ultimi anni da un processo, come dire, abbastanza noto, cioè dall'acquisto da parte di grandi gruppi stranieri, europei, ma non solo, dei principali asset del nostro paese. È una tendenza che si può fermare o si deve fermare in qualche modo?
1: È una buona domanda. Io per tanti anni ho pensato che molta del racconto che si facesse sulla logistica, che è sempre stato molto impostato sulla mancanza infrastrutturale, fosse un racconto parziale. Oggi io credo che, anche allora credevo che mancasse un champion della logistica italiana. Se voi pensate, noi siamo uno dei principali esportatori netti e, al contrario della Germania, non abbiamo nessun player globale veramente rilevante. Io credo che si possa ancora giocare un ruolo, quello dell'aggregazione. Penso che oggi, per esempio, Poste sia un campione che sta esprimendo qualcosa, però certo il gap confronto i grandi player mondiali, e parlo sostanzialmente dei tedeschi prima dell'avvento dei cinesi, oggi è molto grande, e quindi è sicuramente uno spunto di riflessione. Ciò non di meno, l'Italia credo che possa ancora fare molto di più per aggregare, per fare sistema.
0: C'è una battaglia, e chiudiamo con questo tema, che come Container stiamo portando avanti da diverso tempo, che si chiama Ex-Works. Io sostengo, per esempio, che il motivo per cui la Germania sia diventata forte sul punto di vista della logistica era perché gli imprenditori tedeschi affidavano alle aziende tedesche il trasporto delle merci. In Italia avviene esattamente il contrario, cioè il cosiddetto ex-works, per cui il produttore si affida all'acquirente per il ritiro delle merci. E anche in questo caso è una tendenza che è in qualche modo possibile scardinare?
1: Allora, di nuovo, credo che esistano dei grandi champion italiani, però secondo me il gap è molto ampio. Io penso che dipenda dalla capacità della Germania di far sistema, ossia dipeso dalla capacità della Germania di far sistema, Penso che oggi non esista però un champion italiano che sia in grado di supportare le aziende manufatturiere che esportano nella globalizzazione internazionale. Se noi pensiamo a campioni come DHL, Schenker, Kuehne+Nagel, è chiaro che la loro copertura globale è sempre stato un grandissimo abilitatore, ma anche dall'altra parte, per converso, un grandissimo supporto per l'export tedesco. E questo di nuovo

0: cliente e chi mi affida la merce è il cliente.
1: Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Guido Bertoloni, presidente di Fedit. Container torna come al solito sabato alle 13:10 circa, ma prima di lasciarci vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14:30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
13: In collaborazione con
14: Accenture, insieme per reinventare.
15: Tempo in diretta.
16: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Atmosfera un po' instabile sulle Alpi orientali, al nord-est e sul medio versante adriatico, altrove bel tempo prevalente. Domani pressione via via più salda su tutto il paese, da segnalare soltanto la possibilità di rovesci pomeridiani sui settori alpini centrali. Temperature in ulteriore lieve aumento su tutto il paese, scarica l'app del meteo.it.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
18: Ah, vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
18: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
21: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
22: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
23: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
24: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
25: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
24: Oh, Contacta, adoro!
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
26: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.

0: Radio 24 Reportage. Sanità di confine, la cura che include tra periferie e senza dimora. Di Rosanna Magnano.
1: La salute pubblica ha le sue periferie, aree di confine, urbane, geografiche, socio-economiche, in cui la sanità stenta ad arrivare. Quartieri sconosciuti all'anagrafe dove migliaia di abitanti sono privi di residenza e non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Persone senza dimora, che non hanno un medico di medicina generale, stranieri irregolari o comunque in condizioni di fragilità. Tra progetti consolidati e nuove sperimentazioni, soggetti del terzo settore, aziende sanitarie, operatori, volontari, lanciano ponti. In un momento in cui c'è molta attesa per il rafforzamento delle cure sul territorio e con una legge che aspetta ancora di essere applicata, la 176 del 2024, che garantisce il diritto all'assistenza sanitaria e l'accesso al medico di base alle persone senza dimora che soggiornano regolarmente in Italia. A fare il punto a Brescia il congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Marco Mazzetti, presidente SIM e psichiatra del progetto Ferite Invisibili dell'ambulatorio Caritas di Roma.
2: Noi abbiamo cominciato nel 2005 grazie a un finanziamento che siamo riusciti a ottenere, perché ci rendevamo conto che c'era un bisogno di persone che erano vittime di violenza intenzionale e che avevano bisogno di cure specifiche, che non erano le cure che normalmente potevano trovare nei servizi pubblici, eccetera. Allora si trattava soprattutto di persone che avevano subito torture nel loro paese dal potere politico, eccetera. Ed era uno dei cambiamenti che noi abbiamo osservato in questi anni, è stato che quelle vittime di violenza erano generalmente persone di alto livello culturale, con una forte personalità, che erano oppositori politici, presi e torturati. Negli ultimi anni invece la popolazione è cambiata molto, perché hanno continuato ad arrivarci persone vittime di violenza, ma sono state e sono tuttora vittime soprattutto della violenza dei trafficanti in Libia, per esempio, anche un po' in Tunisia. E queste violenze danneggiano profondamente l'essere umano. Non sono traumi come quelli che possono capitare quando si è vittima di un incidente stradale o di un terremoto. Essere stati vittima di violenza intenzionale da parte di altri esseri umani induce un timore, una paura nei confronti degli altri che è particolarmente intensa e che ha bisogno di cure specifiche particolari. Noi in questi 20 anni abbiamo curato diverse centinaia di persone. Il problema è che da un lato le cure sono molto efficaci e in tempi anche molto brevi se si sa come farle, ma non c'è molta competenza in giro su questo tema specifico e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale è quasi inesistente. Si sa che il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha progressivamente abbandonato la psichiatria. Noi in Italia spendiamo meno della metà di quello che spendono gli altri paesi percentualmente sulla spesa totale del sistema sanitario. È come dire che il nostro sistema sanitario trascura sempre di più la psichiatria e quindi non ci sono risorse, non ci sono numeri, non ci sono competenze. Noi facciamo un servizio vicariante, che è proprio quello che non vogliamo fare, perché lo scopo nostro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni è sempre quello di lavorare per includere nel Servizio Sanitario Nazionale, evitare il rischio di creare un sistema a due livelli, un sistema di serie A, diciamo, per chi riesce ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale, e un sistema di serie B affidato al volontariato per chi non ce l'ha. Ecco, questo è quello contro cui combattiamo, ma dobbiamo anche rispondere ai bisogni.
1: Le disuguaglianze sociali continuano a incidere profondamente sulla salute delle persone in condizione di fragilità. Basti pensare che l'età media del decesso per una persona senza dimora è di circa 46 anni, a fronte di un'età media di morte di circa 82 anni nella popolazione generale. Per superare questi gap, molto si giocherà sul modo in cui l'assistenza primaria sarà resa accessibile, coordinata e condivisa, per rispetto della Carta Costituzionale e per il bene dell'intera collettività. Un esempio di intervento è quello dei Medici per i Diritti Umani, che in due diverse periferie romane hanno operato con una clinica mobile. A Bastoggi, un complesso residenziale di edilizia popolare, isolato e privo di servizi, che ospita circa 3.000 persone, e all'Idroscalo di Ostia, un quartiere informale alla foce del Tevere, con circa 500 abitazioni autocostruite e 2.000 residenti. Anastasia Destro, responsabile medica di Medu.
3: Quello che facciamo noi operativamente è con un camper in cui c'è personale medico e c'è una psicologa, adesso un team di psicologi un po' più rifornito, e infermieri e operatori sociali, e andiamo in questi due quartieri, all'Idroscalo una volta alla settimana, a Bastoggi ogni due, e cerchiamo di capire quali sono i bisogni sanitari, che molto spesso si intersecano anche con i bisogni sociali.
1: Che bisogni incontrate?
3: Innanzitutto è stato difficile un po' agganciare le persone, lo è tuttora, perché c'è una grande sfiducia rispetto alle istituzioni, rispetto a, tra virgolette, lo straniero che entra e cerca di aiutarti ma non ti conosce, non è radicato nel quartiere. Questa è la prima difficoltà. E i bisogni che piano piano vengono fuori, in molti casi, per quanto riguarda l'accesso al servizio sanitario, sono legati all'assenza di residenza. Sono due quartieri in cui ci sono grossi problemi di precarietà abitativa, per motivi anche diversi, per cui alle persone che ci vivono non è concessa la residenza, il che fa sì che loro non possano iscriversi al servizio sanitario nazionale e non possano avere un medico di medicina generale. Altri bisogni sono quelli legati alla salute mentale, e a volte magari un po' misconosciuta, che viene fuori dopo un po' di incontri, un po' di volte che ci parliamo. E il problema dell'accesso ai servizi, questi quartieri sono, come ho detto, un po' isolati rispetto al resto. A Roma il sistema dei mezzi pubblici non è un granché, quindi è difficile proprio raggiungere i servizi, le strutture sanitarie. A volte è anche difficile l'interazione con le strutture sanitarie, perché i pazienti non riescono magari a capire quello che gli viene detto, vengono rimbalzati da un posto all'altro, e quindi questo è un altro limite che c'è nell'accesso al servizio sanitario.
1: Come avete conquistato la loro fiducia? Perché poi si tratta anche di popolazioni un po' anarchiche, tra virgolette.
3: Esatto, e ammesso in un concesso che l'abbiamo conquistata, e è una cosa che stiamo ancora facendo con fatica. Diciamo che possiamo dire che il punto chiave sia stato, uno, come dice sempre il nostro logista, esserci. Cioè ci siamo, non con costanza, non con continuità, perché andiamo una volta alla settimana, però con costanza. E poi aver trovato delle figure, e in particolare nel caso di Bastoggi, di due suore dell'Idroscalo, di un prete, che sono un po' un riferimento per la comunità. Tramite loro siamo riusciti a raggiungere delle persone che magari prima c'erano precluse, e grazie a loro, visto che loro si fidavano di noi, anche le persone del quartiere hanno cominciato un pochettino a fidarsi di noi. E piano piano ci proviamo, insomma.
1: Non mancano modelli nella sanità pubblica, come il progetto di missioni protette nelle strutture di accoglienza per persone senza dimora dell'AUSL di Bologna. Marianna Parisotto, equip migranti e vulnerabilità del Dipartimento di Cure Primarie AUSL di Bologna.
4: Allora, noi come equip sociosanitaria dell'AUSL di Bologna, composta da mediche, medici, infermieri e assistenti sociali, abbiamo dei presidi sociosanitari in cui operiamo all'interno di due strutture di accoglienza, due dormitori, due strutture di accoglienza per persone senza dimora. I presidi ci sono da tanti anni, e tutto è nato per accogliere e perseguire le persone senza dimora che necessitano di un periodo di convalescenza, di riposo ulteriore dopo un ricovero ospedaliero, ma che appunto, essendo senza casa, non hanno a disposizione un posto adeguato dove poter prendersi cura ancora di sé, e che quindi hanno bisogno di un supporto in più. Quindi noi come equip siamo appunto presenti in queste strutture del comune. Gli infermieri sono presenti tutti i giorni della settimana, ci sono altre figure che gli host che supportano le persone sempre, insomma, tutti i giorni della settimana, e noi come medici siamo presenti una volta alla settimana per vedere queste persone. È chiaro che i posti per appunto le dimissioni protette sono 8 in tutto in queste due strutture di accoglienza, ma è chiaro che le strutture, ospitando tante altre persone, insomma, noi non vediamo solo le persone in dimissione protetta, ma anche le altre

0: persone accolte che hanno bisogno di un nostro supporto, in particolare chi non ha il medico di medicina generale non ce lo può avere.
1: Quindi alla fine questo progetto si è un po' ampliato.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E siamo anche in una fase in cui stiamo pensando anche a come ampliarlo a maggior ragione, perché ci rendiamo conto, siamo molto consapevoli che non riusciamo a rispondere a tutti i bisogni che ci sono. Ci sono delle situazioni che hanno bisogno anche di più cure di quelle che noi possiamo dare, o situazioni che anche stando tanto tempo all'interno, no, di un dormitorio, insomma, non riescono a migliorare o hanno anche dei peggioramenti, perché purtroppo sappiamo che anche la vita di strada rappresenta appunto un fattore di rischio per lo sviluppo di condizioni che si possono anche aggravare nel tempo e soprattutto se vengono trascurate per tanti anni, cosa che purtroppo appunto in condizioni di marginalizzazione, di marginalità succede. E quindi stiamo facendo un lavoro anche per capire se è possibile dare delle risposte anche più soddisfacenti di quello che già c'è.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Strade in diretta.
8: Buon pomeriggio, torna a segnalare in Lombardia la chiusura per un mezzo andato a fuoco dell'allacciamento tra la tangenziale ovest di Milano e la 7 Milano-Genova per chi viaggia in direzione Genova-Bologna e deve immettersi in A7 in direzione Milano-Città. In centro Italia sulla 1 code per incidente in direzione Napoli tra Valdarno e Arezzo. Code per incidente anche sulla 13 Bologna-Padova verso Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud. Traffico molto intenso in direzione dei confini di Stato, sull'auto Brennero tra Trento Sud e Vipiteno, sulla A23 tra Pontebba e Ugovizza, code per operazioni doganali sulla A9 verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
7: Radio 24 Reportage.
6: Medio Savuto, 40 anni aspettando una strada che non c'è. Di Simona Gambaro.
9: C'è una strada nel cuore della Calabria chiamata da sempre la strada che non c'è, non perché sia invisibile, ma perché semplicemente esiste solo a metà. È la Medio Savuto Due Mari, un'arteria pensata per collegare l'entroterra tra Catanzaro e Cosenza attraversando una ventina di piccoli comuni stretti tra montagne e boschi, paesi che tentano di resistere allo spopolamento. Qui, per spostarsi, si percorre ancora una vecchia statale, la 19, una strada borbonica, fragile, segnata dalle frane e in alcuni punti chiusa da oltre 25 anni. E così ogni viaggio verso un ospedale, una scuola, un posto di lavoro diventa più lungo, più difficile. I centri coinvolti sono tanti. Bianchi, Colosi, Miscigliano, Pedivigliano, Panettieri nel Cosentino, Carlopoli, Soveria Mannelli, Decollatura, San Pietro Apostolo, Serra Stretta e Tiriolo nella provincia di Catanzaro. Attorno a questa incompiuta nel 2011 è nato anche un comitato, La strada che non c'è. Il presidente è Domenico Mazza.
10: Il comitato La strada che non c'è, che è nato nel lontano 2011 in uno dei diversi momenti di gravissima criticità di tutto il territorio, rappresenta tanti comuni, collabora con tantissime amministrazioni comunali sul territorio, con tante associazioni. Oggi il progetto per il completamento della incompiuta strada che non c'è è ad un punto che si sta per completare uno dei tre tratti del primo lotto, che va dal comune di Pedivigliano a Decollatura. Di questo lotto, il primo e il terzo e ultimo tratto sono stati aperti, manca quello centrale che collega Soveria Mannelli, zona Borboruso, a Decollatura, dove grazie all'impegno dell'ex presidente della regione Pietro Paolo sono stati finanziati circa 13 milioni di euro e sono in corso i lavori di completamento. I lavori purtroppo vanno un po' di lento, anche se la provincia di Catanzaro, ente appaltante, ci ha comunicato che entro un anno e mezzo circa dovrebbe essere aperto. Sicuramente noi faremo la nostra parte e vigileremo più che possibile affinché questa tempistica venga rispettata, anche se l'esperienza ci suggerisce che sicuramente le tempistiche si allungheranno.
9: La storia di quest'opera attraversa quasi 40 anni. Dei 32 chilometri previsti, ne sono stati realizzati poco più di 3. Eppure i finanziamenti non sono mancati. Dal primo stanziamento del 1988, 100 miliardi di lire, fino ai fondi degli ultimi anni, tra delibere CIPE, risorse regionali e stanziamenti dal Fondo di Sviluppo e Coesione. Quasi 103 milioni di euro erano già disponibili nel 2011. Poi altri finanziamenti, oltre 3 milioni stanziati dalla Regione Calabria per il secondo tronco verso la statale 616, 10 milioni inseriti nel Fondo Sviluppo e Coesione per il collegamento finale con l'autostrada A2. E nel giugno del 2025 la consegna di nuovi lavori per oltre 15 milioni di euro tra Soveria Mannelli Sud e Decollatura Nord. In totale, tra fondi europei e risorse regionali, la spesa programmata o stanziata arriva oggi a quasi 120 milioni di euro. Eppure, la strada continua ad essere incompleta. Molti tratti restano chiusi o non sono mai stati terminati. Alcune opere costruite negli anni Ottanta sono ormai deteriorate e da rifare. E mentre manca ancora la progettazione definitiva di una parte fondamentale del tracciato, si continua ad intervenire soltanto in emergenza, quando le frane si riprendono l'asfalto.
10: Oggi per i cittadini dell'entroterra tra le province di Catanzaro e di Cosenza, e cioè dell'area centrale della Calabria, è diventato veramente difficile raggiungere la 280, la strada statale che collega Catanzaro a Lamezia, per tante vicissitudini. Innanzitutto esistono solo strade borboniche che passano dai centri abitati, quindi non più adeguate, dove insistono da anni divieti di transito ai mezzi di trasporto pesanti, ma non avendo alternative passano comunque, quindi spesso si verificano situazioni di traffico, blocco all'interno dei centri abitati. Inoltre la situazione di queste strade ormai obsolete nel corso degli anni ha provocato diverse chiusure. Per esempio la strada di Prato è chiusa da oltre 35 anni, la strada statale 19. A Marcellinara un anno sì e un anno no ci sono delle frane. A Tiriolo c'è una frana che da più di 5 anni ancora non riescono a sistemare. Quindi per raggiungere la Due Mari oggi si è costretti a fare un percorso molto tortuoso e lunghissimo di altri tempi. Per chi deve raggiungere magari un ospedale, che ormai essendo stati chiusi quelli interni bisogna andare nei centri più importanti, o per chi deve raggiungere il posto di lavoro, è diventata veramente lunga e difficile. Si cerca di fare dei piccoli investimenti, le amministrazioni locali fanno numerosi sacrifici, ma purtroppo mancano le cose fondamentali che permettono una vita normale. E sicuramente la cosa più importante è proprio la mancanza di una viabilità moderna, per la quale c'era stata indicata come soluzione di questa problematica la strada del Medio Savuto, ormai conosciuta come strada che non c'è, che doveva servire a tutti i paesini e collegare Cosenza e Catanzaro attraverso l'entroterra, struttura viaria fondamentale per tutta l'area della regione Calabria, perché collegava due capoluoghi di provincia, permetteva lo sviluppo di un intero territorio.
9: Mobilità. Una parola semplice che in questo vasto territorio della Calabria pesa come un macigno, perché senza collegamenti mancano servizi, lavoro e prospettive. A San Pietro Apostolo, nel Catanzarese, il problema si vive ogni giorno. Lo racconta il sindaco Raffaele De Santis.
11: Questa è una delle tante incompiute purtroppo della nostra terra, è un'opera che doveva essere completata decenni fa e che sicuramente avrebbe dato ai nostri territori uno sviluppo completamente diverso. Posso lontanamente immaginare cosa sarebbe stata San Pietro Apostolo con una strada a scorrimento veloce, ma non solo San Pietro, tutto l'Interland ne avrebbe giovato. Con una strada del genere lo spopolamento di cui siamo vittime da anni si sarebbe sicuramente arginato. Purtroppo la viabilità nei nostri territori è ridotta al lumicino. Per raggiungere i grandi centri come Catanzaro, Lamezia Terme o Cosenza si impiegano dei 45, 50, anche più di un'ora delle volte, con delle strade di montagna tortuose. In questi ultimi anni qualcosa è stato fatto, sono stati aperti brevi tratti, però purtroppo non sono sufficienti a garantire quello sviluppo che avrebbe potuto garantire una strada completata. Ogni anno noi per abbiamo 40-50 persone all'anno perché migrano, e di sicuro una strada del genere ci avrebbe dato la possibilità di arginare questa migrazione. San Pietro di sicuro è un bel paese, si vive benissimo, però il fatto stesso che ogni inverno per causa di piogge vengono chiuse le strade, perché comunque anche quest'anno abbiamo avuto due chiusure, una temporanea, una molto più duratura, delle strade che appunto portano a Catanzaro, e ogni famiglia che viaggia, che lavora, che studia su Catanzaro preferisce spostarsi. È impensabile che alle soglie del 2030 si debba fare un'ora di strada. Tra l'altro è chiusa la ferrovia della Calabria, tratto Soveria-Catanzaro, da anni, e quindi hanno dovuto mettere i pullman sostitutivi che veicolano su queste strade di montagna, quindi disagi assurdi portano le famiglie a trasferirsi, ad andare magari ad affittare una casa a Catanzaro piuttosto che continuare a viaggiare per queste strade tortuose, dove poi incontrano camion, incontrano pullman.
9: Pochi chilometri più in là c'è Decollatura. Qui l'attesa dura da oltre 40 anni. Un tempo almeno c'era la ferrovia. Oggi, racconta la sindaca Raffaella Perri, raggiungere un ospedale, un ufficio, una scuola significa affrontare strade spesso insicure.
12: Per quanto riguarda i mezzi pubblici, abbiamo noi una linea di collegamento ferroviaria tra Cosenza e Catanzaro, che da qualche anno è stata sospesa per diverse problematiche relative alla sua manutenzione, a frane e ad altri interventi. Ultimamente è invece oggetto di un finanziamento PNRR che dovrebbe essere risolutivo per la sua messa in sicurezza e per la sua ripresa su tutta la lunghezza. Questo per noi è stato da sempre un'ancora di salvezza, ha permesso alle aree interne di potersi collegare in maniera semplice e veloce, ma anche economica, che non è da sottovalutare, alle città capoluogo, quindi a Cosenza e a Catanzaro, ma ha permesso anche ai paesi di essere collegati tra di loro, diciamo supportarsi l'uno con l'altro. Anche le scuole sono state molto agevolate dalla presenza di questa ferrovia, perché ha permesso per esempio a tutti i ragazzi del circondario di poter raggiungere Decollatura, Soveria, che ospitano gli istituti superiori, ma anche Catanzaro e Cosenza, con molta facilità e anche in maniera abbastanza economica.
9: 40 anni sono davvero abbastanza per vedere crescere un'intera generazione nell'attesa di una promessa mai mantenuta. E mentre si parla di alta velocità, grandi opere e nuovi corridoi infrastrutturali, in questa parte della Calabria la richiesta è molto più semplice: una strada normale, sicura, percorribile. Perché la strada che non c'è è diventata qualcosa di più di un'infrastruttura incompiuta. È il confine tra restare e partire, e senza collegamenti, anche i territori più vivi rischiano lentamente di diventare invisibili.
6: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
13: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
14: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
13: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
14: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno, però non

0: che quello di per sé è un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
1: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
0: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è,
1: sì,
0: Elisabetta
1: ma poi
0: Busconi.
1: Li intervisto io.
0: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione di Grazia, cosa fai?
1: In effetti non lo so.
0: Di almeno quando vai in onda il programma.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo è strutturata la vostra assistenza? Riesce a garantire un'alta operatività dei veicoli? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
10: Per chi utilizza un veicolo commerciale il tempo è un fattore decisivo ed è per questo motivo che Ford Pro ha creato una rete di officine specializzate con accettazioni dedicate anche in fascia serale, processi ottimizzati e tecnici altamente qualificati che possono intervenire anche in contemporanea sullo stesso mezzo. Ogni dettaglio è studiato intorno alle esigenze dei professionisti per ridurre i tempi di fermo e rimettere il veicolo su strada il prima possibile, garantendo così la continuità del lavoro e quindi massimizzando la produttività delle aziende.
9: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Generazioni mobili. Professionisti globali. Di Sergio Nava.
12: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni mobili. Professionisti globali. Lavorare in Portogallo, paese dall'alta qualità della vita che in questo primo quarto di secolo si è imposto tra le mete di espatrio più interessanti in Europa. È il tema al centro di questa puntata on air e in podcast che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera trasmissione dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà la testimonianza di una professionista in risorse umane attualmente al lavoro a Porto, seconda città lusitana. Grazie ai suoi utilissimi consigli pratici costruiremo una guida on air per voi per consentirvi di muovere i primi passi lavorativi proprio verso il Portogallo. Per cominciare però daremo la linea alla collega del Sole 24 Ore Francesca Barbieri con le sue sempre puntualissime segnalazioni su bandi e opportunità per andare all'estero. E nella versione podcast, oltre alla testimonianza della professionista italiana di stanza in Portogallo, saranno disponibili in esclusiva per il formato extra large di Generazioni Mobili due appuntamenti come sempre imperdibili. Prima le ultimissime offerte di lavoro in Europa a cura di Eures Italia e a seguire i consigli pratici dell'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero per portare la vostra idea di impresa nel mondo. Quale paese andremo a visitare in questa nuova edizione? Lo scoprirete tra poco. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora, rotta verso porto.
2: Toolbox.
12: Tornano questo sabato a Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utili a orientarvi nel mondo del lavoro internazionale e i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo dunque cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri.
13: Studiare all'estero è sempre più facile a guardare l'offerta delle università italiane. Per anni il simbolo di questa apertura oltre confine è stato Erasmus, il programma che dal 1987 ha coinvolto oltre 16 milioni di giovani. Oggi però l'internazionalizzazione dell'università non passa più soltanto dal semestre all'estero in Europa, ma entra direttamente nell'offerta formativa degli Atenei. Lo si vede da due numeri: per l'anno accademico 2026-27 ci sono circa 900 corsi di laurea internazionali con double o multiple degree e quasi 900 programmi interamente in inglese, nelle università italiane naturalmente. Partiamo dai titoli internazionali. Si tratta di percorsi costruiti con atenei stranieri che permettono di ottenere un titolo italiano e uno estero, oppure un titolo unico firmato da più università partner. Il più diffuso è il double degree, cioè il doppio titolo. Poi ci sono il joint degree con un titolo congiunto e il multiple degree, quando gli atenei coinvolti sono più di due. È un'offerta in crescita, i corsi sono circa 900 contro gli 840 dell'anno scorso. Tra gli atenei più attivi ci sono il Politecnico di Milano, la Sapienza di Roma, ma anche l'Università di Bologna, quella di Padova, Ca' Foscari di Venezia, e tra le università private spiccano Bocconi, LUIS e Cattolica, con reti molto forti soprattutto in economia, management, giurisprudenza e relazioni internazionali. Il vantaggio per gli studenti è chiaro, si resta dentro un percorso universitario italiano, ma si costruisce anche un profilo spendibile oltre confine e si ottiene anche un titolo di studio riconosciuto all'estero, quindi si studia in contesti diversi, si rafforzano lingua e capacità di adattamento e si arriva alla laurea con una rete internazionale già avviata. Se invece vogliamo guardare direttamente oltre confine, una delle opzioni più interessanti è quella delle università di scienze applicate, molto diffuse soprattutto in Olanda e Belgio. Sono atenei dal taglio pratico, classi piccole, lavori di gruppo, progetti reali, stage obbligatori e un forte collegamento con il mercato del lavoro. La regina europea di questo modello è l'Olanda, con 41 università pubbliche di scienze applicate che offrono lauree in inglese. Anche il Belgio, soprattutto nelle Fiandre, ha un'offerta piuttosto ampia. In molti casi per entrare non ci sono test di selezione e possono candidarsi sia i diplomati dei licei sia quelli degli istituti tecnico-professionali. Infine vi segnalo una possibilità molto vicina: studiare in italiano in Svizzera, nel Canton Ticino. Qui ci sono l'Università della Svizzera Italiana e la SUPSI, cioè la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, che è di fatto un'università di scienze applicate elvetica. La SUPSI offre oltre 30 programmi in italiano tra bachelor e master, con un taglio molto pratico, progetti, laboratori, stage e un rapporto stretto con le aziende. I risultati occupazionali sono rilevanti. A 6 mesi dal titolo di laurea lavora l'89% degli studenti e il 42% trova un impiego già prima di finire gli studi. Se volete saperne di più, non perdetevi la guida Università 2026 che ho curato per il Sole 24 Ore. La trovate in edicola il 10 giugno.
2: Il testimone.
12: La testimone della settimana è una professionista di 30 anni di Stanza Porto, seconda città del Portogallo. Alice è un'esperta in risorse umane. Chi meglio di lei può guidarci nelle tappe necessarie ad approdare professionalmente nel paese lusitano superando l'ostacolo linguistico? Buon pomeriggio, Alice Valenti.
14: Buon pomeriggio.
12: Laurea in psicologia con specializzazione in neuroscienza a Padova, esperienza di ricerca in Austria, tesi in economia comportamentale. Allora Alice, come sei approdata al mondo corporate dopo l'università?
14: Sì, allora, la traiettoria diciamo può sembrare un po' insolita. Mi sono laureata appunto con una tesi in economia comportamentale che studia i processi decisionali delle persone in una varietà di contesti e trova applicazione appunto anche nell'ambito lavorativo, quindi da lì al mondo corporate il passo è stato per me naturale. Ho scelto un master in International Human Resource Management in continuità con i miei studi e poi ho iniziato la mia carriera in società di consulenza strategica a Milano.
12: Ecco, e poi da Milano sei approdata in Portogallo. Di cosa ti occupi ora?
14: Ora ricopro il ruolo di HR Business Partner nel tech center di una grande azienda e-commerce e a breve intraprenderò una nuova esperienza lavorativa ricoprendo un ruolo manageriale in una realtà leader nel brokeraggio assicurativo. Quindi in concreto gestisco la vita delle persone in azienda, quindi gestione della performance, sviluppo di carriera, i costi del personale, tutte le relative proiezioni di budget e in questo momento mi occupo anche di accompagnare l'azienda nella trasformazione digitale legata all'avvento dell'intelligenza artificiale che è una sfida interessante.
12: Gestione appunto delle risorse umane, un ruolo chiave all'interno dell'azienda, non dimentichiamolo. Andiamo però ai consigli pratici per approdare in terra lusitana. Come cercare lavoro innanzitutto? Quali canali consigli e ritieni soprattutto imprescindibili?
14: Sì, direi innanzitutto LinkedIn è il canale principale. Ci sono poi dei portali locali come NetEmpregus, Indeed Portugal e Sapo Empregus a seconda del ruolo che si sta ricercando. La differenza qui in Portogallo, ma direi un po' ovunque, la fa il networking. Portogallo è un paese relativamente piccolo, le comunità professionali sono connesse, quindi ovviamente spesso le opportunità arrivano attraverso questo canale.
12: E cosa deve contenere un curriculum vitae per il mercato portoghese?
14: Direi non grandi differenze rispetto ad altri mercati, un CV di una pagina scritto in inglese, non diciamo troppi elenchi di mansioni, piuttosto focalizzarsi sui risultati possibilmente quantificati, portare esempi di progetti gestiti e così via.
12: Domanda chiave adesso, quali sono i settori che vedi più interessanti e attrattivi per un profilo qualificato italiano adesso in Portogallo?
14: Allora, direi sicuramente l'ambito tech, fintech, ma anche e-commerce, logistica, ci sono molti shared services qui in Portogallo, proprio perché il paese offre costi competitivi e una forza lavoro istruita e multilingue. Aggiungerei anche tutto l'ambito del turismo, ospitalità, energie rinnovabili e il comparto legato alla sostenibilità che sta crescendo molto.
12: E come poi questi settori si abbinano alle due principali città che sono Lisbona e Porto? E ci sono anche altre città, magari più piccole, che però sono interessanti come approdo professionale?
14: Sì, allora, direi non enormi differenze, semplicemente chiaramente Lisbona è più grande, quindi più competitiva, con più sedi multinazionali di start-up, Porto è più a misura d'uomo e ha una scena tech molto forte e anche in espansione direi. Citerei forse, oltre a queste due, Aveiro, che ha un polo industriale interessante, ma realisticamente per chi arriva dall'estero direi Porto e Lisbona sono i due centri principali.
12: E gli italiani, hai scritto a generazionimobili@radio24.it, sembrano particolarmente richiesti in Portogallo, perché?
14: Direi innanzitutto il multilinguismo è il primo motivo, l'italiano più l'inglese spesso con lo spagnolo sono delle combinazioni molto richieste nei centri di supporto e nei shared services che citavo prima. Poi molte aziende internazionali con base in Portogallo hanno l'Italia tra i mercati principali, quindi cercano madrelingua per gestire le relazioni commerciali e le operazioni verso il mercato italiano. E infine direi un fattore da non sottovalutare, il livello di istruzione. Gli italiani, soprattutto per ruoli qualificati, hanno mediamente un grado di formazione molto alto e questo può fare la differenza, chiaramente.
12: Focalizzandoci invece sul tuo settore, ci sono opportunità per professionisti delle risorse umane in Portogallo e quali sono anche le differenze maggiori nel lavorare nelle HR in Italia e in terra lusitana?
14: Sì, direi che ci sono sicuramente opportunità dato appunto la presenza di multinazionali e ambienti in generale internazionali. Per quanto riguarda le differenze, ovviamente il Portogallo ha le sue specificità a livello fiscale, legislativo, tutele del lavoratore e così via, quindi tutte queste tutto ciò comporta delle conseguenze dal punto di vista della gestione del professionista delle risorse umane. Come per esempio appunto le regole legate al work-life balance, la performance, potenziali negoziazioni, uscite aziendali e così via. E poi direi c'è l'esposizione a mercati molto diffusi in Portogallo e magari non sono così comuni in Italia, primo su tutti è il Brasile, e i paesi del continente africano, come per esempio l'Angola.
12: E in brevissimo, che tipo di contratti e salari vengono offerti in Portogallo, mediamente?
14: Direi internship, indeterminato, il determinato e recibo verde, che è il regime freelance. Non è raro in realtà che dopo 6 mesi di internship si venga assunti a tempo indeterminato. Non è una regola, ma è uno schema abbastanza standard nelle multinazionali.
12: Generazioni Mobili On Air si ferma qui, aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.
15: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
16: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a €24 di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.

0: cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
1: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Napoli, dove prende il via venerdì prossimo la 19esima edizione del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio. Lo spettacolo inaugurale mette insieme L'ultimo nastro di crap di Beckett con Press Conference di Pinter, in scena al Teatro Mercadante di Napoli il 12 e il 13 giugno, interpretazione di Renato Carpentieri, regia ed ideazione di Roberto Dandò.
2: 39 anni oggi, sano come un pesce, a parte la mia vecchia debolezza. E intellettualmente ho adesso ogni motivo di credere sulla cresta dell'onda.
3: A parte la comunanza di una discendenza, no? Chiara tra Beckett e Pinter. Pinter sicuramente riconosceva il suo maestro in Beckett e nella sua opera si sente l'eco del mondo becchettiano, anche se è un mondo totalmente diverso. A me è sembrato opportuno perché mi sembra che in uno c'è il tema della memoria e in qualche modo anche la scomparsa del tempo. Nel secondo, in Press, che è un lampo, è proprio un testo brevissimo, c'è in modo enigmatico però molto profetico la scomparsa della politica, cioè la post-politica, quella che vediamo oggi. E quindi mi sembrava interessante anche proprio perché il crap è molto denso e ti porta in una certa direzione, basterebbe da solo certamente, ci voleva una cosa molto precisa, molto anche con un tono diverso secondo me, e ho pensato a Press Conference.
2: Celebrata all'orrenda ricorrenza come sempre in questi ultimi anni, tranquillamente alla taverna, non un'anima. Rimasto a sedere davanti al fuoco con gli occhi chiusi, a separare il grano dalla pula.
3: Beh, il crap c'ha una sua vita, sono due spettacoli di fatto, sono due momenti diversi. L'unica cosa è che durante l'intervallo c'è una grande tempesta ed è la tempesta che porta questo enigmatico ministro della cultura, poi minaccioso, descritto da Pinter. Beh, è una tempesta shakespeariana che non si sa bene che presagio è, finisce con un gran tuono.
2: Appena mangiato, mi spiace dirlo, 3 banane. E solo con difficoltà mi sono astenuto da una quarta. Micidiale per un uomo del mio stato. Devo eliminarle.
3: Sono due testi che rappresentassero delle variazioni musicali, no? Certamente è quella di Beckett è un'opera maggiore, uno dei capolavori di Beckett. Per me è stato un po' anche chiudere un cerchio, perché io ho assistito. Pinter eravamo abbastanza amici e lui mi chiamò per dirmi che faceva L'ultimo nastro di crap, era già malato, è stato l'anno prima che morisse e io sono andato a vederlo a Londra, alla Royal Court, alla sala piccola, e me lo ricordo come una serata memorabile. Poi siamo andati al bar del teatro, abbiamo bevuto un bicchiere di champagne.
2: Mi piace alzarmi ogni tanto e andare a fare un giretto, per poi tornare qui da me, crap.
1: Passiamo a Roma, dove nell'ambito della rassegna Attraversamenti va in scena sabato 13 giugno lo spettacolo Pulcinella e l'Imperatore all'interno del mausoleo di Cecilia Metella sull'Appia Antica, drammaturgia di Sebastiano Tringali con Gianluca Erria e Mario Brancaccio.
4: Può succedere che vai in fumo in Egitto con la regina Cleopatra!
5: Marcantonio! Romani con cittadini.
6: Pulcinella e l'Imperatore è uno spettacolo di teatro danza ideato dal maestro Aurelio Gatti e mette a confronto Pulcinella e l'imperatore Ottaviano Augusto. Fa scontrare questi due mondi, due filosofie, due epoche totalmente opposte. Da un lato abbiamo il primo imperatore di Roma, l'incarnazione dell'ordine, della severità, della propaganda monumentale. Dall'altro abbiamo il servo napoletano per eccellenza, l'anarchico, l'affamato, guidato solo dall'istinto di sopravvivenza.
4: Faccio l'arco e Antonio.
6: In scena non succede nulla se non questa continua disputa tra il serio e il faceto di Pulcinella. Augusto, a ricordare giusto, ha fondato il suo potere sulla Pax Romana, quindi su un ordine sociale rigido basato sul rispetto delle leggi, dei doveri civici, della burocrazia imperiale. Pulcinella è l'esatto opposto, non riconosce l'autorità, vive alla giornata ed è guidato da bisogni primari e incontrollabili, primo tra tutti la fame. Di fronte all'editto imperiale per il razionamento del grano, Pulcinella non vedrebbe il bene dello Stato, ma solo un ostacolo tra lui e un piatto di maccheroni.
4: Quando a un certo punto Cassio dice: senti, quanto è bello sto mantello, mo ci do una bella botta di coltello.
6: Manco a dirlo, i protagonisti sono Ottaviano Augusto e Pulcinella. Pulcinella schiavo, e gli chiede per tutto il tempo dello spettacolo, chiede di essere liberato dalla schiavitù. È una schiavitù, insomma, metaforica, che esprime tante altre cose, tanti altri argomenti e contenuti, dove il teatro, la musica e la danza non hanno soluzione di continuità, quindi vivono di un rapporto strettissimo, intenso, non si alternano, la musica non è da sottofondo, il balletto non è da sottofondo, il teatro non è da sottofondo. Vivono tutti e tre in una armonia meravigliosa e molto artistica.
4: Ogni uomo cammina di tempo suo, ogni uomo cammina di tempo suo, ed è per questo che io volessi la libertà, perché mi piacesse una volta tanto nella mia vita.

0: Vado a scegliere il mio.
1: Andiamo a Milano, dove all'MTM va in scena dall'8 al 13 giugno Medusa, interpretazione, regia e scene di Chiara Salvucci.
2: Viviamo tutte la stessa vita, un ciclo unico di eventi, iniziazioni, di rituali concentrici, acquabella.
3: Medusa è uno spettacolo che parla di memoria, di donne e di trasformazione. Parte dal presente, quindi da figure femminili contemporanee, da corpi attraversati da ricordi e sensazioni. È uno spettacolo su ciò che resta addosso, quindi i nostri desideri, tutti i giudizi, anche le ferite e le eredità, e su come tutto questo possa trasformarsi in consapevolezza. Il mito arriva quindi come una chiave per leggere questa materia del presente. Sappiamo infatti che prima del mostro Medusa è una donna violata, punita e trasformata in colpevole. Ma nello spettacolo proprio questo attraversamento della memoria e anche della mostruosità permette quindi di cambiare segno.
2: Chiama verso sé e si ritrae, si avvicina come per una promessa e poi scappa.
3: I protagonisti sono le donne, sono tante donne, tutte le donne contemporanee e non, e certamente anche Medusa, che è la figura in cui tutte queste presenze confluiscono. Quindi non c'è in realtà un personaggio da illustrare, ma un corpo simbolico che raccoglie molte voci. E poi sicuramente c'è anche lo sguardo come protagonista, lo sguardo che è capace da un lato di esporre, di giudicare, di trasformare in mostro, di pietrificare, ma anche lo sguardo che, ribaltandosi, può finalmente aprire possibilità diverse. In scena troviamo una figura, una donna che incarna queste memorie contemporanee e ancestrali. Il racconto emerge per strati, per impulsi e ritorni, come in realtà succede con i ricordi profondi, quelli che il corpo conserva anche prima ancora che la parola riesca ad esplicitarli. E qui parola, corpo e stimoli sonori e visivi costituiscono un'unica partitura che fa effettivamente riaffiorare il ricordo astrale. Il dispositivo scenico richiama il principio dell'EMDR, che è una pratica psicologica che attraverso stimoli bilaterali e soprattutto il movimento oculare può far rielaborare delle esperienze profonde. Quindi è uno spettacolo di trasformazione, appunto, di attraversamento, quasi di liberazione dello sguardo.
1: Sempre a Milano, in scena fino a domani presso Imbonati 11 Art Hub, nell'ambito di Fringemi, Pippin, The Immersive Musical Experience, per la regia di Simone Nardini.
4: C'è un mondo dove il tempo si ferma, dove ogni storia prende forma e si accende nel buio.
5: Lo spettacolo narra delle vicende di un ipotetico figlio di Carlo Magno, alla ricerca di se stesso, alla ricerca della verità e di un proprio collocamento all'interno della società. Una società senza tempo, una società dove l'essere umano, l'individuo, viene spinto a fare l'impossibile pur di avere un momento di gloria. E questo rispecchia in realtà molto la società di oggi, i giovani di oggi, che attraverso i social pensano di raggiungere la notorietà senza nessuno sforzo, senza nessuna fatica, senza ragionare con la propria testa.
4: Dove puoi lasciarti ammaliare e i sogni chiedono solo di essere vissuti. Dove la meraviglia lascia tracce indelebili negli occhi
6: e sul cuore.
5: In scena accade di tutto, tutto quello che può accadere in un circo. Ovviamente l'ambientazione è circense, non ci sono numeri circensi, non ci sono animali, non c'è nulla di tutto questo. È un'ambientazione, una metafora, sempre rispetto ai contenuti di quello che vuole dire lo spettacolo, per cui il circo si presta perfettamente per lo svolgimento della narrazione, della storia, dei suoi contenuti. I protagonisti sono Carlo Magno, fa strada, la madre di Carlo Magno, per cui tutti i personaggi storici realmente esistiti, un

giugno al Teatro Basilica di Roma la rassegna Il Veleno dell'Amore, scegliendo la drammaturgia di Shakespeare. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, appuntamento a sabato prossimo alle 14:15, un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Tagliare i consumi è necessario, ma non sempre un'azienda può destinare capitale a nuovi impianti o tecnologie. L'Energy Performance Contract offre una strada diversa. Sentiamo Fabio Croce, Project Manager in Alperia.
10: Con un Energy Performance Contract, l'impresa affida a una ESCO la realizzazione degli interventi e lega il valore del progetto ai risultati ottenuti. Alperia può finanziare le soluzioni di efficientamento, assumendosi la gestione tecnica ed economica dell'operazione. Il percorso parte dall'analisi dei consumi, passa dalla progettazione e arriva alla realizzazione degli interventi, con attenzione agli incentivi e alla misurazione dei risultati. Il recupero dell'investimento avviene attraverso i risparmi generati nel tempo. È una formula che consente di ridurre sprechi, aggiornare gli impianti e mantenere le risorse aziendali concentrate sulle attività principali.
9: Efficienza e competitività possono avanzare insieme. Scopri di più su alperia.eu.
11: English Bit di Giulia Crivelli.
12: Blade. If we are to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in the bridges we have made. Sono alcuni versi della lunga ballata, quasi una cantata potremmo dire, di Amanda Gorman, letta dall'allora 22enne poetessa all'Inauguration Day di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. La traduzione di questa piccola parte, tre versi su circa 120 che in molti stanno ricordando alla luce delle mosse di Donald Trump,

0: Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti, è: se riusciamo a essere all'altezza di questi nostri tempi, la vittoria non arriverà con l'uso delle armi, ma grazie ai ponti che abbiamo costruito. La prima parola che ci interessa è blade, lama, usato da Amanda Gorman per evocare più in generale le spade o ogni tipo di arma contundente affilata. The blade of a knife è la lama del coltello e notiamo al volo come il plurale di knife sia, caso molto raro in inglese, irregolare. One knife, two knives. Accade anche per altri nomi che finiscono con F ed E, come wife, one wife, two wives. Razor blade è la lametta del rasoio, rotor blades sono le pale di un elicottero, blade of an oar è la parte del remo che si immerge, blade of an ice skate è la lama di un pattino da ghiaccio, da cui il termine roller blades per indicare i pattini che al posto della lama hanno le rotelline. Il nome è in realtà quello scelto dal marchio omonimo quando questi pattini vennero introdotti sul mercato, ma oggi si usa per indicare tutti i pattini con le rotelle in linea. Un po' come è accaduto per i Kleenex, marchio di fazzoletti, ma anche sostantivo per indicare ogni fazzoletto di carta, indipendentemente dalla marca. O ancora Xerox Machine, che è la fotocopiatrice, e to Xerox significa fotocopiare. Tornando ai versi della poetessa americana, notiamo il phrasal verb to live up to, regolare, to live up to, lived up to, lived up to, che significa essere all'altezza. He failed to live up to his parents' expectations, non riuscì a essere all'altezza delle aspettative che i suoi genitori avevano su di lui. Al volo segnaliamo uno dei false friends più pericolosi, parent, che non significa parente in inglese relative, bensì genitore. The team was called the No-Hopers and it certainly lived up to its name. They lost every game of the season. La squadra si chiamava i Senza Speranza e sicuramente furono all'altezza del loro nome. Persero ogni partita della stagione. Restando ai phrasal verbs costruiti a partire da to live, vivere, vediamo to live off. He seems to live off junk food. Sembra che si nutra solo ed esclusivamente di cibo spazzatura. She still lives off her parents. Vive ancora grazie a quello che le danno i suoi genitori. To live on. She died 10 years ago, but her memory lives on. Sono 10 anni che non c'è più, ma il suo ricordo è sempre vivo. To live by. That's a philosophy I could live by. Quello è uno stile di vita, una filosofia secondo la quale potrei vivere. My community used to live by fishing. Il mio paese una volta viveva di pesca.
1: Radio 24. La passione si sente.
2: Non mi capisci.

0: Giovani Incompleti canta Maria Sofia ed è la sigla di questa puntata di Non Mi Capisci. Buon pomeriggio da Federico Taddei e Matteo Bussola. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede.
0: Con la tipica voce da fine anno scolastico.
1: Madonna, dici bene, le scuole sono finite, c'è improvvisamente questo nuovo tempo da riempire o anche da lasciare vuoto, no? Senza troppi sensi di colpa, ma tutti i genitori all'ascolto credo che ci capiranno molto bene.
0: Anche oggi, come sempre, Non Mi Capisci, tante storie di ragazze e ragazzi che con la loro voce ci raccontano progetti, sogni, ambizioni, viaggi. Oggi viaggeremo tantissimo. Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast di questa puntata, ma anche quelle precedenti, quindi tutti gli altri episodi. E poi c'è la musica emergente, musica che solo noi passiamo qui nel nostro programma, la musica di chi appunto ha un sogno ed è quello di diventare cantautrice o cantautore. Noi nel frattempo diamo questo piccolo spazio, come abbiamo fatto con Matisse e la sua Senza una meta.

0: senza una meta, mentre una meta c'è ed è una meta raggiunta, anche se è un punto di partenza, la meta di cui parliamo tra pochissimo con la prima nostra ospite. Matteo, credo di avertelo detto un sacco di volte, lo sai, vero, che ho un debole per le edicole?
1: Sì, ma è una passione che condividiamo naturalmente, anche perché per la nostra generazione le edicole sono state uno dei luoghi in cui forse passavamo maggior tempo e con maggior piacere, ed è sempre un dolore per noi constatare, purtroppo, ahimè, a quale velocità oggi spesso chiudano.
0: Ma per noi forse, Matteo, siamo accomunati da questa cosa, anche che l'edicola forse è il luogo dove abbiamo un po' scelto cosa fare da grande. Io con Topolino sicuramente, perché da bambino andavo in edicola a comprare Topolino e lì ho detto io da grande voglio lavorare per Topolino, e tu probabilmente con i primi fumetti anche.
1: Sì, ma Topolino, i fumetti della Bonelli, Dylan Dog, Tex, i supereroi della Marvel, insomma, erano dei veri scrigni di tesori ai nostri tempi, le edicole. Non che oggi non lo siano, ma ahimè purtroppo sono molto meno frequentate dagli ex ragazzi che noi siamo stati.
0: Migliaia di edicole che chiudono ogni anno, ma ci sono anche edicole che riaprono, e riaprono per non essere solo un'edicola. Ed è quello che è successo la settimana scorsa a Bologna, dove fuori Porta San Vitale è stata inaugurata Fuori Pagina, un'edicola appunto nuova, un'edicola che prende il posto di un'altra edicola, un'edicola che hanno voluto riaprire una ventina di ragazze e ragazzi che sono messi insieme appunto per realizzare questo progetto. Con noi c'è Ottavia Dorrucci, 28 anni, originaria di Verona, vive a Bologna e lavora proprio nel campo dell'economia applicata alla cultura e ai progetti di impatto sociale. Ciao Ottavia.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Come si convincono altri 20 ragazze e ragazzi a buttarsi in un progetto del genere?
2: Ma in realtà più che convincere è stata, diciamo che ci siamo trovati a parlare di valori comuni, no? E abbiamo intercettato questi bisogni che erano piuttosto evidenti, e quindi anche se abbiamo tutti dei percorsi diversi, dei background diversi, diciamo che ci ha unito un po' questa idea di rendere qualcosa che è anche molto affettivo, no? Stavate dicendo anche prima che fa parte di diverse generazioni il frequentare un'edicola, e quindi abbiamo detto perché no, proviamo a fare questa cosa che in questo momento può sembrare un po' in controtendenza, e appunto diciamo rendere l'edicola non semplicemente, non solo un'edicola di per sé, quindi l'esercizio commerciale, ma anche un punto dove stare, no? Dove aggregarsi e dove poter parlare insieme di diverse tematiche. E quindi ci siamo uniti in questo.
1: Ma quindi Ottavia, l'edicola non solo naturalmente come punto vendita, ma come presidio culturale, come luogo di ritrovo, come modo per fare comunità, mi verrebbe da dire. Però esatto. Allora sfatiamo un luogo comune, o almeno lo spero. Chi ci viene oggi in edicola? Cioè, è vero che ormai sono frequentate per lo più da anziani, fra i quali sottoscritto, oppure invece?
2: Ma in verità abbiamo visto in questo mese, no? Mentre stavamo facendo i lavori per la riapertura, un interesse generale, quindi si fermavano bambini, le persone più anziane, dei ragazzi della nostra generazione, c'era un interesse generale, no? Quindi che è una cosa che ci ha, diciamo, forse non troppo sorpreso, però fa piacere vedere che crea interesse e che c'è voglia anche di rifrequentare un luogo. Mm-hmm. E quindi anche durante l'inaugurazione che abbiamo fatto settimana scorsa sono passate all'incirca 800 persone che veramente

0: iniziavano dai bambini che volevano vedere cos'era questo nuovo posto colorato con le figurine e i fumetti, alle persone del quartiere del posto che hanno frequentato per anni l'edicola anche precedentemente, no? E quindi diciamo che noi stiamo lavorando anche per cercare di intercettare i bisogni di queste diverse fasce della popolazione.
1: Infatti, Ottavia, scusa, infatti, guarda, al di là dell'apertura, dell'inaugurazione, di quello che tutto accadrà, leggevo anch'io in alcune interviste, ma è interessato il lavoro che avete fatto prima, cioè nel senso che voi avete proprio cercato una relazione col quartiere, avete parlato con la gente prima di buttarvi in questo progetto.
0: Sì, esatto, cioè nel senso che l'edicola di per sé fuori pagina si propone per essere un posto per il quartiere, no? E che quindi non sia l'esercizio commerciale, quindi diciamo la vendita del prodotto di per sé, ma che sia un punto dove la comunità locale si possa incontrare anche per progettare qualcosa insieme o per discutere di interessi che possono provenire dal basso. Quindi chiaramente c'è stato fin dall'inizio, fino dalla progettazione di questo percorso, un dialogo con la popolazione locale.
1: Uh-huh. E Ottavia, prima Matteo ti chiedeva appunto chi viene in edicola, io ti chiedo invece chi va in edicola ogni mattina alle 5 ad aprirla quando arrivano i giornali, cioè come vi siete divisi il lavoro?
0: Allora, noi abbiamo Laura che è la nostra edicolante e quindi in effetti giustamente alle 5 e mezzo diciamo che si apre perché la consegna dei giornali avviene a quell'ora e un po' comunque, essendo che è un po' di tutti noi, ci gestiamo a turno anche almeno inizialmente le aperture o le varie attività da fare, e questo si è visto fin dall'inizio, quindi proprio con semplicemente il lavoro manuale del rimettere a posto il luogo, ma anche al pensare a che tipi di eventi fare, come farli, e chi intercettare, chi sentire, quindi diciamo che ognuno di noi apporta il proprio contributo anche proprio a livello gestionale.
2: Ottavia, leggo tante idee, tantissime, tutte belle, cose che magari in un'edicola appunto non ti aspetteresti, tipo mettere i vinili e la musica in diffusione nel quartiere, oppure organizzare una postazione radio, vedo nei progetti fare almeno un evento al mese, una mostra temporanea. Fra tutte queste idee, questi progetti, qual è quello al quale tieni di più? O raccontaci una cosa particolarmente originale che forse non ci si aspetterebbe.
0: Diciamo che appunto è un progetto ambizioso, come avete un po' sottolineato adesso, quindi noi ci proponiamo di fare appunto queste attività che vanno a toccare sia l'elemento culturale, quindi appunto stiamo pensando di fare delle esposizioni, di organizzare e produrre altri eventi culturali, ma diciamo che forse la nostra originalità sta sul fatto che abbiamo anche diciamo un tavolo sul verde urbano, quindi all'interno dell'edicola abbiamo anche una parte che è dedicata al vertical farming, all'educazione ambientale, e quindi diciamo che ci proponiamo come elemento in cui questi interessi, diciamo vari interessi, possono essere ascoltati e possono essere prodotti. E quindi diciamo che la prima risposta che abbiamo ricevuto è proprio quella anche un po' di sorpresa in maniera positiva, no? Del fatto che si possa trovare un po' di tutto, anche magari quelle passioni o quelle idee che magari trovi un po' più di nicchia da qualche parte del quartiere o da qualche parte associativa, invece noi cerchiamo di rappresentarle al meglio come possiamo. Quindi sì, diciamo che questo posto ha queste tre anime e poi ci proponiamo appunto di ascoltare anche quello che da fuori ci verrà un po' richiesto, quello che insomma la comunità vorrebbe vedere di più.
1: Edicola fuori pagina, questo è il nome dell'edicola, questo è anche l'account di Instagram per rimanere aggiornati su tutte le iniziative. Fuori Porta San Vitale a Bologna, con noi Ottavia Dorrucci, grazie a te, grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che con te portano avanti questo progetto. Ciao Ottavia.
0: Sì, meraviglioso, grazie, ciao, grazie mille.
1: Il traffico poi ancora qua.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, torna a segnalare la chiusura a Milano del nodo tra la tangenziale ovest e la A7 Milano-Genova per operazioni di recupero di un mezzo andato a fuoco in direzione A1 per A7 Milano Viale Liguria. code di 5 km per incidente sulla A4 tra il bivio per Desenzano e quello per la A21 in direzione Milano. In carreggiata opposta tra Brescia Centro e Brescia Est si verificano code di curiosi. Traffico molto intenso in direzione dei vari confini di Stato. Sull'auto Brennero si viaggia a rilento tra Trento e Vipiteno. Sulla A23 Udine-Tarvisio si verificano code tra Pontebba e Ugovizza. Sulla A9 Lenate-Como Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. È tutto, guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.
5: Non mi capisci.

0: fidati. Maledetta Drama Queen, canta Dario Comparini, cantautore pop funk padovano, e con questo pezzo andiamo a Belluno, dove si sta tenendo lo Sport Business Forum. E questa mattina un giovanissimo ragazzo, si chiama Edoardo Giaquinto, ha parlato del suo progetto, Radio 24 è partner dello Sport Business Forum, e insomma ci piaceva dare voce come sempre alle ragazze e ai ragazzi protagonisti con i loro progetti, con le loro idee. Si chiama Edoardo Giaquinto, imprenditore e manager napoletano, ha 26 anni ed è marketing manager di Megaride o Megaride, non lo so. Ciao Edoardo!
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie. Super piacere essere tra con voi.
0: Grazie. Megaride o Megaride?
1: Vabbè, iniziamo quindi con il botto.
0: Subito,
1: con
0: certo.
1: La domanda delle domande. Entrambi i modi, però noi napoletani amiamo chiamarla Megaride, perché Megaride è l'isolotto dove sorge il Castel dell'Ovo, dove si andò ad arenare la sirena Partenope e dove appunto nacque la città di Napoli. Ovviamente poi, lavorando nel mondo delle corse, in generale nel mondo automotive, Megaride, ecco, ci restituisce tanto del motorsport, ecco. Okay. Quindi una doppia valenza.
0: E qui insomma c'è già l'aspetto creativo che credo abbia caratterizzato tutto il tuo percorso. Che cos'è Megaride?
1: Megaride, chiamiamola la napoletana. Megaride è oggi una PMI, nasce come spin-off della Federico II da tre imprenditori, da Flavio Farroni, Alexander Sakniewicz e Francesco Timpone, oggi professori della Federico II, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale. E ha l'obiettivo di creare tecnologie per gli pneumatici, tecnologie avanzate per il mondo della simulazione degli pneumatici. Quindi voi immaginate, oggi chiunque, qualsiasi team motorsport o azienda che produce auto o azienda che produce pneumatici ha questi simulatori grandissimi da milioni e milioni di euro, all'interno dei quali bisogna simulare il comportamento dello pneumatico, perché ovviamente se devo preparare una gara, per esempio in Formula 1, devo conoscere perfettamente come si comporterà lo pneumatico ed in generale la vettura. Noi sviluppiamo proprio queste tecnologie.
2: Edoardo, ma insomma mi verrebbe da dire come viene a 25-26 anni un'idea di questo genere, cioè eri già appassionato di Formula 1 o di MotoGP?
1: Allora, io sono entrato in realtà nel gruppo, oggi sono CEO dell'ultima figlioletta di Megaride e comunque tra i soci del gruppo, ma in realtà non sono tra i co-founder. Io subentro in un secondo momento, a 2 anni e mezzo, poco più dalla creazione di questa azienda, di quella che all'epoca in realtà eravamo in 6. Ed era proprio un'idea, proprio uno spin-off della Federico II. Il tutto ha una matrice accademica molto forte, infatti i tre founder principali sono tre professori, come vi accennavo prima, e la matrice accademica, perché tutto quello che si sviluppa oggi in contesti automotive e motorsport di eccellenza ha chiaramente anni e anni di ricerca alle spalle. Una volta entrato all'interno del gruppo, subito ho pensato: questa è una figata pazzesca, va raccontata, dobbiamo farla arrivare in tutto il mondo. Infatti oggi abbiamo clienti dalla Formula 1 alla MotoGP, alla NASCAR, e riusciamo a raccontarla effettivamente in qualsiasi lingua e in qualsiasi continente sono arrivate le nostre tecnologie. Mi sono sempre occupato di questo, quindi di raccontare cose particolarmente complesse. Come avrete capito, quello che facciamo non è proprio alla portata di tutti, e arrivare a più persone possibili, ecco.
0: Cosa volevi fare tu da grande quando eri bambino, Edoardo?
1: Ma direi, vi darò una risposta molto scontata: il calciatore. Uh-huh. Poi mi sono appassionato al tennis e volevo fare il tennista. Però in generale una cosa che reputo bella del mio percorso è che non mi sono mai detto voglio fare questo, voglio fare quello. Mi sono sempre lasciato un po' ispirare dal flusso della vita. Sicuramente oggi la cosa che mi rende più contento è riuscire ad arrivare alle persone, riuscire a comunicare.
2: Ma si sente.
1: Storie.
2: Uh-huh. Si sente dalla passione. Nella tua voce si sente. Che cosa ti piace più oggi del tuo lavoro, Edoardo?
1: Cosa mi piace? Appunto, come accennavo, a me piace raccontare belle storie. Ed oggi di belle storie, soprattutto in Italia, ne abbiamo tantissime. Non sempre vengono valorizzate, soprattutto, come immaginerete, in ambito accademico. Quindi quando parliamo di ricerca, quando parliamo di spin-off, diciamo che in Italia, e allargherei in realtà all'Europa, si è ancora un po' indietro sul racconto delle innovazioni tecnologiche che riusciamo a produrre. Oggi è proprio questo quello che mi piace del mio lavoro,
0: Edoardo,
1: riuscire a raccontarle.
0: E in questo bel viaggio che stai percorrendo, Napoli che importanza ha?
1: Napoli è tutto per me. Napoli è fonte di ispirazione, spero di non risultare retorico, ma è fonte di ispirazione, e soprattutto è il luogo perfetto in questo momento per crescere. Sono rimasto a Napoli perché ho sempre creduto che in questo luogo ci siano le miglior condizioni possibili per far crescere Edo come persona e come professionista. Quindi Napoli è mamma, Napoli è fonte di ispirazione, come dicevo prima, e la cosa più bella è avere rapporto con aziende, con persone che vengono da qualsiasi parte del mondo, ospitarle qui e fargli e mostrargli quanto è bello il nostro contesto e quello che facciamo.
2: Edoardo, torniamo per un secondo a Megaride, no? come ci ha insegnato a chiamarla. Così, da totale profano, come si riesce a rendere la simulazione di un veicolo affidabile, ma soprattutto aderente rispetto al suo comportamento reale, visto anche che avete delle grosse aziende che devono fidarsi dei risultati che producete?
1: Sì, oggi è praticamente tutto legato alla simulazione, quindi oggi, ahimè, per motivi legati soprattutto alle tempistiche di sviluppo o di una vettura stradale oppure di una preparazione di una gara, c'è bisogno di avere modelli fisici per andare a simulare tutto e andare a predire tutto. Chiaramente tutto quello che facciamo si basa su ricerca, su un gruppo di ricerca che va avanti da 15 anni, che porta da 15 anni avanti attività e competenze soprattutto legate al mondo degli pneumatici. Oggi è quello alla base del nostro percorso, il comparto accademico.
0: Ringraziamo Edoardo Giaquinto. Edoardo, le coordinate social per conoscere la vostra realtà?
1: Megaride, Applied Vehicle Research, su LinkedIn, su Instagram e un po' su, ormai siamo anche noi un po' ovunque.
0: Grazie davvero Edoardo Giaquinto dallo Sport Business Forum di Belluno, appunto, dove è stato protagonista della giornata di oggi. Ciao, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie,
0: ciao Edoardo.
1: A voi, ciao, ciao, ciao.
0: Noi ci fermiamo, ma torniamo subito dopo la pausa, sempre con Non mi capisci.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
7: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
8: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
5: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
11: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Capannoni industriali del futuro. Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
13: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
12: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
14: Non mi capisci.

0: Love Me canta Carla Ero, che in nome d'arte di Carla Vizzini, autrice, artista emergente siciliana, classe 2003, con cui riparte questa puntata di Non mi capisci. Federico Taddia, Matteo Bussola, pronti per andare in giro per il mondo? Te li faresti 50-60 mila chilometri in bicicletta, Bussola?
1: Guarda, sempre grande ammirazione per i protagonisti di queste storie, ma sinceramente credo che piuttosto mi sparerei in un piede. Ma grande ammirazione, grande.
0: A 20 anni ha deciso di fare il giro del mondo in bicicletta, anzi dice lui in solitaria, lui da solo insieme appunto alla sua bici come compagna di viaggio. Si chiama Ludovico Muretti ed è partito 50 giorni fa e oggi credo sia in Lettonia. Ciao Ludovico.
2: Ciao ragazzi. Ciao, dalla Lettonia vi saluto e speriamo sia una bella puntata. Sono gasato.
0: Allora, sei partito. Cosa spinge un ventenne a dire ciao, faccio il giro del mondo?
2: Ma allora, prima di tutto, riparto dalla frase del collega: a volte anch'io durante il mio viaggio penso che mi sparerei su un piede, adesso, ma che cavolo. Però no, vabbè, allora le motivazioni sono molto più grandi, diciamo, arrivano da quando sono bambino. Sono sempre stata una persona abbastanza alla ricerca della libertà, sono sempre stata una persona molto libera, infatti sono sempre stata una persona attiva, non riuscivo mai a stare fermo, in una vita normale non riuscivo a trovare il mio posto, e poi diciamo che questa disciplina l'ho scoperta grazie

0: dei video su YouTube di una persona che voglio nominare, Mattia Miraglio, che mi ha ispirato, grandissimo cicloviaggiatore, ha fatto il giro del mondo prima a piedi, poi in bici, e mettendo questi video su YouTube mi ha fatto immergere proprio in quello che è veramente il viaggio. E da bambino ho detto: caspita, ma questa persona qui, che comunque mi rispecchiavo molto in lui a livello personale, sta facendo un giro del mondo che magari per un sacco di persone pensano sia un qualcosa di improponibile, irraggiungibile. E pian piano, per anni e anni, mi sono guardato i suoi video quando ero ancora minorenne, a 18, ho detto: ok, proviamo a fare un'esperienza piccola, iniziamo facendo qualcosa di più breve. E ho preso una bici proprio trovata in garage, ancora tutta piena di polvere, due borse prese il giorno prima su Amazon, e sono partito da Como, da Cermenate precisamente, sono andato fino a Santa Maria di Leuca in Puglia. Gli ho detto: caspita, stupendo, facciamo questo giro del mondo allora, cioè dalle stalle alle stelle. E da lì è partita una progressione, un allenamento, un programmare tutto, attrezzature, eccetera. E ci ho messo un anno, diciamo, e 3 mesi prima di partire per questo giro del mondo ho fatto un altro viaggio, dove però l'ho comunicato sui social, sono stato bravo anche proprio nel raccontarlo, e fino a Lisbona, in Portogallo. È durato 1 mese e mezzo ed è stato, diciamo, il viaggio che mi ha preparato a questa impresa. E dopo 3 mesi, il 19 aprile, sono partito da Cermenate, in piazza Cermenate. E adesso è 1 mese e mezzo che sono in giro, quasi 50 giorni, e sono in Lettonia.
1: Ludovico, allora adesso al di là del piede ribadisco grande ammirazione anche per il coraggio, no? Insomma, un
0: Grazie.
1: ragazzo che si sveglia una mattina e si dice: sai che c'è? Quasi quasi mi faccio il giro del mondo in solitaria in bici, no? Ma ecco, allora facciamo una fotografia al tuo percorso, a quello che fai, cioè come funziona la tua giornata, anche se immagino che una giornata tipo non esista, dove vai a dormire, come mangi, cioè. Diamo uno spaccato ai nostri ascoltatori di come funziona.
0: Certo, allora una giornata tipo, come molti possono pensare che appunto non ci sia nulla di organizzato, però in realtà una sorta di routine c'è anche in un viaggio del genere. Però diciamo sulle cose mangiare, svegliarsi, orari precisi, bene o male dove ti svegli, delle routine le ho anche io, però chiaramente che cosa che cambia? Gli stimoli che ogni giorno sono diversi, l'ambiente che hai attorno a te, le circostanze, sia di meteo, sia personali, mentali. Io a volte mi sento più energico, altre volte meno, altre volte sono in paesi un po' più belli, un po' meno belli, con situazioni più piacevoli, meno piacevoli, quindi devi affrontarle. Però sì, diciamo che io mi sveglio la mattina, se trovo ospitalità probabilmente mi sveglio in un letto di uno sconosciuto, oppure in tenda in un giardino di uno sconosciuto. Mi sveglio, faccio la mia colazione, o me la cucino io, o appunto mi viene offerta, dato che un sacco di persone, sto trovando un sacco di persone gentili lungo il mio percorso. Preparo tutto, parto, faccio all'incirca 70 km, quindi sto in sella un 6-7 ore, ma 6-7 ore non di pedalata continua, ovviamente facendo le pause, quindi un totale. Diciamo che parto verso le 10 di mattina e la mia giornata finisce verso le 5, tra una cosa e l'altra, ma prendendo comunque anche le mie pause, perché devo anche registrare, quindi anche questo aspetto di doverlo divulgare, questo viaggio, diciamo è una doppia impresa, ecco. E poi verso le 5, 5 e mezza, adesso che è estate quindi c'è ancora luce, se no dipende, prima che scenda il sole mi arrangio e cerco di trovare ospitalità. Quasi sempre mo sto chiedendo persone, citofono letteralmente, o passando e pedalando con la mia bici vedo che c'è qualcuno in giro in giardino che magari sta tagliando l'erba o qualcosa del genere, e chiedo se posso accampare, mi racconto la mia storia. E tutti, ma tu, quasi tutti, diciamo, ogni giorno, ogni 3 persone trovo una persona che alla fine mi dice di sì, mi ospitano, mi danno un pezzo di giardino, le più delle volte poi alla fine mi fanno entrare in casa a dormire, mi offrono da mangiare, la cena, la colazione il giorno dopo, e tante volte è già capitato anche il pranzo al sacco per la giornata, acqua, spazio per ricaricare tutto. Insomma, ho una routine, però cambia ogni giorno, però
1: Certo,
0: mi
1: però.
0: baso a uno schema.
1: E con Ludovico, sei partito con insomma, qualche finanza anche, perché immagino che sia un
0: Sì,
1: lungo
0: ho
1: viaggio. Qu quanto hai previsto
0: previsto
1: di stare via?
0: di stare via 3 anni, e ho un budget allora per i primi 4 mesi in Europa di 20 euro al giorno, che sono molto sotto. Adesso con l'ospitalità che sto trovando sono veramente molto sotto, sto spendendo quasi 5 euro al giorno, e per il resto del mondo mi sono messo un budget di 10 euro al giorno, ma adesso sono alla grande dentro il budget. A livello di finanza, a 16 anni io diciamo che ho mollato gli studi, quelli classici, e sono andato poi a fare una scuola di falegnameria, dove poi ho preso un diploma a 18 anni come falegname, però in quei 2 anni lì io diciamo che ero sempre a lavoro, quindi prendevo uno stipendio normale, tornavo a scuola ogni 3 mesi per 2 settimane, quindi non ero mai

0: a scuola e quindi percepivo già uno stipendio e avendo la fortuna di vivere con i miei genitori e essere giovane non avevo responsabilità, quindi non avevo spese, potevo mettermi, se non fai cavolate, diciamo, puoi metterti da parte quasi tutto. Quel tutto che un mese di stipendio che riesci a metterti da parte tutto, diciamo che in un viaggio, in un giro del mondo ci puoi vivere in Europa, non lo so, forse 4 mesi, nel resto del mondo anche di più. Se sei bravo, se proprio vivi minimalista. Quindi diciamo che le mie finanze me le sono messe da parte in questi 2 anni di falegname. Poi, finita la scuola, ho fatto 6 mesi di cameriere, quindi stipendio proprio normale, lavoro normale, classico. È finito il contratto, ho preso e sono partito.
1: Ludovico, uno parte a fare il giro per il mondo anche per staccare un po' dal proprio mondo, no? Staccarsi dal proprio mondo. Mi chiedevo, ma invece questa immersione totale nei social, perché comunque tu racconti, rimani in contatto, è come se, è vero che fai un viaggio in solitario, ma c'è un intero mondo che sta viaggiando con te. Secondo te ti fa vivere questa esperienza in maniera un po' diversa, però...
0: Completamente. Completamente diversa e diciamo, io mi sono immerso in questi social. Il primo viaggio l'ho fatto quello in Puglia, l'ho fatto completamente senza dirlo a nessuno, a parte i miei amici in paese. Ma poi ho capito il potere di doverlo divulgare, uno, perché io sono arrivato a viaggiare grazie a una persona che ha fatto questa cosa, quindi ritorniamo alla persona che avevo nominato prima, e due, comunque adesso, vedendo anche che sta andando forte, che ho decine di migliaia di persone che mi seguono, centinaia di migliaia di persone che ogni giorno guardano i miei video, ho anche quella prospettiva che dico, ok, magari un giorno può diventare, che ne so, magari lo consolido tra 3 anni, può diventare un lavoro, e quindi magari riesco poi anche a finanziarmi grazie a questa possibilità che ti danno i social, ovvero di metterti in contatto con un sacco di persone, ma anche a livello di sicurezza. Io magari devo andare, adesso sono in Lettonia, devo andare, il prossimo paese sarà l'Estonia, ho già decine di messaggi di gente che è stata in Estonia, che ha viaggiato all'Estonia o che vive lì e che mi sa consigliare. Un sacco di volte potevo sbagliare strade, ma dato che sapevo, avevo le informazioni prima da persone che mi hanno detto no, non andare di là, guarda perché c'è quello, c'è quell'altro, c'è quell'altro, mi sono salvato, diciamo, tra virgolette, e questo può essere un'arma a mio favore. Di grande importanza quando sarò in paesi, diciamo, un po' più pericolosi, dove comunque le antenne le devi tenere molto più accese, più attive.
2: Ludovico, ma allora a proposito di cose pericolose, no? Tu fino a qui ci hai raccontato la parte bella, la generosità in attesa, la condivisione, ma ci saranno state situazioni difficili. Allora ti chiederei se puoi raccontaci il tuo momento più difficile o magari anche il momento più sorprendente in senso
0: Avremmo
2: positivo.
0: i momenti, allora, beh, più difficili proprio a livello fisico e mentale sono quelli quando sei in bici da solo, quando devi magari risolvere situazioni che a livello fisico sei già stanco, a livello mentale poi ancora di più. Situazioni invece un po' pericolose, un po' di disagio, è vero che vorrei disagio per adesso in questi primi 50 giorni. Una volta in Polonia mi sono ritrovato a casa di un ragazzo che mi ha ospitato, avevo già percepito che fosse una situazione buona, diciamo, solo che poi è arrivata questa ragazza qui, che io non l'avevo vista prima, quindi non potevo immaginarmi che arrivasse. E che non sapevo nemmeno fosse lei a dovermi ospitare, perché avevo capito fosse il ragazzo, sta di fatto che era tutta, diciamo, ubriaca, sotto droghe, ecco, e diciamo che durante la notte era un attimo impazzita, pensava che io fossi diventato una minaccia, che era entrata in casa sua per far del male a lei o alle persone a lei vicina, e diciamo che mi ha minacciato con una bottiglia di vodka di spaccarmela in testa, ma comunque, dato che c'erano anche altre persone lì insieme a me, era una situazione abbastanza sostenibile, ma anche probabilmente da solo l'avrei gestita abbastanza bene, perché comunque non stava in piedi, ecco. Però comunque sono situazioni che ti dice, sei in Europa, ok, però devi sempre tenere, io la tengo sempre, poi ci sono quelle variabili, cioè ovviamente puoi fare tutto al 100%, poi comunque magari ogni tanto puoi trovarti in situazioni così, infatti questa volta è stata così, però quando sei in una situazione del genere, io ho già montato la tenda e tutto, quindi non è che potevo prendere e scappare, cioè per smontare una tenda e tutto ce ne vuole un po' di tempo. Quindi in quelle situazioni sai che devi soltanto gestire la situazione, non ti puoi far prendere dal panico, non puoi, oh Dio, non so che cosa fare, devi essere freddo, freddezza proprio mentale è importantissima e continuare per la tua strada gestendola. Infatti poi la mattina dopo, che è surreale, però diciamo la mattina dopo quando le è sceso, diciamo, l'effetto delle sostanze che aveva preso, mi ha offerto addirittura la colazione, cioè, mezza scusata, nella sua maniera. Il suo modo di chiedere scusa era offrirmi da bere vodka e di drogarmi insieme a lei. Ovviamente io ho rifiutato tutte e due le cose, però diciamo che ha fatto abbastanza ridere e non ridere, diciamo, ecco.
1: Lettonia, Estonia, poi?
0: Lettonia, Estonia, Finlandia, perché poi dall'Estonia da Tallinn, la capitale, c'è un traghetto di 3 ore da
1: Sì.
0: prendere per Helsinki, la capitale della Finlandia, e poi lì proseguirò verso il nord Europa, quindi fino a capo nord in Norvegia. Da lì poi scenderò tutta la Svezia fino a poi rientrare ad Oslo, quindi a sud della Norvegia, e E da lì la mia parte europea, perlomeno l'iniziale, perché poi tornerò a casa a fine giro del mondo, finirà, e da lì prenderò un aereo, il primo dei due, per New York. Da New York andrò, farò il coast to coast in bicicletta fino a Los Angeles, e da Los Angeles inizierà la parte che a me interessa di più, che è, diciamo, dove inizierà veramente il giro del mondo, che sarà la parte centrale dell'America, quindi dal Messico fino giù a Panama, e da Panama poi entrerò in Sud America proseguendo per la costa occidentale del continente, quindi Ecuador, Perù, Bolivia, eccetera, fino in Argentina, e dall'Argentina prenderò il secondo e ultimo aereo fino in Australia, che dall'Australia salirò poi l'Asia tramite poi traghetti nei pezzi di mare che devo prendere, Indonesia, India, e dall'India, vabbè, ti dico come lo dovrei fare io: India, Oman, Iran, Turchia, paesi dell'Est Europa, e torno a casa. Solo che ora come ora non posso entrare in Iran, infatti ho iniziato anche il giro del mondo verso l'Occidente per dare tempo alle guerre magari di finire. Se sarà così, anche tra due anni dall'India proseguirò verso il nord dell'India per poi entrare in Nepal, Cina, Kazakistan, Russia, perché Russia, per quanto uno possa pensare, non è così tanto difficile entrare a livello burocratico, soprattutto per una modalità di viaggio come quella che sto facendo io, per molti altri magari può essere più complicato, e da lì nel caso poi dalla Russia ritornerei verso casa.
1: Credo che ci risentiremo spesso, insomma, ti seguiremo un po' in questa cavalcata in giro per il mondo.
0: Grazie, dai, mi fa piacere.
1: Un po' per raccontare il viaggio e un po' anche per capire come cambi tu, perché comunque 3 anni sono un bel pezzo di vita. Certo. Quindi, insomma, andremo
0: ogni giorno cambia, ogni giorno cambia.
1: Ludovico Muretti, questo è l'account Instagram e i vari social per appunto viaggiare con te. Ciao e buona pedalata. Ciao, grazie Ludovico.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie mille.
1: Noi ci fermiamo una pausa, poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola, e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
4: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
5: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village, e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
6: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.it.
15: Non mi capisci.

0: E questo è il nuovo singolo di Rares, si intitola Gatti, e con questi gatti, Matteo, entriamo in un mondo che ami particolarmente.
1: Sì, beh, poi insomma, con tutto il rispetto per Rares, qua in apertura ci sarebbe stata benissimo la sigla di My Hero Academia piuttosto che quella di Dragon Ball.
0: Perché Occhi di Gatto, nostra... forse Occhi di Gatto.
1: No, beh, Occhi di Gatto è un po' da boomer, ma direi anche quella, che è proprio ciò di cui andremo a parlare con la nostra ospite, no? Del mondo degli anime, del mondo dei manga, del mondo dei videogiochi. Tra l'altro, insomma, lei non è solo content creator di questi linguaggi, ma è anche social media manager per una grossa azienda. Insomma, adesso faremo due chiacchiere con lei.
0: A 22 anni è una divulgatrice, ogni giorno parla a più di 500.000 ragazze e ragazzi, parla proprio di manga, di anime. È conosciuta in rete con il nome di Ender Girl 404, in verità si chiama Giorgia Candele ed è qua con noi. Ciao Giorgia!
2: Ciao!
0: Ciao! Una bellissima storia, la tua, una bellissima storia che, come tante storie che abbiamo raccontato e stiamo raccontando in questi anni, insomma, nasce nel periodo del Covid. Eri nella tua cameretta e ti sei accorta di cosa?
2: Che ero sola, banalmente, come tutti quanti in quel periodo, non avevo molte persone intorno a me e la solitudine fa brutti scherzi, e quindi è nata un po' l'esigenza di trovare qualcuno con cui parlare, qualcuno a cui raccontare delle cose che mi piacevano e delle cose che amo.
0: Ed era quello che amavi, era questo, c'era già questa passione, avevi 16-17 anni, eri appassionato di manga e anime e hai iniziato a parlare di quello appunto che meglio conoscevi. E, tu, a parte che hai un po' un aspetto fisico anche, che un po' ti senti un manga, vero?
2: Sì, grazie, io lo prendo come un grandissimo complimento.
0: No, ma lo è, lo è. E cos'è piaciuto del tuo stile?
2: Penso un po' forse la spontaneità, il modo in cui lo faccio sembrare, non so, una chiacchierata di tutti i giorni, non qualcosa di troppo impostato, insomma, una chiacchiera che puoi avere con anche il tuo amichetto accanto a te, non so esattamente. A volte me lo chiedo anch'io che cos'è che piaccia delle cose che faccio, io continuo a farle, la gente continua a guardarle, quindi...
1: Ma Giorgia, io credo che quello che passa, no, oltre alla spontaneità, sia la passione autentica che si sprigiona da ogni tuo video, da ogni tuo contenuto. E tra l'altro, Ender Girl è una citazione da Minecraft, giusto?
2: Cioè, sì, sono... sì, esatto.
1: Oh. Oh, ok, ci hai preso dagli Enderman di Minecraft. Senti, se tu dovessi spiegare, non ti dico tanto al mondo degli adulti, ma a un profano, che cosa tu, i tuoi coetanei, ma anche i vegliardi come me, trovano in questo linguaggio del manga, degli anime, che non trovano altrove? Che cosa diresti? Cioè, che cosa ti dà un episodio di Jujutsu Kaisen o di My Hero Academia o di Chainsaw Man? Adesso non lo so tu cosa guardi, se preferisci Shoujo, Shonen. Che cos'è che trovi lì che non trovi in altri posti?
2: Penso proprio delle storie diverse. Un modo di raccontare le storie completamente diverso da quello occidentale, diciamo così, un mondo differente da quello che siamo abituati a guardare, che per alcuni è una buona cosa, ecco, una buona via di fuga.
0: Andiamo ad ascoltare quello che fai sui social.
3: Che bello, ho preso una nuova action figure di My Hero Academia.
4: Si dice Boku no Hero Academia.
3: Sì, e invece stai guardando la nuova stagione di Tensei Chitara Slime Dattaken?
4: No, se sei più tipo da Kimetsu no Yaiba.
3: Shinajino Kyojin, Sekai Maoto Shokan.
4: Ma parla come mangi!
3: Ci sarà un motivo se negli ultimi anni tutti i nomi degli anime si sono semplificati o no?
4: Gli isekai sono rimasti strani, ma perché gli isekai sono per gente strana?

0: questo è il tuo stile, con questo tono, con questa voce, con queste parole, appunto, come abbiamo detto, ogni giorno parli a tantissimi ragazzi e ragazze tra i 12 e i 16 anni. Però credo che non sia solo un parlare di manga e di anime, vero Giorgia? Cioè, sta diventando un punto di riferimento, c'è uno scambio, c'è un confronto con questa generazione.
1: Sì.
0: Mm-hmm. Cosa ti chiedono?
1: In realtà di tutto, dai consigli sulla loro vita, a volte anche un po' più personale, ai consigli su che anime guardare, come affrontare determinate situazioni, come vestirsi, come... Banalmente una delle ultime richieste è stata come fai ad acconciarti i capelli, insomma cose molto semplici. Mm-hmm. Anche
0: e da una che studiava ingegneria per i videogame, appunto si è ritrovata ad essere adesso non solo una content creator ma quasi un influencer, perché questo è come ci sta in questo abito, cioè ti senti comunque a tuo agio?
1: Sì, in realtà sì, cioè mi trovo sicuramente più a mio agio rispetto a prima quando studiavo, tanto di aver trovato una dimensione che mi appartiene un pochino di più.
2: Giorgia, poi sui consigli su che anime guardare, magari ti chiedo qualche dritta. Insomma, io ultimamente sto impazzendo per Witcher Atelier, ma insomma, magari ne parliamo. Ne parliamo poi. Senti, allora non voglio entrare in argomenti troppo personali, ma insomma, tu sui social racconti anche ti è capitato di raccontare anche i lati meno luminosi, no? C'è un tuo video su YouTube che parla, credo forse, dello shock più importante della tua giovane vita, si chiama Come ho scoperto di avere un tumore, e insomma, se puoi raccontarci com'è nato, che reazioni ha suscitato, come ti ha fatto sentire condividere una cosa così importante.
1: Io ho sempre raccontato tutto, cioè non tutto, però la maggior parte della mia vita, momenti alti, momenti bassi, e non mi sembrava giusto nascondere soprattutto questa cosa, perché tanto lo avrebbero visto il mio corpo cambiare, mi avrebbero visto cambiare, e farlo senza dare a nessuno una spiegazione mi sembrava sbagliato. E quel video è nato perché stavo cercando il modo migliore per raccontarlo, un modo che potesse aiutare chi era nella stessa situazione e non far spaventare chi magari non l'avesse mai vissuta in prima persona o perché non avesse mai conosciuto qualcuno nella stessa situazione. E diciamo che quel video, raccontato un po' così, un po' scherzando, con l'aiuto poi dell'animazione, del cartone animato, sono fiera di quel video perché sento di esserci riuscita. Infatti è stata una cosa che mi hanno detto in molti, che è stato un ottimo modo di raccontare questa cosa. È stato leggero e pesante quando doveva esserlo. Un video guardabile, ecco.
0: Endergear 404, questo è il tuo account social. Su cosa stai lavorando adesso? Nel senso, il prossimo video che pubblicherai, di cosa parlerà?
1: Non lo so, perché io pubblico un pochino così alla giornata, quando mi piace qualcosa ne parlo, quando non mi piace ne parlo lo stesso. Guarda, ultimamente sto parlando appunto di Witcher Atelier, perché è l'anime che sto guardando in questo periodo, o di qualche altro gioco che sto giocando, tipo okay. Minecraft nell'ultimo momento.
0: Ok, ti seguiremo allora per capire appunto e per vedere questo prossimo video. Ciao Giorgia, grazie, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao,
1: grazie, ciao.
0: Abbiamo viaggiato, abbiamo giocato, abbiamo sfogliato quotidiani in una nuova edicola. Tutto questo l'abbiamo fatto grazie alla squadra di Radio 24. Giulia Morini, che con noi ha scritto la puntata, Alessandro Chiappini oggi in regia, Marco Santoro in assistenza. Poi il grazie più grande, come sempre, va invece alle ragazze e ragazzi che hanno condiviso con noi le loro storie. E l'altro grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Ciao Matteo, buona settimana.
2: Ciao Fede, buona settimana a te e ai nostri ascoltatori.
0: E l'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo alle 14:30 qui a Radio 24 con Non mi capisci. Ciao!

0: Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
8: Maria Bellonci viene ricordata soprattutto per aver creato insieme al marito Goffredo e a Guido Alberti, che era proprietario all'epoca del Liquore Strega, il Premio Strega. Ma accanto al ruolo di animatrice culturale, il Premio Strega nacque a casa Bellonci nel dopoguerra come naturale conseguenza delle riunioni che si facevano appunto in quella casa fra scrittori e intellettuali. Dicevamo, Maria Bellonci era anche scrittrice, un'attività spesso sacrificata ma determinante nella sua vita. Attraverso il libro Romanzo privato, pubblicato da Mondadori, Stefano Petrocchi ci porta alla scoperta della Maria Bellonci scrittrice, della sua capacità di narrare personaggi storici, mettendone in risalto elementi umani e personali, cosa che fece con Lucrezia Borgia e poi anche con Rinascimento privato dell'85, nel quale narrava Isabella d'Este, marchesa di Mantova a cavallo fra il 400 e il 500. Ritratti di donne del passato, dunque. Dunque, al di là degli stereotipi, donne di cui Maria Bellonci coglie aspetti, dettagli, perché la sua opera narrativa gira intorno al concetto del segreto. Stefano Petrocchi, in questo libro tu hai fatto la stessa operazione che ha fatto Maria Bellonci con le sue protagoniste storiche, nel senso che lei ha girato gli archivi di tutta Italia per poi crearne dei romanzi e creare un mix fra aspetto storico e aspetto romanzesco e personale, mettendoci anche molto di sé, e tu sei partito da diari e lettere. Insomma, questo è un romanzo alla Bellonci in tutti i sensi.
9: Sì, ed è un romanzo molto particolare, come erano romanzi molto particolari quelli di Maria Bellonci, appunto perché si basano su un'accuratissima ricostruzione storica basata su letture di prima mano dei documenti dell'epoca. E in particolare è un romanzo che parte dalla sua ultima opera, Rinascimento privato, nella quale mi è capitato a un certo punto di sospettare un doppio fondo, cioè mentre in superficie Rinascimento privato è un grande affresco storico, è una biografia in prima persona narrata dalla stessa Isabella d'Este, però mi è capitato di incontrare tanti indizi che rimandano alla vita privata di Maria Bellonci, come se, come dire, nell'ultima sua opera. Maria Bellonci scrive questo romanzo quando ha già compiuto 80 anni, probabilmente sa già che sarà la sua ultima opera, stesse ripercorrendo tutta la sua vita e raccontando alcuni degli incontri e delle persone speciali che hanno contato per lei, proprio camuffandoli all'interno della narrazione storica.
8: C'è per esempio un personaggio che compare in Rinascimento privato, che è questo prete, Robert de la Pole, un personaggio inventato in questo caso, non è un personaggio storico. E qui tu metti in evidenza come si rifaccia effettivamente un po', per alcune caratteristiche, al marito Goffredo, ma anche a un giovane sacerdote canadese che un giorno, improvvisamente, da emerito sconosciuto, ha bussato alla sua porta.
9: Sì, siamo nell'agosto del 1974, Maria Bellonci

0: Ha già 72 anni, questo giovane prete canadese di nome André Desjardins ne ha 30 di meno e si trova a Roma perché lavora presso il Collegio Pontificio in Piazza della Minerva ed è un appassionato di storia e di romanzi storici. Ha letto Il Gattopardo, ha letto La Jursenar e ha letto Lucrezia Borgia restandone folgorato. Bene, questo strano personaggio un giorno bussa alla sua porta, così ha una breve conversazione con Maria Bellonci e poi non si rivedranno più. Lui negli anni successivi gli scriverà un paio di lettere a cui Maria Bellonci non risponderà mai, ma questo personaggio le torna alla memoria nel momento in cui si trova a rimettere mano a un'enorme mole di studi che ha fatto nel tempo su Isabella d'Este ed è decisa a farne un romanzo. Bene, improvvisamente l'intuizione di inserire questo personaggio maschile di Robert de la Pole, ispirato da André Desjardins, nel romanzo le dà la possibilità di creare una struttura. Robert de la Pole avrà rispetto a Isabella d'Este lo stesso rapporto che André Desjardins con Maria Bellonci. Robert de la Pole le scriverà delle lettere a cui Isabella non risponderà mai, ma queste lettere nel romanzo, che sono 11, danno la possibilità a Maria Bellonci di allargare il quadro rispetto alla piccola corte mantovana in cui vive Isabella d'Este, perché Robert de la Pole, da giovane diplomatico inglese che viaggia di corte in corte, la informa su tutto quello che sta accadendo nell'Italia e nell'Europa del Cinquecento. Quindi questo è il primo punto, come dicevo prima, di una coincidenza tra vita privata e elaborazione letteraria. E ce ne saranno tante altre, come giustamente dicevi tu, in Robert de la Pole confluisce anche in parte il personaggio di Goffredo Bellonci, il marito di Maria, e lo vediamo da una spia temporale. La prima lettera di Robert de la Pole arriva in un giorno che è il 10 agosto e Maria Bellonci aveva sposato Goffredo l'11. Quindi, insomma, questo è soltanto uno dei primi indizi, no, di questa autobiografia mascherata che Maria Bellonci conduce all'interno del Rinascimento privato.
1: Rinascimento privato quindi può essere considerato in parte un modo in cui Maria Bellonci ha espresso se stessa attraverso un romanzo che appunto apparentemente non parla di sé, ma in realtà parla molto di sé. A proposito del rapporto con Goffredo, leggendo il tuo romanzo si capisce che lei aveva all'inizio proprio un'ammirazione profonda nei confronti di quest'uomo, cioè pensava che attraverso quest'uomo avrebbe potuto realizzare il suo sogno di diventare scrittrice. In qualche modo, ecco, pendeva dalle sue labbra. Ecco, era una questione anche di altri tempi o effettivamente Goffredo Bellonci aveva questo carisma culturale incredibile?
0: Probabilmente sì, lo aveva. Goffredo Bellonci è stato un grande critico letterario, è stato il fondatore della Terza Pagina, che è un'istituzione culturale che poi è stata ricopiata da tutti i giornali italiani, ma nasce proprio con lui al Giornale d'Italia all'inizio del Novecento. Era un giornalista che si occupava anche di attualità, di economia, di politica, era stato inviato dal giornale a seguire gli accordi di pace di Locarno dopo la Prima Guerra Mondiale. E quindi sì, c'era sicuramente del carisma da parte sua, che viene naturalmente subito da Maria Bellonci, che intreccia con Goffredo un rapporto che è assolutamente passionale. Le lettere sono calde proprio di sentimenti, ma anche di sensi. E tuttavia Maria Bellonci era anche una giovane aspirante scrittrice molto ambiziosa, che attraverso gli insegnamenti di Goffredo diventa anche una studiosa. Goffredo le legge i classici, la invita a leggere i romanzi francesi dell'epoca, per esempio Proust, che non raccoglie molto il favore di Maria Bellonci, mentre Maria si innamora di Stendhal e del suo modo di scrivere il romanzo storico. Quindi è un rapporto completo, simbiotico, che dura per tutta la vita di Goffredo. Fra i due c'era fra l'altro una notevole differenza di età, perché Goffredo era di 20 anni più vecchio, e questo rende il rapporto all'inizio difficile per Maria, che non si azzarda a raccontare ai genitori che frequenta un uomo molto più grande e peraltro non particolarmente abbiente, perché era un giornalista che viveva del

0: del suo lavoro e di poco altro. Maria Belloni ha sempre mantenuto e ha espresso anche una grande riconoscenza verso Goffredo, anche quando poi diventerà una scrittrice affermata e totalmente autonoma.
1: A proposito del ruolo di scrittrice, molti ricordano Maria Bellonci come appunto fondatrice del premio Strega insieme al marito. Tu racconti nel libro che lei ha un po' sofferto del fatto che non avesse un riconoscimento proprio come scrittrice, cioè che tutti la riconoscessero come animatrice culturale, fondatrice del premio Strega, però il suo ruolo di scrittrice era messo un po' in secondo piano. Lei per prima dedicava più tempo a fare l'animatrice culturale, a ricevere gli intellettuali ogni domenica a casa sua, appunto, che alla scrittura. Come ha vissuto, secondo te, secondo quello che hai potuto intuire?
0: Ma dunque, intanto nasce prima la scrittrice storicamente, perché esordisce nel 1939 con Lucrezia Borgia, che ottiene subito il premio Viareggio, viene tradotto nelle maggiori lingue europee, e nel 1947 arriva subito il suo secondo libro, che peraltro i cultori dell'opera belonciana definiscono il suo migliore, che è Segreti dei Gonzaga. Poi, quello stesso anno, nasce anche il premio Strega, e di fatto per 25 anni Maria Bellonci non torna più alla narrativa, scrive spesso sui giornali, ma libri in proprio non riesce a scriverne, anzi progetta molti libri che poi non riesce a portare avanti. In questo caso, probabilmente questa circostanza influisce molto anche sulla ricezione di Maria Bellonci. Il pubblico nel tempo si è dimenticato della scrittrice, ma ha tutti gli anni davanti la fondatrice del premio Strega, l'organizzatrice di questa grande kermesse culturale che da subito il premio diventa. Quando probabilmente arriva il maggiore contributo critico alla lettura di Maria Bellonci da parte di Giacomo De Benedetti, uno dei più grandi critici del Novecento, nel 61, bene, Maria Bellonci non scrive già da 14 anni. Successivamente tornerà alla scrittura, gli anni 70 saranno molto produttivi, ma in qualche modo Maria Bellonci cambia di segno, da grande cultrice del Rinascimento diventa un'autrice invece molto popolare. E Maria Bellonci forse in quel momento lamenta di non essere riconosciuta per il valore letterario che ha. E questo si vede anche in Rinascimento privato. Probabilmente si deve a questo il fatto che lei poi decide di scrivere il suo ultimo libro al premio Strega del 1986. Aveva voglia proprio di essere riconosciuta fra i grandi autori premiati come Pavese, Tomasi di Lampedusa, Morante, Flaiano.
1: Eh sì, ricordiamo appunto che lei vinse il premio Strega nell'86 con Rinascimento privato, era da poco mancata, quindi è stato uno dei premi Strega assegnati postumi. Tu scrivi che Rinascimento privato è forse l'esempio migliore fra i libri di Maria Bellonci di questa fusione fra romanzo storico documentato e narrativa. Raggiunge proprio l'apice in questo senso. Il premio Strega, dato postumo però alla stessa fondatrice del premio Strega, quindi potrebbe sembrare un cortocircuito. In realtà, ovviamente, fu un plebiscito, ma fu secondo te un vero riconoscimento alle capacità narrative di questa scrittrice?
0: Secondo me sì, alla fine gli è stato riconosciuto, lo dicono i contemporanei, quando esce la notizia che Maria Bellonci concorrerà al premio Strega, naturalmente la società letteraria si mette in subbuglio perché viene ritenuto quasi incestuoso il fatto che la fondatrice concorra al suo stesso premio, ma molti dicono che per una volta si può mettere fra parentesi la figura della fondatrice del premio per riconoscere invece le grandi doti letterarie della scrittrice.
1: Permettimi una battuta, Stefano Petrocchi, visto che tu sei, oltre a uno scrittore, il direttore della Fondazione Bellonci che organizza il premio Strega, tu ti iscriveresti mai allo Strega?
0: No, decisamente no, non ho nessuna intenzione di farlo. Peraltro credo che la decisione di concorrere al premio per Maria Bellonci sia stata molto sofferta. Avrà avuto mille ripensamenti, nonostante delle personalità importanti del mondo della cultura, come Umberto Eco, per esempio, la spingeva verso questo riconoscimento. Io trovo estremamente simbolico il fatto fatto che nel momento in cui le arriva questo premio, lei non ci

0: più fisicamente, è rimasta solo la scrittrice e la sua opera, mentre la fondatrice in qualche modo si è fatta da parte, come a voler, come dire, togliere di mezzo ogni imbarazzo.
1: C'è un elemento importante nei romanzi di Maria Bellonci, leggendo appunto il tuo libro, il concetto del segreto. Tant'è vero che proprio l'incipit di Rinascimento privato è il seguente: il mio segreto è una memoria che agisce a volte per terribilità. Che cos'era secondo te il segreto per Maria Bellonci? In che modo questo segreto era importante per descrivere i suoi personaggi, da Lucrezia a Isabella d'Este?
0: Dunque, non ha nulla a che fare con una concezione, diciamo, confidenziale della storia. Il segreto per Maria Bellonci non ha nulla di pruriginoso. Non cerca di scoprire le verità indicibili, cerca di scoprire qual è la vera realtà psicologica dei personaggi. Scava nella loro interiorità e tanto più le riesce quanto più in qualche modo sente che l'interiorità di questi personaggi storici le assomiglia. Sia Isabella d'Este sia Lucrezia sono due personaggi con cui lei in tempi diversi si identifica totalmente, le sente proprio dentro di sé, sente che quella personalità le risuona dentro in qualche modo. E segreto è una parola che lei scopre a mano e racconta come di ogni persona storica, in realtà attraverso i documenti si può arrivare a svelare fino a un certo punto il proprio segreto. C'è una parte che rimane nascosta perché i documenti non ce la rivelano, ma lei da quella parte che riesce a scoprire riesce poi a ricostruire una totalità psicologica del personaggio che poi fonda la sua narrativa.
1: Grazie a Stefano Petrocchi, ora in libreria con Romanzo privato pubblicato da Mondadori. Grazie.
0: Grazie mille.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz e tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
3: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
4: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
2: Io sono Simone Spezia.
3: Io sono Maurizio Melis.
4: E io sono Sissi Bellomo.
2: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 Ore podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
5: Strade in diretta.
6: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sul tratto milanese della A4 tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano in direzione Venezia. A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Desenzano e la A21 verso Milano. Code per incidente anche sulla parallela tangenziale sud di Brescia tra Buffalora e Brescia Centro in direzione Brescia. Sull'auto Brennero, code per un veicolo in avaria tra Bolzano Sud e Bolzano Nord in direzione dell'Austria. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si rallenta per incidente tra Montecatini Terme e Alto Pascio verso Pisa. Infine, per il concerto di Vasco Rossi in programma questa sera, sulla A13 Bologna-Padova si verificano code allo svincolo di Ferrara Nord in uscita in entrambe le direzioni. Buon viaggio!
5: Il cacciatore di libri.
1: Siamo nel 1923. Rosalba è una giovane donna che ha prestato servizio in una famiglia benestante a Trieste. In seguito a una relazione con il padrone di casa, Giacomo Ledri, dirigente fascista in carriera, resta incinta e lui, per non avere problemi, la fa imbarcare su una nave diretta a Montreal in Canada. Qui ci sono degli zii di Rosalba e lei otterrà un impiego come governante a casa di James Phillips, un ex ufficiale della Marina Britannica che gestisce diversi pub e locali dove si ascolta il jazz. Per Rosalba, che tutti chiameranno in Canada Rose, sarà un'occasione di riscatto e di ricerca della propria libertà, anche quando dovrà scontrarsi con il caporalato che gestisce i rapporti di lavoro degli immigrati italiani e le chiedono una percentuale piuttosto consistente del suo stipendio. Tutto questo viene raccontato nel romanzo La valigia del ritorno, pubblicato da PM, scritto da Ludovica Elder, che aveva esordito con I vestiti della domenica. Ludovica, partiamo proprio da Rosalba, perché in realtà era un personaggio, diciamo, minore che era apparso nel tuo primo romanzo. L'avevamo vista sempre come donna donna di servizio presso la famiglia Pacor nel Carso,

0: lei era particolarmente infastidita dalla differenza di classe. Era una giovane donna piuttosto arrabbiata con il mondo. Qui la vediamo in una situazione totalmente diversa. C'è proprio un attraversamento di fatti e di cose che le accadono che probabilmente incidono anche sul suo carattere. Com'è innanzitutto Rosalba, che poi per tutto il romanzo verrà chiamata Rose?
1: Rosalba in questo romanzo diventa la protagonista, da una figura secondaria e, come hai detto tu, un po' arrabbiata, invidiosa della vita degli altri, rispettatrice della vita degli altri, per una circostanza che può sembrare difficile, ha una seconda chance. Questa gravidanza non desiderata diventa il motivo per il quale, come hai detto, viene spedita il più lontano possibile, va a Montreal in Canada, e lì nessuno la conosce, nessuno sa della sua vergogna, nessuno sa ciò che le è successo, nessuno sa ciò che ha fatto. E quindi lei è una persona nuova per tutti, può ricominciare da capo e si sforzerà per farlo.
0: Ecco, lei accetta, diciamo, di partire spinta da questo Giacomo Ledri, da quest'uomo che in tutto e per tutto ha potere su di lei. E però con che animo, con che spirito affronta questo viaggio in nave verso il Canada? Che cosa lentamente inizia a rappresentare per lei l'arrivo a Montreal?
1: Il viaggio è sicuramente un momento di fuga dalla vergogna per lei. Non parla con nessuno di questa gravidanza, non ne fa parola nemmeno con sua madre. L'unico con il quale ne ha parlato è Giacomo Ledri, e lui le ha risposto con il silenzio. Quindi lei capisce che non c'è modo di poter risolvere questa situazione e non riuscirà a resistere a questa vergogna. Per cui per lei il partire è quasi una soluzione iniziale. E in questo è ingenua, perché non sa cosa si dovrà aspettare, non sa cosa troverà, non sa come dovrà parlare, perché lì troverà non una lingua straniera ma due. Ci sarà l'inglese, ci sarà il francese, ci saranno persone nuove, una vita nuova, una città enorme. L'unico punto di contatto sono questi zii che sono emigrati anni prima e che sono il suo unico punto di riferimento.
0: Lei andrà a fare la governante, le è stato procurato sempre da Giacomo Ledri questo lavoro come governante presso la casa di un ex ufficiale della Marina Britannica, che sa parlare un po' di italiano, quindi insomma riescono a comprendersi, ha dei modi piuttosto precisi ma nello stesso tempo accoglienti. È come se lei venisse accolta in un contesto dove comunque ci sarà una disparità di classe sociale.
1: Sì, quello che Rosalba troverà in Canada è un'opportunità. Lei era già una persona forte anche nella sua vita in Italia, era una persona forte che stava soffrendo, ma qui in Canada la sua forza la riesce a mettere in pratica. Qui ciò che lei era riesce a sbocciare, il contesto nel quale vive, le persone che incontra, che la riconoscono come una persona di valore, la aiutano a diventare la persona che in potenza era già, ma che non riusciva ad esprimere nella sua vita passata.
0: In questo percorso verso la libertà, verso la consapevolezza, l'autodeterminazione, Rose dovrà affrontare anche molte difficoltà. Ho accennato all'inizio il problema del caporalato. Formalmente era qualcosa nel 1923 che era stato abolito, cioè era illegale. Di fatto gli immigrati italiani, perché tu parli di loro in questo romanzo, dovevano sottostare, insomma, al capetto della situazione, al quale erano costretti a dare una parte anche cospicua del proprio stipendio. A Rose viene chiesto il 35% di quello che guadagna, e qui si apre anche uno scenario sociale molto particolare. Come Rose reagisce, insomma, a questa richiesta, che è consapevole essere una richiesta illegale e illegittima?
1: Quando le viene fatta questa richiesta si intravede di nuovo quell'animo un po' spigoloso di Rose che avevamo conosciuto nei Vestiti della Domenica, e lei si impone e prova a tenere duro, prova a fare un bluff, prova a non darla vinta subito ai suoi padroni, perché questi si chiamavano padroni. Questo le procurerà dei guai che si vedranno durante la sua storia, ma rappresenta proprio ciò che succedeva per davvero agli italiani negli anni 20, quando eravamo noi quelli che emigravamo, quando eravamo noi quelli che raggiungevamo

0: le Americhe, il Canada, gli Stati Uniti, ed eravamo quella classe di lavoratori, alle volte stagionali, che aspettavano stagione per stagione per trovare un impiego, e questo impiego veniva promesso dall'Italia, non sempre lo riuscivano a trovare. Quindi ciò che loro con grande volontà facevano oltreoceano in realtà rappresentava un'enorme montagna da scalare per persone che non avevano la capacità di comunicare, non conoscevano la lingua e molto spesso venivano sfruttati.
1: Sono tutte cose che rimandano molto all'oggi, perché tu descrivi proprio il momento in cui questi lavoratori dovevano partire con la promessa di un impiego. Arrivati magari in Canada, scoprivano che il lavoro non c'era, che dovevano sborsare altri soldi per avere un lavoro, e una volta ottenuto il lavoro dovevano dare una percentuale. Insomma, cose che oggi riguardano gli stranieri che vengono in Italia a lavorare. E poi c'è tutto uno spaccato politico che è sullo sfondo, che riguarda il fascismo, attraverso il personaggio di Giacomo Ledri, perché lui vuole fare carriera, assolutamente è ambizioso, e si vede come il fascismo all'epoca avesse l'intenzione di apparire al meglio all'estero, quando si capiva che in alcuni luoghi iniziava a essere criticato. Quindi bisogna creare quasi degli ambasciatori, definiamoli così, della cultura fascista italiana all'estero, e Giacomo Ledri è uno di questi, insomma.
0: Sì. Perché dobbiamo pensare che per il Canada, per gli Stati Uniti, per la stessa Inghilterra, l'Italia aveva un governo che aveva ottenuto il potere con la violenza, ricordiamo la marcia su Roma, ma in quel momento tolleravano quella situazione pur di non incorrere nel pericolo rosso. Quindi in un certo senso controllavano gli italiani, li tenevano d'occhio, e questo succederà anche in Canada e anche a Montreal, dove Rosalba andrà a vivere. E Giacomo avrà un ruolo in questa propaganda fascista che doveva far sembrare il governo italiano un governo luminoso anche nelle popolazioni all'estero.
1: Tornando invece al personaggio di James, insomma dell'uomo presso il quale lei va a fare la governante, è un uomo, diciamo, dei sani principi. Anche lui ha dei problemi alle spalle, dei rapporti strani, un amore, diciamo, non andato a buon fine, però per esempio ha un rapporto meraviglioso con un'amica, con Catherine, ha anche un bel rapporto con la madre, anche se lì ci sono dei segreti, insomma. È un uomo positivo, è una figura maschile positiva nel romanzo, fa quasi da contraltare a Giacomo Ledri.
0: Sì, è un uomo che ha scelto di fare un passo indietro rispetto a quella che era la sua carriera, che poteva prendere una piega fantastica, ma sceglie di no, sceglie di fermarsi, cosa che Ledri non ha mai fatto, perché a Ledri non basta mai. E parte, arriva anche lui in Canada con questa figura femminile di Catherine, che è un'amica che lui chiama strega, perché Catherine è capace di capire le persone e avrà nei confronti di Rosalba un occhio dolce e gentile, e sarà capace soprattutto lei di riconoscere il valore di Rosalba.
1: Abbiamo detto all'inizio che il personaggio di Rosalba Rose è, come dire, uno spin-off del tuo primo romanzo. Hai intenzione di far esplodere altri personaggi apparsi casualmente nel tuo primo romanzo, o magari che sono comparsi in questo e compariranno in un terzo?
0: Chi lo sa? Tu che dici?
1: Secondo me ci puoi dare un indizio?
0: Forse sì.
1: Forse sì. Allora con questo direi che possiamo salutare Ludovica Elder, ora in libreria con La valigia del ritorno, pubblicato da PM. Grazie.
0: Grazie Alessandra.
2: Prima di chiudere, due segnalazioni di festival del periodo. A Bassano del Grappa in Veneto, dall'11 al 14 giugno, la rassegna letteraria Resistere, organizzata dalla storica libreria Palazzo Roberti. Si tratta della 10ª edizione. Fra gli ospiti il fotografo americano Steve McCurry in dialogo con Mario Calabresi, e poi Alberto Angela con la biografia di Giulio Cesare. Ancora il filosofo Vito Mancuso, Pietro Grasso, già magistrato antimafia, e Lirio Abbate. Il programma dettagliato sul sito palazzoroberti.com. Spostandoci in provincia di Genova, invece, dal 22 al 28 giugno a Casarza Ligure, nella frazione di Bargone, il festival che si sviluppa intorno al premio Fracchia. Ci sarà la prima tappa del tour del premio Strega Saggistica, e poi fra gli ospiti Luca Bianchini e Fabio Baccà. Tutte le info su premiofracchia.it. Anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia a Martin Garramone. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Illa. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: c'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare perché è troppo fine. Se scusami, oggi sono offensivo.
1: Lo so.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
3: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: La finanza aziendale cambia rapidamente. Data analysis, intelligenza artificiale, cyber security, sostenibilità e fintech ridefiniscono le competenze richieste ai professionisti. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
12: Nel mondo del corporate finance, l'evoluzione tecnologica e regolatoria richiede profili sempre più completi. Le competenze tecniche restano fondamentali, ma oggi devono integrarsi con la capacità di lavorare con i dati e con l'intelligenza artificiale, con l'attenzione ai rischi ESG e alla cyber security e con la comprensione delle innovazioni tecnologiche, soprattutto nel mondo fintech. A questo si aggiungono soft skills sempre più importanti, capacità decisionali, visione strategica e lavoro in team. In un mondo che cambia a ritmi mai visti prima, serve un aggiornamento continuo, in grado di collegare strumenti finanziari, trasformazione digitale e nuovi modelli di creazione del valore.
11: Scopri di più sull'offerta formativa in ambito finance di Lewis Business School, attiva a Milano.
13: Sono le 16.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Salgono a 3 le vittime del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Anche il presidente libanese condanna l'attacco di Israele all'esercito. Oggi 9 le vittime nel Libano del Sud. La MotoGP, Marc Marquez vince la gara sprint in Ungheria, a Monte Carlo al via le qualifiche della Formula 1. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 da Enrico Pagliarini. Notizia di poco fa, salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di oggi di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Siamo nelle Marche, in provincia di Fermo, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Le vittime sono un 47enne e una donna di 89 anni, trovati entrambi sotto le macerie. Morto ad Ancona anche il figlio dell'anziana di 60 anni, che era stato trovato vivo, estratto vivo dalle macerie, ma poi è morto in ospedale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che contiene il quinto taglio delle accise per calmierare i prezzi dei carburanti dopo la crisi energetica scatenata dalla guerra in Iran. Il taglio sarà in vigore da domani fino al 3 luglio e lo sconto sul diesel passa da 10 a 5 centesimi, pareggiando quello della benzina. Complessivamente i raid aerei israeliani nel Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Il presidente della Repubblica libanese Aoun ha condannato questo attacco all'esercito, ma Israele sostiene che il veicolo colpito si trovasse in una zona di combattimento attiva. L'Iran ha condannato poco fa l'attacco notturno degli Stati Uniti contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Siamo allo sport con i motori della MotoGP e la Formula 1 in primo piano, ci dice tutto in diretta Giovanni Capuano. Ciao Giovanni.
1: Sì, buon pomeriggio. Nella MotoGP il ritorno alla vittoria di Marc Marquez, che ha dominato la sprint race del Gran Premio di Ungheria sul circuito del Balaton, sul podio con lui Acosta e Bezzecchi, poi Fernandez, Aldeguer e Jorge Martin. Bezzecchi ha allungato a 20 punti di vantaggio su Jorge Martin nella classifica mondiale. Marquez partirà domani anche dalla pole position, perché nella mattinata è stato il più veloce nelle prove ufficiali, che invece sono iniziate da pochi istanti a Monte Carlo per la Formula 1. Ieri c'è stato il venerdì rapidissimo delle Ferrari, questa mattina c'è stata la risposta delle Mercedes. Da ricordarci che non c'è il muretto del cavallino Fred Vasseur, il team principal, fermato in ospedale per osservazione, per accertamenti, e l'augurio della Ferrari, pubblicato oggi in un comunicato ufficiale, è che possa tornare a breve a guidare la Ferrari dal muretto. A te la linea.
13: Grazie Giovanni, è tutto per questa edizione. Tra poco in diretta Marta Cagnola, GR24 torna alle 17:00.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
2: In collaborazione con
3: Accenture, insieme per reinventare.

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: 16 e 5 minuti a Radio 24, siamo pronti per le nostre due ore di diretta di RadioTube, RadioTube Social Village, con un sacco di spettacoli e poi con tutta l'attualità della rete e dalla rete e un co-conduttore d'eccezione, RadioTube Social Network, dopo il giornale radio delle 17 fino alle 18. Di cosa parleremo in questa prima ora, quella appunto dedicata agli spettacoli? Di musica, molto, signore della musica in particolare, ne avremo due in collegamento. Anzi, una in collegamento, una l'abbiamo incontrata qualche giorno fa, e poi con noi un attore sempre più amato, protagonista di alcune serie particolarmente apprezzate su Netflix, sarà tra poco con noi, e poi ci collegheremo con il protagonista di una grande epoca della musica per la quale si prova talmente tanta nostalgia che un documentario dedicato a questo antico programma televisivo è diventato ormai una serie perché il pubblico li ama e ne vuole sempre di più. Da cosa iniziamo però? Intanto dimenticavo di darvi le mie coordinate, chiocciola Marta Cagnola su tutti i social, e poi 349-238-6666 per i vostri sms WhatsApp. Adesso sì che iniziamo, e iniziamo così.

0: Questa è End of Silence del nuovo singolo di Silvia Salemi, che arriva un anno dalla pubblicazione del suo ultimo disco, Coralli. Non è solo un brano, ma è un progetto che Silvia Salemi ha fatto anche affiancata da alcune associazioni di pazienti oncologici ed ex pazienti, perché le terapie vanno avanti, la scienza va avanti, i numeri sono sempre più confortanti. Silvia Salemi è partita da un avvenimento della sua vita, da esperienze personali di cui ci ha parlato qualche giorno fa in un incontro che stiamo per ascoltare. Appunto, è partita da tutto questo ragionamento per creare un singolo, ma anche un progetto con queste associazioni, quindi è importante parlarne. Noi l'abbiamo fatto proprio pochi giorni fa con Silvia Salemi. Come è nata la scintilla? Voglio andare proprio all'origine.
1: Allora, intanto secondo me la scintilla è una parola bellissima ed è esattamente quello che succede quando sei pronto a fare una release o a scrivere la canzone che diventerà una release, perché o la tieni magari da tanti anni nel cassetto e quindi la scintilla di fatto c'è già stata, ma aspetti il momento per poterla raccontare al mondo, oppure nasce tutto insieme. Nel mio caso la canzone esisteva già. E perché da tempo, diciamo, ho affrontato quella parte personale e intima che mi ha toccato direttamente e quindi la racconto con questa canzone, ma la luce l'ha vista oggi, perché oggi riesco a rendermi conto che effettivamente, da quello che leggo, che sono i nuovi dati sulla ricerca oncologica, effettivamente si può dare una speranza, effettivamente possiamo dire che ci sono, negli anni sono state date più chance alle persone che incontrano questo cancro, perché parliamo e chiamiamo le cose con il loro nome, perché c'è anche il silenzio sul nome della malattia, no? Cioè, da rompere anche questo stigma, non riusciamo quasi a pronunciarlo perché fa paura, ed è giusto così. Però altrettanto giusto invece è romperlo, questo silenzio, superarlo, sapendo che si può parlare, c'è una nuova narrazione in corso, quindi la speranza di nuove cure, la speranza di un'aspettativa di vita maggiore su tante forme di tumore. E questa canzone spera, cerca di fare questo, cioè di portare questa buona notizia.
0: Lo hai detto, nasce da un'esperienza, una persona che è stata vicina a te. Come mai hai messo a fuoco proprio il tema del silenzio? Perché ti ha colpito questo tema?
1: Allora, intanto perché sono stata una bambina in silenzio, perché da piccola ho smesso di parlare quando è morta mia sorella, come reazione, e quindi il silenzio è sempre stata una scintilla nella mia vita, la scintilla poi a cercare nella musica la salvezza. Quindi assolutamente il mio End of Silence è accaduto 44 anni fa, quando ho rotto il mio silenzio selettivo, mutismo selettivo, con la musica, non con la parola. Quindi, ricominciando dalla musica stessa, io mi sono riappropriata dei miei suoni. E da grande il silenzio è questo terrore anche di parlarne, perché sembra pietismo, perché sembra che cerchi quasi la captatio benevolenza del pubblico attraverso un tema così forte. Invece fa parte di me, non lo posso negare, non è certamente un tema di cui fai un manifesto, perché vorresti parlare di altro, di cose felici e allegre. Invece utilizzare il proprio dolore e metterlo al servizio degli altri, perché da questo dolore puoi raccontare anche una rinascita, perché poi si può parlare, come dicevo prima, di cose che danno speranza, di numeri nuovi, ma questo perché c'è la ricerca. Mia sorella 40 anni fa è morta di leucemia, che è il tumore del sangue, perché non c'erano i trapianti. Oggi, grazie alla ricerca, ci sono i trapianti, ma ci sono proprio dei numeri oggi che sono, al di là di quello che si fa nel tempo, nella storia, proprio nell'arco di 2-3 anni cambiano le cose. Negli ultimi anni c'è proprio una speranza del 10% in più di possibilità di cura.
0: Non da sola, ma accanto a delle associazioni.
1: Da soli mai, da soli non si fa nulla, da soli non ci si cura dei mali, come non si possono fare percorsi musicali, come carriere, come qualsiasi cosa. E infatti c'è un produttore in questa canzone, che è Francesco Dosoni, che mi ha affiancato in tutto e per tutto, e ci sono le associazioni pazienti, c'è AstraZeneca, che è una grande azienda farmaceutica che si è fatta proprio carico di aiutarci a portare avanti questo messaggio, ma soprattutto le associazioni pazienti, che sono salite a bordo dicendo: questa canzone è una canzone che ci rappresenta, che ci rispetta, perché ha quelle parole giuste che riescono a rimanere rispettuose ma anche a consegnare un messaggio. Non era così scontato e così facile. Spero di esserci riuscita, ma sicuramente ho cercato di evitare quelle cifre che appunto ti intristiscono. Magari lo faccio con una canzone d'amore strappalacrime, che può essere un messaggio universale e che comunque non tocca alcune corde della vita, ma semmai solo il cuore. Qui invece bisognava appunto auspicare che l'associazione dei pazienti arrivassero, perché quello è il marchio, il timbro che davvero stai facendo bene, perché più di loro non lo sa nessuno, insomma.
2: Portarla sul palco del 1° maggio, com'è stato?
1: È stata un qualcosa di, stavo per dire doccia fredda, ma non è il termine esatto, doccia fredda, un qualcosa di scioccante, perché quel pubblico davvero sembra un pubblico di piazza, quindi un pubblico che viene lì a fare il 1° maggio, a scampagnate, il caos. No, è un pubblico attento, e quel palco è un palco attento, è un palco che porta messaggi, e da quel palco davvero possono partire delle narrazioni importanti, si possono consegnare delle semplici ballad con un messaggio universale per tutti, leggero, ma anche delle canzoni che hanno una responsabilità sociale come questa. Quindi ecco, la sensazione è stata: stiamo consegnando una canzone alle persone che qui vengono a sentirti, non vengono, come ripeto, a fare casino, ma davvero vengono a sentire cosa dici, e la canzone è passata.
2: Non posso non chiederti come sarà l'estate, anche perché noi so che aspettiamo un disco per l'autunno, però.
1: Mamma mia, l'estate è difficilissima. Io sono una, ma devo diventare, non so, Trina, mi devo dividere in 1000 pezzi. Intanto ho 2 figlie, quindi quello è il primo ruolo, per cui la metà che rimane la devo distribuire tra un disco. Ovviamente la produzione teatrale che partirà il 31 di agosto dal Festival di Todi, che quest'anno è un quarantennale, quindi c'è anche la responsabilità di stare su un palco, insomma, con attori importanti che fanno quello di mestiere. Io mi approccio e lo faccio assolutamente con diciamo col capuchino, però racconterò la mia storia, racconterò questo End of Silence attraverso il romanzo da cui appunto abbiamo estrapolato il racconto teatrale, la voce nel cassetto, quindi quella voce che mi è mancata, questo silenzio che poi è diventata musica. Quindi il disco, e quindi il tour estivo, e quindi non so dove prendere le forze. Penso che dovrò fare dei boccioni di integratori di energie, dormire il più possibile quando posso, anche perché onestamente è una grande passione questa. Per fortuna si ferma la radio, altrimenti penso che dovrei, non so, svenire sul palco.
2: Allora, una buona estate, noi ci ritroviamo poi con il disco e mi racconti anche come sta andando il teatro, insomma, non ti fermi.
1: Non mi fermo, ma non si può fermare nessuno, secondo me, perché quando c'è questa passione ti fermi 3 giorni, poi stai a casa e dici: ma io che campo a fare? Il senso della mia vita è scrivere, fare musica, produrre, parlare con la gente, anche da sola, cioè mettermi là e parlare. E difatti scrivere è quello. Quando io scrivo, ho scritto il mio primo romanzo, l'ho fatto per me, ma l'ho fatto anche per arrivare alle persone. Per cui no, non mi fermo, ma non ti fermi neanche te, non ci si ferma, non ci si può fermare.

0: vero, grazie, grazie Silvia, a presto.
1: Grazie a te, a presto.
2: Hey, the king is back. Tuo fratello dove sta? Fausto!
3: Non ci sta più Fausto.
4: E a me non mi avete detto niente.
5: Che è, mi fa da padre. Se non se ne va lui, me ne vado io.
6: Perché il giudice ha deciso che Libero deve stare in casa famiglia?
2: Forse questo lutto ci può servire a dire finalmente la verità.
7: Vale, io prima di morire vi avevo chiesto due cose importanti. La prima cosa è di diventare una famiglia. Poi, la seconda cosa è quella più importante. Vale, i miei figli devono crescere insieme. Non mollare, sei stato bravo, veramente sei stato bravo. Però su una cosa puoi migliorare. Ti devi lasciare andare.
8: Torna una serie che a me ha fatto sorridere, ha fatto piangere tanto, ha fatto emozionare parecchio, è Storia della mia famiglia. Torna mercoledì 10 giugno con la seconda stagione, ovviamente su Netflix, e noi abbiamo in studio, sono molto contenta di avere con me Edoardo Scarpetta. Ciao Edoardo.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Edoardo, la cosa che mi fa impazzire è che noi qui abbiamo intanto una serie in cui non c'è lo spoiler, perché di solito si dice poi alla fine lui muore. Mi hai spoilerato tutto? Subito. No, qua non c'è lo
9: io
8: spoiler.
9: Io la prima cosa che dico quando io muoio. Ma come muori? Sì, sì, ma muori al primo episodio, si sa, non ti sto spoilerando. Ah, ok, ok, ok. Ma ci sei? Sì, sì, sono tutti gli episodi, sono il protagonista.
8: Questo, esatto. Questa è una cosa un po' particolare, perché tu sei il protagonista in qualche modo in contumacia. Cioè, ci sei ma non ci sei. Quindi mi racconti, allora, nella prima stagione che abbiamo visto, e se non l'avete vista avete un po' di giorni prima dell'uscita della seconda per recuperarla, perché comunque vale la pena conoscere la storia di Fausto e del perché, pur essendo morto, è protagonista di una serie. Ecco, nella prima stagione tu eri parte del cast nei ricordi, nel racconto della vita di Fausto, interagendo moltissimo. Quindi era una stagione, diciamo, recitata anche in maniera, credo, più consueta. Non lo so, lo chiedo a te.
9: Allora, la presenza di Fausto è un po' asfissiante, nel senso, lo diciamo come se la gente l'avesse vista.
8: Tanto, cioè, l'abbiamo spoilerato, quindi muore subito.
9: Io ho questi due bambini e ho un tumore, quindi vado incontro all'inevitabile. Quello che chiedo alle persone che mi stanno intorno, che sono mia madre, mio fratello, la mia migliore amica barra donna di cui sono sempre stato innamorato e che è sempre stata innamorata di me, e il mio migliore amico, è di crescere questi ragazzini e di non farli categoricamente andare a stare con la madre, perché è meglio di no, lasciamolo così.
8: Certo.
9: Solo che questa cosa nel bene, cioè è un'operazione nobile, è un'intenzione nobile, però nel bene e nel male, perché alcuni affidare questa responsabilità non lo volevano. Non volevano né questo né relazionarsi, per esempio mio fratello si deve per forza relazionare con mia madre e non ha un rapporto, diciamo, serenissimo con mia madre. E tra l'altro c'è questa cosa che nella prima stagione stai sempre lì a chiederti: ma un padre non ce l'hanno questi due ragazzi, e una moglie?
8: Sì.
9: Tant'è, infatti, nella seconda stagione c'è l'inserimento di Sergio Castellitto, che è mio padre.
8: Allora, raccontami un po'. Ovviamente io, quando ho visto la prima stagione, capivo che potesse non essere conclusa, perché comunque la storia dei bambini continua. Però mi sono chiesta, il tuo personaggio, essendo appunto, lo devo dire sempre ogni volta, morto
9: in che modo potesse
8: tornare? E c'è un espediente narrativo per cui, in qualche modo, oltre a essere ovviamente continuamente evocato, perché pur essendo appunto la generazione di mezzo era, sì, perché era pivotale, ecco, sì. Che brutto aggettivo ho detto, pivotale, ma vabbè, mi è venuto così. C'è un espediente narrativo per farlo rimanere, e quindi sei comunque parte del cast anche della seconda stagione?
9: Sì, però non lo possiamo.

Ed è pronto al debutto con la seconda stagione di Storia della mia famiglia su Netflix. Abbiamo un po' ripercorso quello che è successo nella prima stagione, per chi non l'avesse vista. Si piange veramente tantissimo. Allora, in questa seconda metà della prima ora di RadioTube, quella dedicata agli spettacoli, parliamo un po' di nostalgia, ma non solo, perché parliamo di passato, di presente, ma anche di futuro. Però è un periodo in cui forse, non lo so, sarà l'inizio dell'estate. L'estate è mista anche di tanti ricordi, di tante belle cose che vogliamo rivivere. Quanta voglia c'è di rivivere gli anni 90? Tanta, tantissima. E allora io vi porterei così a fare un viaggio indietro nel tempo, così.

0: sono contentissima di potermi collegare con una leggenda, un mito vivente che prestissimo ritroveremo dal vivo, ma poi vi do tutte le indicazioni. Alexia, che bello risentire Alexia, sono contentissima. Ciao, benvenuta a RadioTube.
1: Ciao, ciao Marta, ciao a
0: Anzi,
1: tutti.
0: Bentornata, perché ci sei venuta a trovare più volte e noi ci teniamo sempre a sapere tutte le tue novità, anche perché sei da sempre sinonimo di estate. Come sarà quest'estate per te? Te lo chiedo subito. In giro, valigie pronte?
1: Assolutamente sì, in giro valigie pronte in tutta Europa e ovviamente anche nel nostro paese meraviglioso, a portare insomma in giro quella che è stata una musica iconica, no? La musica degli anni 90 e perché no anche quello che insomma ho realizzato di recente, che sono sempre brani di ispirazione sicuramente anni 90 in inglese, ma soprattutto che fanno ballare.
0: Poi ti chiederò della musica recente, perché ho sempre la curiosità di capire quanta voglia, quanti cassetti pieni, quanto stimolo nel fare sempre cose nuove, anche se comunque il pubblico è affezionato anche al passato, non lo possiamo negare. Guarda, leggo solo negli ultimi mesi, oltre all'Italia, Spagna, Finlandia, Repubblica Ceca, Messico, partecipazione all'Electric Daisy Carnival Mexico, uno dei più importanti festival elettronici al mondo. Dunque, quando si dice, sai, spesso diciamo, no, l'artista sì, date all'estero, le tue sono vere, sono reali, c'è veramente un sacco di gente che viene a sentirti.
1: Sì, sono reali. E guarda, ho lavorato tantissimo all'estero dagli anni 2000, dal 2012 in poi, quindi dopo che mi sono ripresa dalla seconda gravidanza. Però non lavoravo molto sui social media perché ancora insomma facevo fatica, quindi ho fatto tanto lavoro che non fosse riconosciuto, era riconosciuto e come, ma non facevo sapere molto bene tutto quello che facevo, e giustamente il mio ufficio stampa un giorno mi ha detto: ma tu hai fatto delle cose pazzesche, ma bisogna dirle, ma bisogna farle. Poi un'altra cosa che facevo, che fa molto ridere, io mi vestivo sempre uguale, era come se avessi una divisa e salivo sul palco sempre vestita allo stesso modo. Mi dicevano: non funziona più così, ogni data devi essere vestita in modo diverso, perché altrimenti sembra che hai fatto solo una data. Che roba noiosissima, però alla fine sono adeguata.
0: Ti sei anche oggi, appassionata, diciamo, però, perché quando hai fatto il live al Fabric The Party, Back to the Dance Floor, questo era il titolo, l'hai concepito come un evento, quindi ti sei anche appassionata un po' al nuovo modo di fare show.
1: Sì, assolutamente. Poi guarda, ci tenevo a fare una cosa speciale per tutti coloro che mi aspettavano da tanti anni con uno

0: spettacolo mio interamente dedicato a me stessa, non solo alla musica anni 90, ma proprio alla mia carriera, alla mia storia, ed è stata proprio una festa. L'ho concepita come una festa, come un momento per noi animali degli anni 90, noi anime degli anni 90, ed è stato preso, cioè sono riuscita a fare tutto come desideravo, senza eccessi, studiato bene, giustamente anche con i mezzi che avevo a disposizione, che non erano pochi, erano abbastanza, però ovviamente siamo abituati a vedere show come Beyoncé, come Lady Gaga. Io sono riuscita a portare una cosa, uno spettacolo, però con tanta sostanza e tanta storia da raccontare.
1: Favorita anche dal fatto che non so come tu faccia, ma sei uguale e identica, e dico solo complimenti, una certa invidia, però sei identica e quindi ti puoi permettere ancora di ispirarti ai vestiti degli anni 90, cose che io non posso fare, ma semplicemente perché non ci entro più. Quindi già il pensiero
0: anche
1: che mi...
0: quello è lavoro,
1: hai ragione.
0: Cioè, tutto finalizzato.
1: Hai ragione. Io il pensiero di una vita bassa al momento mi viene male, ma devo darmi da fare di più. Alessia, hai ragione. 2024 I Feel Feeling, 2025 Follow, ora il recente Follow Ale De Tuglie Remix, firmato da DJ e producer pugliese Ale De Tuglie. Leggo perché io con i titoli sono una pippa assoluta. Com'è fare nuova musica adesso nel mondo di oggi, sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista discografico?
0: Come dicono i giovani, è una challenge, nel senso che è veramente difficile riuscire ad avere l'attenzione alla quale ero abituata una volta, no? Che ovviamente uscivi, avevi gli occhi di tutti addosso, e da un lato, quindi insomma, è un po' più stressante, perché magari ci metti anima e cuore in tutto quello che stai facendo, poi l'attenzione è non così forte come vorresti, però è anche bello perché hai la possibilità di lavorare senza avere il fiato sul collo e di sperimentare. Sicuramente questo brano, I Feel Feelings, e poi Follow, sono stati un messaggio molto chiaro rispetto a quello che sto cercando di fare, di riprendere, no? La musica cantata in inglese, il ritmo, cioè il mio mondo, il mio elemento che è quello che mi consente di lavorare non solo all'estero, ma anche nel mio paese. Sono sicuramente accolta, accettata molto in questa versione, e quindi continuare un po' la mia storia. È più stimolante, se vogliamo, da un certo punto di vista, perché hai la possibilità di ascoltare, avere stimoli da tutto il mondo, perché oggi ovviamente la musica puoi accedere a tutta la musica che vuoi, e questo ti aiuta anche a avere degli stimoli nuovi, ma soprattutto una cosa mi mantiene giovane: mi sembra di essere tornata negli anni 90 con la voglia, lo stimolo e anche l'energia che avevo, perché avendo un'età che mi permette di fare quello che voglio, posso studiare, dedicarmi alla mia voce come facevo una volta. Ora le figlie sono grandi, quindi è un po' tornato un pochino come negli anni 90, quando potevo pensare posso pensare un po' di più a me stessa.
1: Ma le figlie cosa dicono?
0: Le figlie sono molto, molto contente di avere un esempio in casa che di disciplina, di determinazione, anche direi, se si può dire a radio, in questa trasmissione, di cazzimma,
1: certo,
0: che comunque quella
1: ci vuole,
0: che purtroppo oggi i giovani, insomma, ogni tanto faticano un po' a dire: ma cosa farò, ma io questo mondo che ci lasciate. Però sicuramente io gli dico sempre: ok, io non avevo probabilmente in mente come avete voi il problema del cambiamento climatico, però sapevo che il mio cambiamento climatico ce l'avevo ben chiaro nella testa, cioè dovevo cambiare la mia situazione, dovevo trovare la mia strada, e ho cercato sempre di lottare per poterci arrivare. Il fatto che magari voi abbiate più possibilità rispetto a quelle che avevo io, perché vivete in una città che offre tanto, però sappiate che il fuoco dentro ce lo dovete avere sempre, e io credo che questo per loro sia un esempio molto importante. Cioè, essere un artista significa ardere nel sacro fuoco e significa avere sempre qualcosa che ti manca, e questo secondo me è lo stimolo per andare avanti, un positivo, cioè certo. Ti manca qualcosa che devi raggiungere
1: alla grande. Allora, lo svelo: questa sera ci vediamo a Rovato al Festival Pourparlers, ci vediamo con Alexia, ci sono anch'io, quindi avete tempo adesso per mettervi in viaggio e venire a Rovato, provincia di Brescia. C'è questo festival bellissimo organizzato dai nostri amici di Off Topic, ci siamo tutti e questa sera ci siamo anch'io e Alexia. Alessia, grazie tantissime per essere stata con noi, dunque ci vediamo dopo, a dopo!
0: Ci vediamo dopo, a dopo.
1: Grazie, a prestissimo, ciao.
0: Ciao a tutti.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati sulla tangenziale ovest di Milano, code di 6 km a causa di un incidente tra lo svincolo di Corsico Gaggiano e quello di Settimo Milanese in direzione a Otto Laghi. Sulla 9 lainate Como Chiasso verso la Svizzera per operazioni doganali, 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso con tempi di percorrenza di circa 20 minuti superiori alla norma. A causa di un concerto si verificano code sulla 13 Bologna-Padova in uscita a Ferrara Nord in entrambe le direzioni. Sempre per concerto, code anche sulla 1 Milano-Napoli in uscita a Reggio Emilia, sempre in entrambi i sensi di marcia. Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio Tube Social Village.
1: E ci ritroviamo insieme per l'ultimo spicchio della torta, no, fetta della torta di RadioTube della prima ora, quella dedicata agli spettacoli, RadioTube Social Village. Poi ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 17 con la seconda ora, con tutta l'attualità della rete e dalla rete, ma inevitabilmente parleremo comunque anche un po' di spettacoli perché c'è molta attualità anche in questo senso. Abbiamo parlato con Silvia Salemi per il suo progetto End of Silence, un progetto che parla anche di ricerca oncologica, di grandi risultati, e che lo fa insieme alle associazioni dei pazienti. Con noi c'è stato in studio Edoardo Scarpetta, protagonista di Storia della mia famiglia, stagione 2, in arrivo il 10 giugno su Netflix. E poi ancora con Alexia, ci vediamo questa sera peraltro a Rovato in provincia di Brescia con gli amici di Off Topic, che hanno come ogni anno organizzato il Festival Pourparlers, che è un festival delizioso. Quindi alle 18 finiamo la diretta e corriamo piano in auto a Rovato, quindi fan di Alexia e anche fan di Off Topic e di Radio 24, venite a Rovato questa sera. Ora però, beh, c'è una trasmissione che ha fatto la storia della TV, e c'è un documentario, una serie di documentari che ne parla. Allora, doveva essere un documentario in due parti, poi ne è arrivata una terza, ora un po' a sorpresa è arrivata una quarta parte. Siamo tutti molto appassionati, i social esplodono quando si parla di... Abbiamo una piccolissima clip.
4: Bene, dopo la speciale hit parade delle compilation, eccoci all'altro grande appuntamento di Disco Ring 84-85. Ci colleghiamo infatti via satellite con New York ed esattamente con Franco Schipani per le attualità musicali dagli Stati Uniti.
1: 13 anni, 14 edizioni, 411 puntate, Disco Ring ha fatto veramente la storia, ha spinto tanti di noi bambini dell'epoca a sognare di fare gli artisti o i giornalisti musicali. C'è stato un formidabile Disco Ring che è andato in onda quasi un anno fa in due parti, era iniziato il 26 agosto, poi ne è stata fatta una terza e poi ne è arrivata una quarta il 2 giugno. E ora è ancora su Rai Play, sono andate in onda su Rai 2, ora sono su Rai Play. Grandissimo entusiasmo nel rivedere gli artisti, ma anche rivedere i conduttori. E io, con un po' d'emozione, do il benvenuto a RadioTube a Mauro Micheloni. Ciao Mauro!
5: Ciao Marta, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24 del tuo programma.
1: Mamma
5: buon pomeriggio,
1: mia.
5: Un piacere sentirti.
1: Ma se, no, davvero parlo con Mauro Micheloni, quello vero, mamma mia,
5: sì, quanto mi
1: abbiamo sognato.
5: Mi ha fatto un po' impressione sentirmi imberbe, dovrei aver avuto 21-22 anni, sono passato un quarantennio abbondante. Quindi.
1: Vabbè, ma sei identico, però non sei invecchiato di un niente, pazzesco, come hai fatto?
5: Mi dicono che tengo ancora botta.
1: Ah,

0: alla grandissima,
1: sono alla soglia dei 67, quindi, però insomma al momento prego, dai,
0: no no, un ragazzino, accidenti Mauro. Senti,
1: grazie.
0: Impressione ti fa questo omaggio così grande e così continuativo, perché alla gente piace, quindi arrivano sempre altre puntate, a un programma, a un'epoca, a un modo di raccontare la musica, di vivere la musica, che effetto ti fa?
1: Beh, allora intanto do una notizia, che la puntata andata in onda il 2 giugno è la prima di due, adesso francamente non mi ricordo,
0: mi
1: ricordo la data, ma la seconda dovrebbe andare in onda a luglio e appunto seguirà il filone delle altre quattro precedenti. Oddio, l'anno scorso la prima puntata ha realizzato il record di ascolti di tutta la stagione per quanto riguarda la prima serata di Rai 2. Ora perché? Perché la gente dopo 40 anni, quasi 50 anni dalle prime edizioni, è ancora così affezionata a un programma iconico sicuramente. Da una parte io dico che c'è un effetto nostalgia ovviamente, no? Quell'atmosfera Marcord che sblocca i ricordi attraverso le canzoni e ci fa ritornare all'epoca della nostra adolescenza, i motorini, i primi amori, ma anche un accesso alla musica che era complicato,
0: perché
1: o ascoltavi la radio o avevi soldini per comprarti, se andava bene, l'LP, altrimenti 33 giri, altrimenti riparavi sui 45 giri. E l'unico modo per vedere questi cantanti, visto che il videoclip sarebbe stato inventato intorno all'85-86, era quello di guardare quelle trasmissioni Rai, Disco Ring, nasceva in quell'anno anche Popcorn, che poi io ho fatto nell'82-83 dopo la prima edizione, però insomma era l'unica maniera per vedere le star italiane ed internazionali, quindi c'è un effetto così nostalgia che fa sentire tutti, ci fa rivivere un po' tutti noi momenti belli, quelli della giovinezza ovviamente. Dall'altra parte facevamo numeri record, 15 milioni ogni santa domenica, numeri che manco la finale di Sanremo riesce a eguagliare. Ovviamente non c'era Netflix, non c'era Inter, non c'erano i social, c'erano pochissime televisioni, non c'era Rai 3, non c'era Rete 4, Italia 1, Canale 5 stava nascendo. Era un'altra Italia, era un'altra gioventù molto più innamorata della musica. E come ho avuto modo di dire anche all'interno, nel mio intervento, all'interno dell'ultima trasmissione, credo che insieme all'effetto nostalgia abbia giocato parecchio anche la fame e la sete, uso il termine di noi boomer ma non solo, nel non riconoscersi nella musica contemporanea, cosa che invece viene facile per i giovani, perché sono nati e cresciuti con questa musica, ma per noi che siamo cresciuti con i De André, con i De Gregori, con i Baglioni, i Battisti, oppure i Genesis, Pink Floyd, Earth, Wind and Fire, eccetera, ecco, non riconoscendoci più nella musica di oggi, ogni qualvolta ci arriva un'emozione da ieri, ci si apre il cuore, ci si apre il cuore, e questo credo che sia successo del fatto che ogni volta che va in onda una carrellata di successi di 40-50 anni fa, che per il resto lo fanno anche a te che te, niente di nuovo, però non si sa perché, anche se in certi momenti sono imbarazzato, perché quando li vedo tutti i protagonisti di allora, me compreso, sembra di stare in geriatria in certi momenti.
0: Ma è vero, sembravano tutti vecchissimi, cioè erano giovani ma sembravano vecchissimi. No, ma a questo proposito, Mauro, tu giustamente hai detto, no, c'erano i primi videoclip, eccetera, ma la cosa bella di Disco Ring è che gli artisti, anche internazionali, anche i più importanti, venivano in carne e ossa.
1: Erano obbligati a venire, perché per fare promozione ai loro dischi e organizzavano i famosi tour mondiali per promuovere l'album piuttosto che il brano, e quindi ogni nazione andavano nelle televisioni più importanti. E infatti quando è che finì Disco Ring? Quando nacque il videoclip, perché a quel punto lì Madonna, che io ho visto prima di Like a Virgin, ma la conosceva nessuno, cantava Burning Up mi sembra, però quando venivano i grandi artisti dovevano venire per promuovere il brano. Quando hanno inventato il videoclip, ti arrivava una cassetta con dentro il videoclip e gli artisti hanno smesso.

0: adesso di girare nel mondo.
1: Ah, sì.
0: Lì è cambiato un po', e infatti lì è nata DJ Television, che era basata più che altro sui video e non sugli artisti in presenza.
1: Ma che ricordi hai di quegli artisti? Cioè, chi ti è rimasto nel cuore che ancora dici, io quello l'ho conosciuto?
0: Allora, dietro le quinte, o meglio, dietro le quinte, dovevo presentare i Queen, che vennero a cantare Bicycle Race, e in quell'edizione il microfono scendeva del cantante scendeva dall'alto come nei ring di box americani, no? Sai che scende dall'alto, no? E però i tecnici della Rai non erano propriamente delle volpi, e quindi non capivano, in base alla mia presentazione, quando calare il microfono per Freddie Mercury, e quindi sbagliavano sempre: una volta scendeva prima, una volta scendeva dopo. E quindi mi sono trovato un 10 minuti sul palco a ridere con Freddie, Brian May e gli altri, perché c'era un tecnico che parlava in romanesco. Ah, ma lo scendi sto mazzabubolo a per un buono no? E Freddie voleva capire, diceva: What you say? No, guarda, non si può tradurre mazzabubolo, sarebbe il microfono, ma è intraducibile. E
1: Ma
0: quindi ci sono questi
1: favoloso.
0: ricordi di una Rai che non era elettronica. Quando noi facevamo la top ten, c'era un operaio che alzava le levette dei numeri della classifica, non c'era niente di digitale, però era più vera questa. Poi c'era un vezzo dei cantanti americani, per esempio, no? Loro non se ne andavano mai dagli studi, non lasciavano proprio la Rai prima di aver ringraziato personalmente il conduttore che li aveva presentati. Proprio questo era tipico degli americani. Figurati, io, prima edizione di Scorin, 20 anni, che mi bussano al camerino e sento il discografico: il signor White voleva ringraziarti. Io apro la porta e vedo un armadio 4 ante, Mr. Barry White.
1: Mauro, ma io
0: Thank you very much. Che mi
1: parlerei delle ore
0: abbraccia.
1: con
0: Io
1: te,
0: gli
1: Mauro.
0: arrivavo, ero mezzo 70 centimetri. Però ecco, quando ricordo questi momenti a pranzo con i Supertramp, conoscere il mio cantante preferito, che non è sicuramente tra i più famosi, ma era il cantante con cui io sono cresciuto, che era Gino Vannelli,
1: Ma certo.
0: italo-canadese, più canadese che italiano. Vedere Maurice White, Philip Bailey degli Earth, Wind & Fire, i Commodores, i Van Halen, i Dire Straits. Ecco, per me aver visto da vicino, aver stretto la mano i Police, Sting, aver visto tutti quegli artisti, io lo ritengo un privilegio unico e inenarrabile.
1: Mauro, che cose meravigliose, e tu e i tuoi compagni di avventura avete fatto venire la voglia di occuparsi di musica a tanti bambini come me che poi l'hanno fatto, che eravamo tanto piccoli, ma non siamo poi tanto lontani adesso come generazione. Allora, aspettiamo, allora, questa ci ha svelato Mauro Micheloni che ci sarà un altro appuntamento con formidabile Disco Ring. Mauro, grazie per essere stato con noi, una vera leggenda, grazie a Mauro
0: Marta, è
1: Micheloni.
0: stato un grande piacere. Quando volete, dimenticavo, sono un assiduo ascoltatore di Radio 24 e anche
1: Ah,
0: tuo ascoltatore.
1: allora ci devi venire
0: Quindi
1: a
0: per me è un
1: trovare.
0: piacere,
1: Ci devi venire a trovare.
0: assolutamente, con piacere, con
1: Grazie
0: piacere.
1: Mauro, noi facciamo una breve pausa, giornale radio delle 17, poi saremo ancora insieme.
2: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
3: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
6: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
7: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
4: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it.

0: Twitto viene nei nostri store.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
6: Sono le 17.
7: GR 24, il sole 24 ore.
6: Salgono a 3 le vittime del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Oggi 9 le vittime dei bombardamenti israeliani nel Libano meridionale. A Monte Carlo in corso le qualifiche della Formula 1, la russa Andreeva vince il torneo femminile del Roland Garros. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Tre persone sono morte nel crollo di una palazzina di 2 piani avvenuto all'alba di oggi a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, probabilmente a causa di una fuga di gas. Le vittime sono un 47enne e una donna di 89 anni trovati sotto le macerie. Morto in ospedale anche il figlio dell'anziana di 60 anni che era stato trovato vivo dalle macerie. È iniziata ed è in corso la manifestazione per la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro organizzata dalla CGIL per le strade di Amendolara Marina in Calabria dopo l'omicidio di 4 braccianti avvenuto lunedì scorso. Alla testa del torneo il segretario generale Landini, quello della Fly CGIL Minnini, presenti le delegazioni del PD, Movimento 5 Stelle, Libera, Rifondazione Comunista, dell'Ampi e di Lega Ambiente. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che contiene il quinto taglio delle accise per contenere l'aumento del prezzo dei carburanti dopo la crisi energetica scaturita dalla guerra in Iran. Il taglio sarà in vigore da domani fino al 3 luglio e lo sconto sul diesel si riduce a 6 centesimi come quello sulla benzina. Complessivamente i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, ed è di almeno 6 morti il bilancio di un raid aereo israeliano su Gaza City. Siamo allo sport con i motori e anche il tennis, ci dice tutto in diretta Giovanni Capuano. Ciao Giovanni.
8: Sì, partiamo proprio dal tennis perché Mira Andreeva ha vinto il Roland Garros femminile, lo ha fatto vincendo 2-7-0, 6-3-6-2, questo il risultato contro la polacca Kvalinska nella finale che è durata 1 ora e 22 minuti. Mira Andreeva, classe 2007, è la più giovane vincitrice a Roland Garros dai tempi di Monica Seles. Domani ricordiamo la finale con in campo il nostro Flavio Cobolli contro Alexander Zverev. A Monte Carlo invece in corso il Q3 delle prove ufficiali del Gran Premio di Formula 1, mancano una manciata di minuti perché c'è stato un ritardo. In testa in questo momento c'è Kimi Antonelli, Ferrari però fin qui velocissime, e per i motori la MotoGP con la vittoria di Marc Marquez nella sprint race del Gran Premio di Ungheria. Sul podio Bezzecchi che ha allungato a 20 i punti di vantaggio in classifica mondiale su Jorge Martin. A te la linea.
6: Molto bene, grazie Giovanni. È tutto per questa edizione. Adesso di nuovo Marta Cagnola in diretta. GR24 torna alle 18:00.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Passa Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
2: Passa Intred.
3: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni

0: interessi sempre.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
5: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
4: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.

0: RadioTube Social Network.
1: Sono le 17:05 minuti, come sempre puntualissimo il giornale radio di Enrico Pagliarini. 17:05 minuti, iniziamo la seconda ora del nostro RadioTube, RadioTube Social Network, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Cosa abbiamo fatto nella prima ora della nostra diretta? Ma come sempre ci siamo dedicati all'ora di RadioTube Social Village con un sacco di spettacoli con noi. Silvia Salemi, Edoardo Scarpetta, il leggendario Mauro Micheloni e Alexia, perché questa sera saremo live al Festival Pourparlers di Rovato. Insomma, una telefonata per darci appuntamento e per anticipare un po' quello che succederà questa sera. Ora è il momento della seconda ora di RadioTube Social Network, con tutta l'attualità della rete dalla rete. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, oppure potete recuperare me su tutti i social o quasi, come chiocciola Marta Cagnola. È il momento di dare il benvenuto al nostro co-conduttore d'eccezione. Io non so mai come definirlo, perché lui fa tutto e fa tutto bene. È un esperto di marketing, è un giornalista, è un osservatore delle tendenze. Da qualche anno si dedica anche a organizzare un festival che sta per tornare. Tra poco gli chiediamo qualcosa. Michele Boroni, ciao Michele, bentornato.
2: Buon pomeriggio Marta, grazie dell'invito.
1: Ma hai un hai fatto un biglietto da visita a Fisarmonica ultimamente? Come?
2: No.
1: No, dai, però
2: poi biglietti da visita non usano più.
1: Io non ce li ho più. Però noi ci conosciamo veramente da tanti, da più di 20 anni. Però
2: da tanto tempo.
1: Quando tu adesso, nel 2026, ti presenti una persona, ma cosa fai nella vita? Tu cosa rispondi, Michele?
2: È difficile, dipende da che persona, perché appunto, come dicevi te, mi occupo di varie cose e ovviamente cerco sempre di evidenziare quella che può essere più interessante alla persona con cui parlo, ecco.
1: Fantastico.
2: Quindi a volte può essere più può essere più giornalista di tecnologia, può essere più critico musicale, può essere più esperto di marketing, insomma.
1: Così si fa. Tra l'altro parleremo anche di trasversalità di competenze più tardi, perché parleremo di un libro molto interessante che è appena uscito. Michele, però ti faccio anche un po' analizzare come sempre i video che sono stati più condivisi questa settimana sui social network, sulle pagine dei quotidiani, quelli che magari ci sono arrivati via WhatsApp o via messaggistica da chi conosciamo. Questa settimana non c'erano tantissime cose di politica, ho deciso di partire con la cronaca, con qualcosa di veramente terribile che è successo in questi giorni. Ecco qui, il TGR Calabria, eccolo.
3: Cara benzina, cara caffetta, dopo Ciandino. Questo. Cara, boom, mi problem, grande problem. Non viene Pakistan. Mangiare, ok. Casa, ok. Soldi, no. Ne parli, ok. This mafia, hey, mafia.
1: La strage dei braccianti ad Amendolara in Calabria, questa è la voce di uno dei sopravvissuti. Io non ho parole.

0: Abbiamo visto delle immagini che io francamente non avrei voluto vedere, che forse non era neanche necessario dare in pasto al mondo online, ma è giusto invece parlare dell'avvenimento e anche mostrare il retroscena, cioè queste condizioni di lavoro, questo mondo che è un mondo parallelo e che noi non vediamo. Ho letto recentemente un commento su un quotidiano: un mondo che noi vediamo tutti i giorni e che fingiamo di non vedere. No, non lo vediamo, non ci accorgiamo che esiste, eppure i segnali che esista ci sono, e quindi forse è giusto certe cose sbattercele sotto gli occhi, non tanto il momento in cui questo essere di cui non ho per il quale non ho parole appicca il fuoco ai braccianti, ma le immagini delle loro condizioni di lavoro sì. Michele, non so quanto ci sia da commentare, non tanto del fatto, ma di come è stato raccontato sui media. Cosa ne dici?
1: Sì, allora io devo dire la verità, io di fronte a questa notizia mi sono bloccato e tutte le altre, come dire, discussioni a cui partecipiamo in un non in secondo piano, in decimo piano, mi è sembrato tutto talmente innocuo e marginale rispetto alla gravità di questa notizia, cioè dar fuoco alle persone credo che sia la cosa più infima che un mondo, insomma, civile in cui viviamo possa tollerare, ecco. Quindi per come è stato comunicato, non lo so, cioè appunto come dicevi tu, le immagini sono molto forti, ma credo che debbano in qualche modo essere visibili, perché non, le persone non possono rimanere, come dire, cioè insomma bisogna far qualcosa di fronte a questa situazione che, come dicevi te, è invisibile ai nostri occhi, e cerchiamo sempre di trovare sempre nuove discussioni, nuove argomenti per come dire creare un dibattito, eccetera. Ma questo è una cosa che secondo me deve essere alla prima, come dire, in prima pagina per tanti giorni, perché deve essere un qualcosa su cui la politica, tutti noi si devono muovere, perché condizioni così in Italia,
0: certo,
1: davvero sono incredibili.
0: Non è compatibile con l'umanità, la politica e tutti noi, perché nel momento in cui ci rendiamo conto che magari appunto i pomodori costano troppo poco, dobbiamo sapere, certo, dove va a finire quello che noi risparmiamo, ad esempio. È giusto essere molto molto molto più informati di come non lo siamo ora. È successo qualcosa di inquietante anche nel Regno Unito ed è difficilissimo trovare le parole per descrivere quello che sta succedendo. Sentiamo.
2: You've been stabbed. Whereabouts? I don't think you have, mate.
0: Allora, una notizia che ci fa avvolgere nelle nostre certezze, e non riusciamo a trovare una via d'uscita, perché è successo in Inghilterra, se ne sta parlando moltissimo. Un 18enne, Henry Novak, è morto dopo essere stato trascinato e ammanettato per terra. Era sotto custodia della polizia, ma era stato accoltellato. L'accoltellatore, condannato all'ergastolo, aveva convinto gli agenti di essere stato vittima di un'aggressione razzista, e la polizia non aveva creduto alla versione di Novak. Insomma, è complicatissima questa storia, ma a volte ci stiamo incartando anche noi in un mondo in cui, se l'accoltellatore è sikh e lo studente è bianco, noi ci sentiamo in colpa se non crediamo all'accoltellatore. Quindi tutto questo è probabilmente frutto di un mondo che fatichiamo ancora a capire, ma di fatto ha fatto una vittima. È complicatissimo parlarne, nel Regno Unito è diventato terreno di scontro, e anche qui è complicato trovare le parole giuste, ma anche la categoria del pensiero giusta.
1: Sì, sì, in più, oltre alla notizia che, come dicevi, è agghiacciante, in più questa è stata anche

0: come dire, manovrata e oggetto di propaganda di campagna elettorale. Del Farage di turno che parla appunto di un razzismo al contrario contro i bianchi. Quindi, insomma, al di là della notizia, poi ci sono anche come dire, le strumentalizzazioni che rendono ancora più difficile fare un, come dire, un dibattito e una riflessione pacifica, insomma, o quantomeno laica su questo tema, ecco.
1: È vero, però poi se noi diciamo, però poi viene strumentalizzato, allora non ne parliamo, commettiamo ancora qualcosa
0: No, no, no,
1: di sbagliatissimo. Quindi è comunque un
0: assolutamente.
1: inciampo continuo e purtroppo questo ragazzo,
0: Diciamo
1: 18 anni,
0: continuo.
1: è morto e questa è la vera notizia. Allora, si parla pochissimo ormai, io non so neanche dove giochi, Mario Balotelli. Io me lo sono un po' dimenticato, devo dire la verità, ma non se l'è dimenticato. Il sindaco, stavo dicendo ancora neosindaco, ormai è da un po', quindi forse non è più neosindaco di New York, Mamdani, eccolo qua.
2: Mario Balotelli, one of the greatest strikers in recent memory, once said about his muted goal celebrations, "When I score, I don't celebrate because I'm only doing my job. When a postman delivers letters, does he celebrate? When New York City puts on a World Cup that is organized, that is safe, that runs smoothly and easily, will we celebrate? No, because we are only doing our job. New York City has the people,
1: Allora,
2: the
1: Mario
2: preparedness, the
1: Balotelli, mi dice Alessandro Schirano, gioca negli Emirati al Ittifaq, quindi gioca ancora. Io l'avevo un po' perso di vista, ma come sapete non sono un'esperta di calcio. Quindi il sindaco di New York, Zoran Mdani, l'ha citato. Beh, direi inaspettato. Io sono rimasta molto colpita. Cosa ne dici, Michele?
0: No, no, è stato anche per me, perché lui in realtà ha giocato, dopo aver giocato in Italia, in Francia, in Inghilterra, ha giocato anche negli Stati Uniti. Quindi, e come sai, il calcio negli Stati Uniti è comunque uno sport che sta piano piano, insomma, anno dopo anno, diventando sempre più importante, popolare e anche un po' di culto. Quindi anche l'idea di utilizzare un calciatore come simbolo, eccetera, da parte del sindaco di New York, era anche, come dire, una scelta strategica
1: Anche un
0: in
1: po' in
0: qualche
1: vista dei
0: modo,
1: mondiali nei
0: anche un po' in
1: quali
0: vista dei
1: noi non
0: mondiali.
1: saremo protagonisti, ma insomma.
0: Certo. E quindi, insomma, tutto questo fa anche a me mi ha stupito molto. In effetti è vero, Balotelli era uno di quelli che difficilmente esultava insomma, dopo aver fatto il gol, e quindi diceva: perché devo esultare? Sto solo facendo il mio lavoro e quindi vado avanti. E quindi era interessante. Poi noi ovviamente ci ricordiamo sempre del Balotelli, quello fuori dal campo, quello che poi
1: Certo.
0: appunto. Però è stato un giocatore importante e con una sua etica sul campo interessante.
1: È vero, è vero, è vero. E quindi posh e à la page è di moda allora il calcio negli Stati Uniti. Appunto, adesso arrivano i mondiali. Tra l'altro, come ogni anno, ormai no, come ogni 4 anni in cui non andiamo ai mondiali, penso sempre agli esperti di marketing che si erano inventati un sacco di cose per i mondiali che a un certo punto hanno dovuto cestinare tutto. Funziona così?
0: Sì, funziona così. Funziona così, però ci sono delle clausole. Ci
1: Ah,
0: sono sempre
1: ok.
0: delle clausole ormai nei contratti, appunto, nel caso, come c'è il caso del no show nel caso dei concerti, perché appunto per cause di forza maggiore, eccetera, non si può fare lo spettacolo. Nel caso appunto in cui la squadra nazionale non partecipa ai mondiali, insomma, ci sono delle clausole che in qualche modo assicurano le aziende, però comunque è sempre una perdita di
1: Eh
0: visibilità
1: sì, eh sì.
0: e di prestigio e di attività commerciali.
1: Hai
0: Quello sì.
1: detto no show, purtroppo il no show questa volta lo deve fare Matteo Arnaldi. Questo Roland Garros è stato un disastro per quanto riguarda gli infortuni e i ritiri, perché prima la sconfitta tremenda, non mi sono ancora ripresa, di Jannik Sinner, poi purtroppo ci ha spezzato il cuore Matteo Berrettini e adesso Matteo Arnaldi. Ma cos'è successo? È successo che io, una delle prime cose che mi sono chiesta è stato: pensa a tutte quelle persone che avevano comprato il biglietto e non vedevano l'ora di vedere la semifinale. Io stessa ero pronta per una serata davanti

0: al tennis. E cos'è successo? Beh, Flavio Cobolli è sceso lo stesso in campo, sentiamo. Allora, è sceso lo stesso in campo, ha fatto proprio una sfilata appunto dopo il forfè di Arnaldi, ma la cosa più carina è il fatto che Flavio Cobolli sia entrato nello Châtrier davanti al pubblico che era corso per gustarsi il derby, ma ha dato la possibilità di fare il loro ingresso in campo ai due bimbi che avrebbero dovuto accompagnare lui e Matteo. Quindi lui è sceso a salutare il pubblico, ma soprattutto ha fatto la sfilata con i due bambini e ha fatto super super bene. Dai, un altro video e poi ti chiedo qualcosa del tennis. È tornato sulle prime pagine dei quotidiani il video con Berrettini e Cobolli da bambini, eccolo, eccolo.
1: Una dichiarazione per la stampa.
2: Ha giocato molto bene il primo set, anche se lui mi ha regalato un po'. Poi il secondo 2-0 mi sono fatto rientrare in partita, ho giocato un po' peggio io, lui ha sbagliato di meno e è andato 3-2 sopra, però poi sono stato bravo a recuperare.
1: Bene, bene, bravo. Qui abbiamo anche il tuo allievo.
2: Sì.
3: Magari?
2: Magari.
1: E invece? Però oggi hai vinto una bella partita. Bocca al lupo a tutte e due.
0: Allora, io aspettavo questo andiamo, perché secondo me è il momento più bello di questo video. Sono piccoli, credo che in quel momento Cobolli avesse tipo 8 anni, già con quest'aria e questo modo di parlare da impunito, con Matteo Berrettini più grande che a un certo punto gli dice andiamo, e Cobolli che lo segue come si seguisse, no, il suo mito. Un video carinissimo che era già uscito ma è tornato sulle prime pagine dei giornali online. Io, ecco, il calcio no, ma il tennis sono invasata. Bellissimo momento. Michele, dal tuo osservatorio appunto molteplice, che guardi il giornalismo, sì, le tendenze, il marketing, com'è questo momento del tennis italiano?
4: Allora, in realtà qui c'è anche un momento di intimo, perché io ho giocato a tennis a livello agonistico quando ero proprio piccolo. Io
0: ne avevamo
4: passato
0: parlato, certo.
4: Le estati a Pieve Pelago nel centro Coni Fit per 5 estati di seguito, quindi io sto vivendo dei momenti, cioè, di gloria, cioè sono felicissimo di quello che sta succedendo al tennis italiano e sono contento, mi fa piacere che oltre al successo che questi tennisti italiani stanno riscuotendo, che sono anche portatori di valori sportivi, di rispetto, valori sportivi, di lavoro duro, e quindi io sono veramente felice. Tra l'altro volevo aggiungere una cosa: ieri Cobolli non solo è entrato con i bambini, ma ha anche fatto 20 minuti, mezz'ora di allenamento
0: con il suo
4: sparring partner e ha anche chiamato che partono con quei cori ogni tanto, eccetera. Ho detto, ma dai, vieni qua e si gioca, e hanno giocato insieme.
0: Devo dire che è stata una cosa bella anche perché in effetti aspettare una sfida e vederla scemare così non è bello per uno spettatore, e io l'ho trovato delizioso. Poi davvero Cobolli impunitissimo con quell'aria sfrontata. Guarda, sto pensando, io avevo, ne abbiamo già parlato, avevo la cameretta con tutti i poster di Boris Becker, ho ancora quintali di ritagli, di agende dedicate a Boris Becker. Non lo so se avessi 15 anni adesso chi sarebbe il mio preferito. Non lo so, perché
4: sì,
0: sono tutti veramente deliziosi. Ma sai chi torna? Torna ancora? Torna Serena, eccola qua.
5: I gotta change my number.
0: Molto carina questa ad, questa pubblicità che è sul suo profilo Instagram in collaborazione con Nike, che la veste. Molto carino, perché praticamente cosa succede? È lei che si vede che sta giocando, ma si vede solo che lei è vestita ed è su un campo, e sulla panchina c'ha questo telefonino che continua a suonare. Lei dice: ah, evidentemente devo cambiare il numero, e la caption, la descrizione del post è solo: le buone notizie viaggiano veloci. Grande Serena Williams, bella questa ad furbona, bella bella bella.
4: Sì, operazione, grande operazione di marketing, ma fatta con stile, con gusto, con ironia, non per niente a fianco del marchio Nike c'è anche il marchio di Serena Williams, quindi insomma, come dire, un vero co-branding, un'operazione di co-branding fatta molto molto bene, quindi siamo curiosi anche di vedere quelle che saranno le performance, però diciamo ha già vinto da un certo punto di vista di comunicazione. Quindi
0: anche perché poi io sono impazzita per i commenti, perché branding anche nei commenti, perché c'è il commento di Barbie welcome back tennis Barbie, e poi Coco Gauff dreams come true, Wimbledon, proprio Wimbledon in persona, che scrive Serena back on grass, Serena torna sull'erba, Maria Sharapova yes finally, Chiara let's go, e ci sono Lindsay Vonn, bellissimi bellissimi anche i commenti, vabbè, torna 44 anni se non sbaglio, vediamo cosa combina, vabbè, ma lei è una grandissima. Non ti farò vedere il video di Ancelotti che si commuove per i nipotini, perché così non rinverdiamo questa mancanza dell'Italia ai mondiali, perché Ancelotti ci sarà ma con un'altra nazionale, con quella del Brasile. E invece oggi annunci importanti in fatto di musica e di televisione, il video ha solo una musica di sottofondo, ma sentiamo. Allora, Voglio una vita spericolata, le mani mostrano dei cartelli, è Stefano De Martino che svela le date del prossimo Festival di Sanremo, quindi sappiamo già quando andrà in onda e in scena il Festival di Sanremo del 2027, tardissimo, perché sarà in pieno febbraio, grande appunto operazione di creazione dell'attesa. Perché mi sembra che Carlo Conti l'avesse fatto un po' meno quest'anno, ma ho delle mie idee, che sono anche un po' complottista, vabbè, lasciamo perdere. Invece qua con questa Voglio una vita spericolata dal 16 al 20 febbraio ci dà l'appuntamento. Stefano De Martino crea l'attesa, no? Diciamo così?
4: Sì, decisamente crea l'attesa. A me l'idea, devo dirti la verità, a me... al di là di Sanremo eccetera, a me proprio l'idea di creare veramente tanta attesa sull'evento musicale, cioè come hai detto tu giustamente, è quasi più un evento televisivo che musicale, questo ormai lo sappiamo, perché l'idea di stagionalizzare la musica a me mi ha un po' scocciato, perché sembra che ormai la musica italiana funzioni soltanto intorno a Sanremo. Già siamo riusciti a non avere più i tormentoni estivi, che io credo che sia una grande vittoria. Ecco, se il fatto di stagionalizzare tutta la musica italiana su Sanremo a me mi fa sempre
0: un po' sì, però devo anche dirti che secondo me abbiamo ancora un po' bisogno di riti, qualcosa di rito ce l'abbiamo bisogno, dai, qualche abbiamo parlato nella prima ora
4: dei diritti vanno benissimo.
0: Certo. Abbiamo parlato nella prima ora del successo di questi documentari dedicati a Disco Ring, certo che ci fanno rimpiangere un momento della musica in cui addirittura gli artisti stranieri venivano tutti in Italia a fare promozione dei loro dischi, a Disco Ring non mandavano i video, c'erano i cantanti veri, che è una cosa abbastanza
4: in playback, rigorosamente in playback.
0: Ovviamente, però arrivavano davvero, quindi ne abbiamo parlato con Paolo Micheloni, che veramente non lo so, beh, proprio un altro mondo. Dai, chiudiamo questa prima mezz'ora con un video che ci ha insomma anche fatto un po' preoccupare, Claudio Baglioni, eccolo.
3: Proprio in occasione del mio compleanno, del mio 75esimo anniversario, io ho preso un'influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po' fuori stagione, però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava, o meno si era trattato, insomma, di una polmonite acuta interstiziale.
0: Insomma, quindi, Claudio Baglioni ha rimandato di un intero anno il suo Grand Tour La Vita Adesso. Era il progetto previsto per l'estate 2026, ne avevamo parlato a lungo. È insomma una brutta avventura per Claudio Baglioni, soprattutto lui è super in forma, però quando hai qualche annetto in più è giusto riguardarti. Doveva essere un tour molto grosso con tante date, meglio farle quando si sta bene, quindi insomma un grande in bocca al lupo a Claudio Baglioni, al quale vogliamo un enorme bene, un grandissimo bene, quindi dai Claudio,
4: anche perché lui è uno che non si risparmia mai, quindi insomma fare una cosa a mezzo servizio credo non faccia parte
0: no,
4: dei suoi
0: no,
4: piani.
0: Assolutamente. No, assolutamente. Non è proprio il tipo. Io avevo visto l'anteprima di questo tour, un po' l'aperitivo, l'antipasto a Lampedusa, veramente delle sfacchinate, appunto, lui in gran forma, ma meglio riprendersi per bene. E poi ci saranno quelli che scriveranno: ma non aveva detto che si ritirava? Sì, però doveva ritirarsi alla fine di questo tour, l'ha spostato e diamoci pace, lo farà più avanti. Allora dai, diamoci una piccola pausa, respiriamo per qualche pochissimi minuti, anche perché poi voglio chiedere a Michele Boroni cosa succederà nei prossimi weekend, perché abbiamo degli appuntamenti importanti, ne parliamo tra pochissimo.
6: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno, a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Passa Intred.
10: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
10: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
16: Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Atmosfera un po' instabile sulle Alpi orientali, al nord-est e sul medio versante adriatico. Altrove bel tempo prevalente. Domani pressione via via più salda su tutto il paese, da segnalare soltanto la possibilità di rovesci pomeridiani sui settori alpini centrali. Temperature in ulteriore lieve aumento su tutto il paese. Scarica l'app del meteo.it.
18: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Funzionalità della prostata?
20: O ti senti così?
19: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
20: Nel 1995 abbiamo inventato il robot taglia erba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna

0: che niente è più importante dei tuoi occhi.
1: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Radio Tube Social Network.

0: Get Another Chance to Love, cantavano i Gorillaz in Orange County. Ma perché i Gorillaz? Ma perché il nostro Alessandro Schirano ha scelto proprio i Gorillaz per tornare con la seconda mezz'ora del nostro Radio Tube Social Network e con il nostro co-conduttore d'eccezione Michele Boroni? Avranno mica qualcosa a che vedere con il festival La Prima Estate, di cui Michele Boroni è una delle menti pensanti e organizzatrici? Michele?
1: Che domanda retorica.
0: Così?
1: Ebbene,
0: è
1: ebbene
0: così?
1: Sì. Ebbene sì, ebbene sì. Infatti i Gorillaz sono tra i gli headliner del festival La Prima Estate, che quest'anno è alla quinta edizione. È un festival che si svolge al Lido di Camaiore, al Parco Bussola Domani. Quest'anno è dal 19 al 21 giugno e dal 26 al 28 giugno, un festival che appunto anche Marta conosce piuttosto
0: sì,
1: bene,
0: sì.
1: Fin dal primo anno, devo dire, quindi insomma in tempi non sospetti, quando ancora era un
0: quando ancora era un bambino festival, adesso è diventato grande.
1: Infatti, è festival appunto prodotto da Alessandro Galli, e quest'anno c'è veramente una, insomma, non lo dovrei dire io, però è veramente una gran line-up. I nomi, soprattutto gli headliner, sono di gran rispetto: i Gorillaz, Nick Cave and the Banshees, Richard Ashcroft, anche in data unica italiana, Jack White, l'ex leader dei White Stripes, che per la prima volta viene come solista. Ma poi mi piace anche citare tutta una serie di artisti di seconda fascia, ma di altissima qualità. Lasciami citare i Wolf Alice, che hanno preso quest'anno il Brit Awards come migliore rock band inglese. Ci sono gli Hives, che sono pura energia rock. C'è il ritorno dei Libertines. C'è Dave Ellis, che è una delle grandi rivelazioni di questo 2026, tutte in data unica in Italia.
0: Oh.
1: E poi ci sono anche dei nomi da scoprire per la prima volta, perché il festival, ricordiamo, che non è solo andare a vedere i propri beniamini, ma andare a scoprire quei nomi che, insomma, ovviamente in un concerto singolo non andresti mai a vedere perché non li conosci, ma che poi si rivelano, possono diventare i tuoi artisti preferiti. In questo caso c'è Don West, che fa un soul bianco di grande qualità. Io punto molto sui Midnight Generation, che sono americani messicani e fanno un pop funk davvero davvero coinvolgente. E poi c'è anche la musica italiana, perché ci sarà una serata dedicata proprio al rock indipendente degli ultimi 30 anni, con i Marlene Kunz, i Ministri, Casino Royale e i Si Boom Voilà, che sono il nuovo supergruppo con la bassista dei Verdena.
0: E poi ci sono poi le spiagge, e c'è la passeggiata Sergio Bernardini, e c'è Lido di Camaiore, vogliamo omettere. Vabbè, un sacco di cose fighissime. Michele, però adesso dobbiamo anche parlare di intelligenza, ed è una sfida non da poco. Io introdurrei il tema e il nostro ospite così. For 10 years I have buried my own heart.

0: Inside the bodies of my brothers. Today I bury that grief in Trojan ground.
1: Allora, questo pare sia il trailer dell'Iliade realizzato con Grok Imagine 1.5, appena rilasciato, lo ha scritto Elon Musk su X, riferendosi al nuovo modello video di xAI. E in effetti fa abbastanza impressione. L'intelligenza artificiale è una delle sfide del nostro tempo, ma c'è una sfida ancora più interessante, che è la sfida della nostra intelligenza alle prese con questo tempo, perché il modo di pensare, il modo di formarsi, il modo di vivere che ci è stato insegnato forse non è il più adatto oggi. È una riflessione molto molto interessante che fa in La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti, edito da PM Arturo Artom. Buongiorno e benvenuto a RadioTube, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, ingegnere, innovatore, scrittore, ma come mai dedicare un libro a... cos'è adesso la nuova intelligenza? Ma proprio quella umana?
2: Sì, assolutamente quella umana, ma come tutte le cose più belle nella vita, per coincidenza, io da tanti anni a Milano animo un cenacolo culturale in cui invito artisti, imprenditori, designer, scienziati a confrontarsi, oltre 400 edizioni, diventato, devo dire, molto riconosciuto, e l'anno scorso mi chiamano a fare una conferenza TED, e allora cerco di fare la somma di quello che ho imparato in questi anni mettendo insieme i talenti e inizio a elaborare questa mia teoria, che partiva con una constatazione di fatto: le virtù fondanti del Novecento, io ho 60 anni, dove sono stati formati, studia, lavora, i nonni avevano fatto la guerra, cioè coerente, finisci tutto nel piatto, tutta questa formazione che era in un mondo lineare, tu studiavi, acquisivi competenze, crescevi, facevi carriera e facevi più o meno tutta la tua vita serena. Adesso questo mondo è stato spazzato via, e se noi continuiamo a predicare queste virtù ai giovani, creiamo dei disadattati.
1: Ma è vero, è vero. Allora, faccio una brevissima digressione autobiografica. Io sono una brava ragazza che ha sempre studiato tanto, che andava a scuola, prendeva sempre ottimi voti. I miei genitori dicevano: studia, ottimi voti, laureati, studia le lingue, parla tante lingue, studiavo musica, insomma ho fatto tutto quello che si doveva fare, no? E poi però io leggo in questo libro, e non posso darle torto, se ti sei sempre impegnato, se hai studiato, se hai fatto il tuo dovere, se hai cercato di essere competente, affidabile e serio, questo libro è scritto per te, non contro di te. Tu hai fatto tutto giusto, solo che sono le regole a essere cambiate, e sono cambiate nel profondo se lei ci consiglia, ad esempio, di divertirci, scrollare, pensare diversamente al senso del dovere?
2: Devo dire, un mese fa, quando sono partito, ero l'unico in Italia che parlava bene dello scrolling, che massacrato tutti i ricordi in televisione, eccetera. In realtà adesso pian piano ho detto che l'uscita è stata, è chiaramente una provocazione per dire che io lo stesso consiglio ai miei amici di farlo un giorno al giorno. La sintesi è questa, guarda.
1: Allora, la stiamo un po' perdendo, vediamo se riusciamo a migliorare il collegamento, proviamo, diceva, l'unico a consigliare lo scrolling, che per noi tutti è, insomma, pensiamo subito che sia una perdita di tempo.
2: Perché è una cartina di tornasole del cervello dei giovani che si sta probabilmente, questa è la mia teoria, adattando inconsciamente un mondo dove non conta più la mente verticale, ma the horizontal mind, la mente orizzontale che collega idee e competenze diverse. E in fondo lo scrolling, che è un pochettino l'evoluzione del nostro zapping, noi siamo della televisione, è esattamente questo. Se noi vorremmo assumere una persona, un imprenditore, ad oggi il bravino, che l'ho fatto tutte le cose per benino, non le assume più. Assume la persona sveglia in gamba, che gli risolve subito i problemi e che dimostra che sostanzialmente una competenza, una può essere spazzata via delle AI in 6 mesi, una norma ti può spazzare via un prodotto in 6 mesi, l'Unione Europea che tira fuori una norma per cui quel prodotto non è più sostenibile, una guerra purtroppo, una parte del tuo prodotto è fatto in una zona di guerra, e quindi bisogna abituarsi a un modo che sta cambiando così rapidamente che continuare a seguire le regole dei bravi purtroppo può creare grandi problemi, soprattutto ai giovani.
1: È vero.
2: La chiave in fondo è questa: c'è sempre stata una parte di creativi, di persone che non hanno seguito la diciamo, il percorso standard. Ma adesso questa parte sta diventando la maggioranza. I lavori del futuro non saranno più, purtroppo, per fortuna, sulla singola competenza verticale. Lei ha citato adesso quel video bellissimo sull'idea di Grok. Io nel capitolo iniziale del libro cito la vera momento in cui, come nel film 2001 di Odissea nello spazio, ti rendi conto che per sempre l'umanità cambierà. Novembre 2025, OpenAI e Anthropic, Claude, lasciano una nuova release in parallelo che sembrava una release normale delle loro piattaforme di intelligenza artificiale. In realtà da novembre 2025 si è capito che il coding è fatto molto meglio dalle AI rispetto all'essere umano, e quindi una generazione intera di ingegneri del software mobile che si sono formati, che hanno studiato 8 anni, che guadagnavano 50, 100, 200 mila euro all'anno, nel giro di 3 settimane si sono visti sostanzialmente senza lavoro. Chi è che sopravvive? Quei pochi che hanno capito che è inutile provare a vincere una battaglia persa, quindi che non usano più le AI per aiutare a programmare, ma la sfruttano per avere idee innovative e collegare marketing, produzione, commerciale. Quelli che hanno queste menti qua sono quelli che vinceranno.
1: È vero, è vero. Si parla poi, lei alla fine parla di adulto adattivo, mi piace molto, e quindi vorrei, prima di salutare Arturo Artom, chiamare in causa Michele Boroni, che per me è l'adulto più adattivo e trasversale che io conosca, perché davvero ha mille competenze ed è sempre il più aggiornato di tutti. Michele, cosa ne pensi?
3: Allora, il libro non l'ho ancora letto, ho letto alcune interviste del signor Artom e le trovo molto interessanti. In particolare mi piaceva, lei a un certo punto dice che ovviamente deve essere rivoluzionata anche la scuola, no? E quindi la scuola dovrebbe insegnare, lei dice, più a fare domande e a fare connessioni piuttosto che insegnare le singole materie.
2: A dare risposte, guardi, e questo è uno dei punti centrali. L'intervista deve essere sempre molto rapido, servono 1000 punti, ma la scuola, a mio parere, in fondo è l'unica organizzazione che è rimasta 100 anni fa. Riforma Gentile sotto il fascismo nel 1923. Sostanzialmente la scuola italiana è quella, sì, c'è l'aula di informatica. Il punto è reverse mentoring, lo vediamo con i nostri giovani, sono loro che ci insegnano sul digitale, una scuola che deve tornare alla biblioteca d'Alessandria di 2500 anni fa, dove gli allievi stavano in cerchio attorno al maestro che fluidificava la discussione. Il ragazzo di 12, faccio molti esempi nel libro, spiega a Marco Bizzarri, quando era capo di Gucci, che non avevano le sneaker, e da quello Marco dice: caspita, ho perso un'ondata di moda, e poi l'ha trovato ovviamente subito. O a Fabrizio Freda, che ha guidato Estée Lauder per 15 anni, che ha formalizzato il reverse mentoring. Il giovane che entra in azienda viene messo una volta sotto il dirigente anziano. Adesso in Estée Lauder è il dirigente anziano che viene messo su tutto l'agone digitale sotto di lui. In sintesi, e chiudo, l'intuizione vera, come ebbe Darwin andando alle Galapagos e vedendo che i fringuelli avevano dei becchi molto diversi da un'isola all'altra, e capì che era l'alimentazione, cioè i semi, che erano diversi. La mia teoria provocatoria, ma più scomoda, ma a mio parere che vincerà, è quella che dopo 40 anni di semi digitali, soprattutto dal primo PC all'intelligenza artificiale, l'ambiente cognitivo sia così cambiato, i semi siano così cambiato, che l'intelligenza si sta adattando.
1: È vero, leggetelo, La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti, edito da PM, grazie ad Arturo Artom. A presto, buona serata, grazie.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie mille. Un libro che davvero, Michele, è una provocazione continua, ma ti tiene in pizzo alla sedia e dici: in effetti, e a ogni capitolo dici: in effetti, le cose stanno cambiando e stanno andando un po' verso questa direzione. Molto interessante. Facciamo una brevissima pausa, perché io vorrei spendere gli ultimi minuti di RadioTube parlando di musica. Dai, parliamo un po' di musica tra poco.
4: Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento, il traforo del Fréjus è momentaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia a causa di problemi tecnici. Per operazioni doganali sulla 9 lainate Como-Chiasso verso la Svizzera, code tra Como Centro e Chiasso. A causa dell'afflusso di pubblico a un concerto si verificano code sulla 13 Bologna-Padova in uscita allo svincolo di Ferrara Nord per entrambe le provenienze. Infine un veicolo in avaria provoca code sulla 14 Pescara-Bari nel tratto tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari. Per il momento è tutto, ci risentiamo tra un'ora.
4: RadioTube Social Network.
1: E ci ritroviamo insieme per gli ultimi 8 minuti di RadioTube. Sì, 8 minuti. Intanto faccio già tutte le anticipazioni per domani. Do già tutte le anticipazioni per domani. Ci sentiamo dopo il giornale radio delle 7.

0: 7 con RadioTube l'intervista. Con noi ci sarà una cantautrice, direttrice d'orchestra, docente, molto molto molto molto brava, che si chiama Carolina Bubbico. Se non l'avete mai sentita, ascoltate RadioTube l'intervista, ma sicuramente l'avrete vista sul podio dei direttori d'orchestra del Festival di Sanremo. Domani sera, dopo il giornale radio delle 20, in TikTokers c'è il solito mute. Parleremo di tecnologia con qualcuno che ci parla di tecnologia in maniera molto accattivante. Ora però, ho detto, ultimi minuti di RadioTube dedicati alla musica, in particolare a questo.
1: I like to start the idea for a song with a wacky chord, a chord I don't know, and sometimes that kind of inspires me and gets me into a song. This chord opens my new album.
0: Allora, la voce tenerissima, un pochino invecchiata, però tanto tanto tenera, è quella di Paul McCartney, che sui suoi canali social racconta una piccola storia che riguarda un accordo, quindi un accordo wacky, un po' bizzarro, un po' strano, e di come questo accordo gli abbia fatto venire in mente una canzone, come abbia costruito una canzone su una bizzarra progressione di accordi. Invecchiato, sempre in forma, io sono pazza di lui, quindi non sono lucida quando parlo di Paul McCartney. Michele, pazzesco che c'è Paul McCartney in carne e ossa, stia lì a spiegarti una progressione di accordi da cui ha fatto nascere un brano. Io vorrei lezioni di chitarra di Paul McCartney ogni, non ogni giorno, ogni due ore almeno.
2: Ma è vero, ma la cosa incredibile è la canzone in questione, è This We Left Behind, che sì, è il singolo nuovo tratto da questo The Boys of Dungeon Lane, che è un disco bellissimo, ma veramente, veramente bello. È un lavoro riflessivo che mette insieme la vena nostalgica, ma anche sperimentazione musicale, perché è un disco davvero, davvero, davvero bello, grazie a Paul McCartney e grazie anche a questo produttore che citava appunto McCartney stesso, che si chiama Andrew Watt, ha 35 anni ed è il produttore.
0: Come diceva Arthur, no, il reverse mentoring, i giovani quello che ci possono insegnare.
2: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro Andrew Watt sta producendo anche, ha prodotto il bello e produrrà anche quello che uscirà quest'estate, ed è un disco bellissimo dove anche la voce flebile, vulnerabile di McCartney è affascinante, davvero davvero ascoltatelo questo disco, perché non è per niente un disco banale, un disco insomma di una vecchia gloria, ma è un disco veramente di grandissimo pop, ecco.
0: Sì, davvero, questa era, credo, As You Lie There, perché è il primo pezzo. Days We Left Behind a me strappa il cuore, perché con sì, questa voce così un po' appannata dal tempo, lui che racconta l'infanzia e di quei giorni che si sono lasciati alle spalle molto prima che noi potessimo sperimentare la Beatlemania, ma proprio i giorni della loro infanzia, della loro adolescenza, in questo quartiere di Liverpool che ora sta vicino all'aeroporto John Lennon. Spacca il cuore, spacca il cuore. Guarda, ma lui caso, è straordinario. Sì, spacca il cuore. Sta succedendo invece qualcos'altro in Italia, qualcosa di molto diverso. Ce l'abbiamo un video per entrare un po' in atmosfera, ecco. Non è che proprio sia musica, cioè non è una tarantella, non è una cosa siciliana con uno scacciapensieri, non è nemmeno una pizzica salentina, per fare un generico Sud Italia, cioè lei è a Palermo a sposarsi, la musica non è neanche quella musica che gli italiani siano convinti che sia italiana, siamo un po' più sul Dixieland, in zona Dixieland in questo momento. Dua Lipa si è sposata in Sicilia con Callum Turner, ci sono i primi video, le prime foto un po' rubate, un po' no, i vestiti eccetera, balli per le strade a Bagheria, gente un po' arrabbiata perché la Sicilia, Palermo non è in vendita eccetera. Io cambio idea ogni 5 minuti su questo argomento, Michele, non ti so dire, in certi momenti dico vero, non dobbiamo far diventare l'Italia di Disneyland, dall'altra parte però dico vabbè, se possiamo fare un sacco di soldi con questi americani che vengono ad affittarsi due piazze, gliele facciamo pagare care come il fuoco e

0: magari ci rifacciamo delle strade e copriamo delle buche, bene così. Non so, non metto d'accordo neanche con me stessa, Michele, tu che ne dici?
1: Sì, no, anch'io sono della tua stessa, così, cambio continuamente anch'io, insomma, però devo dire che la Sicilia, grazie anche all'America, non solo alla musica, ma anche pensiamo alle serie TV, dopo la stagione di The White Lotus, c'è stata una linea diretta a Catania, a New York, perché gli americani volevano andare assolutamente in Sicilia direttamente, quindi insomma tutto questo,
0: certo,
1: può solo che far bene, però è anche vero che appunto quello di far firmare ai cittadini che abitano in quel determinato quartiere l'Andy
0: sì,
1: foto eccetera eccetera,
0: l'accordo di riservatezza, certo. Allora, l'unica cosa che ho detto americani, sono inglesissimi, ma poco ci manca, nel senso che intendevo dire questo stile di celebrità. Allora, io non ho capito se devo già chiudere con la trasmissione. Sì, Alessandro Schirano fa di sì con la testa, chiudi subito. Allora, ringrazio Alessandro Schirano in redazione, ringrazio Roberta Frisani in regia, ringrazio il co-conduttore d'eccezione Michele Boroni, diamo l'appuntamento alla prima estate, andate a vedere online tutti i weekend il programma sera per sera, perché sicuramente c'è una serata che fa al caso vostro. Grazie a Michele Boroni.
1: Grazie a voi, i biglietti sono ancora disponibili.
0: Ecco, andate a vedere, ci sono ancora biglietti. Noi ci ritroviamo con Radio Tube in diretta sabato prossimo.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Rofiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
7: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation.

0: Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 18.
2: GR 24, il Sole 24 Ore.
1: Sono 3 i morti nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Ad Amendolara in Calabria la manifestazione della CGIL per la legalità nel mondo del lavoro. Oggi 9 le vittime dei bombardamenti israeliani nel Libano meridionale, ancora morti anche a Gaza. In Formula 1 Kimi Antonelli strappa la pole anche a Monte Carlo, la russa Andreeva vince il torneo femminile a Roland Garros. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Iniziamo dalla tragedia avvenuta all'alba a Porto Sant'Elpidio. Siamo nelle Marche.
3: 3 morti e 2 feriti. E questo è il bilancio del crollo della palazzina avvenuto a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Tra le vittime c'è un uomo di 47 anni trovato senza vita subito dopo il cedimento dell'edificio. E dopo oltre 9 ore di ricerche tra le macerie, i soccorritori hanno individuato anche il corpo dell'anziana dispersa. A perdere la vita anche suo figlio, un 60enne che era stato estratto vivo dai soccorritori ed è deceduto all'ospedale di Ancona. Restano ricoverati 2 anziani, genitori del 47enne rimasti feriti nel crollo. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas, ma gli accertamenti proseguono per chiarire con esattezza le cause della tragedia. Cordoglio è stato espresso anche dalla Premier Giorgia Meloni. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è in corso la manifestazione per la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro organizzata dalla CGIL per le strade di Amendolara Marina in Calabria dopo l'omicidio di 4 braccianti avvenuto lunedì scorso. Oltre alle bandiere della CGIL sono presenti le delegazioni di PD, Movimento 5 Stelle, Libera, Rifondazione Comunista, AMPI e Lega Ambiente. La segretaria del PD, Elly Schlein, poco fa, parlando a margine della manifestazione, ha proposto il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che contiene il 5° taglio delle accise sui carburanti per contenere l'aumento del prezzo dopo la crisi energetica scaturita dalla guerra in Iran. Il taglio sarà in vigore da domani fino al 3 luglio e lo sconto sul diesel si riduce a 6 centesimi come quello sulla benzina. Andiamo all'estero. Complessivamente i raid aerei israeliani in Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, ed è di almeno 6 morti il bilancio di un raid aereo israeliano su Gaza City. L'Iran ha condannato nel pomeriggio l'attacco notturno degli Stati Uniti contro le installazioni radar costiere nel Golfo Persico, definendolo una violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Siamo allo sport con la Formula 1 in primo piano, ma c'è anche il tennis, ci dice tutto in diretta Giovanni Capuano.
4: Sì, sarà Kimi Antonelli a scattare dalla pole position domani nel Gran Premio di Monte Carlo. Il 19enne bolognese su Mercedes ha beffato per pochi millesimi Verstappen su Red Bull nell'ultimo tentativo a disposizione delle prove che si sono chiuse da una manciata di minuti. Seconda fila per la Ferrari, terzo tempo per Lewis Hamilton, quarto tempo per Charles Leclerc. Russell, che segue Kimi Antonelli nella classifica mondiale, domani scatterà dalla 6ª posizione, terza fila. E raccontiamo anche la finale del singolare femminile del Roland Garros. Ha vinto la russa Mirra Andreeva, che ha battuto in 2 set 6-3, 6-2, 1 ora e 22 minuti di gioco, la polacca Kvalisca. Per Mirra Andreeva, prima vittoria in un torneo slam della carriera. A te.
1: Molto bene, grazie Giovanni, è tutto per questa edizione. Le 18 e 4 minuti, torniamo alle 19.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore.

0: Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Passa Intred.
2: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
1: Passa Intred.
2: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre. Stop that.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada. Eppure insieme. Vicini. Connessi. Liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: Ambiente. Animali. Cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
5: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
6: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
5: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
6: Ormesani.com.
7: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
8: Ben ritrovati amici del cinema qui a La Rosa Purpurea su Radio 24 nell'ora di cinema che vi racconta ogni settimana tutte le novità in sala e non solo. È una settimana dove si comincia a sentire l'estate, mentre al botteghino continua la battaglia dell'horror, i due horror estivi di quest'estate, da una parte Obsession, dall'altra Backrooms, stanno veramente macinando in cassi primi e secondi posti, con la sorprendente tenuta lunga del musical Michael su Michael Jackson. Arrivano novità molto fresche, diciamo, per esempio Masters of the Universe, che porta sul grande schermo quelle action figure dell'inizio degli anni 80 che poi erano diventate cartone animato e che hanno sicuramente segnato una generazione. Arriva la commedia italiana di un artista sempre molto apprezzato come Maccio Capatonda, con Smart Working e con un cast corale che ci fa ridere e anche un po' riflettere su questo tema che insomma è entrato nella vita di tutti noi, soprattutto dal Covid in poi. Arriva, a proposito di horror, un altro capitolo della saga di Scary Movie. Insomma, ci sono tante cose di cui parlare, anche cinema d'autore con Rebuilding. Parleremo di un festival, Garda Cinema, che sta per cominciare in quel di Garda, appunto sull'omonimo lago, con tanti artisti che si alterneranno sera per sera, registi e attori. Ma come dicevo, voglio cominciare con queste action figure degli anni Ottanta che diventano film, Masters of the Universe.
9: Ci sono leggende che esistono solo nei racconti della buonanotte. Tigri parlanti, navicelle spaziali e spade magiche in grado di rendere un uomo potente come un dio. Perché mi hai mandato via?
10: Volevo che fossi al sicuro. E ti ho mandato dove sapevo che non ti avrebbero trovato. Sulla Terra.
11: Questa ossessione per la roba nerd e le spade non è ben vista dalle risorse umane.
9: Lo so che sembra assurdo, ma quella spada mi indicherà come tornare a casa.
8: Era il 1981 quando la Mattel, gigante dei giocattoli, varava la prima linea di alcuni pupazzetti, chiamiamoli pure, insomma vengono definite action figure nel mercato del collezionismo americano, invadevano i negozi, le cartolerie, le giocattolerie italiane, che poi hanno avuto una vita lunga, sono stati oggetto di gioco per più di una generazione di ragazzini, fino a poi arrivare a una versione animata e adesso al film, al cinema, Masters of the Universe, con la regia di Travis Knight e Kyle Allen e Morena Baccarina e Idris Elba nel cast. Ne voglio parlare con uno che secondo me con quei pupazzetti, con quelle action figure ci giocava, ovvero Boris Sollazzo. Ciao Boris.
12: Buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Sì, ci giocavo ferocemente, li avevo tutti, veramente tutti. È stato un ritorno nostalgico all'infanzia di rara potenza.
8: Allora, però parliamo del film. Quando si arriva a così tanti anni, chiaramente quella generazione oggi ha, diciamo, fra i 40 e i 50 anni tranquillamente, allora diventa forse importante creare un legame

0: motivo sicuramente con quella generazione, ma anche un legame di linguaggio. È quello che prova a fare il film. Ci riesce?
1: Allora sì, nel senso che intanto ha una fanbase straordinaria ed eterogenea, e questo insomma fa sì che nell'immaginario il mondo di He-Man, che è stato sedimentato tramite le action figure, ma esattamente come Transformers, diciamo la parabola è molto simile, poi è diventato un cartone animato, la prima cosa che bisogna ricordare è che era un cartone animato fondamentalmente brutto, che è entrato nel mito per tutta una serie di motivi, tra cui la spada di Grayskull famosa, il momento diciamo della trasformazione sia di He-Man che del suo animale da compagnia, perché quella bruttezza ha fatto il giro ed è diventato qualcosa a cui la gente si è affezionata. Partendo da questo presupposto e non cadendo nel tranello che la nostalgia spesso ci mette di fronte, cioè che tutto ciò che ci fa tornare bambini o giovani era bello, possiamo dire che Masters of Universe è incredibilmente coerente a quell'immaginario là, che era un immaginario a volte grossolano, molto camp, come erano gli anni Ottanta, molto colorato, molto approssimativo, però anche molto divertito e divertente, con la capacità di non perdersi nel perfezionismo, ma costruire un intrattenimento un tanto al chilo. E Masters of Universe è proprio questo. È sostanzialmente un Luna Park non stop, è un parco a tema cinematografico in cui tu trovi tutto quello che immaginavi, e quello che non immaginavi è costruito in maniera intelligente. Gente, cioè tutta la backstory di cui non sentivi nemmeno troppo il bisogno, però è costruita con quella leggerezza e con quella capacità di intonare il personaggio, diciamo, non ancora trasformato a quello un po' cialtronesco, un po' goffo, un po' nerd che era nel cartone animato. Siamo dalle parti dell'A-Team, per intenderci, come colori, come scenografie, come caratterizzazione dei personaggi. Il risultato è che da critico cinematografico non posso che dire che uno si dovrebbe coprire gli occhi, non posso che dire che è un prodotto di una qualità media, ma più nella direzione del mediocre. Dall'altra parte non posso non dire, da fan, da bambino che alzava il manico della scopa e urlava per il potere di Grayskull, che mi sono divertito ogni minuto che sono stato dentro il cinema, e così è stato per il pubblico che stava con me, che ripeteva alcune battute, che applaudiva nel momento in cui rivedeva portato in scena quelle due o tre cose che erano la reiterazione di alcune scene che erano costantemente in ogni puntata della serie animata. E quindi insomma, io credo che Masters of Universe non sia nato per essere Avengers Endgame, ma sia nato proprio per essere il prodotto camp, nostalgico e adorabile che è, ed esattamente come la serie animata, talmente brutto da fare il giro e affezionarti.
0: Masters of the Universe nei cinema. Boris, rimani con noi, fra poco torniamo da te per parlare di un film di tutt'altra grana, diciamo, Rebuilding, un film intimista, una sorta di western contemporaneo. Adesso invece dobbiamo occuparci del ritorno in sala di un incredibile capolavoro, forse il capolavoro, non l'unico, di Rob Reiner, scomparso recentemente. Stiamo parlando di Stand By Me, che torna in sala l'8, il 9 e il 10 giugno.
2: Nessuno sa quando passa il prossimo treno.
3: Possiamo fare il ponte della statale 136.
4: Di un po', sei matto? Ma sei a 7 km più a valle. Dobbiamo fare 7 km all'andata e 7 km al ritorno. A quel punto sarà buio. Passiamo questo ponte e arriveremo nello stesso posto in 10 minuti.
2: Già, ma se il treno arriva non andremo più in nessun posto.
4: Non c'è pericolo, ci tuffiamo.
3: Ehi, saranno 30 metri.
2: 30 metri.
4: Sentite, voi fate il giro se avete paura. Io passerò di qui. E mentre voi, femminucce, vi godete questo bel giro panoramico, io vi aspetterò dall'altra parte, rilassandomi con i miei pensieri.
0: Stand By Me, ricordo di un'estate, 40 anni fa al cinema, rivelava il grande talento di Rob Reiner, che già si era rivelato con un mockumentary che è qualcosa di incredibile, This Is Spinal Tap, ma lì siamo un po' più nella nicchia, se vogliamo. Invece dopo questo film sarebbero arrivati Harry Ti Presento Sally, Misery Non Deve Morire, Codice d'Onore, eccetera eccetera, a consacrare un autore che ci ha lasciato purtroppo qualche mese fa, esattamente il 14 dicembre, in circostanze tra l'altro anche particolarmente drammatiche. Stand By Me torna nei cinema italiani l'8, il 9 e il 10 giugno, un film che tra l'altro ha lanciato le carriere di attori come River Phoenix, come Kiefer Sutherland, e quindi davvero un film anche seminale sotto il profilo attoriale. Però è un film che ha davvero una grande reputation, come dicono gli americani, e per capire un po' bene perché e per cercare di inserirlo anche nel nostro presente siamo in collegamento telefonico con un collega e un critico cinematografico e uno storico del cinema molto molto puntuto come l'amico Filippo Mazzarella, che è in collegamento con noi. Ciao Filippo.
1: Ciao, non descrivermi in questo modo.
0: Puntuto, che poi vuol dire che sei uno che va in profondità e che guarda.
1: No, è che poi fatalmente deludo, quindi non.
0: Ma no, ma dai, finiscila che te sei bravo, come si dice a Milano.
1: Senti, allora, intanto hai dimenticato,
0: ecco, vedi che sei puntuto.
1: No, allora This is Spinal Tap è veramente un momento alto della carriera di Rob Reiner, anche se è, come tu giustamente di nicchia, anche perché in Italia non è mai uscito, ha anche due seguiti.
0: Tra l'altro c'è anche il seguito Spinal Tap 2, però era l'esordio, esatto. No? Ed è una cosa, ragazzi, che se andate a recuperarlo ve la godete, perché è il papà
1: di tutti i mockumentary,
0: soprattutto coach, quelli rock, diciamo.
1: Esatto. No, mi volevo dire questa cosa perché Rob Reiner all'inizio sembrava un narratore, e lo è sempre stato in qualche misura, un narratore di commedie, e quindi questa profondità in qualche misura inattesa che aveva Stand By Me aveva un attimo spiazzato, no? Perché comunque in Stand By Me vivono degli elementi di commedia. Io credo che Stand By Me di Reiner, insieme a Misery non deve morire, sia uno degli adattamenti di King che meglio esemplificano anche quella parte di semiseria che c'è nella narrazione kingiana. E anche in questo film ci sono dei momenti assolutamente bizzarri, come la scena leggendaria del vomito, che durante una gara di mangiamento di torte, che però rientra nella logica della Campfire Tale, no? Cioè del racconto attorno al fuoco che si fanno i ragazzi. Anche perché in Stand By Me Reiner fa una cosa straordinaria: isola le personalità diverse di questi quattro ragazzi che si ritrovano alle prese con questo, lo possiamo dire, no? Come funziona la storia?
0: Beh, direi di sì, sono passati 40 anni.
1: Vabbè, comunque basta dire che i ragazzi trovano, dopo altri ragazzi che lo hanno lasciato lì, un cadavere. Poi dopo non credo che ci sia molto altro da aggiungere.
0: E viaggiano per andare a vedere. Vuoi vedere un cadavere?
1: Esatto,
0: è la parola d'ordine del film, no?
1: La sinossi breve si può chiudere qua. Però appunto c'è questa visione dal punto di vista di ognuno di questi quattro ragazzi, che sono completamente diversissimi tra di loro, che è giocata su un piano appunto che non appartiene all'horror, come del resto già il racconto di King in quel caso, nella raccolta da cui è tratto, Stagioni diverse, cioè l'elemento, diciamo così, tra virgolette macabro esisteva, ma non era necessariamente quello l'asse portante. Perché l'asse portante era quello ovviamente del racconto di formazione, come insomma,
0: certo, il coming of age, come si dice, no? Cioè diventare, esatto, adulti, no? In qualche modo,
1: esatto, però in una dimensione che evitava sia l'idealizzazione, diciamo così, nostalgica, che è una cosa che invece nel nostro presente il cinema fa molto, vedi, che ne so, Stranger Things, piuttosto che, e quanto anche il sentimentalismo, che è un'altra delle caratteristiche che stanno rendendo forse un pochino il cinema contemporaneo meno interessante. Nel cinema contemporaneo ormai sembra che ci siano soltanto blockbuster, elevated horror e poco altro. Invece è una dimostrazione, Stand By Me, del fatto che 40 anni fa esisteva a livello mainstream un cinema in grado ancora di rielaborare dei concetti vecchi come il mondo, perché non è che il coming of age l'ha inventato Rob Reiner o l'ha inventato Stephen King, però adottando appunto questo punto di vista emotivo dei ragazzi e alternando questi momenti di spensieratezza delle loro vite a irruzioni improvvise di una realtà adulta, ecco, questo equilibrio rendeva credibile e toccante anche ogni passaggio del film. E ancora oggi credo che chi lo andrà a vedere al cinema, quelli che l'hanno già visto, quello che l'hanno visto all'epoca, che l'hanno visto dopo, rivivranno un'emozione molto forte. Quelli che invece non lo hanno mai visto, io dico sempre a queste persone che vanno a vedere le riedizioni dei film che vengono riportati in sala, che provo un'invidia pazzesca per questa verginità, no, del loro occhio e della loro capacità appunto di stupirsi di fronte a un film nuovo. Ecco, credo che queste caratteristiche siano ancora oggi straordinariamente presenti in un film come Stand By Me.
0: Certo. E allora Filippo Mazzarella ci ha spiegato perché è importante andare a vedere Stand By Me l'8, il 9, il 10 giugno nei cinema italiani. Grazie Filippo, alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: E questo era Stand By Me, film di Rob Reiner che torna nelle sale l'8, il 9 e il 10 giugno. È arrivato il momento di giocare insieme col nostro film misterioso. Due tracce di questo film, un vero capolavoro, che dovrete indovinare per provare a vincere una delle due versioni in Blu-ray 4K che sono qui con noi. Ascoltate questa clip.
5: Conosco la tua famiglia. Ma tu fa un altro affare di droga con quell'idiota fottuto attira poliziotti di tuo cugino. E io mi scordo di quanto tua nonna era gentile con me e ti strappo via i coglioni, sono stato chiaro?
6: Sì, altro che.
5: Che stai bevendo?
6: Succo di mirtillo.
5: Perché hai le mestruazioni?
0: Indizi seminati in questa clip di questo straordinario film di un altrettanto straordinario regista. Se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure a @radio24.it. Due copie del Blu-ray 4K ad altissima definizione che vi aspettano e di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
7: Kelly Rose, è venuto a prenderti tuo padre.
8: Voglio vedere il rancho.
9: Il rancho non c'è più. Io andrò da qualche altra parte per un po' di tempo. Non è una vera casa. E che ci resto a fare qui?
7: Vuoi davvero che te lo dica?
0: E queste sono le atmosfere di Rebuilding con un grande protagonista come Josh O'Connor e poi un cast corale che va da Megan Fahey, Amy Madigan, Lily LaTorre, Kelly Rice, e sono tutte donne, perché sono proprio le donne un po' il lievito della vita che sembra essere andata in fumo letteralmente di Dusty, un giovane cowboy. Siamo negli Stati Uniti occidentali, in quelli delle grandi praterie, dei grandi spazi, anche dei deserti, delle highway lunghissime. Purtroppo sono anche quelli degli incendi, dove un incendio ha appena distrutto il suo ranch, tutto il suo bestiame deve essere venduto, e Dusty vive come un reduce questa sua situazione, cerca di capire cosa fare, pensa di andarsene lontano nel Montana a fare il suo lavoro da una lontana parente che potrebbe avere bisogno. Intanto dorme in un motorhome, in un piazzale che è stato messo a disposizione dalle autorità pubbliche. A quel punto può occuparsi forse finalmente di Callie Rose, la sua bambina, sua figlia avuta dall'ex compagna Ruby, e sognare a un certo punto di poter riaprire o forse ricostruire la sua fattoria. Quel rebuilding del titolo è la ricostruzione della fattoria, ma anche la ricostruzione di se stessi, e in questo sarà appunto spinto da queste quattro donne che in qualche modo cercheranno di mettere in moto il suo inattivismo, la sua stanzialità, qualcosa che sembra averlo bloccato dopo quell'incendio che ha distrutto boschi e fattorie. Torno da Boris Sollazzo. Boris, una ballata che definirei blues, ma forse più country, visto che siamo nell'ambiente dei cowboy, un film dai ritmi molto lenti, in certi momenti forse anche un po' troppo, ma sicuramente con una poetica che racconta di un'America di oggi che è molto molto lontana dagli stereotipi, che è ancora vera e radicata alla terra, che mi ha ricordato un po' un altro film americano recente che in quel caso vinse l'Oscar, ovvero Nomad.
1: È un riferimento molto giusto. A me ha ricordato anche se, diciamo, come grammatica visiva non ha molto a che fare, però forse come spirito, Bastarden, La terra promessa con Mads Mikkelsen. Qua si racconta la quotidianità di chi di fronte a un mondo che sta impazzendo e che spesso e volentieri, con eventi atmosferici o terremoti o incendi, si vede spazzare via interi mestieri, interi mondi, deve inventarsi. Però hanno qualcosa degli eroi solitari, dei cowboy malinconici che devono affrontare, e hanno due facce iconiche: da una parte Mads Mikkelsen e dall'altra Josh O'Connor, che senza alcun dubbio sta diventando davvero un punto di riferimento anche estetico per un certo cinema d'autore, anche in parte per merito del cinema italiano, soprattutto per quel cinema d'autore che costruisce all'interno di un territorio riconoscibile, all'interno di un territorio che ha anche esso stesso personaggio un rapporto diretto col protagonista. E questo è molto interessante tecnicamente, perché dimostra anche la potenza espressiva di O'Connor, su cui ovviamente si poggia gran parte del film, su cui noi possiamo apprezzare quella che altrimenti potrebbe essere, rischierebbe di essere l'ennesima ballata, come hai detto tu, l'ennesimo canto triste su un'America rurale incommensurabile, che ha questi paesaggi a perdita d'occhio, con un tono tra il nostalgico e il nichilista,

0: che forse ha un po' saturato il nostro immaginario. È proprio lui che invece ci dà un'altra visione. Come hai detto tu, però, non bisogna dimenticare che c'è una coralità in tutti gli altri personaggi che lo aiuta. Una scrittura che è molto semplice, molto lineare, che si costruisce sulla reinvenzione di lui, non più come cowboy, ma come padre. Che anche questa è sicuramente, diciamo, uno spartito che abbiamo visto molte volte, ma che qui ha, diciamo, un'intonazione originale, un po' più cupa, un po' più in sottrazione, e tutto questo fa sì che il rebuilding sia, come dici tu, sicuramente, diciamo, una sinfonia forse un po' troppo lenta, che a volte si fa troppo compassato, e forse un po' troppo compiaciuto nella sua lentezza. Il risultato è sicuramente un buon risultato, grazie a una regia funzionale, intelligente, a un grande attore e a una scrittura che, tranne forse che nel ritmo, non è mai compiaciuta. E visto il rischio di rifare cose già viste, è sicuramente un motivo di promozione del film.
1: Rebuilding dei cinema italiani, grazie a Boris Sollazzo che ce l'ha raccontato. Boris, voglio solo, adesso ne parleremo fra poco in trasmissione, però darti appuntamento perché sappiano i nostri ascoltatori che ci troveremo tutti anche di persona per una settimana sul lago di Garda, Garda Cinema. Ci sarà anche Boris Sollazzo con me, con Alessandro De Simone, con Chiara Pizzimenti a dare il benvenuto a una serie di artisti davvero straordinari del nostro cinema: Isabella Ferrari, Massimiliano Gallo, Giovanni Esposito, Milvia Marigliano, Dalla Grazia, Giorgio Pasotti, Francesco Mandelli. Insomma, sarà una bella settimana di cinema. Tutte le sere incontreremo gli artisti e i talent del cinema italiano, ma potrete incontrare anche di persone e rendervi conto che Sollazzo c'è, appunto il nostro Boris. Quindi l'appuntamento va dal 9 al 14 giugno sul Lago di Garda.
0: Guarda, parafrasando il film di Mandelli, sarà una splendida cena di classe per noi e un'occasione per il pubblico per vedere un festival speciale che, nonostante abbia pochi anni, mi sembra che sia entrato nel cuore del territorio e non si può chiedere niente di più bello a un festival. Poi mi astengo dal resto perché facendolo noi
1: Noi dobbiamo
0: sembrano
1: invitarvi.
0: brutto, però questo l'ho notato, ecco, insomma, prima mi guardavano strano, adesso mi salutano, quindi vuol dire che qualcosa di buono l'hanno fatto, l'abbiamo fatto.
1: Stai diventando gardesano anche tu. E allora, grazie Boris. Noi comunque ci sentiamo la prossima settimana qui alla Rosa Purpurea per tutte le novità in sala. A presto, Boris.
0: Alla prossima settimana e buon cinema!
1: Elina, adesso che va alla regia, fra poco torniamo insieme e dobbiamo parlare di un'altra novità che arriva in sala in questo fine settimana, anzi due novità, Smart Working e Scary Movie. Tra poco.
2: Io sono Paolo Ruffini.
3: No, io sono Paolo Ruffini.
2: No,
3: E chi sei?
2: ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
3: E sei down?
2: Sì.
3: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24 dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se no?
2: Eh?
3: Puppa!
2: Paolino.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
12: Iperceramica!
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo i dati possono fornire valore alle aziende? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
14: A partire dal 2019 tutti i veicoli commerciali Ford sono dotati di un modem integrato. Questo significa che il mezzo è sempre connesso e in dialogo con i nostri centri Ford Live. Qui specialisti dedicati analizzano i dati in tempo reale, anticipando la soluzione dei problemi, per prevenire il fermo dei veicoli e risolvere rapidamente eventuali criticità. In Europa, grazie al Ford Live, lo scorso anno sono stati risparmiati quasi 1 milione di giorni di fermo veicolo, con un impatto evidente su efficienza e fatturato.
13: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: La rosa purpurea.
16: Io in smart working mi trovo veramente bene.
17: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
18: Comunque tesoro, secondo me dovresti parlarci.
17: Con chi?
18: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
19: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
20: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
17: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
19: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
17: Rimpiange l'ufficio?
19: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
21: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
1: Smart Working di Svevo Moltrasio con Maccio Capatonda, Alessandro Tiberi, Giulia Bolatti, Sara Lazzaro e Maurizio Nichetti nel cast di questo film, di questa commedia che arriva nelle sale in questo fine settimana, che racconta appunto di una coppia che si vede sostanzialmente invadere pian pianino la casa da altri aspiranti smart worker un po' come loro, e quindi è un film che, come dire, riflette anche un po' su questo mito dello smart working, come dicevamo in apertura, che ci ha invaso e ci ha dato anche una speranza, ed è stato utilissimo ovviamente durante il Covid e negli anni immediatamente successivi, che poi si è espanso per una serie di ragioni che non sono sempre solo la comodità del lavoratore o la produttività, ma sono anche di tipo economico per le aziende che lo praticano. Ma pian pianino ha fatto venire fuori qualche crepa, forse sulla socialità e non solo, e di tutto questo si ride in Smart Working con questo cast collettivo, del quale, come dicevo, fa parte anche Maurizio Nichetti, che è in collegamento con noi. Ciao Maurizio, ben ritrovato.
22: Ciao Franco, ciao a tutti.
1: Allora, l'attore non è che possa fare molto, cioè lo fa sempre lo smart working, nel senso c'è una parte del lavoro da casa e ce n'è una in scena. Quando sei in scena non può essere smart working. Però insomma ti chiedo, com'è stato entrare dentro un film che ragiona di questo elemento, di questa che è stata una novità ma che adesso sembra un po' essere messa anche in discussione?
22: Ma guarda, il tema mi ha preso subito dalla prima lettura del copione, direi dalla prima telefonata che Svevo Moltrasio mi ha fatto. Non ci conoscevamo, però ho percepito il suo entusiasmo da come ne parlava, e l'idea era molto forte, perché lo smart working, come dire, ci ha affascinato tutti. Che bello, stiamo a casa, non dobbiamo uscire, non dobbiamo prendere la metropolitana per fare un appuntamento, non devo andare a Roma col treno. E questa era la parte positiva. Poi la parte negativa è che con lo smart working ti telefonano a tutte le ore del giorno, il sabato, la domenica, non puoi mai dire che non ci sei, non puoi mai dire che sei occupato, mezz'ora non si lega a nessuno, ma poi dopo le call durano due ore e mezza, per cui è diventato una cosa molto invadente. Naturalmente il film è un film allegro, lo avete sentito nella clip, pieno di ritmo, di musica. Svevo viene dai social, per cui è un regista che ha i ritmi del social. Maccio Capatonda, lo conoscete tutti, è un comico fuori dalle righe, fuori dagli schemi, e per me questo era già sufficiente per partecipare a una scommessa che ci ha coinvolto tutti.
1: Senti, com'è stato invece lavorare nello specifico al tuo personaggio, no? Che è uno che, come dire, offre

0: Il classico pensionato che non va mai in pensione, cioè quello che in tutti gli uffici, una volta che è andato in pensione, viene chiamato per fare quelle cose che solo lui sa fare, che ha fatto per tanti anni, anche far funzionare i computer. Ecco, naturalmente questo in smart working è la follia, perché come fa uno a seguire tutti i colleghi che lavorano da casa? E qui sta un po' il segreto del film. Giuliano, questa è una macchina meravigliosa. Guarda, fa di tutto: caffè lungo, caffè espresso, latte macchiato, cioccolato. E poi ci sono gli snack salati e dolci. Così non dobbiamo più tormentare Laura e Giuliano. Tu, per favore, cerca di saldare i ragazzi adesso, eh?
1: Ah, devo saldare io, mi
0: Sì,
1: ragazzi. Bene,
0: momentaneamente.
1: quant'è?
2: 300.
1: Ah, 300 euro.
3: E questo è il momento in cui Maurizio Nichetti nel film Smart Working magnifica le doti di una macchinetta del caffè che viene installata dentro la casa di questi due poveri malcapitati.
0: Insomma, dove si lavora, bisogna anche provvedere ai caffè per tutti.
3: Assolutamente, diciamo che in questo caso la casa, altro che smart working, si è trasformata in un ufficio vero e proprio.
0: Peggio, peggio, vi assicuro che si è trasformata molto peggio.
3: E allora Maurizio Nichetti nel cast di Smart Working insieme a Maccio Capatonda, alla regia di Svevo Moltrasio nei cinema italiani. Grazie Maurizio, alla prossima.
0: grazie a voi, buone risate.
3: E allora Maurizio Nichetti ci ha raccontato Smart Working. È arrivato il momento, prima di passare a Scary Movie, di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
4: A quei tempi un irlandese non trovava un cazzo di lavoro, ma 20 anni dopo abbiamo avuto il presidente che riposa in pace. È questo che i negri non capiscono. Se c'è una cosa che non mi va degli amici neri è proprio questa: nessuno ti regala niente, te lo devi prendere.
3: Da quale film è tratta questa frase, questo passaggio, questa clip? Scrivetecelo alla rosapurpurea@radio24.it con il vostro nome, cognome e indirizzo, perché potreste essere fra i due fortunati che riceveranno il Blu-ray 4K di questo film e saranno i primi due ascoltatori che lo avranno individuato. Fra poco svegliamo tutto.
5: Merda.
6: Oddio, è stata accoltellata!
7: Accoltellata? Niente femminile, sono non binary!
6: Devi dire accoltellato!
8: Siamo tornati!
9: C'è un serial killer in giro.
10: Ciao, martedì.
6: Sono anni che attendo questo momento.
11: Salve, madre.
6: Ma sei un cesso! Cindy! Ci abbracciamo!
11: Mi piacerebbe tanto, ma sono diventata repubblicana, perciò dovrei essere razzista.
6: No, un tesoro, tutti i bianchi sono razzisti. Facciamo cappuccino!
11: Ok!
3: Scary Movie 6, se vogliamo andare in ordine di numero, ma Scary Movie è il titolo con il quale esce questo sesto capitolo della saga, insomma, che ha veramente rivoluzionato un po' l'horror parodiandolo sin dal primissimo episodio. Anche questo, come avete sentito dalla clip, non si discosta. Peraltro questo è il sequel dello Scary Movie 5 del 2013, questo tanto per inquadrare, però si vede che ogni tanto c'è bisogno di tornare a prendere in giro anche tutti i nuovi horror che si sono affacciati nel frattempo al cinema. Abbiamo detto in apertura di trasmissione come il botteghino stia vedendo una performance davvero straordinaria, tanto di Obsession quanto di Backrooms, e adesso invece andiamo su un super classico che però potrebbe giovarsi anche di questo filone, di questi tanti giovani e giovanissimi che stanno andando al cinema grazie all'horror. E per parlarne noi, come sapete, quando c'è l'horror di mezzo, interpelliamo Emanuele Di Nicola, che è in collegamento con noi. Ciao Emanuele.
12: Sì, ciao Franco, buongiorno a tutti.
3: Allora, innanzitutto, mi sono divertito molto a sentire la clip, perché penso al lavoro dei doppiatori quando devono fare un film come Scary Movie, perché deve essere molto divertente, perché devono usare la tonalità del drammatico, quella dell'horror, quella della commedia, quella dello spart, c'è dentro di tutto, e forse veramente la sublimazione del ruolo del doppiatore. Però al di là di questo, ecco, come si inserisce questo Scary Movie 6 o Scary Movie e basta, come lo vedrete sulla locandina, dentro il panorama della saga?
12: Allora, intanto Scary Movie è stata a suo modo una rivoluzione. Adesso sono passati ben 26 anni dal primo Scary Movie, che infatti uscì nel 2000. Ricordiamo per

0: tutti gli Scary Movie era il titolo di lavorazione di Scream e Wes Craven, quindi diciamo questa parodia ormai folle, impazzita, anche sfuggita di mano, fu resa appunto dal primo copione che Kevin Williamson aveva scritto per Wes Craven, che era un film di paura, uno Scary Movie, no? Che poi diventò Scream. Che senso ha però rifarlo oggi? Ha senso perché negli ultimi anni sono usciti moltissimi horror che stanno un po' rivoluzionando il genere, no? Basti pensare appunto a Terrifier, quello con Artie il Clown, che Scary Movie appunto non ha ancora parodizzato a dovere, lo fa in questo nuovo capitolo. Oppure c'è The Substance, no? Il film con Coralie Fargeat, che aveva un po' segnato il punto nel genere negli ultimi anni, ma anche altri, c'è Quiet Place, Long Legs, l'immortale maschera di Ghostface, no? Che dà poi il nome allo Scary Movie stesso, come ho detto. Insomma, c'è tutta una serie di nuovi horror da mettere in parodia, di cui fare una satira, perché l'horror comunque ha sempre un doppio fondo, no? C'è la paura, ma c'è anche l'ironia. Quindi Scary Movie è stato storicamente in grado di, come dire, astrarre l'elemento comico e portarlo all'ennesima potenza, cioè coloro che in sala hanno paura stanno da una parte, quelli che ridono stanno dall'altra. Scary Movie, diciamo, è un po' dedicato a quelli che ridono. Quindi l'horror si può sempre prendere in giro, ha sempre un elemento ironico, e Scary Movie è proprio questo, per questo tutto sommato ha ancora senso. Pensiamo solo, non so, all'horror I Peccatori, all'horror Black, che è andato nella notte degli Oscar. Ebbene, anche questo è incluso nella nuova parodia, solo per fare un esempio.
1: Certo, come potrebbe inserirsi nel box office questo Scary Movie e che estate sarà? Perché dalle premesse sembra un'estate davvero horror. Cosa ci aspetta ancora nel corso dell'estate?
0: Ma guarda, sicuramente diciamo c'è questo boom di Backrooms di Kane Parsons, che hai citato anche tu, che sta riempiendo le sale di ragazzini e ragazzine. Negli Stati Uniti era già così perché era un fenomeno sul web, in Italia anche sta andando molto bene, però poi ci sono anche tutta una serie di film di genere che stiamo aspettando. Basti pensare che il 10 giugno esce il nuovo film di Spielberg, Disclosure Day, che è sugli alieni, che è fantascienza, ma insomma la fantascienza confina con l'horror molto da vicino. L'horror, tra l'altro, è il genere che salva le sale, questo anche va detto, eh. E i registi che li girano sono sempre più giovani. Kane Parsons di Backrooms ha 20 anni praticamente, ma anche il regista di Obsession, Cary Baker, è un giovanissimo, è uno che è nato nel 99, quindi insomma ci sono dei ragazzi, dei ragazzini che fanno nuovo horror e riescono a intercettare proprio per questo la generazione Z, gli ultimi nati o gli ultimissimi addirittura, quella successiva. Quindi insomma, ecco, diciamo che l'horror sta godendo di un'ottima salute. Quando si fa la parodia di un genere, vuol dire che il genere sta bene.
1: E allora vedremo se andrà e starà bene anche in sala. Scary Movie 6 o non 6, vedrete voi, ma quando vedete Scary Movie sappiate che è quello, non è confondibile. Grazie a Emanuele Di Nicola che ce l'ha raccontato.
0: Grazie a voi e viva l'horror!
1: E allora sul viva l'horror noi vi diamo appuntamento a fra poco, linea adesso alla viabilità, torneremo insieme e apriremo la pagina dedicata ai festival, questa settimana segnatamente a Garda Cinema, che ci vedrà tutti i protagonisti insieme al meglio del cinema italiano, fra poco.
2: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, azzurri, azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi, devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
3: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
4: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati all'ascolto. Sull'autostrada del Brennero si viaggia in coda per 6 chilometri a causa di un mezzo pesante in panne tra Vipiteno e il Brennero in direzione del confine di Stato. Sulla 9 lainate Como-Chiasso per operazioni doganali ancora code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. E l'afflusso di pubblico a un concerto continua a provocare code sulla 13 Bologna-Padova, in uscita allo svincolo di Ferrara Nord, per entrambe le provenienze. Con questo è tutto, ci risentiamo tra un'ora.
5: La rosa purpurea.
1: Terza parte della Rosa Purpurea, come sempre uno spazio dedicato ai festival. L'estate è il regno dei festival, per annunciare, come dicevamo

0: prima con Boris Sollazzo, l'avvio dal prossimo 9 giugno e fino al 14 in quel di Garda, lago di Garda, versante veronese, località splendida, davvero un gioiellino, della sesta edizione di Garda Cinema, che appunto dopo 5 anni è arrivato ormai un po' anche nell'epoca della maturità. Come sempre, i due concorsi di cortometraggi internazionali che arrivano a tutto il mondo, che quest'anno erano richiesti di dialogare con il motto "cercando la felicità", roba abbastanza impegnativa di questi tempi, e poi le 6 serate sul lago, praticamente a pochi metri dalle acque del Garda, in questa splendida arena all'aperto, per assegnare i premi a quello che secondo noi, cioè io, Boris Sollazzo, Alessandro De Simone, Chiara Pizzimenti e tutto, è un po' stato il meglio della stagione, ciò che va sottolineato della stagione cinematografica italiana. Cominceremo con Isabella Ferrari il 9 giugno e si potrà vedere appunto il film di Pupi Avati Nel tepore del ballo. Poi il 10 giugno ci sarà Giorgio Pasotti, che è appena uscito nelle sale con il film Io non ti lascio solo. Poi ci sarà il premio alla carriera a Giorgio Colangeli, un grande attore del nostro cinema, che è impegnato tra l'altro in un cortometraggio in concorso, e questo per dire che anche il mondo dei corti porta tantissimi grandi attori al cospetto degli spettatori. E andremo avanti, poi il venerdì Giovanni Esposito, il 13 giugno, il sabato Massimiliano Gallo, che ha esordito alla regia con La salita, il 14 giugno si chiude in commedia con Francesco Mandelli e Andrea Parisi, ma l'11 giugno, ovvero giovedì 11 giugno, sarà con noi a Garda Milvia Marigliano, la Coco Valori della Grazia di Paolo Sorrentino, che riceverà il premio Scintilla proprio perché ci ha fatto scoccare la scintilla con quell'incredibile, fortissimo, penetrante personaggio dentro un grande film, che ha saputo essere presenza anche se magari non aveva sempre la macchina da presa addosso. E Milvia Marigliano è qui in collegamento con noi. Ciao Milvia, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno, ciao, grazie.
0: Allora, grazie che effetto fa, insomma, tu tra l'altro sei anche stata nominata ai David, vabbè, non l'hai preso, pazienza, sei nominata ai Nastri d'Argento 24 esatto. giugno, vedremo come andrà a finire, ma nel frattempo c'è questo premio Scintilla, insomma, come lo accogli?
1: Bello, lo accolgo benissimo. Io accolgo anche in questo caso, essendo io in tarda età mi sono avvicinata al cinema, devo dire che anche le candidature per me sono delle vittorie, per cui sono stata contentissima sia per i David, adesso qualsiasi cosa succederà per i Nastri, ma sicuramente venire a prendere il premio, torno a casa con un premio, mi farà e mi fa molto piacere, anche perché ho seguito i nomi che sono stati ospitati negli anni, i colleghi stimati, quindi sono molto felice.
0: Senti Milvia, che stagione è stata per te questa? Perché quella è stata veramente una scintilla, un'esplosione, e forse ti ha aperto finalmente le porte di un cinema che tu avevi già fatto in passato, ma magari non con quella frequenza. Tu sei una grande attrice di teatro, è stata una stagione di svolta in qualche modo secondo te?
1: Io non so se dire che è stata una stagione di svolta, perché sai, siamo in un mondo che va talmente così, tutto molto buttato via, veloce, eccetera. Per cui io alla mia età ho questa maturità, questa tanta maturità, perché gli anni sono tanti. Capisco che il cinema sia più, come dire, più popolare, no? rispetto al teatro, però io mi sento svoltata già un po' da prima, nel senso che voglio, come dire, rendere orgogliosa la categoria teatrale e me stessa in questo caso, perché ho avuto candidature, ho avuto premi, e la svolta, io mi auguro che ci sia, come dire, un futuro ancora in cinema, permettendo ruoli di donne, ruoli in età per donne, che questo è sempre più difficile. Certamente la Grazia è stata una grazia anche per me, è un dono per tutti il film di Paolo Sorrentino. Per me sicuramente questo personaggio è stato, lo vedo più sugli altri, perché io non mi sono tanto resa conto, mi sono resa conto lì a Venezia come reagiva il pubblico. Sono rimasta anch'io stupita della scintilla che ha creato, e ne ho, chiaramente ho una felicità immensa. Che sia la svolta, è sicuramente un piacere immenso, no?
0: Certo.
1: Arrivare ai David, arrivare ai Nastri d'Argento, venire al Festival del Gardiga, a parte il luogo splendido, e prendere un premio, tutte cose del cinema, no? Che non mi appartenevano tantissimo. Spero che ci sia una continuità, cinematografica. Ecco questo.
0: E allora, grazie a Milvia Marigliano, ci vediamo lì.

0: sulle sponde del lago.
1: Certo, assolutamente, vedo l'ora. Grazie, buon tutto, un abbraccio a tutti.
0: E a proposito di premi Scintilla, dopo Miglia Marigliano, come dicevamo, lo prenderà, lo riceverà anche il 12 giugno, venerdì 12 giugno, in una bellissima serata sul lago, Giovanni Esposito, volto straordinario della comicità, della commedia italiana e di tanto cinema, ma anche regista, perché il suo Nero, uscito nella scorsa stagione, che ha segnato il suo esordio alla regia, è un film che va assolutamente recuperato, perché rappresenta una modalità di commedia grottesca noir, diciamo così, davvero rara per il nostro paese. Sarà premio Scintilla alla regia per Giovanni Esposito, che è in collegamento con noi. Ciao Giovanni.
2: Ciao, buongiorno, ciao a tutti, ciao Franco.
0: Ben trovato.
2: Sono felicissimo per le parole che hai detto di poter ricevere questo premio, veramente felice, ma felice di poter condividere il film con il pubblico, che è sempre la cosa più bella.
0: Assolutamente, e saremo felicissimi anche noi, perché ci piace sottolineare delle carriere che a volte, come dire, sono carriere meravigliose, enormi, però a volte arriva la scintilla, come appunto nel nostro premio.
2: No, ma le scintille sono importanti, perché poi possono, diciamo, provocare quegli incendi che, se sono controllati, possono portare delle cose buone.
0: Senti, è stata una stagione comunque importante per te, anche penso a LOL, penso a una serie anche di situazioni televisive di grande successo, questo esordio alla regia, tanto altro cinema, insomma, come incaselli questa stagione 25-26 che si va chiudendo?
2: Beh, direi bellissima, direi proprio bella, perché ci sono state tante cose belle, interessanti, anche, sai, quelle che ci pensi tanto prima di farle. Io sono un attore che non sempre adeguato, no? Quando mi propongono una cosa dico, ma tipo LOL, ma sarò in grado di farla? E poi dopo, quando ti butti dentro a capofitto, scopri delle cose bellissime che avevi sottovalutato e che invece ti portano altro, proprio in termini di crescita personale, così come lo è stato per il film, per esempio, no? Che mi ha portato sicuramente una crescita personale ed artistica importante.
0: E allora, l'appuntamento con Giovanni Esposito a Garda Cinema è venerdì 12 giugno, con la assegnazione del premio Scintilla e la proiezione del suo esordio alla regia Nero.
2: Ma non possono mancare? Non possono mancare, se no ce ne andiamo a prendere
0: la bacchetta sul lago.
2: Tutti qua.
0: Grazie davvero Giovanni, ci vediamo lì.
2: Grazie a te, Franco. Grazie, ciao.
0: E allora, dai festival, da Garda Cinema 2026, dal 9 al 14 giugno, in quel di Garda, sponda veronese del lago, andiamo a vedere cosa possiamo vedere invece in casa, recuperare il grande cinema sul nostro divano. Partiamo dalla settimana scorsa, quando avevate giocato con questo film.
3: In Oriente, nel lontano Oriente, quando qualcuno è condannato a morte, lo mandano dove è impossibile fuggire. Dove non può sapere quando il carnefice gli arriverà alle spalle e gli piazzerà una pallottola nella nuca.
0: E allora si trattava di Lost Highway, il film di David Lynch, conosciuto anche come Strade Perdute. Lo hanno individuato per primi Alessandro Biazzi di Brescia e Carlo Rosso di Vercelli, i nostri due ascoltatori che lo riceveranno in questa nuova edizione Blu-ray 4K ad altissima definizione, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
4: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, linciano è una di quelle parole, come scriveva il compianto David Foster Wallace, che si possono definire solo ostensivamente, cioè lo capiamo quando lo vediamo. Strade Perdute, infatti, è un film che non si spiega, perché è un film che si ripiega, che fugge, che proietta un altro film dentro di sé, che passa da un racconto a quello sottostante, da una vita a una precedente o successiva. Insomma, è un film cervello, un'opera mondo, dove la storia dei due personaggi, uno lo specchio dell'altro, è anche la storia dello spettatore che si immedesima nell'eroe, di quello che resta del giocatore nel suo avatar, delle rovine del sognatore nel suo sogno. Un film meraviglioso, incredibile, unico, che potete recuperare in DVD appena riedito.
0: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro per quanto riguarda il cinema in TV della prossima settimana, cominciando con domenica 7 giugno, quando su Rai Movie alle 23:15 c'è un film recente con una grande Lorca Lamy, si intitola Un vizio di famiglia.
5: Com'è morto Frederick?
6: Frederick?
5: Ma non è morto.
6: Ah no. No. Mi dispiace.
5: No, no, lui è partito. Una mattina ha preso tutta la sua roba, la sua auto e è partito.
4: Stefano è un'operaia squattrinata, è sola, da poco anche priva di casa. Così si mette in cerca del ricco padre che l'ha abbandonata, dimenticata, un padre che è vecchio, scorbutico, che poi nella sua magione deve resistere all'assalto delle donne di famiglia che sembra lo vogliano spodestare per prendersi il patrimonio e il regno industriale. Però attenti che nulla, ma proprio nulla, è quello che sembra. In un film che abbiamo amato tantissimo a Fin TV e che fa con Chabrol quello che Hitchcock faceva con De Palma, o meglio il contrario, scusate, che De Palma faceva con Hitchcock.
0: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
4: Ciao Franco, e la prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
0: E siamo giunti alla conclusione di questa puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento per chi vorrà è a Garda Cinema per incontrarci dal vivo dal 9 al 14 giugno e invece per gli altri al prossimo sabato. Ma prima dobbiamo dirvi con quale film avete giocato oggi. Ebbene, si trattava di The Departed, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, che arriverà ai primi due ascoltatori che lo avranno individuato in versione Blu-ray 4K ad altissima definizione. Prima di chiudere anche un ricordo per Majan Satrapi, la regista e fumettista iraniano-francese di Persepolis, la ricorderete, che ci ha lasciato prematuramente a 56 anni durante questa settimana. Grazie per averci seguito, appuntamento fra 7 giorni qui alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti.

0: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono
1: dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da 19,95 al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
12: Sono le 19.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: Tre morti nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Ad Amendolara la manifestazione della CGIL per la legalità nel mondo del lavoro. Oggi 15 le vittime dei bombardamenti israeliani nel Libano meridionale e anche a Gaza. In Formula 1, Kimi Antonelli strappa la pole anche a Monte Carlo, la russa Andreeva vince il Roland Garros. Buonasera dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, in regia alla parte tecnica Paolo Corleone. Iniziamo dalla tragedia avvenuta all'alba a Porto Sant'Elpidio nelle Marche.
1: Tre morti e due feriti, e questo è il bilancio del crollo della palazzina avvenuto a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Tra le vittime c'è un uomo di 47 anni trovato senza vita subito dopo il cedimento dell'edificio, e dopo oltre 9 ore di ricerche tra le macerie i soccorritori hanno individuato anche il corpo dell'anziana dispersa. A perdere la vita anche suo figlio, un 60enne che era stato estratto vivo dai soccorritori ed è deceduto all'ospedale di Ancona. Restano ricoverati due anziani, genitori del 47enne rimasti feriti nel crollo. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas, ma gli accertamenti proseguono per chiarire con esattezza le cause della tragedia. Cordoglio è stato espresso anche dalla Premier Giorgia Meloni. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ad Amendolara Marina in Calabria nel pomeriggio la manifestazione per la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro organizzata dalla CGIL dopo l'omicidio di 4 braccianti avvenuto lunedì. Oltre alle bandiere della CGIL erano presenti le delegazioni di PD, Movimento 5 Stelle, Libera, Rifondazione Comunista, Ampi e Legambiente. Emergono nuovi particolari sull'omicidio di un 22enne nella stazione Certosa a Milano. 8 giovani sono indagati e 2 sono stati provvedimenti di fermo.
2: Storia di ordinaria violenza metropolitana. Milano, stazione Certosa. Da tempo lo scalo ferroviario è indicato come luogo di ritrovo di gruppi di maranza e latinos. È la sera del 26 maggio quando un 22enne italiano di famiglia ecuadoregna, il fratello e un amico, hanno una lite con altri giovani. È allora che 17 sedicenti appartenenti e Latin Kings si muovono, li minacciano, lanciano sassi e bottiglie quando i tre scappano. Il 22enne cade, il gruppo lo circonda e mentre è a terra si accanisce contro di lui accoltellandolo una trentina di volte. Poi lo trascinano e scaraventano in una intercapedine tra i binari e la cinta della stazione. Poco dopo il ritrovamento, la morte in ospedale. Questa la ricostruzione nel decreto di fermo della procura disposto per un 19enne di origini peruviane e per un 20enne. Al momento irreperibile. 8 giovani, tra cui un trapper, indagati per l'aggressione in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. A loro i PM contestano anche l'aggravante della premeditazione. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Chiudiamo questa pagina, adesso la politica. Lo sconto accise sui carburanti è stato prorogato dal governo per altre 4 settimane, invariate quello della benzina si riduce per il gasolio.
3: Prosegue la terapia scalare del governo sugli sconti accise in vista di una prossima probabile eliminazione della misura considerata sbagliata e regressiva tra gli altri da Commissione Europea, Banca Italia, OCSE e Agenzia per l'Energia. Il decreto Giorgetti-Pichetto pubblicato in Gazzetta sabato 6 giugno conferma 6 centesimi lo sconto complessivo per la benzina e dimezza da 12 a 6 lo sconto sul gasolio. La misura valeva 24,4 centesimi per benzina e diesel al suo avvio il 19 marzo scorso, sconto poi progressivamente ridotto. L'ultima proroga è fino al 3 luglio ed è stata finanziata dai maggiori incassi IVA di maggio per 149 milioni di euro. Agli ultimi prezzi medi rilevati dal MIMIT, la benzina resterà a 1,921 euro, mentre il gasolio salirà poco sopra i 2 euro. Il governo per il dopo accise sta pensando a sconti mirati sui carburanti solo per pendolari e redditi bassi, con bonus da erogare tramite i datori di lavoro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La forte opposizione dei medici di base ha convinto il governo a fermare la riforma del settore approvata dalle regioni per fare funzionare le nuove case di comunità. Per il ministro si troverà una soluzione.
4: La riforma dei medici di famiglia, nata per riempire le oltre 1000 case di comunità che devono aprire entro fine giugno, non si farà. L'alzata di scudi dei dottori, contrari all'ipotesi di diventare dipendenti dell'SSN e non più solo liberi professionisti come

0: oggi, ha convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia sul decreto a cui stava lavorando il ministro della Salute Orazio Schillaci. Un testo su cui il ministro era riuscito a trovare l'accordo delle regioni, preoccupate di aprire queste nuove strutture senza il personale di cui hanno bisogno per funzionare. Da qui l'idea di assumere direttamente un contingente di medici di famiglia per riempire almeno le case di comunità più sguarnite. Una strada però che non sarà più percorsa. Schillaci resta comunque ottimista.
1: Tutti possono capire quanto è importante far partire le case di comunità. Io credo che riusciremo sicuramente a trovare un equilibrio nell'interesse dei cittadini. È un'occasione unica che non possiamo lasciarci sfuggire. I medici di medicina generale credo che lo capiscano.
0: Ora l'obiettivo urgente è quello di chiudere la nuova convenzione con i medici di famiglia, dove introdurre gli incentivi per farli lavorare un certo numero di ore dentro le case di comunità. Le incognite anche sui tempi sono però tante e il rischio che molte di queste strutture diventino delle scatole vuote è sempre più che concreto. Marzio Bartoloni, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Parliamo adesso dell'intervento del presidente di Confindustria al convegno dei giovani industriali.
3: Nei 500 giorni dalle elezioni, Confindustria continuerà a fare quello che ha sempre fatto, sostenere i progetti e le scelte che fanno bene al paese e che servono all'industria. Confindustria è indipendente. Emanuele Orsini rivendica l'autonomia dell'associazione dei partiti, chiudendo il convegno dei giovani imprenditori a Rapallo.
4: La giacca noi non ce la tira nessuno, perché noi continueremo a dire le cose che servono per l'industria e lo continueremo a fare con forza.
3: Su molti temi Confindustria è allineata con Banca Italia e il Quirinale, ma, sottolinea Orsini, c'è chi dice che siamo schierati. I grandi temi e le scelte fondamentali per il paese devono prescindere dagli schieramenti politici. La stella polare deve essere l'interesse del paese, a cominciare dall'energia tallone d'Achille del sistema Italia, dice Orsini. Nel 2025 la bolletta media per le imprese è stata di 262 euro a megawattora contro il 26% in meno in Europa, il 51% in Francia e il 63% in Spagna. Sull'energia bisogna fare presto e fare quadrato, le rinnovabili devono essere messe a terra velocemente e va usata bene la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
4: E quei 14 miliardi vogliono usati nel modo giusto, un Energy Release 2.0 può essere una via per aiutare le imprese ma anche comunque ovviamente le famiglie.
3: Nelle scelte per il paese, ripete il numero uno degli industriali, servono fiducia, coraggio e responsabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
2: Andiamo all'estero, sono complessivamente 15 le vittime dei bombardamenti israeliani nel Libano meridionale e anche su Gaza City, numerose le condanne nelle ultime ore di un attacco all'esercito libanese che ha fatto 3 vittime.
5: Un crimine deliberato. Il premier libanese Nawaf Salam ha definito così l'uccisione in un attacco israeliano di un brigadiere generale, un capitano e un soldato dell'esercito di Beirut. Per il primo ministro si tratta di un attacco contro il Libano e il suo popolo. Condanne anche dall'UNIFIL, dallo speaker del Parlamento di Beirut Berri e da Hezbollah. Il portavoce dell'esercito israeliano, annunciando di aver aperto un'inchiesta, ha detto che un veicolo è stato identificato mentre si muoveva in modo sospetto nella zona di Kfar Tibnit, nel sud del Libano. L'area è nelle mani di Hezbollah e da lì sono stati effettuati attacchi e doveva essere evacuata. Avendo avuto informazioni di pericoli, l'auto è stata attaccata, risultando nella morte degli ufficiali e del militare libanese. Il portavoce ha sottolineato che non c'è stato alcun coordinamento tra i due eserciti. L'episodio è solo l'ultimo di una lunga serie. Le sirene sono continuate a risuonare al nord di Israele per lanci di droni da parte di Hezbollah e l'esercito ha chiesto l'evacuazione di 5 villaggi del sud del Libano prima dell'attacco. Nonostante la tregua annunciata, continuano gli scontri, quindi, anche per l'opposizione all'accordo da parte del gruppo sciita. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
2: E non si sblocca la trattativa fra Washington e Teheran. Oggi ci sono stati nuovi scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran che rischiano di rendere sempre più difficile il confronto diplomatico che al momento si trova in un vicolo cieco.
6: I nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran minacciano il già fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile. Il botta e risposta è iniziato nella notte quando l'esercito statunitense ha colpito postazioni radar iraniane. Poco dopo le sirene antiaeree hanno suonato in Kuwait e Bahrain, entrambi i paesi che ospitano basi americane, e sono state udite esplosioni. Teheran dice di aver colpito la sede della quinta flotta americana. Il Pentagono smentisce. Subito dopo un nuovo attacco statunitense su Hormuz, nel quale sono stati abbattuti 4 droni iraniani diretti verso lo stretto. In un'intervista ad NBC News, il presidente americano Trump difende l'offensiva.

0: offensiva militare, affermando che la guerra stia procedendo rapidamente e che l'Iran detenga ormai solo il 21-22% del suo arsenale missilistico. Trump sostiene anche che Teheran debba accettare l'accordo non avendo scelta. Gli iraniani, però, stando a quanto scrive CNN, non starebbero arretrando su alcun punto, tra questi anche la richiesta di veder sbloccati 24 miliardi di dollari di beni congelati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Della guerra in Iran ha parlato anche il Papa, che si trova in Spagna in visita ufficiale. Non è una guerra giusta. Leone XIV caldeggia anche il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Siamo alle 19:11 minuti, allo sport con Formula 1, MotoGP, tennis in primo piano. Ci dice tutto di questa giornata Giovanni Capuano. Ciao Giovanni.
2: Sì, buonasera, partiamo dai motori, dalla pole position di Kimi Antonelli che domani partirà al palo nel Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli che ha stappato la pole con uno straordinario ultimo tentativo nelle prove ufficiali, staccando per 43 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. In seconda fila le due Ferrari, terzo Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc, poi in terza fila Hajar e Russell, che ricordiamo nella classifica mondiale segue Kimi Antonelli, staccato di 43 punti. La MotoGP in Ungheria, Marc Marquez ha dominato la sprint race sul circuito del Balaton, sul podio anche Acosta e Bezzecchi, poi Fernandez, Aldeguerre e Martin. Grazie a questo risultato Bezzecchi ha portato a 20 punti di vantaggio su Jorge Martin nella classifica mondiale. Domani nel Gran Premio lungo Marc Marquez scatterà dalla pole position, con lui in prima fila Acosta e Aldeguerre, in seconda di Gian Antonio, Pecco Bagnaia e Bezzecchi. Il Roland Garros, la russa Mirra Andreeva ha vinto il torneo femminile battendo in finale 6-3-6-2 la polacca Kvalinska, partita che è durata 1 ora e 22 minuti. La russa, classe 2007, alla primo slam della carriera ed è la più giovane vincitrice a Roland Garros dai tempi di Monica Seles. Domani pomeriggio, ricordiamo, a partire dalle 15 la finale maschile con il nostro Flavio Cobolli contro il tedesco Alexander Zverev. Per il calcio, oggi è un sabato di vigilia di Grecia e Italia, partita che domani chiude ufficialmente la stagione degli azzurri, si gioca alle 20:45. A proposito di ufficialità, Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas, per lui contratto biennale. In serata ci sarà gara 4 delle semifinali playoff di basket, Venezia contro Bologna. Ieri è andata in finale l'Olimpia Milano, che ha chiuso la serie 3-1 contro Brescia. Venezia al match point della semifinale con Bologna, partendo dal 2-1. A te la linea.
1: Grazie Giovanni, è tutto per questa edizione, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata, torniamo alle 20.
3: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
13: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
14: Nel mio ruolo di conduttore unico di Leoni per Agnelli vi annuncio e vi anticipo che stasera torneremo a parlare di canzoni sul clima di guerra nel mondo di Manuel.
15: Manuel.
16: Manuel.
15: Manuel.
16: Manuel. Manuel.
14: Il mondo di Manuel.
15: Manuel.
14: Il mondo perfetto.
15: Manuel.
14: Il mondo di Baduel.
16: Manuel.
14: Dove tutti sono Baduel. È storia antica che l'uomo per le sue porcherie di guerra usa la religione come giustificazione. Lo fa pure questa cricca di folli che governa la Casa Bianca, che citano la Bibbia ad ogni piè sospinto, anche se poi confondono il monologo di Ezechiele 25:17 di Pulp Fiction con un passo della Bibbia e lo leggono con gli astanti che ascoltano con le mani giunte e dicono Amen. Un capolavoro di humor un po' blasfemo che né Quentin Tarantino né Samuel Jackson avrebbero mai potuto immaginare. Nel 2007 è uscita una canzone degli Arcade Fire che parlava di Guerra Santa e Terza Guerra Mondiale e di come dal nostro davanzale stiamo assistendo al disastro che arriva sotto forma di marea. La canzone si intitola Windowsill, Arcade Fire.

Chi ha colto un lato del poco originale della guerra è Steve Earle, uno dei grandi maverick del rock americano. In una canzone Earle ha raccontato la storia di John Wailer Lind, il ragazzo americano che nel 2001 ha scelto di combattere al fianco dei talebani in Afghanistan. Pensate che prima di quel tragico settembre Steve Earle stava lavorando a un album di protest songs, una di queste America con la K, America V6.0, era stata scritta per il film di Nick Cassavetes, John Q. Il 14 settembre, tre giorni dopo l'attacco, molti media pubblicarono una mail che il gigante dei media Clear Channel aveva diffuso ai DJ. Sostanzialmente era una blacklist di canzoni che era sconsigliato trasmettere. Nell'elenco, tra i vari titoli, comparivano War di Edwin Starr, tutto il catalogo dei Rage Against the Machine, Imagine, Eve of Destruction e, coincidenza volle, che Nick Cassavetes interruppe i contatti con Steve Earle. L'album di Protest Songs non è mai stato pubblicato. In quel clima di furore anti-islamico, Earle colse un aspetto che solo i poeti riescono a cogliere, quel traditore catturato e additato al mondo intero come un folle nemico somigliava a suo figlio, un ragazzo smagrito e smarrito di poco più di 20 anni. Ascoltiamolo, John Walker's Blues, Steve Earle. I'm just an American boy.

Ho appena citato War di Edwin Starr e mi viene in mente l'apertura del tour 2026 di Bruce Springsteen, simbolicamente partito da Minneapolis, la città dove Lice ha seminato morte e terrore. Il primo titolo in scaletta era la cover di War di Edwin Starr, il brano scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong per la Motown, che è una delle canzoni più potenti mai scritte contro la guerra. Nelle mani di Springsteen e della E Street Band diventa un grido di battaglia, quasi un gigantesco pugno alzato contro il potere impazzito che cerca il Nobel per la pace, arrestando, rastrellando e minacciando di cancellare civiltà. Un testo molto esplicito scritto per il Vietnam è tragicamente tornato all'attualità, soprattutto se pensiamo che in più paesi, Italia compresa, si torna a parlare del servizio di leva che è già obbligatorio in diversi paesi europei. Ascoltiamo War nella versione live di Bruce Springsteen.

0: Leoni per Agnelli.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.

0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
9: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
8: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
9: Ormesani.com.
10: Nell'industria anche piccole inefficienze possono pesare sui consumi. Per questo l'intelligenza artificiale può diventare una leva concreta di ottimizzazione. Sentiamo Lorenzo Orlietti, responsabile soluzioni Sibyl in Alperia.
11: Sibyl Industrial osserva il comportamento degli impianti, raccoglie dati di processo e individua le condizioni operative più favorevoli. Grazie ai modelli predittivi, la piattaforma riconosce le variabili critiche e fornisce regolazioni in tempo reale, senza interventi invasivi sulle infrastrutture esistenti. Questo permette di stabilizzare i processi, prevenire derive di funzionamento e migliorare le performance complessive. Il valore sta nella continuità del controllo. Sibyl lavora sui dati disponibili e li trasforma in indicazioni utili per chi gestisce la produzione, rispettando tutti i vincoli. Così l'ottimizzazione diventa un percorso continuo, con benefici misurabili su consumi energetici, costi operativi, affidabilità e sostenibilità.
10: Usare meglio l'energia significa lavorare meglio. Scopri di più su alperia.eu.
12: Leoni per Agnelli.
13: Rieccoci a Leoni per Agnelli in una puntata dedicata alle canzoni ispirate dal clima di guerra. Siamo preoccupati e spaventati per il nostro presente e il nostro futuro, ma abbiamo una certezza: qualunque cosa accadrà, dal conflitto globale all'invasione aliena, il mondo libero avrà sempre il suo leader pronto a organizzare la resistenza dal suo ranch sulle colline di San Francisco. Quel leader è ovviamente Neil Young, il più resistente guerriero del libero pensiero della storia del rock. Ha cominciato a 20 anni suonando For What It's Worth con i Buffalo Springfield e non ha mai smesso di combattere contro il sistema, l'industria e naturalmente la guerra. Nel 2006 ha pubblicato un album intitolato Living with War, che è un attacco feroce all'amministrazione Bush, e un concept album sullo stato di guerra permanente della nostra società. Ripetiamo il concetto: sono passati 20 anni e l'unica cosa che è cambiata sono i nomi dei responsabili di questo scempio dell'umanità, che è la sola idea che la guerra possa davvero risolvere i problemi. Come la pensa Neil Young può essere riassunto nel titolo di uno dei 10 brani dell'album, Let's Impeach the President. Mettiamo sotto accusa il presidente, ma ricordiamo che l'impeachment è la procedura attraverso la quale un presidente può essere destituito. La canzone che abbiamo scelto è Looking for a Leader, un'invocazione per un nuovo leader in un'America che ha un lato oscuro, governata dalla corruzione, un leader che riesca a unire il rosso, il bianco e il blu prima che diventi pietra. Ascoltiamo Looking for a Leader di Neil Young.

Uno dei classici assoluti sul clima di paranoia che può essere indotto dalla guerra è Gimme Shelter dei Rolling Stones, scritto nel 1969 e pubblicato in quel gioiello che è Let It Bleed. Il tema è chiaro: cercare un riparo da una società sempre più violenta e minacciata da una guerra che si immagina lontana ma che è molto più vicina di quello che ci si può immaginare. Gimme Shelter è un classico del rock per tanti motivi, uno di questi è il duetto Mick Jagger con Mary Clayton, storica corista della musica rock e pop, un momento diventato poi uno dei climax emotivi dei concerti degli Stones grazie alla travolgente Lisa Fisher. Rape, murder, is just a shot away, is just a shot away è la frase, ormai quasi uno slogan, su cui vive questo brano entrato nella storia del cinema soprattutto grazie a Martin Scorsese, che l'ha inserito nella colonna sonora di Quei bravi ragazzi, Casino e The Departed. Quindi ce li ascoltiamo, i Rolling Stones con Gimme Shelter.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Nuovo aggiornamento sull'autostrada del Brennero, un mezzo in avaria provoca tuttora code di circa 6 km in direzione del confine tra Vipiteno e il Brennero. Sul grande raccordo anulare di Roma si segnala un incidente con code in carreggiata esterna tra via Cristoforo Colombo e l'Ardeatina. Per questo appuntamento è tutto da Radio Traffic, Strade in diretta tornerà tra un'ora.
0: Leoni per Agnelli.
2: Ci avviamo alla conclusione di questa puntata dedicata alle canzoni che raccontano il clima di guerra in cui stiamo vivendo, ma non posso evitare di parlare di Darfur, una regione del Sudan dove è in corso da anni una guerra che l'UNICEF ha definito la più grave emergenza umanitaria del pianeta. Mentre il mondo concentra l'attenzione sui conflitti che fanno notizia, ma poi vengono dimenticati quando ce n'è un altro più attuale e mediatico, nel quasi silenzio del mondo cosiddetto civile, nel Darfur è in corso un altro genocidio che coinvolge donne e bambini, provocato da una caccia all'oro che ricorda i tempi dei conquistadores spagnoli in America Latina e che guarda un po' riguarda anche quelle monarchie, quegli emirati del Golfo che ora sono coinvolti nella guerra in Iran. Buona parte dell'oro del Darfur arriva a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, così come complice la famigerata Wagner, riguardava anche Mosca. Non facciamo geopolitica, Leoni per Agnelli, cerchiamo piuttosto di segnalare come le coscienze dell'Occidente funzionino a intermittenza. Facciamo un omaggio all'Africa con il padre fondatore dell'Afrobeat, Fela Kuti, un uomo che ha messo la sua musica al servizio della lotta sociale e politica e che per questo ha pagato un caro prezzo. Il brano è By Africa, Fela Kuti.

0: by Africa.
1: Era Bay Africa di Fela Kuti, e prima di lasciarci con un brano di Carne Fresca, concedetemi di ringraziare voi che ci avete seguito e ricordarvi che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19.10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di Carne Fresca, questo è Waylos con Menhir. Ciao a tutti.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
8: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Funzionalità della prostata?
10: O ti senti così?
9: O ti senti
10: ACT?
9: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
11: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. Tre giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
12: Capannoni industriali del futuro.
13: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
14: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
13: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
15: Sono le 20.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Oggi 16 le vittime dei bombardamenti israeliani nel Libano meridionale e a Gaza. Tre morti nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Ancora una proroga per il taglio alle accise sui carburanti, ma si riduce lo sconto sul gasolio. In Formula 1 Kimi Antonelli strappa la pole anche a Monte Carlo, la russa Andreeva vince Roland Garros a 19 anni. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Paolo Corleoni alla parte tecnica. Sono salite a 16 le vittime dei bombardamenti israeliani.

0: Oggi sul Libano meridionale e ancora anche su Gaza City. Molte le condanne dell'attacco ad un convoglio dell'esercito libanese in cui sono rimasti uccisi 3 militari. Non si sblocca la trattativa fra Washington e Teheran. Oggi ci sono stati nuovi scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran che rischiano di rendere sempre più difficile il confronto diplomatico. Veniamo all'Italia. 3 persone sono morte nel crollo di una palazzina di 2 piani avvenuto all'alba a Porto Sant'Elpidio nelle Marche, probabilmente a causa di una fuga di gas. Le vittime sono un 47enne, una donna di 89 anni e il figlio di 60. Emergono nuovi particolari sull'omicidio di un 22enne nella stazione Certosa a Milano. 8 giovani indagati e 2 provvedimenti di fermo.
1: Storia di ordinaria violenza metropolitana. Milano, stazione Certosa. Da tempo lo scalo ferroviario è indicato come luogo di ritrovo di gruppi di maranza e latinos. È la sera del 26 maggio quando un 22enne italiano di famiglia ecuadoregna, il fratello e un amico, hanno una lite con altri giovani. È allora che 17 sedicenti appartenenti ai Latin Kings si muovono, li minacciano, lanciano sassi e bottiglie quando i 3 scappano. Il 22enne cade, il gruppo lo circonda e mentre è a terra si accanisce contro di lui accoltellandolo una 30 di volte. Poi lo trascinano e scaraventano in una intercapedine tra i binari e la cinta della stazione. Poco dopo il ritrovamento, la morte in ospedale. Questa la ricostruzione nel decreto di fermo della procura disposto per un 19enne di origini peruviane e per un 20enne al momento irreperibile. 8 giovani, tra cui un trapper, indagati per l'aggressione in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. A loro i PM contestano anche l'aggravante della premeditazione. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ad Amendolara Marina in Calabria, nel pomeriggio la manifestazione per la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro organizzata dalla CGIL dopo l'omicidio di 4 braccianti avvenuto lunedì scorso. Oltre alle bandiere della CGIL erano presenti le delegazioni di PD, Movimento 5 Stelle, Libera, Rifondazione Comunista, AMPI e Lega Ambiente. Circa 3.000 i partecipanti. Lo sconto accise sui carburanti è stato prorogato dal governo per altre 4 settimane, invariate quello della benzina, si riduce per il gasolio.
2: Prosegue la terapia scalare del governo sugli sconti accise in vista di una prossima probabile eliminazione della misura, considerata sbagliata e regressiva tra gli altri da Commissione Europea, Banca Italia, OCSE e Agenzia per l'Energia. Il decreto Giorgetti-Pichetto, pubblicato in Gazzetta sabato 6 giugno, conferma 6 centesimi lo sconto complessivo per la benzina e dimezza da 12 a 6 lo sconto sul gasolio. La misura valeva 24,4 centesimi per benzina e diesel al suo avvio il 19 marzo scorso, sconto poi progressivamente ridotto. L'ultima proroga è fino al 3 luglio ed è stata finanziata dai maggiori incassi IVA di maggio per 149 milioni di euro. Agli ultimi prezzi medi rilevati dal Mimit, la benzina resterà a 1,921 euro, mentre il gasolio salirà poco sopra i 2 euro. Il governo per il dopo accise sta pensando a sconti mirati sui carburanti solo per pendolari e redditi bassi, con bonus da erogare tramite i datori di lavoro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Lo sport in Formula 1 a Monte Carlo, ancora Kimi Antonelli sulla Mercedes a conquistare la pole per il Gran Premio che si corre domani alle 15, secondo e terzo tempo per Verstappen e Hamilton. Marc Marquez sulla Ducati ha vinto la gara sprint della MotoGP in Ungheria, dietro allo spagnolo Pedro Acosta su KTM e il leader del mondiale su Aprilia, Marco Bezzecchi. Marquez partirà domani in pole nella gara che si corre alle 14. La tennista russa Mirra Andreeva ha vinto a 19 anni il torneo femminile del Roland Garros, battendo la polacca Chalinska in 2-7, 6-3, 6-2. Era l'ultima notizia alle 20:05, GR24 torna alle 21:00.

il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
3: In collaborazione con
4: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
3: E con
0: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
5: Aspetta, aspetta, c'ho da caricargli un attimino, aspetta.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Complimenti, grazie, scusate amici che siete all'ascolto di questa trasmissione catastrofica. Questa è Radio Up and Down, una trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo sempre nel modo giusto. Il co-conduttore insieme a me, che sono Paolo Ruffini, si chiama Federico Parlanti, eccolo qua.
2: Sì, eccomi qua in persona.
1: Un uomo che ha dei tempi radiofonici di uno sgabello e noi siamo così, si va subito in onda, hai visto,
2: sì,
1: senza prepararsi niente. Senza nemmeno parlare con gli ospiti, no?
2: Sì.
1: Nulla, così.
2: E si butta via.
1: Come mai siamo fatti così noi? Questa spontaneità da dove ci viene?
2: Perché siamo livornesi.
1: Perché siamo livornesi, ecco. E un altro livornese, ospite fisso, docente di storia e filosofia al liceo classico Niccolini di Palli di Livorno, Lamberto Giannini, ben trovato.
3: Ben trovati voi, io mi dissocio da tutto ciò che dice Federico Parlanti. Non vorrei mai essere coinvolto nella dei suoi reati d'opinione, eccetera. Io mi distanzio, posso?
1: Ma non lo vedi un po' invecchiato? Non lo vedi un po' invecchiato Federico Parlanti?
3: Ma mangia delle cose innarrabili, cioè ieri il piatto non finiva mai, io penso uno così, il fatto che esista ancora è un miracolo.
1: Cioè un quarto alle tre io ti vedevo mangiare una cofana di risotto alla milanese, no?
2: Di notte?
1: Ieri sera, dopo lo spettacolo, non ti sei mangiato una cofana di risotto?
2: No, bello, ti sbagli.
1: Ma cosa no bello, ti sbagli?
2: Ti sbagli, che il piatto la faccio le chele.
1: No, sì, vabbè, lascia stare. Allora, qual è il tema di oggi, Federico? Il tema di oggi?
3: Non lo so.
2: Il clown dottori.
1: Bene, mi fa piacere che tu sia così sul pezzo. Oggi parliamo della clown terapia, parliamo dell'importanza delle risate, parliamo dell'importanza di tutto quello che concerne anche un concetto che bisognerebbe riuscire a enucleare, è quella distanza che c'è anche tra la cura e la guarigione, e direi subito di iniziare con un piccolo contributo che ci introduce il tema, quello di Robin Williams, tratto da Patch Adams.
4: Ogni persona che venga al ranch e necessiti di un aiuto fisico o mentale in qualunque forma è un paziente, ma nello stesso tempo ogni persona che venga al ranch e si incarichi di prendersi cura degli altri, che sia cucinare per loro, lavarli o anche semplicemente ascoltarli, ecco che diventa un medico. Uso il termine in senso

0: Atto, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro? Quando il termine medico ha preso un'accezione reverenziale? Oh, prima lei, dottor Smith, o complimenti, dottor Scholz, che begli zoccoli ha, o ma si figuri, dottor Peterson, le sue flatulenze non hanno odore.
1: Scandaloso.
0: A che punto della storia un medico è diventato più di un fidato e dotto amico che visitava e curava gli infermi? Voi mi chiedete se esercito la medicina, se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa. Se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore.
2: Ha considerato le implicazioni del suo modo di agire? Se uno dei suoi pazienti morisse?
0: Cos'ha la morte che non va? Di cosa abbiamo così mortalmente paura? Perché non trattare la morte con un po' di umanità e dignità e decenza e Dio non voglia perfino di umorismo? Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo combattere le malattie, combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza.
3: Patch Adams è interpretato da Robin Williams nel brano che abbiamo appena ascoltato, è sicuramente il medico che ha introdotto per primo il sorriso come parte integrante della relazione terapeutica. È accaduto negli anni Ottanta negli Stati Uniti, l'idea era un po' quella di portare il linguaggio del gioco dentro i luoghi della cura. Parliamo di clown terapia e dell'importanza di ridere insieme a due persone che sono i fondatori dell'associazione Ridolina, che è una realtà attiva da oltre 20 anni nella clown terapia ospedaliera, nei reparti pediatrici di oncoematologia. Benvenuti a Antonietta Oristano, dottoressa Doda. Ciao.
4: Buonasera.
3: Buonasera e grazie di essere qui. E Francesco Pisani, dottor Bazar.
5: Buongiorno a tutti, grazie.
3: Buonasera e sera.
5: Ma io dico sempre
6: siamo
5: buongiorno.
6: Sbagliati,
5: io
6: siamo sbagliati,
3: no? È sera, diglielo Federico. Una mia registrata la trasmissione. Siamo in diretta, è sabato alle 20 e siamo in diretta anche durante la replica, che è domenica alle 23, è vero o no? Noi siamo disastrosi. Sì. Benvenuti e grazie di essere qui. Io lascerei a voi l'introduzione della vostra associazione di Ridolina e anche se avete voglia di introdurre il vostro mestiere, che è un mestiere complesso e su cui oggi ci vogliamo anche un po' incazzare, perché c'è bisogno di una regolamentazione un pochino più definita. Quindi fatevi girare i coglioni e diteci tutto.
4: Allora, intanto una bella introduzione, perché il clou del film di Patch Adams è proprio quello, cioè non si perde mai quando si sostiene una situazione durante il percorso di cura, per cui si vince sempre. Infatti anche solo il fatto di dire ha vinto, ha combattuto bene la malattia, ma perché chi non è riuscito a combatterla, so peggio? No, volevo dire, anzi, più dignitoso chi ci ha creduto fino in fondo, no? Questa delle supereroi. Niente, che possiamo dire? Noi siamo felicissimi di essere qua, di avere questa opportunità. Noi abbiamo avuto una bellissima occasione 20 anni fa, che il nostro Paolino è venuto con i nostri camici in due stanze molto importanti, dove specialmente un ragazzo gli faceva le battute di io doppio,
3: mi ricordo,
4: cioè con un filo di voce, e poi conosceva tutte e due le persone che sono entrate. Comunque non volevo commuoverti, perché no, per noi lì è stato un imprinting con te importante, perché da lì non ci siamo più abbandonati, sia anche col discorso di Alessandro.
3: Io mi ricordo quel ragazzo, perché mi fece quelle battute, voi mi chiamaste e mi avete detto: guarda, c'è questo ragazzo che ti vuole molto bene e che cita le battute del Nido del Cuculo di Odoppio. Io mi ricordo quando venni e si scherzava, si giocava, e quel ragazzo poi se n'è andato 2 giorni dopo, 3 giorni dopo.
4: Sì, poco dopo.
3: E questo proprio mi ha dato la sensazione di questa lirica e ferocissima attività che voi fate, perché io mi ricordo come rimasi colpito, e mi ricordo anche la mamma che mi ringraziò, perché mi disse: caspita, che bello il tempo che tu gli hai regalato. Io ho detto: guarda, lui l'ha regalato a me, perché poi il mio tempo continua, il suo poi ha avuto un termine. Però mi sono reso conto davvero dell'importanza di offrire un tempo di divertimento e di gioco anche in quegli attimi lì, no?
4: Certo.
3: Caspita, è complicatissimo energeticamente, cioè io proprio sono uscito da quel reparto e al di là della svestizione che ho fatto, non riuscì, mentre uno si può levare il camice, si può levare la mascherina, si può levare tutto, energeticamente non ti puoi levare quella sensazione. Quindi la prima domanda che vi faccio è: come fate energeticamente a tenervi più o meno qua sul peso sulla cervicale, sì, proprio, sì, questo peso emotivo di bambini che poi muoiono dopo una risata?
5: Allora, noi siamo veramente motivati e preparati per questo. È importante per noi la preparazione per poter stare nelle stanze, per poter entrare come sei entrato te in quelle stanze dove c'è quell'energia bassa e poter entrare anche con un sorriso a parlare anche di cose semplici e col naso rosso. E questo deriva anche dalla formazione importante che facciamo, non improvvisata, e poi anche dalla funzione del clown. Al di là di Patch Adams, che l'ha portato come medico, ma il clown deriva proprio antropologicamente veramente da una figura che serviva, poteva stare tra la vita e la morte, come era lo sciamano indiano, come era il giullare che poteva parlare, come era nel circo dove si moriva o si facevano spettacoli che respiravi, che toglievano il sorriso quando succedeva qualcosa di strano o cascava un equilibrista e c'era il sangue sulla pista, arrivavano i pagliacci. Quindi a noi ci salva questa preparazione e questo impegno sulla figura del clown, che per noi ci dà una forza. Non è che poi ci mettiamo tutte le emozioni che le proviamo, le dobbiamo poi sciogliere e fare andare via, perché non ce le possiamo portare a casa.
3: Diciamo subito una cosa, Lamberto, che queste persone stanno conducendo anche una battaglia, perché devono giustamente essere riconosciute come figure sociosanitarie reali, non come un volontariato accessorio, no? Ecco, filosoficamente, come si può raccontare a degli organi governativi che la loro figura è importante a livello sanitario? Cioè, cazzo, mi viene da dire, no? Cioè, ma non ti rendi conto che la loro attività è importante? Forse prima fateci sapere come siete inquadrati voi dal punto di vista lavorativo.
4: Vuole parlare lei, presidente?
3: Andate dritti, eh?
5: No, sì, sì, noi sì. Siamo un'associazione e
4: fuori dalle righe.
5: Sì,
4: diciamo.
5: Fuori dalle righe, perché Ridolino ormai da 25 anni lavora in questo campo, però non siamo riconosciuti come attività professionale, quindi
4: essenziale. Anche.
5: Essenziale, quindi siamo di corredo, quindi durante il Covid, quando tutti era finito, noi siamo stati a casa perché non c'era una figura importante nell'ospedale.
4: Però ci siamo attivati rispetto a tutti.
5: Come tutti ci siamo attivati e abbiamo fatto questo, però si voleva riconoscere, ma anche per dare una professionalità. Io dico, e mi arrabbio, qui Polino mi dà la possibilità, la qualità del clown dottore è scesa sotto zero in Italia. Ci sono tantissime associazioni, persone che vogliono, però tutti fanno il clown, tutti si mettono la parrucca, il naso rosso, ma è una figura che per entrare in quei reparti, negli ospedali, ci vuole una professionalità, una consapevolezza, un sentire che non si fa in un weekend, si impara e ci si improvvisa, ma bisogna fare dei corsi appropriati, e la nostra battaglia era anche quella di creare qualcosa di regionale o nazionale, una proposta di legge come si fece nel 2020, dove fosse riconosciuta questa figura professionale. Poi c'è anche il volontariato, il professionismo, ma in maniera seria, anche se si parla di ridere.
1: Qui mi si apre un mondo, io non so nemmeno se Paolo si ricorda, ma io sì. Nasco come clown. Sì, sì, sì. Io non credo che ci voglia un riconoscimento sociosanitario, ci vuole un riconoscimento, cioè vanno riconosciute queste cose, ma non fatte entrare dentro un algoritmo. Secondo me, io non sono uno che vorrebbe tornare agli anni 70, però gli anni 70 hanno creato delle cose molto belle. Mariano Dolci è diventato burattinaio comunale, cioè pensa come
4: era un custode.
1: Questo è un atto di amministrazione creativa all'interno di un comune, cioè il comune mi sembra di Reggio Emilia.
4: Sì, Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia. Mariano Dolci, un grande, uno che ha creato poesia, è burattinaio comunale al comune di Cecina. Poi è bellissimo quello che ha detto del servizio, no? Io sono, non mi piace la parola servizio, perché essere servi, per cui si è servi della morte, che è una cosa bellissima, vuol dire dare valore alla morte, vuol dire che la morte è un qualcosa che ci fa paura, ma tanta paura, che vorremmo evitare, ma è inevitabile. E quindi accompagnare in un percorso del genere vuol dire dargli potenza e dissacrarla allo stesso tempo, perché il clown dissacra tutto, è lo specchio deformante del potere. Il clown si poteva permettere di prendere per il culo il re, per il culo tutti, quindi può prendere per il culo anche la morte, cioè, e in qualche modo poi perdi, nessuno vince, siamo tutti sconfitti. Infatti mi è piaciuto tanto, io non sopporto quando dice

0: ha lottato come un leone. Cioè, la malattia vince, la malattia è più forte, perché tutti poi si perde, perché uno può durare 116 anni, 60, certo. 6, però poi si muore.
1: Allora, c'è anche il grande tema che purtroppo da sempre, chissà perché, la risata è considerata una cosa poco seria. Sentite questo contributo.
2: Naturalmente, nei giorni che stiamo vivendo, affrontarlo con leggerezza non è facile. Sono in questi momenti in cui il cloud ha una vera ragione di esistere. Perché quando tutte le cose vanno bene, tutti sono allegri e tutti ridono, il cloud non è che serva molto. Serve invece come, quasi come terapia per le persone che vivono e che vedono questo mondo andare nella direzione in cui sta andando. E quindi ci dobbiamo sentirci responsabili senza pensare di essere i salvatori del mondo o senza pensare di essere così importanti, ma sapere che comunque abbiamo un ruolo, e questo ruolo è di responsabilità.
1: Ecco, era David Larrible che raccontava proprio della responsabilità del clown e del fatto anche, e mi piacerebbe farlo con voi, di riuscire a sfatare questo grande equivoco che c'è sul fatto che voi non fate intrattenimento. Cioè, voi stabilite una relazione con un piccolo paziente che è più predisposto forse di un adulto ad accogliere il gioco. Ho detto bene?
3: Sì, perfetto. Anche perché il bambino ci sente veri. E guarda, quando si avvicina a un clown che lo fa solo per cliché, il bambino si allontana. Molte animazioni di compleanni, spesso i genitori senti fa, è stato un fallimento, i bambini giocavano per conto loro e c'era il clown disperato da una parte. E lì, se il bambino non ti sente, non è nelle sue corde, non ci va. Figurati in una situazione in quella maniera. Noi siamo veramente nudi, come il paziente, perché il paziente è nudo, già messo in pigiama, è senza difesa, e con il clown stabilisce una sintonia incredibile. Noi siamo anche da supporto per dare ai genitori quegli strumenti che in quel momento loro non hanno, perché è arrivato uno tsunami nella loro vita, e noi siamo quei galleggianti di salvataggio dove si aggrappano. Spesso ci è capitato che i genitori ci hanno detto, ma noi bisognava passare dalla malattia per capire come giocare con nostro figlio, che la vita è un'altra. Cioè, siamo occupati tra tante cose e non ci siamo mai gustati il nostro bimbo. Cioè, sono delle riflessioni importanti, e quando ce le dicono, ce lo dicono perché si entra in una sintonia come se si fosse della famiglia. A noi ci è capitato, tra l'altro, un bambino proprio di Livorno che se era a fine vita, loro avevano passato 4-5 ospedali, avevano visto di tutto, i clown non le potevano vedere, erano stati nei maggiori ospedali. Quando hanno conosciuto noi, considerate gli ultimi giorni, loro volevano che noi si rimanesse in stanza, il babbo andava a comprare il panino e si mangiava tutti insieme a fianco di questo bimbo. Io vi sto dicendo delle cose incredibili, ma questi miracoli succedono lì dentro perché noi abbiamo il coraggio di saperci stare, perché noi bisogna saper stare nel disagio, se no è inutile tergiversare. Quante volte le persone vanno vicino a un letto, al paziente, non si sa che visto, il tempo è bello, e quello sta finendo di morire, e nessuno gliel'ha detto, questa omertà del silenzio. Io se muoio fra 10 giorni lo voglio sapere. Lo voglio sapere, perché io, se voglio andare in Cina, io non so se sapete le famose DAT, il famoso testamento biologico, che è quello in cui dice, io voglio sapere dal medico che cosa ho, chi voglio affianco a me. Quante persone stanno accanto a qualcuno ma non so quelle proprio adatte. Questa è una piccola riflessione, scusate, ma io sono, dopo 25 anni vedo il mondo da un altro punto di vista.
0: No, c'era un aneddoto
1: bellissimo che devo
0: quello di Edoardo Campolongo, il padre di Claudia, che era in ospedale con me, aveva più di 80 anni, e venne una e le disse, io sono una volontaria ospedaliera, lui disse, io no, mi ci hanno obbligato, se non ci venivo. E quello mi è rimasto, perché gli disse proprio, ora c'è la partita del Livorno, ti figurati se sto a ascoltarti. Cioè, ma non è perché questa va sbagliato la professione, perché poi bisogna anche rispettare qualcuno che non ti vuole.
4: Yeah.
1: importante.
3: Il rifiuto è importante, scusa, certo. Posso
1: anche il rifiuto dei genitori rispetto forse alla vostra presenza.
4: Ma infatti

0: che quando ero quel bimbo lì che di Livorno che abbiamo conosciuto, la prima volta che siamo entrati, io mi ricordo io e te che siamo entrati, abbiamo aperto la porta e c'era il babbo col bimbo in braccio con una ghigna che ci avrebbe ucciso.
1: Voi in quel caso cosa fate? Ovviamente.
0: E in quel caso lì abbiamo provato, siamo andati lì, ma lì c'era la stessa e siamo tornati indietro, abbiamo chiuso la porta, abbiamo messo il palloncino, poi abbiamo scoperto che quel genitore aveva girato Milano, Bologna, Firenze, aveva girato tutti gli ospedali, aveva visto tutti i clown, musicoterapeuti, cani.
2: Ci vuole anche loro
0: E allora però ci ha ringraziato per quel rispetto, quell'ascolto che diceva Patch Adams prima all'inizio, ascoltare e sentire.
3: Poi mi ha suonato la tromba.
0: Aspetta.
4: Il silenzio, però suona lì.
1: Scusa, ti si voleva svegliare. Ecco, ti volevo chiedere alla fine di questo primo blocco il discorso che ti era interessato di più.
2: Il suono.
1: Bene, però stima, te è mai volato dopo con Ridolino?
2: Eh?
1: Uppa, tra poco.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
8: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
10: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
11: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
8: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: Formare manager oggi significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Lewis Business School. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
17: Il modello educativo della Lewis Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti, aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandoli a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
16: Scopri di più su Lewis Business School.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down è una trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione catastrofica condotta da me, da Federico Parlanti, un uomo che ha la sindrome di Down, sì. E che ci sta bene tutto sommato, no?
2: Sì, per dire la verità, sì.
1: Ecco, te c'hai questo cromosoma in più, no?
2: Sì.
1: Mm. Ma dove l'hai trovato?
2: Sul furgone.
1: Ah, e poi cosa hai fatto?
2: Poi l'ho messo nel culo.
1: Te lo sei messo nel... Ah, bene, e come stai ora?
2: Ah, bene,
1: è bello prendere un cromosoma nel culo.
2: Sì.
1: Bene, mi fa piacere, dopo questa notizia. Cioè, tu lo assumi per via rettale questa... Tutti i giorni?
2: Quasi.
1: Quasi tutti i giorni, sì. Prima o dopo i pasti?
2: Anche.
1: Anche dopo i pasti.
2: Sì.
1: Voi avete mai preso un cromosoma nel Baugigi? No.
3: No, io no, però non ci tengo.
4: Mi piacerebbe farlo sentire a qualcuno.
1: Bene.
4: Se migliorano, perché io ho visto...
1: Federico, hai visto in forma sbagliata.
4: Sono politici,
1: esatto. Esatto, ho scritto un libro. Sentite, vi faccio ascoltare un grande giornalista che ci manca tanto, che ci racconta un po' di quello che pensava lui sul valore della risata, Tiziano Terzani.
5: Si parla sempre di tante medicine alternative, la pranoterapia, le erbe, il reiki, i guaritori filippini. Poi strada facendo, e io adoro viaggiare, è il mio modo di reagire a tutto, anche a questo ho reagito viaggiando, mettendomi sulla strada, vivendo delle avventure. Mi sono reso conto che in verità io non volevo una medicina per il mio cancro, volevo una medicina per quella malattia che è di tutti, che non è il cancro, la mortalità. E questo mi ha dato la grande occasione di fare un salto di qualità.
6: Il consiglio che do a tutti è cominciare ridendo e finendo ridendo con una gran risata.
1: Fare il salto di qualità è ridere, no? Siete d'accordo tutti?
4: Sì, sì.
7: Sì, sì, sicuramente.
4: Federico, sei d'accordo?
2: Sì.
1: Ecco, io vorrei fare subito smarcarmi questa rubrica, gli aforismi di Federico Parlanti.
2: Sì.
1: Vai, così almeno fa qualcosa.
2: Esatto.
1: La sigla.
2: Prego. Vorrei tanto essere un clown, perché è l'espressione più alta del benefattore, Roberto Benigni.
1: Sei d'accordo?
2: Sì.
1: Non ti vedo un vinto, però.
2: Vabbè.
1: Vai, vai avanti, vai avanti.
2: Ancora?
1: Sì, è la tua rubrica, è l'unico momento in cui fa qualcosa.
2: Io sono un clown e faccio collezione di attimi. Alex Ball.
7: Vabbè, la pronuncia.
2: Nessuno vuole bene ad un clown a mezzanotte. Stephen King. Quindi io...
1: L'hai capito questa cosa?
2: Sì, qualcosa sì.
1: Nessuno vuole bene a un clown a mezzanotte di Stephen King, perché lui ha scritto questo grande libro che è...
2: Tigre?
1: Il tigre?
2: Non so qual è che ha scritto.
1: E come, l'alieno si chiamava E?
2: E.T.?
1: Esatto, invece Stephen King ha scritto It. It.
2: It.
1: L'hai visto? Quello del clown che fa paura?
2: No.
8: Da bambino pensi che l'universo ruoti intorno a te. Pensi che sarai sempre protetto e al sicuro. Poi, un giorno, ti rendi conto che non è così. Perché quando sei solo come un bambino, i mostri ti vedono più debole. E non ti accorgi che si avvicinano. Finché non è troppo tardi.
1: C'è gente che ha paura dei clown.
2: Non è paura, ammazzano anche.
1: Ma cosa basta? Hai devastato!
7: Attacchiamo allora, i clown! Basta.
1: Allora che cazzo ci
2: quello
1: stiamo a
2: fare? Che fanno anche film Scream.
1: Ma Scream, a parte Scream non è un clown, ma quelli sono film. Noi stiamo valorizzando la figura del clown, stiamo parlando dell'importanza di ridere. Te va lì. I clown sono assassini.
7: Riprendiamo tutti i clown.
9: Comunque un qualcosa ce l'ha, perché come diceva Lamberto dell'algoritmo, se metti clown su Google, le peggio cose vengono. E bisogna ribaltare quel paradigma lì.
4: Tutto plastica.
1: Allora, vi faccio ascoltare un'intervista rilasciata a Patch Adams e poi ve la traduco io. Intanto sentiamo la voce originale del dottor Adams.
10: I'm a clown who is a doctor, not a doctor who is a clown, and you must hear that. I was a child.
11: Sono un clown che fa il medico e non un medico che fa il clown. E questo bisogna capirlo bene. Ero un bambino, ero un ragazzino che non si adattava al mondo degli uomini. Gli uomini erano forti, gli uomini erano i capi. Ecco, dunque io ero un ragazzino effeminato e il clown era un modo per nascondermi nel mondo degli adulti. Era una formulazione naturale dell'amore per la vita. Non voglio essere un uomo per essere un capo. Sono medico da 53 anni e non ho mai chiesto soldi, mai. Chi soffre di più? Gli uomini. Perché pensano e sognano il denaro e il potere. E il denaro e il potere sono un problema, non un'estasi. Non insegniamo la gioia. Io non ho mai trovato una scuola al mondo che insegni l'amore. Insegnano storia, matematica, scienze. Questo perché gli uomini.

0: Erano i Coldplay con Fix You. Patch Adams, fra l'altro, ho sentito un'altra intervista dove riferiva che lui dal film con Robbie Williams non ci ha guadagnato nulla, non gli hanno chiesto nulla e non ci ha preso un euro, un dollaro, scusate. E lui, insomma, lo diceva anche un po' rammaricato, ha detto: io ovviamente tutto quello che avrei potuto guadagnare anche coi diritti sulla mia vita li avrei reinvestiti, invece il sistema hollywoodiano non ha consentito questo, e quindi manifestava ancora una volta questo spirito totalmente anticapitalistico e anche avulso, se vogliamo, da certe logiche di sistema, no? Questo perché probabilmente chi fa un lavoro come Patch Adams in tempi non sospetti, quindi chi è stato un precursore, un antesignano, un pioniere, a maggior ragione all'epoca, ma ancora oggi, uno viene visto un po', no, di traliscio, come si dice dalle nostre parti. Cioè, immagino che anche voi, quando vi presentate in ospedale, in reparti complessi come l'oncologia pediatrica, cioè, e sono tutti seri, seriosi, disperati, in cui io a volte rifletto anche sul fatto, questa è una riflessione, mi diede Claudia, mi dice: ma perché, no, quando vai negli ospedale ci sono queste coperte marroni color merdina, quanto costa di più fare una coperta color azzurro? Perché c'è l'odore dell'ammoniaca che fa schifo in molti ospedali? Quanto costa di più un additivo al limone? Non credo che quel prodotto costi di più, ma noi abbiamo una incredibile assuefazione al peggio. Cioè, la nostra zona di comfort è il male, e quando si sta male si diventa normale. Una cosa che ho fatto, questa scoperta straordinaria negli ultimi tempi, che dentro la parola normale c'è la parola male, e quindi è confortevolissimo il peggio, la seriosità, l'ombrosità. E in questo clima devastante uno vede due persone come voi, radiose, sorridenti, che vanno a lavorare con un naso rosso. Come fate?
1: Siamo visti sbagliati. Ma è questa la bellezza, eh? Cioè, di far vedere sei fuori dalle linee e non sei formattato. Perché la cosa importante è: come faccio a tenere qualcuno sotto scacco? Con la paura, col dolore. Quella riflessione, scusa, che hai detto, te la copierò. Infatti sta nel male. Noi nel male non ci si vuole stare, per cui si sta nello sbagliato.
0: Bisognerebbe essere norbene.
1: Norbene, sì.
0: Questo è il senso.
2: Però io credo che non sia soltanto la risata, la gioia, ma fanno paura le emozioni, perché è bello anche uno che urla, uno che è disperato, uno che devasta.
1: Uno piange, certo, cioè, tutto.
2: Invece queste cose vengono viste male perché ti allontanano da questo meccanismo di anestetico sociale che è stato creato, per cui se te ti emozioni vai nella sofferenza, e per questo non ci può essere una coperta bella, un posto bello, perché deve essere chiaro: guarda che fortuna hai te che non sei così, no?
1: Certo.
2: Altrimenti se lì ci si sta bene, eccetera, quello che fece Basaglia, che poi la gente andava a chiedere di entrare in manicomio per fare laboratorio insieme a matti perché si divertivano, a quel punto salta tutto il sistema. Ma della detenzione, no? Dell'emarginazione, del controllo.
0: Frosty Love, Dodo, no? Puppa, tra poco.
3: Sì.
0: Ma dice solo puppa.
3: Che devo dire?
0: Solo è.
3: E allora?
4: Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento sull'autostrada del Brennero: mezzo pesante in panne provoca code di 10 km in direzione del confine di Stato tra Bressanone e il Brennero. Sulla tangenziale di Mestre, uno scontro stradale in colonna, i veicoli diretti a Trieste, tratto

0: Serraglio e il bivio per la regionale 11. Traffico intenso sul grande raccordo anulare di Roma, code in carreggiata esterna dalla Laurentina all'Ardeatina. Vi anticipiamo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori viene chiusa la A4 Venezia-Trieste nel tratto tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambi i sensi di marcia a causa di lavori. Noi ci risentiamo tra un'ora.
1: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
2: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
3: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
4: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
5: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
6: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
7: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
8: A te almeno agisci, no?
9: Sì, e si crede, parla tutto lui.
8: Sì, quello è il problema.
9: Che parli tutto te.
10: L'ultimo blocco, facciamo l'ultimo blocco.
9: Non faccio più.
10: L'avevo zitto.
9: No, zitto no.
10: Poco.
9: Giusto.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down è la trasmissione con un cromosoma in più. Ecco, non lo dico perché magari qualcuno pensa che questa sia Radio 24, invece non è Radio 24. Qui in questo momento c'è Paolo Ruffini, Federico Parlanti, insieme a noi come sempre c'è Lamberto Giannini e oggi abbiamo anche la dottoressa Doda e il dottor Bazzar che fanno parte dell'associazione Ridolina. Anzi, domanda importante, per magari ci sono degli amici che sono a casa o che ci stanno ascoltando e che hanno voglia di diventare clown dottori. Ci date dei riferimenti, ci fate capire come si fa, qual è il percorso formativo per diventare clown dottore?
2: Allora, intanto possono mandarci una mail o scriverci al nostro indirizzo www.ridolina.it, c'è tutte le mail e c'è un primo corso che sono 3 weekend intensivi dove vengono dati gli approcci metodologici del metodo di Ridolina, dell'inizio del lavoro sul clown, di accenni di psicologia e tecniche di animazione per poter avere quantomeno una presenza e poter stare anche in contesti di disagio come possono essere l'ospedale. Ma questa formazione continua, non è che in 3 weekend o 6 weekend si diventa clown dottori o si diventa clown, è una formazione continua. Noi che abbiamo 25 anni, tutti gli anni e tutti i mesi facciamo una formazione, quindi con tutti i clown ci vediamo e continuiamo ad allenarci, a provare a trovare nuova linfa per essere sempre importanti, essere freschi, che non sia una routine, che sia qualcosa che mi metto il naso e vado a fare una cosa. No, ci deve essere sempre quel fuoco, quel frizzante, quella meraviglia, quell'entusiasmo, quegli occhi di un bambino che posso andare dalle persone che hanno bisogno.
3: Posso aggiungere una cosa?
1: Certo.
3: Allacciandomi al discorso delle emozioni, quei fine settimana le persone si prendono e si fanno inzuppare nelle emozioni, perché molti stanno sul razionale, ci vogliono molto sul mentale e invece si fanno scendere, per cui dal pianto alla risata, qualsiasi cosa, e poi il clown lavora. Ha bisogno della fragilità, per cui sapere che noi abbiamo delle fragilità saranno i nostri punti forza, quello che ti ha detto all'inizio, della camminata, il naso, la testa pelata, è quello. E il clown fa ridere proprio su quello.
1: Vi ricordo anche il nostro numero per mandarci dei messaggi vocali su WhatsApp, 331 575 5721. Noi ci siamo conosciuti in occasione di un amico che si chiama Alessandro Cavallini, che insomma, salutiamo fra l'altro Rita, Giovanni, Antonio e Andrea, che sono i fratelli di Alessandro, e ci siamo conosciuti, abbiamo vissuto molto l'esperienza di Alessandro. Alessandro Cavallini è anche il protagonista di un film dove ci siamo tutti quanti noi, che io ho prodotto e che hanno diretto i fratelli, e un film che si chiama Resilienza, lo trovate su YouTube. E proprio da Resilienza c'è nel documentario una lettera che Alessandro Cavallini ha scritto e che vi leggo volentieri. Oggi davvero, in quegli attimi di ballo, non pensavo a niente perché quello era il mio momento. Sapevo che se mi mettevo a pensare a qualcosa, anche solo per un secondo, avrei sbagliato tutto. L'hip hop per me è una libera via di sfogo. Ti fa sognare, parlare, sperare. Sono un ragazzo biondo, occhi azzurri e semplice, sempre allegro e con uno spirito vincente. 1, 2, 3, conta il tempo che passa per aspettare quel giorno, quel momento, quell'attimo. Vivo ogni giorno con quella combattività che non mi aspettavo di avere. Lotto, e prima o poi l'avrò vinta. E quel giorno lo ricorderò per sempre. Voglio vincere. Io sono un soldato, combatto la mia guerra con le mie armi che sono anima, corpo e speranza di quel giorno che mi ha cambiato alla sprovvista. Voglio avere rispetto perché sono l'Alessandro che conoscete tutti. Voglio che nessuno abbia paura di me. Guardatemi dentro, non fuori, perché conoscerete una persona identica a voi, che ha sogni come tutti. Vivo il presente, ricordo il passato, penso al futuro. Mi arrabbio, rido, piango. Vivo con qualcosa di diverso, ma non per questo mi butto giù. Al contrario, mi butto nella mischia del divertimento e non penso. Ballo, cucino, suono ed esco con gli amici. Tutti i modi di vivere al meglio la giornata, sempre con un sorriso speciale in faccia. Quel sorriso che capisci che va tutto bene e si supera tutto. Alessandro se n'è andato a 14 anni e io sono convinto che abbia vinto lui.

0: Questo era un estratto da Resilienza, un film che appunto trovate gratuitamente su YouTube, e Alessandro Cavallini era una persona, è una persona che credo che abbia rovesciato completamente anche il senso della malattia. Lui aveva un neuroblastoma e a un certo punto, quando ovviamente sentiva intorno a sé, lui si è ammalato credo a 6 anni o 8, non mi ricordo, il numero pari, e mi ricordo però che gli avevano dato pochi mesi di vita, lui invece se n'è andato a 14. E due sensazioni mi ricordo nette dall'esperienza che ho avuto con lui. La prima, della sua capacità, del suo talento di riuscire a rovesciare il problema. Cioè, il problema che avevano le persone che aveva intorno a lui è: vive o muore. Il problema invece che aveva lui è: vivo bene o vivo male, cioè mi diverto o no. E resilienza, che poi è una parola che è diventata, anche per fortuna per certi aspetti, molto nota e conosciuta, sta proprio nel fatto di rimettere in ordine la propria vita reagendo a un trauma in maniera ottimistica. E quindi lui, mi ricordo che quando andava al Genova, al Gaslini, diceva: boia ganzo, c'è un cinema lì vicino, mi guardo gli Avengers in 3D, boh, meno male vado a meno male vado al Gaslini, meno male vado all'ospedale, ah, adesso devo stare un po' lì, devo fare questa cura, bene, dai, così gioco alla play, no, con i miei fratelli. Cioè, riusciva a riorganizzare tutta la vita in questo modo positivo. E io mi sono accorto che alla fine, proprio nel discorso, che credo sia il grande tema che senza metterci d'accordo è venuto fuori oggi, non è il discorso della vittoria o della sconfitta rispetto alla malattia. Ci sono persone che vincono soltanto per il fatto che danno valore alla propria vita.
1: No, perché abbiamo una vita, a volte c'è una vita che ti passa accanto, non la viviamo. Hai detto proprio una cosa, invece bisognerebbe anche, non solo col clown, ma nella vita di tutti i giorni, a volte è facile col naso, noi siamo fortunati perché quando mettiamo il naso viviamo veramente l'emozione ogni attimo, ma quando ce le leviamo, quando siamo nel traffico, quando siamo in famiglia, è lì che bisogna tirar fuori e vivere ogni attimo veramente, se no scopriamo che solo quando c'è la malattia, un terremoto, una catastrofe, quali sono i valori? È come se fosse una vita che ci passa accanto e ogni tanto l'ascoltiamo.
0: Tra l'altro, in favore di Alessandro c'è poi un'associazione, una Onlus che è nata, si chiama Sui Passi di Ale, sì, sì. E cercatela perché fanno tante tante cose belle. Un ultimo giro a chiudere sulla nostra puntata, dopodiché io ho una cosa che mi piacerebbe leggere. Doda.
2: Allora, che posso dire? La cosa importante che secondo me è quello che a nessuno gli dovrebbe essere tolta la speranza. Andare dritto e vivere al meglio quello che c'ha da fare.
0: Bazar.
1: Io faccio un appello veramente a tutte le persone che fanno il clown, questo mestiere bellissimo, di mettersi questo naso rosso che per noi è importante, veramente con umiltà, con passione, con orgoglio e con meraviglia e con entusiasmo, e non tanto per metterselo, e non è solo un pezzo di plastica, ma ci sono tutte le emozioni, tutta la bellezza, quello che diciamo. Quindi ribaltiamo anche il paradigma di Google e leviamo tutto quel male che c'è e nella bellezza anche col clown dottore. Però
3: Heidegger diceva appunto che noi possiamo vivere la vita passando da un essere generico, mondo da chiacchiera, a un esserci, che è l'autenticità, che è molto diversa dalla spontaneità. A volte si pensa che per fare il clown bisogna essere spontanei. La spontaneità è un punto di partenza, la profondità è nell'autenticità, quindi serve un percorso per conoscersi.
0: Ridere. Sapete, io penso che ridere sia un atto di coraggio. Sì, perché ci vuole coraggio a lasciare andare la maschera, a far tremare il petto, a farsi attraversare da quella scossa sottile che si chiama vita. Ridere è un piccolo miracolo chimico. Quando ridiamo, lì dentro, nel nostro laboratorio segreto, il corpo lavora per noi. Rilascia endorfine, le chiamano ormoni della felicità, ma in fondo sono carezze del cervello. Respiriamo più forte, più largo, più vero, l'ossigeno diventa luce nelle cellule e i muscoli, anche quelli del cuore, si ricordano di rilassarsi. È come se il corpo dicesse: ma tutto bene, stai tranquillo, puoi smettere di difenderti. E così si abbassa la pressione, si attenua il dolore, il cortisolo, quell'ombra, quell'ormone dello stress, si scioglie un po', arriva la melatonina discreta a regalarci un sonno più dolce e un sogno che sa di pace. Ridere è una ginnastica dell'anima, muove 12 muscoli del viso, solleva le spalle stanche, massaggia il diaframma e soprattutto allena il cuore a non diventare di pietra, perché quando ridiamo insieme, ecco, allora guarire non è più un verbo solitario, è un canto collettivo, un respiro che unisce, è il suono del noi che torna a battere forte. E forse alla fine di tutto la risata è la medicina più antica, più dell'erba, dei bisturi, del rimedio scritto su una ricetta, dei pomodori, perché non cura solo il corpo. Ecco, la risata cura la distanza tra di noi, la risata cura la distanza tra di noi. E allora, prima del buio, prima dell'applauso, ecco, cioè, c'è questo da dire: non smettete di ridere, mai, perché ogni risata, anche la più piccina, è una scheggia di luce che il dolore dimentica di spegnere, e dentro quella luce c'è forse già un po' di guarigione.
4: Con due penne.
0: Grazie, grazie Doda, grazie Bazzarre. Viva Ridolina, viva Ridolina, viva Ridolina, grazie.
2: Viva Federico!
0: Federico Parlanti, un uomo che ha espresso. Vai, Bazzarre. Eccolo là, guarda là, che bello. Avrei detto sette parole in tutta la puntata. Grazie a Lamberto Giannini, Paolo Corleone, Ivana Di Piasero, Alberto Fabbrica, Laura Faggin, Gianluca Papa, Veronica Serafini. Grazie a tutti voi. Ricordatevi che la felicità e la risata è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: Consiglio che do a tutti è cominciare ridendo e finendo ridendo con una gran risata.
1: Tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
2: Noia!
1: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
2: Per chiacchierare.
3: Hasta luego, amigos.
2: Ciao.
4: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
5: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
6: Così?
5: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
6: Stai zitto!
7: Perché mi ha fatto riflettere.
6: Ah.
7: Ed è per questo che sono tornato.
6: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
7: Credo di averti violentato.
6: No, non mi hai violentata.
8: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
16: Passa Intred.
17: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
16: Passa Intred.
17: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
16: Connessi sempre.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è... MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
23: Le 21.
24: GR24, il sole 24 ore.
23: Il Papa in Spagna torna a parlare di pace e contro la guerra in Iran. In 17 contro 1, 22enne uccisa a Milano per uno scambio di persona. Tennis, Andreeva, regina di Parigi, a 19 anni, vince il primo slam, domani Kobolli Zverev. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. In Iran non è una guerra giusta, così Papa Leone, che in Spagna è tornato a parlare di pace. Il pontefice caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Inoltre esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari. E in Medio Oriente l'agenzia di stampa di Ramallah, Wafa, riferisce che 6 palestinesi sono stati uccisi e almeno altri 15 feriti sabato pomeriggio in un attacco dell'esercito israeliano su Gaza City. Il raid ha preso di mira una tenda di sfollati nel quartiere di Al-Rimal. Il 22enne ha coltellato il 26 maggio scorso nella stazione di Milano Certosa, morto poco dopo il ricovero in ospedale, sarebbe stato vittima di uno scambio di persona. Gli aggressori, che si sono accaniti in 17 contro di lui, pensavano infatti che fosse legato a una gang

rivale. Effettuate a stretto giro perquisizione, un fermo e iscritti nel registro degli indagati altri 7 ragazzi sudamericani, tutti tra i 19 e i 22 anni, uno dei quali destinatario di un secondo provvedimento di fermo, è attualmente ricercato. Vertenza Natuzzi, aziende e sindacati si sono incontrati a Bari per una riunione sugli aspetti riguardanti la cassa integrazione e le misure per incentivare l'uscita dei dipendenti o per il loro riassorbimento in altre aziende della filiera. Le parti restano distanti sul piano industriale. Natuzzi ha confermato il trasferimento del 15% delle attività oggi svolte tra Puglia e Basilicata negli stabilimenti del gruppo in Romania. Tennis, Mirra Andreeva, regina di Parigi. La tennista russa ha 19 anni, ha vinto il primo slam battendo la polacca Maja Szwalińska in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Domani la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. La coppia Marcel Granollers e Horacio Ceballos si aggiudica il doppio imponendosi per 6-4, 6-2 sul finlandese Harri Eliovaara e il britannico Henry Patten. Calcio, manita del Belgio in vista dei prossimi mondiali. I Diavoli Rossi hanno battuto con un netto 5-0 la Tunisia. La squadra è guidata dall'ex allenatore di Roma e Napoli, Rudy Garcia. È tutto, i prossimi aggiornamenti di GR24 alle 22.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
5: Accenture, insieme per reinventare.
6: Marianna Aprile, ci sei?
7: Sono qui, dove vuoi che sia.
6: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8.30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
7: Il no.
6: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
7: No.
6: Ecco, sono diventato socio, lo sai?
7: Certo.
6: Socio?
7: Ad honorem.
6: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
7: ovvio.
6: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre. Sempre amici e nemici.
7: Ah, così.
4: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8.30 su Radio 24.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Se c'è una cosa che mi ha sempre distrutto emotivamente, cioè proprio mi ha sempre piegato, è proprio, lo direi così, gli ultimi due minuti in campo, in qualsiasi campo, di una sportiva o di uno sportivo. Cioè quella cosa lì mi ha sempre devastato, cioè...
2: Ma vedendoli o vivendoli?
1: Vivendoli da spettatore, perché io ho fatto schifo quando ho giocato a calcio, certo. E quando ho giocato a tennis peggio mi sento.
2: Ma giochi ancora a tennis?
1: Gioco ancora,
2: con Simone Spezia, fai i doppi, dai.
1: Con grande qualità.
2: Diciamolo.
1: Cioè, schifo con grande qualità.
2: Con onore.
1: E ci divertiamo, insomma,
2: certo.
1: Per me lo sport è sempre stato un divertimento, non è mai stata una carriera, è evidente.
2: Sì.
1: Ma se devo pensare, per esempio, non so, agli ultimi due minuti di Roberto Baggio, che se non ricordo male era a San Siro, Milan-Brescia, io poi da bresciano ero allo stadio a vedere il Brescia in trasferta, tifoserie gemellate, una grande festa, a un certo punto viene sostituito, come si fa quando i giocatori mollano un campo da calcio, per esempio, vengono sostituiti poco prima per fargli prendere la standing ovation,
2: la gloria.
1: Cioè tutti che si alzano, gli applausi, le lacrime.
2: Certo.
1: L'altra cosa che mi ha distrutto è vedere chiaramente il documentario di Federer e quindi vedere da vicino quegli ultimi istanti, no? di un atleta, di un artista, perché poi Federer per me è stato un artista.
2: Certo, ci sta.
1: Cioè il modo in cui si muoveva nel
2: campo.
1: Per
2: me era la Pellegrini quando entrava in acqua, cioè la vedevi, per me erano pennellate le sue bracciate.
1: Bravissimo.
2: E ho
1: ognuno
2: pianto l'ultima,
1: no?
2: Certo, chiaramente.
1: Scusami, hai pianto?
2: Ho pianto l'ultima sua gara. Sì, sì, ho proprio pianto perché ho pensato, ok, c'è stata Novella Calligari, se non sbaglio si chiamava così, che è stata una grandissima nuotatrice italiana, e c'è stata Federica Pellegrini, e adesso dovremo aspettare la nuova Pellegrini.
1: Per, che ne so, i romanisti, Totti,
2: certo.
1: Cioè l'ultima partita di Totti, no?
2: Però dire,
1: dal punto di vista di Totti non l'abbiamo mai preso.
2: No, però possiamo avere invece il punto di vista di una persona che è venuta a trovarci qui in trasmissione.
1: Assolutamente.
2: Tra l'altro posso avere l'onore di dire che ho visto i suoi ultimi due minuti in campo, perché ero lì esattamente quando Matteo Piano ha cacciato l'ultima palla.
1: E quindi allora la domanda è questa, non al netto di lui che era lì sugli spalti, insomma, ti chiedo se puoi raccontarci, se ti va, quando hai lasciato il campo per l'ultima volta, di raccontarci un po' chi c'era, tranne Riccardo Poli, no, anche Riccardo, insomma, il momento in cui hai agganciato gli occhi di Riccardo può essere un momento, a bordo campo, cosa ti ricordi, no? A cosa pensavi, se pensavi a qualcosa?
3: Bisogna prepararsi, secondo me, quando si lascia qualcosa, quindi ci avevo lavorato su, perché quando ho capito che sarebbe arrivata quel momento lì, l'ho iniziato a preparare anche con la psicologa, perché sai, una cosa così grande che potrebbe mangiarti, è stata forse più difficile, non lo so, della finale olimpica da un certo punto di vista, perché sai che era la fine.
2: Si chiama finale quell'altra, quindi c'è una radice
3: sì.
2: comune, eh? Però non è la vera finale, cioè la finale,
3: no,
2: di quel giro,
3: esatto.
2: E poi ce ne saranno altre, e invece lì...
3: Bravo Riccardo, sei un buon punto di vista. E ho voluto con me delle persone che mi piacessero molto, quindi la famiglia, gli amici di sempre, e tante persone che ho incontrato nel percorso che mi siano piaciute. E a un certo punto ho abbandonato, ho detto, ma perché invita persone che sì, ma magari sai un po' dei nomi di cui non mi fregava niente. Quindi ho rifatto questa lista, ho lasciato andare un po' di nomi e ho messo dentro tutte le persone che ho incontrato nel percorso che mi piacesse. Riccardo l'avevo riconosciuto da poco e l'ho invitato perché sapevo che gli piaceva la pallavolo e tutto, e così mi è capitato con diverse persone. Quindi c'erano, non so, amici di 25 anni, persone che ho incontrato negli ultimi mesi, ma anche perché ho detto, sai, la cosa divertente, che ne ho conosciuta tanta di gente, sono sempre alto 2,10 m io nella vita.
2: Certo.
3: E quindi c'è tanta gente che ci rimane un po', che non mi vede, un po' così, sai.
2: Che sì, non vederti è difficile, tra l'altro.
3: No, dico, sai, mi vede più giocare perché non gioco più, quindi dico, meno male che ai tempi ho captato... Ho invitato chi...
1: Allora, ricorda tantissimo una festa, cioè la tua narrazione non sa di sto mollando, adesso sto mollando e sto diventando un'altra persona,
2: certo.
1: No? Un altro atleta, un altro, no? Ma ricorda la festa, cioè chi invito alla mia festa, non so, da Dio al nubilato al celibato.
2: Quelli a
1: per
2: cui
1: dire,
2: proprio
1: no?
2: Voglio bene,
1: un po', no?
2: Esatto. Allora siamo con Matteo Piano, pallavolista, ex pallavolista, però mi piace chiamarti comunque pallavolista centrale, sei stato il capitano della nazionale, adesso sei commentatore sportivo, ti stai reinventando inventando, 2,09 metri, appunto l'ha detto anche Matteo, e la puntata di oggi abbiamo pensato con Beppe di titolarla Ricomincio da me, perché questi ultimi due minuti sono un po' uno spartiacque. Infatti vorrei chiedere anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di pensare a quegli ultimi due minuti prima che succedesse qualcosa che ti cambia proprio la vita. Io ho fatto veramente fatica, non ho ancora trovato i miei due minuti, può darsi che arriveranno anche forse più avanti.
1: Ci abbiamo pensato tanto in redazione, sì, e non c'è un momento in cui, perché noi siamo stati due sportivi, diciamolo, Riccardo, mediocri, forse
2: no,
1: addirittura medio-bassi.
2: Ma io schifo proprio.
1: Gridiamolo.
2: Sì, sì, ma con orgoglio, lo rivendico con orgoglio, come dice qualcuno. Ma Matteo, quando hai smesso di giocare a pallavolo hai dovuto dire per forza ricomincio da me, cioè probabilmente da quello che sai fare al netto del gesto atletico della pallavolo, come ti sei sentito, cioè come si fa a ripartire da sé?
3: I miei ultimi due minuti sono stati l'affetto che ho accolto, se devo pensarci. Quindi sì, ho lasciato la pallavolo con una canzone, ho citato Senza fine di Gino Paoli e l'ho un po' cambiata, e quelli sono stati i miei ultimi due minuti. Quell'affetto lì mi ha permesso di ripartire pensando che me lo sarei potuto portare dietro. Volevo stare nel mondo della comunicazione, che ho pensato fosse un po' difficile per un atleta, perché? Perché c'è del pregiudizio, siamo qua
2: anche
3: apposta,
2: a sfatarlo, esatto,
3: a sfatarlo.
2: Sì.
3: E ci sono riuscito a rimanere, secondo me, perché stando 8 anni a Milano, 8 anni da capitano, avendo iniziato a mettere radici in questi anni, ho detto era un momento buono. Serve purtroppo, per fortuna, anche un po' di patina, di luce dello spettacolo per arrivare in certi mondi, secondo me. E quindi ho detto devo provarlo, perché credo di essere bravo, devo arrivare alle altre persone passando al fatto che sia stato sportivo.
1: Ma ti ricordi anche qualche azione degli ultimi due minuti, oppure quegli ultimi due minuti sono una grande palla densa di emozioni?
3: Ma allora guarda, quando parlo di affetto parlo che la mia ultima partita è stata una partita che non contava nulla.
2: In termini di calendario.
3: Bravo, esatto,
2: certo.
3: In termini di calendario.
2: È stata anche una partita, esatto, caso, bravo, forse da non ricordare, diciamo.
1: No, è stata delle migliori. Avete perso?
3: Abbiamo perso,
1: certo,
3: ma non
1: certo.
3: Conta,
1: sì. Apriremo anche questo capitolo.
3: Sì, però dici perdi, non conta nulla, nel senso che non ti cambia la classifica. È l'ultima di campionato, quindi capisci che era proprio... cioè anche il moderno sport, il risultato conta fino a lì, figurati in una partita dove non conta neanche tanto il risultato, è l'evento sportivo. Mi ricordo il mio ingresso in campo, perché comunque si aspettavano tutte le persone presenti, i compagni, che partissi, invece non mi fanno partire titolare, e quindi già i miei compagni non motivatissimi, in più non gioco manch'io alla mia partita, in teoria motivazione zero, quindi iniziamo praticamente poi a perdere finché non entro in campo. Che per quello dico che ho raccolto perché cioè, è una cosa che è difficile, adesso lascia stare perché posso essere bravo o meno bravo, poi entro in campo e faccio questo muro fotonico che anche lì è difficile, uno deve tirare veramente molto forte, tu devi essere molto invadente, quindi cade giù questa palla veramente molto forte, c'è stato questo boato e gli ho detto alla fine ho vinto nella vita, cioè nel senso dici sai non parti titolare alla tua partita, entri, fai questo muro qua, sono oltre. E ho detto vedi che così ogni tanto all'ultima partita credo di aver raccolto tutto quello che forse in tante volte in carriera non sono riuscito a raccogliere.
2: Ma è l'ultima partita o la prima di un nuovo inizio? Perché questa cosa qua della fine, che non è, perché comunque gli atleti che diventano ex sono giovani, cioè tu quanti anni hai? Ne hai 35.
3: Adesso ho smesso che ne avevo 34.
2: Esatto, quindi siete molto giovani e uno dice cavoli noi la pensione la vediamo a, se ci va bene, a 70 sì, anni, voi sì, in realtà tecnicamente a 34 anni, 35-36 ci sono. Sono poi Djokovic che qualcuno tira avanti,
1: certo.
2: Totti, ma tendenzialmente la vostra carriera finisce lì. E quindi è un nuovo inizio, ricominci di nuovo e psicologicamente, l'hai detto anche prima, hai avuto aiuto e comunque l'hai sempre detto, hai abbattuto questa barriera tra i primi sportivi a dire che c'è bisogno di un aiuto psicologico, hai scritto anche un bellissimo libro con una psicologa, ma quanto è servito questo approccio psicologico? Quanto bisogna prepararsi? Quanto bisogna intendere questo come un nuovo inizio?
3: Tanto. La cosa che ho parlato con la psicologa anni fa, che a un certo punto anche le mie scelte pallavolistiche dovevano andare su un lungo obiettivo, era quando ho capito che ero abbastanza a posto con la vita a livello di cosa avevo vinto, cosa non avevo vinto, e volevo fare altro, e a un certo punto mi sono reso conto che non avevo più così tanto da imparare nell'ambiente in cui ero. che qualcuno può pensare sia presuntuoso, va bene, ci sta.
1: Hai detto muro fotonico prima, figurati se il mio cervello non ha pescato quel...
2: ricordiamo, no, scusa,
1: muro
2: sapevo,
1: fotonico,
2: ragazzi.
1: Sentito il calore del pubblico, tutti a casa, ciao signore e signori.
2: Per intenderci, muro fotonico, cioè a quanto può arrivare la palla che stai murando, più quella che stai murando, forse non è tanto la velocità, ma è la forza, immagino. Però un servizio a quanto può arrivare?
3: Il servizio è supera i 130 km orari.
2: Cioè, 130 km orari, piglialo te.
3: Ma sai cos'è?
1: Ma no, guarda fuori tranquillamente sulle tribune, bellissimo, grande.
3: Il servizio è il muro, che il muro non lo decidi tu. Quindi io ringrazio sempre, quando dico questa cosa, ringrazio perché non avrei mai fatto il muro lì se dall'altra parte non ci fosse stato questo giocatore giovane, inesperto, che va a tirare sta fucilata. Quindi dipende da te fino a lì.
2: Certo,
3: sono stato molto contento di che ci fosse questo giovane, lo ringrazio tutta la vita. Ma è vero.
2: Quindi, scusa, il libro si chiama Io il centrale, i pensieri laterali, con Cecilia Morini, tra l'altro. Ecco, stavamo dicendo della preparazione psicologica.
3: Sì, quello, nel senso che non è stato facile, nel senso che non mi hanno capito proprio tante persone, onestamente. Sul fatto che volessi un po' smettere, avendo ancora davanti una carriera, è che non sentivo. Bisogna essere consapevoli, secondo me, nel senso che non pensavo di avere così tanto da imparare. Cosa significa virgola? Sono stato in una società 8 anni, ho imparato tantissimo e sono una persona che vuole imparare tutti i giorni, e quindi non era colpa di nessuno. È soltanto avere la lucidità di capire quando arrivi, secondo me, a un punto dove anche tu forse puoi fare il bene di quell'ambiente anche lasciando spazio ad altre persone.
1: Andando. Largo ai giovani. Bello. Cioè, Matteo sta dicendo largo ai giovani. Scusami.
3: No, non sto dicendo largo ai giovani. Sto dicendo spazio ad altre persone. Quindi non,
2: non necessariamente i giovani.
1: Magari uno di 37 anni, no, che ancora ce
3: giovani,
1: la fa.
3: Cioè, dici, siamo qua. Già, scusa,
2: che effetto ti fa, Teo, vedere persone atletiche, non sono più, diciamo, performanti a livelli top, continuare a trascinarsi in una cosa che, come hai detto tu, potrebbero terminare un po' prima? Cioè, tu hai avuto, come dire, l'approccio di dire, ok, bisogna avere consapevolezza.
3: No, penso sia carattere, anche qua. Io ho avuto questa esperienza meravigliosa perché sono così. Ma capisco persone che vogliono andare avanti a giocare fino a 40, 42 anni, fino al... dipende dal carattere, nel senso che quello che sei, come ti approcci. Io l'ho detto l'altra settimana, il 90% delle persone che ho incontrato in quest'ultimo anno mi hanno molto capito, supportato, e anzi hanno condiviso la mia scelta, e non lo pensavo. Io pensavo di passare un anno dovendo rispondere a dire potevo andare avanti, ero pronto a quello, perché comunque ho smesso relativamente giovane, ho smesso che siamo davanti ancora della pallavolo, quindi non pensavo di essere... Quando mi fanno le domande e rispondo del perché ho smesso, incredibile come la maggior parte condivida, non, cioè poi ho detto non è che tutte sono false, capisci, qualcuna magari certo. Non lo dice per qua,
2: anche i tuoi compari, cioè anche gente che fa pallavolo ancora a livello professionale?
3: Sì, per quello che sono io sì, condividono, nel senso, io volevo fare alto e mi sentivo lanciatissimo in ambienti che non fossero i miei e non avevo tutta questa paura, quindi in me condividono quella cosa lì, il fatto che fossi lanciato e non avessi forse molta paura o forse inconsapevolezza, non lo so. Io, conoscendomi, avrei fatto così tanta fatica, perché ho sicuramente un'autoesigenza molto alta, ero capitano, vivevo anche male il fatto di dover essere un esempio per forza, ed era sbagliata questa cosa qua. La differenza, la distanza di età, ogni tanto ti fa sentire, come dire, distante, tante volte non hai ragione, soltanto sono punti di vista diversi, quindi mi chiedeva così tanto sforzo. Poi mi sono operato alla qualsiasi io, e quindi no, è vero.
1: Infatti qui vorrei aprire un capitolo, cioè, scusami, cioè molto spesso la vulgata, no, dello sport è bisogna un po' convivere con il dolore. Io non credo che sia, cioè non so, io non sono uno sportivo quindi non lo posso dire, però spesso la vulgata è un po' questa, noi siamo una trasmissione di luoghi comuni. Tu che rapporto hai con il dolore e anche con quello non fisico, per esempio, ma mentale, per esempio?
3: Ma vorrei dirti buono. Ma non lo so se c'è la risposta buona, esatto.
1: Intanto partiamo da quello fisico.
2: Si sta autoconvincendo, capito? Buono per avere endorfine e dire, ah sì, dai, ce la faccio.
1: Che rapporto hai col dolore?
3: Ma ho sofferto tanto fisicamente, nel senso che mi sono operato così tante volte, e il dolore è una di quelle cose che dimentichi, secondo me, fisicamente.
2: Devi, il cervello è pensato per dimenticare, se no uno si ferma. Guarda, c'è una frase bella di una nostra amica scrittrice, Enrica Tesio, che dice che la memoria è un filtro bellezza, il ricordo è un filtro bellezza, perché in realtà quello che ricordi tendenzialmente rifugge dai brutti pensieri e tieni le cose belle.
1: Oddio, poi c'è anche chi incontriamo per strada e ci fa due balle così.
2: Certo, quando puoi capire quella volta che mi è successo,
1: perché adesso non è che non sono tutti più uguali, giovani.
2: No, ma quando sei in introspezione ricordi te stesso, quando eri adolescente ti ricordi, bellissimo, uscivo, tenevo botta fino alle 4 di notte e così via.
1: Ah, scusa, poi realtà... non ti ricordi che ti sei rotto il menisco quando giocavi a calcio, per esempio, storie della mia vita. Io ho smesso lì, mi sono fatto male, tra l'altro era un intervento che al tempo era una cosa abbastanza, non era normale, così complessa, insomma, facevo un'artroscopia, mi rompo il ginocchio, torno a casa e dico, vabbè, senti, insomma, un po' di cose le abbiamo fatte, ho giocato forse qualche mese dopo, ho detto, vabbè, dai, siamo un po' annoiati.
2: Pensavo ti fossi slogato la caviglia facendo il vocalist in una discoteca, saltellando
1: non è mai successo.
2: Matteo, prima hai aperto fugacemente un tema che è quello dei pregiudizi, degli stereotipi che si hanno nei confronti degli ex atleti, e lo dico io, me ne assumo la responsabilità, spesso viene dal calcio, cioè un calciatore che smette di giocare fa il commentatore, ma spesso, e lo dico io e me ne prendo responsabilità, è il programma di Luoghi
1: Comuni,
2: non è proprio una cima nel parlare italiano, insomma, sa molto del suo, però al di fuori è un po' claudicante. Ecco, quanto c'è di pregiudizio anche nei tuoi confronti, quanto te lo sei sentito addosso, e cosa pensavano di te appena smesso di fare il capitano?
3: Guarda, ci ho riflettuto su questa cosa. E questa notte, io purtroppo di notte penso tanto, ma perché durante il giorno faccio
2: altro.
1: Dormo.
3: Faccio altro. No, è vero, ma non riesco a stare molto fermo, capisci? Dico, sì, ma perché non penso di giorno?
2: Sì, perché è iperattivo, Matteo Piano.
1: Infatti brucia, è un bel problema. Metabolismo.
3: Sarà forse quello, ma ieri ci pensavo, dico, ma a me che ieri ho fatto, cioè non è che ho fatto discussioni sulla fine del mondo. No, e dove pensare di giorno? Quindi non ho pensato di giorno, ho pensato di notte e ho pensato che è vero, mi sono sentito molto nel pregiudizio. Dato che ho iniziato a fare cose diverse dall'attaccare, dal fare il bagger e il muro, però ho pensato anche che, vedendola da un altro punto di vista, non era il pregiudizio, era il fatto che, non avendo mai fatto questo nella vita, quindi commentatore televisivo, la radio, piuttosto che condurre eventi, lezioni universitarie e quant'altro, ci poteva stare che le persone si stupissero, non perché sì, fossi sportivo, ma forse perché non l'avevo mai fatto prima.
2: Ah, ok.
3: E quindi dovevo cambiare un po' il punto di vista io.
2: Dovevi dimostrare nuovamente qualcosa a te stesso, forse?
3: Sì, e quindi l'ho vissuta molto. Mi faceva molto ridere l'anno scorso facendo radio, che si stupivano veramente tutti gli ospiti che avevano.
2: Oh,
3: amici.
2: Ma becca i congiuntivi questo sportivo, ragazzi, ma è incredibile. Cioè.
3: Quindi io gli dicevo, beh, ma ragazzi, cioè, normale. E invece poi ho capito, e giustamente qualcuno, non mi ricordo chi, mi ha detto, Matteo, ma non hai mica fatto questo tutta la vita? E tu è vero. E quindi ogni tanto, anche quando sono molto esigente, ho fatto la prima partita al commentatore tecnico, sai, non ero contentissimo, cioè, mi dico, quante volte l'hai fatto? Una, è vero, ma anche l'anno scorso in radio uguale mi dicevano, Matteo, quante volte? Tu, è vero, pretendo tantissimo, e quindi ci sta, un po' di luogo comune c'è, e sono quelli, l'altezza, mi dicono, ma allenerai? Farai, no, non allenerò. O
1: anche
3: forse
1: se da seduto siamo alti uguali.
2: Scusa, facciamo una cosa.
1: Noi siamo anche in videocast, esatto. Siamo seduti uguali, proviamo ad alzarci. Dai, facciamo,
3: Matteo,
1: questa cosa.
3: Ci l'hai citato.
1: Credo di sì.
2: Taglia un po' la testa.
1: Vabbè, dai,
2: per chi vuole vederci sul sito di Radio 24.
1: Arrivo più o meno alle tue spalle.
2: Beh, tieni conto, no, Beppe è 1,89.
1: Adesso non voglio, però guarda, è molto bello da abbracciare, perché sono perfetto nell'incontro.
2: Esatto. Matteo è accogliente. Teo, una cosa che mi sono sempre chiesto, io ti ho conosciuto, ti ho visto per la prima volta in televisione a giocare e ho detto, cavoli, a grinta, è capitano, quindi in qualche modo tutti i capitani hanno la grande dote di fare sintesi, quindi vuol dire che tendenzialmente è una persona che non si arrabbia così facilmente. Fuori dal campo ti ho visto ancora più mansueto, sei una persona molto gentile, molto educata, molto garbata.
1: Adesso facciamogli girare le barre.
2: Esatto, no, volevo capire, c'è qualcosa che ti fa arrabbiare? Cioè, quella cosa che ti fa incazzare e per cui perdi le staffe? Perché non ti ho mai visto arrabbiato.
3: Ma beh, è un caratterino, cioè, ci manca ancora che mi arrabbi. Già sono così molto diretto, secondo me quello è... Passi avanti.
1: Dici, non tieni. Questa cosa però è molto interessante. Cioè, non tieni dentro, dici tutto,
3: tutto,
1: no? Senza filtri. E quindi poi dici, perché mi devo arrabbiare? Ti ho già detto quello che penso.
3: Sì.
2: Forse è un modo.
3: No, secondo me.
1: Sì, strategia.
3: Cioè, sono questo, sono molto vulcanico. Secondo me, la rabbia mi viene fuori ogni tanto e la dico. Io odio andare a dormire con dell'irrisolto. Che è un mio problema, eh.
2: Cioè te l'hai risolto in che senso? Nel risolto della giornata o il risolto in generale?
3: Generale.
1: Ma come si fa? No, scusate, io non
2: io
1: credo
2: ho sempre
1: sia
2: degli risolti.
1: Io vado sempre a dormire, sono pieno di risolti. Guardo il soffitto e dico, e anche stasera gli diamo una bella occhiata a sto soffitto.
2: Lui
1: bianco.
2: Sa a memoria, Teo, sa a memoria le macchie del suo soffitto. Gli ha dato anche dei nomi.
3: Mi fate molto ridere.
1: Sai, ce n'è una di una zanzara. Che adesso, no, per fortuna quest'estate devo tinteggiare. Che l'ho schiacciata così, se no ti arrabbi di notte. E ha tipo due puntini, sembra uno smile con due occhi.
3: Ma sei andato a dormire tranquillamente?
1: Come?
3: È andata a dormire tranquillamente.
1: Assolutamente.
2: Sì, sì, io crollo. Cioè, quindi tu, cioè, il primo momento ti sdrai e inizi a pensare, sì. Il cervello rotola.
3: Sì. Non amo andare a dormire che non ho risolto delle questioni con le persone. Soprattutto con gli altri, ecco, nella relazione. Forse perché credo molto nel potere della relazione. Mi dispiace se qualcuno mi fa arrabbiare per delle ingiustizie, che io ritengo ingiustizie, do di matto. Una cosa che ho imparato l'anno scorso, che non credo mi giocherà nella vita, da Sara Zambotti, che ringrazio, è che non ho paura del potere. E questa cosa qua non penso mi gioverà molto nella vita. Ogni tanto forse vorrei averne un po' di più di paura del potere. Perché? Perché questa cosa qua probabilmente mi mette un po' più vicino al sentimento della rabbia, perché mi arrabbierò.
2: Certo.
1: Tu hai giocato tantissime partite nella tua vita e sicuramente molte le hai perse, molte le hai vinte, però si parla sempre tanto di performance, di vincere, no? Vincere nella vita, eccetera, eccetera. Che rapporto hai con la sconfitta e come hai imparato a perdere?
3: Ma perdi. Quindi prima impari, meglio è, nel senso che è una cosa che non ti insegnano, secondo me, se non con il confronto con altre persone. Quindi guarda anche le altre persone, a volte è utile, come, cioè, cosa è successo dopo che hanno perso. È utile sicuramente la comunicazione, sia per capirlo con te stesso che comunicarlo agli altri. Il fatto che non tutte le vittorie sono uguali, non tutte le sconfitte sono uguali, non da tutte le sconfitte si impara. E
1: questo è molto interessante.
3: No,
1: cioè, spesso no, sai, poi si impara,
3: sai,
1: no?
3: Quella
1: con
3: partita,
1: la retorica.
3: Sì. E cercando, e non ci sono riuscito perché anche dopo le sconfitte non ho mai dormito, però pensavo di riuscirci, però nel capire che non sei quella sconfitta lì, ed è vero in parte. E a volte sì, fai un po' cacare, l'ho detto con la C, quindi vale.
2: Va bene, anche cagare, non è un problema.
3: E bene, prima ci fai pace, meglio è. Non facilissimo, però sicuramente io ho avuto la facilità di essere molto vulnerabile, e quindi questa cosa qua è un po' mi ha aiutato con gli altri.
1: Anche nello sport la fragilità, visto che l'altro stereotipo è questo, no? Che certo. Non ci sia spazio per la fragilità nello sport, invece ci stai dimostrando.
3: Lo parlerò stasera con delle ragazze molto giovani. Secondo me se ce l'hai fallo, se non ce l'hai no, perché è difficile mostrare fragilità quando fai fatica, e quindi andresti veramente a farti una sorta di violenza psicologica. Però se riesci ad avere quella fragilità lì e ad aver fiducia agli altri, fallo, perché secondo me poi dopo stai veramente.
1: E scusa, hai anche
3: meglio.
1: Pianto in spogliatoio con i tuoi compagni?
3: Sì,
1: bellissimo,
3: sì,
1: meraviglioso.
3: Anche di gioia, io piangevo tanto, mi commuovevo di continuo, adesso no, mille volte. Mi è capitata, sì, mi è capitato di fare scelte anche molto forti, ma mi sono fidato degli altri. C'è stato un anno, e poi con qua concludo, dove era mancata mia nonna da poco. Ed ero triste ogni tanto, la pallavolo non andava tantissimo. L'altra mia nonna, che era stata molto male, ha avuto questa serie di ictus giganti e mi è crollato veramente il mondo. E sono arrivato a fine anno, ho detto vabbè, lo dico a tutti. Perché comunque ho capitano, devo essere l'esempio. Quindi prima di questa partita importante al Forum di Assago, una roba che era abbastanza gigante, l'ho detto che mi spiaceva, perché non avevo tanto.
2: E gli altri come hanno reagito?
3: Beh, è stata una cosa comunque forte, nel senso che sai, ero il capitano, ero il più grande, sono sempre stato questa cosa qui, comunque abbastanza impetuosa. Non è facile, cioè nel senso che anche essere così, mettersi a nudo non è facile anche per gli altri. Ogni tanto di stare attento,
2: sapere
3: a non
2: come
3: fare
2: gestirla.
3: Violenza sugli altri,
2: certo, chiaramente, perché poi siamo sempre
1: non scaricare, appunto, certo.
2: Siamo sempre molto introflessi, cioè
3: bravo,
2: pensiamo noi lo facciamo, io lo
3: bravo.
2: Scarico adesso sono fatti tuoi, no?
3: Bravo,
2: bisogna essere sempre in
3: bravo.
2: comunicazione. Matteo, io non so che dire, perché ogni volta che dialoghiamo escono fuori degli aspetti di te incredibili che
3: no,
2: secondo me
3: gentile.
2: Molti dovrebbero assumere, sì. Diciamo atleti e non atleti, nel nostro caso ovviamente non atleti, ci metto nella categoria. Matteo, grazie mille di essere
3: grazie
2: stato con noi.
1: Grazie.
2: grazie, topic davvero. E ti risentiamo probabilmente a commentare un'altra partita. Sempre, sempre di più, speriamo, sempre di più.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, grazie. Ciao.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda.

0: Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
2: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 7 giugno. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia. Cielo poco nuvoloso da nord a sud dal mattino fino a sera, annuvolamenti pomeridiani solo sui rilievi alpini, con possibili piogge specie sui settori centro-orientali, ma in esaurimento entro le ore serali. Temperature in lieve aumento ovunque, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. 70 anni fa usciva Lady Sings the Blues, titolo di un pezzo, di un album e dell'autobiografia di Billie Holiday, artista che ha rivoluzionato il canto jazz e pop e a cui New York sta per dedicare una grande scultura commemorativa. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast

Ain't Nobody's Business If I Do, il classico del blues americano anni 20 nella versione di Billie Holiday, rielaborata dal progetto tedesco Bahama Soul Club, è tra i pezzi più controversi del repertorio di Holiday, e questo perché dopo una celebrazione del libero arbitrio e versi come qualsiasi cosa io faccia e dica le persone mi criticano lo stesso, ma non mi importa, lo faccio comunque e non sono affari di nessuno se lo faccio, ecco, dopo versi di questo tenore si arriva a una strofa incriminata che sia Bessie Smith, l'imperatrice del blues, che Billie Holiday terranno nelle loro versioni, in altre di altri artisti ad esempio manca, e più esattamente preferirei che il mio uomo mi picchiasse piuttosto che mi piantasse all'improvviso, giuro che non chiamerò nessun poliziotto se vengo picchiata da mio padre, non sono affari di nessuno se lo faccio, tutte descrizioni di violenza domestica che tanto più oggi suonano drammaticamente angoscianti e su cui si sono espresse anche importanti studiose femministe e attiviste afroamericane come Angela Davis, Lady Day and John

Lady Day and John Coltrane, il pezzo di Gil Scott Heron rieseguito dai giapponesi Nautilus, pezzo che omaggia Lady Day, ossia Billie Holiday, come l'aveva soprannominata il sassofonista Lester Young, gigante del jazz con cui la cantante collaborerà spesso, e John Coltrane, icona assoluta del genere, due nomi di riferimento di Gil Scott Heron, che nel testo dice: quando intorno è buio assoluto, chiama loro due che ti porteranno via tutti i guai, che ha un senso totale perché così funziona la musica e perché una canzone può cambiarti la vita. Sicuramente sarà successo a qualcuno con i pezzi di Billie Holiday, artista su cui, come detto, Angela Davis ha scritto molto nel suo libro Blues e Femminismo Nero, soffermandosi anche su quei versi sulla violenza domestica contenuti nei Nobody's Business If I Do, ascoltata prima, e scrivendo che la canzone sarebbe in realtà una specie di protesta contro simili comportamenti, argomenti comunque delicatissimi, considerando che la versione di Bessie Smith del brano è del 1923 e che quella di Holiday è del 49, ossia lassi di tempo negli Stati Uniti flagellati da segregazione razziale e discriminazione, e tanto più in qualsiasi ambito per la donna afroamericana, come sottolineerà anche Malcolm X, il leader rivoluzionario nero, in un suo celebre discorso. Brooke Combe, Tears Won't Lie. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. Strade in diretta.
1: Ultimo appuntamento di oggi, ancora 10 km di coda per un mezzo pesante in panne sull'autostrada del Brennero tra Bressanone e il Brennero in direzione del confine di Stato. Per veicolo in avaria code anche sulla 26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole. Sulla tangenziale di Mestre rallentamenti per lavori tra Terraglio e il bivio per la regionale 11 verso Trieste. Fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiusa la 4 Venezia Trieste tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni.

stazioni. Al momento si verificano code tra Cessalto e Sanstino di Livenza verso Trieste e in direzione Venezia tra la Tisana e il Bivio per la 28. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

I'm Not Sorry, Joe Jackson, percussioni implacabili e retrogusto latin, come peraltro è spesso successo in tanti suoi brani. Il pezzo è da Hope and Fury, il nuovo album, brano in cui Jackson non si scusa per nessuna cosa che ha fatto nella sua vita, quindi molto in linea con Ain't Nobody's Business If I Do di Billie Holiday, ascoltata prima. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, e di Billie Holiday si è detto fin qui che nel 1956, 70 anni fa, scriverà appunto uno dei suoi pezzi più noti, Lady Sings the Blues, anche titolo dell'album e dell'autobiografia usciti nello stesso anno, e del film biografico del 72, La Signora del Blues in italiano, con Diana Ross nella parte della cantante scomparsa nel 1959. Insieme a Ella Fitzgerald, Holiday è stata la più grande vocalist di sempre in ambito jazz e blues, artista che ha rivoluzionato il canto jazz e pop trattando la voce come uno strumento. Inarrivabile il modo in cui riusciva a manipolare fraseggio e ritmo, lasciando affiorare questa vulnerabilità emotiva che non ha eguali. Adesso finalmente New York le sta per dedicare una scultura, con il pubblico invitato ad esprimere la propria opinione sui sei artisti selezionati. L'omaggio a Billie Holiday sorgerà all'interno del Jamaica Performing Arts Center nel Queens, il quartiere, il distretto in cui la vocalista ha vissuto e in cui si esibiva negli anni 50. Georgie Fame.

Peaceful, Georgie Fame, tra i maggiori tastieristi inglesi, mago dell'organo Hammond, nome di riferimento con il suo gruppo I Flames del Flamingo, uno dei locali più noti della swing in London anni 60. Peraltro all'interno di quella band è passato anche Mitch Mitchell, futuro batterista di Jimi Hendrix. Anche per Georgie Fame Billie Holiday è stata insuperabile e spesso l'ha omaggiata dal vivo. Tra i classici della vocalist ovviamente Strange Fruit, il suo pezzo più noto e più drammatico, in cui lo strano frutto del titolo è il corpo di un nero che penzola da un albero, quindi una denuncia terribile dei linciaggi di cui sono stati vittime gli afroamericani e non solo nel sud degli Stati Uniti, per lo più tra la fine dell'Ottocento e gli anni 20 e 30 del Novecento, con casi fino agli anni 80 e oltre, come confermano alcuni gruppi attivi nell'ambito dei diritti civili. E attenzione, perché solo nel 2022, ripeto 2022, cioè quasi ieri, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la prima legge federale contro i linciaggi. Strange Fruit in America ha accompagnato nei decenni le lotte del movimento per i diritti civili. Era uscita nel 1939 su Commodore Records, l'unica casa discografica che avrà il coraggio di pubblicare il brano. Tutte si erano tirate indietro, il proprietario aveva sentito il pezzo ed era scoppiato a piangere, e lì aveva deciso di farlo uscire. Per la rivista Time è la canzone del secolo, la canzone del Novecento. Ecco la Strange Fruit, e qui la voce di Billie Holiday è inarrivabile. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Il comfort non è solo una sensazione, è qualcosa che si misura nel tempo, soprattutto quando si guida. È su questo equilibrio che si basa il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
11: Il comfort si misura soprattutto nei lunghi viaggi. Su Opel Grandland uno dei punti di forza sono i sedili. Grazie alla conformazione ergonomica e alle numerose regolazioni aiutano a ridurre l'affaticamento e rendono i dolori alla schiena un ricordo del passato. Assetto e sterzo lavorano insieme per garantire stabilità e precisione, anche alle alte velocità. La qualità percepita nasce anche dalla cura dei materiali e dell'attenzione al benessere a bordo. L'abitacolo è spazioso, razionale, ben organizzato, pensato per assicurare comfort anche ai passeggeri posteriori. A questo si aggiunge una capacità di carico fino a 1645 litri. Il risultato è un'esperienza di guida più rilassata, senza rinunciare a precisione e controllo, in città come nei lunghi percorsi.
10: Scopri di più su opel.it.
12: Le 22.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Il Papa davanti a 500.000 di giovani a Madrid, davanti al vuoto dell'indifferenza, siate umani. Caro carburanti, prorogato il taglio delle accise, dimezzato lo sconto sul gasolio, resta di 5 centesimi sulla benzina. Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli in pole position davanti a Verstappen e Hamilton. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Davanti al vuoto dell'indifferenza, del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova. Così Papa Leone ha chiamato i giovani, almeno 500.000 che stasera a Madrid partecipano alla veglia di preghiera in Plaza de Lima, nel pieno centro della capitale spagnola, a una missione. La missione che vi affido è proprio questa: essere umani, non apparenze ma volti affidabili, siate persone che cercano la giustizia, ha aggiunto il pontefice. Intanto in Medio Oriente l'agenzia di stampa di Ramallah, Wafa, ha riferito che 6 palestinesi sono stati uccisi, almeno altri 15 feriti questo sabato in un attacco dell'esercito israeliano su Gaza City. Il raid ha preso di mira una tenda di sfollati nel quartiere di Al-Rimal. L'Ucraina avrà un posto d'onore quest'anno alla sfilata militare per la festa nazionale francese del 14 luglio, secondo quanto anticipato oggi da Le Figaro, che parla di un'edizione spettacolare, molto militare, lontana dalle contaminazioni dei tempi di pace. I 37 paesi della coalizione dei volenterosi, che si sono dichiarati disponibili a offrire garanzie di sicurezza all'Ucraina quando sarà varata una tregua, sono stati invitati a partecipare alla sfilata sugli Champs-Élysées. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani, resta di 5 centesimi il ribasso sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio, ora a 10 centesimi. Sullo sconto sul gasolio interviene l'Unione Consumatori, sostenendo che il diesel salirà da domani a 2,1 euro una stangata da 17,1 milioni a settimana, dice il Codacons. La nazionale iraniana ai mondiali di calcio potrà entrare negli Stati Uniti soltanto il giorno delle partite e dovrà lasciare il paese poche ore dopo il fischio finale. Lo ha reso noto l'ambasciatore iraniano in Messico, spiegando che la squadra è stata informata delle restrizioni imposte dalle autorità americane. Formula 1, a Monte Carlo Kimi Antonelli su Mercedes ha conquistato una storica pole position e si è piazzato davanti alla Red Bull di Max Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Lewis Hamilton, terza. È tutto, prossimo GR24 alle 23:00.

0: più produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
2: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
3: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
0: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Hold On, The Gold Tips, dal nuovo album del gruppo di Belfast, ultima parte di Ultra Pop. Qui su Radio 24 si è detto di Billie Holiday e anche della grande scultura che le sta per essere dedicata a New York. Sei i finalisti, tra cui anche Thomas J. Price, scultore britannico che fino alla scorsa estate ha esposto a Times Square la sua statua in bronzo di una donna nera, una statua alta più di 3,5 metri. Lo scorso 19 maggio il Dipartimento degli Affari Culturali di New York ha pubblicato le proposte degli artisti coinvolti e, come detto, ha invitato il pubblico a visionarle e a inviare commenti. Un'apposita commissione li sta vagliando e poi sceglierà il progetto definitivo. Nel frattempo gli artisti hanno anche partecipato a una serie di incontri con studiosi che si sono occupati dell'opera di Billie Holiday. Se qualcuno è interessato, le sei sculture si possono vedere cercando in rete Billie Holiday Monument, Artist Proposals. Alcune sono più astratte, altre come quella di Nikesha Breeze, artista afroamericana, gli artisti coinvolti sono tutti neri, rimandano invece alla classica iconografia della vocalist, quella con la gardenia bianca nei capelli, che qui risalta molto perché la scultura è in marmo nero. Brenda Boykin, Ride Rich Rhythm.
1: I'm right here in the middle, y'all. Digging this groove. I want you to get it together, y'all, and ride the rich rhythm. And there's no funkier down-home group than the Bahama Soul Club. And guess what? It don't get no funkier than that, y'all. If you're human, if you're living, if you're breathing,

Wide Rich Rhythm, Brenda Boykin, voce spettacolare, una delle mie cantanti preferite. Purtroppo, una volta uscita dal giro nu jazz dei tedeschi Club des Belugas o dei Tape 5, le sue produzioni si sono drasticamente ridotte. Vediamo se da qui a fine anno torna con qualcosa di nuovo. Anche lei, comunque, con Billie Holiday nel cuore, artista di cui tralascio infanzia e vita turbolenta tra tossicodipendenza, alcolismo e violenze domestiche, di cui e su cui è stato scritto e detto tutto, anche con film e documentari. Contano quei 26 anni di carriera in cui ha veramente rivoluzionato, come detto, il jazz e il canto, con uno stile vocale improvvisato in grado di vibrare con la stessa leggerezza del sax tenore di Lester Young e con l'intensità della tromba di Louis Armstrong, e il tutto in una sola sillaba, senza parole. Billie Holiday.

Day è morta di cirrosi a soli 44 anni, chissà cos'altro avrebbe potuto combinare con quella voce se fosse vissuta più a lungo e chissà quante tra le persone a lei più vicine avrebbero voluto continuare ad ascoltare una sua canzone magari in un vinile con all'interno compresse le sue ceneri, che sembra una follia e in realtà ho scoperto che in Gran Bretagna ad esempio è una pratica diffusa. Shareholder Tom, Moving in Conjunction.

Moving in Conjunction, il tedesco Shareholder Tom con la voce di Gary Harrison. Dicevo di questa pratica diffusa in Gran Bretagna delle ceneri di una persona cara o di un animale domestico compresse in un vinile che si può tranquillamente ascoltare, a dimostrazione che anche nella morte l'immaginazione non ha limiti. La spagnola Urna Bios, ad esempio, fornisce un'urna biodegradabile pensata per trasformare le ceneri di una persona o anche qui di un animale domestico in un albero o una pianta. Sul sito ci sono tutte le indicazioni. Un sito americano, celestis.com, questo è abbastanza noto, dal 94 invia invece le ceneri nello spazio attraverso missioni commerciali. Sono inserite all'interno di capsule con sopra scritto il nome della persona, capsule che vengono rilasciate o integrate nel veicolo in missione e a seconda del servizio possono essere recuperate e restituite alla famiglia una volta tornate sulla Terra. Il costo è intorno ai $5,000, anche qui ci sono tutte le indicazioni sul sito. Tra le ceneri inviate in orbita, quelle di nomi noti della serie Star Trek come Nichelle Nichols, la mitica tenente Uhura, quelle di James Doohan, ossia Scotty, l'ufficiale ingegnere capo dell'astronave Enterprise, e di Gene Roddenberry, ideatore della serie nel 1964. Stavo leggendo che alcune missioni hanno comunque avuto problemi durante il rientro o l'ammaraggio con relativa perdita delle capsule. Certo, con l'Enterprise forse non sarebbe successo, e questa ci sta, le stelle, The Stars, Barbara Lewis.

The Stars, Barbara Lewis, con la protagonista che nonostante l'oroscopo poco favorevole non si lascia fermare in amore, Ernest, Ernie and the Sincerities.

You Don't Know What You Got, Ernest, Ernie and the Sincerities, gruppo di Brooklyn ormai fermo da un po', anche qui speriamo che nei prossimi mesi tornino a farsi sentire. Certo, la storia delle ceneri nel vinile è bizzarra, ma anche le altre menzionate prima non scherzano. Del resto, qualcuno l'avrà notato, le stesse agenzie funebri da qualche anno sono passate anche nel nostro paese da quella tipica comunicazione pubblicitaria formale e austera di un tempo a pubblicità ironiche e zeppe di black humor, che dà un po' il senso di come sia effettivamente cambiato nei decenni il rapporto con l'idea di morte, ma qui entriamo in ambiti complessi e complicati e non è certo questa la sede adatta. Sempre però per rimarcare come da tempo e spesso caccia allo slogan più d'effetto, l'azienda inglese specializzata in ceneri nei vinili si chiama End Vinyly, che gioca con End Finally, traduzione e per chiudere e per finire, concetto molto chiaro. Esiste dal 2009, anno in cui Jason Leach la mette in piedi quasi per gioco, poi però l'idea è piaciuta e ancora oggi i suoi servizi sono molto richiesti. Anche qui, se qualcuno è interessato, basta andare sul sito End Vinyly, scritto And, ossia E in inglese, e Vinili con la I e due Y. Ovviamente non c'è nemmeno bisogno di ricordarlo, tutto dipende sempre dalla sensibilità di chi resta e, se possibile, anche dalle eventuali disposizioni di chi ci ha lasciati. Una roba comunque molto personale. Far Gone and Out, Jesus and Mary Chain.

Far Gone and Out, Jesus and Mary Chain, un pezzo dall'album Honey's Dead, era uscito anche come singolo. A proposito dei servizi offerti da End Vinyly, sul sito si specifica che il costo per la realizzazione del vinile varia tra le 1000 e le 3000 sterline a seconda delle singole esigenze e della quantità. Considerando che nella produzione di un vinile la parte più costosa non è stampare fisicamente il disco, ma tutto il lavoro tecnico necessario prima della stampa vera e propria, a quel punto tra un solo disco e 10 dischi non è che vi sia una gran differenza di costo. Il sito avverte che si può risparmiare magari incidendo un solo lato e scegliendo per copertine e etichette interne

una grafica non elaborata. Per gli album si consigliano massimo 22 minuti di musica affacciata, si può scegliere anche il formato, non solo il classico 33 giri, anche un maxi singolo 12 pollici o un 7 pollici a 45 giri, insomma tutto è possibile, anche disegnarsi da soli la copertina. La questione musica è un pochino più complessa perché qui entriamo nel mondo del diritto d'autore. Sul sito non si accenna a nulla, però in alcune interviste l'azienda chiarisce che non si assume la responsabilità per eventuali violazioni di copyright legate ai contenuti scelti dai clienti. Per questo molti optano per registrazioni vocali, suoni della natura, musica ormai in pubblico dominio o composizioni originali. In breve, se scegli un nome grosso può diventare un problema. Alcuni però procedono comunque considerando che si tratta di materiali che resterebbero in famiglia. Diciamo che qui in ogni caso ognuno si regola come meglio crede e la responsabilità è sua. Un'altra cosa importante: le tre aziende menzionate sono tutte estere. In Italia ci sono regole e procedure burocratiche rigide, quindi informarsi molto bene su come eventualmente procedere nel caso di invio di ceneri all'estero. Detto questo e chiudo, non serve certo un vinile o una capsula mandata in orbita per tenere vivo il ricordo di una persona, te la porti dentro ogni giorno, cammina con te, o almeno per me. Ma come detto, siamo nel mondo delle sensibilità individuali e lì nessuno può entrarci. Hanging Around, Tyco Jones.

Hanging Around, il classico degli Stranglers riletto da Tyco Jones. Keep Me In Mind, ricordati sempre di me. Gli australiani Bamboos con la voce splendida di Kylie Oldist. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G C. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
3: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a TikTokers. Questa puntata è molto particolare perché non solo non siamo negli studi di Radio 24, ma è un incontro avvenuto al Fuori Festival del Festival dell'Economia di Trento. Con noi c'è una giovane donna che su TikTok parla di libri a oltre 400.000 follower, la biblioteca di Daphne, cioè Maggie Bulla.
2: Finalmente ci siamo! Born of the Everflame è stato finalmente annunciato! Finalmente! Voi pensate di aver sofferto? Voi pensate di aver sofferto perché è uscito l'anno scorso? Io è dal 2023 che aspetto quest'uscita. 2023, sono tre anni. Perché io questa saga, signori miei, l'ho conosciuta quando, cioè capite, quando era ancora così. Non così. Così, ok? Bene.
1: Buonasera a tutti, o buongiorno, non so cosa diciamo a quest'ora, diciamo buonasera. Mi vedete carica di appunti, carica di libri. Abbiate comprensione, ma io da questi libri non mi voglio separare da quando me li hanno dati, perché sono molto belli. Vorrei parlare di libri, di futuro, di nuove storie, di nuove sfide, di nuove idee, con una delle più amate d'Italia, lo dobbiamo dire. Io la seguo con passione. Maggie Bulla, la biblioteca di Daphne. Vieni Maggie.
3: Buonasera. Troppo gentile.
1: Sempre appoggio troppo gentile. Gli appunti, i libri, la borsa. Ci sono moderatori più eleganti, io non faccio parte di quelli.
3: Va benissimo.
1: Io faccio

0: intanto sei una ragazza local.
1: Corretto.
0: Come le mele, come tanti prodotti tipici.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Raccontami l'inizio.
1: Io cresco in Val di Sole in un albergo abbandonato.
0: Oh, allora ho detto ormai in un albergo abbandonato.
1: Abbandonato, esatto, sì. Ora, chiamarlo albergo oggi sarebbe esagerato, perché di fatto le camere erano 6 al piano superiore, 2 al piano inferiore, più una zona tipo appartamento. E io lì non ho mai sentito l'esigenza di approcciarmi ai libri, perché avendo queste stanze abbandonate, di fatto noi vivevamo nella zona appartamento, ma tutto il resto dell'albergo, non avendo, essendo molto vecchio e non avendo riscaldamento, non era più adibito, insomma, poi a quello che era l'utilizzo iniziale. E io e il mio vicino di casa giocavamo tantissimo in queste stanze, e ogni stanza era una nuova avventura, perché in ogni stanza facevamo finta di essere i signori dell'alta borghesia, questo, quell'altro, quindi insomma la curiosità vinceva e non sentivo la necessità di leggere, oltre a quello che le maestre mi chiedevano di leggere, ma non ero particolarmente, non sono mai stata una studiosa.
0: Spesso capita ai bambini curiosi, hanno troppe curiosità,
1: esatto,
0: per limitarsi
1: a quello, può essere, non lo so, forse anche il fatto che ero straniera, facevo difficoltà.
0: Lo diciamo, tu sei di origine albanese.
1: Corretto, esatto. E poi vabbè, questa storia in realtà è diventata un libro per bambini, che è La bambina e il drago, e poi però mi sono trasferita, ho salutato l'albergo abbandonato, che con una visione adulta mi sento di dire... Meno male, con una visione infantile ovviamente per me era la fine del mondo. E quando mi sono trasferita nel paese in cui vivo adesso, che è Tione di Trento, lì ho conosciuto tante altre realtà e ho conosciuto la biblioteca comunale. Forse ha aiutato molto il fatto che fosse proibito in qualche maniera in casa mia, perché se hai tempo di leggere, hai tempo anche di aiutare in casa.
0: Ah beh, certo.
1: Ecco, e quindi leggevo di nascosto la notte sotto le coperte con una piccola torcia. Ho ricominciato a leggere di nuovo per intrattenimento verso gli ultimi anni di università.
0: Però spiegami, verso gli ultimi anni di università... Ingegneria.
1: Sì, però allora mi mancano due esami ancora, bisogna dirlo, li darò mai, non lo so,
0: no,
1: non seguite il mio esempio.
0: Quello vabbè, non è un
1: però
0: problema.
1: Però sì, ingegneria civile. C'entra niente? Ma io non ho mai pensato che la lettura potesse diventare il mio lavoro.
0: Ah, ok.
1: Mai, non l'ho neanche mai considerata l'ipotesi, però sì, e quindi ingegneria civile.
2: Non ci posso credere. Non è fisicamente possibile questa cosa. Questa sono io che ho registrato tutto l'unboxing senza aver registrato veramente. Ci sono rimasta troppo male, perché ero veramente sorpresa, sorpresissima, perché mi è arrivato un pacco, ok? Nel senso che io ho ordinato un libro, come faccio spesso, ho ordinato un libro. In questo contesto però mi è arrivato un pacco che chiaramente era un po' troppo grande per un libro solo, e soprattutto pesava troppo. Quindi ho detto, ok, registriamoci, sarebbe stato meraviglioso. No, non potete capire. Vi lascio lo spezzone di quando effettivamente mi sono resa conto. Perché ho premuto per spegnere e invece ho acceso. No, mi sento male.
0: Poi a un certo punto come succede che incroci i social?
1: Ma allora, faccio ingegneria civile, conosco mio marito all'università e a 2 esami dalla laurea, tesi pronta, arriva il Covid. E quindi siamo tutti fermi a casa, trovo lavoro in un ufficio molto vicino a casa e chiedono specificatamente un ruolo che è esattamente quello per cui avevo dedicato la mia tesi. Comincio a prendere i miei primi stipendi fissi, divento economicamente indipendente e comincio a cercare tutti i libri che ho amato, che avevo preso in prestito dalla biblioteca, perché si può entrare in un portale e vedere tutti i libri presi in prestito nella storia, da quando si hanno, insomma, si ha il tesserino. E allora lì poi mi sono messa a dire: io questi libri che li ho amati li voglio
0: e li compro.
1: Esatto. Ed ero talmente orgogliosa di riuscire finalmente ad acquistarli che mi sono detta: ma c'è questa nuova applicazione in cui puoi fare edit, cioè puoi modificarlo già in app, non devo registrare 3.000 clip e poi metterli insieme, posso fare stop e riprendi, posso fare anche le transition, cioè mi sembrava una cosa pazzesca. E quindi l'ho scaricato con l'idea di mostrare i miei acquisti, ma guai a metterci il mio nome, perché a 20

0: 26 anni al tempo, come i ragazzetti, TikTok, no dai. E quindi ho inventato la biblioteca di Daphne.
1: Perché Daphne?
0: Perché era il nome che mi ero sempre immaginata di dare a un'ipotetica figlia e quindi quella sarebbe stata la sua biblioteca. E mi emozionava molto l'idea. Poi mia figlia non si chiama Daphne perché
1: infatti
0: oramai lo sento anche troppo.
1: Adesso che hai una figlia l'hai chiamata Daphne? No.
0: No, perché oramai lo sento troppo. Daphne tra l'altro poi è marchio, quindi non mi sembra il caso. E quindi di fatto poi è nato così, per una sincera voglia di divertirmi e di creare un qualcosa che fosse a dimostrazione dei miei acquisti, semplicemente. Dopo poche settimane, se non sbaglio, mi sentivo troppo ridicola e quindi a un certo punto mi sono detta sei ridicola. E poco tempo dopo mio marito si rese conto che mi mancava proprio, ma non perché volessi arrivare da nessuna parte, ma perché mi mancava quel momento in cui io realizzavo qualcosa per me e per nessun altro. Io volevo quella cosa là e lui mi disse adesso lo riscarichi e ci metti pure la faccia, perché se lo fai bene. E 7 mesi dopo eravamo in 100.000.
2: Dopo un anno di continui Meg, ma quando esce Hit? Meg, ma quando esce Hit? Meg, ma Hit? Ma Hit? Ma... È uscito. È uscito. È uscito oggi. Quanto siamo esauriti da 1 a 10? 25? Ma non è il punto. Il punto è che finalmente io posso parlarvi di quella che è stata la mia visione nel 2023. Quando abbiamo preso in mano questa saga, io avevo subito capito che negli Edges volevo andare a comporre un'immagine che dicesse qualcosa della storia quando vista nella sua complessità e quindi nella sua tetralogia. Allora, il quarto libro io non l'ho ancora letto perché non è ancora uscito neanche in originale, però mi era bastato capire più o meno dove stavamo andando a parare. Quindi ora potete finalmente vedere più o meno la direzione che stiamo prendendo.
3: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
4: TikTokers.
1: Ma invece quando ti sei resa conto, non che i numeri aumentavano, ma che stavi diventando un punto di riferimento per gli amanti della lettura, che credo che sia una cosa che per chi ama leggere sia incredibilmente gratificante?
0: Forse con le live di lettura, penso. Dopo aver raggiunto i 1000 follower, eravamo ancora abbastanza dentro nella pandemia, e vedevo tante persone che facevano delle live studio, si registravano mentre studiavano per tenersi compagnia. L'esigenza e il bisogno di compagnia era diventato talmente preponderante che anche digitalmente andava bene. Allora ho detto, ma perché non facciamo questa cosa anche leggendo? E quindi io accendevo la videocamera e leggevo con della musica in sottofondo, con una candela, cioè creavo proprio un'atmosfera e invitavo le persone a prendere un libro, a fermarsi e a usare il telefono per non usare il telefono. E la prima volta eravamo in 4 e credo di essermi resa conto della portata della cosa quando abbiamo raggiunto i 4.000 spettatori. E lì è stato una cosa inimmaginabile per oggi.
1: Voglio chiederti com'è stato l'impatto dei BookToker, poi è nato il termine del mondo del booktalking in generale, con l'editoria tradizionale. Com'è stato avvicinarsi? Come si sono avvicinati voi? Non è una cosa scontata.
0: Le case editrici inizialmente non vedevano in TikTok quello che vedevano negli altri social, e cioè una buona vetrina, una vetrina che però poteva arrivare fin lì. Invece TikTok ha dimostrato di essere una piattaforma completamente diversa, prima di tutto perché non è un social, prima di tutto, è importante ricordarsi questa cosa. TikTok è una piattaforma di intrattenimento, non è un social, non ha l'obiettivo di collegare la gente che decide di seguirsi, né per te, tu raramente incontri gente che conosci, né per te finisce quello che l'algoritmo ha selezionato per te come interessante. Quindi noi creator come obiettivo abbiamo quello di creare contenuti interessanti per finire né per te. La gente che ci conosce perché vuole avere una sezione a parte in cui compaiono solo le persone, ma è la sezione a parte a dover essere cercata. Instagram funziona al contrario, la bacheca principale è chi segui e poi devi andare invece nell'altra parte, quindi è questa la principale differenza. La seconda è che TikTok funziona a video ed è più difficile mentire a video rispetto a un post. Io faccio una foto di un libro, dico 5 stelle, bellissimo, fantastico, arrivo fino a un tot. Io faccio un video che sono disperata per la fine di un libro, la gente dice, caspita, ma perché questa reazione così impegnativa? Voglio scoprirlo anch'io. Quindi arriva molto di più. Mi stupisce addirittura che i reparti marketing delle case editrici non abbiano colto subito questa cosa. Ci hanno messo veramente tanto. Le prime case editrici a entrare, la primissima è stata Fazzi Editore, che è una casa editrice piccolina rispetto magari a tante altre, ma loro hanno creduto subito al potenziale di TikTok. E qualche mese dopo noi siamo arrivati a fare una cosa, parlo noi come booktoker in generale, che non si era mai vista prima in altre comunità, e cioè quella di avere una sezione dedicata in libreria. Perché in libreria c'è la sezione booktok.
1: E a un certo punto ti hanno fatto una proposta di quelle a cui non si può dire di no.
0: Esatto.
1: Cura tu una collana. È sì. Ovviamente la biblioteca di Daphne, è Rizzoli l'editore. Intanto quando ti hanno proposto questa sì. Cosa, cosa hai pensato?
0: Che sono pazzi.
1: Ma è una bella responsabilità.
0: Sì, è nato tutto così, molto in fretta. E mi hanno detto, c'è qualche titolo che tu hai letto in lingua che ti piacerebbe portare in Italia?
1: Venisse tradotto?
0: Sì, e io ho risposto sì, ma questa cosa mi era già stata chiesta in passato, perché l'editore un po' ci prova, nel senso, se tu già conosci dei titoli forti all'estero, portiamoli. E invece poi mi ha detto, ma ti va di farlo tu, con un tuo marchio, come curatela tua, e lì mi sono un po' sentita svenire, perché mai avrei pensato di arrivare a fare questa cosa. È un po', dico sempre, è un po' quel sogno che non sapevo di avere.
2: Il primo libro italiano che entra a far parte della collana è finalmente qui e non vedo l'ora di aprirlo. Vi dico che mi è stato consegnato in verticale, cioè letteralmente me lo sono trovato così fuori dalla porta, e io sono certa che quando loro lo impacchettano in orizzontale. Quindi, quante sono le probabilità che questo testo sia messo bene? Chi potrà mai dire? Unboxing! Prima ancora di aprire questo pacco vorrei dirvi che lavorare con Giulia è stato un privilegio. Lei non solo umanamente è gentilissima, è carinissima, è una meraviglia di persona. Più il suo modo di lavorare ben combaciava con il mio, perché non è facile lavorare con me. Non è veramente facile lavorare con me. Io sono una iena lavorativamente e mi rendo conto che sia un incubo talvolta. E quindi niente, apriamolo e vediamo com'è questa meraviglia.
1: Però devo farti una domanda un po' amara. Qualcuno l'ha presa male quando è stata annunciata una tua collana?
0: Sì.
1: Cioè, ormai c'è partigianeria in tutto, in sì. Questo mondo.
0: Sì, perché purtroppo, allora, non ho mai pensato male di chi l'ha presa male, perché comprendo, loro vedono online una persona che fa la cretina online, ma spoiler, sono cretina pure fuori, e dicono, ma com'è possibile? Cioè, uno si crea un profilo, arriva al momento di avere 5 follower e poi gli danno l'occasione della vita che io devo studiare, farmi il mazzo e...
1: Quindi è una formazione diversa.
0: Sicuramente. E quindi una persona che arriva dall'esterno può tranquillamente non comprendere questa cosa, ed è lecito. Quello che non è lecito è le 2 settimane di grandissima polemica che ho ricevuto, le minacce bruttissime, l'augurio di male... L'augurio di male a me e alle persone che mi stanno a fianco. Ho ricevuto messaggi talmente pesanti in quelle 2 settimane che io ero convinta che Rizzoli sarebbe tornata sui suoi passi. Avevo messo d'accordo tutti, TikTok, Instagram, Threads, YouTube, Twitter, tutti quanti erano d'accordo. Io non dovevo avere questa possibilità. Dopo 10 giorni circa ricevo una chiamata da grande capo, io lo chiamo così, insomma una persona che è sopra la persona responsabile del progetto. E mi sono detta, ecco, cioè, se io ricevo una chiamata da Enrico, cioè, non è la persona responsabile del progetto, è quello che sta sopra, e vuol dire che fanno un dietro front, anche se noi abbiamo già acquistato
1: quando
0: i primi
1: titoli.
0: Quando
1: vedi il nome sul telefonino.
0: Io sono quasi svenuta. E invece no, mi ha chiamato per chiedermi come stessi e per dirmi che loro erano ancora molto convinti, e quindi di prendere la cosa come era giusto che la prendessi, però di non preoccuparmi per loro, perché aveva intuito che io potessi avere questo tipo di ansia, insomma. E invece no, poi abbiamo annunciato i due titoli da cui stavamo lavorando dall'anno precedente, e il primo, quando l'ho acquistato io, aveva 300 recensioni, pubblicato in via indipendente in Francia da un'autrice statunitense, e da poco ha venduto i diritti cinematografici e ha venduto la sua 2.000.000esima copia all'estero, chiaramente, però insomma. E l'altro titolo invece è rientrato nella top 10 dei titoli fantasy più venduti all'anno.
1: Quindi direi che la risposta è questa.
0: È andata molto bene, sì.
4: L'idea era che, aprendo la pagina del libro, è come se voi apriste una delle tante porte. Risguardo di intro, risguardo di outro.
5: Guarda, signorina, c'è il tuo nome qui. Oh, mamma mia.
4: Questa lo sapete, questo oramai si sa.
5: Vediamo cosa riesco a farvi vedere senza spoilerare troppo.
4: Cosa avete visto? Niente.
5: Vi basta sapere che ha colorato. La bambina e il drago è una storia che mi appartiene moltissimo, parla della mia infanzia. Mamma mia!
6: Vieni qua velocissima. Fammi vedere. Prova a colorare tra 7 minuti. Ciao. Che bello che è.
5: Bellissimo, sì.
1: E invece Maggie scrittrice?
0: Lo fa nel tempo libero, che è poco. Nel tempo libero.
1: Beh, adesso è una bimba piccola, quindi immagino che sia pochissimo.
0: Sì, no, adesso il prossimo titolo a cui sto lavorando è nelle note del telefono, in diverse note, buttato a pezzi, prima o poi riuscirà a vedere la luce, chi lo sa. E è un titolo, cioè in generale, insomma, sono titoli nati nel tempo libero, sono titoli per bambini di diverse fasce. E quindi sì, mi diverte molto parlare.
1: Bello.
0: Sì, sì. Per lavoro leggo per ragazzi e adulti, e per passione mi piace tanto scrivere ai piccoli.
1: Ti sei mai chiesta qual è stato il segreto di tutto? Cioè, a un certo punto uno si guarda e dice: ma perché quello che faccio io ha funzionato, piace?
0: Sì.
1: Ho un seguito che, ti ripeto, non mi riferisco ai numeri, ma alla credibilità, all'affetto. Ti sei mai fatta questa domanda e data una risposta?
0: Sì, credo che la risposta sia triplice. La prima è una questione che è forse la grande fetta, e cioè una grandissima fortuna. L'applicazione giusta nel momento giusto. 6 mesi dopo non avrebbe fatto la stessa cosa, 6 mesi prima non avrebbe fatto la stessa cosa. Quindi direi che un buon 50% se lo prende questo. Il secondo, e direi che un 25%, è il fatto che mi sia impuntata di essere pagata.
1: Questa cosa vorrei che tu la tatuassi su.
0: Sì, ma non era banale, nel senso che non
1: mamma
0: era banale.
1: Mia, no.
0: Però inizialmente le case editrici erano abituate a inviare i libri in PR, quindi, come dire, io te lo invio sperando che poi tu ne faccia qualcosa.
1: Se ti piace ne parli.
0: Esatto. E invece io inizialmente facevo delle vere e proprie campagne, quindi lo mostravo quando lo aprivo nel pacco, lo mostravo magari durante la lettura con una sorta di ricreazione del momento di lettura, può essere, insomma, che poi lo chiamano momenti POV, e una recensione finale. Quindi facevo una campagna completa e inizialmente lo facevo gratuitamente. Poi pian piano sono arrivate le case editrici con delle pretese e dicevo: ok, queste sono le mie tariffe. E poi il terzo probabilmente è stato il mio mostrarmi sempre molto naturale. Credo che quando ho cominciato io ci fosse necessità di vedere una ragazza che fosse proprio, non voglio dire poco impostata, perché sarebbe brutto dire che gli altri erano impostati, ma io mi presentavo esattamente come stavo in quel momento. Se io in quel momento ero in pigiama con i capelli sporchi, io accendevo la videocamera lo stesso. E forse le persone, in un periodo storico in cui eravamo tutti chiusi in casa e vedere la perfezione stonava tanto, forse in quel momento mi ha aiutato tanto questa cosa. Però ripeto, mi prendo un 25% di questo. Sicuramente il 50% è la fortuna. Momento giusto, app giusta.
1: Questa donna è stupenda. Non hai chiamato tua figlia Daphne, però un nome bellissimo lo stesso. E quindi davvero seguitela, leggete, e poi c'hanno i fiorellini, ragazzi, i fiorellini. La biblioteca di Daphne, Maggie Bulla. Grazie Maggie per essere stata
0: grazie
1: con noi.
0: Grazie davvero.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie davvero. Grazie a te.

0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: O ti senti così?
1: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
9: Le 23.
10: GR 24, il sole 24 ore.
9: Nelle Marche crolla una palazzina dopo un'esplosione, 3 morti e 2 feriti a Porto Sant'Elpidio. Falso allarme sul furto della lapide della tomba di Gigi Proietti al cimitero del Verano a Roma. Pallavolo femminile, Nations League, l'Italia di Velasco continua a vincere, superata anche la Turchia. Ben ritrovati dalla redazione da Marco Mancini. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, sventrata da una violenta esplosione. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita sotto le macerie un informatico di 47 anni, una donna di 89 anni e il figlio 60enne deceduto in ospedale ad Ancona. Feriti i genitori del 47enne, estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che una fuga di gas abbia generato l'esplosione. Un attacco con drone ha colpito un mercato nel centro del Sudan, causando almeno 11 morti tra i civili e decine di feriti. Lo ha riferito il gruppo per i diritti umani Emergency Lawyers, mentre l'escalation degli attacchi aerei continua ad aggravare una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. Secondo l'organizzazione che documenta le violazioni commesse dall'inizio del conflitto nell'aprile 2023 tra esercito regolare e forze di supporto rapido, il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il ribasso sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio, ora 10 centesimi. Sullo sconto sul gasolio interviene l'Unione Consumatori, sostenendo che il diesel salirà da domani a 2,1€, una stangata da oltre 17 milioni a settimana, dice il Codacons. L'azienda municipale Ambiente di Roma aveva denunciato alle autorità e fatto sapere che ignoti nel pomeriggio avevano danneggiato e rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti presso il cimitero monumentale del Verano a Roma. A breve giro la smentita della famiglia: la lapide è stata prelevata dall'agenzia funebre per inserire il nome della moglie dell'attore, sagitta Alter, scomparsa lo scorso 21 aprile. In chiusura la pallavolo femminile, l'Italia di Julio Velasco non smette di inanellare vittorie. Poche ore dopo aver sconfitto per 3-0 l'Olanda nella seconda partita della prima fase di Nations League in Brasile, le azzurre hanno sconfitto anche la Turchia per 3-1. La terza vittoria consecutiva nel torneo permette all'Italia di allungare a 39 la striscia vincente in match ufficiali aperta 2 anni fa. Domani le azzurre torneranno in campo per l'ultima sfida della prima settimana con le padrone di casa del Brasile. Ed è tutto, prossimo GR24 a mezzanotte.

0: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
1: In collaborazione con
2: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
1: E con
3: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
4: Non mi capisci.

0: Giovani Incompleti canta Maria Sofia ed è la sigla di questa puntata di Non Mi Capisci. Buon pomeriggio da Federico Taddi e Matteo Bussola. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede.
0: Con la tipica voce da fine anno scolastico.
1: Madonna, dici bene, le scuole sono finite, c'è improvvisamente questo nuovo tempo da riempire o anche da lasciare vuoto, no? Senza troppi sensi di colpa, ma tutti i genitori all'ascolto credo che ci capiranno molto bene.
0: Anche oggi, come sempre, Non Mi Capisci, tante storie di ragazze e ragazzi che con la loro voce ci raccontano progetti, sogni, ambizioni, viaggi. Oggi viaggeremo tantissimo. Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast di questa puntata, ma anche quelle precedenti, quindi tutti gli altri episodi. E poi c'è la musica emergente, musica che solo noi passiamo qui nel nostro programma, la musica di chi appunto ha un sogno ed è quello di diventare cantautrice o cantautore. Noi nel frattempo diamo questo piccolo spazio, come abbiamo fatto con Matisse e la sua Senza una meta.

0: senza una meta, mentre una meta c'è ed è una meta raggiunta, anche se è un punto di partenza, la meta di cui parliamo tra pochissimo con la prima nostra ospite. Matteo, credo di avertelo detto un sacco di volte, lo sai, vero, che ho un debole per le edicole?
1: Sì, ma è una passione che condividiamo naturalmente, anche perché per la nostra generazione le edicole sono state uno dei luoghi in cui forse passavamo maggior tempo e con maggior piacere, ed è sempre un dolore per noi constatare, purtroppo, ahimè, a quale velocità oggi spesso chiudano.
0: Ma per noi forse, Matteo, siamo accomunati da questa cosa, anche che l'edicola forse è il luogo dove abbiamo un po' scelto cosa fare da grande. Io con Topolino sicuramente, perché da bambina andavo in edicola a comprare Topolino e lì ho detto io da grande voglio lavorare per Topolino, e tu probabilmente con i primi fumetti anche.
1: Sì, ma Topolino, i fumetti della Bonelli, Dylan Dog, Tex, i supereroi della Marvel, insomma, erano dei veri scrigni di tesori ai nostri tempi, le edicole. Non che oggi non lo siano, ma ahimè purtroppo sono molto meno frequentate dagli ex ragazzi che noi siamo stati.
0: Migliaia di edicole che chiudono ogni anno, ma ci sono anche edicole che riaprono, e riaprono per non essere solo un'edicola. Ed è quello che è successo la settimana scorsa a Bologna, dove fuori Porta San Vitale è stata inaugurata Fuori Pagina, un'edicola appunto nuova, un'edicola che prende il posto di un'altra edicola, un'edicola che hanno voluto riaprire una ventina di ragazze e ragazzi che sono messi insieme appunto per realizzare questo progetto. Con noi c'è Ottavia Durrucci, 28 anni, originaria di Verona, vive a Bologna e lavora proprio nel campo dell'economia applicata alla cultura e ai progetti di impatto sociale. Ciao Ottavia.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Come si convincono altri 20 ragazze e ragazzi a buttarsi in un progetto del genere?
2: Ma in realtà più che convincere è stata, diciamo che ci siamo trovati a parlare di valori comuni, no? E abbiamo intercettato questi bisogni che erano piuttosto evidenti, e quindi anche se abbiamo tutti dei percorsi diversi, dei background diversi, diciamo che ci ha unito un po' questa idea di rendere qualcosa che è anche molto affettivo, no? Stavate dicendo anche prima che fa parte di diverse generazioni il frequentare un'edicola, e quindi abbiamo detto perché no, proviamo a fare questa cosa che in questo momento può sembrare un po' in controtendenza, e appunto diciamo rendere l'edicola non semplicemente, non solo un'edicola di per sé, quindi l'esercizio commerciale, ma anche un punto dove stare, no? Dove aggregarsi e dove poter parlare insieme di diverse tematiche. E quindi ci siamo uniti in questo.
1: Ma quindi Ottavia, l'edicola non solo naturalmente come punto vendita, ma come presidio culturale, come luogo di ritrovo, come modo per fare comunità, mi verrebbe da dire. Però esatto. Allora sfatiamo un luogo comune, o almeno lo spero. Chi ci viene oggi in edicola? Cioè, è vero che ormai sono frequentate per lo più da anziani, fra i quali sottoscritto, oppure invece?
2: Ma in verità abbiamo visto in questo mese, no? Mentre stavamo facendo i lavori per la riapertura, un interesse generale, quindi si fermavano bambini, le persone più anziane, dei ragazzi della nostra generazione, c'era un interesse generale, no? Quindi che è una cosa che ci ha, diciamo, forse non troppo sorpreso, però fa piacere vedere che crea interesse e che c'è voglia anche di rifrequentare un luogo. Mm-hmm. E quindi anche durante l'inaugurazione che abbiamo fatto settimana scorsa sono passate all'incirca 800 persone che veramente spaziavano dai bambini che volevano vedere cos'era questo nuovo posto colorato con le figurine e i fumetti, alle persone del quartiere, del posto, che hanno frequentato per anni l'edicola anche precedentemente, no? E quindi diciamo che noi stiamo lavorando anche per cercare di intercettare i bisogni di queste diverse fasce della popolazione.
0: Infatti, Ottavia, scusa, infatti, guarda, al di là dell'apertura, dell'inaugurazione, di quello che tutto accadrà, leggevo anch'io in alcune interviste, ma è interessato il lavoro che avete fatto prima, cioè nel senso che voi avete proprio cercato una relazione col quartiere, avete parlato con la gente prima di buttarvi in questo progetto.
2: Sì, esatto, cioè nel senso che l'edicola di per sé Fuori Pagina si propone per essere un posto per il quartiere, no? e che quindi non sia l'esercizio commerciale, quindi diciamo la vendita del prodotto di per sé, ma che sia un punto dove la comunità locale si possa incontrare anche per progettare qualcosa insieme o per discutere di interessi che possono provenire dal basso. Quindi chiaramente c'è stato fin dall'inizio, fino dalla progettazione di questo percorso, un dialogo con la popolazione locale.
0: Uh-huh. Ottavia, prima Matteo ti chiedeva appunto chi viene in edicola, io ti chiedo invece chi va in edicola ogni mattina alle 5 ad aprirla quando arrivano i giornali, cioè come vi siete divisi il lavoro?
2: Allora, noi abbiamo Laura che è la nostra edicolante e quindi in effetti giustamente alle 5 e mezzo diciamo che si apre perché la consegna dei giornali avviene a quell'ora. E un po' comunque, essendo che è un po' di tutti noi, ci gestiamo a turno.

0: anche almeno inizialmente le aperture o le varie attività da fare, e questo si è visto fin dall'inizio, quindi proprio con semplicemente il lavoro manuale del rimettere a posto il luogo, ma anche al pensare a che tipi di eventi fare, come farli, e chi intercettare, chi sentire. Quindi diciamo che ognuno di noi dà, apporta il proprio contributo anche proprio a livello gestionale.
1: Ottavia, leggo tante idee, tantissime, tutte belle, cose che magari in un edicolo appunto non ti aspetteresti, tipo mettere i vinili e la musica in diffusione nel quartiere, oppure organizzare una postazione radio. Vedo nei progetti fare almeno un evento al mese, una mostra temporanea. Fra tutte queste idee, questi progetti, qual è quello al quale tieni di più? O raccontaci una cosa particolarmente originale che forse non ci si aspetterebbe.
0: Diciamo che appunto è un progetto ambizioso, come avete un po' sottolineato adesso, quindi noi ci proponiamo di fare appunto queste attività che vanno a toccare sia l'elemento culturale, quindi appunto stiamo pensando di fare delle esposizioni, di organizzare e produrre altri eventi culturali, ma diciamo che forse la nostra originalità sta sul fatto che abbiamo anche, diciamo, un tavolo sul verde urbano, quindi all'interno dell'edicola abbiamo anche una parte che è dedicata al vertical farming, all'educazione ambientale, e quindi diciamo che ci proponiamo come elemento in cui questi interessi, diciamo vari interessi, possono essere ascoltati e possono essere prodotti. E quindi diciamo che la prima risposta che abbiamo ricevuto è proprio quella, anche un po' di sorpresa in maniera positiva, no? Del fatto che si possa trovare un po' di tutto, anche magari quelle passioni o quelle idee che magari trovi un po' più di nicchia da qualche parte del quartiere o da qualche parte associativa, invece noi cerchiamo di rappresentarle al meglio come possiamo. Quindi sì, diciamo che questo posto ha queste tre anime, e poi ci proponiamo appunto di ascoltare anche quello che da fuori ci verrà un po' richiesto, quello che insomma la comunità vorrebbe vedere di più.
2: Edicola Fuori Pagina, questo è il nome dell'edicola, questo è anche l'account di Instagram per rimanere aggiornati su tutte le iniziative. Fuori Porta San Vitale a Bologna, con noi Ottavia Dorrucci. Grazie a te, grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che con te portano avanti questo progetto. Ciao Ottavia.
0: Meraviglioso, grazie, ciao, grazie mille.

0: Love Me canta Carla Ero, che in nome d'arte di Carla Vizzini, autrice, artista emergente siciliana, classe 2003, con cui riparte questa puntata di Non Mi Capisci. Federico Taddia, Matteo Bussola, pronti per andare in giro per il mondo? Te li faresti 50-60 mila chilometri in bicicletta, Bussola?
1: Guarda, sempre grande ammirazione per i protagonisti di queste storie, ma sinceramente credo che piuttosto mi sparerei in un piede, ma grande ammirazione, grande.
0: A 20 anni ha deciso di fare il giro del mondo in bicicletta, anzi dice lui in solitaria, lui da solo insieme appunto alla sua bici come compagna di viaggio. Si chiama Ludovico Muretti ed è partito 50 giorni fa e oggi credo sia in Lettonia. Ciao Ludovico.
2: Ciao ragazzi. Ciao, dalla Lettonia vi saluto e speriamo sia una bella puntata. Sono gasato.
0: Allora, sei partito. Cosa spinge un ventenne a dire ciao, faccio il giro del mondo?
2: Ma allora, prima di tutto, riparto dalla frase del collega: a volte anch'io durante il mio viaggio penso che mi sparerei su un piede, adesso ma che cavolo. Però no, vabbè, allora le motivazioni sono molto più grandi, diciamo, arrivano da quando sono bambino. Sono sempre stata una persona abbastanza alla ricerca della libertà, sono sempre stata una persona molto libera, infatti sono sempre stata una persona attiva, non riuscivo mai a stare fermo, in una vita normale non riuscivo a trovare il mio posto. Poi diciamo che questa disciplina l'ho scoperta grazie a dei video su YouTube di una persona che voglio nominare, Mattia Miraglio, che mi ha ispirato, grandissimo cicloviaggiatore, ha fatto il giro del mondo prima a piedi, poi in bici, e mettendo questi video su YouTube mi ha fatto immergere proprio in quello che è veramente il viaggio. E da bambino ho detto: caspita, ma questa persona qui, che comunque mi rispecchiavo molto in lui a livello personale, sta facendo un giro del mondo che magari per un sacco di persone pensano sia un qualcosa di improponibile, irraggiungibile. E pian piano, per anni e anni, mi sono guardato i suoi video quando ero ancora minorenne, a 18, ho detto ok, proviamo a fare un'esperienza piccola, iniziamo facendo qualcosa di più breve, e ho preso una bici proprio trovata in garage, ancora tutta piena di polvere, due borse prese il giorno prima su Amazon, e sono partito da Como, da Cermenate precisamente, sono andato fino a Santa Maria di Leuca in Puglia. Gli ho detto: caspita, stupendo, facciamo questo giro del mondo allora, cioè dalle stalle alle stelle. E da lì è partita una progressione, un allenamento, un programmare tutto, attrezzature eccetera, e ci ho messo un anno diciamo, e tre mesi prima di partire per questo giro del mondo ho fatto un altro viaggio, dove però l'ho comunicato sui social, sono stato bravo anche proprio nel raccontarlo, e fino a Lisbona in Portogallo, è durato un mese e mezzo ed è stato diciamo il viaggio che mi ha preparato a questa impresa. E dopo tre mesi, il 19 aprile, sono partito da Cermenate, in piazza Cermenate, e adesso è un mese e mezzo che sono in giro, quasi 50 giorni, e sono in Lettonia.
1: Ludovico, allora adesso al di là del piede ribadisco grande ammirazione anche per il coraggio, no? Di insomma, grazie. Un ragazzo che si sveglia una mattina e si dice: sai che c'è, quasi quasi mi faccio il giro del mondo in solitaria in bici, no? Ma ecco, allora facciamo una fotografia al tuo percorso, a quello che fai, cioè come funziona la tua giornata, anche se immagino che una giornata tipo non esista, dove vai a dormire, come mangi, cioè diamo uno spaccato ai nostri ascoltatori di come funziona.
2: Certo, allora una giornata tipo, come molti possono pensare che appunto non ci sia nulla di organizzato, però in realtà una sorta di routine c'è anche in un viaggio del genere, però diciamo sulle cose mangiare, svegliarsi, orari precisi, bene o male dove ti svegli, delle routine le ho anche io, però chiaramente che cosa che cambia? Gli stimoli che ogni giorno sono diversi, l'ambiente che hai attorno a te, le circostanze, sia di meteo, sia personali, mentali, a volte mi sento più energico, altre volte meno, altre volte sono in paesi un po' più belli, un po' meno belli, con situazioni più piacevoli, meno piacevoli, quindi devi affrontarle. Però sì, diciamo che io mi sveglio la mattina, se trovo ospitalità probabilmente mi sveglio in un letto di uno sconosciuto, oppure in tenda in un giardino di uno sconosciuto, mi sveglio, faccio la mia colazione, o me la cucino io, o appunto mi viene offerta, dato che sto trovando un sacco di persone gentili lungo il mio percorso, preparo tutto, parto, faccio all'incirca 70 km, quindi sto in sella un 6-7 ore, ma 6-7 ore non di pedalata continua, ovviamente facendo le pause, quindi un totale, diciamo che parto verso le 10 di mattina e la mia giornata finisce verso le 5 tra una cosa e l'altra, ma prendendo comunque anche le mie pause, perché devo anche registrare, quindi anche questo aspetto di doverlo divulgare, questo viaggio, diciamo è una doppia impresa, ecco. E poi verso le 5, 5 e mezza, adesso che è estate, quindi c'è ancora luce, se no dipende, prima che scenda il sole mi arrangio e cerco di trovare ospitalità. Quasi sempre mo sto chiedendo a persone, citofono letteralmente, o passando e pedalando con la mia bici, vedo che c'è qualcuno in giro in giardino che magari sta tagliando l'erba o qualcosa del genere, e chiedo se posso accamparmi, racconto la mia storia. E tutti, ma quasi tutti, diciamo, ogni giorno, ogni tre persone trovo una persona che alla fine mi dice di sì, mi ospitano, mi danno un pezzo di giardino, le più delle volte poi alla fine mi fanno entrare in casa a dormire, mi offrono da mangiare, la cena, la colazione del giorno dopo, e tante volte è già capitato anche il pranzo al sacco per la giornata, acqua, spazio per ricaricare tutto, insomma. Ho una routine, però cambia ogni giorno, certo, però mi baso a uno schema.
0: E concludo, Vico, sei partito con insomma, qualche finanza anche, perché immagino che sia un lungo viaggio. Quanto hai previsto di stare via?
2: Io ho previsto di stare via 3 anni e ho un budget allora per i primi 4 mesi in Europa di 20 euro al giorno, che sono molto sotto adesso con l'ospitalità che sto trovando, sono veramente molto sotto, sto spendendo quasi 5 euro al giorno. E per il resto del mondo mi sono messo un budget di 10 euro al giorno, ma adesso sono alla grande dentro il budget. A livello di finanza, a 16 anni io diciamo che ho mollato gli studi, quelli classici, e sono andato poi a fare una scuola di falegnameria, dove poi ho preso un diploma a 18 anni come falegname, però in quei 2 anni lì io diciamo che ero sempre a lavoro, quindi prendevo uno stipendio normale, tornavo a scuola ogni 3 mesi per 2 settimane, quindi non ero mai a scuola e quindi percepivo già uno stipendio, e avendo la fortuna di vivere con i miei genitori e essere giovane non avevo responsabilità, quindi non avevo spese, potevo mettermi, se non fai cavolate, diciamo, puoi metterti da parte quasi tutto. Quel tutto che un mese di stipendio che riesci a metterti da parte tutto, diciamo che in un viaggio, in un giro del mondo ci puoi vivere, in Europa non lo so, forse 4 mesi, nel resto del mondo anche di più. Okay. Se sei bravo, se proprio vivi minimalista. Quindi diciamo che le mie finanze me le sono messe da parte in questi 2 anni di falegname. Poi, finita la scuola, ho fatto 6 mesi di cameriere, quindi stipendio proprio normale, lavoro normale, classico, è finito il contratto, preso e sono partito.
0: Ludovico, uno parte a fare il giro per il mondo anche per staccare un po' dal proprio mondo, non staccarsi dal proprio mondo. Mi chiedevo, ma invece questa immersione totale nei social, perché comunque tu racconti, rimani in contatto, è come se, è vero che fai un viaggio in solitario, ma c'è un intero mondo che sta viaggiando con te. Secondo te ti fa vivere questa esperienza in maniera un po' diversa, però
2: completamente completamente diversa, e diciamo, io mi sono immerso in questi social. Il primo viaggio io l'ho fatto quello in Puglia, l'ho fatto completamente senza dirlo a nessuno a parte i miei amici in paese, ma poi ho capito il potere di doverlo divulgare, uno perché io sono arrivato a viaggiare grazie a una persona che ha fatto questa cosa, quindi ritorniamo alla persona che avevo nominato prima, e due, comunque adesso vedendo anche che sta andando forte, che ho decine di migliaia di persone che mi seguono, centinaia di migliaia di persone che ogni giorno guardano i miei video, ho anche quella prospettiva che dico ok, magari un giorno può diventare, che ne so, magari lo consolido tra 3 anni, può diventare un lavoro, e quindi magari riesco poi anche a finanziarmi grazie a questa possibilità che ti danno i social, ovvero di metterti in contatto con un sacco di persone, ma anche a livello di sicurezza. Io magari devo andare, adesso sono in Lettonia, devo andare, il prossimo paese sarà l'Estonia, ho già decine di messaggi di gente che è stata in Estonia, che ha viaggiato all'Estonia o che vive lì e che mi sa consigliare. Un sacco di volte potevo sbagliare strade, ma dato che sapevo, avevo le informazioni prima da persone che mi hanno detto no, non andare di là, guarda, perché c'è quello, c'è quell'altro, c'è quell'altro, mi sono salvato, diciamo, tra virgolette, e questo può essere un'arma a mio favore. Di grande importanza quando sarò in paesi, diciamo, un po' più pericolosi, dove comunque le antenne le devi tenere molto più accese, più attive.
1: Ludovico, ma allora, a proposito di cose pericolose, no? Tu fino a qui ci hai raccontato la parte bella, la generosità in attesa, la condivisione, ma ci saranno state situazioni difficili. Allora ti chiederei, se puoi, raccontaci il tuo momento più difficile, o magari anche il momento più sorprendente in senso positivo.
2: I momenti, allora, più difficili proprio a livello fisico e mentale sono quelli quando sei in bici da solo, quando devi magari risolvere situazioni che a livello fisico sei già stanco, a livello mentale poi ancora di più. Situazioni invece un po' pericolose, un po' di disagio, è vero che verrei disagio per adesso in questi primi 50 giorni. Una volta in Polonia mi sono ritrovato a casa di un ragazzo che mi ha ospitato, avevo già percepito che fosse una situazione buona, diciamo, solo che poi è arrivata questa ragazza qui, che io non l'avevo vista prima, quindi non potevo immaginarmi che arrivasse, e che non sapevo nemmeno fosse lei a dovermi ospitare, perché avevo capito fosse il ragazzo, sta di fatto che era tutta, diciamo, ubriaca, sotto droghe, ecco, e diciamo che durante la notte era un attimo impazzita, pensava che io fossi diventato una minaccia, che era entrata in casa sua per far del male a lei o alle persone lì vicina, E diciamo che mi ha minacciato di, con una bottiglia di vodka, di spaccarmela in testa, ma comunque, dato che c'erano anche altre persone lì insieme a me, era una situazione abbastanza sostenibile, ma anche probabilmente da sola avrei gestito abbastanza bene, perché comunque non stava in piedi, ecco. Però comunque sono situazioni che ti dice, sei in Europa, ok, però devi sempre tenere, io la tengo sempre, poi ci sono quelle variabili, cioè ovviamente puoi fare tutto al 100%, poi comunque magari ogni tanto puoi trovarti in situazioni così, infatti questa volta è stata così, però quando sei in una situazione del genere, io avevo già montato la tenda e tutto, quindi non è che potevo prendere e scappare, cioè per smontare una tenda e tutto ce ne vuole un po' di tempo, quindi in quelle situazioni sai che devi soltanto gestire la situazione, non ti puoi far prendere dal panico, non puoi, oddio non so che cosa fare, devi essere freddo, freddezza proprio mentale è importantissima e continuare per la tua strada gestendola. Infatti poi la mattina dopo, che è surreale, però diciamo la mattina dopo, quando le è sceso diciamo l'effetto delle sostanze che aveva preso, mi ha offerto addirittura la colazione, cioè, mezza scusata, il suo modo di chiedere scusa era offrirmi da bere vodka e di drogarmi insieme a lei. Ovviamente io ho rifiutato tutte e due le cose, però diciamo che ha fatto abbastanza ridere e non ridere, diciamo, ecco.
0: Lettonia, Estonia, poi?
2: Lettonia, Estonia, Finlandia, perché poi dall'Estonia da Tallinn, la capitale, c'è un traghetto di 3 ore da prendere, sì, per Helsinki, la capitale della Finlandia, e poi lì proseguirò verso il nord Europa, quindi fino a capo nord in Norvegia. Da lì poi scenderò tutta la Svezia fino a poi rientrare ad Oslo, quindi a sud della Norvegia, e da lì la mia parte europea, perlomeno l'iniziale, perché poi tornerò a casa a fine giro del mondo, finirà, e da lì prenderò un aereo, il primo dei due, per New York. Da New York andrò, farò il coast to coast in bicicletta fino a Los Angeles, e da Los Angeles inizierà la parte che a me interessa di più, che è, diciamo, dove inizierà veramente il giro del mondo, che sarà la parte centrale dell'America, quindi dal Messico fino giù a Panama, e da Panama poi entrerò in Sud America proseguendo per la costa occidentale del continente, quindi Ecuador, Perù, Bolivia, eccetera, fino in Argentina. E dall'Argentina prenderò il secondo e ultimo aereo fino in Australia, che dall'Australia salirò poi l'Asia tramite, poi vabbè, traghetti nei pezzi di mare che devo, certo, prendere, Indonesia, India.
0: Credo che ci risentiremo spesso, insomma, ti seguiremo un po' in questa cavalcata in giro per il mondo.
2: Grazie, dai, mi fa piacere.
0: Un po' per raccontare il viaggio e un po' anche per capire come cambi tu, perché comunque 3 anni sono, certo, un bel pezzo di vita, certo, quindi insomma andremo
2: ogni giorno cambio, ogni giorno cambio.
0: Ludovico Muretti, questo è l'account Instagram e i vari social per appunto viaggiare con te. Ciao e buona pedalata. Ciao, grazie Ludovico.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: grazie mille.
0: Noi ci fermiamo una pausa, poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Stop that. Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 7 giugno. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia. Cielo poco nuvoloso da nord a sud dal mattino fino a sera. Annuvolamenti pomeridiani solo sui rilievi alpini, con possibili piogge specie sui settori centro-orientali, ma in esaurimento entro le ore serali. Temperature in lieve aumento ovunque. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
10: Non mi capisci.

Maledetta Drama Queen, canta Dario Comparini, cantautore pop funk padovano, e con questo pezzo andiamo a Belluno, dove si sta tenendo lo Sport Business Forum. E questa mattina un giovanissimo ragazzo, si chiama Edoardo Giaquinto, ha

0: parlato del suo progetto, Radio 24 è partner dello Sport Business Forum, e insomma ci piaceva dare voce come sempre alle ragazze e ragazzi protagonisti con i loro progetti e con le loro idee. Si chiama Edoardo Giaquinto, imprenditore e manager napoletano, ha 26 anni ed è marketing manager di Megaride o Megaride, non lo so. Ciao Edoardo!
1: Ciao ragazzi, ciao, super piacere essere tra con voi.
0: Grazie. Megaride o Megaride?
1: Vabbè, iniziamo quindi con il botto.
0: Subito,
1: con
0: certo.
1: La domanda delle domande. Entrambi i modi, però noi napoletani amiamo chiamarla Megaride, perché Megaride è l'isolotto dove sorge il Castel dell'Ovo, dove si andò ad arenare la sirena Partenope e dove appunto nacque la città di Napoli. Ovviamente poi, lavorando nel mondo delle corse, in generale nel mondo automotive, Megaride, ecco, ci restituisce tanto del motorsport, ecco. Okay. Quindi una doppia valenza.
0: E qui insomma c'è già l'aspetto creativo che credo abbia caratterizzato tutto il tuo percorso. Che cos'è Megaride?
1: Megaride, chiamiamola la napoletana. Megaride è oggi una PMI, nasce come spin-off della Federico II da tre imprenditori, da Flavio Farroni, Alexander Sakniewicz e Francesco Timpone, oggi professori della Federico II, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale. E ha l'obiettivo di creare tecnologie per gli pneumatici, tecnologie avanzate per il mondo della simulazione degli pneumatici. Quindi voi immaginate, oggi chiunque, qualsiasi team motorsport o azienda che produce auto o azienda che produce pneumatici ha questi simulatori grandissimi da milioni e milioni di euro, all'interno dei quali bisogna simulare il comportamento dello pneumatico, perché ovviamente se devo preparare una gara, per esempio in Formula 1, devo conoscere perfettamente come si comporterà lo pneumatico ed in generale la vettura. Noi sviluppiamo proprio queste tecnologie.
2: Edoardo, ma insomma mi verrebbe da dire come viene a 25-26 anni un'idea di questo genere, cioè eri già appassionato di Formula 1 o di MotoGP?
1: Allora, io sono entrato in realtà nel gruppo, oggi sono CEO dell'ultima figlioletta di Megaride e comunque tra i soci del gruppo, ma in realtà non sono tra i co-founder. Io subentro in un secondo momento, a 2 anni e mezzo, poco più dalla creazione di questa azienda, di quella che all'epoca in realtà eravamo in 6. Ed era proprio un'idea, proprio uno spin-off della Federico II. Il tutto ha una matrice accademica molto forte, infatti i tre founder principali sono tre professori, come vi accennavo prima, e la matrice accademica, perché tutto quello che si sviluppa oggi in contesti automotive e motorsport di eccellenza ha chiaramente anni e anni di ricerca alle spalle. Una volta entrato all'interno del gruppo subito ho pensato: questa è una figata pazzesca, va raccontata, dobbiamo farla arrivare in tutto il mondo. Infatti oggi abbiamo clienti dalla Formula 1 alla MotoGP, alla NASCAR, e riusciamo a raccontarla effettivamente in qualsiasi lingua e in qualsiasi continente sono arrivate le nostre tecnologie. Mi sono sempre occupato di questo, quindi di raccontare cose particolarmente complesse. Come avrete capito, quello che facciamo non è proprio alla portata di tutti, e arrivare a più persone possibili, ecco.
0: Cosa volevi fare tu da grande quando eri bambino, Edoardo?
1: Ma direi, vi darò una risposta molto scontata: il calciatore. Poi mi sono appassionato al tennis e volevo fare il tennista. Però in generale una cosa che reputo bella del mio percorso è che non mi sono mai detto voglio fare questo, voglio fare quello. Mi sono sempre lasciato un po' ispirare dal flusso della vita. Sicuramente oggi la cosa che mi rende più contento è riuscire ad arrivare alle persone, riuscire a comunicare.
2: Ma si sente.
1: Storie.
2: Mm-hmm. Si sente dalla passione nella tua voce, si sente. Che cosa ti piace più oggi del tuo lavoro, Edoardo?
1: Cosa mi piace? Appunto, come accennavo, a me piace raccontare belle storie, ed oggi di belle storie, soprattutto in Italia, ne abbiamo tantissime. Non sempre vengono valorizzate, soprattutto, come immaginerete, in ambito accademico. Quindi quando parliamo di ricerca, quando parliamo di spin-off, diciamo che in Italia, e allargherei in realtà all'Europa, si è ancora un po' indietro sul racconto delle innovazioni tecnologiche che riusciamo a produrre. Oggi è proprio questo quello che mi piace del mio lavoro.
0: Edoardo,
1: a raccontarle.
0: E in questo bel viaggio che stai percorrendo, Napoli che importanza ha?

0: fonte di ispirazione, come dicevo prima, e la cosa più bella è avere rapporto con aziende, con persone che vengono da qualsiasi parte del mondo, ospitarle qui e fargli e mostrargli quanto è bello il nostro contesto e quello che facciamo.
1: Edoardo, torniamo per un secondo a Megaride, no? come ci ha insegnato a chiamarla, così da totale profano, come si riesce a rendere la simulazione di un veicolo affidabile ma soprattutto aderente rispetto al suo comportamento reale, visto anche che avete delle grosse aziende che devono fidarsi dei, come dire, dei risultati che producete?
0: Sì, oggi è praticamente tutto legato alla simulazione, quindi oggi, ahimè, per motivi legati soprattutto alle tempistiche di sviluppo o di una vettura stradale oppure della di una preparazione di una gara, c'è bisogno di avere modelli fisici per andare a simulare tutto e andare a predire tutto. Chiaramente tutto quello che facciamo si basa su ricerca, su un gruppo di ricerca che va avanti da 15 anni, che porta da 15 anni avanti attività e competenze soprattutto legate al mondo degli ipneumatici. Oggi è quello alla base del nostro percorso, il comparto accademico.
2: Ringraziamo Edoardo Giaquinto. Edoardo, le coordinate social per conoscere la vostra realtà?
0: Megaride, Applied Vehicle Research, su LinkedIn, su Instagram e un po' su tutto, ormai siamo anche noi un po' ovunque.
2: Grazie davvero Edoardo Giaquinto dallo Sport Business Forum di Belluno, appunto, dove è stato protagonista della giornata di oggi. Ciao, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie,
2: ciao Edoardo.
0: Grazie a voi, ciao.

0: questo è un nuovo singolo di Rares, si intitola Gatti, e con questi gatti, Matteo, entriamo in un mondo che ami particolarmente.
1: Sì, beh, poi insomma, con tutto il rispetto per Rares, qua in apertura ci sarebbe stata benissimo la sigla di My Hero Academia piuttosto che quella di Dragon Ball,
0: perché Occhi di Gatto, nostra... forse Occhi di Gatto,
1: Occhi di Gatto è un po' da boomer, ma direi anche quella, che è proprio ciò di cui andremo a parlare con la nostra ospite, no? Del mondo degli anime, del mondo dei manga, del mondo dei videogiochi. Tra l'altro, insomma, lei non è solo content creator di questi linguaggi, ma è anche social media manager per una grossa azienda. Insomma, adesso faremo due chiacchiere con lei.
0: A 22 anni è una divulgatrice, ogni giorno parla a più di 500.000 ragazze e ragazzi, parla proprio di manga, di anime, è conosciuta in rete con il nome di Hender Girl 404, in verità si chiama Giorgia Candele ed è qua con noi. Ciao Giorgia!
2: Ciao!
0: Ciao! Una bellissima storia, la tua è una bellissima storia che, come tante storie che abbiamo raccontato e stiamo raccontando in questi anni, insomma, nasce nel periodo del Covid. Eri nella tua cameretta e ti sei accorta di cosa?
2: Che ero sola. Banalmente, come tutti quanti in quel periodo, non avevo molte persone intorno a me e la solitudine fa brutti scherzi, e quindi è nata un po' l'esigenza di trovare qualcuno con cui parlare, qualcuno a cui raccontare delle cose che mi piacevano e delle cose che amo.
0: Ed era quello che amavi, era questo, c'era già questa passione, avevi 16-17 anni, eri appassionato di manga e anime e hai iniziato a parlare di quello appunto che meglio conoscevi. E, tu, a parte che hai un po' un aspetto fisico anche, che un po' ti senti un manga, vero?
2: Sì, grazie, io lo prendo come un grandissimo complimento.
0: No, ma lo è. E cos'è piaciuto del tuo stile?
2: Penso un po' forse la spontaneità, il modo in cui lo faccio sembrare, non so, una chiacchierata di tutti i giorni, non qualcosa di

0: troppo impostato, insomma, una chiacchiera che puoi avere con anche il tuo amichetto accanto a te, non so esattamente. A volte me lo chiedo anch'io che cos'è che piaccia delle cose che faccio, io continuo a farle, la gente continua a guardarle, quindi.
1: Ma Giorgia, io credo che quello che passa, no, oltre alla spontaneità, sia la passione autentica che si sprigiona da ogni tuo video, da ogni tuo contenuto. E tra l'altro, Ender Girl è una citazione da Minecraft, giusto? Cioè,
0: Sì,
1: sono.
0: esatto.
1: Oh, ok, ci hai preso dagli Enderman di Minecraft. Senti, se tu dovessi spiegare, non ti dico tanto al mondo degli adulti, ma a un profano, che cosa tu, i tuoi coetanei, ma anche i vegliardi come me, trovano in questo linguaggio del manga, degli anime, che non trovano altrove? Che cosa diresti? Cioè, che cosa ti dà un episodio di Jujutsu Kaisen o di My Hero Academia o di Chainsaw Man? Adesso non lo so tu cosa guardi, se preferisci Shoujo, Shonen. Che cos'è che trovi lì che non trovi in altri posti?
0: Penso proprio delle storie diverse, un modo di raccontare le storie completamente diverso da quello occidentale, diciamo così, un mondo differente da quello che siamo abituati a guardare, che per alcuni è una buona cosa, ecco, una buona via di fuga.
2: Andiamo ad ascoltare quello che fai sui social.
3: Bello, ho preso una nuova action figure di My Hero Academia. Si dice Boku no Hero Academia. Sì! E invece stai guardando la nuova stagione di Tensei Chitara Slime Dattaken? No, se avevo messo che sei più tipo da Kagetsu no Yaiba. Shinajino Kyojin! Sekai Maoto Shokan! Ma parla come mangi! Ci sarà un motivo se negli ultimi anni tutti i nomi degli anime si sono semplificati o no? Non gli isekai sono rimasti strani, ma perché gli isekai sono per gente strana.
2: Questo è il tuo stile, con questo tono, con questa voce, con queste parole, appunto, come abbiamo detto, ogni giorno parli a tantissimi ragazzi e ragazze tra i 12 e i 16 anni. Però credo che non sia solo un parlare di manga e di anime, vero Giorgia? Cioè, sta diventando un punto di riferimento, c'è uno scambio, c'è un confronto con questa generazione.
0: Sì.
2: Cosa ti chiedono?
0: In realtà di tutto, dai consigli sulla loro vita, a volte anche un po' più personale, ai consigli su che anime guardare, come affrontare determinate situazioni, come vestirsi, come banalmente una delle ultime richieste è stata come fai ad acconciarti i capelli, insomma, cose molto semplici anche.
2: E da una che studiava ingegneria per i videogame, appunto, si è ritrovata ad essere adesso non solo una content creator, ma quasi un influencer, perché questo è. Come ci sta in questo abito? Cioè, ti senti comunque a tuo agio?
0: Sì, in realtà sì, cioè, mi trovo sicuramente più a mio agio rispetto a prima, a quando studiavo, tanto di aver trovato una dimensione che mi appartiene un pochino di più.
2: Ciao Giorgia, grazie. In bocca al lupo per tutto.
0: Ciao,
2: Ciao ciao.
0: grazie, ciao.
2: Abbiamo viaggiato, abbiamo giocato, abbiamo sfogliato quotidiani in una nuova edicola. Tutto questo l'abbiamo fatto grazie alla squadra di Radio 24, Giulia Morini che con noi ha scritto la puntata, Alessandro Chiappini oggi in regia, Marco Santoro in assistenza. Poi il grazie più grande, come sempre, va invece alle ragazze e ai ragazzi che hanno condiviso con noi le loro storie. E l'altro grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Ciao Matteo, buona settimana. E
1: Ciao Fede, buona settimana a te e ai nostri ascoltatori.
2: l'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo alle 14:30 qui a Radio 24 con Non mi capisci. Ciao!

0: direi che la cosa bella di questo circuito è sicuramente il fatto che porta le persone a correre in tutto il mondo, e quindi ho offerto in qualche modo l'opportunità di trasformare la corsa anche in un elemento di scoperta, in un viaggio non solo così interiore ma anche fisico.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.

0: Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: Controllare il passato per controllare il presente e il futuro. Scorrendo le pagine del libro scritto da Giorgio Caravale, pubblicato dalla Terza, dal titolo Chi controlla il passato? La storia nelle mani del potere, si ha la conferma di una tendenza che pare ormai consolidata, soprattutto laddove al potere vi siano formazioni di stampo populista. Non è certo una novità, si potrebbe obiettare, considerato che l'uso politico della storia accompagna da sempre la storia dell'umanità. Piegare in sostanza gli avvenimenti del passato, spesso attraverso veri e propri ribaltamenti della verità storica a fini di consenso e di politica interna. Eppure, in quel che sta accadendo un po' ovunque nel mondo, dalla Russia di Putin alla Cina di Xi, ai campus americani e altrove, il controllo del passato a fini politici sta acquisendo caratteristiche ancor più pervasive e invasive. Ne parliamo questa sera, cari ascoltatori, in compagnia dell'autore del libro, Giorgio Caravale, che è docente di storia moderna presso l'Università Roma III e presidente della Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera.
3: Oggi Vladimir Putin manipola il passato per glorificare una grande Russia, capace di conciliare l'era zarista con una versione depurata dell'esperienza sovietica. In Cina il controllo del passato si è spostato dalla repressione maoista a un sistema di censura più sottile, fatto di distrazione di massa, difficoltà di accesso alle informazioni scomode, saturazione del discorso pubblico con narrazioni storiche approvate dal partito. Donald Trump ha costruito la sua campagna elettorale cavalcando l'ostilità verso la cultura woke da parte della popolazione meno agiata. Ha manipolato la storia e la realtà, presentandosi come difensore della libertà di espressione minacciata dal wokismo.
1: Professor Caravale, in che modo la sistematica manipolazione della storia per ragioni di potere e di consenso politico si differenzia da quella del passato? Nelle prime pagine del suo libro lei cita quanto scriveva George Orwell nel 1984, cioè chi controlla il passato controlla il futuro.
2: Ma sì, io diciamo ho il privilegio di avere, come dire, la fortuna di avere uno sguardo lungo, nel senso che sono uno storico dell'età moderna, quindi studioso anche dei secoli, diciamo, XVI-XVII, ma chiunque, diciamo, osserva e studia la storia può osservare come gli imperatori, i principi, i condottieri, diciamo, hanno sempre riservato una cura quasi ossessiva alle narrazioni delle gesta, soprattutto quelle, al modo in cui le geste venivano raccontate, diciamo, per consolidare il proprio potere, controllarle per consolidare il proprio potere. Quello che faccio in questo libro è cercare di vedere come questa postura, diciamo, si declina nell'età contemporanea, cioè nel XXI secolo, e diciamo il risultato è che sostanzialmente questa è una caratteristica che attraversa le autocrazie, e questo ce l'aspetteremmo, diciamo, di più, le autocrazie come la Russia di Putin che nominava lei e la Cina di Xi Jinping, ma anche quelle che siamo abituate a considerare come, diciamo, templi della democrazia occidentale, come appunto l'America di Trump. Cioè la narrazione è la costruzione, diciamo, di un grande romanzo storico nazionale, e la divisione, la distinzione tra, da una parte, i sabotatori della patria e dall'altra gli eroi della nazione, quelli che hanno fatto grande la nazione. Questa è la caratteristica, come dire, del racconto storico dell'uso aggressivo del passato da parte dei neonazionalismi. Trump, appena andato al potere, ha imposto

0: avere censure linguistiche, ai musei di raccontare solamente gli episodi o i momenti che potessero in qualche modo glorificare diciamo la presunta grandezza degli Stati Uniti. Dico presunta perché poi diciamo la grandezza degli Stati Uniti consiste proprio nella capacità di essere stato di essere ancora una sintesi di culture diverse, una miscellanea diciamo di ingredienti anche in contraddizione tra di loro. Invece Trump, come dire, vuole cancellare tutte le pagine che possono oscurare la presunta grandezza, e questo diciamo è una caratteristica che unisce, ma è anche in qualche modo la tendenza della cultura puritana che si riflette nella cancel culture americana, nella cosiddetta cultura woke, perché appunto questa divisione tra puri e impuri, tra eletti e riprovati, insomma lo spazio pubblico disegnato come un gigantesco diciamo safe space in cui appunto solo i buoni possono parlare, e non è così. La storia, diciamo, glielo dico da storico, diciamo è una materia irrimediabilmente impura, direi, un terreno melmoso in cui bene e male sono strettamente mescolati tra di loro.
1: Beh, anche il nostro paese ne è coinvolto. Lei parla di una storia per omissioni. In che senso?
0: Sì, ma io insomma cerco di inquadrare, come dire, la stagione del neonazionalismo italiano che è incarnato da questa destra che ci sta governando oramai da 4 anni e che ha delle sue caratteristiche rispetto, come dire, a questo quadro che ho delineato. Giorgia Meloni, diciamo, ha fatto un punto d'onore il fatto che la destra, di cui lei è leader, si debba occupare di cultura, a differenza per esempio della destra berlusconiana che di cultura si era occupata molto poco. E occuparsi di cultura vuol dire anche occuparsi di storia, ma occuparsi di storia, diciamo, per un partito che per gli eredi di una tradizione che è rimasta, diciamo, comprensibilmente e anche, diciamo, direi inevitabilmente, ma generazione repubblicana, è complicato. Quindi qui nasce, dire, questa che io definisco l'arte dell'omissione, cioè sì, un parlare, un dire non dire attraverso silenzi e reticenze, insomma, che è il tentativo appunto di accreditarsi da una parte come partito conservatore europeo emancipato dalla tradizione post-fascista, ma dall'altra evitare di rinnegare il proprio passato, lasciando, diciamo così, una zona d'ombra in cui gli antichi compagni di strada possono continuare a ritrovarsi.
1: Ecco, ma rientra in questa tendenza anche la riscrittura dei manuali di storia, peraltro che non riguarda solo il nostro paese, ma in particolare lei ne parla con un focus sul nostro paese. Ecco, ci rientra.
0: Prima abbiamo nominato la Russia di Putin. Uno dei gesti più forti che Putin ha fatto, diciamo, in questo suo tentativo di riscrivere appunto il passato, è quello di imporre la scrittura di un manuale unico. All'inizio del secondo decennio del XX secolo ha composto una commissione presieduta dal ministro della cultura, che ha scritto un manuale unico che viene imposto, diciamo, in tutte le scuole. Questa è diciamo una tendenza fortemente illiberale. Naturalmente, per fortuna, noi siamo lontani da questo rischio, però c'è una postura illiberale che ogni tanto affiora in questa destra, e anche, diciamo, queste indicazioni nazionali che sono state riscritte per la storia nel corso dell'ultimo anno, diciamo, manifestano un po' la tendenza a dettare, come dire, l'indice dei manuali scolastici che dovranno essere adottati, e in qualche modo rivelano la difficoltà di accettare, di riconoscere che in una democrazia liberale il mercato della manualistica, il mercato editoriale, diciamo, è affidato alla sensibilità e alla libera scelta di editori, di autori, degli insegnanti, non sorvegliati, diciamo, dal potere politico. Ecco.
1: Certo, un'ultima domanda, professor Caravale. In che modo la crisi della globalizzazione ha contribuito a piegare la lettura del passato di cui stiamo parlando con lei oggi?
0: Ma dunque, I primi anni 2000 sono stati anni in cui, diciamo, la globalizzazione economica è stata presentata come una sorta di unguento riparatore di qualsiasi male, una stella che avrebbe portato, come dire, l'umanità verso progressi inesauribili. Quello che invece è stato è stato un processo che ha avuto, come dire, successi ma anche enormi aporie, ha lasciato, come dire, morti sul campo.

0: tempo, ha lasciato indietro molte persone, e su questo punto, facendo leva su queste questioni, le destre neonazionaliste sono riuscite, come dire, anche ad acquisire un consenso elettorale straordinario e a costruire le loro fortune e anche, come dire, la loro operazione di manipolazione del passato di cui parlo in questo libro.
1: Sì, anche perché oggettivamente c'è stato un aumento esponenziale delle diseguaglianze, questo ha aperto la strada all'affermazione dei populismi, c'è poco da fare, no? È un elemento che dice anche questo.
0: Esattamente, assolutamente questo è il punto.
1: Bene, allora, grazie ancora Giorgio Caravale per essere stato con noi, per averci parlato del suo libro Chi controlla il passato, la storia nelle mani del potere, pubblicato dalla Terza. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Grazie ancora, professore, buona serata.
0: Grazie a lei, grazie a voi, arrivederci.

0: la bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
1: Mezzanotte.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Negoziati in stallo in Medio Oriente. Israele è accusato di aver usato munizioni al fosforo bianco nei raid in Libano. Trump si sfila dalla trattativa per la guerra in Ucraina. Caro carburanti, prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, ma lo sconto per il gasolio si riduce. Nelle Marche crolla una palazzina dopo un'esplosione, 3 morti e 2 feriti a Porto Sant'Elpidio. Formula 1, Antonelli in pole a Monte Carlo. Tennis, la 19enne Andreeva, regina di Parigi, oggi tocca a Cobolli. Calcio, stasera Grecia-Italia. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Medio Oriente, negoziati, USA e Iran in fase di stallo, cessate il fuoco violato, raid israeliani in Libano e Tel Aviv nel mirino per le accuse di aver usato in Libano munizione al fosforo bianco in violazione delle leggi internazionali.
3: Mentre le forze di difesa israeliane comunicano di aver colpito 150 infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel sud del Libano, il New York Times pubblica foto e video che dimostrerebbero come Israele abbia usato il fosforo bianco su aree densamente popolate del paese. Accuse che Israele smentisce, ma che rendono sempre più instabili i negoziati in corso, a pesare anche la morte di 5 militari libanesi uccisi, dice l'IDF, per errore. Parla invece di crimine deliberato il premier libanese Salam. Instabile anche la tregua tra Stati Uniti e Iran, con diversi attacchi sia da parte iraniana che americana, che minacciano il già fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile. In un'intervista a NBC News, il presidente americano Trump sostiene che i leader iraniani non vogliano concludere un accordo per orgoglio. Un alto funzionario iraniano ha spiegato invece alla CNN che lo stallo non si sbloccherà fino a quando Washington non rilascerà i 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Cristina Carpinelli, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E poi il conflitto in Ucraina, lasciamo che se la sbrighino tra loro, ha spiegato il presidente USA Trump dopo il no del leader russo Putin ai colloqui sollecitati da Kiev alla vigilia dell'incontro tra i leader di Regno Unito, Germania e Francia, Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Intanto il segretario americano alla difesa Exit dalla Normandia ha indicato la forza come unica garanzia alla pace, sollecitando l'Europa al riarmo. Davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova. Così Papa Leone ai giovani, almeno 500.000 che a Madrid hanno partecipato alla veglia di preghiera in Plaza de Lima, nel centro della capitale spagnola. La missione che vi affido è proprio questa: essere umani, siate persone che cercano la giustizia, ha aggiunto il pontefice. Lo sconto accise sui carburanti è stato prorogato dal governo per altre 4 settimane, invariato per la benzina, dimezzato per il gasolio.
4: Prosegue la terapia scalare del governo sugli sconti accise in vista di una prossima probabile eliminazione della misura, considerata sbagliata e regressiva tra gli altri da Commissione Europea, Banca Italia, OCSE e Agenzia per l'Energia. Il decreto Giorgetti-Pichetto, pubblicato in Gazzetta sabato 6 giugno, conferma 6 centesimi lo sconto complessivo per la benzina e dimezza da 12 a 6 lo sconto sul gasolio. La misura valeva 24,4 centesimi per benzina e diesel al suo avvio il 19 marzo scorso, sconto poi progressivamente ridotto. L'ultima proroga è fino al 3 luglio ed è stata finanziata dai maggiori incassi IVA di maggio per 149 milioni di euro. Agli ultimi prezzi medi rilevati dal MIMIT, la benzina resterà a 1,921 euro, mentre il gasolio salirà poco sopra i 2 euro. Il governo per il dopo accise sta pensando a sconti mirati sui carburanti solo per pendolari e redditi bassi, con bonus da erogare tramite i datori di lavoro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ai partiti chiediamo coraggio, così il presidente degli industriali Orsini dal palco del convegno di Rapallo dei giovani imprenditori di Confindustria.
5: Nei 500 giorni dalle elezioni, Confindustria continuerà a fare quello che ha sempre fatto, sostenere i progetti e le scelte che fanno bene al paese e che servono all'industria. Confindustria è indipendente. Emanuele Orsini rivendica l'autonomia dell'associazione dei partiti, chiudendo il convegno dei giovani imprenditori a Rapallo.
6: La giacca noi non ce la tira nessuno, perché noi continueremo a dire le cose che servono per l'industria e lo continueremo a fare con forza.
5: Su molti temi Confindustria è allineata con Banca Italia e il Quirinale, ma, sottolinea Orsini, c'è chi dice che siamo schierati. I grandi temi e le scelte fondamentali per il paese devono prescindere dagli schieramenti politici. La stella polare deve essere l'interesse del paese, a cominciare dall'energia tallone d'Achille del sistema Italia, dice Orsini. Nel 2025 la bolletta media per le imprese è stata di 262 euro a megawattora, contro il 26% in meno in Europa, il 51% in Francia e il 63% in Spagna. Sull'energia bisogna fare presto e fare quadrato. Le rinnovabili devono essere messe a terra velocemente e va usata bene la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
6: E quei 14 miliardi vogliono usati nel modo giusto. Un Energy Release 2.0 può essere una via per aiutare le imprese, ma anche comunque ovviamente le famiglie.
5: Nelle scelte per il paese, ripete il numero uno degli industriali, servono fiducia, coraggio e responsabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
1: Basta sfruttamento, così lo striscione portato dal corteo di persone che ieri hanno marciato dalla stazione di servizio sulla statale 106 nel Cosentino, luogo dove i quattro braccianti stranieri sono stati uccisi arsi vivi lunedì scorso ad Amendolara nel Cosentino. Tra i 3.000 manifestanti in piazza contro il caporalato, il numero uno della CGIL Landini e alcuni leader dell'opposizione, tra cui Eli Schlein e Nicola Fratoianni. Il boato è poi il crollo di tetto e solaio mansardato in una palazzina di due piani più sottotetto, è accaduto a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, dove la deflagrazione ha prodotto un'onda d'urto che ha danneggiato anche il vicino edificio e ci sono delle vittime.
7: 3 morti e 2 feriti, e questo è il bilancio del crollo della palazzina avvenuto a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Tra le vittime c'è un uomo di 47 anni trovato senza vita subito dopo il cedimento dell'edificio, e dopo oltre 9 ore di ricerche tra le macerie i soccorritori hanno individuato anche il corpo dell'anziana dispersa. A perdere la vita anche suo figlio, un 60enne che era stato estratto vivo dai soccorritori ed è deceduto all'ospedale di Ancona. Restano ricoverati 2 anziani, genitori del 47 rimasti feriti nel crollo. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas, ma gli accertamenti proseguono per chiarire con esattezza le cause della tragedia. Cordoglio è stato espresso anche dalla premier Giorgia Meloni. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura allo sport, Giovanni Capuano.
8: È stato un sabato ricco di motori. Partiamo dalla Formula 1 e dalla pole position straordinaria di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Il 19enne talento bolognese partirà dal palo nel Gran Premio con Verstappen, che è stato beffato per soli 43 millesimi al suo fianco. Ferrari in seconda fila, terza posizione per Hamilton, quarta per Leclerc, quindi Hajar e Russell. Tiene banco però lo sfogo di Leclerc ai microfoni di Sky a fine prove.
9: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
8: Nella MotoGP Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Ungheria sul circuito di Balaton. Sul podio insieme a lui Acosta e Bezzecchi, che ha allungato a 20 punti di vantaggio nella classifica mondiale su Jorge Martin, che ha chiuso al sesto posto. In pole position nel Gran Premio lungo ci sarà Marc Marquez, Acosta e Aldeguerra a chiudere la prima fila, poi Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi in seconda fila. Oggi è il giorno della grande finale a Roland Garros, la grande occasione per Flavio Cobolli. Si comincia alle 15, l'azzurro sfida Alexander Zverev, entrambi cercano il primo successo in un torneo dello Slam della carriera. Torneo femminile che è andato alla russa Mirra Andreeva, che ha battuto 6-3, 6-2 la rivelazione polacca Kvaliska. Per l'Andreeva, 19 anni, primo slam della carriera, la più giovane vincitrice di sempre a Roland Garros dai tempi di Monica Seles. Nel basket, Venezia si è qualificata per per la finale del playoff, ha battuto 90-83 Bologna in gara 4 chiudendo la serie sul 3-1 decisivo, un quarto da 33 punti per la Reyer, finale che inizia giovedì al Forum contro Milano. E per chiudere il calcio, questa sera 20:45 Grecia-Italia, ultimo impegno stagionale degli azzurri che non si sono qualificati per il mondiale. Intanto è ufficiale Vincenzo Italiano sulla panchina del Beşiktaş con contratto biennale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Paolo Corleoni, a tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Olimpia, tutti i duelli tra gli dèi dello sport, di Dario Ricci.
1: Una maglietta rosa, quella da arbitro, il simbolo del sogno raggiunto. Michele, 15 anni appena compiuti, lo inseguiva sin dalle elementari. Oggi finalmente l'esordio ufficiale nel campionato Under 9 del Centro Sportivo Italiano di Milano.
2: Una passione per l'arbitraggio più forte di qualsiasi ostacolo, anche di quello rappresentato dalla cosiddetta malattia delle ossa di cristallo da cui è affetto e che lo costringe su una carrozzina. Ma il sogno di Michele Croce, 15enne, arbitro e studente della quarta ginnasio del liceo Beccaria di Milano, è diventato realtà e anzi quella partita ufficiale arbitrata nel campionato del CSI, il Centro Sportivo Italiano di Milano, apre un futuro ora tutto da scrivere e da arbitrare, appunto. Michele Croce, benvenuto a Olimpia, città dello sport.
3: Grazie mille, è un piacere.
2: Michele, banale dirlo, ma credo che il primo fischio non lo scorderai mai, eh?
3: Eh sì, certo, perché era appunto, come hai detto bene tu, la prima mia partita ufficiale nel campionato di CSI, quindi sicuramente è stata un'emozione, soprattutto prima di entrare in campo, perché poi quando entri in campo e arbitri a me diverte, a me piace, quindi la tensione inizia a scendere, perciò è più la tensione che hai prima di fischiare la gara, quella che ti sale, l'emozione, e poi durante la partita ti diverti e ti rilassi.
2: Com'è nata la tua passione per l'arbitraggio? Non è cosa recente, se così possiamo dire, visto che sei comunque giovanissimo.
3: Certo, sì, perché io ho iniziato questa passione dell'arbitraggio alle elementari, quando durante le ore di educazione fisica, non potendo giocare come tutti gli altri miei compagni a pallavolo, calcio, pallamano, io arbitravo, a volte aiutando le maestre, a volte da solo, senza fischietto, quindi era anche abbastanza difficile, però sì, e grazie appunto a questi episodi mi sono pian piano appassionato all'arbitraggio, e fino ad arrivare appunto a questo fine 2025, dove ho conseguito il patentino all'AIA dopo il corso.
2: Ecco, importante sottolineare che hai conseguito il regolare patentino dell'Associazione Italiana Arbitri.
3: Esatto, sì. E non è stato particolarmente faticoso, perché, come ripeto spesso, per me è una passione quella dell'arbitraggio. Poi, seguendo il calcio da un po' di tempo, un po' già le regole le sai adesso, con tutti i programmi, le testate televisive che fanno gli spezzoni dedicati alle regole.

0: Mi viene in mente Open Bar di DAZN, ma ci sono tanti esempi. Grazie a queste trasmissioni, quindi già hai un input, diciamo, iniziale, poi però lo studio effettivo non è stato per me particolarmente faticoso perché, appunto, ripeto, quella dell'arbitraggio per me è una passione.
1: E in campo poi, da quel che si è visto, nessun imbarazzo da parte tua né da parte dei giocatori.
0: Sì, sicuramente per me arbitrare nella condizione della carrozzina non implica alcuna difficoltà. Per me è come muovermi come tutti gli altri, l'importante è che io sia sicuro di me, delle mie decisioni, della mia conoscenza nel regolamento e anche che riesca a far passare ai ragazzi che arbitro, diciamo, un certo livello di autorità. Cioè, io sono l'arbitro. E indipendentemente dalla condizione in cui mi trovo, detto io le regole. E perciò sì, sono anche contento che direi che durante la mia partita di domenica dell'Under 9 sia riuscito a far passare questo messaggio ai ragazzi. È stata una partita molto pulita e credo si siano divertiti tutti. Io di certo mi sono divertito, perciò è stata una bella cosa.
1: Anche perché a quell'età cominciano ad essere dei bei diavoletti in campo, eh?
0: Sì, perché iniziano a giocare seriamente. A me era capitato di arbitrare anche a ragazzini più piccoli e per quanto diciamo non ci sia un livello di tattica altissimo, sicuramente c'è già qualcuno che lo vedi e che dici che potrebbe avere strada, quindi anche vedere delle belle giocate da vicino mentre arbitri fa sempre piacere.
1: Ecco, Michele Croce, se dovessi regalarci una cartolina, un'immagine di quella domenica, qual è il momento che ti rimane più in mente?
0: Sicuramente nel pre-partita, quando il presidente del CSI e il comitato arbitrale del CSI è venuto a salutarmi, facendomi i complimenti per l'obiettivo che avevo raggiunto, là è stato un bel momento, mi sono anche un po' rilassato, mi hanno fornito tutti gli strumenti per poter arbitrare al meglio, la tuta, il fischietto. E quindi sì, quello è sicuramente un momento che è stato bello nel pre-partita e che mi porterò sempre nel cuore. Mentre se ti devo dire un momento della partita proprio, sicuramente dopo pochi minuti mi sono già trovato davanti alla decisione se ammonire un difensore o meno per un fallo in contropiede e alla fine lì ho deciso di non estrarre il cartellino perché era appena iniziata, volevo provare a gestirla, non era nemmeno un fallo grave. Perciò sì, là già lo incornicio come momento in cui ho dovuto prendere la vera decisione, in cui ci ho pensato un po', però secondo me alla fine ho fatto la scelta corretta, me lo spero.
1: Quello che hai raggiunto, Michele, è davvero un risultato prezioso, frutto di un grande lavoro di squadra, direi.
0: Esatto, sì, sicuramente devo molto ai miei genitori che mi hanno aiutato hanno mosso per primi questo mondo, il mondo dell'AIA e insieme abbiamo trovato un modo per potermi far arbitrare nella poi federazione del CSI. Sicuramente ringrazio Marco Vichi, il presidente della squadra Vittoria Junior, quella che mi ha lanciato nelle prime amichevoli e che ha fatto cadere l'occhio su di me al presidente del CSI, appunto, Achini, che altrettanto ringrazio per avermi dato appunto questa opportunità.
1: Adesso che hai iniziato, magari sarai un pioniere per altri che coltivano lo stesso sogno.
0: Sì, ma io lo spero perché comunque, come ti ho già detto prima, secondo me la carrozzina non dà alcun impedimento né a me che arbitro né ai calciatori che vengono arbitrati. E quindi più siamo, più un messaggio forte possiamo lanciare alla FIGC, alla federazione, per poi magari provare a farci inserire appunto anche nel mondo del calcio ufficiale. Chissà, magari uno di noi prima o poi lo vedremo anche in Serie A.
1: È quello che ci auguriamo. Ma quello dell'arbitro, sappiamo tutti, è ruolo a dir poco delicato e difficile. Paura di haters o leoni da tastiera o magari pure leone da tribuna.
0: Per ora, per fortuna, non è capitato niente del genere nei miei confronti. Sicuramente Sono pronto già perché anche al corso dell'AIA che ho fatto già ti preparano psicologicamente al fatto che sicuramente l'arbitro è quello che viene più criticato, insultato. Certo, la mia condizione purtroppo in un mondo che non è perfetto porta a, diciamo, a farmi attaccare di più da certe persone, però è una cosa che comunque sto tenendo in conto, so che prima o poi potrà accadere. Ma a me non fa né caldo né freddo, a me piace arbitrare, quindi arbitrerò anche con queste persone.
1: Torniamo in campo. Dal punto di vista tecnico, chi sono i tuoi arbitri di riferimento?
0: Allora, il mio arbitraggio è un po' più all'europeo, quindi a me piace lasciar correre perché secondo me così sia io che i calciatori si divertono di più. Mentre se devo trovare però un modello, sicuramente come hai detto tu, l'Italia è sempre stata una grandissima scuola di arbitraggio, Collina, il più grande di sempre, che però io per la mia età non ho mai potuto vedere arbitrare in campo. Sicuramente allora ti faccio i nomi di Orsato, che un paio di stagioni fa si è ritirato, ti faccio il nome di Mariani, che è probabilmente al suo ultimo anno di arbitraggio, mentre, scusami, Doveri, mentre appunto quelli più giovani e quelli che sicuramente hanno un futuro sono, ti faccio il nome di Mariani, Manganiello, che mi piace perché sento che dà ai propri giocatori fa sentire la sua autorità, anche Marchetti, ce ne sono molti, però ti faccio questi nomi.
1: Senza dimenticare che ci sono pure i libri e la scuola, eh?
0: Beh, sicuramente, visto che si arbitra soprattutto nel weekend, è importante saper gestire il tempo fra l'arbitrare e fra ovviamente lo studiare per poi i compiti della settimana dopo. Sono convinto però che sia un problema che riscontriamo non solo noi arbitri, ma credo tutti gli atleti che vanno a scuola. Però sì, io personalmente riesco a gestirlo abbastanza bene il mio tempo. Capita ovviamente a volte di finire tardi, però ormai sono le superiori, quindi è normale. Perciò anche questo è una cosa che riesco a gestire bene, per fortuna.
1: Il futuro adesso, Michele?
0: Il futuro è sicuramente, come ti ho detto prima, magari riuscire ad arbitrare prima o poi una partita ufficiale della federazione della FIGC, quindi sotto il nome dell'AIA, non del CSI, a cui, ripeto, devo tantissimo e a cui voglio tantissimo bene. E poi invece, se andiamo ancora più avanti nel futuro, magari arrivare anche nelle categorie professionistiche, quindi Serie C, Serie B, Serie A. E magari anche in competizioni europee poi.
1: Michele Croce, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie mille, ripeto, è un onore e grazie mille per tutto.
2: Doveva essere una festa per celebrare la vittoria in campionato delle tre compagini mantovane campioni di terza categoria, la piccola Atene, Segnate e Sermide, ma la Supercoppa, disputata ieri sera a Roncoferraro, è finita in rissa. La manifestazione è stata sospesa nel secondo match del triangolare per uno schiaffo all'arbitro. È successo tutto al 34esimo della gara tra Segnate e Sermide. Dopo un primo parapiglia in campo tra giocatori, il direttore di gara ha espulso il granata Sisawo e il biancazzurro Kamal Ayoub. Gli animi non si placcano e parole grosse e colpi proibiti non cessano. Il terzino del Sermide Kamal Ayoub colpisce il direttore di gara, che a questo punto sospende la partita e manda tutti negli spogliatoi. Una pagina veramente deprecabile del nostro calcio dilettantistico. Immediate sono arrivate le scuse del presidente sermidese Massarenti, sconvolto come tutti per l'accaduto. Il giocatore responsabile dell'atto violento nei confronti dell'arbitro rischia una lunghissima squalifica. La coppa non è stata assegnata.
1: Testimonianza che è quella che avete appena sentito, solo esemplificativa di quello che ogni settimana si trovano spesso a subire gli arbitri, non solo di calcio, ma in tutti gli sport, sui campi di gioco di tutta Italia e soprattutto a livello dilettantistico e amatoriale. Racconti che fanno da contraltare alla splendida vicenda di Michele Croce, 15 anni, la cui passione per il fischietto è più forte della malattia, quella cosiddetta delle ossa di cristallo, che lo costringe su una sedia a rotelle, ma che non gli ha impedito di arbitrare la sua prima partita ufficiale nel campionato Under 9 del CSI, il Centro Sportivo Italiano a Milano. Proprio da qui ripartiamo con chi questa storia, ma anche questa realtà, ben la conosce. Massimo Achini, presidente del CSI Lombardia, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
3: Grazie e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
1: Presidente, com'è nata l'idea di permettere a Michele Croce di realizzare il suo sogno di arbitrare una partita ufficiale partendo dalla disabilità con cui convive?
3: Allora, l'idea è nata in modo curioso ma proprio bello. L'anno scorso il CSI ha realizzato, siamo alla quinta edizione, una manifestazione che si chiama Winners Cup, alla quale partecipano oramai 16 oncologie pediatriche di tutta Italia e di tutta Europa. Una di queste oncologie è un'oncologia di Milano che fa riferimento all'Istituto dei Tumori. Michele è un ragazzo che ha una patologia molto seria, per cui era in cura presso questo istituto. L'anno scorso che idea nasce? Nasce l'idea di gemellare con queste squadre della Winners Cup delle società sportive del CSI che vadano a vedere le partite, a fare il tifo, a conoscere questi ragazzi della Winners Cup, eccetera. La società sportiva gemellata appunto al reparto di oncologia di Milano si chiama Vittoria Junior. E tutto questo per raccontare che cosa? Che quando il medico che ha in cura Michele sente di questa sua passione bella, proprio bella, per cui non avendo la possibilità di giocare perché la patologia che lo affligge è troppo seria, Michele sviluppa questo grande desiderio di fare l'arbitro. Allora il medico chiama questa società sportiva, il Vittoria Junior, chiama il suo presidente per dire: senti, ma vi ho conosciuto l'anno scorso durante la Winners Cup, siete proprio un oratorio meraviglioso, ma non potete fare niente per questo sogno di Michele? Allora il presidente del Vittoria Junior ci contatta, e quindi arriviamo, Dario, come dire, no, al cuore della situazione, ci contatta per dire: questo sogno di Michele è tecnicamente impossibile perché i regolamenti federali impediscono di poter arbitrare una partita ufficiale con l'ausilio di una carrozzina, possiamo fare qualcosa? Punto di domanda. E ovviamente la risposta del CSI è stata assolutamente sì, come ci è capitato in passato, penso a Francesco Messori o ad altri casi, per cui è stata assolutamente sì. Detto fatto, Michele ha iniziato a arbitrare partite ufficiali del CSI.
1: Insomma, le regole ci sono, vanno rispettate, ma anche interpretate a volte, insomma.
3: Ma abbiamo modificato semplicemente il regolamento, nel senso che, ecco, su questo vorrei fare un passaggio un po' preciso. Per noi le regole sono una cosa seria, sia chiaro, I regolamenti di gioco sono una cosa seria, vanno rispettati, però il problema è che il legislatore, diciamo così, cioè chi fa le regole fondamentalmente, quindi in questo caso il CSI, deve fare delle regole che non mettano barriere ai sogni. Cioè, capite bene che una regola che impedisce a un ragazzo come Michele di realizzare un sogno che è meraviglioso non è una regola, lo dico con grande franchezza, una stupidata. No, ecco, allora il CSI ha questa attenzione di dire: quando le regole ci sono si rispettano, sia ben chiaro, però quando le regole vanno, diciamo così, non vanno incontro alla centralità della persona, alla centralità dell'uomo, le regole vanno cambiate. Quindi, ripeto, lo abbiamo fatto in passato in altri casi, penso a Francesco Messori, che è questo ragazzo che poi ha dato vita alla nazionale amputati e che nel suo caso non poteva giocare perché le regole impedivano di giocare con una stampella, cioè con un ausilio metallico. Ecco, in questo caso il regolamento arbitrale impediva a un ragazzo come Michele di arbitrare, noi abbiamo modificato il regolamento, gli abbiamo fatto fare prima un paio di amichevoli, Dario, per prendere un po' confidenza, come dire, per metterlo un po' alla prova, e poi ha iniziato ad arbitrare una partita di under 9 e una partita di under 12 femminile, la prima invece di calcio maschile, la seconda di calcio femminile, del campionato ufficiale del CSI di Milano.
1: Favola a lieto fine, diciamo così, presidente Achini, che fotografa lo spirito del CSI, ma direi anche di tutto lo sport di base.
3: Sì, è proprio così, è principe, e poi c'è questa umanità devastante del mondo dello sport che sorprende. Cioè, Michele è un ragazzo di 13 anni, ma tenete conto che fa l'arbitro benissimo, e sa il regolamento, cioè sulla conoscenza del regolamento e su tutto quello che riguarda la dinamica arbitrale, non ha avuto nessuno sconto, cioè è preparatissimo, conosce tutte le regole, è anche ambizioso, anche un po' troppo, perché già sogna, come dire, di arbitrare in Serie A e dintorni, anche un po' troppo, lo dico con chiarezza, però c'è dentro una bellezza devastante. Tra parentesi, mi piace ricordarlo in questo caso in una figura del mondo dello sport che è in grande crisi. Cioè, sapete tutti che oggi, come dire, è difficilissimo trovare giovani che vogliono intraprendere la carriera, l'esperienza arbitrale. E quindi immaginare che sia proprio Michele, no? Un ragazzo che con uno slancio meraviglioso dice: è proprio bello svolgere questo ruolo. Secondo me ha dentro una bellezza che è infinita. Quindi non nascondo che tante volte lo sport sorprende anche noi, perché questa è una storia che davvero apre il cuore e sorprende anche noi.
1: Vale la pena appunto ricordare, Presidente, che l'arbitro è ruolo di sacrificio e passione, oltre a ricordare che è parte essenziale del gioco.
3: No, guarda, è proprio l'occasione, intanto appunto risottolineando la bellezza incredibile della storia di Michele, però di ringraziare tutti gli arbitri che non solo nel CSI ma in questo paese ogni settimana, ogni weekend svolgono un servizio preziosissimo, perché a modo loro magari non saranno, come dire, eclatanti come l'esperienza di Michele, ma sono dei piccoli eroi di storie di vita quotidiana, perché primo il tema arbitrale è la grande emergenza del mondo dello sport di squadra di oggi. Non c'è federazione, non c'è ente di promozione che non sia in grandissima crisi. Cioè accade un fenomeno che, come dire, la dico un po' scherzando, ma gli economisti, se fosse economia, sarebbero molto preoccupati. Cioè aumentano le squadre partecipanti. Questo capita nel CSI, ma capita anche in tante federazioni, quindi tutti diciamo: ma che bello, aumentano i numeri e diminuiscono gli arbitri. E quindi è vicinissimo, parliamo di anni, 3-4 anni, non di più, un punto in cui il sistema collasserà, cioè ci saranno troppe partite e troppi pochi arbitri per arbitrarli. Allora, tema numero uno è che bisogna fare di più per far innamorare i giovani del fatto di fare l'arbitro. Noi ci proviamo, come ci provano tante federazioni, ma io credo che il sistema sportivo italiano debba fare sistema e debba impegnarsi di più tutti insieme, perché qui non è il problema di trovare l'arbitro del CSI, della FIPAB, della FIGC, è trovare gli arbitri che mancano tutti. Secondo, e lo dico agli amici delle società sportive che, come sapete, non stimo un miliardo di volte di più, però bisogna averne cura di quelli che fanno l'arbitro, al posto che insultarli, al posto che, come dire, un po' impariamo ad accoglierli, impariamo quando arrivano al campo, come dire, a essere molto accoglienti, molto empatici, perché bisogna averne davvero cura. Primo, perché se poi smettono quelli che stanno arbitrando adesso, ci accorgiamo tutti delle fatiche che incontreremo. Secondo, perché non tutti sanno che parlo degli arbitri del CSI, ma credo che sia esperienza comune, magari quando arrivano al vostro campo hanno già fatto due partite prima. Cioè guardate che per tenere in piedi il sistema magari arrivano da due partite prima, non hanno neanche fatto la doccia, sono corsi dall'altra parte della città per arrivare in tempo, e magari se arrivano 5 minuti dopo già chi è sul campo, come dire, un po' infastidito, perché dice: ma allora l'arbitro non arriva puntuale. Ecco, lo dico perché gli arbitri oggi sono davvero dei piccoli eroi di storie di vita quotidiana. Allora davvero l'invito che faccio a me stesso, però anche a tutto il CSI, a tutte le società sportive, a tutto il sistema sportivo italiano, è ringraziamoli e prendiamoci cura degli arbitri, sapendo che dovremo trovare il modo per appassionare i giovani e che un'esperienza come Michele aiuta tanto.
1: Massimo Achini, presidente del CSI in Lombardia, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
3: Grazie da voi davvero di cuore. Un abbraccio.
4: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, che non è in diretta ma vi proporrà tutti argomenti e tutte interviste nuove. Nessun riciclone, insomma. Torneremo regolarmente live la prossima settimana. Che cosa facciamo oggi? Riprendiamo alcuni temi emersi dal Vinitaly di quest'anno con alcune interviste che c'è stata occasione di registrare a Verona durante la manifestazione che si è chiusa il 15 di aprile. 4.000 aziende presenti, 90.000 presenze complessive, di cui un quarto dall'estero, 135 nazioni rappresentate e quasi un ONU.

0: Del vino, quella di Verona. Tra le novità della manifestazione, che riprenderemo nel corso di questa puntata, gli approfondimenti dedicati al turismo del vino, Vinitaly Tourism e lo sviluppo della cosiddetta No Low Experience, cioè lo spazio che è stato dedicato ai vini senza alcol o a bassa gradazione alcolica, una categoria che è in forte espansione a livello globale ed è una categoria alla quale appunto dedicheremo spazio. Poi vorremmo guardare anche ai vini naturali, di cui molto si parla, ma di cui sappiamo poco, quindi vorremmo capire esattamente di che cosa si tratta. Ci sono stati nel corso del Vinitaly anche tanti convegni scientifici, uno dei quali dedicato alla sostenibilità della produzione vitivinicola attraverso la Blue Economy. È un progetto che si chiama proprio Blue Wine, inserito nel quadro del programma di ricerca e innovazione Horizon Europe, finanziato dal programma europeo Marie Sklodowska Curie Actions. Ha un coordinamento che è stato affidato alla Università degli Studi di Milano, dove Daniela Fracassetti è docente presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, Facoltà di Scienze Agrarie. Le abbiamo chiesto di illustrarci questo progetto, a partire però dal concetto di Blue Economy.
1: La Blue Economy intende svolgere un passo ulteriore rispetto a quello che sono i concetti di sostenibilità, green economy e circular economy. In particolare la blue economy, seppur il nome possa, dal nome si possa pensare che sia riferita alla salvaguardia degli oceani, in realtà non è solo così, in quanto è fondata su due pilastri fondamentali, ovvero zero emissions e zero wastes, ovvero quello di sviluppare dei sistemi produttivi che non abbiano emissioni e che con i quali si cerca di valorizzare quanto più possibile il valore degli scarti e dei sottoprodotti della produzione, che tendenzialmente rappresentano la materia prima per la formazione di nuove imprese, nuove start-up.
2: Ok, quindi zero emissioni, zero rifiuti, quindi riutilizzare, riciclare tutto il possibile. Intuitivamente nell'agricoltura si può fare, quindi si può fare anche nella viticoltura.
1: Esatto, il nostro progetto tra l'altro è olistico, in quanto noi abbiamo sviluppato un'idea che intende coprire l'intera filiera vitivinicola, dal vigneto al recupero degli scarti, nonché alla valutazione della sostenibilità di queste, delle innovazioni che introdurremo mediante tecniche di life cycle assessment e life costing, proprio per supportare ulteriormente la validità dell'introduzione che apporteremo con il progetto.
2: Ora, il gruppo di lavoro è molto vasto, coinvolge varie università anche fuori dall'Italia, anzi direi un cospicuo numero fuori dall'Italia. Ma che cosa porterà di nuovo? Perché lo scarto in agricoltura è quasi sempre stato utilizzato. Voi su che cosa puntate? Su quali ritrovati, quali idee state lavorando?
1: Noi in realtà abbiamo individuato quattro pilastri fondamentali per lo svolgimento della nostra ricerca. Innanzitutto un aspetto legato a limitare l'utilizzo dei composti chimici, siano essi fitofarmaci nel vigneto piuttosto che l'anidride solforosa in vinificazione, e ci attendiamo di avere una riduzione di entrambi queste classi di composti del 30%, siano essi in vigneto piuttosto che in cantina. Altro aspetto è relativo a meno etanolo e meno CO2, meno etanolo mediante strategie tecnologiche nonché microbiologiche per limitare il rilascio di etanolo e produrre vini a ridotto contenore alcolico, rispondendo anche a quelle che sono le esigenze attuali di mercato. E noi tra l'altro abbiamo, come dire, nel cassetto anche un'idea di tipo tecnologico che intendiamo perseguire per cercare di rendere quanto più possibile sostenibile anche il processo di rimozione dell'etanolo post fermentativo. Quindi sicuramente anche su questo aspetto cercheremo di applicare un approccio che sia di filiera, lavorando su strategie prefermentative, fermentative e post fermentative a ridotto impatto ambientale.
2: Ok, quindi abbiamo detto due pilastri fino adesso, credo.
1: Sì, esatto.
2: Mancano due.
1: Esatto. Ah, tra l'altro, relativamente alla CO2, cercheremo di sviluppare delle tecnologie che consentano di

0: anche delle strategie tecnologiche al fine di renderla nuovamente potabile dopo il processo, affinché quest'acqua si possa utilizzare o per l'irrigazione piuttosto che per la pulizia in cantina. Da ultimo, gli wastes, quindi scarti e sottoprodotti. Da questo punto di vista poi abbiamo un approccio multi-topic, nel senso che proveremo a estrarre i composti bioattivi da utilizzare poi o come supplement per la produzione di altri alimenti, piuttosto che in altre industrie, come per esempio quello della cosmetica, proprio grazie all'elevato valore aggiunto che queste molecole, mi sto riferendo ai polifenoli, hanno. Inoltre cercheremo di sviluppare dei modelli di delle procedure di vinificazione che consentano di riutilizzare le vinacce da produzione in bianco, specialmente vinacce da uve aromatiche, da utilizzare poi in macerazione per la fermentazione di vini da varietà diverse, da varietà neutre o semineutre, proprio per implementare l'aspetto aromatico e diversificare la produzione. Non da ultimo, intendiamo utilizzare questi scarti anche come biofertilizzanti, chiudendo così il cerchio dell'economia circolare e supportando una visione olistica e blu della filiera vitivinicola.
1: Tempi di questo studio, manca solo quello direi.
0: Ma questo progetto, finanziato tra l'altro nell'ambito delle Marie Curie Action, che premiano l'eccellenza nella scienza, avrà una durata di 4 anni e si completerà a dicembre 2029. Mi piace sottolineare che, oltre all'aspetto scientifico in senso stretto, la Col Marie Curie con cui abbiamo ottenuto questo finanziamento include anche numerosi scambi tra i ricercatori. Stiamo parlando di 140 mesi uomo tra i vari partner che compongono il consorzio, proprio con l'obiettivo di consentire la crescita soprattutto dei giovani ricercatori.
1: Il che è utilissimo, credo utilissimo in generale questo progetto in questo momento storico in cui parliamo di difficoltà anche nel mondo dell'agricoltura derivate dalla guerra che c'è in Medio Oriente per i fertilizzanti. Quindi più si riesce a compiere questa circolarità nei campi, beh, più se ne ha da guadagnare.
0: Assolutamente sì, il fatto di riuscire a limitare quanto più possibile gli scarti agroalimentari e utilizzare poi questi scarti, se non nella stessa azienda, nella stessa filiera, ma anche in altre filiere, sicuramente rappresenta un punto di forza anche eventualmente per la creazione di nuove imprese o nuove start-up che possono vedere un modello di business basato su il recupero di quello che altrimenti sarebbe stato uno scarto, sarebbe stato rifiutato.
1: Esattamente. Qui c'è l'ultimo sforzo da fare poi dopo verso le istituzioni che devono autorizzare l'uso di queste nuove pratiche, perché a volte ci si scontra un polino, so, credo che come ricercatori lo sappiate bene.
0: Sì, ma sono fiduciosa che nel momento in cui le stesse istituzioni si rendano conto delle potenzialità che vengono e dei risultati che vengono ottenuti grazie ad una ricerca svolta con un approccio scientifico molto, molto forte, credo che seppur gli step per consentire l'utilizzo di queste nuove tecnologie magari non sia esattamente breve, ma sono fiduciosa che si possa raggiungere un obiettivo comune per supportare in modo particolare lo sviluppo del settore vitivinicolo.
1: Passo passo nel corso di questa puntata arriveremo anche ai vini a basso e nullo contenuto alcolico, l'abbiamo già detto, ci ha accennato qualcosa la professoressa Fracassetti dell'Università di Milano. Prima però ci soffermiamo su una regione che è diventata la prima in Italia per estensione di coltivazione biologica dei vigneti. È la regione Marche, che si è presentata a Verona con 106 aziende da tutto il territorio, 50 delle quali in una collettiva curata proprio dalla regione. La scelta del biologico come carattere distintivo, oltre che come scelta di sostenibilità, è stata fatta ovviamente molti anni fa, portata avanti nel tempo, fino appunto al primato di cui dicevamo, la prima regione per biologico italiana. È diventato questo anche un asset importante per il turismo, ne abbiamo parlato con il vicepresidente della regione e assessore alla agricoltura Enrico Rossi.
2: È un percorso che ha visto il convincimento forte della Regione Marche e anche un investimento importante

0: per 175 milioni di euro in generale su tutto quello che è il comparto biologico nelle Marche, il 35% dell'attuale complemento di sviluppo rurale 23-27, quello del dato del circa il 40% del biologico nei vigneti è sicuramente un primato che ci conferma la bontà della strategia in termini di sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e anche direi sostenibilità sociale, perché siamo fortemente convinti che per quelle che sono le sensibilità oggi, le attenzioni, le aspettative del mercato, questa attenzione appunto all'ambiente, la sostenibilità ambientale possa trasformarsi anche in un incremento di valore aggiunto, quindi in termini di sostenibilità economica per le aziende e anche di sostenibilità e dunque attenzione sociale ai luoghi e alle comunità che lo producono, tenendo conto che siamo nelle Marche e è bene ricordare essere questa straordinaria regione unica al plurale in tutto il paese Italia.
1: Tra l'altro, è vero, tra l'altro questo si trasforma probabilmente anche in un motivo di attrattività per il turismo delle Marche, immagino.
0: Beh, è esattamente il motivo per il quale insomma, richiamavo l'attenzione anche all'identità dei luoghi e delle comunità, perché siamo molto convinti che al di là della crescita che ha avuto la produzione e la qualità, direi, dei nostri prodotti, siamo molto convinti che per una regione in cui in pochissimi chilometri si passa fortunatamente dalla montagna alla collina al mare, beh, anche il prodotto possa acquisire un valore aggiunto importante se riusciamo a portare il turista in generale, il wine lover, così come lo chiamiamo ormai attualmente, all'interno dei nostri luoghi per lavorare questo tipo di esperienza multisensoriale, direi.
1: Tra l'altro un turismo pregiato che sicuramente è anche benvenuto, non è un turismo mordi e fuggi, nonostante si beva e probabilmente si mangi anche molto bene, però ecco, un turismo più lento, che ha maggiore permanenza, che quindi immagino anche più gradito. Adesso parliamo tanto, no, dei problemi delle grandi città con un turismo che è turismo cavalletta, ecco.
0: Sì, è un turismo più lento, ma direi più immerso nei luoghi, nei borghi, nelle comunità. Non a caso come Regione Marche abbiamo portato avanti anche questa strategia di valorizzazione, di rivitalizzazione dei borghi interni, perché oltre a quelle che sono le straordinarie eccellenze delle produzioni in ambito agroalimentare ed enogastronomico, è chiaro che vogliamo che il vino sia non solo ambasciatore appunto di tutto il territorio regionale, ma possa allegare anche con quello che è il patrimonio culturale che abbiamo a disposizione.
1: L'ultima battuta sul futuro, cosa prevedete di fare, no, come regione per continuare su questo percorso?
0: Ma sicuramente due cose importanti. Questo dato sul biologico che abbiamo da poco detto va sempre di più comunicato in maniera univoca con questo sforzo congiunto, perché la pluralità non diventi più sinonimo di frammentazione ma possa essere invece una voce di promozione unanime e corale. E la seconda cosa è assolutamente invece questo sforzo in termini di enoturismo, da un lato cercando ovviamente di agevolare e facilitare la realizzazione di infrastrutture, di reti d'accoglienza, ma dall'altra affinché l'agricoltura possa dialogare sempre di più con il turismo, e questo insomma penso che sia una sfida importante per le Marche per il futuro prossimo.
2: Sull'unione tra vino e turismo ha puntato anche Masi Agricola, grande e storica cantina con le radici in Valpolicella, rami fino in Toscana ma anche in Sud America. Masi Agricola che sta completando la realizzazione di Monteleone 21, nuova sede che prende il nome dal colle su cui sorge l'azienda. Federico Girotto è l'amministratore delegato del gruppo.
3: 2026 allora è un anno molto importante per noi, perché è il primo anno in cui possiamo mettere pienamente a terra le nostre iniziative in campo del turismo del vino, con particolare riferimento all'apertura che abbiamo effettuato alla fine del 2025 di Monteleone 21, la nostra cantina aperta polifunzionale in Valpolicella. È un'iniziativa che insomma si innesta nel concetto di Masi Wine Experience, quindi il nostro segmento di attività che si riferisce direttamente al consumatore finale per fargli scoprire quelli che sono i valori retrostanti al marchio Masi e rappresentare il vino nella sua espressione di valorialità verticale, in qualche modo, nel senso che è evidente, tutti i mercati ce lo dicono, che vivere il vino e quindi rappresentarlo e quindi proporlo come mera, diciamo, espressione di prodotto non basta più. Per fortuna occorre anche esprimerlo come elemento che si connette con quello che è il territorio.
1: Non basta più, nel senso che non basta più al mercato, cioè chi lo compra, oppure non basta più anche a voi, nel senso che dite, cioè io voglio trasmettere di più rispetto al fatto che vendo un prodotto.

0: Ma allora, noi diciamo che con 200, più di 250 anni di storia pensiamo di essere sempre stati, diciamo, espressivi di questo tipo di, diciamo, significato allargato del vino, anche inteso nel senso della sostenibilità, in quanto tra l'altro poi nel 2024 abbiamo adottato lo status di società benefit e abbiamo anche implementato a livello statutario il paradigma di governance MASI Green Governance, che è fondato su una sostenibilità che si connette anche molto al territorio, naturalmente. Ma adesso è anche un'esigenza del mercato, si beve sempre meno, si beve più premium sicuramente, ma diciamo che appunto il vino inteso come prodotto si era dotato, passando da anche essere un elemento della dieta, poi ad avere, acquisire nel corso degli anni una sua struttura, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista distributivo, ma poi anche una infrastruttura e forse anche poi una sovrastruttura, oggi il consumatore cerca di vederlo in modo diverso. Da un lato con una maggiore disintermediazione, da un punto di vista del linguaggio, per esempio, dal punto di vista della proposta anche intrinseca del prodotto, ma soprattutto come esperienza, appunto, che lo mette in connessione con un territorio. Un territorio inteso nella sua dimensione paesaggistica, storica e culturale. Noi in questo siamo molto, molto fortunati, devo dire, perché abbiamo un brand Masi, che è brand forte, la Valpolicella che è forte, e le Venezie che è altrettanto un brand di territorio di paesaggio molto forte. Quindi, tornando a Montelone 21, vuole essere un po' questo: è un edificio polifunzionale che ci dà una grande capacità di fuoco nell'interagire con il consumatore finale, per rappresentare un po' un cancello di entrata anche all'area della Valpolicella classica delle Venezie. In che modo? Per esempio, sviluppando all'interno di Montelone 21 una serie di proposte che vedono il vino inteso come espressione a forma concentrica, in qualche modo, quindi partendo dal vino in senso anche tecnico come esperienza, per grandi connoisseur, per Master of Wine, per grandi giornalisti internazionali di vino, ma anche poi a cerchi appunto concentrici per andare a essere un elemento culturale anche presso consumatori che magari, per esempio, non bevono vino, o magari fasce così giovani di consumatori del futuro che devono essere educati a intendere il vino come espressione di una cultura, per esempio non solo nella sua profondità, appunto di aggancio al territorio, ma anche nella moderazione del consumo. Quindi questi.
1: Cosa consumare anche della qualità di quello che si consuma.
0: Assolutamente. Quindi in questo senso è una proposta a cerchi concentrici e questo tra l'altro ci consentirà di creare anche una biodiversità professionale in un territorio che fino ad oggi, quello della Valpolicella, è contraddistinto da un po' qualche scelta obbligata talvolta, no? Di sbocco professionale per i nostri ragazzi. O fai il tecnico del vino, l'agronomo, l'enologo o il commerciale del vino, invece così puoi anche diventare una, connettere la tua professionalità al mondo del turismo, che poi anche lì si snodi una serie di cluster della vendita, del digitale, della comunicazione, del.
1: Cioè, turismo è turismo, nel senso c'è chi viene a piedi, c'è chi viene in bici, c'è chi viene in auto, c'è chi ha turismo familiare, non lo so, oppure di esploratori, c'è un po' di tutto.
0: E proprio per diciamo, considerare che c'è un po' di tutto, noi ci siamo preparati. Pensa, allora, noi abbiamo aperto Montellone 21 nel 2000, l'anno scorso, appunto a settembre, ma in realtà è un progetto che valutiamo da tanto tempo. E molto prima di iniziare la costruzione abbiamo realizzato in un biennio due studi importanti con lo IULM, nel loro dipartimento di Tourism Management. Il primo anno applicando un'attività di benchmarking internazionale, quindi vedendo cosa si fa a livello di turismo del vino in tanti paesi del mondo con questo tipo di strutture, da Bordeaux alle altre grandi capitali del vino. Il secondo anno, venendo al tuo punto, proprio con il metodo delle mappe del St. Gallen Institute, abbiamo mappato, non solo noi, ma anche valendosi dell'expertise di tante, diciamo, istituzioni del turismo e non turismo locali, piuttosto che anche espressioni del mondo alberghiero o dell'entertainment della provincia di Verona, questi ormai 18 quasi milioni di presenze annue, che interessi hanno? Quali sono i punti di aggregazione all'interno della provincia dove trovano espressione, dove trovano espressione di soddisfacimento dei loro interessi turistici? E quindi tutti questi sono poi stati degli elementi che qualitativamente noi abbiamo incluso nel progetto di Montello 21, cercando di mantenere la maggiore flessibilità possibile per essere versatile nel soddisfare tutti questi tipi di interessi, appunto.

0: Dopo la pausa riprendiamo, stiamo sempre parlando di Vinitaly, una occasione nella quale abbiamo realizzato le varie interviste che vi stiamo proponendo, e andiamo a parlare di vini senza alcol o a bassa gradazione alcolica. Ci ha ragionato anche Masi Agricola, dice l'amministratore delegato Federico Girotto, con analisi di mercato e ricerche, fino a decidere che per loro, per la natura proprio della loro casa di produzione, è più interessante, più percorribile la via della bassa gradazione. Sentiamolo.
1: Innanzitutto abbiamo cercato di capire chi sono i consumatori. Sono consumatori che sono consumatori di vino, che vogliono un vino senza alcol o con basso grado alcol, o sono consumatori che consumano altre bevande, che non il vino, che invece si approcciano hanno alcol. In quali mercati questo fenomeno, che devo dire è in crescita in tanti posti del mondo, ma in quali mercati è accreditabile di ottenere in un futuro prevedibile volumi significativi? Terzo, cosa vuol dire da un punto di vista tecnico dealcolare un prodotto? Vuol dire far crescere l'uva, pigiarla, far fermentare il mosto, realizzare quindi un vino e poi sottoporlo ad un'operazione con le tecnologie di oggi, naturalmente, che alla fine da un lato ti fa ottenere un risultato gustativo che talvolta disorienta i bevitori di vino, sinceramente, dall'altro lato non sempre o spesso rischia di non farti ottenere una stabilità nel tempo di questi canoni, diciamo, gustativi. Ultimo, ha anche un contributo in termini di impronta carbonica da considerare come rilevante, soprattutto da parte di un'azienda che cerca di fare della sostenibilità un po' il suo emblema. Pertanto la nostra, tra virgolette, risposta o proposta a questo tipo di istanza, consumare meno vini che abbiano meno alcol, l'abbiamo interpretata lanciandola proprio in questo Vinitaly, con un ulteriore alleggerimento della soglia alcolica di due prodotti che sono per noi prodotti identitari: Fresco di Masi bianco, Fresco di Masi rosso, che oggi facciamo uscire a meno di 10 gradi alcol, 9 gradi il bianco e 9,5 il rosso, ma non con una dealcolazione, con un concetto che dalla nascita dell'uva è, diciamo, predisposto per arrivare alla fine una fermentazione naturale, una fermentazione e una lavorazione basata sulla tecnica, sul concetto del less is more, quindi a basso intervento umano, e quindi per esempio senza inoculo di lieviti, solo con lieviti selvaggi, per esempio senza filtrazione meccanica, senza tutte quelle operazioni che in cantina sono, come si dice, prefigurate dal protocollo convenzionale del fare vino, ma che invece abbiamo cercato di sforbiciare, di eliminare il più possibile, proprio per mantenere un trattamento delicato, dolce, sostenibile di questo prodotto, che alla fine è un prodotto leggero, naturalmente leggero, con una grande versatilità, con una grande bevibilità, soprattutto è buono.
0: E restiamo ancora nel territorio veronese con il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella. Nato nel 1925, è una realtà associativa di viticoltori, vinificatori, imbottigliatori sparsi su 19 comuni della provincia di Verona. Il Consorzio si occupa della promozione, valorizzazione e informazione dei vini del territorio della Valpolicella, ovviamente del marchio e della viticoltura nella zona di produzione, ma ultimamente sta promuovendo anche una speciale candidatura all'UNESCO, di cui abbiamo parlato, tra le altre cose, con il presidente Cristian Marchesini, ritagliandoci uno spazio un pochino calmo in uno stand frequentatissimo del Vinitaly, quindi il sottofondo, se lo sentirete, è dovuto alla presenza di numerosissimi visitatori.
2: Quest'anno abbiamo 30 aziende nella collettiva sotto il cappello del Consorzio Valpolicella, quindi siamo aumentati di 10 aziende rispetto al 2025, quindi è la capacità di coagulare le imprese della denominazione, che sono oltre 2.400 i viticoltori, di cui 360 sono gli imbottigliatori. Un Vinitaly affollato, un Vinitaly con molte presenze, magari meno stranieri per la questione voli, kerosene e tutto quello che ci va dietro, però le somme le si faranno alla fine e vedremo come effettivamente sarà andato questo 2026.
0: Sì, questo bisogna ancora aspettare, e tra l'altro le cose cambiano di ora in ora, perché non si può neanche dire di giorno in giorno o di mese in mese, ma proprio di ora in ora, quindi vedremo. Ed è tutto per questa puntata, per la quale come sempre ringrazio in redazione Michele La Serra, Silvia Bandelloni, oggi in regia Valeria Bernardi. Da Laura Bettini, appuntamento a domani alle 9.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, no?
0: Eh?
1: Puppa!
0: Paolino.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Negoziati in stallo in Medio Oriente. Israele accusato di aver usato munizioni al fosforo bianco nei raid in Libano. Trump si sfila dalla trattativa per la guerra in Ucraina. Caro carburanti, prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, ma lo sconto per il gasolio si riduce. Nelle Marche crolla una palazzina dopo un'esplosione, 3 morti e 2 feriti a Porto Sant'Elpidio. Formula 1, Antonelli in pole a Monte Carlo. Tennis, la 19enne Andreeva, regina di Parigi, oggi tocca a Cobolli. Calcio, stasera Grecia-Italia. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In Medio Oriente, negoziati USA-Iran in fase di stallo, cessate il fuoco violato, raid israeliani in Libano e Tel Aviv nel mirino per le accuse di aver usato in Libano munizione al fosforo bianco in violazione delle leggi internazionali.
4: Mentre le forze di difesa israeliane comunicano di aver colpito 150 infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel sud del Libano, il New York Times pubblica foto e video che dimostrerebbero come Israele abbia usato il fosforo bianco su aree densamente popolate del paese. Accuse che Israele smentisce, ma che rendono sempre più instabili i negoziati in corso. A pesare anche la morte di 5 militari libanesi uccisi, dice l'IDF, per errore. Parla invece di crimine deliberato il premier libanese Salam. Instabile anche la tregua tra Stati Uniti e Iran, con diversi attacchi sia da parte iraniana che americana, che minacciano il già fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile. In un'intervista a NBC News, il presidente americano Trump sostiene che i leader iraniani non vogliano concludere un accordo per orgoglio. Un alto funzionario iraniano ha spiegato invece alla CNN che lo stallo non si sbloccherà fino a quando Washington non rilascerà i 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E poi il conflitto in Ucraina, lasciamo che se la sbrighino tra loro, ha spiegato il presidente USA Trump dopo il no del leader russo Putin ai colloqui sollecitati da Kiev alla vigilia dell'incontro tra i leader di Regno Unito, Germania e Francia, Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Intanto il segretario americano alla difesa exit dalla Normandia ha indicato la forza come unica garanzia alla pace, sollecitando l'Europa al riarmo. Davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova. Così Papa Leone ai giovani, almeno 500.000 che a Madrid hanno partecipato alla veglia di preghiera in Plaza de Lima, nel centro della capitale spagnola. La missione che vi affido è proprio questa: essere umani, siate persone che cercano la giustizia, ha aggiunto il pontefice. Lo sconto accise sui carburanti è stato prorogato dal governo per altre 4 settimane, invariato per la benzina, dimezzato per il gasolio.
5: Prosegue la terapia scalare del governo sugli sconti accise in vista di una prossima probabile eliminazione della

0: misura considerata sbagliata e regressiva tra gli altri da Commissione Europea, Banca Italia, OCSE e Agenzia per l'Energia. Il decreto Giorgetti-Pichetto pubblicato in Gazzetta sabato 6 giugno conferma 6 centesimi lo sconto complessivo per la benzina e dimezza da 12 a 6 lo sconto sul gasolio. La misura valeva 24,4 centesimi per benzina e diesel al suo avvio il 19 marzo scorso, sconto poi progressivamente ridotto. L'ultima proroga è fino al 3 luglio ed è stata finanziata dai maggiori incassi IVA di maggio per 149 milioni di euro. Agli ultimi prezzi medi rilevati dal Mimit, la benzina resterà a 1,921 euro, mentre il gasolio salirà poco sopra i 2 euro. Il governo per il dopo accise sta pensando a sconti mirati sui carburanti solo per pendolari e redditi bassi, con bonus da erogare tramite i datori di lavoro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ai partiti chiediamo coraggio, così il presidente degli industriali Orsini dal palco del convegno di Rapallo dei giovani imprenditori di Confindustria.
2: Nei 500 giorni dalle elezioni, Confindustria continuerà a fare quello che ha sempre fatto, sostenere i progetti e le scelte che fanno bene al paese e che servono all'industria. Confindustria è indipendente. Emanuele Orsini rivendica l'autonomia dell'associazione dei partiti, chiudendo il convegno dei giovani imprenditori a Rapallo.
3: La giacca noi non ce la tira nessuno, perché noi continueremo a dire le cose che servono per l'industria e lo continueremo a fare con forza.
2: Su molti temi Confindustria è allineata con Banca Italia e il Quirinale, ma sottolinea Orsini, c'è chi dice che siamo schierati. I grandi temi e le scelte fondamentali per il paese devono prescindere dagli schieramenti politici. La stella polare deve essere l'interesse del paese, a cominciare dall'energia tallone d'Achille del sistema Italia, dice Orsini. Nel 2025 la bolletta media per le imprese è stata di 262 euro a megawattora, contro il 26% in meno in Europa, il 51% in Francia e il 63% in Spagna. Sull'energia bisogna fare presto e fare quadrato. Le rinnovabili devono essere messe a terra velocemente e va usata bene la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
3: E quei 14 miliardi vogliono usati nel modo giusto. Un Energy Leris 2.0 può essere una via per aiutare le imprese, ma anche comunque ovviamente le famiglie.
2: Nelle scelte per il paese, ripete il numero uno degli industriali, servono fiducia, coraggio e responsabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
1: Basta sfruttamento, così lo striscione portato dal corteo di persone che ieri hanno marciato dalla stazione di servizio sulla statale 106 nel Cosentino, luogo dove i quattro braccianti stranieri sono stati uccisi arsi vivi lunedì scorso ad Amendolara nel Cosentino. Tra i 3.000 manifestanti in piazza contro il caporalato, il numero uno della CGIL Landini e alcuni leader dell'opposizione, tra cui Eli Schlein e Nicola Fratoianni. Il boato e poi il crollo di tetto e solaio mansardato in una palazzina di due piani più sottotetto è accaduto a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, dove la deflagrazione ha prodotto un'onda d'urto che ha danneggiato anche il vicino edificio e ci sono delle vittime.
4: 3 morti e 2 feriti, e questo è il bilancio del crollo della palazzina avvenuto a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Tra le vittime c'è un uomo di 47 anni trovato senza vita subito dopo il cedimento dell'edificio, e dopo oltre 9 ore di ricerche tra le macerie i soccorritori hanno individuato anche il corpo dell'anziana dispersa. A perdere la vita anche suo figlio, un 60enne che era stato estratto vivo dai soccorritori ed è deceduto all'ospedale di Ancona. Restano ricoverati 2 anziani, genitori del 47enne rimasti feriti nel crollo. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas, ma gli accertamenti proseguono per chiarire con esattezza le cause della tragedia. Cordoglio è stato espresso anche dalla premier Giorgia Meloni. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura lo sport, Giovanni Capuano.
5: È stato un sabato ricco di motori, partiamo dalla Formula 1 e dalla pole position straordinaria di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Il 19enne talento bolognese partirà dal palo nel Gran Premio con Verstappen, che è stato beffato per soli 43 millesimi al suo fianco. Ferrari in seconda fila, terza posizione per Hamilton, quarta per Leclerc, quindi Hajar e Russell. Tiene banco però lo sfogo di Leclerc ai microfoni di Sky a fine prove.
6: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
5: Nella MotoGP Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Ungheria sul circuito di Balaton, sul podio insieme a lui.

0: Acosta e Bezzecchi, che ha allungato a 20 punti di vantaggio nella classifica mondiale su Jorge Martin, che ha chiuso al sesto posto. In pole position nel Gran Premio lungo ci sarà Marc Marquez, Acosta e Aldeguer a chiudere la prima fila, poi Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi in seconda fila. Oggi è il giorno della grande finale a Roland Garros, la grande occasione per Flavio Cobolli. Si comincia alle 15, l'azzurro sfida Alexander Zverev, entrambi cercano il primo successo in un torneo dello Slam della carriera. Torneo femminile che è andato alla russa Mirra Andreeva, che ha battuto 6-3, 6-2 la rivelazione polacca Kvaliska. Per l'Andreeva, 19 anni, primo slam della carriera, la più giovane vincitrice di sempre a Roland Garros dai tempi di Monica Seles. Nel basket, Venezia si è qualificata per la finale del playoff, ha battuto 90-83 Bologna in gara 4, chiudendo la serie sul 3-1 decisivo, un quarto quarto da 33 punti per la Reyer, finale che inizia giovedì al Forum contro Milano. E per chiudere il calcio, questa sera 20:45 Grecia-Italia, ultimo impegno stagionale degli azzurri, che non si sono qualificati per il mondiale. Intanto è ufficiale Vincenzo Italiano sulla panchina del Besiktas con contratto biennale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, il sole 24 ore.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
7: Ben ritrovati amici del cinema qui a La Rosa Purpurea su Radio 24 nell'ora di cinema che vi racconta ogni settimana tutte le novità in sala e non solo. È una settimana dove si comincia a sentire l'estate, mentre al botteghino continua la battaglia dell'horror, i due horror estivi di quest'estate, da una parte Obsession, dall'altra Backrooms, stanno veramente macinando in cassa i primi e secondi posti, con la sorprendente tenuta lunga del musical Michael su Michael Jackson. Arrivano novità molto fresche, diciamo, per esempio Masters of the Universe, che porta sul grande schermo quelle action figure dell'inizio degli anni 80 che poi erano diventate cartone animato e che hanno sicuramente segnato una generazione. Arriva la commedia italiana di un artista sempre molto apprezzato come Maccio Capatonda, con Smart Working e con un cast corale che ci fa ridere e anche un po' riflettere su questo tema che insomma è entrato nella vita di tutti noi, soprattutto dal Covid in poi. Arriva, a proposito di horror, un altro capitolo della saga di Scary Movie. Insomma, ci sono tante cose di cui parlare, anche cinema d'autore con Rebuilding. Parleremo di un festival, Garda Cinema, che sta per cominciare in quel di Garda, appunto sull'omonimo lago, con tanti artisti che si alterneranno sera per sera, registi e attori. Ma come dicevo, voglio cominciare con queste action figure degli anni Ottanta che diventano film, Masters of the Universe.
8: Ci sono leggende che esistono solo nei racconti della buonanotte. Tigri parlanti, navicelle spaziali e spade magiche in grado di rendere un uomo potente come un dio. Perché mi hai mandato via?
9: Volevo che fossi al sicuro. E ti ho mandato dove sapevo che non ti avrebbero trovato. Sulla Terra. Questa ossessione per la roba nerd e le spade non è ben vista dalle risorse umane.
8: Lo so che sembra assurdo, ma quella spada mi indicherà come tornare a casa.
7: Era il 1981 quando la Mattel, gigante dei giocattoli, varava la prima linea di alcuni pupazzetti, chiamiamoli pure, insomma vengono definite action figure nel mercato del collezionismo americano, invadevano i negozi, le cartolerie, le giocattolerie italiane, che poi hanno avuto una vita lunga, sono stati oggetto di gioco per più di una generazione di ragazzini, fino a poi arrivare a una versione animata e adesso al film, al cinema, Masters of the Universe, con la regia di Travis Knight e Kyle Allen e Morena Baccarina e Idris Elba nel cast. Ne voglio parlare con uno che secondo me con quei pupazzetti, con quelle action figure ci giocava, ovvero Boris Sollazzo. Ciao Boris.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Sì, ci giocavo ferocemente, li avevo tutti, veramente tutti. È stato un ritorno nostalgico all'infanzia di rara potenza.
7: Allora, però parliamo del film. Quando si arriva a così tanti anni, chiaramente quella generazione oggi ha diciamo fra i 40 e i 50 anni tranquillamente, allora diventa forse importante creare un legame emotivo sicuramente con quella generazione, ma anche un legame di linguaggio. È quello che prova a fare il film, ci riesce?
10: Allora sì, nel senso che intanto ha una fanbase straordinaria ed eterogenea, e questo insomma fa sì che nell'immaginario il mondo di He-Man, che è stato sedimentato tramite le action figure, ma esattamente come Transformers, diciamo la parabola è molto simile, poi è diventato un cartone animato, la prima cosa che bisogna ricordare è che era un cartone animato fondamentalmente brutto, che è entrato nel mito per tutta una serie di motivi, tra cui la spada di Grayskull famosa, il momento diciamo della trasformazione sia di He-Man che del suo animale da compagnia, perché quella bruttezza ha fatto il giro ed è diventato qualcosa a cui la gente si è affezionata. Partendo da questo presupposto e non cadendo nel tranello che la nostalgia spesso ci mette di fronte, cioè che tutto ciò che ci fa tornare bambini o giovani era bello, possiamo dire che MasterChef Universe è incredibilmente coerente a quell'immaginario là, che era un immaginario a volte grossolano, molto camp, come erano gli anni Ottanta, molto colorato, molto approssimativo, però anche molto divertito e divertente, con la capacità di non perdersi nel perfezionismo, ma costruire un intrattenimento un tanto al chilo. E MasterChef Universe è proprio questo. È sostanzialmente un Luna Park non stop, è un parco a tema cinematografico in cui tu trovi tutto quello che immaginavi, e quello che non immaginavi è costruito in maniera intelligente. Gente, cioè tutta la backstory di cui non sentivi nemmeno troppo il bisogno, però è costruita con quella leggerezza e con quella capacità di intonare il personaggio, diciamo, non ancora trasformato a quello un po' cialtronesco, un po' goffo, un po' nerd che era nel cartone animato. Siamo dalle parti dell'A-Team, per intenderci, come colori, come scenografie, come caratterizzazione dei personaggi. Il risultato è che da critico cinematografico non posso che dire che uno si dovrebbe coprire gli occhi, non posso che dire che è un prodotto di una qualità media, ma più nella direzione del mediocre. Dall'altra parte non posso non dire, da fan, da bambino che alzava il manico della scopa e urlava per il potere di Grayskull, che mi sono divertito ogni minuto che sono stato dentro il cinema. E così è stato per il pubblico che stava con me, che ripeteva alcune battute, che applaudiva nel momento in cui rivedeva portato in scena quelle due o tre cose che erano la reiterazione di alcune scene che erano costantemente in ogni puntata della serie animata. E quindi insomma, io credo che MasterChef Universe non sia nato per essere Avengers Endgame, ma sia nato proprio per essere il prodotto camp, nostalgico e adorabile che è, ed esattamente come la serie animata, talmente brutto da

0: fare il giro e affezionarti.
1: Masters of the Universe nei cinema. Boris, rimani con noi, fra poco torniamo da te per parlare di un film di tutt'altra grana, diciamo, Rebuilding, un film intimista, una sorta di western contemporaneo. Adesso invece dobbiamo occuparci del ritorno in sala di un incredibile capolavoro, forse il capolavoro, non l'unico, di Rob Reiner, scomparso recentemente. Stiamo parlando di Stand By Me, che torna in sala l'8, il 9 e il 10 giugno.
2: Nessuno sa quando passa il prossimo treno.
3: Possiamo fare il ponte della statale 136.
4: Di un po', sei matto? Ma sei a 7 chilometri più a valle. Dobbiamo fare 7 chilometri all'andata e 7 chilometri al ritorno. A quel punto sarà buio. Passiamo questo ponte e arriveremo nello stesso posto in 10 minuti.
2: Già, ma se il treno arriva non andremo più in nessun posto.
4: Non c'è pericolo, ci tuffiamo.
3: Ehi, saranno 30 metri.
2: 30 metri.
4: Sentite, voi fate il giro se avete paura. Io passerò di qui. E mentre voi, femminucce, vi godete questo bel giro panoramico, io vi aspetterò dall'altra parte, rilassandomi con i miei pensieri.
1: Stand By Me, ricordo di un'estate, 40 anni fa al cinema, rivelava il grande talento di Rob Reiner, che già si era rivelato con un mockumentary che è qualcosa di incredibile, This Is Spinal Tap, ma lì siamo un po' più nella nicchia, se vogliamo. Invece dopo questo film sarebbero arrivati Harry Ti Presento Sally, Misery Non Deve Morire, Codice d'Onore, eccetera eccetera, a consacrare un autore che ci ha lasciato purtroppo qualche mese fa, esattamente il 14 dicembre, in circostanze tra l'altro anche particolarmente drammatiche. Stand By Me torna nei cinema italiani l'8, il 9 e il 10 giugno, un film che tra l'altro ha lanciato le carriere di attori come River Phoenix, come Kiefer Sutherland, e quindi davvero un film anche seminale sotto il profilo attoriale. Però è un film che ha davvero una grande reputation, come dicono gli americani, e per capire un po' bene perché e per cercare di inserirlo anche nel nostro presente, siamo in collegamento telefonico con un collega e un critico cinematografico e uno storico del cinema molto molto puntuto come l'amico Filippo Mazzarella, che è in collegamento con noi. Ciao Filippo.
5: Ciao, non descrivermi in questo modo.
1: Puntuto, vuol dire che sei uno che va in profondità e che guarda.
5: No, è che poi fatalmente deludo, quindi non.
1: Ma no, ma dai, finiscila che te sei bravo, come si dice a Milano.
5: Allora, intanto hai dimenticato,
1: ecco, vedi che sei puntuto.
5: No, allora This Is Spinal Tap è veramente un momento alto della carriera di Rob Reiner, anche se è, come tu giustamente di nicchia, anche perché in Italia non è mai uscito, ha anche due seguiti.
1: Tra l'altro c'è anche il seguito Spinal Tap 2, però era l'esordio, esatto. No? Ed è una cosa, ragazzi, che se andate a recuperarlo ve la godete, perché è un
5: è il papà di tutti i mockumentary.
1: Soprattutto quelli rock, diciamo.
5: Esatto. No, mi volevo dire questa cosa, perché Rob Reiner all'inizio sembrava un narratore, e lo è sempre stato in qualche misura, un narratore di commedie. E quindi questa profondità, in qualche misura inattesa, che aveva Stand By Me, aveva un attimo spiazzato, no? Perché comunque in Stand By Me vivono degli elementi di commedia. Io credo che Stand By Me di Reiner, insieme a Misery Non Deve Morire, sia uno degli adattamenti di King che meglio esemplificano anche quella parte di semiseria che c'è nella narrazione kingiana. E anche in questo film ci sono dei momenti assolutamente bizzarri, come la scena leggendaria del vomito, che durante una gara di mangiamento di torte, che però rientra nella logica della campfire tale, no? Cioè del racconto attorno al fuoco che si fanno i ragazzi. Anche perché in Stand By Me Reiner fa una cosa straordinaria: isola le personalità diverse di questi quattro ragazzi che si ritrovano alle prese con questo, lo possiamo dire, no? Come funziona la storia?
1: Beh, direi di sì, sono passati 40 anni.
5: Comunque basta dire che i ragazzi trovano, dopo altri ragazzi che lo hanno lasciato lì, un cadavere. Poi dopo non credo che ci sia molto altro da aggiungere.
1: E viaggiano per andare a vedere. Vuoi vedere un cadavere?
5: Esatto,
1: è la parola d'ordine del film, no?
5: La sinossi breve si può chiudere qua. Però appunto c'è questa visione dal punto di vista di ognuno di questi quattro ragazzi, che sono completamente diversissimi tra di loro, che è giocata su un piano appunto che non appartiene all'horror, come del resto già il racconto di King, in quel caso, nella raccolta da cui è tratto, Stagioni diverse, cioè l'elemento, diciamo così, tra virgolette, macabro esisteva, ma non era necessariamente quello l'asse portante. perché l'asse portante era quello ovviamente del racconto di formazione, come insomma
1: certo, il coming of age, come si dice, no? Cioè diventare, esatto, adulti, no? In qualche modo.

0: Esatto, però in una dimensione che evitava sia l'idealizzazione, diciamo così, nostalgica, che è una cosa che invece nel nostro presente il cinema fa molto, vedi, che ne so, Stranger Things piuttosto che, quanto anche il sentimentalismo, che è un'altra delle caratteristiche che stanno rendendo forse un pochino il cinema contemporaneo meno interessante. Nel cinema contemporaneo ormai sembra che ci siano soltanto blockbuster, elevated horror e poco altro. Invece è una dimostrazione, sta in mani del fatto che 40 anni fa esisteva a livello mainstream un cinema in grado ancora di rielaborare dei concetti vecchi come il mondo, perché non è che il coming of age l'ha inventato Rob Reiner o l'ha inventato Stephen King, però adottando appunto questo punto di vista emotivo dei ragazzi e alternando questi momenti di spensieratezza delle loro vite a irruzioni improvvise di una realtà adulta, ecco, questo equilibrio rendeva credibile e toccante anche ogni passaggio del film. E ancora oggi credo che chi lo andrà a vedere al cinema, quelli che l'hanno già visto, quello che l'hanno visto all'epoca, che l'hanno visto dopo, rivivranno un'emozione molto forte. Quelli che invece non lo hanno mai visto, io dico sempre a queste persone che vanno a vedere le riedizioni dei film che vengono riportati in sala, che provo un'invidia pazzesca per questa verginità, no, del loro occhio e della loro capacità appunto di stupirsi di fronte a un film nuovo. Ecco, credo che queste caratteristiche siano ancora oggi straordinariamente presenti in un film come Stand By Me.
1: Certo. E allora Filippo Mazzarella ci ha spiegato perché è importante andare a vedere Stand By Me l'8, il 9, il 10 giugno nei cinema italiani. Grazie Filippo, alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: E questo era Stand By Me, il film di Rob Reiner che torna nelle sale l'8, il 9 e il 10 giugno. È arrivato il momento di giocare insieme col nostro film misterioso, due tracce di questo film, un vero capolavoro, che dovrete indovinare per provare a vincere una delle due versioni in Blu-ray 4K che sono qui con noi. Ascoltate questa clip.
2: Conosco la tua famiglia, ma tu fa un altro affare di droga con quell'idiota fottuto attira poliziotti di tuo cugino. E io mi scordo di quanto tua nonna era gentile con me e ti strappo via i coglioni, sono stato chiaro?
3: Sì, altro che.
2: Che stai bevendo?
3: Succo di mirtillo.
2: Perché hai le mestruazioni?
1: Indizi seminati in questa clip di questo straordinario film di un altrettanto straordinario regista. Se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla rosapurpure@radio24.it. Due copie del Blu-ray 4K ad altissima definizione che vi aspettano e di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
4: Kelly Rose, è venuto a prenderti tuo padre.
5: Voglio vedere il ranch.
6: Il ranch non c'è più. Io andrò da qualche altra parte per un po' di tempo. Non è una vera casa. E che ci resto a fare qui?
4: Vuoi davvero che te lo dica?
1: E queste sono le atmosfere di Rebuilding con un grande protagonista come Josh O'Connor e poi un cast corale che va da Megan Fahey, Amy Madigan, Lily LaTorre, Kelly Rice, e sono tutte donne, perché sono proprio le donne un po' il lievito della vita che sembra essere andata in fumo letteralmente di Dusty, un giovane cowboy. Siamo negli Stati Uniti occidentali, in quelli delle grandi praterie, dei grandi spazi, anche dei deserti, delle highway lunghissime. Purtroppo sono anche quelli degli incendi, dove un incendio ha appena distrutto il suo ranch, tutto il suo bestiame deve essere venduto, e Dusty vive come un reduce questa sua situazione, cerca di capire cosa fare, pensa di andarsene lontano nel Montana a fare il suo lavoro da una lontana parente che potrebbe avere bisogno. Intanto dorme in un motorhome, in un piazzale che è stato messo a disposizione dalle autorità pubbliche. A quel punto può occuparsi forse finalmente di Callie Rose, la sua bambina, sua figlia avuta dall'ex compagna Ruby, e sognare a un certo punto di poter riaprire o forse ricostruire la sua fattoria. Quel rebuilding del titolo è la ricostruzione della fattoria, ma anche la ricostruzione di se stessi. E in questo sarà appunto spinto da queste quattro donne che in qualche modo cercheranno di mettere in moto il suo inattivismo, la sua stanzialità, qualcosa che sembra averlo bloccato dopo quell'incendio che ha distrutto boschi e fattorie. Torno da Boris Sollazzo. Boris, una ballata che definirei blues, ma forse più country, visto che siamo nell'ambiente dei cowboy, un film dai ritmi molto lenti, in certi momenti forse anche un po' troppo.

0: ma sicuramente con una poetica che racconta di un'America di oggi che è molto molto lontana dagli stereotipi, che è ancora vera e radicata alla terra, che mi ha ricordato un po' un altro film americano recente che in quel caso vinse l'Oscar, ovvero Nomadland.
1: È un riferimento molto giusto, a me ha ricordato anche se diciamo come grammatica visiva non ha molto a che fare, però forse come spirito Bastarden, La terra promessa con Mads Mikkelsen. Qua si racconta la quotidianità di chi di fronte a un mondo che sta impazzendo e che spesso e volentieri con eventi atmosferici o terremoti o incendi si vede spazzare via interi mestieri, interi mondi, deve reinventarsi. Però hanno qualcosa degli eroi solitari, dei cowboy malinconici che devono affrontare, e hanno due facce iconiche: da una parte Mads Mikkelsen e dall'altra Josh O'Connor, che senza alcun dubbio sta diventando davvero un punto di riferimento anche estetico per un certo cinema d'autore, anche in parte per merito del cinema italiano, soprattutto per quel cinema d'autore che costruisce all'interno di un territorio riconoscibile, all'interno di un territorio che ha anche il suo stesso personaggio un rapporto diretto col protagonista. E questo è molto interessante tecnicamente, perché dimostra anche la potenza espressiva di O'Connor, su cui ovviamente si poggia gran parte del film, su cui noi possiamo apprezzare quella che altrimenti potrebbe essere, rischierebbe di essere l'ennesima ballata, come hai detto tu, l'ennesimo canto triste su un'America rurale incommensurabile, che ha questi paesaggi a perdita d'occhio, con un tono tra il nostalgico e il nichilista, che forse ha un po' saturato il nostro immaginario. È proprio lui che invece ci dà un'altra visione. Come hai detto tu, però, non bisogna dimenticare che c'è una coralità in tutti gli altri personaggi che lo aiuta, una scrittura che è molto semplice, molto lineare, che si costruisce sulla reinvenzione di lui non più come cowboy ma come padre, che anche questa è sicuramente, diciamo, uno spartito che abbiamo visto molte volte, ma che qui ha, diciamo, un'intonazione originale un po' più cupa, un po' più in sottrazione. E tutto questo fa sì che il rebuilding sia, come dici tu, sicuramente, diciamo, una sinfonia forse un po' troppo lenta, che a volte si fa troppo compassato e forse un po' troppo compiaciuto nella sua lentezza. Il risultato è sicuramente un buon risultato, grazie a una regia funzionale, intelligente, a un grande attore e a una scrittura che, tranne forse che nel ritmo, non è mai compiaciuta. E visto il rischio di rifare cose già viste, è sicuramente un motivo di promozione del film.
0: Rebuilding dei cinema italiani, grazie a Boris Sollazzo che ce l'ha raccontato. Boris, voglio solo, adesso ne parleremo fra poco in trasmissione, però darti appuntamento, perché sappiano i nostri ascoltatori che ci troveremo tutti anche di persona per una settimana sul lago di Garda, Garda Cinema. Ci sarà anche Boris Sollazzo con me, con Alessandro De Simone, con Chiara Pizzimenti, a dare il benvenuto a una serie di artisti davvero straordinari del nostro cinema: Isabella Ferrari, Massimiliano Gallo, Giovanni Esposito, Milvia Marigliano, Dalla Grazia, Giorgio Pasotti, Francesco Mandelli. Insomma, sarà una bella settimana di cinema. Tutte le sere incontreremo gli artisti e i talent del cinema italiano, ma potrete incontrare anche di persona e rendervi conto che Sollazzo c'è, appunto il nostro Boris. Quindi l'appuntamento va dal 9 al 14 giugno sul Lago di Garda.
1: Guarda, parafrasando il film di Mandelli, sarà una splendida cena di classe per noi e un'occasione per il pubblico per vedere un festival speciale che, nonostante abbia pochi anni, mi sembra che sia entrato nel cuore del territorio e non si può chiedere niente di più bello a un festival. Poi mi astengo dal resto, perché facendolo noi
0: dobbiamo invitarvi.
1: È brutto, però questo l'ho notato, ecco, insomma, prima mi guardavano strano, adesso mi salutano, quindi vuol dire che qualcosa di buono l'hanno fatto, l'abbiamo fatto.
0: Stai diventando Gardesano anche tu. E allora, grazie Boris. Noi comunque ci sentiamo la prossima settimana qui alla Rosa Purpurea per tutte le novità in sala. A presto, Boris.
1: Alla prossima settimana e buon cinema.
2: Io in smart working mi trovo veramente bene.
3: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
4: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
3: Con chi?
4: Con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
7: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
5: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
7: Rimpiange l'ufficio?
5: scherziamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
0: Smart Working di Svevo Moltrasio con Maccio Capatonda, Alessandro Tiberi, Giulia Bolatti, Sara Lazzaro e Maurizio Nichetti nel cast di questo film, di questa commedia che arriva nelle sale in questo fine settimana, che racconta appunto di una coppia che si vede sostanzialmente invadere pian pianino la casa da altri aspiranti smart worker un po' come loro, e quindi è un film che, come dire, riflette anche un po' su questo mito dello smart working, come dicevamo in apertura, che ci ha invaso e ci ha dato anche una speranza, ed è stato utilissimo ovviamente durante il Covid e negli anni immediatamente successivi, che poi si è espanso per una serie di ragioni che non sono sempre solo la comodità del lavoratore o la produttività, ma sono anche di tipo economico per le aziende che lo praticano, ma pian pianino ha fatto venire fuori qualche crepa, forse sulla socialità e non solo. E di tutto questo si ride in Smart Working con questo cast collettivo, del quale, come dicevo, fa parte anche Maurizio Nichetti, che è in collegamento con noi. Ciao Maurizio, ben ritrovato.
9: Ciao Franco, ciao a tutti.
0: Allora, l'attore non è che possa fare molto, cioè lo fa sempre lo smart working, nel senso c'è una parte del lavoro da casa e ce n'è una in scena. Quando sei in scena non può essere smart working. Però insomma ti chiedo, com'è stato entrare dentro un film che ragiona di questo elemento, di questa che è stata una novità ma che adesso sembra un po' essere messa anche in discussione?
9: Ma guarda, il tema mi è preso subito dalla prima lettura del copione, direi dalla prima telefonata che Svevo Moltrasio mi ha fatto. Non ci conoscevamo, però ho percepito il suo entusiasmo da come ne parlava, e l'idea era molto forte, perché lo smart working, come dire, ci ha affascinato tutti. Che bello, stiamo a casa, non dobbiamo uscire, non dobbiamo prendere la metropolitana per fare un appuntamento, non devo andare a Roma col treno. E questa era la parte positiva. Poi la parte negativa è che con lo smart working ti telefonano a tutte le ore del giorno, il sabato, la domenica, non puoi mai dire che non ci sei, non puoi mai dire che sei occupato, mezz'ora non si lega a nessuno, ma poi dopo le call durano due ore e mezza, per cui è diventato una cosa molto invadente. Naturalmente il film è un film allegro, lo avete sentito nella clip, pieno di ritmo, di musica. Svevo viene dai social, per cui è un regista che ha i ritmi del social. Maccio Capatonda, lo conoscete tutti, è un comico fuori dalle righe, fuori dagli schemi, e per me questo era già sufficiente per partecipare a una scommessa che ci ha coinvolto tutti.
0: Senti, com'è stato invece lavorare nello specifico al tuo personaggio, no? Che è uno che, come dire, offre soluzioni che poi in realtà forse peggiorano un po' la situazione in questa casa che via via si va affollando sempre di più di gente.
9: Beh, insomma, io come sempre mi do un grande affare, ecco, anche nei miei film sono sempre di corsa, perché cerco sempre di fare il bene di tutti. Poi che questo non vada sempre a buon fine fa parte della commedia, no? Però la cosa che mi aveva convinto, tornando al soggetto, è che io non dovevo, come dire, essere coetaneo del cast, perché il cast è un cast di quarantenni, 45 anni, tutta gente di un'altra generazione rispetto alla mia, per cui io interpreto il classico pensionato che non va mai in pensione, cioè quello che in tutti gli uffici, una volta che è andato in pensione, viene chiamato per fare quelle cose che solo lui sa fare, che ha fatto per tanti anni, anche far funzionare i computer. Ecco, naturalmente questo in smart working è la follia, perché come fa uno a seguire tutti i colleghi che lavorano da casa? E qui sta un po' il segreto del film, ecco. Giuliano, questa è una macchina meravigliosa, guarda, fa di tutto: caffè lungo, caffè espresso, latte macchiato, cioccolato, e poi ci sono gli snack salati e dolci. Così non dobbiamo più tormentare Laura e Giuliano. Tu, per favore, cerca di saldare i ragazzi adesso.
2: Devo saldare io?
9: Sì, momentaneamente.
2: Quant'è? 300. 300 euro.
0: E questo è il momento in cui Maurizio Nichetti nel film Smart Working magnifica le doti di una macchinetta del caffè che viene installata dentro la casa di questi due

0: È arrivato il momento, prima di passare a Scary Movie, di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
1: A quei tempi un irlandese non trovava un cazzo di lavoro, ma 20 anni dopo abbiamo avuto il presidente che riposa in pace. È questo che i negri non capiscono. Se c'è una cosa che non mi va degli amici neri è proprio questa. Nessuno ti regala niente, te lo devi prendere.
0: Da quale film è tratta questa frase, questo passaggio, questa clip? Scrivetecelo alla Rosa Purpure a @radio24.it con il vostro nome, cognome e indirizzo, perché potreste essere fra i due fortunati che riceveranno il Blu-ray 4K di questo film e saranno i primi due ascoltatori che lo avranno individuato. Fra poco svegliamo tutto.
2: Merda.
3: Oddio, è stata accoltellata!
4: Accoltellata? Niente femminile, sono non binary!
3: Devi dire accoltellato!
5: Siamo tornati!
6: C'è un serial killer in giro.
7: Ciao, martedì.
3: Sono anni che attendo questo momento. Salve, madre. Ma sei un cesso! Cindy! Ci abbracciamo!
4: Mi piacerebbe tanto, ma sono diventata repubblicana, perciò dovrei essere razzista.
3: No, un tesoro, tutti bianchi sono razzisti. Facciamo cappuccino!
4: Ok!
0: Scary Movie 6, se vogliamo andare in ordine di numero, ma Scary Movie è il titolo con il quale esce questo sesto capitolo della saga, insomma, che ha veramente rivoluzionato un po' l'horror parodiandolo sin dal primissimo episodio. Anche questo, come avete sentito dalla clip, non si discosta. Peraltro questo è il sequel dello Scary Movie 5 del 2013, questo tanto per inquadrare, però si vede che ogni tanto c'è bisogno di tornare a prendere in giro anche tutti i nuovi horror che si sono affacciati nel frattempo al cinema. Abbiamo detto in apertura di trasmissione come il botteghino stia vedendo una performance davvero straordinaria, tanto di Obsession quanto di Backrooms, e adesso invece andiamo su un super classico che però potrebbe giovarsi anche di questo filone, di questi tanti giovani e giovanissimi che stanno andando al cinema grazie all'horror. E per parlarne, noi, come sapete, quando c'è l'horror di mezzo, interpelliamo Emanuele Di Nicola, che è in collegamento con noi. Ciao Emanuele.
8: Sì, ciao Franco, buongiorno a tutti.
0: Allora, innanzitutto, mi sono divertito molto a sentire la clip, perché penso al lavoro dei doppiatori quando devono fare un film come Scary Movie, perché deve essere molto divertente, perché devono usare la tonalità del drammatico, quella dell'horror, quella della commedia, quella dello spart, c'è dentro di tutto, e forse veramente la sublimazione del ruolo del doppiatore. Però al di là di questo, ecco, come si inserisce questo Scary Movie 6 o Scary Movie e basta, come lo vedrete sulla locandina, dentro il panorama della saga?
8: Allora, intanto Scary Movie è stata a suo modo una rivoluzione. Adesso sono passati ben 26 anni dal primo Scary Movie, che infatti uscì nel 2000. Ricordiamo per tutti che Scary Movie era il titolo di lavorazione di Scream e Wes Craven, quindi diciamo questa parodia ormai folle, impazzita, anche sfuggita di mano, fu presa appunto dal primo copione che Kevin Williamson aveva scritto per Wes Craven, che era un film di paura, uno Scary Movie, no? Che poi diventò Scream. Che senso ha però rifarlo oggi? Ha senso perché negli ultimi anni sono usciti moltissimi horror che stanno un po' rivoluzionando il genere, no? Basti pensare appunto a Terrifier, quello con Arthur Clown, che Scary Movie appunto non ha ancora parodizzato a dovere, lo fa in questo nuovo capitolo. Oppure c'è The Substance, no? Il film con Coralie Fargeat, che aveva un po' segnato il punto nel genere negli ultimi anni, ma anche altri, c'è Quiet Place, Long Legs, l'immortale maschera di Ghostface, no? Che dà poi il nome allo Scary Movie stesso. Come ho detto, insomma, c'è tutta una serie di nuovi horror da mettere in parodia, di cui fare una satira, perché l'horror comunque ha sempre un doppio fondo. No, c'è la paura, ma c'è anche l'ironia, e quindi Scary Movie è stato storicamente in grado di come dire, astrarre l'elemento comico e portarlo all'ennesima potenza, cioè coloro che in sala hanno paura stanno da una parte, quelli che ridono stanno dall'altra. Scary Movie, diciamo, è un po' dedicato a quelli che ridono, quindi l'horror si può sempre prendere in giro, ha sempre un elemento ironico, e Scary Movie è proprio questo, per questo tutto sommato ha ancora senso. Pensiamo solo, non so, all'horror i peccatori, l'horror black che è andato nella notte degli Oscar, ebbene anche questo è incluso nella nuova parodia, solo per fare un esempio.
0: Certo, come potrebbe inserirsi nel box office questo Scary Movie e che estate sarà? Perché dalle premesse sembra un'estate davvero horror, cosa ci aspetta ancora nel corso dell'estate?
8: Ma guarda,

0: Sicuramente, diciamo, c'è questo boom di Backrooms di Kane Parsons che hai citato anche tu, che sta riempiendo le sale di ragazzini e ragazzine. Negli Stati Uniti era già così perché era un fenomeno sul web. In Italia anche sta andando molto bene, però poi ci sono anche tutta una serie di film di genere che stiamo aspettando. Basti pensare che il 10 giugno esce il nuovo film di Spielberg, Disclosure Day, che è sugli alieni, che è fantascienza, ma insomma la fantascienza confina con l'horror molto da vicino. L'horror, tra l'altro, è il genere che salva le sale, questo anche va detto, e i registi che li girano sono sempre più giovani. Kane Parsons di Backrooms ha 20 anni praticamente, ma anche il regista di Obsession, Cary Baker, è un giovanissimo, è uno che è nato nel 99, quindi insomma ci sono dei ragazzi, dei ragazzini che fanno nuovo horror e riescono a intercettare proprio per questo la generazione Z, gli ultimi nati o gli ultimissimi addirittura quella successiva. Quindi insomma ecco, diciamo che l'horror sta godendo di un'ottima salute. Quando si fa la parodia di un genere, vuol dire che il genere sta bene.
1: E allora vedremo se andrà e starà bene anche in sala. Scary Movie 6 o non 6, vedrete voi, ma quando vedete Scary Movie sappiate che è quello. Non è confondibile. Grazie a Emanuele Di Nicola che ce l'ha raccontato.
0: Grazie a voi e viva l'horror.
1: Terza parte della Rosa Purpurea, come sempre uno spazio dedicato ai festival, l'estate è il regno dei festival, per annunciare, come dicevamo prima con Boris Sollazzo, l'avvio dal prossimo 9 giugno e fino al 14 in quel di Garda, Lago di Garda, versante veronese, località splendida, davvero un gioiellino, della sesta edizione di Garda Cinema, che appunto dopo 5 anni è arrivato ormai un po' anche nell'epoca della maturità, come sempre i due concorsi di cortometraggio internazionali che arrivano a tutto il mondo, che quest'anno erano richiesti di dialogare con il motto Cercando la felicità, roba abbastanza impegnativa di questi tempi, e poi le 6 serate sul lago, praticamente a pochi metri dalle acque del Garda, in questa splendida arena all'aperto, per assegnare i premi a quello che secondo noi, cioè io, Boris Sollazzo, Alessandro De Simone, Chiara Pizzimenti e tutto, è un po' stato il meglio della stagione, ciò che va sottolineato della stagione cinematografica italiana. Cominceremo con Isabella Ferrari il 9 giugno e si potrà vedere appunto il film di Pupi Avati Nel tepore del ballo, poi il 10 giugno ci sarà Giorgio Pasotti, che è appena uscito nelle sale con il film Io non ti lascio solo. Poi ci sarà il premio alla carriera a Giorgio Colangeli, un grande attore del nostro cinema, che è impegnato tra l'altro in un cortometraggio in concorso. E questo per dire che anche il mondo dei corti porta tantissimi grandi attori al cospetto degli spettatori. E andremo avanti. Poi il venerdì Giovanni Esposito, il 13 giugno, il sabato Massimiliano Gallo, che ha esordito alla regia con La salita, il 14 giugno si chiude in commedia con Francesco Mandelli e Andrea Parisi, ma l'11 giugno, ovvero giovedì 11 giugno, sarà con noi a Garda Milvia Marigliano, la Coco Valori della Grazia di Paolo Sorrentino, che riceverà il premio Scintilla proprio perché ci ha fatto scoccare la scintilla con quell'incredibile, fortissimo, penetrante personaggio dentro un grande film che ha saputo essere presenza anche se magari non aveva sempre la macchina da presa addosso. E Milvia Marigliano è qui in collegamento con noi. Ciao Milvia, bentrovata.
2: Ciao, buongiorno, ciao, grazie.
1: Allora, che
2: Grazie mille.
1: effetto fa, insomma? Tu, tra l'altro, sei anche stata nominata ai David, vabbè, non l'hai preso, pazienza. Sei nominata ai Nastri d'Argento, 24
2: Esatto.
1: giugno, vedremo come andrà a finire, ma nel frattempo c'è questo premio Scintilla, insomma, come lo accogli?
2: Bello. Lo accolgo benissimo. Io accolgo anche in questo caso, essendo io in tarda età mi sono avvicinata al cinema, devo dire che anche le candidature per me sono delle vittorie, per cui sono stata contentissima sia per i David, adesso qualsiasi cosa succederà per i Nastri, ma sicuramente venire a prendere il premio, torno a casa con un premio, mi farà e mi fa molto piacere, anche perché ho seguito i nomi che sono stati ospitati negli anni, i colleghi stimati, quindi sono molto felice.
1: Senti Milvia, che stagione è stata per te questa? Perché quella è stata veramente una scintilla, un'esplosione e forse ti ha aperto finalmente le porte di un cinema che tu avevi già fatto in passato, ma magari non con quella frequenza. Tu sei una grande attrice di teatro. È stata una stagione di svolta in qualche modo, secondo te?
2: Io non so se dire che è stata una stagione di svolta, perché sai, siamo in un mondo che va talmente così, tutto molto buttato via, veloce, eccetera. Per cui io alla mia età ho questa maturità, questa tanta maturità, perché gli anni sono

0: importanti. Capisco che il cinema sia più, come dire, più popolare, no? Rispetto al teatro, però io mi sento svoltata già un po' da prima, nel senso che voglio, come dire, rendere orgogliosa la categoria teatrale e me stessa in questo caso, perché ho avuto candidature, ho avuto premi e la svolta, io mi auguro che ci sia, come dire, un futuro ancora in cinema, permettendo ruoli di donne, ruoli in età per donne, che questo è sempre più difficile. Certamente la grazia è stata una grazia anche per me, è un dono per tutti il film di Paolo Sorrentino. Per me sicuramente questo personaggio è stato, lo vedo più sugli altri, perché io non mi sono tanto, no, resa conto, mi sono resa conto lì a Venezia come reagiva il pubblico. Sono rimasta anch'io stupita della scintilla che ha creato e ne ho chiaramente ho una felicità immensa. Che sia la svolta, boh, è sicuramente un piacere immenso, no?
1: Certo.
0: Arrivare ai David, arrivare ai Nastri d'Argento, venire al Festival del Gardiga, a parte il luogo splendido, e prendere un premio, tutte cose del cinema, no? Che non mi appartenevano tantissimo. Spero che ci sia una continuità cinematografica. Ecco, questo.
1: E allora, grazie a Milvia Marigliano, ci vediamo lì sulle sponde del
0: Certo,
1: lago.
0: assolutamente, vedo l'ora. Grazie, buon tutto, un abbraccio a tutti.
1: E a proposito di premi Scintilla, dopo Milvia Marigliano, come dicevamo, lo prenderà, lo riceverà anche il 12 giugno, venerdì 12 giugno, in una bellissima serata sul lago, Giovanni Esposito, volto straordinario della comicità, della commedia italiana e di tanto cinema, ma anche regista, perché il suo Nero, uscito nella scorsa stagione, che ha segnato il suo esordio alla regia, è un film che va assolutamente recuperato perché rappresenta una modalità di commedia grottesca, noir, diciamo così, davvero rara per il nostro paese. Sarà premio Scintilla alla regia per Giovanni Esposito che è in collegamento con noi. Ciao Giovanni.
2: Ciao, buongiorno, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao Franco.
1: Ben
2: Beh,
1: trovato.
2: sono felicissimo, felicissimo per le parole che hai detto di poter ricevere questo premio, veramente felice, ma felice di poter condividere il film con il pubblico, che è sempre la cosa più bella.
1: Assolutamente, e saremo felicissimi anche noi perché ci piace sottolineare delle carriere che a volte, come dire, sono carriere meravigliose, enormi, però a volte arriva la scintilla, come appunto nel nostro premio.
2: No, no, ma le scintille sono importanti perché poi possono, diciamo, provocare quegli incendi che, se sono controllati, possono portare delle cose buone.
1: Senti, è stata una stagione comunque importante per te, anche penso a LOL, penso a una serie anche di situazioni televisive di grande successo, questo esordio alla regia, tanto altro cinema, insomma, come incaselli questa stagione 25-26 che si va chiudendo?
2: Beh, direi bellissima, direi proprio bella, bella, bella, perché ci sono state tante cose belle, interessanti, anche, sai, quelle che ci pensi tanto prima di farle. Se ti, io sono uno di un attore che si è sempre, non sempre adeguato, no? Quando mi propongono una cosa dico, ma tipo LOL, ma sarò in grado di farla? E poi dopo, quando ti butti dentro a capofitto, scopri delle cose bellissime che avevi sottovalutato e che invece ti portano altro proprio in termini di crescita personale, così come lo è stato per il film, per esempio, no? Che mi ha portato sicuramente una crescita personale ed artistica importante.
1: E allora, l'appuntamento con Giovanni Esposito a Gardacinema è venerdì 12 giugno con l'assegnazione del premio Scintilla e la proiezione del suo esordio alla regia Nero.
2: Ma non possono mancare?
1: Eh no,
2: Ma non possono
1: assolutamente. Eh
2: mancare,
1: no, chi
2: non possono mancare, se no ce ne andiamo a prendere
1: è
2: la
1: certo, viene
2: bacchetta sul
1: segnalato.
2: lago a tutti quanti.
1: Grazie davvero Giovanni, ci vediamo lì.
2: Grazie, grazie a te
1: Ciao.
2: Franco, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E allora, dai festival, da Gardacinema 2026, dal 9 al 14 giugno, in quel di Garda, sponda veronese del lago, andiamo a vedere cosa possiamo vedere invece in casa, recuperare il grande cinema sul nostro divano. Partiamo dalla settimana scorsa, quando avevate giocato con questo film.
3: In Oriente, nel lontano Oriente, quando qualcuno è condannato a morte, lo mandano dove è impossibile fuggire.
4: Dove non può sapere quando il carnefice gli arriverà alle spalle.
3: E gli piazzerà una pallottola nella nuca.
1: E allora si trattava di Lost Highway, il film di David Lynch, conosciuto anche come Strade Perdute. Lo hanno individuato per primi Alessandro Biazzi di Brescia e Carlo Rosso di Vercelli, i nostri due ascoltatori che lo riceveranno in questa nuova edizione Blu-ray 4K ad altissima definizione, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
5: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, linciano è una di quelle parole, come scrive il compianto David Foster Wallace, che si possono definire solo ostensivamente, cioè lo capiamo quando lo vediamo. Strade Perdute infatti è un film che non si spiega, perché è un film che si ripiega, che fugge, che proietta un altro film dentro di sé, che passa da un racconto a quello sottostante, da una vita a una precedente o successiva. Insomma, è un film cervello, un'opera mondo, dove la storia dei due personaggi, uno lo specchio dell'altro, è anche la storia dello spettatore che si immedesima nell'eroe, di quello che resta del giocatore nel suo avatar, delle rovine del sognatore nel suo sogno. Un film meraviglioso, incredibile, unico, che potete recuperare in DVD appena riedito.
1: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro per quanto riguarda il cinema in TV della prossima settimana, cominciando con domenica 7 giugno, quando su Rai Movie alle 23:15 c'è un film recente con una grande Lorca Lamy, si intitola Un vizio di famiglia.
6: Com'è morto Frederick?
7: Frederick? Ma non è morto.
6: Ah no? No! Mi dispiace.
7: No, lui è partito. Una mattina ha preso tutta la sua roba, la sua auto e è partito.
5: Stefano è un'operaia squattrinata, è sola, da poco anche priva di casa. Così si mette in cerca del ricco padre che l'ha abbandonata, dimenticata, un padre che è vecchio, scorbutico, che poi nella sua magione deve resistere all'assalto delle donne di famiglia che sembra lo vogliano spodestare per prendersi il patrimonio e il regno industriale. Però attenti che nulla, ma proprio nulla, è quello che sembra. In un film che abbiamo amato tantissimo a Film TV e che fa con Chabrol quello che Hitchcock faceva con De Palma, o meglio il contrario, scusate, che De Palma faceva con Hitchcock.
1: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
5: Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
1: E siamo giunti alla conclusione di questa puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento per chi vorrà è a Garda Cinema per incontrarci dal vivo dal 9 al 14 giugno e invece per gli altri al prossimo sabato. Ma prima dobbiamo dirvi con quale film avete giocato oggi. Ebbene, si trattava di The Departed, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, che arriverà ai primi due ascoltatori che lo avranno individuato in versione Blu-ray 4K ad altissima definizione. Prima di chiudere anche un ricordo per Majan Satrapi, la regista e fumettista iraniano-francese di Persepolis, la ricorderete, che ci ha lasciato prematuramente a 56 anni durante questa settimana. Grazie per averci seguito, appuntamento fra 7 giorni qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta Busconi.
0: Ma poi
1: Busconi.
0: Li intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Negoziati in stallo in Medio Oriente. Israele accusato di aver usato munizioni al fosforo bianco nei raid in Libano. Trump si sfila dalla trattativa per la guerra in Ucraina. Caro carburanti, prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, ma lo sconto per il gasolio si riduce. Nelle Marche crolla una palazzina dopo un'esplosione, 3 morti e 2 feriti a Porto Sant'Elpidio. Formula 1, Antonelli in pole a Monte Carlo. Tennis, la 19enne Andreeva, regina di Parigi, oggi tocca a Cobolli. Calcio, stasera Grecia-Italia. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In Medio Oriente, negoziati USA-Iran in fase di stallo, cessate il fuoco violato, raid israeliani in Libano e Tel Aviv nel mirino per le accuse di aver usato in Libano munizione al fosforo bianco in violazione delle leggi internazionali.
5: Mentre le forze di difesa israeliane comunicano di aver colpito 150 infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel sud del Libano, il New York Times pubblica foto e video che dimostrerebbero come Israele abbia usato il fosforo bianco su aree densamente popolate del paese. Accuse che Israele smentisce, ma che rendono sempre più instabili i negoziati in corso, a pesare anche la morte di 5 militari libanesi uccisi, dice l'IDF, per errore. Parla invece di crimine deliberato il premier libanese Salam. Instabile anche la tregua tra Stati Uniti e Iran, con diversi attacchi sia da parte iraniana che americana, che minacciano il già fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile. In un'intervista a NBC News, il presidente americano Trump sostiene che i leader iraniani non vogliano concludere un accordo per orgoglio. Un alto funzionario iraniano ha spiegato invece alla CNN che lo stallo non si sbloccherà fino a quando Washington non rilascerà i 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E poi il conflitto in Ucraina, lasciamo che se la sbrighino tra loro, ha spiegato il presidente USA Trump dopo il no del leader russo Putin ai colloqui sollecitati da Kiev alla vigilia dell'incontro tra i leader di Regno Unito, Germania e Francia, Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Intanto il segretario americano alla difesa exit dalla Normandia ha indicato la forza come unica garanzia alla pace, sollecitando l'Europa al riarmo. Davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova. Così Papa Leone ai giovani, almeno 500.000 che a Madrid hanno partecipato alla veglia di preghiera in Plaza de Lima, nel centro della capitale spagnola. La missione che vi affido è proprio questa: essere umani, siate persone che cercano la giustizia, ha aggiunto il pontefice. Lo sconto accise sui carburanti è stato prorogato dal governo per altre 4 settimane, invariato per la benzina, dimezzato per il gasolio.
6: Prosegue la terapia scalare del governo sugli sconti accise in vista di una prossima probabile eliminazione della misura, considerata sbagliata e regressiva tra gli altri da Commissione Europea, Banca Italia, OCSE e Agenzia per l'Energia. Il decreto Giorgetti-Pichetto, pubblicato in Gazzetta sabato 6 giugno, conferma 6 centesimi centesimi lo sconto complessivo per la benzina e dimezza da 12 a 6 lo sconto sul gasolio. La misura valeva 24,4 centesimi per benzina e diesel al suo avvio il 19 marzo scorso, sconto poi progressivamente ridotto. L'ultima proroga è fino al 3 luglio ed è stata finanziata dai maggiori incassi IVA di maggio per 149 milioni di euro. Agli ultimi prezzi medi rilevati dal MIMIT, la benzina resterà a 1,921 euro, mentre il gasolio salirà poco sopra i 2 euro. Il governo per il dopo accise sta pensando a sconti mirati sui carburanti solo per pendolari e redditi bassi, con bonus da erogare tramite i datori di lavoro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Ai partiti chiediamo coraggio, così il presidente degli industriali Orsini dal palco del convegno di Rapallo dei giovani imprenditori di Confindustria.
7: Nei 500 giorni dalle elezioni, Confindustria continuerà a fare quello che ha sempre fatto, sostenere i progetti e le scelte che fanno bene al paese e che servono all'industria. Confindustria è indipendente. Emanuele Orsini rivendica l'autonomia dell'associazione dei partiti, chiudendo il convegno dei giovani imprenditori a Rapallo.
8: La giacca noi non ce la tira nessuno, perché noi continueremo a dire le cose che servono per l'industria e lo continueremo a fare con forza.
7: Su molti temi Confindustria è allineata con Banca Italia e il Quirinale, ma sottolinea Orsini, c'è chi dice che siamo schierati. I grandi temi e le scelte fondamentali per il paese devono prescindere dagli schieramenti politici.